0: non ho fatto niente di maggior politica che costruire il Genova Social Forum. Quando Raffaella parla di metodo, e l'ha solo accennato, ci ricorda una pratica, che è quella inclusiva, quella dell'allargamento della rete, quella di mettere insieme una soggettività diversa. Veramente il Genova Social Forum è qualcosa di impressionante. Il fatto che da Bocca d'Asse con le suore e i disobbedienti in via Tolemaide, tenere insieme quel mondo è stato veramente un'opera di arte politica pura. E non nasce a caso, nasce col lavoro degli anni. Gli anni 90 cominciano con la guerra del Golfo, con la cancellazione della speranza di pace dovuta alla caduta del muro di Berlino, e dunque è il cambio di passo, la guerra torna in modo, pensavamo di averla buttata fuori dalla storia, ritorna in modo prepotente dentro la nostra storia, c'è la guerra in Jugoslavia e vi sono anche le controtendenze. È stato citato il 1° gennaio del 94, lo zapatismo, l'insurrezione a San Cristóbal de las Casas, che porta, guardate, almeno in Italia centinaia e centinaia di ragazzi e ragazze a fare gli accampamentisti per la pace, a frapporsi all'esercito federale e le comunità indigene, e sono una grandissima scuola. È qui che si incrociano non solo i centri sociali, ma anche il pezzo del mondo cattolico che era molto legato alla figura di Samuel Ruiz Garcia, il vescovo degli Indios. E questo intreccio, che ci vede anche noi protagonisti dentro questo incrocio, consente la costruzione di un'alleanza che poi si concretizzerà nella manifestazione contro i bombardamenti in Serbia, con l'appello di Pietro Ingrao e Don Luigi Ciotti, cioè che facemmo come operazione politica, perché i due, come dirà Don Luigi Ciotti ai funerali di Ingrao, non si conoscevano neanche. Eppure furono le prime due firme per quella prima grande manifestazione di dissenso nei confronti, diciamo, anche delle forze da cui provenivamo, del centro-sinistra, del governo di sinistra, che faceva governo di D'Alema, insomma, che faceva quella guerra. E lì, diciamo, si è costruita una rete, un percorso molto importante, che a Seattle ha avuto quel salto mondiale. Seattle è stata veramente una grande forza, come ci ha ricordato Francescato adesso, perché vennero bloccati i lavori. Fu la prima volta che un summit internazionale viene bloccato. E Seattle unisce per la prima volta il nuovo movimento operaio con i movimenti di Via Campesina, con le donne della Marcia Mondiale della Pace, con gli ecologisti. È veramente un crogiolo, una cosa fenomenale, e ci consente a noi di arrivare al Forum Sociale Mondiale di Porto Alegre, 50.000 delegati, iscritti almeno, ero con Peppe De Cristoforo, insomma, posso testimoniare che abbiamo partecipato insieme al primo Porto Alegre, e lì mettere insieme le varie anime anche del movimento italiano, che erano diverse centinaia di delegati italiani, e lanciare l'idea che a Genova ci saremmo stati anche noi, non solo gli otto grandi. E l'analisi del G8 allora era uguale per tutti, dal Bocca d'Asse ai disobbedienti, cioè che quello era un organismo illegale, illegittimo, basato sul censo, dunque per certi aspetti anche medioevale, come ai tempi in cui erano i ricchi che decidevano sul resto del pianeta. Per cui la contestazione era veramente radicale, ma con la costruzione di un fortissimo movimento unitario. La repressione fu l'unica loro risposta a quelle richieste, perché non avrebbero potuto fare altrimenti, perché avrebbero dovuto rimettere totalmente in discussione quel dogma che dominava da tutti gli anni 90, cioè della fine della storia, il capitalismo come fine della storia, e del libero mercato, delle privatizzazioni che come un mantra sventravano i diritti in tutto il mondo. Pensiamo ai programmi di aggiustamento strutturale della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, che con un tratto di penna cancellavano dalla vita da 600, 900 milioni di persone in continenti come l'Africa o in America Latina e in Asia. E non a caso scegliemmo quello slogan. Voi G8, noi 6 miliardi. Proprio perché volevamo far riferimento all'umanità nel suo insieme contro gli 8 grandi e questa ingiustizia terribile che era già allora il fatto che un pugno di persone conteneva nelle proprie mani private risorse che oggi questa cosa, il fatto di non essere passati allora, ha fatto sì che il mondo diventasse ancora più ingiusto. Ora è ancora più palese, insomma, la differenza di reddito tra chi sta in basso nella piramide sociale e di chi sta in alto. Eppure non fu la repressione a fermare quel movimento. Io sono d'accordo con chi ha detto che Genova non si è esaurita, Genova, sia per la risposta democratica che abbiamo dato in tutte le città già nei giorni successivi e via dicendo. A cambiare le sorti del movimento, a cambiare l'agenda del movimento, fu un evento che qui non è stato citato, che è l'11 settembre del 2001. Questo cambia tutto. Invece di parlare di economia solidale, di giustizia climatica, di giustizia riparativa e via dicendo, i temi nostri, il fatto che i brevetti dei farmaci, le cose che avevamo portato a Genova, improvvisamente non si parla più di economia, bisogna cercare di fermare la guerra. Ed è una guerra, la guerra del terrore, che è una guerra totale. È una rabbia terribile che viene dagli Stati Uniti, che si è prima di tutto una vendetta collettiva nei confronti del popolo afghano, che tra l'altro non aveva colpe da questo punto di vista, e poi la guerra delle guerre, l'Iraq, con la provetta di Colin Powell, no? All'antrace, le false provette, le armi di sterminio di massa, no? La grande menzogna con cui si è giustificato quella guerra terribile che ci ha consegnato il mondo che viviamo adesso. Quella cosa ci ha messo in difficoltà, perché abbiamo dovuto utilizzare quel collegamento, quell'internazionale della speranza che avevamo messo insieme con un decennio di fatica, no? Per mettere insieme le forze per fermare la guerra. Ci chiamavamo infatti Comitato Fermiamo la Guerra, quella della grande manifestazione 15 febbraio 2003, che è la più grande manifestazione al mondo che l'umanità abbia mai fatto. Contestualmente, contemporaneamente, nelle 24 ore di quel giorno, dall'alba al tramonto, ci furono 110 milioni di persone in tutte le piazze del mondo, in tutti e 5 continenti, con una omogeneità che oggi non abbiamo nel Movimento per la Pace. Allora, se chiedevamo a un pacifista ucraino e uno del Venezuela, a uno della Norvegia e uno dell'Uganda perché bisognava scendere in piazza per fermare la guerra, era perché era una sporca guerra del petrolio, perché la guerra avrebbe portato altra guerra, disordine, altre ingiustizie, ed era una guerra per perpetuare, diciamo, l'egemonia occidentale di questo scambio ineguale dell'economia mondiale. Oggi invece, se chiediamo questa cosa, la facciamo la stessa domanda sul conflitto ucraino, abbiamo visto, ecco, per questo dico che la sconfitta è stato non fermare la guerra, perché non aver fermato la guerra con quella forza, 110 milioni di persone, il New York Times che titola è la seconda potenza mondiale, ha avuto una conseguenza, ha avuto una conseguenza. Quello è intanto le cose che diceva Brancaccio, che confermo, intanto che le democrazie liberali erano in crisi definitiva e il palazzo del potere era impenetrabile alle stanze del movimento. Se neanche 110 milioni di persone riescono a far cambiare idea a Bush, Berlusconi, Aznar, Blair e via dicendo, allora abbiamo un problema. E questo porta al disimpegno, porta al fatto che si sgretola quella internazionale dei social forum e ognuno torna nel suo paese. E il nazionalismo prende piede anche nei movimenti, e ognuno è più solo nel proprio paese. E abbiamo necessità di ricostruire questo, a partire, sono d'accordo, qualcuno l'ha accennato, con alcuni pensieri universali, perché penso che dobbiamo guardare oltre i confini, perché questa fu la forza di Genova. pensare al mondo nel suo insieme, all'unico pianeta che abbiamo. E conseguentemente vedo le grandi forze nel movimento delle donne, che è un movimento per propria natura, vorrei dire, transnazionale, internazionale, universale, nel movimento ambientalista. E dunque i ragazzi che hanno preso questa cosa, i ragazzi e le ragazze, noi per esempio come un Ponte Pere lavoriamo molto in Iraq, non abbiamo abbandonato l'Iraq, vediamo una società civile molto, molto forte, che non ne può più di guerra, di fondamentalismi, di integralismi, vuole libertà, democrazia, espansione, abbiamo un femminismo dei paesi arabi straordinario che andrebbe messo a tema. E il pensiero universale è quello del Movimento per la Pace, che però è in difficoltà, ripeto, perché è diviso rispetto al passato. C'è stato l'impulso importante di Papa Francesco con le sue encicliche, e devo dire che anche Papa Leone sta seguendo una buona strada. La cosa non pervenuta è, mi dispiace dirlo qui, insomma, è la nostra storia, è il movimento operaio. I limiti oggi sono quelli del movimento operaio. Quando il MERS presenta un piano di riarmo di 900 miliardi di euro davanti a 100.000 licenziamenti alla Volkswagen in Germania, un mostro sacro, e i sindacati e metalmeccanici, il più grande combattivo sindacato metalmeccanico europeo, si schiera con MERS, c'è un serio problema. E il fatto che il movimento operaio è lì, dobbiamo lavorarci. Per cui le nostre parole d'ordine abbiamo con fatica ma con grande lavoro nella società dire sì al welfare, no al warfare, no all'economia di guerra. E questi primi appuntamenti che abbiamo provato a fare a Bruxelles, che forse ci porteranno a delle manifestazioni europee il 20-21 novembre, con finalmente protagonista almeno un pezzo del movimento operaio e sindacale, penso che siano fondamentali. Insomma, guardiamo a Genova davanti a noi, non la seppelliamo adesso che abbiamo celebrato i nostri 25 anni, e guardiamo nelle potenzialità di chi ha restituito invece una possibilità all'attività politica, perché il grande insegnamento della generazione di Gaza è proprio questo, che mentre noi a un certo punto, almeno non tanto noi fisicamente quanto la nostra generazione, a un certo punto iniziava a dire tanto non serve sbattersi, non serve scendere in piazza ormai, loro ci hanno detto che invece è utile scendere in piazza, prendere una barca, provare a violare l'embargo criminale che Israele sta facendo nei confronti dei palestinesi, combattere il genocidio. Ecco, questo segnale va assolutamente recuperato, perché parla di una possibilità. D'altronde, e qui chiudo veramente, io penso che in alto lo vedano meglio loro, perché se no non me le spiego io. In una società in cui la destra è dominante oggettivamente, considerano che tutto vada bene, perché fare in un'intera legislatura, in 4 anni neanche, in un'intera legislatura, ben 4 pacchetti sicurezza con l'ossessione di combattere chi scende in piazza. Ora l'ultima uscita di Salvini è il passaggio definitivo, per cui per manifestare occorrerà avere i soldi, no? La caparra, questo attacco all'Epore è una vergogna, e dietro nasconde questa idea. Evidentemente hanno paura delle società civili, e questo forse è uno dei semi che Genova ha lasciato, e che dire che alzarsi in piedi e dire no a volte aiuta tutti a crescere. Grazie.
1: Grazie Alfio, allora andiamo verso il crepuscolo della nottola di cui vi dicevo in apertura, adesso ci sarà Patrizio Gonnella, poi si prepari Giuliano Santoro, e poi ci sarà l'intervento conclusivo di Nichi Vendola e le conclusioni di Nicola Fratoianni. Prego.
2: Grazie.
1: C'è sempre una prima volta.
2: Grazie. Allora, sì, ovviamente se mi avete invitato per parlare anche della repressione, perché... E repressione a Genova non fu solo di Iazza, fu Bolzaneto. E quello è un segnale che è evidente che era pianificato, perché non si pianifica una caserma, non si costruisce una caserma con quelle caratteristiche, evidentemente illegali. Noi lo dicevamo in quel tempo, non ero io presidente, era Mauro Palma, Dicevo, guarda, non si può fare quella casella. Lo dicevamo quando però, prima del 12 maggio, già se ne parlava e non era il governo Berlusconi con Tinebra capodap. Era un altro capodap, poi ognuno lo trova chi è quel capodap. E ognuno può trovare chi è il magistrato che ha messo in piedi Bolzaneto. E che poi ha avuto tanti altri incarichi dopo, sempre da quella stessa parte che lo aveva nominato prima. Ecco, queste cose non devono riaccadere. Bolzaneto e la Diaz pongono il tema della tortura. Era un tema già esistente, noi, io lo ricordo sempre anche agli studenti, il primo disegno di legge sulla tortura fu firmato da Domenico Modugno, quindi, ma nel 98 ci fu un disegno di legge sulla tortura 3 anni prima, che sembrava che stesse lì per essere approvato, la prima firma era una grande compagna, Ersilia Salvato, e fu firmato anche da parlamentari della Lega, era un altro momento storico. Cioè, era un altro, 70 parlamentari, si pensava che Genova gli desse benzina, invece morì quel disegno di legge, morì, in Parlamento morì, iniziò la retorica del non ci potete ingabbiare in una norma, la retorica portata avanti da, e qui vediamo al secondo tema, ma è uno strumento, la polizia, oppure è stato protagonista. Nel dibattito parlamentare è stato protagonista, le forze di polizia. Poi abbiamo visto le scuse successive. Le abbiamo viste su Genova parzialmente, sul caso Cucchi le abbiamo sentite del capo della polizia di allora. Cosa ci ha insegnato Genova su questo? Ci ha consentito però di chiamarla tortura. Noi prima non c'era nel dibattito. Genova, con i racconti, con quella capacità di diffusione, prima è stata citata Indimedia. Io ricordo Antigone messa in piedi una rapida raccolta così di informazioni, denunce, poi da portare agli organismi internazionali e alle procure, e beh, ce ne arrivavano anche da lì. Come oggi ancora, molti dei procedimenti per tortura e per violenze partono anche da chi? Abbiamo visto il caso bolognese, dal fatto che ognuno di noi è un protagonista dell'informazione pubblica e diventa protagonista anche dell'informazione giudiziaria, perché non ci si autodenuncia da parte delle forze di polizia. Abbiamo visto raramente, molto raramente, se non in alcuni casi drammatici, cosa? La rottura dello spirito di corpo. Non abbiamo mai quasi vista la rottura dello spirito di corpo. E allora abbiamo continuato a chiamarla tortura e c'è voluto un caso che parte da Genova, il caso Cestaro, per poi arrivare alla legge sulla tortura del 2017. Il caso Cestaro, poi ce n'è stato un altro che abbiamo seguito noi fino alla Corte Europea dei Diritti Umani per una vicenda carceraria di torture in carcere, caso Asti. Beh, siamo quindi al 2017, siamo all'oggi, perché è una storia di 25 anni quella della tortura, ed è una storia che porta in questo momento, che diciamo per esempio ieri, nel silenzio della comunicazione, io mi sono sorpreso, perché su questo tema ogni tanto c'è un rigurgito di informazione pubblica, ma ieri il PM, del processo che si svolge nell'aula Maxi Bunker di Santa Maria Capua Vetere. Io sono testimone in quel processo, quindi sono andato a testimoniare qualche mese fa, in una condizione di tensione enorme per noi, per i nostri giovani avvocati, giovani e militanti, poi parlerò di questo, e per anche le vittime e gli avvocati delle vittime. Beh, ieri il PM ha chiesto 104 condanne, di cui quasi 2/3 per tortura, il più grande processo per tortura nell'Europa occidentale. L'altra Europa forse non li fa, quindi diciamo nell'Europa. 104, 750 anni di carcere, tra cui 10 al provveditore regionale, 8 al vicedirettore, 14 al comandante della polizia. Sapete cosa è successo a Santa Maria? Qui non è il caso di ripeterlo.
3: Quindi ora la possiamo chiamare tortuga.

dovessi fare la biografia alla luce dei procedimenti che seguiamo noi, con i nostri avvocati arrivano, non c'è l'avvocato, perché se no non c'è bisogno che andiamo noi, non c'è l'avvocato, arrivano i nostri avvocati. Sono i sottoproletari, i ragazzini delle seconde generazioni, coloro che in carcere sono dentro per una determinata tipologia di reati, e quindi c'è la decisione di farsi giustizia da sé, e poi più in generale tutti coloro che hanno problemi, abbiamo visto il caso Bolognese, problemi psichici, doppie diagnosi e così via. Questo è il target del torturato di oggi, che si salda con i dissidenti dentro i pacchetti sicurezza citati, perché quei pacchetti sicurezza degli che però hanno dei genitori, quei pacchetti sicurezza non è che sono il primo pacchetto sicurezza, me lo ricordo, prende era del 2000, nel 2000 è il primo pacchetto chiamato così. E ricordo quando in un altro, questo non è per essere un cantore negativo dell'area democratica, figuriamoci, però ricordo quando un ministro degli interni dell'area democratica disse a noi basta con questi emuli di Beccaria, a proposito dell'evocazione della tolleranza zero di Giuliani. Allora, se questo è... di fronte a questo diritto penale e risposta repressiva durissima che stiamo vedendo, c'è assolutamente, ed è questo il vostro ruolo adesso, il vostro ruolo è tener conto che purtroppo bisogna mettere le mani in questa roba, perché è su questa roba che gli altri vincono le elezioni, perché mentre c'è stato un periodo storico, e noi, molti di noi sono testimoni, in cui ci si vergognava a rivendicarle, si facevano le pratiche repressive, ma un po' ci si vergognava, si omette. Adesso le si rivendicano le pratiche repressive, le si rivendicano come modello, e allora su questo bisogna tener conto che il Paese, e questo è il lato positivo che io sento un po' anche riprendendo altri discorsi, altri interventi di prima, che il Paese è spaccato in due. Il Paese non è monolitico anche su questo terreno, chiamiamolo così, mettendo sicurezza, immigrazione, penale, carcere, che è stato l'unico tema su cui hanno fatto, diciamo, interventi, che non è che è sbagliato. Quando sento qualche politico di opposizione che dice è propaganda, no, non è propaganda, perché le norme le hanno cambiate. Non è propaganda, è un diritto penale orribile quello che hanno messo in piedi. Non è propaganda aver messo in piedi un delitto di rivolta penitenziaria che punisce la disobbedienza non violenta. Non è propaganda costruire, parlo del pezzo carcerario, gli agenti sotto copertura infiltrati nelle carceri alla ricerca di reati. Niente di questo è propaganda, questo è un modo per costruire il carcere come uno strumento di conflitto, di considerare il detenuto come un nemico, sia dissidente, sia sottoproletario, tranne Roggero, tutti nemici. Roggero bisogna metterlo subito fuori, ma gli altri tutti dentro. E allora su questo dobbiamo costruire l'altra risposta, insieme, perché su questo l'ottimismo qual è? Perché noi lo vediamo, a noi mai come negli ultimi anni si avvicinano tanti ragazzi, tanti giovani, che vengono e prestano ore di lavoro gratis a fare gli sportelli di informazione legale delle carceri, a fare gli avvocati pro bono. Abbiamo 100 persone che sono giovani avvocati che lo fanno pro bono, nostri, e medici, e tanti medici, che io non me li immaginavo. A un certo punto abbiamo messo su Facebook, chi vuole collaborare con noi, mi sono arrivati tanti medici che ci fanno le perizie informali, gratis. Ecco, questo è un segnale. Vai, ho finito, tempo. Ah, ecco. E questo è un segnale che noi ci sentiamo più forti quando... Adesso ci sentiamo, prima ci siamo meno forti perché ovviamente non abbiamo un partner politico su cui appoggiare le nostre richieste, ma nel nostro lavoro di, chiamiamolo, di resistenza culturale e di resistenza legale, io dico che oggi siamo più forti di prima, perché fra i ragazzi...

0: studiano giurisprudenza, quelli sono quelli più facili con cui entro in contatto, stanno anche all'università. E beh, e lo vedi, ma sono, cioè, anche quelli che non sono particolarmente impegnati politicamente, sono esterefatti da alcune cose, esterefatti. Se tu gli racconti, parti dal delitto di rave party e arrivi alla legittima difesa, stanno così, cioè, è chiaro, quindi gli dobbiamo dare delle risposte. Le risposte sono, e chiudo, che non su questo terreno però bisogna dare chiarezza e non parole così, un colpo al cerchio, un colpo alla botte. I diritti, questo ci ha insegnato Genova, i diritti si tengono tutti insieme, il diritto all'ambiente, il diritto al lavoro, il diritto alla pace, si tengono insieme ai diritti di libertà, all'habeas corpus. Se non si tiene tutto insieme, tutto crolla. Grazie.
1: Grazie Patrizio, do la parola a Giuliano Santoro prima dell'ultima relazione di Nichi Vendola e delle conclusioni.
2: Ecco, io parlo pochissimo perché avete detto tutto praticamente, ho la fortuna di parlare quasi per ultimi, non so. Dunque, c'è gente che a Genova non è neanche arrivata, non è neanche, sono quelli che sono venuti dopo la morte di Carlo per proteggerci, ma c'è gente che invece, mentre andava a Genova, ha visto il mare e ha detto, ma io quasi quasi mi fermo qua. E quando gli chiedono, erano compagni, e dicono, noi eravamo stanchi perché erano 10 anni che lavoravamo per questa cosa qua, a un certo punto la pressione era troppa, abbiamo detto, fermiamoci al mare. Non era una forma di diserzione, forse era una forma di profezia, però per dire che la grande narrazione mediatica, anche di quelli che condannano Genova di questi anni ormai, è forse avevano ragione, però sono andati là 2 giorni, velleitari, ingenui, li hanno bastonati e se ne sono tornati a casa. C'è stato un dopo, lo avete detto, ma c'è stato appunto un prima, e quel prima è precipitato in quella molteplicità che è stato un mix tra le cose che siamo, anche questo è emerso dagli interventi che mi hanno preceduto, quindi lo dico per titoli, che cosa siamo e che cosa eravamo. Eravamo un mix tra militanti politici anche un po' novecenteschi e anche un po' figli degli anni 70, è vero, secondo me ha ragione Federico che dovevamo più, anche, anzi l'ha detto più chiaramente Francesco, mutualismo, cura collettiva, poi i movimenti transfemministi ci hanno insegnato e anche i movimenti ecologisti ci hanno insegnato che la parola giusta era cura, cura collettiva, cura delle relazioni personali della nostra gente, e anche però organizzazione controculturale, sottoculturale, sperimentazione culturale, tutta quella roba lì precipita nelle giornate di Genova, in una roba purtroppo tragicamente però anche splendidamente incredibile, irripetibile, no? Cioè il tentativo del corteo che parte delle tute bianche, che di essere contemporaneamente speculare, simmetrico ai cordoni della polizia, ma contemporaneamente di smitizzarlo, di smontarlo, di fare un'operazione appunto culturale altissima, finisce tragicamente proprio perché faceva paura quella roba lì. E quella roba lì è figlia di una composizione sociale e di una forma di vita e di una composizione del lavoro che esiste ancora oggi, che mette insieme appunto comunicazione e lavoro, agire strumentale e agire comunicativo, avrebbe detto qualcuno. E quella roba lì ancora c'è, questo è il primo punto che voglio dire. Il secondo punto sono le forme di lotta. Dopo Genova c'è stata una discussione estenuante che dopo 25 anni, possiamo dirlo, è stata anche un po' falsata, anche dal fatto che troppe volte si sovrapponeva all'esigenza del governo, tra non violenza e non violenza. È stata una discussione che è stata estenuante e che è andata anche oltre il merito legittimo della discussione su tattiche di lotta, efficacia e anche etica delle forme della lotta. Però arriva all'oggi, le prime leggi speciali contro il dissenso che ha fatto questo governo sono esattamente leggi contro una categoria di manifestanti che nel nostro paese, io penso alla storia repubblicana, qualcuno che avrà studiato le forme di lotta, non c'è mai stata, neanche i cattolici, neanche le suore di Genova. Cioè, da qualche anno c'è una forma di non violenza integrale, cioè questi fanno i training per consegnarsi alla polizia nella maniera meno minacciosa possibile, una roba che ha una sua storia, non dico che non era mai esistita, però che io penso che in Italia nella storia dei movimenti non c'era mai esistita. Le prime leggi che sono state fatte da questo governo sono esattamente contro questi, e questa è la testimonianza del fatto che non c'entra violenza e non violenza, anche se ieri Meloni ha detto, qualche giorno fa a proposito di Bologna, ha detto basta violenza. Le prime leggi speciali l'hanno fatte esattamente contro queste persone qua, il reato speciale di imbrattamento, contro i primi che, perché la classica cosa che si diceva era sì, avete ragione, ma che c'entra sta violenza, come diceva quello in quel famoso film, ma che minchia c'entrano le bombe, che c'entra sta violenza, se foste non violenti vi ascolteremmo. Ecco, sono arrivati i non violenti integrali, sono arrivati e li state colpendo più di quanto colpivano noi allora. Quindi le forme di lotta. E poi c'è un tema che a noi manca, è vero, lo diceva anche Alfio, l'avete detto un po' tutti, lo diceva anche Alfio adesso, cioè lo sguardo universale e globale. È emerso da tutti gli interventi e questo mi rassicura molto. Sono anni di ritorno della peste nazionalista e sovranista che in alcuni casi è arrivata anche dalle nostre parti. C'è l'idea assolutamente demenziale e pericolosissima che per bloccare il capitalismo si debba riconquistare la sovranità nazionale. Ci siamo ritrovati a leggere le encicliche del Papa per la prima volta perché era l'unico sguardo che aveva uno sguardo transnazionale, che guardava all'umanità, che considerava i confini una roba più pericolosa che un'opportunità. E a Genova c'era questa roba qua. C'era questa roba qua, era una roba assolutamente condivisa. E il fatto che non ci sia sull'Ucraina un movimento per la pace forte come c'è stato in quegli anni è dovuto anche al fatto che l'Ucraina è un ginepraio legato alla peste dei confini, delle nazioni, dei sovranismi, al quale bisognerebbe semplicemente sottrarsi in nome di questa cultura come dire, transnazionale e post-universale, non so come definirla. Questi tre temi mi sembra siano quelli che emergono e che ci siano ancora oggi attuali, cioè leggere la nuova composizione del lavoro e riconoscere le nuove forme di lotta in maniera dialettica abbastanza aperta e uscire dalla peste del sovranismo anche da sinistra. Secondo me con queste tre cose forse quei tumulti costituenti di cui parlava Francesco riescono a battere la guerra civile dall'alto. Grazie.
1: Grazie di cuore a Giuliano e a tutti i relatori. Per la relazione finale, prima delle conclusioni, do la parola a Nichi Vendola.
3: Credo che le relazioni, il dibattito di questa mattina ci abbiano immunizzati dal pericolo di una lettura reducista o nostalgica a 25 anni da quei fatti. Ognuno di noi ha sulla propria pelle impressa la memoria di quei giorni. A me è rimasta la paura di essere ucciso, la paura di morire, perché è stata una costante che ci ha accompagnato come un'ombra in quei giorni, travolgendo quel sentimento di felicità che le moltitudini, i colori, le musiche pure avevano determinato. Io vorrei rispondere a una sola domanda in questo intervento che farò. Perché in quel luglio di 25 anni fa il potere esercitò la propria potenza in termini di puro dominio, con una brutalità che richiamava nei metodi e nella scala le repressioni sudamericane più che le prassi europee di gestione dell'ordine pubblico? Io credo che la risposta sia una sola, perché quel movimento aveva strappato la tela della costruzione egemonica della globalizzazione. Fino a quel momento, fino a prima di una contagiosa contestazione dei santuari e degli acronimi delle oligarchie politico-finanziarie, il potere globale aveva potuto contare su una narrazione irenica della globalizzazione, un racconto pacificato presentato come esito naturale e non discutibile della storia, che descriveva l'apertura dei mercati come sinonimo automatico di benessere, pace e progresso. E la retorica della modernità aveva progressivamente trascinato nelle sue trappole ideologiche e politiche la sinistra della moderazione e della concertazione, rendendola subalterna al primato del mercato e convincendola a riporre in archivio, come reperti di un secolo ormai estinto, la questione della rivoluzione e della lotta di classe. La globalizzazione, dunque, si era presentata senza nemici. Non aveva qualificazione, non aveva sesso, non aveva orientamento. Era pura natura che germogliava con tutte le sue promesse in ogni angolo del mappamondo. I No Global spaccarono quel racconto, svelandone l'impostura. Non si limitarono a contestarlo nei suoi esiti concreti, ma lo storicizzarono. Gli tolsero la maschera di neutralità tecnica e gli restituirono la sua vera natura, di scelta fra scelte possibili, non un destino ma una parte in causa. Ed era la scelta peggiore per il genere umano, la più feroce per la qualità della sua vita, del suo lavoro, della sua salute, la più rischiosa per il suo stesso destino, perché integrava i mercati disintegrando comunità, culture, ecosistemi, perché estraeva ricchezza dall'impoverimento sociale, ambientale e umano, perché riduceva la democrazia a inerte procedura di registrazione del comando economico, confinando la politica nei titoli di coda dei talk show, perché la sua natura era il liberismo e la sua vocazione era la guerra. Questo fu, credo, il colpo più temuto dal potere che si blindava nella zona rossa, non le vetrine infrante, ma la crepa del racconto. Il crimine di quel movimento fu l'aver mostrato che dietro l'ordine naturale del mercato globale c'era un progetto storico che mirava a capovolgere la cultura riformatrice del dopoguerra, anche perché si era estinta l'alternativa rappresentata sia pure rozzamente dall'impero dell'Est. E quindi c'era il tentativo di congedarsi dal secolo del welfare e del compromesso tra capitale e lavoro, seppellire il trentennio delle conquiste sociali e civili e perfino il tentativo di vendicarsi del 68, il più iconico degli anni del calendario delle ribellioni, ribaltandone le conquiste e affogandolo in un revival di realismo mercantile e militarista. Ma il conflitto di quel movimento non era una difesa del passato o una nostalgia novecentesca. Era fino in fondo una contesa sul presente e sul futuro. E dunque, cosa intendevano colpire con la cieca violenza di Stato, direi con la cieca violenza di Stati, a Genova? Contro quella globalizzazione liberista e guerrafondaia era sceso in campo, in luoghi divenuti emblematici del mondo e che avevano finalmente liberato la politica dalla sua cappa di eurocentrismo, un soggetto del tutto nuovo, multiforme, anagraficamente trasversale, plurale nei percorsi e nei linguaggi, educato ad agire localmente pensando globalmente. Ma non si trattava di una somma di rivendicazioni settoriali, di issues, come dicevamo a quel tempo, ma di un potenziale blocco sociale maggioritario, portatore di una contronarrazione che si articolava per coppie di opposti, ciascuna delle quali toccava un nervo scoperto del modello dominante, i beni comuni contro le privatizzazioni, la salute pubblica contro il potere delle grandi case farmaceutiche, il diritto all'istruzione contro l'apprendistato della precarietà, la cura ambientale contro la tirannide inquinante dei combustibili fossili, la democrazia contro l'oligarchia, la fraternità e il meticciato contro il razzismo e l'etnocrazia, la pace contro la guerra, il primato dell'etica sociale sulla tecnica, la supremazia della politica sull'economia. Non erano rivendicazioni separate, erano facce dello stesso principio, dello stesso rovesciamento, dello stesso esodo dall'ordine del discorso neoliberale. Come ha sottolineato con grande lucidità Bertinotti nella sua intervista, era il primo movimento compiutamente fuori dal Novecento, era la scena di una moltitudine che si organizzava come prassi critica, ma nell'assenza del soggetto politico-sindacale, la cui componente riformista e moderata aveva collocato in tutt'altra cornice il proprio protagonismo orfano di antagonismo. Quel soggetto globale non era certo nato a Genova, ma vi arrivò già maturo. Sono fatti noti, ma rimossi dal dibattito pubblico. Ricordo, è stato ricordato, nel 1994, quell'esercito di contadini indigeni in Messico che aveva occupato le proprie municipalità, il giorno stesso in cui entrava in vigore il più grande accordo di libero scambio del continente, mostrando che apertura dei mercati e militarizzazione dei territori erano la stessa politica a due livelli. Difficile per me dimenticarlo. Fui insieme a Giovanni Russo Spena, fummo i primi parlamentari a mettere piedi alla Realidad, a San Cristóbal de las Casas, a San Miguel, ad attraversare i villaggi zapatisti, e per imparare, perché c'era davvero questa, diciamo, straordinaria irrorazione di una cultura della liberazione che non andavamo ad insegnare, che andavamo ad apprendere. Nel 1900 quella vicenda aveva introdotto una straordinaria innovazione di cultura politica, sia per le forme della lotta, sia per la inaudita capacità di comunicare creando empatia e solidarietà. Nel 1998, questo bisogna ricordarlo di più e meglio, un negoziato riservato in sede OCSE aveva tentato di scrivere un trattato che avrebbe permesso alle imprese transnazionali di impugnare le legislazioni nazionali sul lavoro, salute e ambiente. Fu fermato da una mobilitazione internazionale, ma rivelò già tutto quel tentativo, diciamo, di colpo di Stato multinazionale. A Seattle l'anno dopo, i sindacati dell'industria insieme agli ambientalisti, fianco a fianco, si erano mobilitati contro l'Organizzazione Mondiale del Commercio e nella primavera dello stesso 1999 il nesso tra liberismo e guerra, che in realtà aveva cominciato a intrecciarsi a partire dal 1990 e dall'inizio del ciclo delle guerre del Golfo, si smise di essere questo nesso una teoria e si incarnò nell'alleanza militare occidentale che bombardò per settimane un paese europeo in nome dell'ingerenza umanitaria. E nel campo del lavoro, nel movimento operaio, nelle sue organizzazioni, si consumò la prima vera frattura tra chi condannò quella guerra senza riserve e chi la definì una contingente necessità. Anche, appunto, se la rilegittimazione della guerra iniziò prima, appunto. Così si conclude il millennio, con la retorica e l'ideologia delle guerre che devono esportare la democrazia, delle guerre umanitarie, delle guerre per la via, delle guerre che devono esportare la democrazia, delle guerre umanitarie, delle guerre per la civilizzazione. Da lì a poco, a Porto Alegre, dove 15.000 persone avevano costruito in positivo le linee di un programma di un mondo alternativo, il passo fu breve e portò dritto a Genova, dove oltre 1.200 sigle diversissime si tennero insieme attorno ad un unico slogan scritto su un foglietto durante una riunione preparatoria: voi G8, noi 6 miliardi. E per questo credo, vengo alla risposta alla domanda, che il potere reale, sentendosi minacciato nella propria legittimazione, non si limitò alla solita repressione, ma ne programmò per Genova una insolita, feroce e sanguinaria, pensata come una vera e propria strategia della tensione. Le forze dell'ordine non furono convocate per gestire un corteo o più cortei. Questo

0: era evidente a chi poté, come me, attraversare dall'altra parte la zona rossa. Furono caricate di ansia e di frenesia militaresca, preparate a fronteggiare non dei manifestanti, ma un nemico ideologico. Interloquisco con Raffaella, non fu un caso che al vertice della catena di comando ci fosse chi aveva maturato la propria esperienza soprattutto nel coordinamento con gli apparati di sicurezza americani. La grammatica di quella repressione non era pensata per l'ordine pubblico italiano, ma per un conflitto di scala diversa, quasi bellica. In quella vicenda si consumò una storia. Noi avevamo avuto una bellissima lotta interna agli apparati di polizia. Avevamo negli anni precedenti conosciuto l'impegno di Franco Fedeli, del fondatore del sindacato progressista di polizia, la rivista Polizia e Democrazia, ma quella vicenda lì muore a Genova. Voglio ricordare che il portavoce del capo della polizia a Genova, Roberto Sgalla, era stato l'ultimo segretario del sindacato progressista, il SIULP. Voglio ricordare, per me è indimenticabile, che fu Sgalla a preparare il materiale per la conferenza stampa farlocca che avrebbe dimostrato l'arsenale bellico di cui disponevano i ragazzi della Diaz. Ecco, dovevano colpire, questa è la risposta alla domanda iniziale, dovevano colpire quella creatura nella sua infanzia mediterranea, in una terra in cui avrebbe incontrato l'ultimo pezzo di Novecento. Memorie e sedimenti di culture umanistiche, in cui le moltitudini inquiete dei più giovani, accanto alle generazioni educate all'universalismo marxista e cattolico, l'avrebbero accolta rendendola popolo, costruendola come egemonia, convivialità delle differenze, come bisogno corale e orizzontale di rovesciamento della piramide sociale. Per questo non fu la solita repressione, perché a Genova si vide il potenziale maggioritario di un popolo che si ribellava a quel destino che era la globalizzazione liberista. Per questo massacrarono i cortei pacifici, i ragazzini con le mani alzate, manganellarono colpendo alla cieca, sparando candelotti lacrimogeni ad altezza d'uomo, anche a me. Per questo poi, a freddo e con sapienza criminale, portarono la sospensione del diritto fino al limite della tortura e furono le dolenti carneficine del Diaz e di Bolzaneto. Fu una guerra lampo, programmata e condotta con freddezza, e portava con sé un calcolo esplicito: spingere quel movimento nella deriva della ritorsione violenta, affinché offrisse un pretesto per delegittimarlo agli occhi dell'opinione pubblica, trasformando così una critica politica in un problema di ordine pubblico pure e semplice. Ma la scommessa sulla ritorsione violenta non si avverò. La notte stessa della morte di quel ragazzo, 20.000 persone riunite in assemblea scelsero di non rispondere alla violenza con la violenza. E fu in quel momento la sconfitta più clamorosa al disegno che era stato preparato. Il potere aveva bisogno che quel popolo in formazione perdesse la testa, e quel popolo, nel momento più duro, più buio, scelse invece di restare quello che era, di non rassomigliare al suo antagonista. È stato sconfitto quel movimento. Quel movimento credo che ha continuato. Si è, diciamo, è risorto come movimento per la pace. Ha avuto l'ultima, sono stati citati molti momenti, diciamo, in cui quei semi hanno potuto germogliare. Non è stato citato uno, l'ultimo, per me fondamentale. I 27 milioni di italiani che accettano la sfida dei referendum e votano per la difesa dell'acqua come bene comune, dell'acqua pubblica, contro il nucleare e contro la privatizzazione della giustizia. 2011. Anche quel referendum, l'esito di quel referendum venne falsificato. Noi fummo sconfitti perché la sinistra occupata dalla destra, perché la sinistra del riformismo, la sinistra di Tony Blair, la sinistra che aveva pensato e si era illusa di poter cavalcare e dominare l'onda lunga della globalizzazione, era rimasta lì, prigioniera della sua sconfitta. Era, diciamo, inerte, non comprendeva che la sconfitta di quel movimento avrebbe rappresentato, 25 anni dopo, la risorgenza dei fascismi in tutto il mondo. Se non c'è la lotta di classe e la lotta sociale, se non c'è la lotta per i diritti, c'è la guerra civile, c'è la guerra culturale, c'è la frattura dell'unità del genere umano. Per questo io penso che il compito più importante, per parlare 25 anni dopo di Genova, è ricordare che la cosa di cui ha più paura il nostro antagonista è la nostra capacità di demistificarlo, di svelarne l'inganno e di provare a mettere in campo un racconto alternativo.
1: Grazie a Nick Vendola, era l'ultima relazione. Grazie a tutti i relatori e chi ci segue da casa, ed è un piacere dare la parola per le conclusioni al segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoian.
2: Ma intanto voglio dire grazie a David Tozzo, a Peppe De Cristofaro naturalmente, a tutti coloro che hanno contribuito ad organizzare questo appuntamento. Ci pareva doveroso a 25 anni da quelle giornate costruire, come è stato fatto qui questa mattina, è stato fatto in molte occasioni, adesso Raffaella lo ha ricordato, in questi giorni ci sono state centinaia, migliaia di iniziative, momenti di discussione di natura tra loro diversa ma convergente, su quello che accadde allora, sulle ragioni di chi allora occupava quelle piazze, costruiva quelle mobilitazioni, e su ciò che è successo dopo, e su ciò che succede adesso, e sulla relazione tra ciò che successe allora e ciò che succede adesso. E vorrei, diciamo, molto rapidamente concentrarmi su questo, perché, come ha detto Federico, insomma, ciascuna di noi, molte di noi, certamente chi c'era, forse anche chi non c'era, rischia di rimanerci un po' impigliato, lo dico a Giosuè, che ha usato una formula molto bella, diciamo, sul rischio di un'appartenenza che si costruisce sul non vissuto, e dirgli anche che quando decidono finalmente di uccidere il padre ci avvertano un attimo prima che ci togliamo dalla linea di tiro. Diceva Federico, potremmo parlare un tempo infinito, innanzitutto a partire dal vissuto di ciascuno, di ciascuna di noi, no? di chi in quello spartiacque, diciamo, ha misurato un passaggio, no? Un prima, un dopo. Ci sono alcuni, molti, credo, molte tra noi che continuano a identificare un pezzo della propria storia, della propria vicenda politica, umana, personale, con quelle giornate e con quel movimento, con la speranza che evocava, con la potenza vitale che ha messo in campo, con la capacità creativa. Mi è capitato di discuterne in questi giorni in più occasioni, l'ho fatto in aula ieri nell'aula di Montecitorio, in un momento, diciamo, di commemorazione, se così si può dire, un poco improvvisato, ma comunque rilevante, perché fatto nell'aula del Parlamento, e dopo un po' di interventi che mi avevano preceduto e che, diciamo, indugiavano molto sull'aspetto della repressione, della tragedia, della paura, tutte cose non solo importanti ma molto vere, le abbiamo vissute sulla nostra pelle. Ho preso la parola per dire attenzione però che appunto Genova è stato anche molto altro, non solo perché è stato anche qualcosa di importante sul terreno dei contenuti, delle ragioni, quanto avevamo ragione, quanto lo dimostra la realtà che abbiamo davanti, ma perché è stato qualcosa di molto importante, diciamo, sul terreno persino della felicità che esprimevano quelle moltitudini di uomini e di donne che affrontavano una sfida, diciamo, posta al livello più alto possibile, forse lì c'è stato anche qualche elemento di sottovalutazione, se vogliamo dirla in modo semplice, l'ha scritto Gianluca Pesciola in un pezzo che condivido molto, no? Ingenui forse da un certo punto di vista nel non cogliere fino in fondo quanto la sfida posta a quel livello avrebbe inevitabilmente determinato una reazione come quella che abbiamo visto e che Nichi ha appena magistralmente ricostruito, perché la repressione fu così potente, perché si avvertiva in quella potenza vitale, in quella forza e anche nella costruzione di un punto di vista politico potenzialmente egemonico, un pericolo col quale bisognava chiudere al più presto i conti e la partita. E tuttavia la cosa che mi interessa discutere oggi qui, o almeno a cui mi interessa dare un contributo, è il nodo che pure è tornato in molti interventi sul abbiamo vinto o abbiamo perso. Io penso che dovremmo affrontare questa domanda non solo sul terreno delle soggettività, che allora sfidarono il cielo, perché non c'è dubbio che ciò che si sprigionò nelle giornate genovesi e nelle tappe che l'avevano precedute, nella lunga serie di appuntamenti che anche qui sono stati ricordati, che opportunamente in molti fanno germogliare dalla vicenda dell'insurrezione zapatista, attraversando poi molti e molti appuntamenti in Europa, nel mondo e nel nostro paese. Non c'è dubbio che dopo quelle giornate le mobilitazioni anche potentissime, a cominciare da quella definita giustamente come la più grande manifestazione della storia dell'umanità il 15 febbraio del 2023, non c'è dubbio che le mobilitazioni continuarono, si svilupparono, non c'è dubbio però nello stesso tempo che il mondo che abbiamo di fronte oggi e che allora quelle mobilitazioni denunciavano con un potenziale potenzialmente egemonico sul terreno della narrazione oltre che dell'analisi, della narrazione, della costruzione di senso, il mondo che abbiamo oggi di fronte è un mondo drammaticamente regredito e in cui le contraddizioni, i problemi, i rischi che allora quel movimento con grande anticipo aveva saputo indicare esplodono con un grado di potenza infinitamente più grande. Pensate alla questione della legittimità, Federico ha ragione, io ho usato questo termine più volte in questi giorni, anche ieri, io penso che il cuore di quel movimento fu esattamente questo, la capacità di mettere in discussione la legittimità di quel luogo e di quell'esercizio del potere, di dichiararla illegittima e di investire su questo nodo, rivendicando la legittimità del conflitto nelle sue pratiche, nelle sue forme, esattamente come elemento fondativo, costituente della possibilità e della necessità di una alternativa. Oggi il grado di questa illegittimità è infinitamente più grande. Pensate che allora lo collocavamo tutto dentro la riunione degli 8 grandi, 8 capi di Stato. Pur tuttavia 8 capi di Stato, tendenzialmente con diversi gradi di democrazia eletti. Oggi dove si colloca l'illegittimità con cui facciamo i conti? Guardate, questa è una questione gigantesca, è una questione gigantesca che peraltro si modifica tendenzialmente giorno dopo giorno. Adesso ieri, non so se qualcuno l'ha letta questa notiziola che racconta di un piccolo incidente durante alcuni test sull'uso dell'intelligenza artificiale che autonomamente decide di violare una banca dati ponendo qualche problemuccio nella soluzione del problema, ma aggiungerei, guardando il mio maestro su questi temi, Vincenzo Vita, sul futuro, ponendo qualche interrogativo sul futuro non lontano, sul futuro prossimo, ecco. Esatto, ieri è successo, pone qualche interrogativo sulle sue evoluzioni, ieri è intervenuta su una piattaforma che per fortuna non gestisce armamenti nucleari, mettiamola così, ci intendiamo subito sul grado del problema, ma senza arrivare lì, il luogo, lo spazio dell'illegittimità con cui oggi ci misuriamo dove si colloca, no? Non è più nemmeno dentro la dinamica di un potere che oggi, diciamo, si è persino ridotto per ragioni geopolitiche, facciamo così, G7, diciamo, siamo già arrivati lì, mentre si è allargata enormemente la dimensione di ciò che è violato, umiliato, sfruttato da una verticalizzazione sempre più impressionante del potere. Anche qui è andato via Emiliano Brancaccio, ma giustamente nel suo libro Libercomunismo riflette sulla centralizzazione del capitale come uno degli elementi che indicano la tendenza, anche in merito al degrado della democrazia, come ci ha ricordato oggi, peraltro con numeri che inviterei a riprendere, diciamo, ad avere molto chiari, perché sono utili a pennellare, no? Quel che sta accadendo, quello con cui dobbiamo misurare. Oggi, appunto, siamo di fronte a un salto di qualità su questo terreno, che è il punto fondativo, perché è il punto da cui poi derivano tutti gli altri elementi su cui il degrado si misura in modo piuttosto evidente. I dati sulla diseguaglianza, da allora a oggi, hanno compiuto un salto di qualità in negativo, impressionante. La guerra, appunto, si è discusso oggi di quando comincia la demolizione sistematica, persino formale, del diritto internazionale, però anche qui la strada compiuta mica è poca, insomma, nel senso che è stata ricordata la famosa fialetta di Powell, ma vi ricordate anche dove la agitò la fialetta? Era l'ONU. Cioè, oggi, diciamo, il problema non si pone nemmeno, e se volete potremmo continuare, no? Potremmo continuare parlando della crisi climatica, questione di cui incredibilmente in un paese come questo non si discute politicamente, è un fatto incredibile. Per parlare dell'Italia, ma dovremmo giustamente collocare questa discussione esattamente come lo si è fatto per la natura di questo movimento. Peppe ha totalmente ragione, il movimento più globale di sempre la dovremmo collocare sulla dimensione globale. Ma se vogliamo solo stare a questo paese, col quale comunque, diciamo, conviene fare i conti e farli il prima possibile per evitare che questo degrado acceleri ulteriormente e con esiti, diciamo, peraltro ancora anche questi non del tutto prevedibili, noi in questo paese della crisi climatica politicamente non discutiamo, non esiste una discussione, salvo quella, diciamo, del battutismo del clima freghista di turno, no? E diciamo il padrone di casa di questi uffici, per fortuna pro tempore, speriamo per poco tempore, è quello della battuta sui Caraibi, ci abitueremo, ci vivono da 40 anni, infatti che vuoi che sia, no? E via, o Salvini, quello dei cicli della terra. Che confonde, diciamo, le stagioni con i cicli millenari, ma insomma sorvoliamo per carità di patria. Siamo dentro appunto una regressione in presenza. Dunque c'è un punto su cui la sconfitta è indiscutibile, non è una sconfitta soggettiva, è la sconfitta di una tendenza che, come qui Peppe ha giustamente ricordato, ha a che fare col fatto che quella costruzione egemonica, potenzialmente, forse Nichi, in quel momento egemonica, senza potenzialmente, sul piano della narrazione, la critica da sinistra, adesso per banalizzare, alla globalizzazione, è stata sconfitta dalla critica di destra alla globalizzazione, perché questo è quello che è accaduto, ed è quello con cui oggi ci misuriamo, il frame della caccia all'immigrato, adesso remigrazione, ma insomma, quanti anni sono che in questo paese questa è la traccia principale della costruzione dell'impresa politica e speculativa della destra peggiore, in questo e non solo in questo paese? L'immigrazione, oggi la remigrazione, la deportazione, però è la fotografia di un quadro che, se lo guardi, appunto, è stato ricordato il Sud America e la capacità di quel movimento di cambiarne il segno politico, ma guardate la mappa del Sud America di oggi e poi guardate quella dell'Europa, perché l'AfD è il primo partito nei sondaggi in Germania ed è un partito che alcuni dei suoi dirigenti definiscono esplicitamente il volto simpatico del nazismo. Cioè, siamo dentro questa storia qua. Poi c'è Vox in Spagna, poi, diciamo, sorvolo sulle tendenze ultime di questo paese, ma insomma non sono rassicurati su questo fronte. Marine Le Pen in Francia, e potremmo continuare, chiaro? Stiamo, diciamo, ai casi più noti, potremmo continuare. E in questo paese siamo di fronte a un'impressionante rincorsa a destra. La vicenda di Roggero, Guardate che io l'ho detto in aula, forse ho esagerato, bisogna stare attenti alle parole, ogni tanto ci sto attento, Nichi mi ha insegnato, come si dice, a sorvegliare le parole, spero di farlo sempre con coscienziosa responsabilità, ma ieri mi è scappato, l'ho detto, state facendo un colpo di Stato silenzioso, perché che la Presidente del Consiglio dei Ministri dichiari abnorme una sentenza al terzo grado di giudizio alla quale sono state applicate tutte le attenuanti disponibili nel

0: andarle a cercare con l'antennino non ne trovi una in più. La pena minima per omicidio è 21 anni. Se io ammazzo due persone sparandogli alle spalle e tento di ammazzarne una terza e vengo condannato a 14 anni. E naturalmente tutto questo non c'è mica la dimensione umanitaria. Io ho detto in aula, volete discutere di una legge che dica che dopo 70 anni non si va in galera? Pronto? Pronto, ma naturalmente diciamo non è questo l'oggetto, altro che la dimensione umanitaria. È evidentemente una spinta di natura eversiva, che fa il paio naturalmente, il tris, il quater, con la serie normativa che è stata ricordata e che non a caso anche qua è cominciata simbolicamente col decreto rave, che è insieme penalismo, panpenalismo, ma è anche caccia ai giovani, che sono come sempre per le destre diciamo pericolo numero uno, perché potenzialmente soggetto deviante, resistente o creativo di un futuro alternativo. Allora, finisco, ho fatto già troppo lungo. Ho fatto tutto questo pistolotto per arrivare a un punto che però riguarda la prospettiva, perché chiede a noi, diciamo, questa volta se è possibile, diciamo, uno sforzo di intelligenza politica maggiore, persino, diciamo, complicato, forse per alcuni di noi, per molti, forse anche nuovo, perché si tratta oggi di, diciamo, tenere insieme tre dimensioni. La prima è quella dell'ambizione politica, della radicalità intesa come capacità di andare alla radice dei problemi, recuperare il nodo della legittimità, dell'illegittimità, cioè del conflitto, come unico motore possibile di una storia che non sia destinata al baratro della regressione antidemocratica, oscurantista, razzista, fascista, eccetera, eccetera, eccetera. E chi più ne ha più ne metta, perché appunto è un elenco che può anche non finire mai. Quindi l'ambizione intellettuale e la battaglia politico-culturale per ridare legittimità a chi critica la legittimità dell'uso del potere, al conflitto, che è stato anche qui espulso dalla storia, per responsabilità larghissime, tra cui quelle, diciamo, di questi geni colossali dell'allora terza via, che hanno diciamo, laboriosamente operato per aprire le porte al fascismo, e anche dei loro epigoni più recenti, vero? Perché diciamo, ci riferiamo a quelli che all'epoca governavano mezzo mondo, ma qualche epigono che trovatosi a gestire il Ministero degli Interni non ha trovato di meglio da fare che far tornare indietro un aereo che andava negli Stati Uniti dicendo che l'immigrazione costituiva un rischio per la democrazia, avviando poi una bella stagione, ce lo siamo trovati anche un poco dopo, e naturalmente il riferimento è a Marco Minniti per chi se lo fosse perso, ma diciamo come apripista di una vicenda, anche lui dentro una dinamica collettiva che portava in quella direzione. Quindi primo questo, l'ambizione politico-culturale, capace diciamo di non accontentarsi, no? È un'ambizione che riguarda il conflitto, che riguarda il nodo della legittimità e che naturalmente poi porta con sé molte cose. È legittimo oggi che grandi, enormi poteri siano privati, cioè è legittimo privatizzare lo spazio, che le grandi piattaforme digitali siano in mano privata, è una cosa legittima, cioè è una cosa compatibile con la democrazia. Io penso di no, e del resto diciamo i grandi padroni, quelli dove oggi si concentra il tema della legittimità e dell'illegittimità, Peter Thiel, lo dicono in chiaro, no? Democrazia e capitalismo non stanno più insieme, e naturalmente quelli però abbiamo capito cosa scelgono di buttare nel cestino della storia, non il capitalismo, non il capitalismo, stiamo tranquilli. Allora, questo è il primo punto, è un punto che poi chiama in causa la capacità di mettere in campo proposte politiche che abbiano l'ambizione, diciamo, di non solo resistere, ma di invertire la rotta. E non la faccio lunga perché non è una discussione sul profilo programmatico dell'alternativa. La seconda questione
1: riguarda... Questa è Radio Radicale, proseguiamo nel ricordo del G8 di Genova a 25 anni. Lo facciamo con la presentazione del volume di Donatella Alfonso, G8 2001, I giorni amari di Genova, che si è tenuta a Roma il 22 luglio scorso. Sono intervenuti Chiara Braga, deputata e presidente del gruppo alla Camera del Partito Democratico, Valentina Ghio, deputata del Partito Democratico, Alberto Pandolfo, deputato del PD, Federico Fornaro, deputato del PD e presidente della Giunta delle Elezioni, Donatella Alfonso, giornalista e scrittrice, autrice del volume, Walter Massa, presidente nazionale dell'ARCI, Enrico Zucca, già pubblico ministero della Procura di Genova, Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
2: Buon pomeriggio a tutte e a tutti, benvenuti, scusate il ritardo. Fatemi ringraziare intanto la collega Valentina Ghio, la vicepresidente del gruppo, per aver promosso questo incontro insieme ad Alberto Pandolfo. Saluto anche il collega Federico Fornaro e poi do il benvenuto al dottor Enrico Zucca, ex già procuratore generale a Genova, il presidente dell'ARCI che è collegato, Walter Massa, la segretaria della Federazione Nazionale della Stampa, Alessandra Costante, e naturalmente do il benvenuto e la ringrazio per essere qui a Donatella Alfonso, autrice di questo prezioso libro che oggi presenteremo. Due giorni, 253 arresti, 606 feriti, un morto, un ragazzo di 23 anni, Carlo Giuliani. Io penso che la storia della Repubblica non potrà mai più rescindere da quei giorni, e il dovere della memoria riguarda anche quei giorni di Genova, come lo è per tutti gli avvenimenti che hanno in qualche modo cambiato la nostra storia, il nostro modo di rapportarci con le sue istituzioni, con la democrazia. Come per altri avvenimenti di questa natura, la domanda che risuona nella nostra testa anche a distanza di anni è questa: tu dov'eri? Dov'eri in quei giorni caldissimi, anche allora lo ricordiamo, di 25 anni fa? Dov'eri sia nel senso reale della domanda che nel suo significato morale? Dov'eri? Da che parte stavi? Ecco, io credo che questo libro, scritto da una cronista con la collaborazione di altri giornalisti, arricchito anche da immagini molto eloquenti su quello che stava accadendo, questo libro in qualche modo ci aiuta o ci spinge a trovare una risposta a quelle domande, non con la pretesa di dare risposte facili, ma di mettere a disposizione tutti gli elementi per capire, per approfondire, per ricordare, per prendersi un impegno morale, perché questo, quello che è accaduto, non accada mai più. E ispirandomi a questo libro, anch'io vorrei usare due immagini che danno la misura di quello che accade, di come la politica conta e può agire nell'interesse generale, oppure decidere di chiudersi, di mettersi al riparo magari in una questura, di ordinare di colpire senza freni, senza pietà, giovani inermi. La prima foto che vorrei ricordare è quella del sindaco Pericu, che in maniche di camicia va a parlare con i manifestanti, lui che avevano di fatto escluso completamente dalla gestione della sicurezza dell'intera città, lui che per primo, come una Cassandra inascoltata, aveva segnalato criticità, aveva offerto collaborazione, e in quel passaggio non teme nessuno, sa come ogni bravo amministratore che può stare dalle parte delle forze di sicurezza, ma anche nello stesso modo dalla parte dei suoi cittadini, con la sua gente. Ricordarlo in queste giornate, mi viene da dire, è ancora più importante, perché altri sindaci di altre città sono messi sotto attacco su vicende che ancora una volta ci riportano invece alla centralità di costruire un'alleanza positiva tra le istituzioni, e mi riferisco al caso di Bologna. L'altra invece è una vignetta di Mauro Vani, che, come tante volte diciamo in maniera molto sintetica ma efficace, racconta con grande maestria il senso e in qualche modo scuote anche le nostre coscienze. In quella vignetta di qualche anno fa ci sono due uomini non giovani. Uno dice all'altro: anni fa a Genova, con migliaia di persone diverse, parlavamo di disuguaglianze, di ambiente, di migrazioni. E l'altro gli replica: bello, com'è andata? La risposta: ci avete menato. Ecco, sono due immagini ed un unico racconto di quell'evento. C'è una politica che può dialogare, costruire, confrontarsi, ce n'è una invece che decide di usare solo la forza, la repressione. Quella repressione che anche oggi qualcuno vorrebbe spacciare come sicurezza. E credo che per questo dobbiamo vigilare, e per questo servono anche libri, incontri come quello di oggi, che servono non soltanto a ricordare ma a riaffermare un dovere che abbiamo. Accanto a questo c'è una politica che non ha mai smesso di credere, anche dopo Genova, anche dopo quella vicenda, quelle botte, che un altro mondo è possibile e la lotta per cambiare questo mondo terribile e intricato, lasciatemelo dire proprio in questa sala dedicata a Enrico Berlinguer, può riempire degnamente una vita. Ecco, io credo che noi siamo qui non solo per ricordare quello che successe a Genova 25 anni fa, ma credo perché tutti noi in qualche modo in quelle parole ci crediamo. Quindi vi ringrazio molto e lascio la parola, non so se a Valentina o direttamente ad Antonella, per Donatella, scusami, per proseguire questo nostro incontro, e grazie ancora per essere tutti qui.
3: Buon pomeriggio a tutti, grazie a Chiara Braga per questa introduzione. Insieme ad Alberto Pandolfo abbiamo pensato di proporre al gruppo l'organizzazione di questo momento in occasione dei 25 anni del G8 di Genova, e l'occasione è stata ancora più felice per la presentazione del libro di Donatella Alfonso. Già giornalista di Repubblica, che allora fu una delle croniste che descrissero il prima, il durante e il dopo di quei giorni così intensi. Anche da parte mia voglio ringraziare gli ospiti, le persone che con noi insomma, interverranno in quest'ora in cui staremo insieme, il collega Federico Fornaro e il procuratore, il già procuratore di Genova Enrico Zucca, che si è occupato a lungo di quello che accadde a Genova, Alessandra Costante, e Walter Massa, che è collegato, che oggi è il presidente nazionale ARCI, ma che allora era uno dei protagonisti, degli organizzatori del Genoa Social Forum. Vedo anche in sala Alfio Nicotra e altri che allora insomma, fecero parte di questo percorso. 25 anni fa gli slogan che utilizzavamo erano essenzialmente due, erano tanti perché c'era una molteplicità ampia, ma erano essenzialmente due: voi G8, noi 6 miliardi e un altro mondo è possibile. Erano slogan di grande apertura, di volontà di intervenire per provare a cambiare il futuro. Era un grande movimento plurale, fatto di tante soggettività, e una delle cose, uno degli elementi rilevanti di quel percorso fu il metodo di preparazione del prima, di quei giorni, dei seminari, delle insomma, dei tanti incontri e confronti, per cui soggetti così diversi, movimenti giovanili, mondo cattolico, sindacati, movimenti femministi, comitati di base, ragionavano sul futuro. Quella moltitudine, quella speranza che emergeva da un movimento di tale portata, fu letteralmente soffocata dalla violenza, con una ferita per la democrazia del nostro paese che è una ferita ancora aperta. Vi fu l'uccisione di Carlo Giuliani, un ragazzo genovese di 23 anni, il 20 luglio in Piazza Limonda. Vi fu la macelleria messicana, come è stata definita più e più volte, della scuola Diaz, dove nella notte tra il 21 e il 22 luglio decine di persone, sorprese nel sonno, furono brutalmente picchiate. Fu la caserma di Bolzaneto, che era stata adibita in allora a carcere provvisorio durante il vertice, dove i fermati denunciarono poi minacce, percosse, violenze, umiliazioni fisiche, sessuali, privazioni del cibo e del sonno, violenza politica anche, con l'obbligo a cantare inni fascisti. Un sistema di abusi che portò in seguito la magistratura ad accertare gravi violazioni. Lo fece la magistratura del nostro paese, lo fece per ben due volte la CEDU, che definì tortura quanto accadde prima alla Diaz e poi a Bolzaneto. Organizzazioni internazionali come Amnesty International definirono quanto accadde a Genova come la più grande violazione dei diritti umani in Europa nella storia recente. Per diversi anni chi è stato a Genova in quei giorni ha fatto una fatica anche fisica a parlare di quello che era accaduto.

0: sono diventate decisamente più urgenti. I fatti hanno dato ragione a quelle domande: le disuguaglianze, le crisi climatiche, le guerre, la precarietà si sono ampliate. E quello che nel 2001 sembrava a molti un dibattito sul futuro che non sarebbe mai arrivato, oggi ci riguarda, oggi è in buona parte il nostro presente. E quindi, per concludere, credo che a 25 anni di distanza il miglior modo per ricordare quelle istanze, per farne materia viva, sia quello di non considerarla solo una pagina della nostra storia, ma un luogo in cui, dopo tanto tempo, su scala di massa, su una proporzione di massa, si è provato a costruire un mondo diverso, e quindi a considerarla come una responsabilità collettiva aperta, tuttora aperta, e a considerare quelle idee le basi da cui ripartire anche oggi. Mi fermo e do la parola a Donatella Alfonso. Grazie. Ah no, ad Alberto, scusami, vuoi parlare tu che poi...
1: Grazie Valentina, grazie al gruppo, a Chiara, che ha voluto questa iniziativa qui nella sala Berlinguer, grazie a tutti gli ospiti che hanno accolto di essere a questo confronto oggi, questa occasione appunto di ricorrenza 25 anni dopo quel luglio del 2001, in cui Chiara giustamente poneva un quesito, il doveri, intanto perché tutte le tragedie che hanno segnato il nostro paese hanno posto questo interrogativo e continuano a porre questo interrogativo, purtroppo a Genova anche con episodi di natura radicalmente diversa. Alessandra Costante, che è qui di fianco a me, lo ha proprio, anche per ripercorrendo il ruolo dei cronisti liguri, lo ha detto poche sere fa a Palazzo Ducale, mentre aspettavamo la proiezione di un film drammatico che è Diaz, ma è il quesito che effettivamente ognuno di noi si pone, il doveri, e ovviamente con un duplice ruolo: doveri tu fisicamente, perché sei rimasto impressionato da quella tragedia, e anche da che parte stavi. E nel frattempo avevamo, in quel luglio del 2001, centinaia di migliaia di persone che avevano riempito le strade per chiedere un mondo più giusto. Ecco, quella è la parte dove siamo e dove eravamo, per la cancellazione del debito dei paesi più poveri, per i diritti di chi lavora e soprattutto per il cambiamento climatico. Diceva adesso Valentina questioni che sono di assoluta e di totale attualità, accompagnati a quegli slogan che radicalmente rifiutavano l'idea che pochi, i grandi otto, potessero determinare il destino del mondo. Ecco, Genova e quel movimento fu un po' liquidato, e quindi invece c'è bisogno oggi di ristabilire appunto a distanza, di riprendere le istanze di quel 2001 e il significato di quella battaglia per la giustizia e i diritti, che è attualissima e che credo abbiamo il dovere di rimettere al centro, come abbiamo il dovere di rimettere al centro la pace nell'agenda globale di tutto quello che sta avvenendo. Qualcosa era chiaro che si era rotto, il simbolo del sindaco Pericu con le maniche tirate su e della sua estromissione. Io non c'ero in quei giorni a Genova perché diciamo quindicenne ero stato portato via dalla mia famiglia, perché l'allarme evidentemente in qualcosa che non funzionava c'era. Avevano vietato di stendere i panni in centro, avevano messo installato delle grate, che quelle invece le ricordo bene, quelle all'immagine che io ho, che da assetto veramente militare. Ecco, credo che quegli aspetti, quelle immagini che sono la restituzione di un dramma che poi si è purtroppo manifestato. E ringrazio Donatella in modo particolare per questo libro, e c'è un'immagine anche qui che oggi ho rivisto sulla prima pagina del Secolo, di Kovel, che è stato testimone lunedì quando abbiamo avuto la proiezione

0: Diaz e che qui è stato testimone, protagonista del film e che a pagina 93 diciamo, si racconta esattamente quel momento in cui nel film si vede molto bene ma nel libro allo stesso modo viene intercettato da alcuni poliziotti e viene aggredito fino ad essere messo, come dire, in fin di vita, pur essendo un giornalista inglese. La sua testimonianza lunedì sera è stata veramente toccante e significativa, proprio perché lui ci ha raccontato che non è più tornato a Genova da quel momento, ci è tornato in questa settimana a distanza di 25 anni. Ecco, io credo che davvero ci sia il dovere da parte di tutti noi di ripercorrere e di riprendere quelle istanze, perché sono istanze che condividiamo, ecco, e quindi dove eravamo, eravamo dalla parte di quel mondo giusto e vogliamo continuare a esserci. Quindi grazie di questa occasione.
1: Grazie Alberto. Prima di dare la parola all'altro collega Federico Fornaro, volevo dire una cosa che non ho detto prima, che alla fine del nostro dialogo proietteremo le foto del fotografo Bussalino, che allora e tuttora penso era il reporter di Repubblica, che riprese immagini nei diversi contesti che nei tre giorni si dispiegarono tra le manifestazioni e quanto accadde appunto nello scenario, uno degli scenari più pesanti, che era stato quello della Diaz. Federico.
2: Ma grazie, saluto anch'io tutte e tutti, e saluto per questa parte del tavolo per tutti Donatella. Io vorrei rimanere al libro, perché siamo qui a presentare il libro, poi ovviamente non mi sottraggo alcune valutazioni e riflessioni come hanno fatto i colleghi. È il libro di una cronista. Spesso nel mondo del giornalismo può essere quasi considerato serie B. E invece io credo che questo libro restituisca il valore della cronaca, perché senza una cronaca adeguata si fa fatica a commentare i saggisti, gli storici, senza i fatti, gli avvenimenti, e restituire gli avvenimenti è fondamentale. E questo libro ci riesce mettendo insieme archivio e riflessione. Sono tutti pezzi di archivio di quei giorni. Donatella era nella redazione di Repubblica, o del Lavoro, per ritornare a una testata storica poi inglobata dalla redazione genovese di Repubblica, e sono tutti però preceduti, diciamo, da un'attualizzazione, da una spiegazione dei pezzi, una contestualizzazione per essere precisi. Questa secondo me è la ricchezza di questo libro, che quindi non si perde, non, diciamo, in analisi sociologiche, non prova a restituire i fatti, affida i commenti, in qualche modo ha diverse interviste. Uno degli intervistati è Walter Massa, che poi sentiremo, e poi anche quello che io considero uno scoop, sempre usando un'immagine giornalistica, che è l'intervista a Claudio Scajola, perché a leggere tra le righe, conoscendo, diciamo, l'attenzione alle parole dell'ex ministro, beh, ci sono alcuni passaggi secondo me molto significativi. Il giorno prima del vertice apprendo dal vice premier Fini che lui sarebbe stato presente al comando dei carabinieri a Forte San Giuliano. Questa cosa non mi fece piacere. Non gradii questa scelta che non vedevo necessaria e rimasi infatti a Roma, nel mio ufficio al Viminale, dormendoci anche per quello che si poteva dormire in quelle ore, ma era da Roma che si dovevano valutare le cose che accadevano e prendere le decisioni. Beh, sono parole forti, e sono parole forti che riportano a due questioni, poi cerco di essere veloce, che sono ancora irrisolte, e credo qua l'intervento poi dell'ex procuratore, magari il Presidente del Tribunale ci potrà aiutare, perché a distanza di 25 anni esattamente che cosa successe nella catena di comando non è ancora chiaro. Perché è del tutto evidente che quello che succede alla Diaz e a Bolzanetto è violenza gratuita, a quel punto inutile rispetto agli obiettivi di sicurezza. Perché è avvenuto? Perché ci si è lasciati andare a quello che abbiamo visto, quello che rimane nella memoria, quel sangue, insomma, le cose che sono state raccontate, le violenze, fino a riconoscere da parte della CEDU la tortura. Secondo, che è un po' sullo sfondo, devo dire, del libro, sono queste figure che ogni tanto riappaiono nella storia italiana. Sono i black bloc. Ogni tanto riappaiono. Qualche mese fa sono riapparsi a Torino durante le manifestazioni di Escatasuna. Chi sono? Lo sappiamo, possiamo dire esattamente chi sono? Io lo dico con grande serenità. Certamente esiste un mondo anarco-insurrezionalista, dell'antagonismo duro in tutta Europa, che diciamo che fa turismo, ma io non credo, ed è impensabile, che le strutture e i servizi di sicurezza di tutta Europa non sappiano chi sono e soprattutto perché ogni tanto riappaiono nella nostra storia. Io credo che questo avrebbe necessitato quello che non è mai stato fatto fino in fondo, probabilmente una commissione d'indagine, d'inchiesta. A 25 anni di distanza forse abbiamo anche la possibilità, ma basterebbero già le dichiarazioni, devo dire, dell'ex ministro dell'Interno per aprire una riflessione in questa direzione. Altro pregio del libro è l'iconografia. Queste foto sono straordinarie, tutte in bianco e nero. Il modo migliore per restituire il sangue, il clima di quei giorni, che era mesto, cupo, e più che bianco e nero, non può, ancor più del colore. Ultima questione, commentava adesso Chiara Braga, 2001 succedono tante cose, succede Genova, succede l'attacco alle Torri Gemelle. Succede che in quegli anni la sinistra è al potere in 13 nazioni su 15 dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. Siamo al punto più alto della globalizzazione. E a quel punto qualcosa succede. E probabilmente per capire Genova, per capire quello che è successo, e il libro di Donatella è molto utile anche perché ripercorre i percorsi di avvicinamento. Il governo D'Alema, il governo Amato, il governo Berlusconi, la scelta di Genova e anche il clima in cui agiscono gli otto della terra. E credo che alla sinistra, siamo in una sede politica, faccia bene a riflettere attorno alla globalizzazione, perché le difficoltà di oggi, la crisi della democrazia che stiamo vivendo è anche figlia di un'errata valutazione degli effetti che la globalizzazione avrebbe avuto. Ci sarebbe voluto più Stato per bilanciare gli effetti di disuguaglianza prodotti dal mercato e ci siamo lasciati attrarre dall'idea che ci volesse meno Stato. E credo che questa sia una riflessione profonda. Quindi chiudo davvero ringraziando Donatella per questo lavoro che, ripeto, mette insieme la memoria da un lato, ma anche momenti ovviamente di riflessione, perché ha ragione Valentina quando dice, e anche Chiara nella sua introduzione, questa è una ferita ancora aperta nella coscienza e nella memoria nazionale, una sospensione della democrazia, qualcuno l'ha definita, di cui credo è giusto chiedere conto ancora oggi a distanza di 25 anni. E libri e lavori come quelli di Donatella aiutano a tenere questo livello, ed è un livello di interrogativo, che è in qualche modo rendere memoria di quello che è stato, ma anche continuare ad avere una certa vergogna per quello che è successo.
1: Adesso chiederei a Donatella di farci un primo inquadramento del libro per poi proseguire con i nostri ospiti.
3: Prima di tutto ovviamente grazie. Grazie a Valentina, grazie ad Alberto, a Federico, a Chiara e a tutti voi che siete qui e a tutte le persone che hanno reso possibile questo libro che a partire dall'editrice Lucia Visca di All Around che è sullo sfondo. Perché scrivere questo libro? Allora, prima di tutto è vero, io ragiono ancora da cronista, da vecchia cronista, perché quando ci sono una quantità di cose, e nel libro lo dico, che io ero incaricata allora per la redazione genovese di Repubblica, dove lavoravo, di seguire la preparazione del vertice. Seguire la preparazione del vertice era, il vertice a Genova era visto positivamente come qualcosa che avrebbe portato la città agli occhi del mondo. E contemporaneamente, nei mesi precedenti, ci fu un enorme dibattito in città. Ci furono le possibilità da parte di tutto quello che era l'universo altermondialista, perché definirlo il mondo no global è riduttivo. Invece era proprio, erano all'interno, poi lo dirà meglio di me, Walter Massa, che era uno dei protagonisti di quel mondo. C'erano centinaia di associazioni, quindi mondi completamente diversi, di ogni genere, c'era il mondo ambientalista, c'era il mondo diciamo, anche più rivoluzionario sotto certi punti di vista, quello contro la globalizzazione, e per i pacifisti, le femministe, tanti mondi che trovavano una sintesi nel dire così non si può più andare avanti, bisogna cambiare. E Genova può essere l'occasione di parlare di tutto questo con i grandi del mondo. Ecco perché ripercorrere l'inizio del G8, il pre-G8 è importante. Io sono partita da questo, anche invece per una questione che riguarda poi il mio percorso personale, che dopo tanti anni da giornalista, poi anche, come sa bene Federico Fornaro, perché ne abbiamo parlato tante volte, ho scritto molte cose anche sugli anni 70, di cui con Federico abbiamo discusso molto, e adesso, come eletta in Consiglio Comunale a Genova, mi sono posta la domanda che anche la politica deve riprendere quei temi. Deve riprendere quei temi e non perderli come un qualche cosa che sia solo memoria di 25 anni fa, come un fatto cristallizzato nella storia. A noi non serve un fatto cristallizzato nella storia. Come ha detto la sindaca Salis ieri in aula, perché c'è stato un documento sul quale si è parlato della necessità di continuare a parlare del G8. E giustamente Silvia ha detto questo adesso, quel mondo che doveva essere un altro mondo possibile, adesso è un mondo necessario. Ecco, è questo l'elemento da cui sono voluta partire. Cioè, tutte quelle istanze, quando si parlava di cambiare l'ONU, adesso l'ONU, come dire, si deve cambiare per forza, visto come stanno andando le cose del governo, diciamo, anche diplomatico del mondo, che praticamente da un certo punto di vista sembra quasi accantonato. Il discorso climatico è fondamentale, basta aprire la finestra e vedere cosa abbiamo fuori. Il diritto al cibo, il diritto all'acqua, il diritto delle migrazioni. Ecco, tutte queste cose, attenzione, come giustamente è stato ricordato, prima c'è stato i giorni di luglio di Genova, in cui tutte queste istanze sono state bene o male coperte dal sangue di Carlo Giuliani. Per cui si è parlato poi delle violenze, delle cose tremende che accaddero alla Diaz, e quelle ancora più tremende sotto un altro profilo, perché dentro un'istituzione dello Stato, come la caserma di Bolzaneto, e su questo sarà il dottor Zucca che ce ne parlerà. Ecco, però parlare del movimento si perse dopo. Il movimento stesso perse forza, perse convinzione di sé, perse sicurezza di poter essere ascoltato. Si può rifare qualcosa? Io dico che è nostro compito farlo, riportare almeno quei temi, quegli argomenti. Domenica c'è stata una manifestazione a Genova, giusto il ricordo, del primo corteo. I cortei, chi c'era dei giornalisti lo sa, e il primo corteo fu quello dei 50.000 per il corteo cosiddetto dei migranti, il 19 luglio, che fu un corteo che andò benissimo, pieno di gioia, pieno di colori. C'erano 10.000 persone, ma soprattutto giovani, tantissimi che non c'erano. Non c'erano 25 anni fa, o che erano piccolissimi. È un po' per loro che dobbiamo raccontare questo percorso e quindi cercare di far costruire. Anche ieri sera alla Fiaccolata, che è partita dal centro e arrivata alla Diaz, negli eventi di questi giorni, ieri sera per ascoltare Stefano Nazzi del Post che parlava della Diaz, Palazzo Ducale non è bastato, nel senso che non c'era più posto né nel salone del Maggior Consiglio né nel minore né anche giù nel cortile. Ecco, vuol dire che c'è bisogno di sapere, vuol dire che verità e giustizia sono ancora necessari. Io mi fermo qui, poi ritorno.
1: Adesso chiederei a Walter Massa, che è in collegamento, così vediamo di riuscire a, come dire, tenere vivo il collegamento, che non ci che è in quel, come dicevo prima, ora è il presidente nazionale degli Arci, ma in allora era parte del gruppo ampio dell'organizzazione, e quindi sapere le sue impressioni, le sue considerazioni e cosa è stato di quella scelta e di quel percorso, credo che sia un contributo, insomma, Walter, che ci aspettiamo da te.
4: Tanto grazie per l'invito, scusatevi se non sono a Roma, ma ne ho approfittato anche per stare un po' nella mia Genova, visto che in questi 4 anni da presidente nazionale dell'Arci l'ho abbandonata. E quindi le giornate del 25esimo mi hanno permesso, diciamo così, questa, di unire questo aspetto, perché ovviamente 25 anni sono tanti, e 25 anni sono un pezzo di vita, e facciamo bene a non dimenticare che cosa è successo e anche che cosa è accaduto in quei giorni, prima di quei giorni, e soprattutto quello che sta accadendo oggi. Il libro di Donatella, da questo punto di vista, è stato detto, è un ottimo lavoro da cronista. Peraltro Donatella e Alessandra, che interverrà dopo, sono due delle ultime croniste che fanno bene il loro lavoro, ed è un aspetto da non sottovalutare. Questo me ne assumo evidentemente la responsabilità, ma lo credo fermamente, avendo lavorato moltissimo con loro in Liguria. Però io credo che sia importante quel lavoro di contestualizzazione, perché ci spiega anche molte delle cose che stanno accadendo oggi. Io ovviamente non intervengo e non voglio intervenire, nonostante, diciamo così, l'emozione che ho provato anche ieri sera a Palazzo Ducale, alla manifestazione, poteva sicuramente essere più ampia, ma è stato deciso che era meglio farla così, o alla straordinaria assemblea, sempre a Palazzo Ducale, del movimento No Kings, che ha portato a Genova oltre 650 persone, tra l'altro a discutere dei temi di cui discutevamo 25 anni fa. E questo già è un elemento molto indicativo. Io credo che il 25esimo ci permette, con un po' più di distacco, anche se non è venuta meno quella emozione, quella passione e anche quella militanza, di vedere che cosa è accaduto veramente, non solo in Italia ma anche in Europa, perché il G8 di Genova fu anticipato da diverse mobilitazioni che avvennero nei mesi precedenti, negli anni precedenti. Tutti diciamo giustamente che quel movimento nacque a Seattle, dove si ritrovarono ambientalisti, studenti e gli operai di Seattle a contestare il WTO. Perché? Perché aveva prevalso, diciamo così, in una generazione in particolare, ma che poi così divenne intergenerazionale, l'idea che il nemico vero, come dice sempre la mia amica Luciana Castellina, non era tanto il politico di turno o il presidente di turno, il nemico vero era Tina, there is not alternative, non c'era alternativa a quel mondo che si stava costruendo e che avrebbe, appunto, come si è rivelato per esempio con la globalizzazione, permesso la movimentazione tranquilla e serena di merci e soldi e non delle persone. Tanto per citare la cosa che tornerà per l'ennesima volta l'elemento centrale della campagna elettorale delle prossime elezioni politiche, e sulla quale, lo dico, lo voglio dire qua con un intento costruttivo, in questi anni non c'è mai stata un'alternativa ad un pensiero dominante costruito sulla paura, e questo è un elemento che secondo me ci deve fare riflettere. Io penso anche che Genova, per le cose che sono state raccontate, per gli atti che abbiamo potuto leggere nelle inchieste. Io peraltro all'epoca ero un giovane attendente di Stefano Kovács, che vorrei ricordare qui con voi, perché mi occupavo proprio della parte logistica e organizzativa. Vorrei ricordare anche Matteo Iade, che è stato un altro protagonista, perché quella, diciamo così, quel gruppo di testa del Genoa Social Forum aveva partorito questa nuova organizzazione. C'era, diciamo così, la dimensione nazionale, ma c'era anche la dimensione locale, quindi c'era un bel miscuglio da questo punto di vista. E cioè, io credo che dopo 25 anni noi possiamo anche dire che Genova potrebbe essere tranquillamente iscritta nel lungo, ahimè, elenco dei misteri di questo paese, perché quello che è accaduto non è stato un fatto isolato, come dicono anche le sentenze, come hanno detto le inchieste, come disse anche quella commissione, quella commissione parlamentare non d'inchiesta fatta qualche giorno dopo, che la reiterazione, diciamo così, dei reati e anche la dimensione di chi quei reati li stava commettendo, ma qui il PM Zuccas si considererà sicuramente più bravo di me, dicono che quella, tutto quello che è accaduto è stato preordinato. E come mi disse il questore Fiorioli quando arrivò a Genova dopo quelle giornate, se è accaduto quello che è accaduto è perché qualcuno sapeva di avere le spalle coperte. Quindi io credo che possa essere iscritto. Questo evidentemente non toglie limiti, responsabilità, debolezze anche a quel movimento, che certamente a Genova ha subito una battuta d'arresto, era quello che si voleva. Attenzione, non al movimento italiano, ad un movimento internazionale, che è un altro elemento che è stato troppo sottovalutato in questi anni, perché quello che accadeva a Genova in quei giorni era ovviamente all'attenzione di tutto il mondo e vedeva la partecipazione di tantissimi paesi, sicuramente dei paesi del G8, ma sicuramente anche l'Europa. In uno degli atti, diciamo così, di inchiesta emerge, o nella commissione, adesso non ricordo, emerge il numero preciso delle persone attenzionate perché pericolose, se non ricordo male 2600 persone. Quindi, e queste notizie arrivarono all'intelligence molto prima, e alcuni vennero fermati, greci per esempio, del futuro presidente della Grecia Tsipras, e altri non vennero fermati. Quindi sicuramente io credo che questo vada scritto nei misteri, ma io credo che non possa essere ricordata però Genova solo per la tragedia, per la, anche per la drammaticità delle cose che abbiamo ricordato anche in questi giorni. Io credo che Genova sia stata il punto più alto di una straordinaria mobilitazione e partecipazione delle cittadine e cittadini, organizzati, non organizzati, laici, cattolici, ambientalisti e difensori dei diritti umani, operatori sociali, perché davvero c'era in campo uno slogan tanto semplice quanto pericolosissimo: un altro mondo è possibile. E un altro mondo è possibile, io credo continua a essere lo slogan anche di chi oggi sta provando, con nuove forze, nuova linfa, nuove parole d'ordine, nuove modalità, nuove pratiche, a costruire il percorso che stiamo vedendo e che trova una sua larghissima convergenza nel movimento No Kings. E dico questo perché se c'è una cosa che unisce le due esperienze oggi, e perdonate se mi sposto un po' sull'attualità, ma io credo che sia importante proprio a 25 anni dal G8 raccontare quello che accade oggi, se c'è una cosa che unisce le due, i due momenti, è proprio il lavoro di convergenza e di alleanza che si sta costruendo e che finalmente, dopo tantissimi anni di autismo, di distanza, di distacco tra le forme organizzate della democrazia che la nostra Costituzione prevede, io oggi invece vedo una grande convergenza che sta portando dei risultati. E in quella costituzione ovviamente c'era anche l'ACI, questo è evidente. Ecco, io penso che la nostra riflessione debba andare in quella direzione. Nel frattempo sono accadute tante cose da quelle giornate di luglio. Il movimento, come dicevo, ha subito una batosta, ma il movimento è stato un movimento carsico che nel frattempo si è rigenerato, perché lo ricorderete tutti, dopo il luglio del 2001 arrivò novembre del 2002, e a Firenze ci fu la più grande manifestazione italiana del dopoguerra, con 500.000 persone che sfilarono a Firenze in occasione del Social Forum. Ma poi ci furono le straordinarie mobilitazioni del 2003-2004 contro la guerra, in cui non ricordo quale quotidiano inglese definì il movimento pacifista la seconda potenza mondiale. E poi arrivò la stagione dei girotondi, arrivarono altre stagioni che ci portarono fino al referendum dell'acqua, che vincemmo, anche se poi, diciamo così, un po' inutilmente per le scelte che arrivarono dopo, e per arrivare ai giorni nostri. Quindi io sono molto cauto a dire che il movimento di Genova è un movimento che è stato, che ha finito a Genova. Certamente ha cambiato anche per una questione anagrafica, ma è un movimento che continua a essere un movimento molto carsico. Qual è l'errore? Voglio chiudere su questo, vista anche la sede in cui siamo, che credo che sia importante poterlo condividere con voi. Io credo che il più grande limite di quel movimento fu l'incapacità di trasformare intuizioni e analisi in scelte politiche. Questo per i limiti del movimento, e questo anche per una assoluta inadeguatezza della classe politica che all'epoca guidava i partiti, che dovevano in qualche modo comprendere più di altri che cosa stava accadendo. Io voglio ricordare che in quelle giornate mancarono pezzi importanti, diciamo così, della società italiana, pezzi importantissimi, che fortunatamente poi recuperarono. Però ecco, io credo che oggi quello che noi dobbiamo fare, e credo che lo abbiamo dimostrato, Valentina ne è una testimone, lo abbiamo fatto nelle mobilitazioni per Rafah, per Gaza, lo stiamo facendo in altre, per altre cose. Io credo che noi dobbiamo tornare ad avere, diciamo così, una convergenza, un'alleanza tra soggetti differenti, perché la politica torna a essere uno strumento di emancipazione, e la politica va oltre al fatto che sia in qualche modo appannaggio solo di alcuni. Sta a noi, chi sta nella società civile, chi sta nella società politica, fatemi passare questa bruttura, trovare strade e convergenze per davvero sconfiggere Tina, davvero sconfiggere quell'idea che non c'è alternativa al mondo che stiamo vedendo, e mettere in campo un'altra idea di mondo, un altro mondo possibile. Io credo che che il libro di Donatella ci aiuta a non perdere i pezzi, non solo perché li racconta in modo da cronista, come diceva anche Federico, ma ci aiuta a non disperdere la bussola, perché quello che è accaduto 25 anni fa oggi è un elemento che ci può essere molto d'aiuto, perché le cose che accadono, ahimè, come spesso accade in questo paese, diciamo così, non sono andate molto avanti e sono rimaste al palo, anzi tendenzialmente sono anche peggiorate. Però ripeto, io credo che ci siano degli elementi che invece ci fanno ben sperare, e anche come abbiamo affrontato questi 25 anni dal G8 di Genova mi dicono che la volontà, la passione, la partecipazione per tutelare, rilanciare la nostra democrazia, per difendere la nostra Costituzione, sia e stia tornando un elemento importante nell'opinione pubblica. C'è ancora molto lavoro da fare, ma sono iniziative come queste che ci aiutano a tenerci in contatto, a confrontarci, a dirci le cose come stanno, e anche però a costruire un percorso di alternativa assolutamente necessario. Grazie.
1: Grazie Walter per aver sottolineato non solo l'aggravamento delle denunce che erano già presenti in allora, ma anche la ripresa della speranza invece da parte di movimenti, da parte di giovani su temi centrali nel nostro tempo. Abbiamo detto prima che insomma fu una ferita profonda dal punto di vista delle violazioni commesse, e appunto dicevo che la CEDU per ben due volte ha identificato come tortura le pratiche che accaddero in due luoghi, in particolare alla Diaz e a Bolzaneto. Amnesty International parlò della più grande violazione dei diritti umani della storia recente nel nostro continente. E quindi vorrei dare la parola ad un magistrato, ad Enrico Zucca, già procuratore di Genova e coordinatore dell'accusa di alcuni dei principali procedimenti giudiziari relativi ai fatti del G8, con un lavoro davvero importante e difficile per tanti anni. Prego.
5: Ringrazio tutti, ringrazio dell'invito sicuramente e di questa occasione di confronto e ringrazio, adesso non voglio usare parole grosse, per il coraggio di avermi invitato, dico coraggio perché lo sapete, ho avuto occasione di dire parole piuttosto nette quando mi è stato richiesto di parlare del G8. Non ho mai, ho qualche volta abbaiato, ma non ho mai morso più di tanto, perché al di là della narrativa corrente, se noi vediamo anche le grandi indagini per i fatti più eclatanti del G8, queste indagini sono state fatte con molta cautela, con determinazione sì, ma con molta cautela, soprattutto con cautela per quanto riguarda la valutazione degli elementi che avevamo raccolto e che ci facevano intravedere una vista imbarazzante, disturbante. Eravamo ben consapevoli, lo siamo sempre stato, prima, dopo e durante, delle tensioni istituzionali che si potevano creare, e anche per questa ragione la nostra cautela è stata massima. E non è un caso che quei processi costituiscono, diciamo, anche un unicum, forse internazionale, per i risultati che hanno portato al riconoscimento di responsabilità a livelli così apicali di funzionari e di polizia. E le parole dure che spesso abbiamo usato, che spesso ho usato, parole tremende, sono esattamente le parole tremende che hanno usato le Corti Supreme, che hanno abbandonato anche talora, e mi riferisco in particolare alla Corte di Strasburgo, quella prosa curiale paludata, e hanno espresso dei giudizi sferzanti con parole di fuoco sul comportamento delle nostre istituzioni. Sono sentenze, non le uniche, negli ultimi 20 anni di condanna dello Stato italiano. Ma il tema qua è quello posto da questo libro, e è proprio l'Incipit che ci dice qual è lo sguardo che aiuta a comprendere ciò che è successo. In un contributo che mi è stato chiesto, ma di ordine tecnico, io inizio così. Lo sguardo consapevole non richiede altro per comprendere passato e presente. Non sono mai sicuro che si sappia cosa è successo a Genova 25 anni fa. Giova ripeterlo, perché in realtà questo è il primo problema. Che cosa è successo, cioè cosa si nasconde dietro il giudizio di Amnesty? E io credo che né i processi hanno potuto affrontare tutte le gravi violazioni commesse da pubblici ufficiali in quei giorni, per quanto abbiano intercettato gli episodi più gravi, addirittura con quel livello di quello stigma negativo che è quello della tortura, ma decine e decine di episodi non sono stati indagati, erano troppi ed erano vasti e diffusi. Allora, è vero questo punto di partenza che Donatella Alfonso evidenzia. Queste gravi violazioni hanno ovviamente messo in ombra quello che era l'evento politico e la realtà del G8, cioè quello del movimento, di quel controvertice imponente che a Genova aveva raggiunto il suo culmine, ma precedentemente a Seattle, a Porta Alegre, aveva fatto conoscere la sua forza. Ovviamente non mi addentro nelle analisi politico economiche che spettano anche la sinistra nel capire per quali ragioni alla fine del secolo scorso si sposa decisamente il neoliberismo, che è una caricatura del liberismo, intervento no dello Stato, il liberismo classico Adam Smith, cita la concorrenza, la mano invisibile nel suo volume di 1000 pagine, una sola volta, è l'interpretazione del neoliberismo che lo ha trasformato. A noi interessa però anche vedere che accanto al neoliberismo c'è una nuova forma di, chiamiamolo neoliberalismo, che non è il liberalismo classico e non è ovviamente neppure il liberalismo sociale della nostra Costituzione, ma è un liberalismo che riconosce selettivamente i diritti ai pochi, così come riconoscere il diritto ai pochi non provoca nemmeno quell'effetto, diciamo, di sgocciolamento, perché chi ha diritti se li tiene sempre più stretti e chi non ce l'ha non beneficia del diritto che hanno e sono riconosciuti agli altri. La giudiziarizzazione degli eventi del G8 ha contribuito anche a oscurare o a impedire il dibattito proprio sulle cause di quelle devianze delle forze di polizia. Taluno ha sostenuto questo. In realtà non è così, perché proprio quelle indagini, sia pur parziali, hanno messo in evidenza quello che ancora oggi bisogna riconoscere, cioè la portata sistemica e strutturale di quelle dinamiche dei corpi di polizia. E se si è fatto avanti qualche tentativo di riflessione, non troppa, neppure nel mondo accademico, sulle dinamiche delle forze di polizia, o comunque sulla presa di distanza da certe impostazioni, purtroppo riconoscere che quello che è accaduto a Genova nelle forze di polizia non ha nulla di straordinario. Genova non è stato un evento straordinario in sé, perché le contestazioni violente ci sono state e ci sono anche da altre parti, ma quel contesto ha evidenziato che le forze di polizia ordinarie possono e sono capaci di abbandonare i confini del diritto e della democrazia. E allora la riflessione è: possono e sono capaci? Quali regole di ingaggio ha e ha avuto la polizia? E quali culture all'interno del corpo si alimentano? Perché questo è un problema. E il problema della nostra polizia, uno dei corpi più impenetrabili che esistano nel mondo occidentale, attenzione, non la peggiore sicuramente, la nostra polizia è una polizia, possiamo dire democratica, ma uno dei corpi più impenetrabili. E quindi noi non sappiamo, e quando emergono i comportamenti, noi ci rendiamo conto che le culture o le subculture della polizia, oggi accentuate dalle visioni securitarie, che riducono i compiti della polizia semplicemente a quelli della repressione e che impostano l'azione di polizia come repressione dei conflitti, non come gestione dei conflitti. Reprimere il conflitto non è patrimonio della democrazia, la gestione del conflitto sì. Quali domande, se non queste, è utile porsi a distanza di 25 anni? la violenza che si esprime alla Diaz, che consente alla Corte di Strasburgo di ritagliare, di rivedere i propri precedenti e ritagliare la nozione di tortura in un contesto che è quello di un'operazione di ordine pubblico, cioè una tortura extracustodiale, una tortura che è violenza ingiustificata dal fine punitivo e vendicativo. E su questa nozione è ritagliata la nozione di tortura Bolzaneto, che viene dopo. Ma nella narrazione corrente noi sentiamo dire, e questo è il limite anche delle riflessioni pubbliche all'interno del corpo di polizia, mi riferisco alla posizione ufficiale di esponenti e di capi della polizia, a Bolzaneto vi fu tortura, non alla Diaz. Qui è stato dato per, come dire, pacifico. I due episodi in cui vi fu tortura sono quelli in cui la Corte europea, e prima ancora la nostra Corte di Cassazione, l'ha riconosciuto. Non poteva applicare una norma che non esisteva, ma la qualificazione è stata data, perché l'avevamo data noi, pubblici ministeri, perché quei processi hanno invocato i precedenti convenzionali. E allora, problemi strutturali che ci sono adesso, e cosa impedisce, che ci sono, che sono emersi, cosa impedisce di riflettere su questo? Se noi vediamo in una carrellata tutte le sentenze della Corte di Strasburgo negli ultimi 20 anni, vediamo che la Diaz e Bolzaneto sono solo due sentenze di condanna, ma ce ne sono altre, la maggior parte in ambito carcerario. L'ultimo, cioè il penultimo, l'ultimo forse sarà un pochino più favorevole, penultimo rapporto del Comitato di Prevenzione della Tortura afferma, che riguarda l'Italia, che la delegazione del Comitato ha ricevuto in ogni istituto penitenziario visitato denunce di violenza a carico dei detenuti. Sovraffollamento, i problemi ci sono. E non si può chiudere gli occhi di fronte a questo. Ma per non chiudere gli occhi bisogna appunto avere la consapevolezza di qual è il livello, di cosa fa scattare quella deviazione dalle regole e perché le nostre forze di polizia possono farlo. Le domande a cui non si è ancora dato risposte, che sono accennate, non sono queste. Le domande sui black bloc, mi spiace di sentire, non hanno ragione di porsi, perché è una, come dire, ossessione tutta italiana e tutta investigativa italiana di trovare dietro queste forme di violenza di piazza, delle gang, delle organizzazioni. Lo si fa perché lo strumento per indagare su questo è quello tipico delle associazioni a delinquere, perché solo per certo tipo di reati si possono utilizzare strumenti invasivi di indagine, ma ciò non crea le associazioni che poi non ci sono, come spesso viene riconosciuto dalle sentenze.
6: Era un tema di infiltrazione.
5: Ecco, allora anche su questo i processi riguardano posizioni individuali, ma è vero che la base per accertare responsabilità è anche un accertamento dei fatti. E io credo che in tutti i processi fatti, anche quello, come dire, dal punto di vista della polizia, il processo dei 25, l'agire di squadre speciali, l'agire di infiltrati, l'agire di servizi non emerge. C'è poca prova. Oserei dire non c'è uno straccio di prova. che abbiano determinato quelle che sono state le azioni e relazioni delle forze di polizia, una volta che certo gli si è dato un obiettivo, gli si è dato un risultato, e la pressione sul risultato in certi contesti significa ad ogni costo, e le forze di polizia purtroppo sono capaci, se non hanno degli anticorpi di cultura dentro, a porsi come braccio armato dei governi, non come polizia, come istituzione, perché adesso le sentiamo dire da qualche, diciamo, esponente del mondo che verrà, sentiamo anche delle buone predicazioni, però quanto si è lavorato all'interno? Ho sentito parlare del questore Fiorioli. Allora, ci sono anche dei messaggi. L'impunità e, diciamo, i ruoli apicali che comunque in violazione convenzionale sono stati assicurati ai condannati per reati infamanti. Al di là poi delle sanzioni giuste o sbagliate, cioè giuste o sbagliate nel senso poca sanzione o troppa sanzione, sono messaggi esiziali per il corpo di polizia, perché significa che anche essere condannati per quei reati infamanti non fa progredire, cioè non ostacola la carriera, e non fa che un condannato non determina, come dire, la riprovevolezza del condannato all'interno del corpo. Quei condannati sono considerati ancora servitori dello Stato che hanno fatto il loro dovere e sono trovati, come dire, schiacciati da responsabilità più grandi di loro. Questa è una visione che occorre spazzar via nella cultura della polizia. E questo è il blocco. Il questore Fiorioli è il questore che partecipò alle torture sulla compagna del brigatista in occasione del sequestro Dozier, come da dichiarazioni e come da accertamenti processuali, processo Triaca a Perugia, che ha svelato le torture effettuate da quella che era una squadra che operava regolarmente, perché la tortura appartiene alla storia anche dell'Italia democratica e repubblicana, ed è un fatto che questa amnesia storica ci porta a considerare quello che è successo al D8 come una cosa estranea alla nostra mentalità. Purtroppo bisogna stare attenti che non rimergano alcune cose, e questo fa parte della capacità nostra di fare i conti col passato. Se si ignora questo, se si ha questa amnesia storica, purtroppo credo che non si riuscirà a far fronte a certi eventi. Chiudo dicendo che il contesto odierno è peggiorato, è il peggiore che ci possa essere, lo è diventato 52 giorni, come si è ricordato, dall'irruzione alla Diaz, è il contesto internazionale, è il contesto in cui il termine di paragone, di riferimento del giudizio di Amnesty, democrazia occidentale e violazioni, si è modificato non sulle violazioni, ma sul concetto nostro di democrazia occidentale. Questo è il problema. E noi non possiamo fare a meno dei cardini, dei principi della democrazia occidentale, perché fortunatamente siamo riusciti a conquistarli e li dobbiamo mantenere. Un ultimo accenno e ritorno al libro. È molto importante, mi ha colpito un contributo che è quello delle nostre inviate, perché fa riferimento, diciamo, a come anche i fatti vengono narrati, alle parole che si usano. E questo ci porta a leggere davvero in diverse ottiche il G8. Qui si dice: parlare di teppisti, violenti, infiltrati, pacifisti, ragazzi, agenti cariche, significava già prendere posizione, lo è anche adesso questo, e andare poi, diciamo, al concreto, il sangue, la paura, che è quello che raccontano le vittime della tortura. E anche in questo caso non dire apertamente che alla Diaz, dove venne coinvolta la spina dorsale della polizia italiana, che ancora oggi viene rievocata, e quella spina dorsale non nella polizia, ma è ancora una spina dorsale che opera, ecco, bisogna usare le parole giuste. Quella spina dorsale ha questa macchia, e scegliere le parole, sono d'accordo, è ancora un atto politico.
1: Curatore Zucca, per insomma, quanto ha detto, ha introdotto anche tutta una serie di questioni non del tutto esplorate, nemmeno oggi, penso quando prima si accennava al tema delle infiltrazioni, ci sono questioni che sono accadute sotto gli occhi di tutti noi che eravamo, insomma sono state documentate, penso al fatto di lasciare appunto quel blocco nero di cui si parlava prima indisturbato a distruggere buona parte della città mentre venivano colpiti i manifestanti tranquilli che erano lì solo per appunto manifestare. Ha introdotto anche un altro tema, il tema di usare le parole giuste, e a cui io aggiungo il tema del documentare, del comunicare. Con questo introduco l'ultimo intervento prima delle conclusioni di Donatella. In quell'occasione ci fu un grande spiegamento di operatori della comunicazione, per usare un termine, ma perché volevo includere anche altri soggetti oltre che giornalisti. No, pensavo anche a tutto il sistema, i giornalisti in primo luogo, e Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa, giornalista del secolo XIX, sa bene questo, ma pensavo anche a tutto il sistema della comunicazione, ad esempio al gruppo di registi capitanati da Citto Maselli, dove all'interno c'era Mario Monicelli, Ettore Scola, Salvatore, Francesca Comencini, venuti apposta a Genova per documentare il percorso, o penso alla rete dei giornalisti, comunicatori, videoperatori di Indie Media, che da Seattle in poi aveva iniziato a seguire il movimento e che aveva la propria base proprio in quella scuola Diaz che subì l'attacco più violento, e anche questo è un tema che fa riflettere. Detto questo, la mia introduzione era per dire che i giornalisti, soprattutto in allora in cui i social non erano di fatto, fu un elemento determinante per documentare quello che accadde, e con questo do la parola ad Alessandra.
7: Grazie Valentina, e scusa dell'interruzione prima, ma purtroppo oggi, ed è eredità di quel mondo che non abbiamo saputo, non si è saputo fronteggiare e modificare, oggi l'informazione non è più tale, vengono sempre confusi i piani tra informazione e comunicazione, e invece sono due piani che, sarò anziana, ma io ci tengo molto a tenere separati. L'informazione è una cosa ben precisa, l'informazione è quella che per l'articolo 21 della nostra Costituzione è tenuta a informare i cittadini hanno diritto di essere informati, e questo lavoro lo fanno i giornalisti. Oggi è vero, ci sono mille modi di fare giornalismo, mille piattaforme, però è pur sempre il giornalista, può essere o meno riconosciuto, eccetera, però ha un comportamento e delle regole di ingaggio che sono ben precise e ben determinate. I giorni del G8 sono stati, intanto dove eravamo? Io per esempio non ero a Genova, stavo facendo una sostituzione a Savona, quindi ero lontana dall'epicentro, arrivai a Genova 2 anni dopo. Quando arrivai a Genova trovai una situazione molto compromessa tra giornalisti e forze dell'ordine, polizia e carabinieri. Io facevo cronaca nera, quindi potete immaginarvi che gioia era varcare la porta della questura, dove venivi bloccato nella saletta della detta stampa. Però vedete, i giornalisti nel periodo del G8, prima, durante e dopo, fecero un grande lavoro. Potevamo farlo meglio sicuramente, potevamo essere ancora più indipendenti sicuramente, ma attenzione, tutto quello che emerse per via delle domande spesso lasciate senza risposta,

0: che i feriti intanto erano stati feriti negli scontri del giorno prima, che il sangue, non c'era tutto quel sangue, c'era anche polpa di pomodoro.
1: No, vabbè.
0: Sì, certo, certo, lo dissero. E di fronte alle insistenti domande dei colleghi genovesi, liguri e di tutta Italia e di tutto il mondo, perché c'era di tutto, non si vergognarono di raccontare queste bugie. È vero, alla Diaz c'è stata la sospensione della Costituzione. L'Italia non ha fatto lo Stato, ma ha fatto un'azione di repressione nei confronti del movimento. E la stessa è avvenuta a Bolzaneto. E io devo dire che, per amor del cielo, poi ci sono state le inchieste, poi ci sono stati i processi, ci sono state le sentenze, ma senza il lavoro dei giornalisti, ripeto, prima, durante e dopo, molte cose non si sarebbero sapute. Poi certo abbiamo anche scritto delle stupidaggini, come gli attacchi preordinati con il sangue infetto da HIV, certo, nessuno, esatto, le cose col pesce. Abbiamo scritto quelle che tecnicamente si chiamano in linguaggio giornalistico vaccate, lo abbiamo fatto, ma attenzione, perché i giornalisti che sono arrivati al G8 vennero ospitati grazie all'impegno dell'Associazione Ligure dei giornalisti e dell'Ordine dei giornalisti che organizzarono la sala stampa. E i giornalisti dal giorno 1 fecero il loro mestiere e lo fecero bene, benissimo. E i pezzi che Donatella Alfonso raccoglie in questo libro lo testimoniano. Abbiamo fatto un lavoro improbo, grandissimo, dico abbiamo fatto come categoria, io non c'ero. Abbiamo fatto un lavoro enorme di spiegazione e di racconto. Qualcuno era più amico delle forze dell'ordine, qualcun altro meno amico, però io, guardate, ho il piacere di ricordare un direttore, Antonio Di Rosa. Antonio Di Rosa fu mandato al secolo XIX per seguire il G8 in maniera, diciamo, più vicina al governo di quello che avrebbe fatto un altro direttore. Ma dopo i primi pestaggi in piazza e dopo la notte del 21 luglio, Antonio Di Rosa ha fatto niente altro che il giornalista, e il titolo del giorno dopo del mio giornale fu "Attacco al Social Forum". E questo è l'orgoglio di essere stati parte di una storia. Poi ripeto, tutto si può fare meglio, non abbiamo seguito tutti i processi, è vero, non abbiamo seguito tutte le testimonianze, è vero, però pensate anche alle pressioni che c'erano nelle varie redazioni italiane sul seguire o meno certe cose. E il fatto che 55 giorni dopo il G8 era già roba antica, antichissima, perché ci furono le Torri Gemelle, e mentre i giornali locali, diciamocelo Donatella, noi facciamo parte dei giornali locali, perché noi l'abbiamo avuto sul territorio, l'abbiamo vissuto in strada, sulla pelle, hanno continuato a dar conto delle inchieste, delle indagini sul G8, sui giornali nazionali il tema si affievolì, ma purtroppo, come si dice, la cronaca è tiranna. Ora alcune riflessioni. Abbiamo fatto un grande lavoro sul G8, domandiamoci se oggi riusciremo a rifarlo. No, non con quella intensità, non con quella capacità, non con quell'accesso alle fonti, alle informazioni. Tutto è perfettibile, certamente, ma oggi avremmo grandi difficoltà a parlare anche solo delle inchieste per via delle norme sulla presunzione di innocenza, santa presunzione di innocenza, meno santa quando viene utilizzata come una clava per impedire all'informazione di fare il proprio mestiere. Oppure la proibizione di dare notizia delle custodie cautelari. Non si possono più fare. E anche questo è un modo per imbavagliare la stampa. Tante persone che hanno partecipato al G8 sono state denunciate, querelate per diffamazione. Tanti giornalisti hanno ricevuto querele per diffamazione. Sono 25 anni che l'informazione chiede a tutta la politica di qualsiasi colore, destra, sinistra, bianca,

0: carrozza verde, bravi, bravissimi e tecnici, lo ripeto sempre perché dobbiamo essere chiari e trasparenti, di fare norme contro le querele temerarie. E non ce le abbiamo ancora oggi. Eppure tanti colleghi hanno dovuto rispondere in tutta Italia per diffamazione, chiamati a rispondere appunto da quelle persone che erano state indagate nel corso dell'inchiesta. Guardate, io sarò rapidissima. Che cosa abbiamo ereditato dal G8? Abbiamo ereditato, e ha ragione Walter Massa, delle istanze, delle domande di giustizia, di clima, di fare qualcosa per il clima che sta scappando totalmente di mano, lo sentiamo appena usciamo di qua, e sulla globalizzazione. Hai ragione Federico, bisognerebbe riflettere sulla globalizzazione e riflettere che cosa abbiamo fatto noi in questi 25 anni per bloccare la globalizzazione. Niente, assolutamente niente. E vi dico una cosa che farà parte del mio mondo, è la globalizzazione legata all'uso dell'intelligenza artificiale nell'informazione. L'intelligenza artificiale non è neutra, l'intelligenza artificiale è frutto di quella globalizzazione alla quale si diceva di no 25 anni fa e che è probabilmente, sarà probabilmente il grimaldello per scardinare ciò che resta dell'informazione, ma anche ciò che resta del mondo del lavoro, perché ricordatevi che un programma di intelligenza artificiale costa molto meno di qualsiasi dipendente a lavoro, che sia giornalista, operaio, impiegato. E queste sono istanze che nessuno ha voluto raccogliere e che, se vogliamo, come posso dire, dare ragione al movimento che 25 anni fa è sceso in piazza, e non c'erano solamente i ragazzi che litigavano, c'erano i pensionati della CGIL che sprangavano, c'erano i pensionati della CGIL, c'erano i lavoratori portuali, c'erano tutta una serie di soggetti. Ebbene, noi dobbiamo incominciare, voi, la politica, deve cominciare a dare risposte rispetto a quelle istanze che oggi sono molto più cogenti di 25 anni fa, molto più importanti. Ultimissima cosa, ho letto l'intervista a Scajola, mi ha molto divertito, ovviamente te l'avranno detto tutti. Violenze non previste frutto di inadeguatezza e impreparazione? Ma chi doveva preparare le forze dell'ordine? Nei giorni del G8, la gestione della piazza, ma non di una piazza normale, della piazza di Genova, una città che è tutta salita, discese, vicoli, cunicoli, sottopassi, venne affidata ad un poliziotto che non era genovese, che non aveva mai messo piede a Genova. Sì, certo, poi in piazza Limonde è successo che purtroppo il corteo è stato spezzato, certo. Via Tolemante, certo, per forza. Allora, era in preparazione o volutamente impreparati a far fronte ad una certa situazione? E poi chi ci è andato di mezzo? Ci è andato di mezzo Carlo Giuliani, con tutti i limiti del personaggio, e un carabiniere ausiliario che forse non doveva neanche stare in quel luogo, perché l'ordine pubblico non va gestito in maniera borracciata. Basta.
1: Grazie Alessandra, ora chiederei a Donatella di fare una conclusione e poi vi invito a rimanere ancora un paio di minuti per vedere le immagini del reporter Bussalino che allora scattò.
2: Io prima di... do ancora un minuto, mi ha chiesto il dottor Zucca per precisare...
3: No, un dato tecnico, perché magari non ci capiamo. Quando si parla di infiltrati o comunque di polizia che lascia agire, come mai? Bisogna capire, il pubblico non sempre lo capisce, non lo si spiega. Quando si vedono in azione black bloc o para black bloc che sfasciano vetrine, bancomat, la polizia non interviene, ma per una ragione tecnica, perché è rischioso intervenire sull'azione. Quindi quello che sembra apparentemente una polizia che si ritrae, che no, è in belle e non contrasta. diciamo, il crimine in atto, è una scelta tattica che usano le polizie in tutto il mondo, cioè è più rischiosa, forse la polizia spagnola usa squadre speciali che nell'azione, ma attenzione a non scambiare la polizia che lascia fare, quindi quelli che sfasciano sono infiltrati o quelli. Ecco, sicuramente anche la violenza per strada causata da quel nucleo che era identificato, insomma, soprattutto di straniere, non spiega poi la reazione e comunque non è nulla di diverso da quanto era già successo altrove. Quindi in questo senso non diciamo la polizia ha lasciato, che ci fosse qualche infiltrato, ma non è un fenomeno proprio italiano. Sicuramente nessun infiltrato, e forse ve lo dico, uno c'era, non ha dato l'informazione alla base dell'eruzione della Diaz, che è stata fatta senza alcuna seria informazione di infiltrati. Attenzione, questo è un dato.
2: Grazie anche di questo altro intervento. Guardate, io devo veramente ringraziarvi tutti, ringrazio il gruppo del Partito Democratico, i deputati, quindi Valentina, Alberto, Federico, Chiara come presidente del gruppo, ringrazio il dottor Zucca, ringrazio Walter che si è finalmente preso un attimo di riposo dopo giorni di grande movimento, e ovviamente Alessandra. Guardate, io credo questa cosa, alcune cose da vecchi cronisti, chi di noi lo è, lo sa, a un certo punto ci sono delle robe che ti rimangono nei taccuini e vuoi scriverle. E siccome c'erano troppe cose che erano rimaste nei taccuini 25 anni fa e non si butta via niente, come dice Renzo Piano, non si strage niente, detto in genovese, tutto serve. Tutto serve, e serve soprattutto per continuare a parlarne. Io credo che grazie a tutti voi oggi si è ricominciato a parlare del G8 nei palazzi della politica, qui alla Camera, come un qualche cosa che non è finito, come un qualche cosa che ha bisogno ancora di chiarimenti, che ha bisogno ancora di verità e giustizia, oltre quella che è già stata pronunciata, ma anche perché adesso è la politica che deve rispondere e deve prendere quelle istanze, come abbiamo detto, che ancora, come ci ricordava Walter Massa, sono carsiche, però esistono, e che in questi giorni abbiamo visto che escono da più parti, per farle nostre. E quindi credo che fosse un dovere soltanto farlo. Grazie davvero di cuore. E ovviamente guardate le foto di Fabio Bussalino perché sono bellissime.
4: E così abbiamo voluto ricordare il G8 di Genova nella settimana dell'anniversario dei 25 anni dei fatti di Genova del 2001. Chiudiamo la programmazione notturna di questa notte di Radio Radicale con un appuntamento del 21 luglio scorso a Roma, alla Camera dei Deputati, 1985-2026, Aisel, finalmente il giorno della memoria. L'apertura dei lavori di Fabrizio Comba, coordinatore di Fratelli d'Italia Piemonte, primo firmatario della legge memoria Aisel, spettatore presente allo stadio dell'Aisel. Poi i saluti di Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, di Lucio Malanna, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, il messaggio del Presidente della Camera Lorenzo Fontana, del Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e di Carlo Nesti, inviato Rai all'Aisel, di Guido Vaciago, direttore di Tutto Sport. Le relazioni del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Bodi, di Gianluca Ferrero, che è presidente della Juventus, Giorgio Chiellini, che è Chief Club Affairs Officer della Juventus, Sergio Brio, fan ambassador della Juventus, giocatore in campo in quell'occasione all'Aisel, Emilio Targia, il nostro Emilio Targia di Radio Radicale, autore del libro Quella notte all'Aisel, Andrea Lorentini, presidente dell'associazione Vittime dell'Aisel. A moderare l'incontro, la prima voce che ascolteremo, quella di Carol Barbieri di Gruppo Mediapason.
5: Buongiorno e benvenuti a questo evento dedicato alla memoria dell'Aisel. Il 29 maggio del 1985 39 tifosi bianconeri hanno perso la vita prima della finale della Coppa dei Campioni. Una ferita ancora aperta. Dal 29 maggio dell'anno prossimo, grazie ad una legge, ci sarà una giornata nazionale dedicata proprio alla memoria dell'Eisel. È importante ricordare, è importante promuovere una serie di eventi che facciano in modo che queste situazioni non si verifichino più. Io voglio cedere immediatamente la parola all'onorevole Fabrizio Comba, che è il primo firmatario che fortemente ha voluto questa legge, coordinatore di Fratelli d'Italia della Piemonte, nonché spettatore dell'Eisel, che ci porta i saluti del padrone di casa, l'onorevole Lorenzo Fontana.

0: Grazie e benvenuti a tutti quanti in questa giornata così fortemente significativa per tutti noi. Farò il mio intervento, ma da protocollo desidero portarvi e rappresentarvi il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Fontana. Desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti i partecipanti al convegno odierno dedicato al ricordo degli italiani che persero la vita durante la finale della Coppa dei Campioni del 29 maggio del 1985. E questa è l'occasione per una riflessione su una tragedia che lasciò profondamente sgomento e suscitò una forte indignazione, segnando per sempre la storia del calcio e l'esistenza di intere famiglie. Quella notte la fazione più violenta e aggressiva dei tifosi inglesi si scagliò con furia cieca e ingiustificata contro il settore che ospitava i nostri connazionali. A distanza di decenni da quel dramma non possiamo dimenticare i 32 italiani che morirono schiacciati dalla calca o travolti dal disperato tentativo di trovarne fuga. Il Parlamento ha dato un segnale forte al riguardo, riconoscendo il 29 maggio quale giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. Non si tratta di un semplice atto istituzionale, è piuttosto la chiara volontà di riconoscere quei tragici avvenimenti come parte integrante della coscienza collettiva del nostro Paese. Questa data, finora troppo spesso confinata al dolore dei soli familiari e dei superstiti, assurge ora a ferita nazionale e rappresenta un costante monito a ripudiare qualsiasi forma di violenza e di aggressività nel mondo sportivo. Nonostante i progressi compiuti per rendere gli stadi più sicuri, persistono episodi di violenza tra tifoserie contrapposte. Risulta pertanto fondamentale promuovere un cambiamento culturale, soprattutto tra le nuove generazioni, affinché lo sport torni ad essere riconosciuto come un luogo di valori positivi, dove lealtà, amicizia si fondono con l'impegno, la crescita personale e la sana competitività. Ringrazio dunque l'onorevole Comba per aver promosso questa giornata e per l'impegno profuso nell'elaborazione e nell'approvazione della legge in memoria delle vittime dell'Heysel. Vi giunga quindi il mio più sincero augurio per il miglior esito dell'iniziativa. Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati.
1: Ringraziamo dunque l'onorevole Fontana. Promuovere i valori dello sport, ricordare e, come dicevamo, far sì che ci sia un momento di riflessione. Memoria vuol dire fermarsi a ricordare, ci sarà questa giornata dedicata, però tutto l'anno si possono promuovere delle iniziative per trasmettere questi valori. Ministro Andrea Bodi per lo sport e per i giovani, che lavoro è possibile fare in questo senso? Ci sarà una giornata che sarà il momento in cui si accenderanno nuovamente i riflettori, però in questa legge si prevedono anche tutta una serie di iniziative, sono coinvolti anche i media.
2: Grazie.
3: Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie al Presidente Fontana che ci ha ospitato in questa sala, a tutti i parlamentari presenti e a Fabrizio Comba che ha preso l'iniziativa di qualcosa che comunque è presente nella memoria di molti, purtroppo dal 29 di maggio del 1985. Saluto il Presidente Ferrero e tutti i presenti. Ricordo quella serata, lo dichiaro, non sono tifoso della Juventus, ma quella serata ha unito tutti ed è lo spirito che secondo me deve permanere, si deve riprodurre nel tempo più di quanto sia successo in questi lunghissimi anni nei quali c'è stato per fortuna chi ha coltivato la memoria che oggi trova la sua forma in questa giornata, quella del 29 di maggio, che sarà in memoria delle vittime. Iniziamo con le vittime appunto dell'Heysel, ma io direi che potrebbe essere tranquillamente la giornata di tutte le vittime che hanno appunto perso la vita per una passione sportiva che non è mai una buona ragione. Quindi una prima considerazione dovremmo, e lo dico al Presidente Lorentini in primo luogo, che è testimone del dolore. La vita deve essere, secondo me, compresa meglio. Ci deve essere una cultura della vita che va allenata, va appunto promossa, va rispettata. E abbiamo la sensazione di questi tempi, e non soltanto sugli scacchieri internazionali, ma anche nella nostra vita quotidiana, domestica, nei nostri palazzi, nei nostri quartieri, nelle nostre città, che la vita sia un fattore incidentale, c'è, si perde con una facilità e si racconta con una naturalezza che non può essere mantenuta così, perché vuol dire che tutto quello che rappresenta il presupposto della salvaguardia della vita viene considerato eventualità. Quella serata di sport che si è tramutata in tragedia ha dimostrato che questa cultura della vita manca, ne avvertiamo l'esigenza. Così come da un lato manca ancora in Italia, non totalmente, la cultura delle infrastrutture educate alla vita, al rispetto delle persone che ci entrano. La Juventus fatalmente è stata forse tra le prime, la prima, a porsi il problema in un tempo che ormai comincia a essere lontano, di dare una casa decorosa, dignitosa, accogliente, accessibile, rispettosa proprio della sicurezza ai propri tifosi. Per troppo tempo è stato considerato anche questa un'eventualità, perché comunque la passione dei tifosi è sempre stata considerata a prescindere, e invece alla passione dei tifosi dobbiamo poter garantire luoghi che siano rispettosi, ancora una volta, delle persone con tutte le loro condizioni e della sicurezza che è il presupposto per la salvaguardia della vita. Questa giornata quindi arriva in un momento in cui si avverte il bisogno di promuovere ogni giorno questi capisaldi che fanno dello sport in generale, del calcio in particolare, un fattore sociale rilevante che non si può limitare al fatto di essere popolare. Deve anche saper educare, e non ci rassegniamo all'idea che la vita dentro gli stadi possa essere tutto quello che è, indipendentemente dai valori ai quali ci vogliamo ispirare. In questi 40-41 anni, quante volte abbiamo sentito cori beceri che richiamavano beffardamente la negazione della vita. Partiamo dalla Isel, ma potremmo anche citare altre tragedie che hanno segnato la storia dello sport italiano e delle singole tifoserie. Io sono convinto che lo spirito con il quale Fabrizio ha fatto questo passo, trovando il Parlamento disponibile, vada esattamente nella direzione di un salto di qualità appunto educativo, culturale, che tenga conto delle tragedie per farne un fattore di monito, di responsabilizzazione, di educazione, di alfabetizzazione. Tutto quello che non abbiamo avuto la capacità in questi 41 anni di contrastare, se non con delle reazioni momentanee, per poi ritrovarsi la volta successiva comunque di fronte a una dimostrazione di quanto siamo rimasti indietro. Io credo che chi entra dentro uno stadio, a partire dai giovani più appassionati, possa e debba poter esprimersi in libertà nel rispetto. E quindi mi auguro che questa giornata faccia crescere anche all'interno delle responsabilità che ognuno di noi ha la consapevolezza che chi sbaglia, chi non rispetta, esce dal gioco. Perché se restiamo accondiscendenti, se ce la caviamo con qualche buffetto formale, con qualche piccolo daspo, non comprendiamo che lo stadio è anche il luogo dove entrano decine di migliaia di bambini che devono poter gioire senza dover ricominciare il processo educativo. E quindi complimenti anche a quelle società, e la Juve tra queste, che hanno utilizzato bene anche lo strumento del ritiro del gradimento, perché lo stadio è un luogo privato che diventa per tutti, nel quale comunque si entra e si sta rispettando le regole che non sono solo di quella casa, ma del calcio in generale. Quindi ogni iniziativa che aiuterà a far comprendere che quelle regole devono essere rispettate, troverà tutto il nostro supporto, come c'è stato almeno da parte mia anche nelle altre esperienze che ho vissuto e nelle quali ho avuto la possibilità di confrontarmi direttamente o indirettamente con anche con l'associazione familiari delle vittime dell'AISL, ma comunque con tutti coloro che hanno sofferto per quello che dentro uno stadio o per il calcio, mancando di rispetto al calcio, si è determinato. Decine di morti, tanta sofferenza e la negazione dello spirito del calcio, che è gioco, divertimento, confronto, competizione, anche aspra, ma rispetto. E noi siamo qui oggi per ribadire il nostro impegno, che non è soltanto quello del 29 maggio, ma quello della nostra responsabilità finché questa responsabilità ci verrà attribuita. Grazie.
1: Grazie al Ministro Abodi. Io invito a raggiungerci il Senatore Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato. Grazie.
4: Grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto l'onorevole Fabrizio Comba per aver avuto questa iniziativa e saluto gli illustri relatori, che sono davvero illustri, il ministro Abodi che ha appena parlato, il presidente della Juventus, due grandi campioni, due grandi giornalisti e la nostra moderatrice. Saluto i parlamentari presenti in sala, in gran parte piemontesi, ma non solo piemontesi. Questo disegno di legge è davvero simbolico, è un passo importante, ricorda non solo quelle persone che indubbiamente sono nella loro singolarità appassionati di sport, grandi sostenitori della Juventus, che sono andati per divertirsi, sono andati per sostenere la loro squadra e hanno trovato la morte in modo veramente, veramente orribile, ma è anche un monito e un ricordo del fatto che a seguito di quello e purtroppo anche di altri episodi, ma soprattutto di quell'episodio, sono state introdotte delle misure molto più adeguate per la sicurezza negli stadi. C'è stata una sensibilità molto maggiore, all'epoca ci fu anche una totale impreparazione da parte della polizia belga, che non solo, almeno nella prima fase, non solo non fece nulla per impedire, ma addirittura senza volerlo, ma con grandissima impreparazione, favorì purtroppo questo terribile massacro. E la lezione che è già stata detta dall'onorevole Comba, dal ministro Abodi, è soprattutto questo: il rispetto della vita, il rispetto della sicurezza, in particolare nello sport, che è una scuola importantissima per i giovani, per i ragazzi che lo praticano e anche per coloro che lo seguono. E deve esserci un assoluto rifiuto della violenza, un rifiuto della istigazione alla violenza. La passione sportiva, la passione per la propria squadra è uno dei motori della questo grande mondo del calcio in particolare, anche di altri sport, ma da noi essenzialmente del calcio, ma non deve andare al di là, per l'appunto, del grande sostegno, della passione, della voglia di vedere vincere i propri campioni, ma non deve mai andare al di là di limiti della umanità, ricordando, come ha appena detto il ministro, che negli stadi non ci vanno solo gli adulti, ma deve essere un luogo in cui quantomeno non si va incontro a episodi per cui viene la voglia di coprire gli occhi e anche le orecchie ai bambini. Deve essere un'altra cosa. Questo disegno di legge, quel che diventerà legge, deve essere davvero un passo importante, deve essere un segnale importante a tutti, al mondo dello sport, al mondo che si occupa della educazione dei giovani e dei bambini, e in cui lo sport ha una grandissima parte. Per cui grazie, e io adesso purtroppo devo andare in un'altra sede qui vicino, assieme al collega Galeazzo Bignami, la cui assenza qui è dovuta al fatto che appunto abbiamo un altro evento proprio a pochi passi da qui. Grazie, e grazie Fabrizio.
1: Grazie senatore Malan. L'onorevole Fabrizio Comba ora ci porta i saluti del ministro della difesa Guido Crosetto, del ministro dell'agricoltura l'onorevole Francesco Lollobrigida e del presidente della commissione cultura e sport Federico Mollicone.
0: Beh, consentitemi innanzitutto di salutare il nostro senatore e presidente che ci ha appena lasciato, Lucio Malan, che peraltro è piemontese, quindi in qualche maniera è maggiormente compartecipe in questo momento così, non iconico, così significativo. E prima di iniziare, signor Ministro, grazie di cuore veramente per averci accompagnato in questo percorso. Devo ringraziare ovviamente i miei colleghi parlamentari, senza di loro non sarebbe stato possibile, perché questo è un percorso che attraversa dei processi di lavorazione nelle commissioni competenti, quindi devo ringraziare veramente tutti quanti, i miei colleghi senatori, il senatore Salvitti, la collega Ambrogio, il collega Amici, il collega Cerreto, il collega e amico Coppo e la collega Montaruli. Grazie di cuore veramente ai miei colleghi parlamentari, prevalentemente piemontesi, però devo dire che Caserta, la città alla quale mi lega un affetto anche familiare, dalla quale proviene il collega Cerreto, è praticamente bianconera. È praticamente bianconera, tant'è che addirittura la squadra di basket si chiama Juve Caserta. Ecco, si vede che la declinazione va da quella parte. Oggi veramente grazie alla società per sentire fortemente e voler con noi accompagnarci in un percorso di formazione e di educazione e tante volte cercare di andare a sopperire anche delle lacune che sono lacune legate a ambiti sociali degradati, assenza di famiglia. Per noi la famiglia è il fulcro, è il cardine della società. E ringrazio in modo particolare le figure iconiche anche della mia gioventù, Sergio Brio. Grazie Sergio veramente per l'affetto e l'amicizia anche che hai sempre dimostrato nei confronti della mia famiglia. Per un juventino, Chiello Giorgio Chiellini è un'icona, lo sarà, la grinta, quella grinta di cui abbiamo bisogno per trasmettere dei messaggi di valoriali ai nostri giovani. Ringrazio i nostri giornalisti, ringrazio ovviamente il presidente dell'associazione Lorentini perché ha fatto un lavoro di encomiabile, perché si è creato un momento troppo lungo di buio e di assenza. Loro sono riusciti insieme alla società a colmare questo momento e l'hanno fatto con grande determinazione, quindi grazie di cuore, grazie a tutti voi veramente, ringrazio lo staff della Camera ovviamente perché comunque senza di loro non saremmo riusciti anche a raggiungere questo obiettivo. Vi porto ora, il Presidente Ferrero, vi porto oggi in questo momento alcuni saluti istituzionali, sono dei messaggi che però hanno un significato molto profondo. Il primo messaggio proviene dal Ministro della Difesa, onorevole Guido Crosetto, piemontese, casualmente anche lui piemontese, e ve lo leggo. Egregio onorevole Comba, caro Fabrizio, desidero rivolgere il mio più sincero saluto e ti chiedo di estendere al Presidente della Camera dei Deputati, onorevole Fontana, al Ministro dello Sport Abodi e sport e ai giovani anche, perché non dimentichiamo che è fondamentale questo binomio sport-giovani. Al presidente della Juventus Gianluca Ferrero e a tutti coloro che partecipano a questo significativo appuntamento istituzionale. L'incontro di oggi accompagna l'entrata in vigore della legge che istituisce la giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel, un provvedimento che consegna definitivamente alla memoria della Repubblica una tragedia che ha segnato la coscienza del nostro Paese e dell'intero mondo dello sport. Il 29 maggio del 1985 lo stadio Heysel avrebbe dovuto essere il luogo di una festa, di una finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus, divenne invece il teatro di una delle pagine più drammatiche della storia sportiva europea, e io aggiungerei mondiale. 39 persone persero la vita, 32 erano italiani, tra loro vi era anche un bambino di appena 10 anni. Un'età in cui si coltivano sogni, passioni, speranze. Era andato allo stadio per vivere una giornata di sport con la gioia e l'emozione di tifare per la propria squadra. Come tutti gli altri non avrebbe mai potuto immaginare che quella sarebbe stata l'ultima volta. A distanza di oltre 40 anni il dolore delle famiglie non si è spento. È stato custodito nel ricordo dei loro cari, nelle iniziative promosse dalle associazioni di familiari, nei monumenti, nelle targhe e nei luoghi della memoria. Oggi con questa legge, perché oggi è legge dello Stato, quello stesso ricordo diventa patrimonio dell'intera comunità nazionale. L'istituzione della giornata nazionale non rappresenta soltanto un doveroso omaggio alle vittime, è anche un impegno rivolto alle nuove generazioni. Significa ricordare che lo sport nasce per unire e non per dividere, per educare al rispetto e non all'odio, per creare comunità e non contrapposizione. Nelle scuole, nelle associazioni sportive, nelle istituzioni, nei mezzi di informazione, questa ricorrenza dovrà contribuire a trasmettere una cultura fondata sulla lealtà, sulla non violenza e sulla convivenza civile affinché tragedie come quelle dell'Eisel non trovino mai più spazio nelle nostre società. Sono valori che appartengono all'essenza dello sport e che trovano espressione anche nell'impegno quotidiano degli atleti dei gruppi sportivi delle forze armate e del gruppo sportivo paralimpico della difesa. Attraverso il sacrificio, la disciplina, il rispetto dell'avversario e lo spirito di squadra, essi testimoniano come lo sport rappresenti una straordinaria scuola di vita capace di educare alla responsabilità, all'inclusione e al servizio della collettività. Come uomo, figlio, marito e padre, so che nessuna legge potrà restituire l'affetto di una persona perduta. Nessun provvedimento potrà colmare il silenzio lasciato da un figlio, da un fratello, da un genitore o da un amico che non è più tornato a casa. Come ministro della difesa, però, sono convinto che le istituzioni abbiano il dovere di custodire la memoria e di trasformarla in coscienza civile, perché una nazione è davvero forte quando non dimentica le proprie ferite, ma le trasforma in insegnamenti per il futuro. E questo è il significato più profondo della giornata nazionale che oggi celebriamo, fare memoria non soltanto di una tragedia, ma dei valori da quella tragedia che devono continuare a guidarci. Nel ricordo delle 39 vittime dell'Eisel rinnoviamo il nostro impegno affinché lo sport resti sempre ciò che deve essere, ovvero un luogo di incontro, di rispetto reciproco, di crescita umana e di pace. Con sentimenti di profonda stima e amicizia, Guido Crosetto. Signora moderatrice, darei lettura adesso del messaggio pervenutoci dal Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, il Ministro Lollobrigida. Finalmente il giorno della memoria. Gentilissimi, cari tutti, desidero rivolgere un saluto ai rappresentanti delle istituzioni, in particolare al Ministro Andrea Bodi, al capogruppo Galeazzo Vignami che ci raggiungerà, al capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, ovvero e al Senato Lucio Malan, ai colleghi parlamentari presenti e ai relatori e a tutti i presidenti, alla Juventus e a tutti gli appassionati di sport. Ringrazio in particolare l'onorevole Fabrizio Compa per l'invito a questo momento di confronto così denso di significato. Sebbene non possa essere presente, ci tengo però a far pervenire il mio sincero apprezzamento per il lavoro che portate avanti ogni giorno. La tragedia del 29 maggio 1985 nello stadio di Eisel di Bruxelles ha colpito profondamente lo sport e l'Italia intera, portando via 39 vittime, di cui 32 italiane, e segnando per sempre la coscienza collettiva. Lo sport è un'esperienza condivisa che unisce grandi e piccoli e deve essere visto come un sano momento di svago, aggregazione e un veicolo di rispetto reciproco. Non può e non deve esistere il rischio di perdere la vita in un momento ludico, come una partita di calcio. Noi istituzioni abbiamo il compito di lavorare sinergicamente affinché un episodio del genere non si possa mai più ripetere. La ricorrenza di cui discutete oggi rappresenta un forte richiamo per diffondere il vero valore della sicurezza collettiva, dello sport e della non violenza. Attraverso queste ricorrenze, attraverso vari eventi come quelli che si faranno nelle scuole, nelle associazioni sportive, che avranno modo di organizzare attività ulteriori, commemorative, di sensibilizzazione per i giovani, al fine di educarli alla non violenza e alla convivenza e alla unione civile. Sostenere la cultura del ricordo insieme alle famiglie delle vittime della legalità significa costruire basi solide per il futuro affinché simili drammi non debbano mai più ripetersi. Un sentimento doveroso e un ringraziamento particolare lo rivolgo alle nostre forze dell'ordine, donne e uomini che operano con altissima competenza, dedizione e spirito di sacrificio nell'ordine pubblico, garantendo la sicurezza di tutti noi anche nei contesti sportivi più complessi. Auguro a tutti i presenti un proficuo proseguimento dei lavori, certo che il vostro impegno continuerà a generare valore per l'intera comunità. Onorevole Francesco Lollobrigida, Ministro della Repubblica. Consentitemi un saluto e un ringraziamento. Visto entrare poc'anzi il senatore questore, amico fraterno del Napoli, aggiungo, non tutti possono essere perfetti, però Gaetano Nasti, al quale do un abbraccio sincero. Grazie Gaetano per la tua presenza.
1: Onorevole Combo, abbiamo ora il messaggio del Presidente della Commissione Cultura e Sport, Federico Morricone.
0: Grazie. Rivolgo il più sentito saluto ai promotori, ai relatori e a tutti presenti per questo importante momento di riflessione e testimonianza. L'entrata in vigore della legge nata dall'iniziativa del collega Comba segna un passaggio storico ed essenziale per le nostre istituzioni. La dolorosa ferita del 29 maggio del 1985 a Bruxelles, in cui persero la vita 39 persone, smette di essere unicamente il dramma privato delle famiglie e della comunità sportiva e si consacra definitivamente come patrimonio della memoria comunitaria della nazione. La tragedia dell'Esel ha mostrato il volto più buio e inaccettabile dello sport. Con l'istituzione della Giornata Nazionale della Memoria delle vittime dello Stadio di Esel, le istituzioni assumono un impegno solenne di farsi custodi al fianco dei familiari e dei superstiti di un ricordo attivo e soprattutto educativo. Mantenere viva la memoria significa rivolgersi ai giovani e alle giovani generazioni per trasmettere loro valori fondanti della convivenza civile, del rispetto e della non violenza. Lo sport deve essere e rimanere uno straordinario strumento di aggregazione, passione e crescita umana, mai più teatro di barbarie. E con questo spirito e con questo senso di responsabilità che come Commissione Cultura e Sport sosteniamo la diffusione della cultura della memoria affinché il ricordo del passato diventi presidio incrollabile per il futuro. Federico Morricone, Presidente della Commissione Permanente Sport e Cultura, Camera dei Deputati. Ecco, ringrazierei il Presidente Morricone e non per ripetermi, ma veramente è importantissimo il lavoro che viene svolto nelle commissioni legislative, perché senza quel lavoro, ovviamente, lavoro che poi devo dire di grande condivisione, perché questo percorso legislativo è stato un percorso, poi lo esporrò nella mia relazione successivamente, è stato ampiamente condiviso, totalmente condiviso e votato soprattutto all'unanimità. Grazie.
1: Noi abbiamo tanti racconti di quella sera, grazie anche al lavoro di chi era presente per documentare, e adesso non ha potuto essere con noi, ma ci ha mandato un messaggio Carlo Nesti, che all'epoca era inviato Rai all'Esel.
5: Buongiorno a tutti e grazie per questo onore. Io il 29 maggio 1985 avevo 30 anni. E con l'onorevole Comba ero all'interno dello stadio Eisel, in particolare con le mansioni di radiocronista, di secondo, di spalla, assieme al grande, al compianto Enrico Ameri. Stavamo ingenuamente, ma come tutti, pregustando la grande possibilità per la Juventus di vincere la Coppa dei Campioni. E con noi, devo dire, migliaia e migliaia di tifosi bianconeri che da ogni angolo d'Italia erano arrivati con la stessa ambizione e con l'ambizione soprattutto di vedere una grande partita, come si preannunciava. Poi, improvvisamente, lo sguardo di tutti si rivolse verso sinistra, verso la curva Z. Stava tramontando il sole, e quindi questo è il motivo per cui la luce era accecante e impediva di capire esattamente quello che stava succedendo. Ma la barbara carica degli hooligans, la fuga degli agenti belgi ridicoli che dovevano formare un cordone fra le due tifoserie e l'arretramento in massa dei tifosi bianconeri verso uscite di sicurezza che non c'erano. E beh, quello sì, l'abbiamo visto e ce lo ricorderemo per sempre. L'Hiroshima del calcio, l'olocausto del pallone, una ferita enorme, immensa, lacerante, che non verrà mai in realtà rimarginata. Ho svolto, come indubbiamente non immaginavo, il ruolo di soccorritore, anch'io, perché dovete tenere presente una cosa, non esistevano ancora i telefoni cellulari, sarebbero nati 5 anni dopo, perlomeno in Italia, e le cabine telefoniche erano poche nell'antistadio e funzionavano soltanto con le monete belghe che gli italiani generalmente non avevano. E allora quanti superstiti sono venuti da me partendo dalla curva Z, attraversando il campo, salendo in tribuna stampa? Perché? Perché l'unico modo di annunciare ai propri cari, alle famiglie, agli amici che erano ancora vivi, erano aggrapparsi al mio microfono e pronunciare il nome e il cognome. Una cosa che ovviamente non mi è mai più capitata. Io sono felice della nascita di questa giornata della memoria per due motivi. Perché è vero che ci sono state altre stragi nel mondo, in altri stadi, ma l'unicità delle Israel è che si scontrarono gli ultra di professione, mi permetto di dire, quelli del Liverpool, e le famiglie inermi italiane, mamme, papà, bambini, nonni, uno scontro impari e diabolico. Il secondo motivo è perché in questi anni è stato dato, secondo me, un peso più rilevante a quello che è successo dopo la strage che non alla strage stessa. Intendo dire il comportamento della società bianconera, l'inconsapevolezza dei giocatori rispetto a quello che era capitato, lo svolgimento della partita, la conquista discutibile di una coppa consegnata ai giocatori. Grazie a questa giornata, che si rinnoverà, voluta dall'onorevole Comba, succederà che ogni anno verrà ristabilita la verità. E ogni anno, al cospetto dei giovani, che non possono conoscere quello che è successo, la speranza è che tutto questo alimenti un desiderio, il fatto che ciò che è accaduto alle Israel non capiti mai più. I 39 morti non verranno ricordati come, per forza, tifosi bianconeri, ma come sportivi, come noi, senza colore, senza bandiera, perché a chiunque poteva succedere quello che è successo a loro, essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. E più 39 per me sarà sempre il prefisso del paradiso. Grazie dell'attenzione.
1: Questo messaggio di Carlo Nessi ci ha fatto rivivere un po' quella serata, anche la difficoltà di chi era lì per raccontare e si è trovato nel bel mezzo di una tragedia, ma sottolinea ancora una volta quanto sia importante la memoria, ricordare e mettere in campo delle iniziative perché questa memoria continui. È parte anche del tema del messaggio che ci ha inviato il direttore di Tutto Sport, Guido Vacciago.
6: Un saluto a tutti quanti, mi spiace non essere tra di voi. Per troppo tempo si è taciuto sulle ISEL, non si è parlato di questo argomento. Per prima la società, per prima la Juventus aveva un po' rimosso, e per questo il primo elogio, consentitemi, è per l'impegno che da qualche anno a questa parte la Juventus mette nel ricordare le vittime delle ISEL. Ricordiamo il monumento inaugurato alla Continassa, ma in generale ricordiamo l'impegno che la società mette, e in passato non è sempre stato così. Naturalmente un elogio va all'onorevole Comba per la sua legge, e di questo che parliamo oggi. Non tanto perché si debba parlare delle ISEL in continuazione, ma perché in continuazione si deve parlare di civiltà del tifo, di civiltà dello sport. ISEL è stata una parola che troppo spesso ha evocato l'orrore di quella notte dell'85, adesso quell'orrore deve trasformarsi in qualcosa di costruttivo, in qualcosa di positivo, in qualcosa che insegni a fare il tifo e a portare rispetto dell'avversario, soprattutto di rispetto per chi per il calcio ha perso la vita. Quindi questa è una legge importante, è una legge che dovremo portare avanti, e alla quale soprattutto i media, dei quali faccio parte, dovranno prestare attenzione. Vi ringrazio, buona continuazione a tutti.
1: Un evento che ha colpito i tifosi bianconeri, ma che poteva accadere non solo in altri stadi, ma in qualunque altro luogo in cui si poteva tenere un concerto, qualunque altra attività che prevedesse tante persone insieme. L'importanza della memoria, custode di questa memoria, la società bianconera che è stata colpita. Presidente Gianluca Ferrero, Guido Vaciago ha fatto riferimento anche a questa opera che voi avete voluto dedicare, che si chiama Verso altrove.
7: Grazie. Ringrazio anch'io il Presidente della Camera dei Deputati per l'invito che ci ha fatto qui oggi. Ringrazio il Parlamento, ringrazio il Governo, ringrazio il Ministro Bodi che in rappresentanza del Governo è qui con noi oggi. Ringrazio il primo firmatario della legge, la legge che ricorda le vittime della ISEL. Che cosa ha fatto la Juventus dopo questa immane tragedia non solo della Juventus ma dell'intero mondo dello sport? La Juventus ha preso due impegni. Un impegno è quello di ricordare sempre, non dimenticare mai. Il secondo impegno è stato quello di fare in modo che ciò non possa mai più succedere. Ricordare sempre, non dimenticare mai. Abbiamo ricordato le vittime, abbiamo ricordato questa tragedia in tutti i luoghi che ci sono più cari. Abbiamo una stele che era nella sede precedente all'attuale della Juventus, abbiamo un monumento verso l'altrove che abbiamo inaugurato l'anno scorso tra la nostra sede e il nostro stadio, quindi la casa della Juventus, quindi in uno dei luoghi che ci è più cari. Abbiamo ricordato questo evento quando abbiamo inaugurato lo stadio. Ricordiamo questo evento tutti gli anni in una commemorazione che facciamo in una piazzetta che il Comune di Torino ha voluto intitolare alle vittime della ISEL. Eventi anche molto commoventi, dove si comprende come questo dolore sia ancora realmente attuale, perché quando al termine di questa commemorazione suona il silenzio e vengono letti i nomi delle 39 vittime, vedi ancora qualche lacrima che scorre sul volto dei parenti, anche se molto giovani, probabilmente stiamo parlando anche di piccoli nipotini. E in questi eventi la Juventus è stata sempre presente, e quindi non ha voluto mai dimenticare, mai vorrà dimenticare quello che è successo. E quindi ringrazio nuovamente per questa norma che sostanzialmente va esattamente nel senso del non dimenticare mai. Poi facciamo in modo che ciò non si ripeta mai più, e questo lo ha accennato prima il Ministro. La Juventus ha fatto dei fortissimi investimenti anche in sicurezza, quella che è la casa della Juventus, l'Allianz Stadium, che è uno degli stadi più sicuri che ci sono sicuro in Italia. E quindi vogliamo ricordare, lo abbiamo sempre fatto, abbiamo investito per fare in modo che questo non possa mai più capitare. Questo è stato l'impegno che ha preso la Juventus e l'impegno che la Juventus intende mantenere anche in futuro. Grazie.
1: Le regole sono cambiate, si può accedere agli impianti sportivi in sicurezza, però è importante trasmettere anche i valori dello sport. Giorgio Chiellini, emblema dello sport della Juve, lo è stato e lo è ancora in qualità di Chief Club Affairs Officer.
8: Fabrizio, grazie a te per essere stato il primo firmatario, Andrea di essere qui, a tutto il Parlamento per aver creato poi questa legge, e siamo qui oggi a ricordare. Andrea purtroppo non torneranno tanti familiari che sono mancati durante la partita del 29 maggio dell'85, ma La memoria è parte di noi e penso che questo sia un giorno importante che verrà ricordato e che sarà poi importante non solo per ricordare ma come monito per il futuro. E io volevo parlare un po' dei valori di quello che è lo sport, perché lo sport è emozione, quello che mi auguro che poi possa venire fuori da questa giornata è sicuramente la sicurezza affinché non ricada più, ma affinché soprattutto il calcio e lo sport in generale diventi un ambiente sicuro per le famiglie. Ci sono tante cose da fare e con il Ministro abbiamo visto quanto in questi anni non sia semplice, però c'è grande volontà da parte di tutti noi affinché lo sport sia un momento di gioia per tante famiglie, per tanti bambini, che questa cultura della non violenza e della convivenza civile venga promulgata e portata avanti. Credo che questa giornata sia uno step importante verso questa direzione. C'è tanto da fare, alla Juventus siamo stati fra i primi a togliere le barriere, ad avere un autoregolamento interno che vieti l'ingresso alle persone che hanno avuto comportamenti non civili e non consoni ai valori che abbiamo noi come società. È un percorso lungo, non semplice, ma ringraziamo voi per questo passo e speriamo che il calcio e lo sport in generale sia veramente portatore di sani valori per le nuove generazioni. Grazie.
1: Grazie a Giorgio Chiellini. Sergio Brio invece su quel campo c'era. Su quel campo c'era, ha giocato, fan ambassador Juventus, grande campione. Adesso ci farà rivivere anche qualche momento di quella sera.
9: Grazie, buongiorno a tutti. Prendere la parola oggi in quest'Aula è per me motivo di profonda emozione. Lo è come uomo, lo è come ex calciatore della Juventus, ma soprattutto come testimone di una tragedia che ha segnato per sempre la storia del calcio e la vita di tante famiglie. Prima ancora di ricordare ciò che accadde quella sera del 29 maggio 1985 allo stadio Heysel, desidero sottolineare un aspetto che considero fondamentale. La Juventus non ha mai smesso di ricordare le sue vittime. Ogni anno, con rispetto e partecipazione, il club promuove momenti di commemorazione affinché quei 39 tifosi innocenti continuino a vivere nella memoria delle collettive. Il ricordo è sempre stato un dovere morale che la società ha sempre sentito come parte della nostra identità. Il 29 maggio 1985 ero in campo per disputare la finale di Coppa dei Campioni. Noi calciatori ci rendemmo conto che sugli spalti stava accadendo qualcosa di molto grave, ma

0: Sensibilità e senso di consensibilità e senso di responsabilità hanno reso possibile l'approvazione di questa legge. Grazie. Grazie a me.
1: Prima di entrare nel merito magari di qualche ricordo, io voglio salutare e ringraziare il ministro Bodi che ci deve lasciare per un impegno istituzionale. Grazie per essere stato con noi.
2: Sulla sicurezza al Ministero dell'Interno.
1: Sulla sicurezza.
3: Dicevo grazie per tutto il tempo che ho voluto dedicare. Sei veramente splendido, come sempre. Grazie,
1: ministro, buon lavoro. Chiedo a Sergio Brio se ci vuole regalare un piccolo ricordo di quella sera.
0: Il piccolo ricordo è un po' dura perché ci avrei da raccontare tante cose che sono successe quella sera che non auguro a nessuno di percorrere. È stata una serata difficile, noi venivamo da una sconfitta ad Atene contro l'Amburgo, che ovviamente è stata durissima, durissima perché tutti ci davano per vincitori, invece fu una serata difficile, quindi in questi 2 anni lavorammo moltissimo, vincendo tantissimi trofei per arrivare a questa grande finale che tutti si aspettavano contro il Liverpool. Fu una serata difficile perché la posso raccontare in poche parole, che mentre prima della partita, mentre facevamo il riscaldamento, questo riscaldamento si allungava nel tempo e vedevamo arrivare i tifosi che piangevano coi bambini in braccio e le prime cure le dava il dottor Laneve e degli servienti dell'UEFA li prendevano, li mettevano da una parte per non farceli vedere. E poi ci fu la riunione dell'UEFA, entrò Boniperti con Morini e Boniperti, sapendo dei 39 morti, non voleva giocare, gli disse: io non giocherò. E la commissione disse: presidente, se lei non gioca, tutti i morti che verranno dopo, perché qua sarà un macello, saranno a suo carico e lei perderà anche la partita 3-0. A quel punto Boniperti disse: vabbè, la gioco, la partita è valida, e venne nel nostro spogliatoio. Ci disse che era morto soltanto un tifoso e noi dovevamo onorare questo tifoso. Quindi poi mandò Scirea sulla torretta dell'Eisel facendo leggere un comunicato della società e poi noi andammo a calmare i tifosi nella curva della Juventus dicendo che la partita sarebbe giocata e tutto sarebbe andato bene. Quindi giocammo questa partita e fu una partita durissima, durissima, perché il Liverpool voleva vincere e addirittura Tardelli ruppe il naso a Rush. E poi il migliore in campo, sapete chi è stato? Tacconi. Il Liverpool faceva di tutto per vincere questa partita. Noi la vincemmo 1-0 e alla fine facemmo questo giro di campo che è stato molto contestato dalla tifoseria, anche altrove, anche dai nostri nemici o avversari, dicendo che non dovevamo fare il giro di campo, ma noi sapevamo soltanto di una persona che era morta. Poi abbiamo saputo il tutto in albergo quando Boniperti venne e ci disse: guardate, io vi ho mentito, invece di un morto ce ne avevamo 39. Quindi c'è stato lo sconforto, perché da bambino uno sogna di vincere la Coppa dei Campioni e si trova di fronte 39 morti e la Coppa dei Campioni. Quindi è stata una serata difficilissima che non auguro a nessuno e molto complicata. Poi il giorno dopo, anche dopo arrivare a Torino, ci mandarono all'ospedale di Bruxelles per ovviamente andare a visitare tutti i tifosi che erano stati feriti. Va bene così?
1: Direi che abbiamo rivissuto con queste parole non solo quella sera, ma anche la difficoltà della scelta, perché in realtà il bilancio, anche in caso di non gioco, poteva essere anche ben più grave, quindi giustamente lì si è scelto, credo, forse in quel momento anche il male minore, però la testimonianza di Sergio Brio direi ha reso bene anche
0: non c'è stata male. Cosa più giusta che giocare la partita, non c'è stata cosa più giusta, perché sennò stavamo parlando di tanta gente che sarebbe morta in quella serata difficilissima.
1: Grazie a Sergio Brio, grazie a voi per questa testimonianza. Bastò un clic sull'interruttore a far svanire il calore di quel sole, a precipitare nel gelo. Maniche di colpo ora servivano a proteggersi. Canti tramutati in urla e bocche spalancate.

0: nel settore Z come respiratori d'emergenza, la curva, un girone dell'inferno, poi il silenzio. Emilio Targia, che è sopravvissuto, quella notte l'ha raccontata in un libro.
1: Allora, eccomi qua, non lo faccio mai, ho preso un po' d'appunti perché sennò vi tengo 2 ore, come dice Sergio, perché ricordare quella notte è complicato e poi uno dice accidenti, devo dire quella cosa, non l'ho detta. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è un pensiero per il papà di Andrea Lorentini, che si chiamava Roberto e che ha perso la vita. E che ha perso la vita, correggimi se sbaglio, una volta che si era praticamente messo in salvo. Era un medico, si fa un giuramento quando si decide di fare il medico e tornò indietro, per cui lui era già salvo. E da questo punto di vista quel gesto vale doppio, lo dico perché poi magari alcune cose le diamo per scontate e non lo sono. L'altra cosa che volevo dire, sì, Sergio ha fatto benissimo, io sono 30 anni che figurati, insieme a Sergio e tanti altri cerco di litigare nei bar, nelle cene, in qualunque contesto, per ricordare che quel giro di campo al quale la Juventus è stata crocifissa avvenne per esplicita richiesta dell'UEFA, di fatto, perché era talmente imbarazzante la disorganizzazione che quelle 2 ore di partita che servivano a prendere tempo, servivano a far guadagnare l'uscita con calma, calma relativa ovviamente, non bastarono e quindi c'era bisogno ancora di 20 minuti e mezz'ora e venne chiesto a loro di fare gli attori, di fare un giro di campo. Questa cosa chiaramente per qualcuno divenne oggetto di sciacallaggio che ancora oggi non si è fermato, quindi scusa Sergio ma ci tenevo che come te ero lì. Allora sì, io ero lì per fortuna dalla parte giusta della... Anche questa è un'altra cosa strana, perché io avevo biglietti per la curva Z e grazie a, siamo tutti un po' legati a dei fili sottili nella vita, e grazie a uno di quei fili che ti toglie dai guai, non sai nemmeno perché, Francesco Morini, che tutti ricordano, gran parte di voi ricordano, mi regalò i biglietti per la curva giusta, quindi pensate poi uno, no? Per chi si salva la vita, per i modi più impensati, e per cui, visto che poi qualche anno dopo ho cominciato a fare giornalista e ho cominciato a leggere un sacco di sciocchezze su Heysel, qualche libro diciamo un po' approssimativo, qualche articolo non bellissimo, ho deciso che visto che faccio questo lavoro mi sembrava da vigliacchi non aprire i cassetti e provare a infilare nell'inchiostro di un libro tutto quello che semplicemente avevo vissuto e come me tanti altri. Intanto però volevo ringraziare il Presidente Fontana della Camera, che a dicembre ha voluto fortemente organizzare un convegno molto bello in cui ci siamo confrontati su questi temi, e ovviamente Fabrizio Bomba, che insomma ha profuso un grande impegno per arrivare a questa che non deve essere, non dovrà mai essere solo una cosa simbolica ma soprattutto un punto di partenza. E ovviamente ringrazio anche il Ministro Abodi che è andato via, ringrazio tutti i parlamentari che sono qui, ringrazio la Presidenza della Juventus, Giorgio Chiellini, Sergio Brio, e la Juventus che, come diceva giustamente il collega Guido Vaciago, che ha da sempre tra l'altro seguito con grande attenzione Heysel anche in contesti giornalistici diversi, la Juventus che negli ultimi anni, anche già a partire da Andrea Agnelli, ha profuso grande impegno, non soltanto formale. E grazie anche all'avvocato Russo, che so che ha dato una mano insomma per arrivare a questa mattinata. Allora, il linguaggio è importantissimo sulla memoria, no? Oggi Heysel è una roba che senti schioccare come fosse una specie di frustata che evoca solo e soltanto quella notte, un po' come Ustica, non è più un'isola e Heysel non è più uno stadio. Ricordiamo anche le responsabilità, che anche qui spesso lo diamo per scontato, ma anche le giovani generazioni non lo sanno. Lì ci fu successo un po' quello che è successo per il Vajont, ci fu una stratificazione di responsabilità, ci fu la scelta dell'UEFA criminale di uno stadio fatto di cemento marcio, ci furono responsabilità gravissime da parte del borgomastro e del ministro degli interni di Bruxelles, nessuno chiese scusa, a tutt'oggi nessuno ha chiesto scusa. E il ministro degli interni Notombo, nessuno si dimise ovviamente. Le responsabilità ovviamente degli hooligans sono quelle principali, perché in preda all'alcol invasero l'altro settore, spieghiamo anche perché, lo rispieghiamo per chi non lo sapesse, ma insomma credo lo sappiate tutti, quel settore occupato da tifosi neutrali per lo più, era un tifo fatto di famiglie, di persone poco avvezze diciamo a ingaggiare battaglie fisiche, stavano un po' stretti gli inglesi, perché? Perché erano entrati senza biglietto, quindi alla fine erano talmente compressi che hanno deciso di abbattere un piccolo diaframma, che era una rete da campo da tennis sostanzialmente, e hanno invaso l'altra parte. Il panico in uno stadio può essere un'arma letale, come sapete bene. E allora abbiamo deciso di scrivere questo libro. Io devo anche ringraziare Mondadori, perché non è, per carità, una casa editrice fa, ovviamente deve fare ricavi, però io in Mondadori ho visto un impegno molto diverso, perché hanno capito che era una battaglia da fare anche sulla memoria, quindi abbiamo provato a comprendere che non bastava un libro, non tantissimi leggono in questo paese, accidenti, ma bisognava trovare anche un'interlocuzione con le giovani generazioni, quindi abbiamo fatto un podcast che si chiama Dentro l'Eiser, proprio per provare a intercettare anche altre fasce. Abbiamo lavorato sui social, abbiamo fatto un audiolibro, abbiamo fatto uno spettacolo teatrale che è in giro per l'Italia per cercare di raggiungere anche nei teatri di provincia di provare a riparare la memoria troppo spesso manomessa, e parlando con le persone dal vivo ci siamo accorti che sull'Eiser c'è ancora tantissimo da fare e tantissimo da lavorare, perché tanti ne sanno ancora troppo poco. Ricordiamo sempre, l'ha fatto anche il ministro, che morirono 39 juventini a Eiser, morirono 39 cittadini europei, e lì c'erano tifosi neutrali, tifosi della Juventus, c'erano due tifosi dell'Inter, c'erano cittadini del Belgio, c'era un cittadino irlandese, un inglese, uno francese, quindi insomma è chiaro che non si può parlare di una faida calcistica di basso livello, eppure per tutti questi anni questa solfa è continuata. Se prima ha fatto un aggancio con il Vajont, perché anche lì non ci fu una responsabilità ma ce ne furono tante, mi viene in mente spesso che in questo paese, fino allo spettacolo Benedetto di Marco Paolini in televisione, che fece 3,5 milioni d'ascolto, in molti ancora si pensava che fosse stata la diga a crollare, invece era crollata una montagna. Mi sembra che ci siano dei punti di contatto. Paolini è riuscito a riparare quella memoria 37 anni dopo, noi stiamo a 41 e siamo un po' in ritardo, ovviamente non noi che siamo qui, diciamo che forse il paese è un po' in ritardo, però insomma il rischio è quello dell'oblio, che è una specie di vizio un po' malsano, però è anche contagioso, che qualche volta si sceglie per autodifesa, magari è un'anestesia contro il dolore, però si deve combattere anche con qualche anticorpo. C'è il dolore della memoria a questo punto, che però deve diventare una cosa pratica. Io dico sempre che la memoria non deve essere una cosa, insomma, che deleghiamo, e ovviamente non possiamo delegarla solo alla giornata della memoria, che è una cosa benedetta, ma che deve essere un innesco e non un punto d'arrivo. Fabrizio, penso che sia assolutamente d'accordo, e quello credo che sia l'intento principale, altrimenti poi diventa un alibi per non occuparsene, no? C'è la giornata di questo, di quello, di quell'altro. Invece in questo caso credo che sia proprio il concetto sia esattamente l'opposto, quindi sostanza e non forma. Chiudo ricordando una cosa brutta dell'anno scorso. Fabrizio lo ricorderà, anche Juventus lo ricorderà, avevamo provato anche con un hashtag nei social a chiedere a UEFA di fare un minuto di silenzio prima della finale di Champions League, che vedeva tra l'altro in campo l'Inter, che ha avuto due tifosi morti tra l'altro. Abbiamo fatto una campagna sulla stampa, su Tutto Sport, sui social, con Sky TG24, con Sky Sport, con tanti. L'UEFA ovviamente lo ha saputo, non ci ha nemmeno risposto, e il minuto di silenzio nell'anniversario dell'Eisel, in una partita che riguardava la Champions League e una squadra in qualche modo coinvolta con due tifosi morti, non c'è stato. E questo vi fa capire quanto ci sia proprio un muro di gomma su alcune cose. Anche UEFA non ha mai chiesto scusa, scusate, io insisto su questa cosa, lo dirò finché respiro, non ha mai nemmeno chiesto scusa. Noi non molliamo, ci riproviamo. Chiudo dicendo che insomma questo punto di partenza deve vedere coinvolte istituzioni, scuole, media e tutti quelli che oggi possono preservare al meglio la memoria dell'Eisel, altrimenti poi quel nome resta in qualche modo svuotato di tutto ciò che ha significato, potrebbe diventare una specie di scatola vuota. Con questo passo avanti da già della memoria, appunto, insomma, guadagniamo un pezzetto, ma secondo me il lavoro da fare è ancora tantissimo. È un punto di partenza, un'arma in più per fare quella che noi chiamiamo sempre manutenzione di memoria, che dà un po' più l'idea, no? Un po' come usare il cacciavite e il martello, non è una cosa così soltanto teorica, ma è solo e soltanto pratica, perché credo che senza memoria saremo luci spente, e credo che tocchi a tutti, a ciascuno, provare a lavorare. Per cui da una parte c'è il grazie a tutti quelli che stanno lavorando e dall'altra parte c'è il buon lavoro, perché forse insomma ce n'è ancora tanto da fare, ma credo che lo faremo e non molleremo mai. Grazie.
0: Emilio, volevo però che tu ci regalassi un ricordo, perché predestinato eri dalla parte giusta, eri anche predestinato a raccontarlo, perché tu sei andato lì, avevi 18 anni con il tuo amico del cuore, con un registratore, una Super 8, pensando di immortalare una festa,
1: sì,
0: invece
1: sì,
0: ti sei trovato a documentare.
1: Non volevo parlare di me, però sì, diciamo che nella ingenuità di ragazzini uno si porta il registratorino, si porta una telecamerina Super 8, ero forse fortunato ad averla in quegli anni, siamo nell'85, e chiaramente speravo di immortalare una festa, per questo ho scritto che basta un click a cambiare un po' tutto quello che era l'atmosfera dello stadio. Pensate allo stadio a un certo punto come un'immensa stanza piena di gas, ecco, sarebbe bastato un cerino per incendiarla, per questo ha ragione Sergio a ricordare, e anche oggi ancora nessuno se ne è convinto, che insomma non tutti sono convinti che quella partita doveva categoricamente essere giocata, altrimenti forse, Sergio forse sì, io non lo so se sarei qui a raccontarlo. Ho filmato quello che ho visto con un Super 8 e poi è finito anche in mano alla magistratura per verificare eventuali responsabilità, ma la responsabilità penale è soggettiva, quindi fu abbastanza difficile.
0: Quanto hai riguardato quelle immagini?
1: No, l'ho riguardato subito dopo. In quei tempi il Super 8 si portava a sviluppare e ve lo ridavano dopo 15 giorni, quindi pensate, vedo che qualcuno della mia età purtroppo facendo di sì, e quindi poi no, l'ho riviste subito e ho capito, insomma, che ho anche capito la tecnica quasi militare, cioè gli inglesi, l'avete visto in TV sicuramente le immagini, aggredivano e poi tornavano indietro, aggredivano e poi tornavano indietro, questo per 3-4 volte, per cui poi lo schiacciamento fu sempre maggiore fino a che crollò il famoso muretto che in parte uccise e in parte salvò alcune persone. E la cosa che mi preme dire di quella sera è anche un'altra, l'abbiamo fatto qui un convegno per ricordare Gianni De Michelis, il backstage dietro le quinte era strano perché UEFA non sapeva che pesci prendere, chiaramente pensate che addirittura i poliziotti avevano dei trasmittenti che non funzionavano, manganellavano gli italiani che scappavano sul campo perché nel briefing non avevano nemmeno capito quali fossero i colori delle squadre, stiamo parlando di questo perché sono i particolari che danno il senso della serata. Fu Gianni De Michelis che era lì con un giovanissimo Sherpa che era il professor Brunetta, che già si dava da fare in mille modi, e a Bruxelles per casualmente venne invitato, andò alla partita. De Michelis era un fan di basket, non capiva niente di calcio, ma capiva di ordine pubblico e ingaggiò una battaglia telefonica con Bettino Craxi, che invece da Roma voleva dalla sua parte, dal suo punto di vista anche legittimamente, insomma l'immagine televisiva non è mai quella reale, voleva che non si giocasse la partita. De Michelis riuscì a convincere Craxi, mi raccontano appunto in una telefonata infuocata, che quella partita si doveva giocare perché altrimenti il bilancio sarebbe stato molto più grave. Siccome questa cosa non la raccontano spesso, io volevo raccontarla anche per ricordare Gianni De Michelis, che un po' troppo spesso invece viene dimenticato. Grazie.
0: Grazie Emilio Fargia per questa tua testimonianza, in tanti hanno sentito il bisogno di raccontare, fra questo vogliamo ricordare tra le tante opere L'ultima curva di Nereo Ferlat, che è un sopravvissuto di quella sera, e poi ci sono i familiari delle vittime. Andrea Lorentini è il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime dell'Isei, lui ha perso il papà Roberto e a fondare questa associazione era stato il nonno Otello, e voi avete questo impegno ogni anno di ricordare, quindi che cosa rappresenta intanto per voi l'istituzione di una giornata? Una giornata, lo voglio sottolineare ancora una volta, vuol dire che tutti si fermeranno a riflettere, e poi il vostro invece è un impegno che dura tutto l'anno.
2: Buongiorno a tutti, e prima di rispondere alla domanda della moderatrice, permettetemi un ringraziamento che non è assolutamente di forma ma di sostanza all'onorevole Fabrizio Comba, che ho avuto il piacere di conoscere lo scorso dicembre proprio in occasione del convegno che il Presidente della Camera Fontana aveva promosso per i 40 anni dalla strage dell'Isel. Qui spesso si è parlato di tragedia, io parlo sempre di strage proprio perché, come chi mi ha preceduto ha ricordato, ci sono state delle precise responsabilità, e il ringraziamento per Fabrizio Comba è ovviamente a nome non solo personale ma di tutti i familiari che fanno parte dell'associazione. Voglio ringraziare anche tutti gli altri deputati che hanno fatto parte della commissione che appunto, come è stato ricordato, con un voto bipartisan è stata approvata questa legge, perché credo ovviamente che la memoria delle vittime delle ISL non debba avere colore né calcistico né tantomeno politico. E ovviamente poi anche un saluto e un ringraziamento alla Juventus, la figura del presidente Ferrero, di Giorgio Chiellini, ovviamente un saluto anche a Sergio Brio, con il quale insomma ci incontriamo spesso in queste occasioni, ovviamente Emilio Taggia che in questi anni ha portato avanti la memoria insieme a tanti altri, cioè qua in prima fila anche Riccardo Gambelli che invece purtroppo si è trovato dalla parte sbagliata dello stadio, ma per fortuna diciamo è riuscito a salvarsi. E, per noi come associazione questo è un momento che rappresenta uno spartiacque per la memoria, lo consideriamo assolutamente un punto e deve essere un punto di partenza, perché chiaramente questa giornata andrà riempita di contenuti e in questi mesi ci siamo più volte confrontati anche con Fabrizio proprio per capire appunto anche come procedere. Noi come associazione ovviamente siamo assolutamente a disposizione per dare il nostro contributo in termini di idee, di proposizione. Lo facciamo ormai da 10 anni, da quando ci siamo ricostituiti, perché l'associazione originaria fu fondata appunto, come è stato ricordato, da mio nonno, da Otello Lorentini, che anche lui era allo stadio di Bruxelles, e per affrontare quello che è stato il processo e poi una serie di iniziative contro la violenza nello sport. Poi quando mio nonno è venuto a mancare nel 2014 l'associazione aveva esaurito un po' la sua funzione, e mio nonno anche diciamo a titolo personale aveva portato avanti delle battaglie contro la violenza nello sport. Noi ci siamo ricostituiti, ho scelto di ricostituire l'associazione proprio per non disperdere quello che era stato il suo patrimonio di impegno civico, e in questi quasi ormai 11 anni abbiamo ottenuto dei risultati importanti. Noi la memoria la coltiviamo quotidianamente, in giro per l'Italia abbiamo diversi progetti di educazione civico-sportiva che facciamo con le scuole in particolare, perché come ricordava anche prima Giorgio Chiellini, credo che questa legge debba rappresentare un momento anche proprio di cultura e di formazione per trasferire alle giovani generazioni quelli che sono i veri valori dello sport. Quindi noi uniamo la memoria per raccontare quello che è stato, perché purtroppo i giovani, molti non lo sanno, ma allo stesso tempo far capire come si può vivere lo sport in maniera sana e corretta e come si può tifare in maniera sana e corretta, che sia uno stadio, un palazzetto, un'arena, indipendentemente diciamo dall'evento sportivo. Sono stati 41 anni complicati, ora qui potrei, come dire, recriminare tante situazioni, ma preferisco guardare avanti, proprio perché comunque nonostante le difficoltà, perché le ISL e soprattutto la memoria delle 32 vittime italiane più le altre 7 cittadini europei spesso è stata dimenticata, soprattutto all'inizio i familiari delle vittime sono stati lasciati soli a se stessi, e quindi c'è il ritardo sulla memoria, appunto sono passati 41 anni, però ecco, credo che in questi anni in parte si sta recuperando. Abbiamo ricordato prima, credo che per noi avere il supporto delle istituzioni, il supporto del governo, rappresenta appunto prima il ministro Bodi di Juventus, che appunto negli ultimi anni con anche proprio delle iniziative tangibili, è stato ricordato il monumento verso altrove, si è impegnata in prima persona, e per noi è fondamentale avere anche una cassa di risonanza su questa vicenda. È chiaro, noi siamo un'associazione di privati cittadini che per volontariato portano avanti la memoria dei propri cari, però avere il sostegno di una società come Juventus, conosciuta in tutto il mondo, del Parlamento, del governo, delle istituzioni, chiaramente per noi può essere fondamentale. Mi auguro appunto che anche i media, nella legge si fa riferimento, no, anche al fatto che la RAI come servizio pubblico possa ovviamente promuovere il 29 maggio in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime delle SL. E quindi per noi questo è assolutamente importante e fondamentale. Ripeto, il messaggio che voglio mandare questa mattina è che siamo assolutamente a disposizione per poter dare il nostro contributo in termini appunto di idee, di iniziative, perché 41 anni dopo ha senso ricordare le vittime facendolo e trasferendo anche dei valori, educando i giovani, proprio per riempire di contenuti questa memoria, dare un senso alla memoria e evitare che poi la memoria resti fine a se stessa, perché in questi anni abbiamo noi familiari delle vittime imparato un po' a discendere tra chi fa memoria in maniera concreta e profonda e chi lo fa quasi per così con ipocrisia. E l'altra cosa, ecco, che per noi è fondamentale è che la memoria dei nostri cari possa essere finalmente una memoria collettiva e condivisa, per evitare che negli stadi ancora oggi si possano ascoltare dei cori oltraggiosi, oppure vedere degli striscioni con il meno 39. Ecco, la memoria, non dico delle ISL, proprio delle vittime delle ISL, perché spesso, e lo abbiamo ricordato anche questa mattina, si è parlato, ovviamente era giusto giocare la partita, non giocarla, le responsabilità, le dinamiche, il giro del campo con la Coppa, tutto quello che io, come dire, ho il mio pensiero, conosco ovviamente a memoria tutte quelle dinamiche, ma spesso e anche quello è ISL, perché chiaramente ci sono delle dinamiche per le quali poi si è arrivata a questa strage, però spesso si è dimenticato quello che dovrebbe essere il vero focus, ovvero le persone che hanno perso la vita, chi fortunatamente è rimasto in vita ma ancora oggi a distanza di oltre 40 anni magari fatica ad andare in un luogo pubblico, fatica magari non è rientrato in uno stadio perché ovviamente quando c'è della confusione psicologicamente va in difficoltà, famiglie che hanno perso appunto come nel mio caso un padre o un marito, un figlio, persone che si sono trovate magari anche proprio in difficoltà dovendo stravolgere la propria vita perché magari hanno perso la persona che era il capofamiglia, colui che aveva magari un'attività, un'azienda. Cioè l'ISL nostro è iniziato un minuto dopo la strage degli hooligans e questa è la parte che ovviamente non si è mai raccontata e quindi per noi far sì che il sacrificio assurdo dei nostri cari possa essere oggi motivo di educazione e magari anche tramite per far capire ai giovani quello che deve essere i valori dello sport e soprattutto dell'educazione civica, per noi ecco ha un valore inestimabile. Quindi chiudo dicendo a Fabrizio e a tutti i presenti, ovviamente le istituzioni Juventus, che noi ci siamo, che siamo ovviamente in prima linea come lo siamo stati in tutti questi anni, spesso da soli, per contribuire a far sì che questa giornata della memoria per i nostri cari sia davvero un momento di educazione, di riflessione per tutto il paese, ma soprattutto per le nuove generazioni. Grazie.
0: Grazie ad Andrea Lorentini. L'onorevole Comba, che fortemente ha voluto questa legge, era presente però quella sera, ci vuole regalare un suo ricordo.
3: Beh, rinnovo i ringraziamenti, ovviamente ho già portato il messaggio del Presidente della Camera, del Ministro Crosetto, del Ministro Lollobrigida, del Presidente Mollicone, quindi avevo qualche capello in più.
4: Forse qualcuno
3: mi riconosci con quegli occhiali, oggi sarebbero vintage, al tempo. E di fianco a me c'è quello che è il prefetto di Spenza, che noi abbiamo mandato peraltro a svolgere delle funzioni molto importanti a Caivano, e come commissario prefettizio e in altre realtà delicate del nostro territorio, dove ovviamente abbiamo avuto comuni e amministrazioni che sono state sciolte per infiltrazione mafiosa. Quindi è diventato poi vice capo della polizia, attuale prefetto, c'è mio padre, siamo un gruppo di amici. E quindi non voglio dilungarmi nel rintervenire, avendo già portato questi messaggi che poi sono stati talmente pieni di contenuti che andrei a ripetere sostanzialmente le stesse cose, ma se non quello di voler trasmettere magari delle emozioni, delle suggestioni. Ecco, la felicità di quel momento, da lì a poco non sapevamo che cosa sarebbe accaduto. Saluto l'onorevole Caramanna, che ringrazio di essere passato al mio capogruppo in Commissione Attività Produttive, e consentitemi anche di ringraziare Sua Eccellenza l'Ambasciatore del Kurdistan, che è un paese che ovviamente è disperso, è una popolazione dispersa nel mondo, che comunque patisce e sa che cosa vuol dire la sofferenza, ma solo attraverso dei processi di sofferenza si arriva anche a raggiungere dei momenti di grande maturazione. Grazie Carol veramente per la tua perfetta e puntuale moderazione, grazie a Targia per il suo impegno, per non aver mai mollato un minuto. Sei stato portatore di una memoria costante e te ne rendiamo merito veramente, grazie di cuore. Io ho dei ricordi che sono indelebili, sono i ricordi di un ragazzo di un tifoso juventino che era stato ad Amburgo, che aveva assistito a quel gol al settimo minuto di Magat. Io sono stato anche peraltro a Belgrado con quel gol di Rep. Ho iniziato molto presto, devo dire, come tanti di noi appassionati, già i genitori sono quelle cose che vengono, Sergio lo sa perché è amico di mio papà, di mia mamma, siamo amici da una vita, vengono tramandate, e devo dire che sono emozioni che ti porti dentro per tutta la vita. Eravamo lì perché ci aspettavamo questa vittoria, ma soprattutto eravamo lì perché avevamo attraversato l'Europa, fatto un, peraltro, i posti che si potevano al tempo raggiungere in aereo, Belgrado andammo in aereo, e lì arrivammo invece un gruppo di amici juventini con il pullman, quindi fu anche un viaggio, insomma, devo dire, non lunghissimo, ma sicuramente vissuto con maggiore, un po' come quando si fanno i viaggi verso località iconiche, sacre, quindi ci sono tutti dei momenti sacrali, in quel momento c'era un momento sacrale sportivo, quindi di condivisione, di attesa, non vedevamo l'ora di assistere a questa partita. Eravamo arrivati con una felicità nel cuore incredibile, e devo dire che quegli sguardi oggi trasmettono ancora e vogliono essere la più plastica testimonianza di quello che volevamo vivere e che ci saremmo aspettati di vivere. Non sapevamo quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Io voglio veramente dire questo. Questo governo si è impegnato tantissimo perché attraverso lo strumento dell'educazione verso i ragazzi abbiamo voluto colmare dei vuoti che purtroppo troppo spesso, per motivi anche incidentali, le famiglie stesse in alcuni ambiti del nostro paese, soprattutto più fragili, non sono riuscite a colmare. E io credo che questo momento iconico, quindi una giornata della memoria, non deve essere un giorno in più della memoria da celebrare, ma deve essere il punto di arrivo di un percorso che dura tutto l'anno. Noi vogliamo riempire di contenuti questo infausto accadimento di contenuti per non rendere vana la scomparsa di 39 persone che rappresentavano 39 vite, ma soprattutto rappresentavano per ognuno di loro, per ognuno di noi, degli amici, dei genitori, dei figli, 10 anni, dei parenti, delle persone strette alle quali ci legavano affetto e amicizia. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che durante tutto l'anno attraverso ovviamente gli strumenti che dei quali il governo si è dotato. Immaginatevi anche il modello Caivano, che cosa abbiamo voluto immaginare per cercare di andare a sopperire a delle lacune enormi, ma ne abbiamo veramente altre, tante in questo paese. Ecco, lo strumento educativo. Io credo che la più grande rivoluzione è quella che può fare la scuola, la formazione. La scuola riesce a sopperire quei momenti di lacuna anche purtroppo che possono accadere in ambiti familiari, perché non tutti sono fortunati, noi non scegliamo dove nascere, noi non possiamo dire che un ragazzino che nasce a Trapani debba avere meno titolo di un ragazzo che nasce a Torino, quindi no, questo non è giusto. E noi dobbiamo, attraverso lo strumento che abbiamo voluto immaginare, riempire di contenuti e fare questo percorso con iniziative di valorizzazione di quello che sono i canoni veri dello sport, del sentimento di amicizia, del rispetto, del fair play. Dobbiamo anche non solo pensare allo sport, ma questo è uno strumento che ci è utile anche per ricongiungere emotivamente i ragazzi che si stanno allontanando, talvolta con degli strumenti di comunicazione, e lo trovo disarmante quando magari sei da qualche parte, in un ristorante, in una pizzeria, hai quattro ragazzi attovagliati e ognuno è lì col telefonino e non parlano, non dialogano, non c'è più questo trasferimento valoriale di dire quello che pensano in quel momento, di quello che vorrebbero fare domani e di quello che vorrebbero poi fare del loro futuro. Quindi noi vogliamo utilizzare e non rendere vana veramente la perdita di 39 affetti, ma riempirla di contenuti. Quindi sarà un percorso che durerà tutto l'anno con iniziative che declineremo a livello scolastico, a livello ovviamente disciplinare sportivo, a livello ludico, perché no, anche nelle scuole inferiori, perché comunque è lì che bisogna lavorare e soprattutto lo vogliamo fare dove c'è tanta necessità e di presenza dello Stato e delle istituzioni, quindi dove vivono e dove purtroppo troviamo delle realtà più fragili, dove incidentalmente i ragazzi che vivono in questi luoghi devono riuscire ad avere opportunità tali e quali a quelle che possono avere ragazzi che magari arrivano, saluto la collega Beatriz Colombo, da Riccione o piuttosto che da Bolzano. I ragazzi sono tutti uguali, non hanno nessuna differenza. Quindi io ringrazio ancora veramente tutti voi per aver condiviso questo momento così carico di emotività, per me lo è perché ero lì, l'ho vissuto. E però so che attraverso questo strumento, attraverso questa istituzione della giornata della memoria, riusciremo a fare qualche cosa di importante, ma soprattutto riusciremo a non rendere vana veramente la scomparsa di 39 amici, di 39 persone che potevano essere ancora con noi, ma che purtroppo ci hanno lasciato. Consentitemi un ricordo che Sergio prima ha citato una persona che per noi rimane nel cuore, che è sempre il dottor Laneve, che è stato il primo a portare i soccorsi, il primo, che era il medico della Juventus, persona fantastica, di grande umanità, di grande sensibilità, che tutti quanti portiamo nel cuore. Grazie infinite veramente a tutti quanti. Mettiamocela tutta, non lasciamo mai nulla di intentato, anche se fosse per una sola persona. Grazie.
0: Grazie all'onorevole Fabrizio Tomba, coordinatore di Fratelli d'Italia del Piemonte, primo firmatario di questa legge dedicata alla memoria dell'ISEE, legge che è stata scritta, e lo ringraziamo, dall'avvocato Vittorio Russo, che ha fortemente voluto questo incontro. Ringrazio ovviamente il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, Giorgio Chiellini, Sergio Brio per la sua testimonianza, Emilio Targia che ci ha raccontato attraverso il suo libro la sua esperienza, ed Andrea Laurentini che porta avanti con l'associazione Familiari Vittime dell'ISEE il ricordo. Grazie a voi per essere intervenuti, a tutti coloro che non erano presenti ma l'hanno fatto attraverso i loro messaggi.
4: E termina così la programmazione notturna di Radio Radicale. Apriamo i programmi del mattino nella nostra emittente. Lo facciamo con questa intervista di Cristiana Pugliese a Giacinto Della Cananea sulle nomine apicali delle autorità.
5: Radio Radicale, torniamo a conversare con il professor Giacinto Della Cananea, ricordo ai nostri ascoltatori docente di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano. Professore, buonasera, bentornato.
6: Buonasera, grazie.
5: Quanto mai le date oggi sono importanti. Noi prendiamo spunto da un suo articolo uscito su Il Foglio il 15 luglio scorso, in cui lei ci parla delle authority, della Consob, del garante, quello che viene chiamato insomma l'authority per la privacy, del garante per la protezione dei dati personali e soprattutto dell'antitrust, che stava aspettando una nomina importante, quella del garante, e pochissimi giorni dopo poi è stato nominato l'avvocato Saverio Valentino. Allora, intanto però, prima di arrivare a questa nomina, che cosa succede con le authority?
6: Beh, diciamo che non vivono una stagione facile, perché molte delle attuali autorità fanno eccezione, per esempio la Banca d'Italia, che è stata la prima, e la Consob, che risale agli anni 70, ma molte di queste autorità cosiddette indipendenti, poi torneremo sulla ragione della mia cautela sull'uso del cosiddetto, sono state create alla fine degli anni 90 e soprattutto nel corso degli anni 90 del secolo scorso, in una stagione non soltanto politica ma anche istituzionale completamente diversa, in connessione con la tutela di interessi particolarmente delicati da parte di norme dell'Unione Europea, e anche con l'avvio della stagione delle liberalizzazioni e delle privatizzazioni, e quindi la ragion d'essere di queste autorità era quella di creare delle condizioni favorevoli all'economia di mercato aperta in libera concorrenza e soprattutto alla tutela di interessi del pubblico che fino a quel momento erano stati messi in secondo piano rispetto ad altri interessi. Questo è il caso, per esempio, dell'interesse dei consumatori e degli utenti in relazione ai servizi di comunicazione elettronica, quando alla nuova autorità, in questo caso l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è stato attribuito il compito di stabilire standard e di adottare misure a tutela degli utenti, oltre che per favorire la liberalizzazione dei mercati. Quella stagione, che ha avuto anche importanti riscontri nel campo della finanza privata, basti pensare agli organismi che sono stati creati per regolare la finanza e anche le pensioni private, è una stagione adesso evidentemente molto lontana. È distante nel tempo perché nella sensibilità di coloro che negli ultimi 15 anni hanno effettuato le nomine degli organismi di vertice di questi regolatori, evidentemente è venuta meno la propensione a scegliere delle persone di notoria indipendenza e con competenze specifiche, perché sono state fatte delle nomine con dei funzionari interni di queste autorità o anche in alcuni casi di persone che avevano fino al giorno prima detenuto una carica politica, e questo sicuramente ha segnato un indirizzo politico completamente diverso rispetto a quello precedente.
5: Professore, ahinoi, me lo ricordo perché ero già grandicella, negli anni 90 c'erano grandi aspettative rispetto a queste authority, e invece oggi vengono accusate di non essere così separate dalla politica, di avere poteri ibridi, perché legiferano, perché sono giudici, perché raccolgono come dire, indagano, raccolgono prove e emettono sanzioni. Che cosa è successo?
6: Ma diciamo che non possiamo fare di tutta erba un fascio, diciamo che per alcune autorità, e questo è il caso per esempio del garante per la protezione dei dati personali, il garante della privacy,
5: che lei cita in apertura,
6: in breve, diciamo sono state sollevate delle questioni delicate sull'asserita violazione delle norme sulla tutela dei dati, quindi proprio il compito precipuo dell'autorità stessa, questo insieme ad una indagine che poi è stata iniziata dalla Procura Contabile sulla gestione del denaro, ma più in generale, al di là di queste vicende che poi comunque dovranno essere sottoposte a verifiche da parte delle autorità giudiziarie competenti, diciamo che sono emersi due problemi. Uno è quello al quale stavo accennando poco fa, ed è quello cioè del fatto che le nomine, che sicuramente spettano e non possono che spettare a seconda dei casi al governo o al Parlamento, quindi ad autorità politicamente responsabili, ma quello che conta sono i criteri di queste nomine e, come dicevo, sicuramente è stata attribuita una minore importanza o è stata diversamente interpretata la normativa vigente che richiede che siano nominate delle persone che hanno una notoria indipendenza. Questo è francamente, con tutto il rispetto per il singolo titolare della carica pubblica, è veramente molto difficile sostenerlo quando si tratta di una persona che fino al giorno prima è stato ministro o viceministro nel governo in carica. E dall'altro lato c'è anche un problema di competenza, perché diciamo che in alcuni casi è stato possibile individuare delle persone che avevano un curriculum effettivamente di tutto rispetto e soprattutto un curriculum coerente rispetto ai compiti da svolgere, mentre in altri casi le scelte sono cadute su delle persone che provengono sì dalle categorie indicate in via generale dalla legislazione vigente, si tratti di funzionari con un certo livello di esperienza, di magistrati o anche di professori universitari, ma queste scelte non sono state altrettanto focalizzate rispetto al passato sui profili di competenza specifica.
5: Allora le faccio un'altra domanda, professore, come si potrebbe ovviare a tutto questo?
6: Ma guardi, diciamo questo è un problema
5: al di là delle sensibilità personali.
6: Sì, infatti, assolutamente, e al di là anche della singola autorità,
5: certo,
6: perché il problema ha evidentemente una portata generale, riguarda proprio tutta questa categoria, tra l'altro eterogenea, di autorità più o meno indipendenti, e quindi non c'è molto da fare, perché la nostra è un'epoca nella quale da più parti è stata messa in discussione l'idea stessa di competenza. E ci sono anche dei libri interessanti che spiegano come si possa arrivare a sostenere che in fondo la competenza è stata sopravvalutata o addirittura che non dovrebbe essere un criterio determinante per l'attribuzione di certe cariche pubbliche. Quindi diciamo l'unico rimedio potrebbe essere un cambiamento nelle aspettative dell'elettorato e quindi poi di conseguenza anche da parte di chi rappresenta gli elettori. Questo diciamo non è un caso nel quale possiamo ricevere aiuto dall'esterno, diversamente da qualche altro caso, si tratti dell'Unione Europea o della NATO, e quindi è una vicenda peculiare e interna, nazionale.
5: Allora, l'ho detto in apertura, lei ha scritto questo articolo prima della nomina dell'avvocato Saverio Valentino e lamentava lo stallo per quanto riguarda l'antitrust. Che problemi creava?
6: Beh, allora, diciamo che il governo ha tardato, nel caso precedente, quello della Consob, nella effettuazione della nomina, per 4 mesi. In questo caso la nomina del presidente dell'antitrust, lo ricordiamo per chi ci ascolta, invece non spetta al governo, è sottratta completamente al governo perché spetta ai presidenti dei due rami del Parlamento, quindi il presidente della Camera e il presidente del Senato. E il problema era innanzitutto che il mandato del presidente era scaduto da più di 2 mesi. E questa, diciamo, certamente non era una vicenda che si potesse considerare come imprevedibile, dal momento che la durata del mandato era nota e non è stata variata. E c'era un secondo profilo che si può considerare come un aggravante, e cioè il fatto che una legge del 2011 che risale all'epoca, per intenderci, del governo Monti, aveva ridotto il numero dei componenti del collegio da 5 a 3. Questo, diciamo, lo si era fatto in un'ottica di riduzione delle spese, diciamo, discutibile per quanto riguarda i componenti dell'organo di vertice, e difatti, a distanza di 15 anni, il destino si è incaricato di mostrare la debolezza di quella scelta. Perché? Perché una volta che è venuto meno il presidente, concluso il suo mandato, cessava dal poter esercitare le sue funzioni e non sono previste in questo caso delle ipotesi di prorogatio, rimanevano solo 2 componenti. Ora, il regolamento interno dell'autorità antitrust e anche, diciamo, i nostri principi più generali consentivano sicuramente, hanno consentito al collegio di continuare a lavorare con soli 2 membri, e quindi il componente più anziano in ruolo ha assunto il ruolo di vicario. Però questo non impediva che potessero sorgere difficoltà, per esempio se vi fosse stato fosse stata l'assenza di uno dei 2 componenti, perché certamente non si poteva sostenere che un collegio possa funzionare con un solo componente. Ed inoltre, proprio pochi giorni fa, il governo ha scelto come presidente della Consob la persona che ricopriva l'incarico di segretario generale dell'antitrust, e quindi, diciamo, si può dire che l'aver riempito una casella, una carica istituzionale, ha in realtà indebolito l'altra istituzione, perché si è tolto l'elemento che garantiva come dire, la delicata funzione di cerniera tra il vertice di nomina politica e l'apparato amministrativo. Quindi la situazione era veramente molto delicata, se si tiene conto tra l'altro della importanza delle funzioni che l'antitrust svolge nel nostro ordinamento, che non sono soltanto quelle di vigilanza sul comportamento degli operatori, ma anche di tutela dei consumatori e di segnalazione per esempio di atti e comportamenti da parte degli enti locali che non siano adeguatamente rispettosi dei principi della libera concorrenza. Ecco, tutto questo insieme di fattori induceva a ritenere che il ritardo fosse grave e che occorresse provvedere al più presto ad una nomina, come di fatto poi è accaduto.
5: Professore, è stato detto che questa nomina è all'insegna della continuità, questa di Saverio, dell'avvocato Saverio Valentino. Cosa ne pensa?
6: Ecco, questo è un aspetto sul quale diciamo che c'è una varietà di opinioni, perché sicuramente la continuità gioca in un senso positivo, perché la persona che è stata scelta come presidente aveva già acquisito un'esperienza all'interno del collegio, e quindi da questo punto di vista si è detto che si poteva valorizzare l'esperienza acquisita e si poteva enfatizzare la continuità con gli indirizzi seguiti nel periodo più recente. E dall'altro lato vi è stato invece chi ha osservato, e mi pare che tra questi ci sia stato anche qualche professore universitario, che poteva esserci un problema relativamente alla durata del mandato, perché considerando il periodo iniziale, che mi pare fosse di circa 3 anni svolto all'interno del collegio, in realtà la permanenza nel collegio, sia pure in una prima fase come semplice componente e poi come presidente, è stata ritenuta, come dicevo, da altri non rigorosamente coerente con il criterio ispiratore della normativa vigente, che è quello di sostanzialmente di attribuire poteri molto rilevanti, ma con rigorosissimi vincoli temporali, onde evitare una troppo prolungata permanenza in quella carica pubblica.
5: Professore, lei concludeva l'articolo, lo ricordiamo, sempre precedente a questa nomina, lei auspicava che venisse nominato un successore di grande rilievo. Qual è la nota positiva che possiamo trarre da questa vicenda?
6: Allora, a me sembra che sia molto positivo il fatto che si sia posto fine nell'arco sostanzialmente di una settimana a una situazione che era particolarmente grave, perché noi mancavamo contemporaneamente del presidente della Consob e del presidente dell'Antitrust, e quindi si poteva dire che eravamo in una situazione nella quale se queste autorità sono gli arbitri dei mercati, noi avevamo dei mercati senza arbitri. E quindi io credo che questo lo si possa sicuramente considerare come uno sviluppo positivo, anche perché queste autorità più o meno indipendenti nazionali partecipano anche a dei network, a delle organizzazioni complesse di regolatori a livello europeo, e quindi diciamo il fatto che vi fosse una assenza prolungata al vertice certamente non giovava all'immagine del paese, e quindi diciamo che sotto tutti questi profili, per tutte queste ragioni, il fatto che le forze politiche e i loro rappresentanti abbiano finalmente esercitato il potere di decisione e di scelta che la legge attribuisce loro va considerato come un aspetto sicuramente positivo, qualunque siano, come diceva lei prima, le sensibilità, le opinioni su questa o quella persona. È un fatto importante.
5: Professore, come la finale dei mondiali passa i tempi supplementari, le volevo chiedere, queste authority sono, possiamo dire, figlie del diritto anglosassone?
6: Beh sì, per certi versi questo lo si può affermare, perché l'idea che sta alla base di questi organismi, e cioè che alcune funzioni pubbliche siano così importanti da dover essere sottratte alla contesa politica e debbano essere all'opposto gestite da organismi indipendenti rispetto al governo, si è affermata alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti con la creazione della prima autorità antitrust nel 1890. Mm-hmm. E poi ha avuto un importante sviluppo nel Regno Unito e su basi istituzionali diverse, ma comunque con una certa ampiezza nel ricorso a questa formula anche in Francia, dove le autorità indipendenti sono state create prima delle nostre. Quindi sicuramente si può dire che noi abbiamo seguito, noi che abbiamo creato un mercato nazionale in ritardo rispetto ai paesi come la Francia e l'Inghilterra, che avevano un mercato nazionale già da alcuni secoli, e soprattutto rispetto agli Stati Uniti, che hanno creato un mercato di tipo nuovo, molto più orientato ad una concorrenza anche aspra, e in alcuni casi invece contraddistinto dalla presenza di alcuni oligopoli, di grandissimi gruppi economici privati. Quindi noi abbiamo fatto tesoro dell'esperienza di altri paesi che erano più avanti nella disciplina dei mercati sotto questi vari aspetti.
5: E le nostre autorità in cosa si differenziano maggiormente da quelle a cui ci siamo, diciamo, ispirati?
6: Noi ci siamo ispirati sicuramente all'esperienza anglosassone, ma molto anche a quella francese. E le differenze rispetto a quella francese non sono tanto delle differenze diciamo di disciplina legislativa, anche perché alcuni principi fondamentali sono stabiliti per

0: C'è un tipo di preparazione per chi ricopre questi uffici che è diverso da quello che si ha in Italia, dove si fa riferimento più che altro ora al bagaglio universitario, quindi agli studi che sono stati svolti, ora invece ad incarichi ricoperti all'interno di altre istituzioni, come può essere la magistratura. E diciamo, da questo punto di vista, senza voler considerare, si potrebbe dire con un tono lieve, che l'erba del vicino sia più verde per forza, si può sicuramente notare che negli ultimi anni da noi, quindi negli ultimi 10 o 15 anni, sicuramente c'è stata una minore tensione verso la ricerca delle persone che è contraddistinte da una preparazione e da una competenza, da una indipendenza spiccate.
1: Professore, grazie, grazie anche per la consueta disponibilità. Noi ringraziamo il professor Giacinto Della Cananea, che ricordiamo è docente di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano. Grazie.
0: Grazie, buonasera.
2: Grazie a Cristiana Pugliese, prosegue la programmazione del mattino di Radio Radicale, prosegue con le prime pagine dei quotidiani, lo facciamo grazie a Enrico Salvatori.
3: Radio Radicale, ben trovati alla rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola ormai oggi domenica 26 luglio del 2026. C'è un argomento che torna in quasi tutte le prime pagine, ovvero la Val di Susa, perché ieri il corteo Notav, partito da Venot, ha preso la direzione di sempre, cioè i cantieri della Torino-Lione, e lì la giornata è degenerata: pietre, a bombe carta, molotov contro le forze dell'ordine, mezzi dei carabinieri e della Guardia di Finanza in fiamme a Chiomonte, decine di agenti feriti. Le cifre che circolano parlano di 60, blocco della ferrovia, chiusura dell'autostrada A32. Ed è un tema che i giornali raccontano in modo molto diverso tra loro, ma che tutti mettono in prima pagina. Il Secolo d'Italia parla apertamente di guerriglia organizzata, di guerra dichiarata allo Stato, e gli diamo un'occhiata. Allora, il Secolo d'Italia, dicevamo, titola così: i Notav alzano il tiro, in Val di Susa guerra dichiarata allo Stato, assalto ai cantieri e molotov contro gli agenti, pietre, bombe carta e molotov contro le forze di polizia, l'assalto degli antagonisti al cantiere della Torino-Lione, gli incappucciati. Il corteo Notav in Val di Susa ha seguito il solito copione, una guerriglia voluta, cercata, organizzata, con i tratti della guerra allo Stato. A confermare la premeditazione ci sono le operazioni di prevenzione della vigilia, fogli di via per facinorosi noti, il sequestro di materiale esplodente, fionde, mazze e altri oggetti chiaramente idonei a danneggiare beni, a tentare alla incolumità delle persone, travisare la propria persona e ad impedire di poter essere rintracciati. Come ha sottolineato l'autorità giudiziaria, facendo riferimento in particolare a quanto trovato nella macchina di tre francesi espulsi, fermati mentre si dirigevano a Venot, da dove è partito il corteo e dove è in corso la manifestazione Festival dell'Alta Felicità. In serata il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per chiedergli di trasmettere agli agenti delle forze dell'ordine la sua solidarietà e il suo ringraziamento per la loro azione al servizio della comunità nazionale. Il Capo dello Stato ha fatto pervenire la sua vicinanza agli agenti feriti, che secondo un primo bilancio sono almeno una cinquantina. E poi in primo piano sul Secolo d'Italia, Ranucci e le chat su mafia e massoneria in Rai, il centrodestra, parole inaccettabili, intervenga la magistratura. Si parla delle chat riportate dal quotidiano La Verità, nelle quali appunto Ranucci parlerebbe della presenza di un po' di massoneria e mafia all'interno del RAI. Il giornale titola l'Italia dei violenti, a proposito del cantiere Notav. L'Italia dei violenti, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, pietro e bombe contro la polizia, 60 agenti feriti, Meloni, la violenza non piegherà lo Stato, Mattarella chiama Piantedosi, solidarietà alle forze dell'ordine. Siamo 20.000, e questo l'annuncio dei Notav nel pomeriggio di ieri, mentre un

0: Pentone di persone saliva verso i cantieri dell'alta velocità di Val di Susa. È in corso il Festival dell'Alta Felicità, un appuntamento annuale che regolarmente si risolve con violenti scontri. I volti sono sempre quelli, gli antagonisti dei centri sociali e dei collettivi di tutta Italia che si ritrovano per andare all'assalto. E qui c'è Tommaso Cerna, un autunno rosso, firma l'editoriale. Tutto cominciò col vapore di un progresso negato, lassù in Val di Susa, doveva essere la culla della democrazia resistente, è diventata l'accademia della guerriglia. La sinistra che pensava di cavalcare la tigre no global, oggi scopre che la tigre ha fame di democrazia liberale. Il cortocircuito è servito, un'alleanza tra il rosso sbiadito dei centri sociali e il fondamentalismo islamico. Sotto le bandiere no-TAV si deraglia dal buonsenso. La strategia è chiara, da Bologna alle vette piemontesi, non è rabbia spontanea, è addestramento. Le icone di questo nuovo mondo, da Francesca Albanese a Ilaria Salis, sono il manifesto di un'Italia che ha smesso di discutere per iniziare a colpire. Benvenuti nell'anno delle fiamme, la miccia è stata accesa in valle e la sinistra ha finito l'acqua per spegnerla. E poi c'è Vittorio Feltri con Chi assolve gli antagonisti nelle pagine interne, in particolare a pagina 5. Allora, Libero e La Verità aprono sugli stessi scontri. Gli diamo un'occhiata. Allora, la prima pagina di Libero: per la sinistra nessuno. No, qui si parla della ragazza di Bari massacrata a calci in faccia. Per la sinistra nessuno deve pagare per questo. Ragazza di Bari massacrata a calci in faccia da 14 anni. La nuova legge li rende imputabili. PD e Movimento 5 Stelle dicono no. Questo è un titolo all'interno di un box in centropagina. Si parla di Giuditta, 26 anni, studentessa di filosofia, mostra gli effetti di un pestaggio subito da un gruppo di ragazzi in un parco di Bari. E il ritorno delle canaglie no-TAV è il titolo, battaglia in Val di Susa, bombe contro i carabinieri, bruciate due camionette. La decima edizione del campeggio degli attivisti no-TAV si trasforma quasi subito dalla tradizionale protesta contro la realizzazione della Torino-Lione nell'ennesimo scontro violento con le forze dell'ordine. Questo dunque il ritorno delle canaglie no-TAV. L'ora giusta per fare cose di destra è l'editoriale di Sallusti, se ce la facciamo lo segnaliamo tra qualche istante perché sono altri temi. La Verità, vediamo, sempre su le questioni dei no-TAV, titola Terrorismo no-TAV, oltre 50 agenti feriti, Meloni attacco allo Stato, sinistra muta. E poi questo titolo è: oggi a Bologna si rischia ancora, Tajani durissimo sul blitz al cantiere di Chiomonte, i progressisti sono conniventi, dice, stasera presidio per Fakir, Lepore trova il problema, troppi eter mi attaccano. Resta alta la tensione a Bologna in vista del nuovo sit-in di stasera in nome di Fakir, il sindaco Lepore, sommerso da insulti e minacce, va in questura a denunciare gli eter. Mentre sulla chiazza di sangue del marocchino morto si accende una battaglia legale, l'avvocato di Abderrahim evoca il caso Aldovrandi, l'hanno pestato, la polizia replica alle accuse. Sul fronte opposto il Manifesto e Domani rovesciano la lettura, per Domani in particolare a tornare in piazza sarebbero gli utili idioti della destra, il tema è identico ma è letto da due mondi che non si parlano. Vediamo la prima pagina di Domani. Assalto no-TAV, violenze e bombe, tornano gli utili idioti della destra. Dopo Bologna, alla marcia in Val Susa, centinaia di antagonisti attaccano i cantieri della Torino-Lione, in fiamme due camionette dei carabinieri, Meloni, lo Stato non si piega, Salvini, colpa della sinistra. È stato un pomeriggio di violenza quello andato in scena. Ieri in Val di Susa centinaia di antagonisti si sono staccati dalla marcia contro la linea Torino-Lione, hanno attaccato i cantieri del collegamento ferroviario e le forze dell'ordine. Pietre, bottiglie, bombe, carta e fuochi d'artificio da una parte, lacrimogeni e idranti dall'altra. In mezzo quattro camionette della polizia date alle fiamme e diversi feriti. Almeno 60, secondo il COISP, tra gli agenti chiamati a respingere i violenti. Gli scontri si sono concentrati soprattutto nel sito di Chiomonte in Val Clarea. Questo sulla prima del quotidiano Domani. Vediamo anche il Manifesto. Qui c'è questo titolo: scontro in Valsusa, destra scatenata. La marcia nottava partita ieri da Venò ha puntato come da tradizione verso i cantieri dell'alta velocità. Quando i manifestanti ne hanno invaso il perimetro è iniziato un confronto muscolare con le forze di polizia, lacrimogeni e idranti da una parte, sassi e petardi dall'altra. Due mezzi dei carabinieri e due della guardia di finanza sono andati in fiamme nel cantiere di Chiomonte e alcuni agenti sono stati refertati, 60 secondo il COISP. La mobilitazione si è allargata in tutta la zona portando alla chiusura della A32 e allo stop alla circolazione ferroviaria per l'occupazione dei binari. La violenza non piegherà lo Stato. Giorgia Meloni ha attaccato a testa bassa i manifestanti e Salvini, criminali frutto dell'odio alimentato dalla sinistra. Il governo, diviso su tutto, si è ricompattato. Questo dunque, scontri in Val di Susa, destra scatenata, il titolo sul manifesto sui fatti di Venò. E dentro questa cornice si inserisce anche la politica. Giorgia Meloni, come abbiamo visto, ha parlato di attacco allo Stato dicendo che la violenza non piegherà le istituzioni. Salvini ha rincarato parlando di criminali e di responsabilità della sinistra. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto direttamente con una telefonata al Ministro dell'Interno Piantedosi per esprimere solidarietà alle forze dell'ordine. Un gesto insomma che dice da solo la misura della tensione istituzionale. Il secondo filo che attraversa le prime pagine porta fuori dai confini italiani. Rimaniamo sul manifesto perché il giornale comunista apre con un titolo netto che è Guerra virale e racconta di un secondo fronte che si apre in Medio Oriente. Esplosioni in diverse regioni dell'Arabia Saudita, la raffineria di Jizan colpita, il traffico aereo è interrotto in più aeroporti e gli Houthi rivendicano l'azione contro impianti della compagnia petrolifera Aramco. Questo è il primo scambio diretto di colpi da anni dopo i raid contro Yemen. C'è anche il Mar Rosso, c'è lo stretto di Hormuz e c'è Trump che ammassa batteria in vista di un possibile attacco all'Iran, una escalation che si allarga e che non si restringe. Quindi vediamo sulla spalla destra Francesca Luci che firma questo pezzo, quella colonna di fumo che apre il secondo fronte, esplode un altro fronte di conflitto nel Medio Oriente, violente esplosioni scuotono diverse regioni dell'Arabia Saudita seguite da incendi e dall'interruzione del traffico aereo in più aeroporti del paese. Gli Houthi yemeniti alleati dell'Iran rivendicano due operazioni militari contro strutture della compagnia petrolifera saudita Aramco. Questo dunque l'attacco di quella colonna di fumo che apre il secondo fronte di Francesca Luci. Il terzo filo è tutto italiano, riguarda il rapporto tra governo e magistratura. Il giornale di Sicilia apre proprio su questo. Governo giudici e scontro sulle carceri, l'ANM con De Lucia, attacco scomposto del ministro Nordio. Si parla del procuratore di Palermo De Lucia che aveva lanciato un allarme sullo stato delle carceri e il ministro Nordio che ha risposto parlando di attacco scomposto, insomma un'altra frattura istituzionale che si aggiunge nella stessa notte a quella sulla piazza. I primi a schierarsi a fianco del procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, che venerdì aveva lanciato un pesante allarme sullo stato delle carceri italiane, sono stati i sindacati di polizia penitenziaria, i rappresentanti cioè degli agenti che, a dire del ministro della giustizia Carlo Nordio, il capo dei PM del capoluogo siciliano, avrebbe messo sotto accusa. De Lucia aveva denunciato una realtà che gli addetti ai lavori stigmatizzano da anni: gli istituti di pena non sono più sotto il controllo dello Stato. Vi sono call conference tra chi sta fuori, chi sta dentro e chi è detenuto altrove, aveva detto. Una dichiarazione seguita da una critica del ministro. È De Lucia che ha perso il controllo di se stesso. L'ANM in una nota si dice interdetta dalla reazione del ministro davanti all'allarme di un procuratore in prima fila nella lotta alla mafia, perché non dà alcuna risposta nel merito, ma fa un attacco scomposto e inaccettabile. E Questo dunque in apertura sul Giornale Sicilia. C'è poi un altro caso, che forse facciamo in tempo a segnalare, un altro caso che agita il mondo dell'informazione. La Verità apre con lo scoop sulle frasi attribuite al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, frasi su presunta massoneria e infiltrazione nella RAI. Parte quella che il giornale chiama una rivolta contro di lui, con i partiti di maggioranza che chiedono chiarezza e lui che si difende in diretta al TG1. Il comitato etico di Viale Mazzini è già al lavoro. Allora, nella RAI mafiosi e massoni parte la rivolta contro Ranucci, i partiti di maggioranza al conduttore, inaccettabile, se sa qualcosa vada in procura, altrimenti l'azienda deve tutelarsi. Lui al TG1 ho sempre denunciato tutto, su di me campagna d'odio, il comitato etico di Viale Mazzini ora valuta gli audio. Sigfrido rischia. Su tutto questo si muovono anche i temi più larghi della giornata, il caro benzina con record a Milano sopra i 2,60 euro, il governo che studia un decreto, le tensioni nel PD sul riarmo e sul rapporto con Draghi raccontate dal Fatto Quotidiano, purtroppo non facciamo in tempo a leggere, la vicenda di Vannacci sospeso 12 mesi dalle forze armate. Insomma, una prima pagina d'Italia abbastanza divisa sulla piazza, sulla giustizia, sull'informazione e con uno sfondo internazionale che si fa più caldo. Ci fermiamo qui per questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, domenica 26 luglio del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori.
1: Grazie Enrico Salvatori, questa è Radio Radicale, un buongiorno a tutti voi, prosegue la programmazione del mattino della nostra emittente, prosegue ora con 10 minuti con Cesare Damiano a cura di Sonia Martina.
2: 10 minuti con Cesare Damiano, lo abbiamo in collegamento e intanto ricordo che è presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare, ben trovato.
3: Buona giornata a lei, un caro saluto a tutte e a tutti, come sempre.
2: E allora, come sempre noi parliamo di lavoro e vediamo i numeri che oggi ci dà appunto Cesare Damiano e un'analisi sul bollettino di Confindustria e congiuntura flash di luglio 2026. Sì. Che dati sono?
3: Ma sono dati poco rassicuranti. E quello che io noto è che il governo, diciamo, parla d'altro, oppure quando parla di problemi economia-lavoro cita un solo dato, quello positivo in apparenza, quantitativamente positivo, aumenta l'occupazione. Poi ne abbiamo parlato mille volte in questa trasmissione.
2: Com'è no?
3: Aumenta l'occupazione che non è di qualità. Poi il governo parla molto di sicurezza, anche qui io assisto ad un paradosso, perché i dati del Viminale dicono che i delitti in generale, adesso non faccio l'elenco delle varie specie di delitto, dai più gravi ai meno gravi, sono in diminuzione, anziché dire guarda sono in diminuzione, noi siamo al governo e sono in diminuzione, si lancia una campagna ennesima dell'ennesimo decreto, probabilmente inutile, sulla sicurezza, perché secondo me perché si lavora molto sulla percezione di insicurezza, l'enfasi di alcuni episodi criminali sicuramente molto pesanti, gioca molto in termini di propaganda, fino poi al caso dell'orefice, che anche qui è un paradosso perché la pena viene detto eccessiva, ma i giudici applicano le leggi che fa il Parlamento, questo Parlamento è dominato dalla destra, mi pare che l'ultimo ritocco l'abbia fatto Salvini, il quale si lamenta di una legge che ha fatto lui, nel senso che volendo enfatizzare il termine della legittima difesa, magari con qualche critica da parte dell'opposizione, però si è andati in quella direzione e va bene, si è dovuto mettere un paletto perché la Costituzione parla anche chiaro, cioè legittima difesa io la condivido, e quando tu ti difendi nel momento in cui sei minacciato, altra cosa è inseguire e sparare alle spalle a uno che scappa perché o ha commesso un reato oppure non vuole più, come si dice, si trova di fronte a una situazione che non ritiene di poter governare, quella non è legittima difesa. Poi la pena, ripeto, i giudici applicano ciò che le leggi hanno scritto. Allora, detto questo, però parliamo un po' di problemi reali, di problemi che interessano appunto le persone. Ci avvaliamo di questa congiuntura flash, come lei diceva, di Confindustria. Ma intanto è evidente che non si può non essere preoccupati o dire va tutto bene Madama la Marchesa, perché la situazione geopolitica è una situazione molto, molto grave. Io ieri vedevo alcuni titoli di telegiornali in sequenza, ero in stazione in movimento, vedo dei titoli, quelli che lanciano, chiaramente non si sente niente, ma si legge. Primo titolo Dazi, quindi si vede la faccia di Trump che stringe le mani a von der Leyen, e Dazi vuol dire che ci mette di nuovo dei dazi, sulla base degli alti e i bassi che Trump di volta in volta si inventa. Poi escalation, secondo titolo, per quanto riguarda USA-Iran, quindi con la minaccia della chiusura non solo di Hormuz ma anche del Mar Rosso, con tutte le ripercussioni che ci arrivano poi dritte sulla testa, perché certo, questo è evidente. Terza notizia, sempre scritta a caratteri cubitali, tensioni e ripresa del conflitto in Cisgiordania, Libano, eccetera, eccetera. Quindi, voglio dire, tre titoli agghiaccianti che ci dicono che stiamo andando nella direzione assolutamente assurda e sbagliata, che non potrà non avere ripercussioni, le stiamo già sentendo. Confindustria lo dice chiaro, no? Il rincaro del petrolio è ovvio, riesplode la guerra in Iran e l'incertezza ovviamente spinge in alto petrolio e gas. Tutto questo cosa dice? E porta a prezzi che salgono, economia che rallenta, inflazione che sale. Ormai abituiamoci ad una inflazione al 3%, mentre al massimo dovrebbe arrivare al 2% per essere, come si dice, in equilibrio. Ma dentro una situazione nella quale sì, aumenta l'occupazione, certo è aumentata, dove si paga di meno, dove il lavoro è più precario, scompare dove si paga meglio e il lavoro è più stabile, e l'ufficio parlamentare di bilancio cosa ci ha detto? L'ufficio parlamentare di bilancio ci ha detto una cosa molto semplice, che per quanto riguarda il potere d'acquisto delle retribuzioni, quindi confermando i dati dell'OCSE, di tutti dell'Istat, di tutti quelli che ragionano su questi dati, che il potere d'acquisto ha perso, mi pare dal 2021, il 6%, che è una cifra considerevole, e perderà ancora. Quindi tutto questo che cosa porta? Porta al fatto che c'è, sempre Confindustria lo dice, un rallentamento degli investimenti, quindi anche questo è un altro dato, e una frenata in vista per quanto riguarda i consumi. Poi, trattandosi del bollettino di Confindustria, dice a maggio la produzione industriale è diminuita meno 0,03% per la caduta dei beni intermedi, 0,8% in meno, quelli di consumo meno 0,5%, mentre la crescita degli energetici più 4,6% ha attutito la flessione, eccetera, eccetera. Quindi c'è un rallentamento anche per quanto riguarda l'industria, una stabilizzazione dei servizi, qui tira un po' per fortuna diciamo il turismo, cala l'export che è un punto di forza nostro, diciamo nell'ultimo mese cala, anche se il trend dall'inizio dell'anno è ancora positivo. Poi per quanto riguarda le grandi economie sappiamo che c'è l'economia degli Stati Uniti in rallentamento, noi lì siamo legati mani e piedi. La Cina rallentano i consumi interni ma aumenta l'export e quindi ritrova sempre il suo equilibrio, perché nel secondo trimestre il PIL cinese ha rallentato, cosa vuol dire? Al più 4,3%, ha rallentato e al 4,3% annuo, che come si dice sono cifre che noi ci sogniamo da boom economico degli anni 60. Quindi tutto questo andrebbe un pochino analizzato, valorizzato, contestualizzato. Quello che io vedo è purtroppo il prevalere di una tendenza alla semplice propaganda che non aiuta a capire quello che sta succedendo. Insomma, è chiaro che siamo in campagna elettorale e che la destra se la gioca tutta sul tema della sicurezza, e poi non ne voglio parlare, c'è anche quello della legge elettorale che stiamo vedendo come procede. Quindi certo, mi pare che certo. Il paese reale sia una cosa, il paese surreale sia un'altra, ed è purtroppo nelle mani di chi governa il paese.
2: Certo. Allora, adesso cambiando argomento, ma per sentire appunto cosa ne pensa Cesare Damiano, insomma, qualche giorno fa il Consiglio dei Ministri, la richiesta del Ministro del Lavoro, del Ministro Foti, ha approvato il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2831 del 2024 che riguarda i rider, o come meglio dire, sul lavoro tramite piattaforma digitali. Ecco.
3: Ma dunque, noi abbiamo recepito anche l'AI Act, quindi l'atto sulla intelligenza artificiale europeo. Questo l'abbiamo recepito in precedenza. Io non è che sia molto soddisfatto di questo recepimento fatto da un'iniziativa legislativa da parte del governo, perché la premessa è buona, dice l'intelligenza artificiale per la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori, poi quando si tratta di distribuire il miliardo che si rastrella qua e là, si parla di cybersicurezza, si parla di telecomunicazioni, si parla di 5G, per carità, ma scompare la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori.
2: Certo,
3: francamente
2: certo.
3: Io l'avrei messa al primo posto, nel senso di premiare le aziende che investono in dispositivi di intelligenza artificiale che hanno come vocazione fondamentale quella di rendere più sicuro il lavoro dagli incidenti e dagli infortuni. Quindi li vedo una contraddizione. Questo decreto di attuazione sulle piattaforme digitali, diciamo, fa qualche passo avanti per quanto riguarda ad esempio la cosiddetta inversione della prova. In precedenza era il lavoratore che doveva dimostrare che il suo non era un lavoro autonomo. Autonomo nel lavoro dei rider io non vedo niente, ma adesso è la piattaforma che, chiamata in giudizio, deve dimostrare che quel lavoratore svolge il lavoro autonomo, quindi c'è un'inversione. Io ricordo che quando ero ministro del lavoro nel 2006, la prima cosa che ho fatto, mi sono trovato a dover affrontare la questione dei call center, che erano tutti lavoratori a progetto, con il lavoro a progetto, ricevevano le telefonate e quello era lavoro a progetto. Io ho detto, ma scusate, dove sta il progetto nel ricevere una telefonata che ti chiede un orario e tu gli dai l'orario? Quella è una catena di montaggio, anche perché quelle persone entravano ad un orario, uscivano alla fine dell'orario, erano in qualche modo dentro un'organizzazione eterodiretta e obbedivano ovviamente alle richieste di una clientela, quindi erano subordinati, era il cosiddetto inbound. E infatti la mia circolare, solo con una circolare, che ha detto agli ispettori: sanzionate quelli che non li regolarizzano e trasformano in lavoratori dipendenti, li abbiamo stabilizzati 30.000. Allora io dico, ma ci vuole ancora tanto per fare un qualcosa di analogo? Cioè, non abbiamo ancora capito che un lavoratore, un rider, è governato da un algoritmo progettato da un umano, si intende, ti calcola il tempo di pedalata, di consegna, insomma sei dentro un'organizzazione di stampo tayloristico, quella è pura subordinazione. Qui, prova o non prova, inversione della prova, bisogna arrivare al fatto che magari con un decreto, una circolare, si dica con chiarezza: si tratta di lavoro subordinato. perché altrimenti queste multinazionali, con l'utilizzo di decine di migliaia di persone in quelle condizioni, anche di pericolo, sappiamo cosa vuol dire lavorare a 35-40 gradi, il pericolo nei momenti in cui ci sono questioni di natura atmosferica, il pericolo delle città, gli incidenti che ci sono
2: stati. Bravo, bravo. Poi sai che comunque il mezzo se lo comprano, quindi se poi gli succede qualcosa.
3: Ha una logica di schiavismo in questo caso, ditemi che cosa dobbiamo ancora aspettarci. Quindi io credo che si facciano dei passi avanti, ma si arrivi ad una conclusione, come hanno fatto alcune procure, e lavoro dipendente. Di autonomo non c'è niente per quanto riguarda i lavoratori delle piattaforme, sto parlando dei rider, poi potremmo estendere ovviamente il ragionamento ad altri lavoratori che sempre attraverso la piattaforma svolgono la loro attività.
2: Invece sai che è in corso, no, il tavolo sul contratto nazionale, e dove mi sembra almeno insomma fino a alla fine di giugno insomma era rimasta solo la CISL, e perché insomma gli altri sindacati non so se c'era ancora l'UGL, proprio per la questione, no, ecco, che ancora non viene assolutamente riconosciuta, controparti con commercio, con trasporti e asso delivery, la questione appunto della subordinazione, no, e quindi
3: deve essere riconosciuta la subordinazione. Questa è la mia opinione, naturalmente. Poi abbiamo avuto dei giudizi di varia natura, perché abbiamo avuto giudizi che hanno detto, magistratura che ha detto è subordinazione, altri hanno detto non è subordinazione, altri hanno detto non è subordinazione, ma applichiamo le regole della subordinazione. Quindi
2: un fritto
3: misto.
2: Vedo.
3: A mio avviso, politicamente parlando, per la mia esperienza sui temi del lavoro, mi pare che siamo nel campo stretto della subordinazione, anche perché, ripeto, l'algoritmo ha delle prescrizioni molto tassative di eterodirezione, quindi
2: certo,
3: non ci vuole molto a riconoscere questo fatto. Ma questa è una mia opinione, naturalmente ci sono anche opinioni diverse.
2: E allora grazie, grazie a Cesare Damiano, 10 minuti finiscono qui e come sempre ci sentiamo la prossima settimana.
3: Grazie.
1: E questo era Cesare Damiano con Sonia Martina, e ora è il momento della rassegna della stampa vaticana di Giuseppe Di Leo. Al termine torneremo in diretta con Stampa Regime, della rassegna stampa di Radio Radicale con Marco Cappato.
4: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

Ritrovati domenica 26 luglio 2026. Allora, è uscito il libro del Papa, l'ultimo libro, Disarmata e Disarmante, per la libreria editrice Vaticana, sia l'Osservatore Romano, sia in particolare Avvenire di martedì 21 luglio, hanno dato notizia ampia, per la verità, praticamente quasi tutti i giornali. E, come scrive Avvenire, il Papa lancia nella introduzione, il libro raccoglie un po' gli interventi del Papa, sulla pace, appunto. Ma nell'introduzione il Papa lancia l'allarme nell'era atomica, in cui dice: torna la domanda decisiva, cioè l'umanità potrà continuare ad abitare la Terra? In questa introduzione pubblicata dall'Avvenire si legge: pace a voi. È stato questo il primo saluto che Gesù risorto ha rivolto ai suoi apostoli, come si legge nel Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 19. Questo è anche il primo dono che Cristo risuscitato ha offerto ai suoi amici e a tutto il mondo, cioè la pace. Quel dono però non avveniva a buon mercato. Il corpo glorioso del maestro di Nazareth mostrava le piaghe della passione. Egli ha attraversato l'odio, la violenza, il crucifige del mondo. Gesù Cristo ha subito l'ingiustizia disarmato e disarmante ed è risorto. L'annuncio evangelico si inseriva e si inserisce nella storia, oggi come 2000 anni fa. La pace è il grande desiderio che agita, prosegue il Papa, molti cuori, ma è anche spesso minacciata, calpestata, irrisa. Oggi ben 103 stati sono coinvolti in qualche maniera in una guerra sulla terra. E le armi rimbombano e uccidono in Ucraina, in Medio Oriente, in Sudan, in Myanmar, nello Yemen, in Congo, in tante altre situazioni. Il mio amato predecessore, Papa Francesco, coniò a suo tempo l'espressione Terza Guerra Mondiale a pezzi per descrivere una situazione di diffusa conflittualità senza precedenti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ripercorrendo i miei interventi su questo tema, prosegue il Papa, ora raccolti in questa antologia, voglio sottolineare alcuni aspetti che mi stanno a cuore. Innanzitutto, la pace è una responsabilità. Se il primo istinto, pardon, di fronte a un problema che incontriamo, a una tensione che viviamo, a un'offesa che subiamo, è quella di giudicare gli altri, di accusarli e perfino condannarli, sarà fatale che prima l'indifferenza e poi l'odio si sviluppino intorno a noi. Esiste un modo di vedere la realtà che distrugge e non costruisce. Invece la pace inizia da me, inizia da noi. Sant'Agostino diceva: sono tempi difficili, sono tempi difficili, e poi comunque esiste un modo di vedere la realtà. E vivere bene con la vita buona, cambiate i tempi e non avrete di che lamentarvi. È tratto questo brano dai discorsi. Non possiamo chiedere, prosegue il Papa, la pace ai potenti del mondo se non cominciamo a viverla noi, a ripartire dai nostri rapporti. E poi nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nelle nostre città, nei luoghi dove lavoriamo. La pace si costruisce con piccoli gesti quotidiani, un sorriso regalato, un'ingiuria perdonata, una parola buona. Inoltre, la pace si edifica con la verità. Anche chi fa la guerra afferma di agire in nome della pace. Nessuno ha la sfrontatezza di dichiarare che vuole la guerra per la guerra. Persino i potenti della terra sanno che ogni persona aspira alla giustizia e desidera vivere in pace.
soprattutto dopo le terribili conseguenze degli eventi di Hiroshima e di Nagasaki, il ricorso alla guerra è sempre più un'avventura senza ritorno, come scandì Giovanni Paolo II il 2 febbraio 1991. Ho rievocato più volte l'accorato appello che San Paolo VI rivolse all'Assemblea delle Nazioni Unite. Quel che unisce gli uomini, notava il mio venerato predecessore, è un patto suggellato con, sono parole di Papa Montini, con un giuramento che deve cambiare la storia futura del mondo. Non più la guerra, non più la guerra, la pace deve guidare le sorti del popolo e dell'intera umanità. Brano tratto dal discorso delle Nazioni Unite pronunciato il 4 ottobre 1965. Prosegue Papa Leone, la pace cerca testimoni. Questo libro antologico ce lo fa presente con la forza di tanti volti. Le figure di cui qui si parla, tra cui il beato Floribert Vanacciui, servi di Dio Giorgio La Pira e Dorothy Day, sono emblematiche di tanti uomini e donne che in prima persona hanno favorito la pace, vincendo la tentazione della corruzione, soccorrendo i poveri, favorendo la diplomazia. Accanto a uomini e donne conosciuti, la pace è incarnata da protagoniste non famosi che hanno seguito la propria coscienza. È già accaduto nella storia che si arrivasse vicini alla catastrofe nucleare. Le cronache raccontano che la decisione di un singolo uomo, l'ufficiale sovietico Stanislav Petrov, contribuì a evitare una possibile guerra atomica globale. Era il 26 settembre 1933. I radar dei bunker vicino a Mosca, dove Petrov era di guardia, segnalarono il lancio di diversi missili balistici intercontinentali dagli Stati Uniti verso l'Unione Sovietica. Si trattava però di un errore del sistema satellitare sovietico di localizzazione. Petrov, contravvenendo agli ordini, decise di non segnalare il presunto attacco, una scelta compiuta con la coscienza di chi sapeva che quel semplice gesto avrebbe potuto causare milioni di morti. Un mondo in cui siano le macchine, per quanto sofisticate e più veloci di noi, a decidere un bombardamento su persone inermi sarebbe davvero spaventoso. La coscienza di un singolo uomo può valere il mondo intero. La pace infine ha bisogno di speranza. La Chiesa continuerà a predicare la carità verso tutti gli uomini e le donne. Se c'è qualcosa che il mondo sta cercando oggi, credo sia un messaggio di speranza per il futuro. Questa è amplissimi stralci della introduzione, prefazione di Papa Leone, questa raccolta antologica sul tema della pace, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana. Dunque, il Papa ha citato tre personaggi: Floribert Vanacciui è stato vissuto a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, e resistette alle pressioni subite per far passare alla frontiera riso avariato. Per vendetta il regime nel 2007 lo ha rapito, torturato e poi ucciso. Giorgio La Pira, conosciuto in Italia, professore universitario di diritto romano, padre della costituente, parlamentare e sindaco di Firenze, ancora indimenticato, e si è speso per il dialogo tra le potenze durante la guerra fredda, creando anche problemi attriti all'interno del suo partito. E poi c'è Dorothy Day, vissuta dal 1897 negli Stati Uniti, ha fondato il movimento The Catholic Worker, con anche il giornale omonimo. E durante la Grande Depressione, la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda si è spesa per la pace e i più poveri a livello sociale. Il nome di Dio è pace, cristiani uniti per dire no alla religione del conflitto. Ancora
venire il 19 luglio, la notizia, ne scrive Laura Caffagnini, diffuso il nuovo documento di un gruppo teologico ecumenico firmato da cattolici ortodossi e protestanti. L'invito, si legge in questo documento, alle chiese no all'uso identitario e bellico della fede, testimoniamo il Vangelo della riconciliazione. Questi appelli si moltiplicano e sono, diciamo così, inversamente proporzionali però alla loro efficacia. Dunque, il ministro degli esteri Vaticano, precisamente il segretario per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, è stato a Kiev dopo esservi stato il presidente dei vescovi Zuppi. Giacomo Gambassi, inviato a Kiev per Avvenire, e scrive su Avvenire il martedì 21 luglio, e Gallagher lancia l'appello per una pace giusta. Il rappresentante della Santa Sede ha portato la vicinanza spirituale del Papa agli ucraini in una missione pastorale diplomatica, e c'è stato anche il ringraziamento di Zelensky. Occorre dire che però durante la visita c'è stato un massiccio attacco russo sulla capitale che ha devastato il quartiere intorno alla stazione di Lukianivka, non distante peraltro dall'annunziatura vaticana. Una risposta al fatto che il Papa si sposta in maniera più netta rispetto al suo predecessore verso l'Ucraina. Benedetta Ucraina, titola il Foglio di mercoledì 21 luglio, ne scrive il vaticanista Mazzuzzi. Tra droni e commemorazioni, la Santa Sede ribadisce il sostegno a Kiev e la vuole nell'Unione Europea. Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati, è sempre stato la voce più filo-ucraina della filiera al comando in Vaticano. Anche nei momenti in cui le tensioni con Kiev erano più forti, erano i tempi in cui si suggeriva il coraggio della bandiera bianca, lui ha sempre tenuto dritta la barra nel sostegno, senza eccezioni di sorta, al paese aggredito da Mosca. Negli ultimi giorni è stato in Ucraina, inviato dal Papa per le celebrazioni al santuario carmelitano di Berdychev, in occasione del 35° anniversario dell'apertura delle strutture cattoliche di rito latino. Non si possono dimenticare le sofferenze del popolo ucraino e i suoi sacrifici, ha affermato. Gallagher ha sottolineato di aver assistito al pesante attacco russo condotto nella notte del 19 luglio, con 41 missili e 120 droni sganciati su tutto il paese, e di essersi reso conto dal vivo dei pericoli che la popolazione corre costantemente. Gallagher ha riferito a Zelensky del sostegno del Papa, che Zelensky ha incontrato più volte anche a Castel Gandolfo, e ha ribadito che la prima linea per porre fine al conflitto deve essere quella diplomatica, come peraltro osservato anche dai rappresentanti del Consiglio Pan-Ucraino, delle chiese e delle organizzazioni religiose. Su questo più o meno le parti si sono trovate d'accordo. Il problema è come. Monsignor Gallagher ha reiterato la disponibilità a ospitare in Vaticano un incontro a livello di leader. Zelensky si è detto d'accordo, ringraziando Roma per l'aiuto nella complicata operazione di restituzione dei bambini ucraini rapiti dai russi. Questo è il problema, è sempre il solito: a non voler negoziare in Vaticano e la Russia. Se all'inizio del conflitto Mosca aveva cercato di fare sponda proprio su Roma per ottenere visibilità e rompere il fronte occidentale di sostegno a Kiev, mossa che da decenni compie ad esempio l'Iran degli Ayatollah anche negli ultimi mesi, successivamente la resistenza è stata totale, intanto per ragioni meramente religiose. L'ala oltranzista nazionalista e conservatrice del patriarcato ortodosso moscovita non può accettare che a mediare sia il Papa di Roma. Andiamo avanti. Dunque, andiamo negli Stati Uniti. Intervista a un vescovo salesiano, al vescovo Manuel de Jesus Rodriguez, che è della diocesi di Palmy Beach in Florida, dove tra l'altro questa diocesi comprende anche la residenza del presidente Donald Trump a Mar-a-Lago.
Lo rispetto, ha affermato Monsignor Rodriguez in un'intervista a Elena Molinari, inviata proprio a Palm Beach su Avvenire del 18 luglio, e non voglio lo scontro. Oggi affrontiamo una doppia sfida, ha affermato il vescovo Rodriguez. La politica federale e quella dello Stato, entrambe molto divise, molto dure nei confronti dell'immigrazione. Noi cerchiamo di rispondere accompagnando le persone attraverso la Caritas, i servizi legali e il lavoro quotidiano delle parrocchie. Quali sono le sue preoccupazioni più grandi? Le famiglie sono la mia priorità assoluta. Vedo bambini separati da uno dei genitori dopo una deportazione, adolescenti costretti a lasciare la scuola per aiutare la famiglia. Sono ferite profonde, psicologiche, oltre che economiche. Domande: molti vedono quei migranti solo come un problema di sicurezza. Risposta: gli immigrati non sono nemici di nessuno, sono loro a sostenere l'economia della Florida e degli Stati Uniti, perché fanno un lavoro che nessun altro fa. È vero che alcuni sono autori di reati. Beh, meno male. Il vescovo non lo nega. Però prosegue, e vale per una minoranza, come in qualunque gruppo sociale, certo. Non possiamo trattare da criminali chi un crimine non l'ha commesso. Il 20% dei militari statunitensi è di origine ispanica. Questa è un'osservazione interessante. Viene da famiglie di immigrati. Immagini che cosa significherebbero per la sicurezza del paese cancellare quel 20% di militari. Beh, insomma, finalmente ancora un vescovo filo immigrazionista, ma non pacifista. Allora, occorre dire che c'è una interessantissima traduzione di intervista a Michel Fayard sul suo ultimo libro Après la guerre, pubblicato da Fayard, intervistato dal Figaro. Intervista apparsa per la traduzione di Mauro Zanon sul Foglio di lunedì 20 luglio. La minaccia si reinventa, l'indebolimento dell'Iran non fa scomparire il pericolo islamista. E il mio libro non riduce questa guerra all'Iran o al Hezbollah. Il vero scontro oppone le democrazie a un'ideologia, l'islamismo, sia esso sciita che sunnita, e una sua dipendenza economica che ci lega le mani. Un'ideologia non si distrugge dall'alto, né con un testo firmato in fretta e furia. Questo protocollo illustra perfettamente la nostra impreparazione. L'amministrazione Trump ha preferito un compromesso a una strategia a lungo termine. Teheran, dal canto suo, ha preservato l'essenziale, il suo apparato ideologico, le sue reti di influenza, le sue capacità strategiche, e ha ottenuto un alleggerimento della pressione economica. La vera guerra però inizia ora, ideologica, finanziaria, culturale e demografica. Si svolge in Medio Oriente, ma anche in Europa, in particolare in Francia, sia attraverso le reti sunnite finanziate dalle monarchie petrolifere, sia attraverso i prossimi sciiti. Finché ci rifiuteremo di ammettere che l'indebolimento di un regime non fa scomparire l'ideologia che lo anima e può persino liberarne altre forme, rimarremo vulnerabili. L'accordo del giugno 2026 non è stata una vittoria, è stata una confessione. Siamo pronti per una lotta a lungo termine. Nel libro, Fayard dimostra che bisogna guardare al Medio Oriente per capire che cosa attende l'Occidente. La guerra alle nostre porte, chi sono i nostri nemici? Il sottotitolo, La minaccia alle nostre porte, non è una figura retorica. L'islamismo è una riattivazione coerente della dimensione giuridica e politica dei testi islamici. Milioni di musulmani rifiutano questa interpretazione nella loro vita, ma questa scelta personale non annulla, non confuta i testi. I nostri nemici non sono i musulmani, ma un'ideologia totalitaria che presenta due versanti. Il primo è sciita e comprende la Repubblica Islamica dell'Iran, i suoi proxy, le sue reti dormienti, le sue attività di spionaggio, gli attentati contro gli interessi ebraici e israeliani, nonché la sua convergenza con la criminalità organizzata, in particolare il narcotraffico e la mafia.
Il secondo è sunnita, costituisce il bacino più vasto poiché i sunniti sono 8 volte più numerosi degli sciiti, si avvale delle reti wahabite, salafite, dei fratelli musulmani e dei tablà, finanziate dai petrodollari. È da questo ambiente che sono scaturiti gli attentati di massa subiti dalla Francia, da Charlie Hebdo fino all'assassino di Dominique Bernard. L'indebolimento dell'Iran non elimina quindi la minaccia, la libera, alimentando la rivalità tra sciiti e sunniti. I principali attori in agguato sono la Turchia di Erdogan, potenza islamista travestita da democrazia, le monarchie petrolifere, il Pakistan nucleare e la Siria islamista. La guerra è già alle nostre porte, finanziamenti stranieri, reti di influenza, propaganda digitale e separatismo. La prima condizione è dare un nome a ciò che stiamo combattendo. È interessantissima questa intervista, che andrebbe riproposta, per esempio, negli ambienti scolastici, universitari, ma anche in certi salotti, diciamo così, intellettuali o aspiranti tali, che minimizzano il problema di una guerra di civiltà che l'Islam ha proclamato contro. Contro l'Occidente, il mondo cristiano. Dunque, occorre dire che insomma, il tema dello scisma dei Retriviani ancora è al centro dell'analisi, almeno sulla stampa di orientamento cattolico. Avvenire, per esempio, di mercoledì 22 luglio, un bel editoriale pensato, anche colto, di Paola Müller, La carità che ricuce, Sant'Agostino e l'unità ferita della Chiesa. Una parola torna con forza nel dibattito ecclesiale di quest'estate, cioè unità. Il richiamo di Papa Leone ai gruppi tradizionalisti di matrice lefebriana affinché non imboccassero la strada dello scisma ha riproposto una domanda che attraversa tutta la storia della Chiesa. Che cosa tiene davvero uniti i cristiani? È sufficiente condividere gli stessi riti? Basta professare la medesima dottrina? Il Papa aveva scritto ai lefebriani nel giorno di Pietro e Paolo. Non è una data casuale. La festa dei due santi racconta meglio di ogni altra come l'unità della Chiesa non nasca dall'uniformità dei caratteri, ma dalla comunione e nella verità. Non potevano essere più diversi Pietro e Paolo, ha detto Papa Leone, eppure non erano avversari. Nella lettera ha usato un'immagine antica, quella della tunica inconsutile di Cristo, per dire che lacerarla è un peccato di estrema gravità. Un'immagine che attraversa la tradizione patristica latina e che Agostino traduce in teologia. È una tentazione che attraversa tutta la storia della Chiesa e raffiora ogni volta che una parte della Chiesa pretende di identificarsi con il tutto. Per oltre 20 anni Agostino dovette confrontarsi con il donatismo, uno scisma che aveva lacerato il cristianesimo nordafricano e che pretendeva di identificare la vera Chiesa con una comunità di puri, separati da quanti riteneva infedeli o moralmente indegni. Da quella lunga controversia nasce una delle più profonde ecclesiologie della tradizione cristiana, prosegue ancora Paola Müller. Lo scisma per Agostino non è una semplice divergenza, è una ferita inferta al corpo stesso di Cristo. Arriva a definirlo un crimine, un sacrilegio, perché germoglia quasi sempre dall'orgoglio di chi antepone il proprio giudizio alla comunione ecclesiale. Per lui, cioè per Sant'Agostino, la divisione è persino più devastante delle persecuzioni esterne. Lo scisma lacera infatti la Chiesa all'interno. Per Agostino la verità non divide la comunione, bensì la custodisce. Eppure Agostino non è un teorico dell'uniformità.
sa bene che nella Chiesa convivono santi e peccatori. Le immagini evangeliche del grano e della zizzania, della rete che raccoglie pesci buoni e cattivi, diventano nelle sue mani una lezione permanente. Pretendere una Chiesa composta soltanto da perfetti significa dimenticare il Vangelo stesso. I buoni possono sopportare i cattivi senza riceverne danno spirituale, scriveva in una delle sue lettere, e ripete contro i donatisti: la purezza rivendicata attraverso la separazione è sempre un'illusione. La vera santità della Chiesa non dipende dalla sua omogeneità, ma dalla carità che tiene insieme ciò che è diverso. È qui che la teologia agostiniana tocca il cuore del problema, ieri come oggi. Per Agostino d'Ippona l'unità della Chiesa non è un fatto organizzativo, ma qualcosa di interiore, lo Spirito Santo stesso, lo stesso vincolo d'amore che unisce il Padre e il Figlio a rendere i cristiani un cuor solo e un'anima sola, come recita all'inizio della regola agostiniana. Da qui discende una conseguenza decisiva. Si può avere validamente il battesimo di Cristo e tuttavia non possedere lo Spirito se manca l'amore per l'unità. Non hanno la carità di Dio coloro che non amano l'unità della Chiesa, scrisse Sant'Agostino. Un sacramento resta vero, e Agostino lo ribadisce contro i donatisti che ribattezzavano i convertiti, ma è fecondo solo nella comunione. Altro è non avere il battesimo, altro non averlo utilmente. È lo stesso principio, commenta Paola Müller, in fondo, che la lettera di Leone XIV ricorda ai Lefebriani, avvertendoli che l'atto scismatico comprometterebbe la possibilità di ricevere lecitamente e in alcuni casi persino validamente i sacramenti che pure amano. C'è infine, in conclusione, un ulteriore tratto agostiniano nella vicenda dei Lefebriani, la pazienza del pastore, cioè del Papa, che non smette di supplicare anche quando la rottura sembra già compiuta. Ottima, ottima questa analisi. Allora, segnalo un tempo un libro, dunque, sulle pagine del manifesto, sempre molto interessanti, pagine culturali, il 19 luglio, Enzo Traverso si occupa di un libro di Freud, sulla riflessione che fece Freud sulle origini di Mosè.

0: la ipotesi di Freud. Però qui Enzo Traverso cita un libro che definisce erudito, però anche unilaterale, che è il Mosè di Freud, Giudaismo terminabile e interminabile in Audi, definendolo unilaterale, e cerca di avvalorare però questa tesi e questo giudizio citando il libro storico israeliano L'Homo Sand sull'invenzione dello Stato ebraico, pubblicato inizialmente da Rizzoli e poi successivamente, evidentemente, Rizzoli si è pentito da Mimesis. E se c'è un libro che proprio è unilaterale, per non dire fazioso, è proprio questo di Shlomo Sand. Proprio a Radio Radicale, 15 anni fa, all'uscita ne abbiamo discusso con Paolo Mieli e Massimo Bordin, c'è la registrazione audio-video, chi vuole può avere contezza degli argomenti con cui quel libro, pseudo-storico, bisogna dire, fu giustamente demolito. E con questa segnalazione si chiude la puntata odierna di Rassegna Stampa Vaticana. Nel ringraziare per l'assistenza in regia Luciana Bruno e naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima, augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.
2: Radio Radicale, buongiorno ai nostri ascoltatori, sono le 7:29 minuti, noi tra poco andremo ad ascoltare Stampa e Regime, oggi è domenica dunque curata da Marco Cappato. Non c'è però sui quotidiani, comunque quelli che ho visto, la notizia di ieri sera, quello che è successo a Berlino. Un uomo che con un SUV ha investito la folla al Gay Pride di Berlino, causando un morto e 16 feriti, di cui 11 in gravi condizioni. Sarebbe legato a un ambiente islamista. Questo l'ha dichiarato un portavoce delle forze dell'ordine, spiegando che il sospettato è stato identificato ma non ancora arrestato. Un uomo appena uscito dal riformatorio. E allora, intorno alle 22 di ieri al Gay Pride di Berlino, un velivolo commerciale ha investito la folla, causando un morto e 16 feriti, di cui 11 in gravi condizioni. Il sindaco della capitale ha denunciato un attacco contro la nostra società libera. Dominique Pretz, portavoce dei Vigili del Fuoco di Berlino, ha riferito di 17 persone investite, di cui una deceduta sul luogo dell'intervento. Tra le 16 persone ferite ce ne sono 3 in condizioni critiche, 8 feriti gravi e 5 feriti lievi, ha aggiunto il portavoce dei Vigili del Fuoco. Oltre ai feriti, 30 testimoni degli eventi ancora sotto shock sono stati assistiti sul posto. Secondo il portavoce della polizia Florian Natt, il veicolo è stato abbandonato sul posto nel parco Tiergarten, zona boschiva della capitale, dove termina la parata, e da lì si sta procedendo alla ricerca dell'occupante e degli occupanti. Si tratta di un veicolo bianco del tipo minivan o piccolo SUV, che è stato completamente deformato dall'impatto, pensate. Siamo ora schierati con un numero molto consistente di agenti su tutto il territorio della città, ha detto ancora il portavoce della polizia. La conclusione dei festeggiamenti del Gay Pride, che prevedeva concerti e bancarelle da Luna Park, è stata poi annullata. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di tornare a casa. E che cosa ha detto, che cosa ha dichiarato il portavoce di Friedrich Merz, che ha chiesto un'indagine completa sull'incidente che ha coinvolto un furgone, causando la morte di una persona e il ferimento di circa 15 altre al termine della parata del Gay Pride di Berlino, definendolo un atto abominevole. Il cancelliere e il suo ministro dell'interno lavoreranno con particolare determinazione per indagare a fondo su questo atto abominevole e garantire che venga punito. Questo appunto ha dichiarato un

0: portavoce di MERS in una prima nota. E poi però i media riportano di un arresto, ma poi la polizia smentisce. Le notizie che arrivano, capite, ancora non sono molto chiare, essendo successo appunto intorno alle 22. Alcuni media avevano riportato la notizia di un arresto a seguito dell'incidente, però un portavoce della polizia ha smentito in risposta a alcuni chiarimenti da parte dello Spiegel. Però appunto vi dicevo che l'uomo sarebbe legato ad ambiente islamista, e questo da sabato mattina, secondo quanto riferito, erano stati mobilitati oltre 2200 agenti di polizia per garantire la sicurezza della marcia dell'orgoglio, denominata in Germania Christopher Street Day, che ogni anno riunisce centinaia di migliaia di persone nella capitale tedesca, nota per la ricchezza della sua vita notturna, della sua scena queer. Si tratta di una delle più grandi sfilate del genere in Europa, un appuntamento popolare che va oltre la comunità LGBT e spinge numerose organizzazioni e aziende a partecipare. Ne sapremo poi sicuramente di più più tardi nel corso della mattinata. Vi dico, è stato però la polizia, ecco, ha diffuso la foto di un sospettato, ma mi fermo qui. Adesso andiamo ad ascoltare Marco Cappato con Stampa e Regime.
1: Buongiorno agli ascoltatori, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiana di oggi, domenica 26 luglio. Non si trova sui quotidiani l'attentato al Pride di Berlino, non si trova un tema portante, quindi ogni quotidiano vira verso temi o campagne di maggiore, diciamo, più affini con la linea editoriale. E allora troviamo qualcosa su la situazione che con l'apertura di nuovi fronti di guerra nel Golfo Persico, la situazione, gli incidenti in Val di Susa, la politica interna alle prese con il tema del prezzo, dei prezzi dei carburanti, del gas, e oltre alla Val di Susa anche la questione della morte di Abderrahim Fakir durante l'arresto a Bologna, unitamente al tema dei minori, della punibilità dei minori, lascia la questione sicurezza al centro del dibattito politico. Poi Libero apre su Ranucci, il caso Ranucci, c'è qualcosa da dire sul tema del fine vita. Nella settimana nella quale c'è stato il voto, l'approvazione della legge in Emilia-Romagna, della legge regionale in Emilia-Romagna dopo Toscana e Sardegna, è stata anche la settimana di una doppia sentenza della Corte Costituzionale proprio sul tema del fine vita, la reazione dei vescovi in Emilia-Romagna, particolarmente dura contro il testo approvato. E poi la politica internazionale, anche con Trump che lancia una provocazione, un'ironia, una reale proposta, insomma la suggestione di un terzo mandato non previsto negli Stati Uniti d'America, un terzo mandato presidenziale. Cercheremo di andare a vedere questi temi e anche la politica italiana, in particolare un approfondimento su ciò che si muove al centro. Lo Groscino su Corriere della Sera, che attraverso testa un regista, un potenziale interesse di Meloni alla crescita di un centro che gravita intorno alla figura di Calenda. Vedremo le valutazioni che portano, le riflessioni che portano in questa direzione. E poi dall'altra parte, sul campo largo, forse la cosa più significativa è l'attacco di Travaglio a Schlein, perché ci dice qualcosa su problemi politici di un certo rilievo che rimangono aperti nel campo largo. Andiamo però, partiamo da una notizia di politica internazionale che non sembra trovare grande attenzione sulla stampa italiana, e invece credo sia di massimo interesse. Alla Corte Penale Internazionale vince il pilatismo con Bibi e Trump. Via il procuratore Karim Khan. Siamo sul domani. Guido Rampoldi, dopo 73.000 morti a Gaza, abbiamo finalmente un colpevole. È il procuratore della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, colui che incriminò Netanyahu per crimini contro l'umanità e incriminò anche in realtà i capi di Hamas. Riuniti nel Palazzo di Vetro, i 125 stati che riconoscono e finanziano la Corte, venerdì notte hanno rimosso Khan per una grave scorrettezza. Tra virgolette, avrebbe profittato della propria posizione di potere per imporre una relazione intima ad una sua giovane collaboratrice malese. Hanno giudicato attendibile questa versione e di conseguenza votato per il licenziamento 82 stati su 125, 82 stati tra i quali l'Italia. Poi prosegue l'articolo di Rampoldi, una decisione politica che non era, diciamo, non era allineata con le valutazioni invece tecniche che non avevano trovato, diciamo così, prove per queste accuse nei confronti di Khan. Questa decisione era stata già preannunciata nelle scorse settimane e quindi la Corte Penale internazionale trova quindi la rimozione del procuratore Karim Khan, che era già stato che si era già sospeso. Ma partiamo da qua, dalla politica internazionale, perché il quotidiano che apre su questo è il manifesto guerra virale. In che senso? Missili e droni degli Houthi colpiscono in Arabia Saudita, centrata la raffineria di Jizan. Dopo i raid contro lo Yemen è il primo scambio diretto di colpi da anni. Oltre a Hormuz, il contagio bellico blocca anche il Mar Rosso, mentre Trump ammassa batterie per l'attacco all'Iran. È già da questo sommario ci possiamo fare un'idea di come la situazione non volga al meglio. Riprenderemo più tardi, quando parleremo di Trump, anche l'analisi di Bongiorni sul Sole 24 Ore. Alla vigilia, in settimana, si terrà un nuovo incontro tra Trump e Netanyahu, e Bongiorno sul Sole definisce divergenti gli interessi e le strategie delle due personalità. Ma la politica interna e il dibattito è incentrato soprattutto sulle conseguenze in termini di prezzo della benzina, ed è il tema sul quale aprono sia il Corriere della Sera con un titolo più neutro, benzina in arrivo il decreto, che Repubblica con un titolo più critico, caro benzina senza fondi, mini decreti. E allarme per i prezzi dei carburanti, la benzina sfonda la soglia dei 2 euro al litro fino al record di 2,6 a Milano. Un aumento che secondo il Codacons si tradurrà per i consumatori in stangata di 1,9 miliardi in più. Meloni preme per un intervento, ma è a caccia delle coperture. Schlein attacca, finito il tempo degli annunci. Gli italiani stanno già pagando per l'immobilismo del governo. E in Medio Oriente sale la tensione, si accende lo scontro tra Houthi e Sauditi. In questo contesto c'è da registrare l'intervista al ministro Urso, che è intervistato dal Corriere della Sera e promette un intervento con l'accisa mobile. Per misure più mirate servono altre risorse. Ad agosto il decreto legge, penso di sì. I calcoli del Ministero dell'Economia saranno disponibili solo la settimana prossima, e quindi è un'intervista interlocutoria da questo punto di vista, quella a Urso, un'intervista per la quale per una volta Urso non attacca l'Unione Europea, ed forse su questo tema non era così semplice, ma insomma registriamo positivamente questa novità. Carlo Cottarelli sul Corriere della Sera propone una lettura basata sui numeri, in particolare registrando come la tregua tra Stati Uniti e Iran sia ormai finita, Hormuz quasi chiuso, come pure Bab el Mandeb sul Mar Rosso, e il prezzo del greggio si è di nuovo impennato. Da questo punto di vista, Cottarelli parte con considerazioni più generali. La crisi iniziata a fine febbraio non ha per ora causato i danni economici devastanti che qualcuno aveva prospettato, perché il prezzo del greggio, pur aumentando, non aveva raggiunto livelli record, anche per il convincimento da parte dei mercati che Hormuz non sarebbe stato chiuso per un periodo prolungato, e alla luce delle difficoltà politiche per Trump di avere prezzi elevati della benzina negli USA, e poi alcune rotte del petrolio che sono state dirottate. E come cambia ora la situazione? La chiusura non solo di Hormuz, ma anche dell'alternativa Mar Rosso ha riportato il petrolio vicino ai 100 dollari a barile. Brutta notizia in termini immediati, soprattutto per l'inflazione, ma riguardo all'impatto sull'attività produttiva, continuo a pensare che non siamo comunque di fronte a una crisi neppure lontanamente confrontabile con quella Covid o Lehman Brothers. Nel frattempo, cosa deve fare il governo Meloni? Cottarelli scrive questo: do per scontato che le maggiori entrate IVA derivanti dall'aumento del prezzo dei carburanti pre-imposte saranno usate per ridurre le accise, le celebri accise mobili, ma è poca cosa. E qui andrebbe tenuta in considerazione questa valutazione. È poca cosa, avvisa Cottarelli. Questo meccanismo delle accise mobili evita semplicemente di far aumentare il prezzo alla pompa più di quanto aumenta il prezzo del carburante al netto delle imposte. Trovare soldi per andare oltre a questo non sarà semplice, ma se si trovano quei soldi, dovrebbero essere usati per trasferimenti monetari alle famiglie o imprese più in difficoltà, piuttosto che per interventi universali come il taglio generalizzato delle accise. Di quel di questo taglio beneficerebbe anche chi si può permettere di pagare la benzina un poco di più e conterrebbe l'aumento dei prezzi del carburante necessario per indurre famiglie e imprese a consumare meno benzina e gasolio, prodotti che sono diventati più scarsi per la chiusura dei due stretti. E quindi il senso dell'editoriale di Cottarelli è innanzitutto quello di dire devono essere tagli mirati, non generalizzati, o trasferimenti monetari mirati alle famiglie o imprese più in difficoltà, invece che un taglio generalizzato delle accise. Non affronta Cottarelli l'aspetto, diciamo così, della componente ambientale, ma anche quella va nella direzione di interventi mirati invece che di un taglio generalizzato. La politica interna ruota attorno al clima, diciamo al tema della sicurezza, in un clima, come si dice, di polarizzazione, di scontro sempre più duro. Il tema oggi, il tema nuovo, poi vedremo anche gli altri, è quello degli incidenti in Val di Susa. E allora vediamo quali sono i quotidiani che titolano su questo. C'è il Messaggero, guerriglia no TAV. C'è il giornale L'Italia dei violenti che amplia il tiro perché ci sono state anche le manifestazioni a Bologna. Centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, pietre e bombe contro la polizia, 60 agenti feriti. Meloni che dice la violenza non piegherà lo Stato. Mattarella chiama Piantedosi, solidarietà alle forze dell'ordine. E poi c'è l'apertura del Domani, perché mentre se prendiamo il manifesto, in prima pagina scontri in Val di Susa, destra scatenata. E la mette così il manifesto: la marcia no TAV partita ieri da Venaus ha puntato come da tradizione verso i cantieri dell'alta velocità. Quando i manifestanti ne hanno invaso il perimetro, è iniziato un confronto muscolare con le forze di polizia. Lacrimogeni, idranti da una parte, quindi dalla parte delle forze di polizia, sassi e petardi dall'altra. Ecco, messa così, anzi, mettendo prima nell'ordine il tipo di intervento della polizia, leggendo il manifesto, sembra che due parti così si siano scontrate, o che magari la polizia abbia agito per prima. Le cronache degli altri quotidiani danno una versione diversa. Ma è interessante anche il titolo del quotidiano Domani. Assalto no TAV, violenze e bombe, tornano gli utili idioti della destra. È stato un pomeriggio di violenza quello andato in scena ieri in Val di Susa. Centinaia di antagonisti si sono staccati dalla marcia contro la linea Torino-Lione e hanno attaccato i cantieri del collegamento ferroviario e le forze dell'ordine. Quindi qui trovate sia il manifesto che il Domani, sono certamente quotidiani, come dire, nettamente schierati a sinistra, ma mentre il manifesto mette una certa equidistanza e poi puntando l'indice contro le reazioni da destra, il Domani racconta di manifestanti che hanno attaccato le forze dell'ordine e li definisce gli utili idioti della destra, una, come dire, una differenza profonda. Vedremo che poi la cosa più interessante in realtà si trova con Marcello Sorgi sulla stampa, perché per il resto sono approcci e tagli piuttosto scontati, incluso quello, prendiamolo, di Cerno sul giornale. Tutto cominciò col vapore di un progresso negato lassù in Val di Susa, doveva essere la culla della democrazia resistente, è diventata l'accademia della guerriglia. La sinistra, che pensava di cavalcare la tigre no global, oggi scopre che la tigre ha fame di democrazia liberale. Il cortocircuito è servito, un'alleanza tra rosso sbiadito dei centri sociali e il fondamentalismo islamico. E questo è il leitmotiv di Cerno, che anche negli incidenti in Val di Susa trova la prova del nesso tra i centri sociali e il fondamentalismo islamico. Sotto le bandiere No TAV si deraglia dal buon senso, la strategia è chiara, da Bologna alle vette piemontesi, non è rabbia spontanea, è addestramento. Le icone di questo nuovo mondo, da Francesca Albanese e Ilaria Salis, sono il manifesto di un'Italia che ha smesso di discutere per iniziare a colpire. Benvenuti nell'anno delle fiamme, la miccia è stata accesa in valle, la sinistra ha finito l'acqua per spegnerla. Questo Cerno sul giornale. Nelle due interviste, in realtà, sia Cirio, presidente della Regione Piemonte, sul Corriere, che il sindaco di Torino Lorusso su Repubblica, esprimono una condanna netta nei confronti dei responsabili delle violenze e degli incidenti. La questione che da notare è quella che si nota andando a leggere l'editoriale di Sorgi sulla stampa, perché nel titolo, nel leggere velocemente, mi sembrava quasi scontato: l'inutile battaglia antagonista. La battaglia antagonista è quella dei Notav e quindi inutile. Se però lo leggiamo, questo editoriale di Sorgi ci dice qualcosa che mi sembra molto, molto diverso. Gli scontri scatenati in Val di Susa dai Notav hanno una sola definizione: terrorismo. Non inizia certo strizzando l'occhio ai manifestanti, Sorgi. Si tratta di attentati ai cantieri della Ferrovia Veloce, di scontri con le forze dell'ordine. L'intenzione comunque è la stessa. Il monito a non trascurarla era venuto da tempo dall'ex procuratore generale di Torino Caselli. Però poi troviamo qualcosa di molto diverso. Sorgi scrive: il governo che oggi cerca di scaricare tutte le colpe sulla sinistra, che ha solo quella chiara di non aver preso le distanze dagli ultras, come invece faceva negli anni 80 e 90 con le Brigate Rosse, avrebbe avuto il governo tutto il tempo di rileggere i moniti contenuti nelle requisitorie di Caselli e colleghi e riflettere, magari fare qualcosa. E uno potrebbe pensare: ma qui allora Sorgi si sta riferendo a interventi d'ordine pubblico, a come magari alcuni manifestanti avrebbero potuto essere bloccati preventivamente. No, Sorgi scrive: riflettere e fare qualcosa, perfino rinunciare alla TAV, anche se può apparire paradossale. E allora si fa interessante. Così com'è il progetto della ferrovia veloce Torino-Lione, incentrato su quella lunga galleria che attraversa Moncenisio e che l'Italia ha quasi ultimato per la sua parte, e la Francia ha scavato molto più lentamente. Il progetto della ferrovia Torino-Lione è ormai obsoleto, scrive Sorgi. I treni che viaggiano a 220 km orari e trasportano le merci a 120 non sono più considerati veloci, nel senso che tecnicamente viene attribuito questo termine, previsto per quelli che corrono dai 250 in su. L'idea che questo tratto dovesse costituire una parte del corridoio meridionale dell'Europa, per far sì che l'Italia, meno la Francia, non restasse fuori dai collegamenti dei commerci continentali diretti a est, è un po' fuori dal tempo. Specie quando noi, come difensori dell'Ucraina, siamo quasi in guerra con la Russia e abbiamo chiuso gran parte dei canali commerciali verso l'Oriente. Certo, possiamo sempre sperare che le cose cambino. Può darsi, anche se, sia detto con sincerità, non è aria. E intanto che facciamo? Continuiamo a scavare i tunnel e andiamo avanti in un progetto che sottovoce, ce lo dicono i nostri stessi partner, non ha futuro. E lo facciamo per non dar la vinta ai Notav? Ma se non siamo neppure in grado di fermare quattro scalzacani che si sono messi in testa di fare la guerra civile, noi che avevamo sconfitto il terrorismo, quello vero, e la mafia delle strade capaci di via D'Amelio, dove vogliamo andare? Allora, può un editore del genere, che siano giusti o sbagliati i ragionamenti di Sorgi, naturalmente, avere come titolo L'inutile battaglia antagonista, se invece l'editoriale parla della inutile TAV, e semmai questi antagonisti Sorgi li definisce come terroristi. Ecco, diciamo che semmai incidenti, a proposito del titolo del domani, della definizione di utili idioti, incidenti come quelli provocati con l'attacco alla polizia, ai cantieri, forse rendono ancora più difficile anche quest'anno di riflettere sulle questioni poste da Sorgi. E infatti il dibattito è su la violenza, la sicurezza, la sinistra che strizza l'occhio, non strizza l'occhio, e invece la violenza è proprio ciò che impedisce di affrontare le questioni nel merito. Ci sono altre questioni legate alla sicurezza delle quali parlare, però prima vogliamo così prenderci del tempo per lo scenario politico, diciamo così, a sinistra e a destra, perché partiamo da sinistra, c'è o dal campo largo, come preferite, o dal cosiddetto campo largo, definizione mai ufficializzata, ma che continua giornalisticamente a essere, come dire, l'unica a disposizione. Intanto, sotto la voce retroscena, il grado più, diciamo così, retro della scena viene affrontato da Maria Teresa Meli sul Corriere, che parla del garante per il campo largo, cioè di un nome che non sia né Schlein né Conte. Schlein boccia l'ipotesi e ora accelera sulle primarie. E c'è un passaggio che Maria Teresa Meli sottolinea come il fatto che l'ipotesi di un garante, di una figura terza, si è emersa per la prima volta su Rinascita, che è il giornale di Goffredo Bettini, grande amico di Conte, e che poi a rilanciarla sia stato Alessandro Onorato, in buoni rapporti con il leader del Movimento 5 Stelle, che vede l'assessore romano come l'anti-Renzi, ha fatto sorgere più di un dubbio tra i fedelissimi della segretaria. Il sospetto è che questa sia un'operazione di quanti nel centro-sinistra preferiscono l'ex premier, cioè Conte, alla leader del Partito Democratico. Perciò diventa vitale per Schlein stringere un patto con Conte sulle primarie, dal momento che l'ex premier ha già bocciato l'idea che vada a Palazzo Chigi chi guida il partito maggiore, ovviamente. Va bene, allora partendo da questo assaggio di retroscena, si legge forse ancora con qualche elemento in più l'editoriale di Travaglio sul Fatto Quotidiano, perché se fosse vero che Schlein è alla ricerca di un'intesa con Conte sulle primarie, non è questo editoriale di Travaglio che, diciamo così, serve ad avvicinare i due leader, perché scrive: quando un politico vuole mandare un messaggio ai poteri marci senza farlo sapere in giro, li chiama se non ha il numero, dà un'intervista al Foglio, che essendo un organo clandestino non rischia di essere eletto dalla gente normale. E ciò che ha fatto Schlein, Carezzi a Draghi, che perse le speranze nella Meloni, si sente spesso con lei. Garanzie al partito delle armi e della guerra eterna. Quella in Ucraina può finire solo con una pace giusta dal punto di vista di Kiev, dice Schlein, e l'isolamento di Putin, cioè chiosa Travaglio, mai finché sarà vivo un solo ucraino. Silenzi parlanti sui crimini di USA e Israele, da Gaza alla Cisgiordania, dall'Iran al Libano alla Siria, non una sillaba neppure su Netanyahu e Trump. Queste parole e omissioni dell'intervista a Schlein sul Foglio non sono sfuggite ai movimenti per la pace, che si interrogano angosciati sull'invotabilità dei progressisti a trazione PD e sull'abbraccio mortale che il Melonellum imporrà al Movimento 5 Stelle e AVS, costretti a coalizzarsi per battere le destre e poi sostituirle con una coppia sbiadita, prospettiva che terrebbe a casa tanti giovani astensionisti in bilico, disgustati dall'unica alternativa possibile, quella fra la padella e l'abbraccio. Sarebbe interessante sentire la sinistra PD, decisiva nel 2023 per l'elezione di Elli, Bettini, il già citato Bettini, su guerra, riarmo e babau russo, ha già dato ragione a Conte, e così il flottigliero Scotto. Bersani domanda se armare a Kiev a oltranza senza proposte realistiche di compromesso che partono dal campo di battaglia serba a tenere in piedi l'Ucraina o la guerra, ma tutti gli altri tacciono, forse per paura di non essere rinominati, le liste bloccate piacciono pure al PD, o acconsentono, come Taruffi e Provenzano, che chiedono financo di prendere i prestiti safe per il riarmo, scavalcando la Meloni, che li respinge. Insomma, se nel suo retroscena Maria Teresa Meli sul Corriere oggi avesse avuto la possibilità di leggere preventivamente l'editoriale di Travaglio, l'avrebbe forse inserito nell'articolo, perché con questo tipo di valutazione di Schlein, come pensare che possa essere lei a guidare ufficialmente il campo largo? E Travaglio fa esplicitamente i nomi di coloro che dovrebbero contribuire a impedirlo, prima tra tutti proprio il nome di Bettini, oltre a quello di Scotto e di Bersani. Dall'altra parte che cosa troviamo? Troviamo da un lato il sondaggio pubblicato ieri dal Corriere, che dà futuro nazionale di Vannacci oltre il 7% in crescita, e i dati su una coalizione che con l'alleanza Vannacci vincerebbe, e altrimenti no, rispetto al premio di maggioranza che si prepara al 42%. Questo ha tutta una serie di valutazioni, i Vannacci, il gelo del centrodestra. Tajani sottolinea come lui vota con la sinistra. Insomma, la strategia a destra, scrive Paola Di Caro, è quella di non rispondere. Lo hanno letto il sondaggio, ma per ora, a un anno circa dalle elezioni, le posizioni non cambiano. La prima parola d'ordine nella maggioranza è non rispondere alle provocazioni di Vannacci, far finta di non sentirlo, non dargli importanza né visibilità. La seconda, se interrogati, è rispondere come fa Tajani: noi ci stiamo preoccupando di quello che dobbiamo fare noi. Vannacci è uscito lui dal centrodestra, non è stato mandato via. Oggi vota con Schlein, Conte e Fratoianni per far cadere il governo di centrodestra. Non ci riescono perché noi continuiamo a lavorare per dare risposte concrete agli italiani, che è quello che ci interessa. Le risposte concrete agli italiani, metafora una delle più abusate della politica italiana, ma Tajani ricorre a questa. E allora vediamo, però, visto che oggi ci stiamo concedendo i retroscena, quello sulla parte centrale dello schieramento politico. Missione: rafforzare il centro. Adriana Logroscino, Corriere della Sera. Difficile, il centro, quello autonomo dagli schieramenti. Difficile, ma non impossibile. Se gli estremi gonfiano il petto, è pur vero che il voto moderato in Italia ha sempre avuto il suo peso. Quindi dipende quasi tutto dalla strategia, dalla comunicazione. Si può sperare dipenda anche un po' dalla politica, ma diciamo che forse di questi tempi la comunicazione è in grado di mangiarsela la politica. Su questo Serra oggi scrive su Repubblica, cercheremo di dare un'occhiata anche al suo editoriale, ma continuiamo con Logroscino sul Corriere. Manovre sono in corso. Non soltanto il dialogo aperto e dichiarato di Calenda, leader di Azione, con Pina Picerno e Luigi Marattin e i rispettivi movimenti, ma anche provando a dividere più Europa, a far suonare le sirene tra i riformisti del PD e persino, ma qui l'impresa è davvero in salita, tentando di aggredire la quarta gamba del campo largo. I vari Onorato, i Ruffini, nati però organicamente alla coalizione centrosinistra. L'operazione è necessaria ovviamente per i protagonisti, ma sarebbe anche molto utile per un'osservatrice interessata, Giorgia Meloni, come suggeriva il Foglio ieri. Sia in funzione di riequilibrio su Roberto Vannacci e il suo futuro nazionale, anch'esso almeno al momento collocato fuori dalle coalizioni, sia perché un centro forte farebbe male più al campo largo che al centrodestra. Io con Meloni parlo spesso e di molte cose, ma mai di strategia politica, assicura Carlo Calenda, che le dà leader di Azione, l'esponente di maggior peso di quest'area, su cui non abbiamo un obiettivo comune. La Premier sa che non mi alleerei mai con lei, così come non mi alleerò mai con la sinistra. Per di più, non credo che le sfugga che Azione prende consensi sia da una che dall'altra coalizione. E questa è la voce di Calenda. Sono però gli stessi meloniani di stretta osservanza, qui ci sono anche i meloniani di stretta osservanza, a confermare che la sorte del centro, indipendente dai due schieramenti, interessa anche dalle parti di Fratelli d'Italia. Non solo perché convinti, al contrario, che un centro irrobustito dreni consensi agli avversari egemonizzati da posizioni più di sinistra, ma anche nella prospettiva che la Premier non si augura, ma che circola e temono in parecchi, di futuri accordi nel caso in cui il prossimo governo si debba formare in Parlamento, nel caso in cui cioè nessuno esca vincente dalle urne. E qui c'è il classico virgolettato anonimo che è un must della stampa italiana. Da qui a pensare che Giorgia si stia occupando personalmente delle alleanze al centro, però ce ne corre, minimizzano i suoi. Alcune decisioni prese nelle ultime settimane di discussione sulla legge elettorale sono però rivelatrici. La norma anticespugli, voluta da Forza Italia ma sostenuta convintamente dagli alleati, rendendo di fatto irrilevanti le liste che non raggiungono il 3% anche ai fini del premio. Questo spinge verso liste uniche. E poi la misura che esenta dalla raccolta firme per la presentazione delle liste soltanto i partiti che abbiano costituito gruppi in Parlamento prima del 31 dicembre 2025. Questa norma assicura d'azione unica con Italia Viva ad avere i requisiti, un potente fattore di attrazione. E poi i fattori politici: se Vannacci andasse forte, il premio di maggioranza resterebbe un miraggio. Sulla presentazione delle liste c'è anche il no alla sottoscrizione con firma digitale, con le motivazioni falsamente attribuite alla Corte Costituzionale dalla ministra Casellati. E quindi Logroscio mette tutti questi indizi più le voci anonime di retroscena a accreditare questa operazione centro di Calenda, che piace anche ai Meloniani. Qui c'è anche un concetto, qui viene attribuito ai colonnelli meloniani, le varianti si sprecano. Se il governo si dovesse formare in Parlamento e quindi nessuno raggiunge la soglia del premio di maggioranza, parlare con Calenda sarebbe la prima mossa, rivelano i colonnelli meloniani. E qui Logroscio aggiunge: dialogare con un centro che abbia ottenuto un buon risultato, l'8% nelle speranze dei più ottimisti, sarebbe più significativo che con un centro fermo al 3%. Qui il ragionamento si fa più contorto, perché naturalmente aumenta poi il margine per il governo se si aggrega alla coalizione una forza più consistente in termini di numeri parlamentari, ma aumenta anche il potere negoziale di quella forza nel condizionare la formazione, ma anche la vita del governo. Quindi che sia così più significativo, come scrive Logroscio, negoziare con un centro all'8% che con percentuali inferiori è, credo, qualcosa un po', insomma, da dimostrare. Ma comunque questo troviamo in particolare sulle vicende anche di retroscena delle due coalizioni. Sulla scena invece cosa troviamo? Troviamo la morte di Abderrahim Fakir, qui il quotidiano che titola sul tema è il Giorno Nazione Resto del Carlino, perché ci sono delle novità, un video, un nuovo video shock su Fakir. Bologna scorta il sindaco, chiazza di sangue sotto la testa, è ciò che si vede da questo video. Secondo il legale è stato picchiato. Il difensore degli agenti parla di una ferita alla nuca. Minaccia il sindaco di Bologna Lepore che sarà protetto. Lepore è difeso dall'ex capo della polizia Gabrielli, che spiega come il sindaco di Bologna non abbia, a suo avviso, aizzato la piazza. Ecco, negli approfondimenti forse l'intervista da andare a leggere è quella che fa il titolo di apertura di Avvenire: No a tutte le violenze. L'appello di Zuppi a disarmare cuori e parole. Andiamo a prendere la risposta su la morte di Abderrahim Fakir. Ricordiamoci sempre che la pace non è mai una volta per tutte, che inquinare l'ambiente con parole e gesti violenti è sempre pericoloso e colpevole. Divide e indebolisce quell'organismo vivo che sono le nostre comunità e sono semi che daranno frutti. La violenza e l'odio diventano un vortice difficile da controllare. Papa Leone l'ha sottolineato bene per la guerra. Che fa precipitare tutti nella voragine dello scontro, quindi mai giustificare l'odio, l'aggressività, il pregiudizio. A riguardo della vicenda bolognese, appunto Abderrahim Fakir, ho apprezzato l'impegno del ministro Piantedosi, non sarà un nuovo caso Cucchi, ha dichiarato Piantedosi. Un impegno, sottolinea Zuppi, per la verità e la giustizia, per confermare la fiducia nelle istituzioni, antidoto alla rabbia e alla vendetta fai da te. Come peraltro ha chiesto con coraggio la nipote di Fakir. Chiedere giustizia ovviamente non vuol dire condanna, la presunzione di innocenza c'è fino a prova del contrario per tutti, ma accertamento dei fatti e giudizio equo sulle responsabilità. E questo processo richiede tempo e studio. Affrettare delle conclusioni in un senso o nell'altro, il processo alle intenzioni è pericoloso per tutti e enfatizza la già marcata polarizzazione che invece di aiutare la verità serve solo per affermare la propria. Le violenze sono sempre inaccettabili e da condannare senza nessuna ambiguità o falsa comprensione, parole che in altri tempi e in altri contesti, queste parole del cardinale Matteo Maria Zuppi potrebbero quasi essere definite scontate, ma diventano preziose e rare nel confronto mediatico di questi giorni. Il vantaggio di Zuppi è di non dover raccattare briciole di consenso elettorale, e ciò gli consente di ragionare. Ci sono anche considerazioni sul tema del fine vita, poi ci arriveremo a trattare, però già che siamo sulla intervista, mentre i vescovi bolognesi sono durissimi con la legge regionale, Zuppi è molto più sfumato sul tema. Ad esempio, dobbiamo umanizzare il morire, togliere il dolore. Possibile che non garantiamo ancora cure palliative sufficienti? La vita non si difende mai con la morte. Quando la vita può essere tolta, si restringe la cultura della vita per l'intera umanità. E poi sulla sicurezza, non si garantisce mai solo con la repressione e la forza. L'umanità è un elemento necessario, indispensabile per garantire una vera sicurezza. Non è un discorso buonista, ma è la nostra vera radice cristiana e umana. Non solo con la forza, dice Zuppi, intervistato da Avvenire. E questo tipo di ragionamento ne troviamo un eco anche nell'editoriale di Mauro su Repubblica. Che evoca la necessità di un nuovo contratto sociale, Ezio Mauro. non bisogna dimenticare che chi alimenta la paura è quello stesso governo da cui dipende la sicurezza, la vigilanza, il controllo, l'equilibrio tra la sicurezza e i diritti, il cosiddetto ordine. Di fronte a questa carenza di governo, la sinistra dovrebbe uscire dall'imbarazzo, impugnando una diversa idea di sicurezza basata sull'autorità dello Stato di diritto, sulla sua credibilità, quindi sulla legalità, sulla giustizia, sugli spazi di libertà aperti dai diritti, sul controllo del territorio, sul rispetto dei doveri di ognuno, perché la sicurezza non è un'ideologia, ma è il primo diritto dei cittadini, cominciando dai più deboli, e va restituita a questa dimensione, rifiutando soprattutto il peccato mortale di consegnare lo scettro alla paura, insediandola come nuovo supremo ordinatore sociale. È così. Così Mauro, il livello di polarizzazione, come si dice, e dello scontro lo possiamo misurare appunto anche dai titoli dei giornali. Sul tema della punibilità dei minori, quindi altro tema legato alla sicurezza, apre Libero. La foto è quella di una ragazza col volto tumefatto, con cerotti e bende, e Libero apre così: per la sinistra nessuno deve pagare per questo. Il sommario dovrebbe spiegare: ragazza di Bari massacrata a calci in faccia da 14 anni. La nuova legge li rende imputabili. PD e Movimento 5 Stelle dicono no. E quindi il messaggio è chiaro. Secondo l'apertura di Libero, PD e Movimento 5 Stelle non vorrebbero alcuna possibilità di imputare, che siano imputabili, coloro che hanno massacrato di botte la ragazza raffigurata nella foto. Si potrebbe forse dire che una parte di risposta la dà in realtà del debbio sulla verità. Andiamo a prendere la verità, perché l'ultima balla della sinistra, naturalmente. Così Giorgia mette in galera i figli, e Del Debbio spiega che in realtà non è questo: con lei anche i vostri figli possono andare in carcere. In realtà cambia l'onere della prova, che è molto, ma non è tutto. E quindi, se da una parte la frase con lei anche i vostri figli possono andare in carcere è in effetti evidentemente propaganda faziosa, perché già ci potevano andare prima, ma c'è l'elemento nuovo dell'inversione dell'ordine della prova, propaganda faziosa è anche l'apertura di Libero, secondo la quale non si vorrebbe fossero imputabili, come dire, in nessun caso. Ecco, se questo è il contesto, poi Francesco Borgonovo, sempre sulla verità, sottolinea quella che considera una contraddizione a sinistra. A idem, i minori vanno bene per votare, ma per i reati no. E questo si riguarda alcune proposte per il voto ai sedicenni. E qui Borgonovo trova la contraddizione a sinistra, mentre Lerner sul manifesto la mette così: nel paese anziano l'adolescenza una minaccia. Zang, tum, tum, bombardiamo le baby gang, operazione Antimaranza. La settimana è iniziata così. Lunedì 20 luglio, con il proclama della polizia di Stato, diramato dal Viminale in stile cinegiornale luce, musicato con una colonna sonora da reality e condiviso dalla

Spaccio e Movida. Perquisiti 1.182 immobili e 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Queste cifre di Lerner fanno anche pensare che forse nell'editoriale di Mauro manchi qualcosa, perché cosa significa evocare legalità, stato di diritto? Cosa può significare nel concreto? Ecco, a mio modesto avviso, o si pronuncia il termine antiproibizionismo per poter concentrare su altro l'attività delle forze dell'ordine, oppure anche l'idea così di contrapporre alla legalità della faccia feroce, una legalità senza la faccia feroce, nel concreto rischia di non significare molto. E forse questo vale anche sul tema della comunicazione, inserire il pezzo mancante, perché Michele Serra su Repubblica scrive cose, diciamo, sono un po' sotto gli occhi di tutti, dalla morte di Fakir alla sentenza Roggero fino agli scontri di Bologna e quelli di Notav, il populismo social inquina il dibattito pubblico, scrive Serra, il clima politico del paese è orrendo, ma di un orrore senza meraviglia, senza sorprese, l'orrore implacabile dell'odio monocorde, della faziosità ossificata, con le voci che si fanno sempre più stridule e al tempo stesso più risapute e sempre meno significanti. Quando i portavoce dei partiti compaiono nei telegiornali, nei loculi umilianti predisposti per le loro dichiarazioni da scolaretti, vergogna pluridecennale della RAI credere che sia informazione politica questo raccapricciante siparietto di faccine e di frasette. Tu sai già cosa diranno prima che lo dicano, parola per parola, e non esiste modo più efficace per screditare la polis, farle perdere prestigio, importanza, autorevolezza. La politica, se non è più in grado di dire qualcosa di sorprendente, di utile, di nuovo, diventa un rumore di fondo, per quanto sia alto il volume delle urla, scrive Serra, che poi fa diciamo, il gioco serio del non si è sentito un esponente di destra dire e poi non si è sentito un esponente di sinistra dire, cioè le argomentazioni, quanto dissensato vi è nelle argomentazioni, diciamo così, dell'altra parte, in difesa di questo o quel protagonista dei fatti di cronaca. Eppure la realtà, la vita quotidiana, quei famosi problemi concreti della gente, eccoli qua, che sono una specie di mantra dei buoni propositi politici, sono con ogni evidenza il combinato disposto di tutte le cose appena qui scritte sopra e più molte altre ancora. Non c'è un solo caso in discussione, non c'è nodo sociale o questione ideologica che non suggerisca qualche esitazione del giudizio, qualche supplemento di riflessione. E poi sì, i social hanno gravemente abbassato il livello del dibattito, lo spettacolo abominevole dei politici populisti che si portano da bestie e da cafoni perché così dicono si è più popolari, merita una sospensione. È profondamente offensivo nei confronti del popolo e viene da aggiungere in questo senso che niente è più antipopolare del populismo. E cosa mi pare manchi anche in questi editoriali di Serra? Manca il nodo del tema politico, della proposta politica, perché non a caso il tema di comunicazione, queste dichiarazioni dei TG, diciamo un pezzettino, qualche secondo, per ogni partito, queste dichiarazioni effettivamente imbarazzanti e tutte uguali del cosiddetto panino dei telegiornali dove si infilano le dichiarazioni di tutti i partiti. Serra la chiama vergogna, ecco, forse la parola da evitare.

0: è proprio la vergogna, perché la vergogna, parola apparentemente durissima, fa scadere sul piano del moralismo. Il problema non è la vergogna di questa informazione, ma è l'illegalità di questa informazione, la distruzione delle tribune parlamentari, delle tribune politiche, del contraddittorio come elemento che deve essere al centro del servizio pubblico dell'informazione. Altrimenti il rischio è che critiche così dure e centrate, poi alla fine, come quelle di Serra, finiscono per confluire nel fiume non così produttivo del moralismo, soprattutto non così produttivo se si cercano anche delle soluzioni. Allora, dicevamo che in assenza di un tema centrale, l'informazione e le testate giornalistiche cercano, sono più libere di mettere al centro i propri temi, le proprie campagne, e per libero. E la verità, anzi, per la verità, non per libero, scusate, per la verità, il tema è Ranucci. Nella RAI, mafiosi e massoni, parte la rivolta contro Ranucci, che non smentisce e si limita a uno sminzito virgolettato al TG1 per commentare gli audio pubblicati dalla Verità, in cui afferma che dentro la RAI ci sarebbe un po' di mafia e di massoneria. Lo scoop della verità sulle frasi del numero uno di Report, e quindi parte la rivolta contro Ranucci, partiti in maggioranza al conduttore, inaccettabile, se sa qualcosa vada in procura, altrimenti l'azienda deve tutelarsi. Lui al TG1 ha sempre denunciato tutto, su di me campagna d'odio, il comitato etico di Viale Mazzini ora valuta gli audio e Sigfrido rischia. Pensate cosa accadrebbe se potessimo sentire le conversazioni private di tutti i giornalisti Rai e non solo Rai. Comunque, la linea della verità è che, visto che questo audio è stato disseppellito, a questo punto Ranucci ne debba rendere conto come se fossero dichiarazioni pubbliche nella RAI, mafiosi e massoni. Vogliamo però lasciare del tempo per il fine vita e per Trump, perché sul fine vita non ci sono particolari riflessioni sulle sentenze della Corte Costituzionale, sentenze che in settimana hanno confermato il trattamento di sostegno vitale, come la dipendenza da trattamento di sostegno vitale come criterio indispensabile per accedere all'aiuto medico alla morte volontaria, su un procedimento nato dalle disobbedienze civili di militanti di soccorso civile, con l'azione giudiziaria dell'associazione Luca Coscioni, e solo Nisvoccia sul Manifesto fa un editoriale sul possibile superamento del trattamento di sostegno vitale. Ma c'è stata anche un'altra sentenza della Corte Costituzionale che ha confermato di fatto la sentenza già fatta sulla legge regionale della Toscana, cioè confermando la competenza delle regioni a legiferare in materia di fine vita soltanto sugli aspetti di organizzazione dell'aiuto medico alla morte volontaria. Ed è di questo, dopo le leggi approvate in Toscana e Sardegna, e ora anche in Emilia-Romagna, ed è su questo che si dibatte. Intanto i giornali locali del Veneto danno un rinvio a dopo l'estate del dibattito sulla legge. Anche questa era nata in Veneto da una legge di iniziativa popolare dell'associazione Luca Coscioni, la legge Liberi Subito, e quindi tema rinviato a settembre perché non è detto che ci siano i numeri per l'approvazione. Già una volta il Consiglio regionale del Veneto aveva bloccato e rinviato in commissione la proposta dell'associazione Luca Coscioni, che invece è stata approvata non nella versione originale del testo di iniziativa popolare depositate le firme 3 anni fa, ma in un'altra versione di iniziativa consiliare, che ha tenuto conto del successivo intervento della Corte Costituzionale. Andiamo a prendere l'articolo anche qui sulla verità, perché è quello, diciamo, da un certo punto di vista più completo, non ha interessato particolarmente il resto dei media. La Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna finalmente si è fatta sentire. Dopo l'approvazione della legge regionale sul suicidio medicalmente assistito, i vescovi, presieduti da Monsignor Giacomo Morandi, dichiarano che questa non è la risposta al vero problema che la malattia e la sofferenza pongono all'essere umano. Al contrario, in questi momenti la persona ha bisogno di essere accompagnata e sostenuta da coloro che sappiano condividere questa fase della vita e i suoi interrogativi e anche da quelle cure palliative che, se fossero assicurate a tutti, garantirebbero sollievo e sostenibilità nella malattia e nel dolore. I presuli sottolineano che l'Emilia-Romagna è la terza regione, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una normativa specifica sul tema. Il tutto avviene in assenza di una legge nazionale e apre la strada a prevedibili allargamenti. Inoltre, favorisce una cultura della inutilità della vita della persona sofferente e gravemente inabile. I vescovi emiliani già si erano detti preoccupati nel 2024 all'introduzione della proposta e si dicono d'accordo con l'episcopato toscano, che anche quello era andato aveva criticato duramente la legge in Toscana. La bocciatura della legge approvata dalla Regione Rossa è totale da parte dei vertici della Chiesa locale. Il principio di autodeterminazione reso assoluto, cioè secondo i vescovi, la norma che cerca di definire delle procedure per fare ciò che già è legale fare, è definito un principio di autodeterminazione reso assoluto, che finisce per snaturare l'esistenza in una dimensione privata, isolata, che provoca solitudine e che priva la persona della relazione con gli altri. Insomma, l'attacco è effettivamente molto, molto duro. E poi c'è una dichiarazione, e questa è veramente impressionante, del magistrato Antonio Rinaudo, perché lui è presidente del Comitato Etico Territoriale del Piemonte, organismo chiamato a esaminare la relazione medica sulla sussistenza dei requisiti per il suicidio medicalmente assistito. Quindi questo magistrato dovrebbe esprimersi sulla accettazione o meno della richiesta delle persone che chiedono di essere aiutate a morire. Quindi una persona che dovrebbe essere politicamente neutra nella valutazione tecnica se una persona ha diritto o no. E sentiamo cosa dice Antonio Rinaudo. Le varie iniziative regionali, di fatto avviate più o meno direttamente da Marco Cappato, dall'associazione Luca Coscioni, rischiano di creare confusione. Non a caso due di esse, quella della regione Toscana e più recentemente quella della regione Sardegna, sono incappate in un verdetto della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l'incostituzionalità parziale in vari punti. Non vedo come la recente norma emanata dall'Emilia-Romagna sul fine vita possa evitare lo stesso destino. impugnazione da parte del governo e parziale bocciatura da parte della Consulta. Ecco, Antonio Rinaudo non ha neanche letto il testo, perché se avesse letto il testo della legge approvata in Emilia Romagna vedrebbe che è già modificato per tenere conto delle osservazioni della Consulta, e quindi è un'osservazione, ma insomma, questo dà l'idea del tipo di, diciamo così, di neutralità tecnica che possono garantire alcune persone nei comitati di valutazione. Per il resto segnalo solo un interessante reportage di Repubblica sui temi economici sullo shopping cinese della Cina sulle piccole e medie aziende italiane che vengono comprate da capitali cinesi, un editoriale di Sallusti sul Libero sull'importanza che in vista delle elezioni il centrodestra imbracci la bandiera della riduzione delle imposte, c'è un annuncio di italiani su questo che viene molto apprezzato e sostenuto da Sallusti su Libero. Il Fatto Quotidiano apre invece su la possibilità per i boss mafiosi nelle carceri di continuare indisturbati ad avere contatti con l'esterno. Poi ci sono notizie anche su come Alemanno abbia rischiato, Gianni Alemanno, di tornare in carcere a causa di un ricorso del governo che però ora Nordio ha ritirato, e tutto questo ci consente di arrivare e tornare alla politica internazionale con Donald Trump e la preannuncio della possibilità di una sua candidatura, legalmente invece non possibile, per un terzo mandato, per il prossimo mandato negli Stati Uniti d'America. E allora andiamo a sentire che cosa ne pensa di questo il politologo Yascha Mounk, intervistato da Paolo Mastrolilli su Repubblica. Perché Trump minaccia di ricandidarsi? È un narcisista, vuole che si parli solo di lui e così fa impazzire tutti. Può farlo in contesti come la cena dei corrispondenti, dove si scherza dicendo poi che i media sono pazzi a prenderlo sul serio. Sotto però c'è un motivo più profondo. Sente che il suo potere di controllo sul discorso pubblico si sta indebolendo. È molto impopolare e dopo le midterm teme di essere visto come un'anatra zoppa. Prima questi scherzi erano un segno di forza e magari una violazione della Costituzione poteva passare. Ora la situazione è cambiata e dimostrano la sua debolezza. E Mastrolilli osserva: Alan Dershowitz, che è un celebre giurista americano, sostiene che potrebbe candidarsi aggirando il divieto del 22esimo emendamento della Costituzione. E Mounk risponde: non è possibile. Per tre motivi. Primo, i governatori repubblicani potrebbero metterlo sulla scheda dei loro stati, ma i democratici, che guidano stati chiave come Pennsylvania, Michigan o Arizona, non lo farebbero mai. Secondo, la Corte Suprema è conservatrice, ma su temi cruciali come dazi e ius soli non lo ha assecondato. Terzo, se avesse un gradimento del 60-70%, potrebbe riuscire a trasformare gli USA nella Turchia o il Venezuela, ma è molto impopolare e anche nel suo partito affiorano le prime crepe. Secondo Dershowitz, la Costituzione vieta di candidarsi al terzo mandato, ma non di servire se venisse scelto dal Congresso. Tutte queste idee creative sono incostituzionali, mai dire mai in politica, ma la probabilità che le istituzioni lo consentano è molto bassa vista la sua impopolarità. All'inizio del mandato forse sarebbe stato possibile, ora molto meno. E allora chi sarà il candidato nel 2028? Vance o Rubio? E in queste circostanze, risponde Mounk, considero più probabile un'opzione non tanto discussa ora, cioè candidare suo figlio. Demagoghi e populisti in altri paesi hanno finito per fidarsi solo dei familiari, come Fujimori in Perù o Bolsonaro in Brasile, c'è anche l'Iran. Ha paura delle inchieste su come si è arricchito? E Monk risponde, tiene molto ai propri interessi, ha fatto soldi in modo allucinante con la presidenza, per esempio col suo social intende vendere l'accesso anticipato ai propri post perché muovono i mercati, è incredibile, una forma aperta di corruzione. Suo figlio potrebbe continuare queste attività, ma ancora più importante è la sua paura di finire in prigione. Rubio e Vance erano i suoi critici nel 2016. Come Re Lear, Trump teme il tradimento quando non sarà più al potere. E che impatto avrà tutto questo sulle midterm di novembre? Saranno un referendum sul presidente. È molto impopolare perché dopo 6 anni la Casa Bianca non ha realizzato la promessa di far rifiorire gli USA e ha violato quella di evitare avventure stupide all'estero. Con la guerra di scelta in Iran alimenta l'inflazione, come Biden. Però ci sono due fattori addizionali. Le midterm in genere avvantaggiavano i repubblicani perché gli elettori ricchi e istruiti partecipano di più, ma ora a farlo sono i democratici, che però sono anche loro impopolari. L'esito resta incerto. I democratici dovrebbero prendere la Camera, ma non il Senato, anche perché secondo Monk c'è un effetto, diciamo così, da pericolo rosso. Ecco, il pericolo rosso evocato da Trump può funzionare essendoci effettivamente una maggiore incidenza e forza dei cosiddetti socialisti nel Partito Democratico. E non abbiamo a questo punto il tempo di andare a leggere l'intervento di Roberto Bongiorni sul Sole 24 Ore su Trump e Netanyahu, un faccia a faccia con agende diverse. Trump che ha necessità elettorali di questo è il concetto di base di interrompere la guerra e invece Netanyahu di continuarla. Vogliamo però terminare con due citazioni, una a proposito di tentativi non soltanto di descrivere il bassissimo livello della politica e del dibattito politico, ma anche di dire qualcosa su cosa si può fare. Giorgio Vittadini su Avvenire descrive la democrazia come sistema che resta imperfetto più perfetto, ma occorrono diversi criteri per salvaguardarla, un processo elettorale, il pluralismo, il funzionamento del governo, la partecipazione politica, la cultura politica e il rispetto delle libertà fondamentali. Le urne non bastano a garantire la democrazia. Ecco, questa frase di Vittadini dovrebbe essere tenuta maggiormente presente anche da chi denuncia o si lamenta per il livello del dibattito politico, ma anche i media contribuiscono attribuendo di fatto al confronto scontro elettorale e quasi al marketing elettorale il monopolio della politica, e qui c'è un virus che poi diventa difficile da estirpare. Una parte della storia del Partito Radicale si può ritrovare sul Manifesto a pagina 10, in particolare rispetto a una mostra fotografica sul Fuori, intervista a Emanuele Carlenzi per il progetto editoriale Fuori Fuoco, Fuori col punto esclamativo. la fotografia è stata il mezzo che ha permesso al fuori, che cos'è il fuori? Il Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, di autorappresentarsi. Le persone che hanno animato il primo movimento di liberazione sessuale in Italia, attivo soprattutto tra il 71 e l'82, hanno usato la macchina fotografica come strumento per raccontare le istanze e desideri. Spiega Emanuele Carlenzi, le immagini del 1971 documentano il primo congresso nazionale del movimento a Torino avvenuto in forma ristretta. Quelle della metà degli anni 70 mostrano l'avvicinamento del fuori al Partito Radicale e la sua progressiva istituzionale, con la conseguente scissione tra la parte riformista e chi non voleva alcun riferimento ai partiti politici. E certamente Pannella contesterebbe la definizione di riformista, alla quale contrapporre preferire quella di riformatore, ma almeno con questa intervista si citano i protagonisti dell'epoca, Angelo Pezzana, Enzo Cucco, grazie a questa pagina del manifesto, un pezzo di storia del movimento dei diritti civili e delle libertà sessuali e anche del Partito Radicale può tornare alla memoria e Stampa Regime finisce qui.
1: Grazie a Marco Cappato, sono le 8:55 minuti. Avete ascoltato la rassegna stampa di Radio Radicale, Stampa e Regime. Avevamo visto prima di iniziare la notizia di quello che è successo a Berlino, che non c'è sui quotidiani questa mattina perché è una cosa che è successa ieri sera, intorno alle 22. La novità è che la polizia, allora scusate, intanto il fatto per chi magari non avesse ascoltato prima, ieri sera attorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione, uccidendo una persona, una donna, provocando 16 feriti, di cui 3 in gravissime condizioni. Allora c'era un sospetto, il cancelliere Friedrich Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con particolare determinazione. Allora vi dicevo, la novità, la polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Gay Pride di Berlino, perché si suppone che siano più persone. Ieri sera, lanciando un furgone contro la folla, allora questa persona sarebbe Abdul B. Puntato, di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri suoi complici e forse autori di altri ferimenti. L'uomo identificato ha una corporatura snella e capelli neri, indossava una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. In un bollettino diramato dalla polizia della capitale tedesca alle 7:05, quindi questa mattina, citato dalla BBC, si ritiene che una o più persone siano poi fuggite dal veicolo e che diverse persone siano state ferite con armi da taglio. Come abbiamo visto, il sospetto pare essere legato ad ambiente islamista. Vediamo perché cosa hanno trovato. Ed è sempre questo appunto Abdul B di 21 anni. Il sito online della Bild è noto per appartenere. Ecco, questo uomo sospettato è noto per appartenere all'ambiente islamista. E vediamo. Ecco, secondo informazioni di Welt, il SUV, il furgoncino che è stato utilizzato, è stato noleggiato dallo stesso Abdul Bill, nato nel 2005 ed è stato rilasciato dalla custodia cautelare per minori solo a maggio del 2026. Secondo la redazione online del quotidiano, l'uomo che ha noleggiato il veicolo è noto alla polizia nel contesto di motivazioni religiose. Ora non si sa però se era poi lui stesso il conducente di questo veicolo. E questi sono gli ultimi aggiornamenti che troviamo appunto da purtroppo quello che è successo a Berlino. Vediamo l'Iran. Intanto ecco, il New York Times riporta che il presidente Trump ha accantonato per ora i piani di un'escalation significativa dell'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono, già ridotte, di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. La svolta, scrive il New York Times, è arrivata nell'incontro del presidente di venerdì con i principali consiglieri e membri dell'amministrazione, secondo due persone ben informate. Il capo di Stato Maggiore ha avvertito in privato che, pur se possibile, i combattimenti avrebbero pericolosamente esaurito gli intercettori disponibili per il CENTCOM. Va bene, io intanto mi devo fermare, ci sono ancora altre notizie, però poi magari le vediamo dopo, perché ora è il momento di andare ad ascoltare Emilio Targia con Edoardo Fleischner, Media e dintorni.
2: Un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti, bentornati all'appuntamento consueto con Media e dintorni, che è il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ormai da 27 anni ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo della cross-medialità e delle innovazioni tecnologiche, delle intelligenze artificiali. Anche oggi ritrovo collegato con noi Edoardo Fleischner. Buongiorno e buona domenica.
3: Buongiorno, buona domenica.
2: Edoardo Fleischner, analista e progettista multimediale, docente di comunicazione cross-mediale, che ci accompagna ormai da quasi 3 decenni nel tentativo di approfondimento delle notizie della settimana. Edoardo, partirei, se sei d'accordo, con il mondo delle intelligenze artificiali. Si è discusso molto, l'abbiamo fatto anche a Radio Radicale con alcuni registi come Fausto Brizzi, del futuro del cinema e del legame che si è già in qualche modo formato tra cinema, tra case di produzione e intelligenze artificiali. Allora, che succede in questo momento nell'incrocio fra intelligenze artificiali e il cinema di Hollywood? Perché ovviamente quel riferimento è importante per capire che cosa accadrà al cinema in futuro.
3: Sì, anche perché Hollywood, come dire, è una spanna geografica da dove la maggior parte dell'intelligenza artificiale, delle piattaforme di intelligenza artificiale sono state costruite e vengono costruite, statunitensi naturalmente, poi ci sono quelle cinesi, europee, indiane, eccetera. Beh, abbiamo parlato più volte, no? Da tempo, di come l'intelligenza artificiale può inghiottire di fatto tutti i professionisti del cinema, l'intera macchina del cinema. Oppure, e questa potrebbe essere una semi-novità o una novità, il cinema che inghiottisce l'intelligenza artificiale e la digerisce ben bene. Ecco, questo sembra un po', per esempio, quello che sta facendo abbastanza bene Netflix, no? Che ormai è una major di Hollywood a tutti gli effetti, l'abbiamo seguita negli anni nella sua storia, da distributore di cassette fino a grande produttore di serie televisive e di film Hollywood. Netflix ha già usato l'intelligenza artificiale generativa in circa 300 titoli nel 2006, siamo a circa 300 titoli già quest'anno. con la maggior parte delle attività ovviamente concentrate, questo è il punto, in post-produzione, cioè quella fase che avviene dopo le riprese, quindi montaggio, effetti speciali, color correction, comparse, scenografie virtuali in 3D, che ovviamente sono talmente realistiche che non nessuno degli spettatori se ne accorge, salvo quegli esperti della macchina del cinema o della post-produzione, e insomma, poi anche nelle fasi di pianificazione delle riprese. Durante le riprese, nella rifinitura finale, per tutta una serie di controlli, insomma, Netflix usa questi strumenti per una ragione molto semplice. Allora, incredibile ma vero, per una qualità più alta del prodotto finale, perché può rifinirlo abbondantemente, più velocemente e costi inferiori rispetto ai metodi tradizionali. Più velocemente e costi inferiori. Queste sono forse le due variabili più importanti. Si fa tutto più rapidamente, molto più rapidamente, e costi molto inferiori. Allora, l'uso dell'intelligenza artificiale, diciamo, a questo punto orizzontalmente interviene in moltissimi momenti della pipeline, del processo produttivo. Cosa fa realmente l'intelligenza artificiale sul set? Allora, prima di tutto le persone, gli umani, continuano a scrivere, a dirigere, a girare, a recitare. Ecco, per ora lì l'umano domina, l'intelligenza artificiale si occupa soprattutto delle parti più costose, dicevo appunto tagli dei costi, e dispendiose in termini di manodopera. Che significa? Sì, significa che alcuni ci sono licenziamenti, oppure molto più saggiamente trasferimenti, perché velocemente la manodopera è diventata esperta di intelligenza artificiale, quindi si è autosostituita e integrata nel nuovo modello di produzione che ormai ha l'intelligenza artificiale come uno strumento fisso. Faccio degli esempi, non so, il dramma sportivo indiano Glory, no? Ha usato l'intelligenza artificiale, per esempio, per generare il pubblico dello stadio. Ha evitato di dover ingaggiare migliaia e migliaia di comparse reali. Ha riempito lo stadio con comparse virtuali fatte dall'intelligenza artificiale, che il pubblico non potrà mai capire che in realtà non sono umani, ma sono dei soggetti realizzati di fatto da delle macchine. Poi so se avete visto il documentario brasiliano Brasil 70, no? La saga del terzo. Lì, per esempio, sono stati impiegati strumenti generativi dell'intelligenza artificiale. Dico generativi perché ricordo che parliamo sempre in questo caso, no, non in tutte le parti della macchina del cinema, ma in questo caso particolare parliamo di intelligenza, piattaforme generative che generano contenuti, audio, video, testi e quant'altro. Allora, per ricostruire l'atmosfera visiva di un'epoca, anni 70, storica, anche proprio la pasta della, come dire, della pellicola, ecco, che non si può più catturare oggi, lì l'intelligenza artificiale ha retrodatato le riprese, possiamo dire così, ecco, ha retrodatato le riprese agli anni 70. Poi, ci sono, per esempio, c'è un altro caso, vi sto facendo degli esempi, c'è un altro caso, The American Experiment, è una serie ambientata durante la guerra di indipendenza americana e contiene 17 minuti di sequenze generate interamente dall'intelligenza artificiale, realizzate praticamente il doppio più velocemente e a metà del costo abituale. Ancora una volta, velocità-costo. Perché gli studi scelgono questa strada? Vi faccio un altro esempio ancora, gli esempi sono la cosa più efficace per capirci. Allora, gli effetti di oh, mamma mia, di ringiovanimento digitale usati nel The Irishman, di cui abbiamo già parlato in passato. Allora, fecero aumentare il budget di decine di milioni di dollari. Ecco, oggi i risultati uguali, simili, sono ottenibili con una frazione della spesa e anche più velocemente. E quindi aprono le porte anche a produzioni più piccole che hanno meno possibilità di investimento in, appunto, per creare scene, personaggi o quant'altro che richiederebbero oggi o richiedevano fino ad oggi troppi soldi che se ne potevano permettere solo i blockbuster, le mega produzioni. Insomma, per ora nel cinema direi che l'intelligenza artificiale è uno strumento per chi crea, non è ancora uno strumento creativo. E quindi a trarne vantaggi sono le persone che lo sanno usare bene, le aziende, i major, i produttori, i piccoli, medi e grandi che lo sanno usare bene. Attenzione, fino a in questo momento io ho parlato dell'esempio Netflix, ma per esempio il 40% dei contenuti non-scripted, cioè dove non c'è esattamente un copione da seguire, della Warner Bros. Utilizzano l'intelligenza artificiale, il 40% di questo tipo di contenuti. Discovery utilizza già l'intelligenza artificiale in qualche fase della produzione. Apple ha lanciato un proprio strumento dedicato al filmmaking assistito dall'intelligenza artificiale. Ecco, quindi vedete che non è solo un primato in questo momento di Netflix usare l'intelligenza artificiale, ma è ormai qualcosa che è arrivato a Hollywood e lì ci sta bene. Ovviamente ci sono le preoccupazioni di attori e sceneggiatori, ne abbiamo di questo parlato abbondantissimamente, no? Non tutti condividono questa, chiamiamo specie di, non dico entusiasmo, ma positività e uso dell'intelligenza artificiale. Il caso più discusso, c'è un caso che ha fatto discutere parecchio, e che è quello di Tilly Norwood, che è un'attrice generata interamente dall'intelligenza artificiale. E che è stata proposta alle agenzie di talenti nell'autunno dell'anno scorso. Ecco, il sindacato che rappresenta statunitense degli attori e dei doppiatori, che rappresenta oltre 160.000 interpreti, ha definito Tilly Norwood un personaggio addestrato sul lavoro di innumerevoli professionisti, senza autorizzazione. E questo è uno dei punti dolenti, no? Il sindacato degli attori e doppiatori statunitensi ha detto che gli studi non possono usare legalmente interpreti sintetici senza una trattativa sindacale, una regola nata nello sciopero degli attori del 2023, anche di questo abbiamo raccontato abbondantemente a suo tempo.
2: Sì.
3: È una regola che vale fino al 2030, poi vediamo che cosa succede. Insomma, che consente l'uso di un interprete di intelligenza artificiale ad alcune condizioni. L'uso dell'interprete di intelligenza artificiale al posto di un attore umano, per esempio, solo se apporta un valore aggiunto chiaramente significativo. E qui c'è un po' di grigio, nel senso, bisogna anche un po' interpretare se questo valore aggiunto è chiaramente significativo. Netflix, dal canto suo, ha introdotto linee guida interne, che impongono la dichiarazione dell'uso. Abbiamo usato l'intelligenza artificiale per fare queste riprese in questi punti, eccetera. L'approvazione scritta prima di finalizzare le riprese. Il divieto di generare o sostituire una registrazione, sto leggendo parte di questo contratto. Generare e sostituire una recitazione di un attore senza il consenso dell'attore coinvolto. Ecco, quando si dice aggiungere, però questa scena aggiunge valore chiaramente significativo, era un po' come quando abbiamo fatto l'esempio dell'invecchiamento. Se l'attore è d'accordo che l'intelligenza artificiale venga usata e che quindi interpreti lui la sua faccia, il suo corpo, eccetera, perché nello script, nella sceneggiatura c'è bisogno che invecchi o al contrario che ringiovanisca, e questo è uno di quei casi in cui si può dire che è stato aggiunto del valore significativo al film. Ecco. Mi fermo qui perché ho intuito che è orizzontale, cioè su tutta la filiera si interviene. Per ora non si interviene nella recitazione vera e propria e in tutti i momenti più, se vogliamo, anche cinematografici. La direzione, la recitazione. E così via.
2: Tra l'altro, avevamo parlato sul fronte doppiaggio, qui a Radio Radicale, in tempi non sospetti, con Stefano De Sando, che è uno dei principali doppiatori italiani, insomma, De Niro, Gandolfini e tanti altri, e ne avevamo parlato, forse ricorderai, anche appunto, lo dicevo prima, con Fausto Brizzi, perché a settembre uscirà questo film girato in parte con scene girate con intelligenza artificiale, invece in parte in maniera, diciamo, classica. Quindi il gioco divertente, ma direi anche interessante, Edoardo, sarà capire come si potranno evidenziare le differenze e soprattutto se noi saremo in grado di accorgercene o meno. Quindi questo gioco serve poi, no, anche in maniera un po' prospettica, a capire che succederà. Quindi magari a settembre ne riparleremo non appena l'avremo visto. Intanto torniamo sul fronte robotica, perché anche quello è un fronte in continua e costante evoluzione o comunque mutamento. E che novità hai dal punto di vista della robotica e, come dire, della loro caratteristica di curiosità che in qualche modo viene innestata?
3: Sì. E qui parliamo di robot curiosi. Io parto da un nuovo studio condotto dall'Istituto di Scienza e Tecnologia di Okinawa, che potrebbe aver svelato una parte del motivo per cui i bambini piccoli imparano il linguaggio e le lingue così rapidamente, no? Insomma, la conclusione, vi dico già la conclusione che poi c'entra con i robot, è che dovrebbe essere tutto merito della loro curiosità. In questo momento stiamo parlando dei bambini piccoli. Allora, la ricerca che ha fatto ha coinvolto un robot virtuale, vuol dire un modello a tre dimensioni, quindi non pensate a un robot di metallo con le umanoide, eccetera. Sì, ma in un modello a tre dimensioni. Ha riprodotto uguale, sappiamo benissimo che esistono da sempre, comunque da tanto tempo, da sempre magari no, i doppi digitali. In questo caso, invece di avere un robot tutto di metallo e di Gegimari, viene identico, preciso, con tutte le variabili, viene fatto un modello a tre dimensioni e dotato di una rete neurale ispirata al cervello umano, quindi con gli stessi intenti del robot di ferro, ecco, chiamiamoli così. E cioè con un'intelligenza artificiale, una rete neurale che si tenta di imitare al massimo il sistema di apprendimento o quant'altro del cervello umano. Viene lasciato libero in un ambiente a tre dimensioni, pieno di forme, cubi, oggetti colorati, eccetera. E ai robot vengono impartiti dei comandi molto semplici, non so, spingi a sinistra il cilindro color magenta, e il robot lo fa. Però sono stati fatti due gruppi. Al primo gruppo di robot venivano premiati solamente per aver completato correttamente i compiti assegnati. Solamente per questo. Mentre ai robot del secondo gruppo hanno ricevuto una ricompensa extra ogni volta che incontravano un oggetto non previsto, messo apposta, non previsto, che metteva in discussione le istruzioni che avevano ricevuto. Insomma, dovevano arrangiarsi, dovevano scoprire potremmo dire, che non mi piace molto, dovevano decidere. Allora che cosa succedeva? Succedeva che si è attivata da parte di questi robot una esplorazione, insomma, guardavano l'oggetto, curiosavano, lo muovevano, interagivano e avevano sostanzialmente quello che gli scienziati hanno definito un comportamento da curiosi, che non si fermano lì. E ogni volta che facevano così, attivavano questo comportamento da curiosi, ecco che ricevevano questa ricompensa extra. E i risultati sono stati netti. Allora, i robot curiosi, quelli che appunto si muovevano, guardavano, provavano, l'atteggiamento era incuriositi dalla novità, beh, hanno raggiunto una vera comprensione del linguaggio, perché questo era l'esperimento, apprendere un linguaggio, una lingua, in circa metà del tempo rispetto agli altri. Perché l'obiettivo di questa formazione, di questi robot, era insegnare una o più lingue. A metà dell'addestramento i robot curiosi hanno persino iniziato a comportarsi in modo leggero, potremmo dire umanamente giocoso, rovesciando gli oggetti, sperimentando azioni non richieste, senza che nessuno avesse programmato. E vedete che incominciate a sentire che sembra di raccontare come si comportano dei bambini. Quindi è venuto fuori però un punto importantissimo dal punto di vista persino degli investimenti delle piattaforme di intelligenza artificiale. A differenza dei moderni chatbot come ChatGPT, che vengono addestrati su enormi set di dati, poi vedremo che potrebbe persino essere inutili, comunque addestrati su enormi set di dati per prevedere statisticamente la famosa parola successiva della frase che stanno producendo o quant'altro, o quant'altra produzione generativa, questi robot aggiornano le proprie convinzioni sulla lingua X che devono imparare solo quando vengono sorpresi, incuriositi da qualcosa inaspettato, in un funzionamento molto simile al cervello umano, che apprende moltissimo quando appunto giovane, giovanissimo, trova una cosa nuova. In quel momento l'apprendimento va a mille, cioè la cosa nuova crea tutta una serie di stimoli che lancia una capacità di apprendimento molto più forte, no? Allora, cosa hanno poi osservato? Beh, hanno osservato che questo comportamento è ancora più vicino all'umano. Perché? Perché l'apprendimento di questa lingua ha avuto un percorso che su un grafico, adesso mamma mia potrei annoiare, che su un grafico forma una U. Che vuol dire? La U è fatta di tre pezzi, una prima parte a sinistra che scende, verticale, poi c'è la parte tonda in basso, piatta, potremmo dire piatta, e poi c'è una risalita. Ecco, hanno visto che i robot, come i bambini, quando apprendono una lingua, in questo caso era sull'apprendimento di una lingua, hanno una prima parte che funziona bene, accidenti, la prima parte della U, parte tranquilla, insomma. Un bambino inizia a notare uno schema regolare nella lingua, ad esempio per formare il passato ci aggiunge di solito una desinenza regolare come ato, ito, no? Ha capito questa cosa. Però poi, ahimè, arrivano i verbi irregolari, per cui invece di dire non so dove andasse, la frase è non so dove andasse, inizialmente comincia a dire non so dove è andato, perché andasse è qualcosa che non ha ancora acquisito. Non so dove è andato, ecco, questa è la parte della U bassa, del grafica bassa. Poi però risale e acquisisce tutte le, diciamo, irregolarità di un verbo ed ecco che acquista definitivamente la lingua in tutte le sue parti. le parti tipiche di tutte le lingue, regolari e irregolari. Questi robot hanno fatto esattamente la stessa cosa. All'inizio hanno appreso le regole fondamentali di una lingua, poi hanno incominciato ad arrivare tutte le eccezioni e hanno incominciato a sbagliare usando le regole fondamentali là dove non potevano, ma poi più lentamente hanno appreso anche tutte le differenze. Tutto questo con una velocità assolutamente inferiore ai robot, che invece non erano stati messi alla prova in un ambiente dove cose nuove si introducevano e loro in qualche modo, attraverso la curiosità, i tentativi, eccetera, dovevano confrontarsi.
2: Edoardo, invece torniamo a parlare delle intelligenze artificiali, come diciamo sempre, spesso tu sveli insomma retroscena, particolari, dettagli che ai più sfuggono. Mi sembra che tu abbia analizzato alcuni grafici che ci raccontano qualcosa di più sul mondo delle intelligenze artificiali.
3: Sì, sì. Molto spesso, no, quando a me dei dintorni parliamo di intelligenza artificiale, riferiamo dati, leggiamo grafici pur essendo in radio, lo facciamo da anni, tabelle, però lo facciamo su singoli momenti, singoli aspetti, singoli problemi, è uscita una nuova ricerca su questo e su quello, li pubblichiamo quasi sempre nei nostri post sulla nostra pagina di Facebook, anzi è un po' la faccia della nostra pagina di Facebook, questi grafici. Bene, proprio questi grafici, praticamente tutti quelli che abbiamo considerato nel tempo, sono stati raccolti, 11 di questi, sono stati raccolti e messi in sequenza. Ma messi in sequenza e letti i risultati di questi grafici in sequenza, viene fuori una roba particolare, viene fuori che la visione d'insieme che i singoli articoli di cronaca avevano prodotto, o esperimenti, o analisi, o ricerche avevano prodotto, in modo spesso anche positivo, insomma, tutti questi elementi insieme danno un senso ben diverso e direi anche vagamente deludente, se ci aspettiamo qualcosa nella complessità delle analisi che si fanno sull'intelligenza artificiale. Cioè i singoli momenti positivi possono, letti tutti insieme, diventare quasi, se non negativi, con molte, come si dice in modo compromissorio, con molte luci e ombre. Ecco. Allora, vi dico i 5 grafici. Sono uno sulle... Cosa dicono? Allora, il primo dice 10 aziende trainano l'economia. Il secondo dice la capacità dell'intelligenza artificiale sono esagerate. Il terzo dice la maggior parte dei token generati viene sprecata. Poi ci capiamo. L'affidabilità dell'intelligenza artificiale migliora appena. Il settore si basa su accordi circolari. Le persone non sfruttano appieno l'intelligenza artificiale. Poi il settimo grafico che noi abbiamo riferito dice gli americani non vogliono i data center vicino a casa, ma questo è un'idea che sta ovviamente dilagando, ma era ovvio. Poi l'ottavo grafico dice gli utenti si fidano dell'intelligenza artificiale anche quando sbaglia. E poi il nono grafico dice i lavoratori non credono che l'intelligenza artificiale faccia risparmiare tempo. Il decimo dice l'intelligenza artificiale sta eliminando posti per sviluppatori junior, anche di questo abbiamo parlato a lungo e l'abbiamo pubblicato. L'undicesimo dice la matematica impossibile del boom dell'intelligenza artificiale. Vi dico, approfondisco i più rilevanti. Allora, 10 aziende trainano l'economia, solo 10 società, in gran parte legate all'intelligenza artificiale, mostrano una crescita significativa degli utili. il resto del mercato si contrae in termini reali, questo è quello che dice. Poi le capacità dell'intelligenza artificiale sono esagerate, punto. Un mucchio di grafici lo dimostra. La maggior parte di ciò che produce i token prodotti dall'intelligenza artificiale serve per correggere gli errori generati dall'intelligenza artificiale o altre inefficienti, non serve per fare migliore il contenuto, sì, migliore solo nel togliere gli eventi.

0: ma non me ne accorgo più, non mi interessa, non verifico. L'80% dei casi va bene così, va bene così. E poi la matematica impossibile era l'ultimo grafico del boom dell'intelligenza artificiale. Allora, secondo il Financial Times, la traiettoria attuale rischia di provocare una delle maggiori distruzioni di valore azionario della storia. Ci verrebbe da dire la battuta, altra bolla dei tulipani del 1637 di cui abbiamo parlato altre volte? Speriamo di no.
1: Edoardo, ci rimane un minuto per raccontare la libreria di oggi.
0: È la libreria à la page di Aosta in via Porta Pretoria 14 e vi leggo una testimonianza. È un rifugio per gli amanti dei libri e del buon caffè ad Aosta. Immaginate un salottino letterario nel cuore della città dove perdervi tra scaffali pieni di oltre 10.000 titoli e concedervi una pausa con una bevanda calda. Hanno anche l'offerta di tè e tisane, scrive questa commentatrice. La libreria La Bâche di Aosta è un posto amato dalla gente del posto, tanto che in passato era considerato la libreria per eccellenza. Perfetta per trovare un regalo speciale, curiosare tra i libri per ragazzi, scegliere la lettura per le vacanze. Quindi libreria à la Bâche, via Porta Pretoria 14, Aosta.
1: E per ora e per oggi ci fermiamo qui. Grazie Edoardo Fleischner per essere stato con noi, grazie a chi ci ha ascoltato fin qui. Trovate queste e tutte le altre puntate sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it. Torniamo domenica prossima alle 9 per scriverci come sempre media@gmail.com e poi c'è ovviamente la nostra pagina Facebook per gli approfondimenti. Grazie a tutti.

0: 9:33 minuti, questa è Radio Radicale. Allora, abbiamo appena ascoltato Media e dintorni, proseguiamo con la programmazione del mattino della domenica di Radio Radicale. Lo facciamo come di consueto con la replica di Stampa e Regime a cura di Marco Cappato.
1: Buongiorno agli ascoltatori, questa è...

stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale quotidiana di oggi, domenica 26 luglio. Non si trova sui quotidiani l'attentato al Pride di Berlino, non si trova un tema portante, quindi ogni quotidiano vira verso temi o campagne di maggiore, diciamo, più affini con la linea editoriale. E allora troviamo qualcosa su la situazione che con l'apertura di nuovi fronti di guerra nel Golfo Persico, la situazione, gli incidenti in Val di Susa, la politica interna alle prese con il tema del prezzo, dei prezzi dei carburanti, del gas e oltre alla Val di Susa anche la questione della morte di Abderrahim Fakir durante l'arresto a Bologna, unitamente al tema dei minori, della punibilità dei minori, lascia la questione sicurezza al centro del dibattito politico. Poi Libero apre su Ranucci, il caso Ranucci. Qualcosa da dire sul tema del fine vita, nella settimana nella quale c'è stato il voto, l'approvazione della legge in Emilia-Romagna, della legge regionale in Emilia-Romagna dopo Toscana e Sardegna. È stata anche la settimana di una doppia sentenza della Corte Costituzionale proprio sul tema del fine vita, la reazione dei vescovi in Emilia-Romagna, particolarmente dura contro il testo approvato, e poi la politica internazionale anche con Trump che lancia una provocazione, un'ironia, una reale proposta, insomma, la suggestione di un terzo mandato non previsto negli Stati Uniti d'America, un terzo mandato presidenziale. Cercheremo di andare a vedere questi temi e anche la politica italiana, in particolare un approfondimento su ciò che si muove al centro, Logroscino sul Corriere della Sera che attesta o registra un potenziale interesse di Meloni alla crescita di un centro che gravita intorno alla figura di Calenda. Vedremo le valutazioni che portano. Le riflessioni che portano in questa direzione e poi dall'altra parte sul campo largo forse la cosa più significativa è l'attacco di Travaglio a Schlein perché ci dice qualcosa su problemi politici di un certo rilievo che rimangono aperti nel campo largo. Andiamo però, partiamo da una notizia di politica internazionale che non sembra trovare grande attenzione sulla stampa italiana e invece credo sia di massimo interesse. Alla Corte Penale Internazionale vince il pilatismo con Bibi e Trump. Via il procuratore Karim Khan. Siamo sul domani. Guido Rampoldi, dopo 73.000 morti a Gaza, abbiamo finalmente un colpevole. È il procuratore della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, colui che incriminò Netanyahu per crimini contro l'umanità e incriminò anche in realtà i capi di Hamas. Riuniti nel Palazzo di Vetro, i 125 stati che riconoscono e finanziano la Corte, venerdì notte hanno rimosso Khan per una grave scorrettezza.
tra virgolette, avrebbe approfittato della propria posizione di potere per imporre una relazione intima ad una sua giovane collaboratrice malese. Hanno giudicato attendibile questa versione e di conseguenza votato per il licenziamento 82 stati su 125, 82 stati tra i quali l'Italia. Poi prosegue l'articolo di Rampoldi, una decisione politica che non era, diciamo, non era allineata con le valutazioni invece tecniche che non avevano trovato, diciamo così, prove per queste accuse nei confronti di Cannes. Questa decisione era stata già preannunciata nelle scorse settimane e quindi la Corte Penale internazionale trova quindi la rimozione del procuratore Karim Khan, che era già stato che si era già sospeso. Ma andiamo partiamo da qua, dalla politica internazionale, perché il quotidiano che apre su questo è il manifesto guerra virale. In che senso? Missili e droni degli Houthi colpiscono in Arabia Saudita, centrata la raffineria di Jizan. Dopo i raid contro lo Yemen è il primo scambio diretto di colpi da anni. Oltre a Hormuz, il contagio bellico blocca anche il Mar Rosso, mentre Trump ammassa batterie per l'attacco all'Iran. È già da questo sommario ci possiamo fare un'idea di come la situazione non volga al meglio. Riprenderemo più tardi, quando parleremo di Trump, anche l'analisi di Bongiorni sul Sole 24 Ore. Alla vigilia, in settimana, si terrà un nuovo incontro tra Trump e Netanyahu e Bongiorno sul Sole definisce divergenti gli interessi e le strategie delle due personalità. Ma la politica interna e il dibattito è incentrato soprattutto sulle conseguenze in termini di prezzo della benzina ed è il tema sul quale aprono sia il Corriere della Sera con un titolo più neutro, benzina in arrivo il decreto, che Repubblica con un titolo più critico, caro benzina senza fondi. Mini decreti e allarme per i prezzi dei carburanti. La benzina sfonda la soglia dei 2 euro al litro fino al record di 2,6 a Milano. Un aumento che, secondo il Codacons, si tradurrà per i consumatori in stangata di 1,9 miliardi in più. Meloni preme per un intervento, ma è a caccia delle coperture. Schlein attacca, finito il tempo degli annunci. Gli italiani stanno già pagando per l'immobilismo del governo e in Medio Oriente sale la tensione, si accende lo scontro tra Houthi e Sauditi. In questo contesto c'è da registrare l'intervista al ministro Urso, che è intervistato dal Corriere della Sera e promette un intervento con l'accisa mobile. Per misure più mirate servono altre risorse. Ad agosto il decreto legge, penso di sì. I calcoli del Ministero dell'Economia saranno disponibili solo la settimana prossima e quindi è un'intervista interlocutoria da questo punto di vista, quella a Urso, un'intervista per la quale per una volta Urso non attacca l'Unione Europea ed forse su questo tema non era così semplice, ma insomma registriamo
positivamente questa novità. Carlo Cottarelli sul Corriere della Sera propone una lettura basata sui numeri, in particolare registrando come la tregua tra Stati Uniti e Iran sia ormai finita, Hormuz quasi chiuso, come pure Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, e il prezzo del greggio si è di nuovo impennato. Da questo punto di vista, Cottarelli parte con considerazioni più generali. La crisi iniziata a fine febbraio, non ha per ora causato i danni economici devastanti che qualcuno aveva prospettato, perché il prezzo del greggio, pur aumentando, non aveva raggiunto livelli record. Anche per il convincimento da parte dei mercati che Hormuz non sarebbe stato chiuso per un periodo prolungato, e alla luce delle difficoltà politiche per Trump di avere prezzi elevati della benzina negli USA, e poi alcune rotte del petrolio che sono state dirottate. E come cambia ora la situazione? La chiusura non solo di Hormuz, ma anche dell'alternativa Mar Rosso ha riportato il petrolio vicino ai 100 dollari a barile. Brutta notizia in termini immediati, soprattutto per l'inflazione, ma riguardo all'impatto sull'attività produttiva, continuo a pensare che non siamo comunque di fronte a una crisi neppure lontanamente confrontabile con quella Covid o Lehman Brothers. Nel frattempo, cosa deve fare il governo Meloni? Cottarelli scrive questo: do per scontato che le maggiori entrate IVA derivanti dall'aumento del prezzo dei carburanti pre-imposte saranno usate per ridurre le accise, le celebri accise mobili, ma è poca cosa. E qui andrebbe tenuta in considerazione questa valutazione. È poca cosa, avvisa Cottarelli. Questo meccanismo delle accise mobili evita semplicemente di far aumentare il prezzo alla pompa più di quanto aumenta il prezzo del carburante al netto delle imposte. Trovare soldi per andare oltre a questo non sarà semplice, ma se si trovano quei soldi, dovrebbero essere usati per trasferimenti monetari alle famiglie o imprese più in difficoltà, piuttosto che per interventi universali come il taglio generalizzato delle accise. Di questo taglio beneficerebbe anche chi si può permettere di pagare la benzina un poco di più e conterrebbe l'aumento dei prezzi del carburante necessario per indurre famiglie e imprese a consumare meno benzina e gasolio, prodotti che sono diventati più scarsi per la chiusura dei due stretti. E quindi il senso dell'editoriale di Cottarelli è innanzitutto quello di dire devono essere tagli mirati, non generalizzati, o trasferimenti monetari mirati alle famiglie o imprese più in difficoltà, invece che un taglio generalizzato delle accise. Non affronta Cottarelli l'aspetto, diciamo così, della componente ambientale, ma anche quella va nella direzione di interventi mirati invece che di un taglio generalizzato. La politica interna ruota attorno al clima, diciamo, al tema della sicurezza in un clima, come si dice, di polarizzazione, di scontro sempre più duro. Il tema oggi, il tema nuovo, poi vedremo anche gli altri, è quello degli incidenti in Val di Susa. E allora vediamo quali sono i quotidiani che titolano su questo. C'è il Messaggero, guerriglia
Notav, c'è il giornale L'Italia dei violenti, che amplia il tiro perché ci sono state anche le manifestazioni a Bologna. Centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, pietre e bombe contro la polizia, 60 agenti feriti. Meloni che dice la violenza non piegherà lo Stato. Mattarella chiama Piantedosi, solidarietà alle forze dell'ordine. E poi c'è l'apertura del Domani, perché mentre se prendiamo il manifesto, in prima pagina scontri in Val di Susa, destra scatenata. E la mette così il manifesto: la marcia Notav partita ieri da Venaus ha puntato come da tradizione verso i cantieri dell'alta velocità. Quando i manifestanti ne hanno invaso il perimetro, è iniziato un confronto muscolare con le forze di polizia. Lacrimogeni, idranti da una parte, quindi dalla parte delle forze di polizia, sassi e petardi dall'altra. Ecco, messa così, anzi, mettendo prima nell'ordine il tipo di intervento della polizia, leggendo il manifesto, sembra che due parti così si siano scontrate, o che magari la polizia abbia agito per prima. Le cronache degli altri quotidiani danno una versione diversa. Ma è interessante anche il titolo del quotidiano Domani. Assalto Notav, violenze e bombe, tornano gli utili idioti della destra. È stato un pomeriggio di violenza quello andato in scena ieri in Val di Susa. Centinaia di antagonisti si sono staccati dalla marcia contro la linea Torino-Lione e hanno attaccato i cantieri del collegamento ferroviario e le forze dell'ordine. Quindi qui trovate sia il manifesto che il Domani, sono certamente quotidiani, come dire, nettamente schierati a sinistra, ma mentre il manifesto mette una certa equidistanza, e poi puntando l'indice contro le reazioni da destra, il Domani racconta di manifestanti che hanno attaccato le forze dell'ordine e li definisce gli utili idioti della destra, come dire, una differenza profonda. Vedremo che poi la cosa più interessante in realtà si trova con Marcello Sorgi sulla stampa, perché per il resto sono approcci e tagli piuttosto scontati, incluso quello, prendiamolo, di Cerno sul giornale. Tutto cominciò col vapore di un progresso negato lassù in Val di Susa, doveva essere la culla della democrazia resistente, è diventata l'accademia della guerriglia. La sinistra, che pensava di cavalcare la tigre no global, oggi scopre che la tigre ha fame di democrazia liberale. Il cortocircuito è servito, un'alleanza tra rosso e sbiadito dei centri sociali e il fondamentalismo islamico. E questo è il leitmotiv di Cerno, che anche negli incidenti in Val di Susa trova la prova del nesso tra i centri sociali e il fondamentalismo islamico. Sotto le bandiere No Tav si deraglia dal buon senso, la strategia è chiara: da Bologna alle vette piemontesi non è rabbia spontanea, è addestramento. Le icone di questo nuovo mondo, da Francesca Albanese e Ilaria Salis, sono il manifesto di un'Italia che ha smesso di discutere per iniziare a colpire. Benvenuti nell'anno delle fiamme, la miccia è stata accesa in valle, la sinistra ha finito l'acqua per spegnerla. Questo Cerno sul giornale. Nelle due interviste, in realtà, sia Cirio, presidente della Regione Piemonte, sul Corriere, che il sindaco di Torino Lorusso su Repubblica,
esprimono una condanna netta nei confronti dei responsabili delle violenze e degli incidenti, ma la questione che da notare è quella che si nota andando a leggere l'editoriale di Sorgi sulla stampa, perché nel titolo, nel leggere velocemente, mi sembrava quasi scontato: l'inutile battaglia antagonista. E la battaglia antagonista è quella dei Notav e quindi inutile. Se però lo leggiamo, questo editoriale di Sorgi ci dice qualcosa che mi sembra molto, molto diverso. Gli scontri scatenati in Val di Susa dai Notav hanno una sola definizione: terrorismo. Quindi non inizia certo strizzando l'occhio ai manifestanti, Sorgi. Si tratta di attentati ai cantieri della ferrovia veloce, di scontri con le forze dell'ordine. L'intenzione comunque è la stessa. Il monito a non trascurarla era venuto da tempo dall'ex procuratore generale di Torino Caselli. Però poi troviamo qualcosa di molto diverso. Sorgi scrive: il governo che oggi cerca di scaricare tutte le colpe sulla sinistra, che ha solo quella chiara di non aver preso le distanze dagli ultras, come invece faceva negli anni 80 e 90 con le Brigate Rosse, avrebbe avuto il governo tutto il tempo di rileggere i moniti contenuti nelle requisitorie di Caselli e colleghi e riflettere, magari fare qualcosa. E uno potrebbe pensare: ma qui allora Sorge si sta riferendo a interventi d'ordine pubblico, a come magari alcuni manifestanti avrebbero potuto essere bloccati preventivamente. No, Sorge scrive: riflettere e fare qualcosa, perfino rinunciare alla TAV, anche se può apparire paradossale. Allora, si fa interessante. Così com'è il progetto della ferrovia veloce Torino-Lione, incentrato su quella lunga galleria che attraversa il Moncenisio e che l'Italia ha quasi ultimato per la sua parte, e la Francia ha scavato molto più lentamente, il progetto della ferrovia Torino-Lione è ormai obsoleto, scrive Sorgi. I treni che viaggiano a 220 km orari e trasportano le merci a 120 non sono più considerati veloci, nel senso che tecnicamente viene attribuito questo termine, previsto per quelli che corrono dai 250 in su. L'idea che questo tratto dovesse costituire una parte del corridoio meridionale dell'Europa per far sì che l'Italia, meno la Francia, non restasse fuori dai collegamenti dei commerci continentali diretti a est, è un po' fuori dal tempo. Specie quando noi, come difensori dell'Ucraina, siamo quasi in guerra con la Russia e abbiamo chiuso gran parte dei canali commerciali verso l'Oriente. Certo, possiamo sempre sperare che le cose cambino, può darsi, anche se, sia detto con sincerità, non è aria. E intanto che facciamo? Continuiamo a scavare i tunnel e andiamo avanti in un progetto che sottovoce, ce lo dicono i nostri stessi partner, non ha futuro? E lo facciamo per non dar la vinta ai Notav? Ma se non siamo neppure in grado di fermare quattro scalzacani che si sono messi in testa di fare la guerra civile, noi che avevamo sconfitto il terrorismo, quello vero, e la mafia delle strade capaci di via D'Amelio, dove vogliamo andare? Allora, può un editore del genere, che siano giusti o sbagliati i ragionamenti di Sorgi, naturalmente, avere come titolo l'inutile battaglia antagonista, se invece l'editoriale parla della inutile TAV, e semmai questi antagonisti Sorgi li definisce come terroristi. Ecco, diciamo che semmai incidenti, a proposito del titolo del
del domani della definizione di utili idioti, incidenti come quelli provocati con l'attacco alla polizia, ai cantieri, forse rendono ancora più difficile anche quest'anno di riflettere sulle questioni poste da Sorgi. E infatti il dibattito è su la violenza, la sicurezza, la sinistra che strizza l'occhio, non strizza l'occhio, e invece la violenza è proprio ciò che impedisce di affrontare le questioni nel merito. Ci sono altre questioni legate alla sicurezza delle quali parlare, però prima vogliamo così prenderci del tempo per lo scenario politico, diciamo così, a sinistra e a destra, perché partiamo da sinistra, c'è un, o dal campo largo come preferito, dal cosiddetto campo largo, definizione mai ufficializzata, ma che continua giornalisticamente a essere, come dire, l'unica a disposizione. Intanto, sotto la voce retroscena, il grado più, diciamo così, retro della scena viene affrontato da Maria Teresa Meli sul Corriere, che parla del garante per il campo largo, cioè di un nome che non sia né Schlein né Conte. Schlein boccia l'ipotesi e ora accelera sulle primarie. E c'è un passaggio che Maria Teresa Meli sottolinea come il fatto che l'ipotesi di un garante, di una figura terza, si è emersa per la prima volta su Rinascita, che è il giornale di Goffredo Bettini, grande amico di Conte, e che poi a rilanciarla sia stato Alessandro Onorato, in buoni rapporti con il leader del Movimento 5 Stelle, che vede l'assessore romano come l'anti-Renzi, ha fatto sorgere più di un dubbio tra i fedelissimi della segretaria. Il sospetto è che questa sia un'operazione di quanti nel centro-sinistra preferiscono l'ex premier, cioè Conte, alla leader del Partito Democratico. Perciò diventa vitale per Schlein stringere un patto con Conte sulle primarie, dal momento che l'ex premier ha già bocciato l'idea che vada a Palazzo Chigi chi guida il partito maggiore, ovviamente. Va bene, allora, partendo da questo assaggio di retroscena, si legge forse ancora con qualche elemento in più l'editoriale di Travaglio sul Fatto Quotidiano, perché se fosse vero che Schlein è alla ricerca di un'intesa con Conte sulle primarie, non è questo editoriale di Travaglio che, diciamo così, serve ad avvicinare i due leader. Perché scrive: quando un politico vuole mandare un messaggio ai poteri marci senza farlo sapere in giro, li chiama umma umma, se non ha il numero, dà un'intervista al Foglio, che essendo un organo clandestino non rischia di essere letto dalla gente normale. E ciò che ha fatto Schlein, carezze a Draghi, che perse le speranze nella Meloni, si sente spesso con lei. Garanzie al partito delle armi e della guerra eterna, quella in Ucraina può finire solo con una pace giusta dal punto di vista di Kiev, dice Schlein, e l'isolamento di Putin, cioè chiosa Travaglio, mai finché sarà vivo un solo ucraino. Silenzi parlanti sui crimini di USA e Israele, da Gaza alla Cisgiordania, dall'Iran al Libano alla Siria, non una sillaba neppure su Netanyahu e Trump. Queste parole e omissioni dell'intervista a Schlein sul Foglio non sono sfuggite
ai movimenti per la pace che si interrogano angosciati sull'invotabilità dei progressisti a trazione PD e sull'abbraccio mortale che il Melunellum imporrà al Movimento 5 Stelle e AVS, costretti a coalizzarsi per battere le destre e poi sostituirle con una coppia sbiadita, prospettiva che terrebbe a casa tanti giovani astensionisti in bilico, disgustati dall'unica alternativa possibile, quella fra la padella e l'abbraccio. Sarebbe interessante sentire la sinistra PD, decisiva nel 2023 per l'elezione di Elli. Bettini, il già citato Bettini, su guerra, riarmo e babau russo, ha già dato ragione a Conte e così il flottigliero scotto. Bersani domanda se armare a Kiev a oltranza senza proposte realistiche di compromesso che partono dal campo di battaglia serba a tenere in piedi l'Ucraina o la guerra, ma tutti gli altri tacciono. Forse per paura di non essere rinominati, le liste bloccate piacciono pure al PD, o acconsentono, come Taruffi e Provenzano, che chiedono financo di prendere i prestiti SAFE per il riarmo, scavalcando la Meloni che li respinge. Insomma, se nel suo retroscena Maria Teresa Meli sul Corriere oggi avesse avuto la possibilità di leggere preventivamente l'editoriale di Travaglio, l'avrebbe forse inserito nell'articolo, perché con questo tipo di valutazione di Schlein, come pensare che possa essere lei a guidare ufficialmente il campo largo? E Travaglio fa esplicitamente i nomi di coloro che dovrebbero contribuire a impedirlo, prima tra tutti proprio il nome di Bettini, oltre a quello di Scotto e di Bersani. Dall'altra parte che cosa troviamo? Troviamo da un lato il sondaggio pubblicato ieri dal Corriere, che dà futuro nazionale di Vannacci oltre il 7% in crescita, e i dati su una coalizione che con l'alleanza Vannacci vincerebbe, e altrimenti no, rispetto al premio di maggioranza che si prepara al 42%. Questo ha tutta una serie di valutazioni. Vannacci, il gelo del centrodestra. Tajani sottolinea come lui vota con la sinistra. Insomma, la strategia a destra, scrive Paola Di Caro, è quella di non rispondere. Lo hanno letto il sondaggio, ma per ora, a un anno circa dalle elezioni, le posizioni non cambiano. La prima parola d'ordine nella maggioranza è non rispondere alle provocazioni di Vannacci, far finta di non sentirlo, non dargli importanza né visibilità. La seconda, se interrogati, è rispondere come fa Tajani: noi ci stiamo preoccupando di quello che dobbiamo fare noi. Vannacci è uscito lui dal centrodestra, non è stato mandato via. Oggi vota con Schlein, Conte e Fratoianni per far cadere il governo di centrodestra. Non ci riescono perché noi continuiamo a lavorare per dare risposte concrete agli italiani, che è quello che ci interessa. Le risposte concrete agli italiani, metafora una delle più abusate della politica italiana, ma Tajani ricorre a questa. E allora vediamo, però, visto che oggi ci stiamo concedendo i retroscena, quello sulla parte centrale dello schieramento politico. Missione: rafforzare il centro. Adriana Logroscino, Corriere della Sera. Difficile, il centro, quello autonomo dagli schieramenti, difficile ma non impossibile.
Se gli estremi gonfiano il petto, è pur vero che il voto moderato in Italia ha sempre avuto il suo peso. Quindi dipende quasi tutto dalla strategia, dalla comunicazione. Si può sperare dipenda anche un po' dalla politica, ma diciamo che forse di questi tempi la comunicazione è in grado di mangiarsela la politica. Su questo Serra oggi scrive. Su Repubblica cercheremo di dare un'occhiata anche al suo editoriale, ma continuiamo con Logroscino sul Corriere. Manovre sono in corso. Non soltanto il dialogo aperto e dichiarato di Calenda, leader di Azione, con Pina Picerno e Luigi Maratin e i rispettivi movimenti, ma anche provando a dividere più Europa, a far suonare le sirene tra i riformisti del PD e persino, ma qui l'impresa è davvero in salita, tentando di aggredire la quarta gamba del campo largo, i vari Onorato, i Ruffini, nati però organicamente alla coalizione di centrosinistra. L'operazione è necessaria ovviamente per i protagonisti, ma sarebbe anche molto utile per un'osservatrice interessata, Giorgia Meloni. Come suggeriva il Foglio ieri, sia in funzione di riequilibrio su Roberto Vannacci e il suo futuro nazionale, anch'esso almeno al momento collocato fuori dalle coalizioni, sia perché un centro forte farebbe male più al campo largo che al centrodestra. Io con Meloni parlo spesso e di molte cose, ma mai di strategia politica, assicura Carlo Calenda, che le dà leader di Azione, l'esponente di maggior peso di quest'area, su cui non abbiamo un obiettivo comune. La Premier sa che non mi alleerei mai con lei, così come non mi alleerò mai con la sinistra. Per di più, non credo che le sfugga che Azione prende consensi sia da una che dall'altra coalizione. E questa la voce di Calenda. Sono però gli stessi meloniani di stretta osservanza, qui ci sono anche i meloniani di stretta osservanza, a confermare che la sorte del centro, indipendente dai due schieramenti, interessa anche dalle parti di Fratelli d'Italia. Non solo perché convinti, al contrario, che un centro irrobustito dreni consensi agli avversari egemonizzati da posizioni più di sinistra, ma anche nella prospettiva che la Premier non si augura, ma che circola e temono in parecchi, di futuri accordi nel caso in cui il prossimo governo si debba formare in Parlamento, nel caso in cui cioè nessuno esca vincente dalle urne. E qui c'è il classico virgolettato anonimo, che è un must della stampa italiana. Da qui a pensare che Giorgia si stia occupando personalmente delle alleanze al centro, però ce ne corre, minimizzano i suoi. Alcune decisioni prese nelle ultime settimane di discussione sulla legge elettorale sono però rivelatrici. La norma anticespugli, voluta da Forza Italia ma sostenuta convintamente dagli alleati, rendendo di fatto irrilevanti le liste che non raggiungono il 3% anche ai fini del premio. Questo spinge verso liste uniche. E poi la misura che esenta dalla raccolta firme per la presentazione delle liste soltanto i partiti che abbiano costituito gruppi in Parlamento prima del 31 dicembre 2025. Questa norma assicura ad Azione unica con Italia Viva ad avere i requisiti, un potente fattore di attrazione. E poi fattori politici: se Vannacci andasse forte, il premio di maggioranza resterebbe un miraggio. Sulla presentazione delle liste c'è anche il no alla sottoscrizione con firma digitale, con le motivazioni falsamente attribuite alla Corte Costituzionale dalla ministra Casellati. E quindi Logroscino mette tutti questi indizi più le voci anonime di retroscena a accreditare questa operazione centro di Calenda che piace anche ai
meloniani. Qui c'è anche un concetto, qui viene attribuito ai colonnelli meloniani, le varianti si sprecano. Se il governo si dovesse formare in Parlamento e quindi nessuno raggiunge la soglia del premio di maggioranza, parlare con Calenda sarebbe la prima mossa, rivelano i colonnelli meloniani. E qui Lograscino aggiunge: dialogare con un centro che abbia ottenuto un buon risultato, l'8% nelle speranze dei più ottimisti, sarebbe più significativo che con un centro fermo al 3%. Qui il ragionamento si fa più contorto, perché naturalmente aumenta poi il margine per il governo se si aggrega alla coalizione una forza più consistente in termini di numeri parlamentari, ma aumenta anche il potere negoziale di quella forza nel condizionare la formazione, ma anche la vita del governo. Quindi che sia così più significativo, come scrive Logroshno, negoziare con un centro all'8% che con percentuali inferiori è, credo, qualcosa un po', insomma, da dimostrare. Ma comunque questo troviamo in particolare sulle vicende anche di retroscena delle due coalizioni. Sulla scena invece cosa troviamo? Troviamo la morte di Abderrahim Fakir, qui il quotidiano che titola sul tema è il Giorno Nazione Resto del Carlino, perché ci sono delle novità, un video, un nuovo video shock su Fakir. Bologna scorta il sindaco, chiazza di sangue sotto la testa, è ciò che si vede da questo video. Secondo il legale è stato picchiato, il difensore degli agenti parla di una ferita alla nuca, minaccia al sindaco di Bologna Lepore che sarà protetto. Lepore è difeso dall'ex capo della polizia Gabrielli, che spiega come il sindaco di Bologna non abbia, a suo avviso, aizzato la piazza. Ecco, negli approfondimenti forse l'intervista da andare a leggere è quella che fa il titolo di apertura di Avvenire: No a tutte le violenze. L'appello di Zuppi a disarmare cuori e parole. Andiamo a prendere la risposta sulla morte di Abderrahim Fakir. Ricordiamoci sempre che la pace non è mai una volta per tutte, che inquinare l'ambiente con parole e gesti violenti è sempre pericoloso e colpevole. Divide e indebolisce quell'organismo vivo che sono le nostre comunità, e sono semi che daranno frutti. La violenza e l'odio diventano un vortice difficile da controllare. Papa Leone l'ha sottolineato bene per la guerra, che fa precipitare tutti nella voragine dello scontro. Quindi mai giustificare l'odio, l'aggressività, il pregiudizio. A riguardo della vicenda bolognese, appunto Abderrahim Fakir, ho apprezzato l'impegno del ministro Piantedosi. Non sarà un nuovo caso Cucchi, ha dichiarato Piantedosi. Un impegno, sottolinea Zuppi, per la verità e la giustizia, per confermare la fiducia nelle istituzioni, antidoto alla rabbia e alla vendetta fai da te.
come peraltro ha chiesto con coraggio la nipote di Fakir. Chiedere giustizia ovviamente non vuol dire condanna, la presunzione di innocenza c'è fino a prova del contrario per tutti, ma accertamento dei fatti e giudizio equo sulle responsabilità. E questo processo richiede tempo e studio, affrettare delle conclusioni in un senso o nell'altro. Il processo alle intenzioni è pericoloso per tutti e enfatizza la già marcata polarizzazione che invece di aiutare la verità serve solo per affermare la propria. Le violenze sono sempre inaccettabili e da condannare senza nessuna ambiguità o falsa comprensione. Parole che in altri tempi e in altri contesti, queste parole del cardinale Matteo Maria Zuppi potrebbero quasi essere definite scontate, ma diventano preziose e rare nel confronto mediatico di questi giorni. Il vantaggio di Zuppi è di non dover raccattare briciole di consenso elettorale, e ciò gli consente di ragionare. Ci sono anche considerazioni sul tema del fine vita, poi ci arriveremo a trattare, però già che siamo sulla intervista. Mentre i vescovi bolognesi sono durissimi con la legge regionale, Zuppi è molto più sfumato sul tema. Ad esempio, dobbiamo umanizzare il morire, togliere il dolore. Possibile che non garantiamo ancora cure palliative sufficienti? La vita non si difende mai con la morte. Quando la vita può essere tolta, si restringe la cultura della vita per l'intera umanità. E poi sulla sicurezza non si garantisce mai solo con la repressione e la forza. L'umanità è un elemento necessario, indispensabile per garantire una vera sicurezza. Non è un discorso buonista, ma è la nostra vera radice cristiana e umana. Non solo con la forza, dice Zuppi, intervistato da Avvenire. E questo tipo di ragionamento ne troviamo un eco anche nell'editoriale di Mauro su Repubblica, che evoca la necessità di un nuovo contratto sociale, Ezio Mauro. Non bisogna dimenticare che chi alimenta la paura è quello stesso governo da cui dipende la sicurezza, la vigilanza, il controllo, l'equilibrio tra la sicurezza e i diritti, il cosiddetto ordine. Di fronte a questa carenza di governo, la sinistra dovrebbe uscire dall'imbarazzo, impugnando una diversa idea di sicurezza basata sull'autorità dello Stato di diritto, sulla sua credibilità, quindi sulla legalità, sulla giustizia, sugli spazi di libertà aperti dai diritti, sul controllo del territorio, sul rispetto dei doveri di ognuno, perché la sicurezza non è un'ideologia, ma è il primo diritto dei cittadini, cominciando dai più deboli, e va restituita a questa dimensione, rifiutando soprattutto il peccato mortale di consegnare lo scettro alla paura, insediandola come nuovo supremo ordinatore sociale. È così. Così Mauro, il livello di polarizzazione, come si dice, e dello scontro lo possiamo misurare appunto anche dai titoli dei giornali. Sul tema della punibilità dei minori, quindi altro tema legato alla sicurezza, apre Libero. La foto è quella di una ragazza col volto tumefatto, con cerotti e bende,
E Libero apre così: per la sinistra nessuno deve pagare per questo. Il sommario dovrebbe spiegare: ragazza di Bari massacrata a calci in faccia da 14 anni. La nuova legge li rende imputabili. PD e Movimento 5 Stelle dicono no. E quindi il messaggio è chiaro. Secondo l'apertura di Libero, PD e Movimento 5 Stelle non vorrebbero alcuna possibilità di imputare, che siano imputabili, coloro che hanno massacrato di botte la ragazza raffigurata nella foto. Si potrebbe forse dire che una parte di risposta la dà in realtà del debbio sulla verità. Andiamo a prendere la verità, perché l'ultima balla della sinistra, naturalmente. Così Giorgia mette in galera i figli, e Del Debbio spiega che in realtà non è questo. Con lei anche i vostri figli possono andare in carcere. In realtà cambia l'onere della prova, che è molto, ma non è tutto. E quindi, se da una parte la frase con lei anche i vostri figli possono andare in carcere è in effetti evidentemente propaganda faziosa, perché già ci potevano andare prima, ma c'è l'elemento nuovo dell'inversione dell'ordine della prova, è propaganda faziosa, è anche l'apertura di Libero, secondo la quale non si vorrebbe fossero imputabili, come dire, in nessun caso. Ecco, se questo è il contesto, poi Francesco Borgonovo, sempre sulla verità, sottolinea quella che considera una contraddizione a sinistra. Idem, i minori vanno bene per votare, ma per i reati no. E questo si riguarda alcune proposte per il voto ai sedicenni. E qui Borgonovo trova la contraddizione a sinistra, mentre Lerner sul manifesto la mette così: nel paese anziano l'adolescenza è una minaccia. Zang, tum, tum, bombardiamo le baby gang, operazione antimaranza. La settimana è iniziata così: lunedì 20 luglio, con il proclama della polizia di Stato, diramato dal Viminale in stile cinegiornale Luce, musicato con una colonna sonora da reality e condiviso dalla presidente Meloni in persona sui social. Titolo vidimato col logo del Ministero dell'Interno: Operazione Antimaranza. E Lerner dà i numeri utilmente. Ecco il raccolto dichiarato in meno di 24 ore: 539 arrestati, 954 persone denunciate, 703 kg di stupefacenti sequestrati, controllati 187.956 soggetti nelle zone di spaccio e movida, perquisiti 1.182 immobili e 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Queste cifre di Lerner fanno anche pensare che forse nell'editoriale di Mauro manchi qualcosa, perché cosa significa evocare legalità, stato di diritto? Cosa può significare nel concreto? Ecco, a mio modesto avviso, o si pronuncia il termine
antiproibizionismo per poter concentrare su altro l'attività delle forze dell'ordine, oppure anche l'idea così di contrapporre alla legalità della faccia feroce, una legalità senza la faccia feroce, nel concreto rischia di non significare molto. E forse questo vale anche sul tema della comunicazione, inserire il pezzo mancante, perché Michele Serra

e sempre meno significanti. Quando i portavoce dei partiti compaiono nei telegiornali, nei loculi umilianti predisposti per le loro dichiarazioni da scolaretti, vergogna pluridecennale della RAI credere che sia informazione politica questo raccapricciante siparietto di faccine e di frasette. Tu sai già cosa diranno prima che lo dicano, parola per parola, e non esiste modo più efficace per screditare la polis, farle perdere prestigio, importanza, autorevolezza. La politica, se non è più in grado di dire qualcosa di sorprendente, di utile, di nuovo, diventa un rumore di fondo, per quanto sia alto il volume delle urla, scrive Serra, che poi fa diciamo, il gioco serio del non si è sentito un esponente di destra dire e poi non si è sentito un esponente di sinistra dire, cioè le argomentazioni, quanto dissensato vi è nelle argomentazioni, diciamo così, dell'altra parte, in difesa di questo o quel protagonista dei fatti di cronaca. Eppure la realtà, la vita quotidiana, quei famosi problemi concreti della gente, eccoli qua, che sono una specie di mantra dei buoni propositi politici, sono con ogni evidenza il combinato disposto di tutte le cose appena qui scritte sopra e più molte altre ancora. Non c'è un solo caso in discussione, non c'è nodo sociale o questione ideologica che non suggerisca qualche esitazione di giudizio, qualche supplemento di riflessione. E poi sì, i social hanno gravemente abbassato il livello del dibattito, lo spettacolo abominevole dei politici populisti che si portano da bestie e da cafoni perché così dicono si è più popolari, merita una sospensione. È profondamente offensivo nei confronti del popolo e viene da aggiungere in questo senso che niente è più antipopolare del populismo. E vabbè, cosa mi pare manchi anche in questi editoriali di Serra? Manca il nodo del tema politico, della proposta politica, perché non a caso il tema di comunicazione, queste dichiarazioni dei TG, diciamo un pezzettino, qualche secondo per ogni partito, queste dichiarazioni effettivamente imbarazzanti e tutte uguali del cosiddetto panino dei telegiornali dove si infilano le dichiarazioni di tutti i partiti. Serra la chiama vergogna, ecco, forse la parola da evitare è proprio la vergogna, perché la vergogna, parola apparentemente durissima, fa scadere sul piano del moralismo. Il problema non è la vergogna di questa informazione, ma è l'illegalità di questa informazione, la distruzione delle tribune parlamentari, delle tribune politiche, del contraddittorio come elemento che deve essere al centro del servizio pubblico dell'informazione. Altrimenti il rischio è che critiche così dure e centrate, poi alla fine, come quelle di Serra, finiscono per confluire nel fiume non così produttivo del moralismo, soprattutto non così produttivo se si cercano anche delle soluzioni. Allora, dicevamo che in assenza di un tema centrale, l'informazione e le testate giornalistiche sono più libere di mettere al centro i propri temi, le proprie campagne, e per libero e la verità, anzi per la verità, non per libro, scusate, per la verità, il tema è Ranucci. Nella RAI mafiosi e massoni, parte la rivolta contro Ranucci, che non smentisce e si limita a uno sminzito virgolettato al TG1 per commentare gli audio pubblicati dalla Verità, in cui afferma che dentro la RAI ci sarebbe un po' di mafia e di massoneria. Lo scoop

0: La verità sulle frasi del numero uno di Report, e quindi parte la rivolta contro Ranucci, partiti in maggioranza al conduttore, inaccettabile, se sa qualcosa vada in procura, altrimenti l'azienda deve tutelarsi. Lui al TG1 ha sempre denunciato tutto, su di me campagna d'odio, il comitato etico di Viale Mazzini ora valuta gli audio e Sigfrido rischia. Pensate cosa accadrebbe se potessimo sentire le conversazioni private di tutti i giornalisti Rai e non solo Rai. Comunque, la linea della verità è che, visto che questo audio è stato disseppellito, a questo punto Ranucci ne debba rendere conto come se fossero dichiarazioni pubbliche nella Rai, mafiosi e massoni. Vogliamo però lasciare del tempo per il fine vita e per Trump, perché sul fine vita non ci sono particolari riflessioni sulle sentenze della Corte Costituzionale, sentenze che in settimana hanno confermato il trattamento di sostegno vitale come la dipendenza da trattamento di sostegno vitale come criterio indispensabile per accedere all'aiuto medico alla morte volontaria su un procedimento nato dalle disobbedienze civili di militanti di soccorso civile con l'azione giudiziaria dell'associazione Luca Coscioni. E solo Nisvoccia sul manifesto fa un editoriale sul possibile superamento del trattamento di sostegno vitale. Ma c'è stata anche un'altra sentenza della Corte Costituzionale che ha confermato di fatto la sentenza già fatta sulla legge regionale della Toscana, cioè confermando la competenza delle regioni a legiferare in materia di fine vita soltanto sugli aspetti di organizzazione dell'aiuto medico alla morte volontaria. Ed è di questo, dopo le leggi approvate in Toscana e Sardegna, e ora anche in Emilia-Romagna, ed è su questo che si dibatte. Intanto i giornali locali del Veneto danno un rinvio a dopo l'estate del dibattito sulla legge, anche questa era nata in Veneto da una legge di iniziativa popolare dell'Associazione Luca Coscioni, la legge Liberi Subito, e quindi tema rinviato a settembre perché non è detto che ci siano i numeri per l'approvazione. Già una volta il Consiglio regionale del Veneto aveva bloccato e rinviato in commissione la proposta dell'Associazione Luca Coscioni. Che invece è stata approvata non nella versione originale del testo di iniziativa popolare depositate le firme 3 anni fa, ma in un'altra versione di iniziativa consiliare, che ha tenuto conto del successivo intervento della Corte Costituzionale. Andiamo a prendere l'articolo anche qui sulla verità, perché è quello, diciamo, da un certo punto di vista più completo, non ha interessato particolarmente il resto dei media. La conferenza episcopale dell'Emilia-Romagna finalmente si è fatta sentire. Dopo l'approvazione della legge regionale sul suicidio medicalmente assistito, i vescovi, presieduti da Monsignor Giacomo Morandi, dichiarano che questa non è la risposta al vero problema che la malattia e la sofferenza pongono all'essere umano. Al contrario, in questi momenti la persona ha bisogno di essere accompagnata e sostenuta da coloro che sappiano condividere questa fase della vita e i suoi interrogativi e anche da quelle cure palliative che, se fossero assicurate a tutti, garantirebbero sollievo e sostenibilità nella malattia e nel dolore. I presuli sottolineano che l'Emilia-Romagna è la terza regione, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una normativa specifica sul tema. Il tutto avviene in assenza di una legge nazionale e apre la strada a prevedibili allargamenti. Inoltre, favorisce una cultura della inutilità della vita della persona sofferente e gravemente inabile. I vescovi emiliani già si erano detti preoccupati nel 2024 all'introduzione, della proposta, e si dicono d'accordo con l'Episcopato toscano, che anche quello era andato, aveva criticato duramente la legge in Toscana. La bocciatura della legge approvata dalla Regione Rossa è totale da parte dei vertici della Chiesa locale. Il principio di autodeterminazione reso assoluto, cioè, secondo i vescovi, la norma che cerca di definire delle procedure per fare ciò che già è legale fare, è definito un principio di autodeterminazione reso assoluto, che finisce per snaturare l'esistenza in una dimensione privata, isolata, che provoca solitudine e che priva la persona della relazione con gli altri. Insomma, l'attacco è effettivamente, molto, molto duro. E poi c'è una dichiarazione, e questa è veramente impressionante, del magistrato Antonio Rinaudo, perché lui è presidente del Comitato Etico Territoriale del Piemonte, organismo chiamato a esaminare la relazione medica sulla sussistenza dei requisiti per il suicidio medicalmente assistito. Quindi questo magistrato dovrebbe esprimersi sulla accettazione o meno della richiesta delle persone che chiedono di essere aiutate a morire. E quindi una persona che dovrebbe essere politicamente neutra nella valutazione tecnica se una persona ha diritto o no. E sentiamo cosa dice Antonio Rinaudo. Le varie iniziative regionali, di fatto avviate più o meno direttamente da Marco Cappato, dall'Associazione Luca Coscioni, rischiano di creare confusione. Non a caso due di esse, quella della Regione Toscana e più recentemente quella della Regione Sardegna, sono incappate in un verdetto della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l'incostituzionalità parziale in vari punti. Non vedo come la recente norma emanata dall'Emilia-Romagna sul fine vita possa evitare lo stesso destino. Impugnazione da parte del governo e parziale bocciatura da parte della Consulta. Ecco, Antonio Rinaudo non ha neanche letto il testo, perché se avesse letto il testo della legge approvata in Emilia-Romagna vedrebbe che è già modificato per tenere conto delle osservazioni della consulta, e quindi è un'osservazione, ma insomma, questo dà l'idea del tipo di, diciamo così, di neutralità tecnica che possono garantire alcune persone nei comitati di valutazione. Per il resto, segnalo solo un interessante reportage di Repubblica sui temi economici sullo shopping cinese della Cina sulle piccole e medie aziende italiane che vengono comprate da capitali cinesi. Un editoriale di Sallusti sul Libero, sull'importanza che in vista delle elezioni il centrodestra imbracci la bandiera della riduzione delle imposte. C'è un annuncio di Tajani su questo che viene molto apprezzato e sostenuto da Sallusti su Libero. Il Fatto Quotidiano apre invece su la possibilità per i boss mafiosi nelle carceri di continuare indisturbati ad avere contatti con l'esterno. Poi ci sono notizie anche su come Alemanno abbia rischiato, Gianni Alemanno, di tornare in carcere a causa di un ricorso del governo che però ora Nordio ha ritirato. tutto questo ci consente di arrivare e tornare alla politica internazionale con Donald Trump e la preannuncio della possibilità di una sua candidatura, legalmente invece non possibile, per un terzo mandato, per il prossimo mandato negli Stati Uniti d'America. E allora andiamo a sentire che cosa ne pensa di questo il politologo Yascha Mounk, intervistato da Paolo Mastrolilli su Repubblica. Perché Trump minaccia di ricandidarsi? È un narcisista, vuole che si parli solo di lui e così fa impazzire tutti. Può farlo in contesti come la cena dei corrispondenti, dove si scherza dicendo poi che i media sono pazzi a prenderlo sul serio. Sotto però c'è un motivo più profondo. Sente che il suo potere di controllo sul discorso pubblico si sta indebolendo. È molto impopolare e dopo le midterm teme di essere visto come un'anatra zoppa. Prima questi scherzi erano un segno di forza e magari una violazione della Costituzione poteva passare. Ora la situazione è cambiata e dimostrano la sua debolezza. E Mastrolilli osserva: Alan Dershowitz, che è un celebre giurista americano, sostiene che potrebbe candidarsi aggirando il divieto del 22° emendamento della Costituzione. E Mounk risponde: non è possibile per tre motivi. Primo, i governatori repubblicani potrebbero metterlo sulla scheda dei loro stati, ma i democratici, che guidano stati chiave come Pennsylvania, Michigan o Arizona, non lo farebbero mai. Secondo, la Corte Suprema è conservatrice, ma su temi cruciali come dazi e ius soli non lo ha assecondato. Terzo, se avesse un gradimento del 60-70%, potrebbe riuscire a trasformare gli USA nella Turchia o il Venezuela, ma è molto impopolare e anche nel suo partito affiorano le prime crepe. Secondo Dershowitz, la Costituzione vieta di candidarsi al terzo mandato, ma non di servire se venisse scelto dal Congresso. Tutte queste idee creative sono incostituzionali, mai dire mai in politica, ma la probabilità che le istituzioni lo consentano è molto bassa, vista la sua impopolarità. All'inizio del mandato forse sarebbe stato possibile, ora molto meno. E allora chi sarà il candidato nel 2028? Vance o Rubio? E in queste circostanze, risponde Mounk, considero più probabile un'opzione non tanto discussa ora, cioè candidare suo figlio. Demagoghi e populisti in altri paesi hanno finito per fidarsi solo dei familiari, come Fujimori in Perù o Bolsonaro in Brasile, c'è anche l'Iran. Ha paura delle inchieste su come si è arricchito? E Mounk risponde: tiene molto ai propri interessi, ha fatto soldi in modo allucinante con la presidenza. Per esempio, col suo social intende vendere l'accesso anticipato ai propri post perché muovono i mercati. È incredibile, una forma aperta di corruzione. Suo figlio potrebbe continuare queste attività, ma ancora più importante è la sua paura di finire in prigione. Rubio e Vance erano i suoi critici nel 2016. Come re Lear, Trump teme il tradimento quando non sarà più al potere. E che impatto avrà tutto questo sulle midterm di novembre? Saranno un referendum sul presidente. È molto impopolare perché dopo 6 anni la Casa Bianca non ha realizzato la promessa di far rifiorire gli USA e ha violato quella di evitare avventure stupide all'estero. Con la guerra di scelta in Iran alimenta l'inflazione, come Biden. Però ci sono due fattori addizionali. Le midterm in genere avvantaggiavano i repubblicani perché gli elettori ricchi e istruiti partecipano di più, ma ora a farlo sono i democratici, che però sono anche loro impopolari. L'esito resta incerto. I democratici dovrebbero prendere la Camera, ma non il Senato, anche perché secondo Mounk c'è un effetto, diciamo così, da pericolo rosso. Ecco, il pericolo rosso evocato da Trump può funzionare essendoci effettivamente una maggiore incidenza e forza dei cosiddetti socialisti nel Partito Democratico. Non abbiamo a questo punto il tempo di andare a leggere l'intervento di Roberto Bongiorni sul Sole 24 Ore su Trump e Netanyahu, un faccia a faccia con agende diverse. Trump, che ha necessità elettorali di, questo è il concetto di base, di interrompere la guerra e invece Netanyahu di continuarla. Vogliamo però terminare con due citazioni. Una, a proposito di tentativi non soltanto di descrivere il bassissimo livello della politica e del dibattito politico, ma anche di dire qualcosa su cosa si può fare. Giorgio Vittadini su Avvenire descrive la democrazia come sistema che resta imperfetto, più perfetto, ma occorrono diversi criteri per salvaguardarla: un processo elettorale, il pluralismo, il funzionamento del governo, la partecipazione politica, la cultura politica e il rispetto delle libertà fondamentali. Le urne non bastano a garantire la democrazia. Ecco, questa frase di Vittadini dovrebbe essere tenuta maggiormente presente anche da chi denuncia o si lamenta per il livello del dibattito politico, ma anche i media contribuiscono attribuendo di fatto al confronto scontro elettorale e quasi al marketing elettorale il monopolio della politica, e qui c'è un virus che poi diventa difficile da estirpare. Una parte della storia del Partito Radicale si può ritrovare sul manifesto a pagina 10, in particolare rispetto a una mostra fotografica. Sul Fuori, intervista a Emanuele Carlenzi per il progetto editoriale Fuori Fuoco, fuori col punto esclamativo. La fotografia è stata il mezzo che ha permesso al Fuori, che cos'è il Fuori? Il Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, di autorappresentarsi. Le persone che hanno animato il primo movimento di liberazione sessuale in Italia, attivo soprattutto tra il 71 e l'82, hanno usato la macchina fotografica come strumento per raccontare le istanze e desideri. Spiega Emanuele Carlenzi, le immagini del 1971 documentano il primo congresso nazionale del movimento a Torino, avvenuto in forma ristretta. Quelle della metà degli anni 70 mostrano l'avvicinamento del Fuori al Partito Radicale e la sua progressiva istituzionalizzazione, con la conseguente scissione tra la parte riformista e chi non voleva alcun riferimento ai partiti politici. E certamente Pannella contesterebbe la definizione di riformista, alla quale contrapporre preferire quella di riformatore. Ma almeno con questa intervista si citano i protagonisti dell'epoca, Angelo Pezzana, Enzo Cucco, grazie a questa pagina del manifesto, un pezzo di storia del movimento dei diritti civili e delle libertà sessuali e anche del Partito Radicale può tornare alla memoria, e Stampa Regime finisce qui.
1: Ed era Marco Cappato con la rassegna stampa di Radio Radicale, stampa e regime. Per quanto riguarda la programmazione di questa giornata, vi ricordo l'appuntamento delle 17 con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, l'intervista che sentite appunto tutte le domeniche alle 17. E abbiamo qualche minuto, vediamo gli aggiornamenti partendo da quello che è successo a Berlino. Eravamo rimasti che era stato individuato un giovane tra l'altro, ecco, vediamo qua, ecco, eravamo rimasti alla ricerca di questo ragazzo di 21 anni che si chiama Abdul, per attentato al Pride di ieri, con anche la mancanza di certezza che lui fosse da solo o avesse avuto dei complici. E vediamo, ci sono delle dichiarazioni, ad esempio, del nostro ministro Salvini: il fanatismo islamico è un problema in Italia e in Europa, mentre il ministro dell'interno tedesco Dobrindt è in viaggio verso Berlino. Ecco, nel pomeriggio intende recarsi al Tiergarten, il luogo dove c'è stato questo attacco appunto alle persone, questo attentato. E quindi ecco il ministro tedesco dell'interno Alexander Dobrindt andrà nel pomeriggio sul posto. Vediamo cosa ci dice il secondo Lancio, che anche il cancelliere tedesco Merz è in viaggio verso Berlino. Sono state allertate le autorità di polizia dei Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Francia, Austria, della Svizzera, della Repubblica Ceca, della Polonia e della Danimarca. La scena del crimine intanto viene rilevata dalla polizia di Berlino con uno scanner 3D, questo lo riporta la Bild, riferendosi al lavoro degli agenti dopo l'attacco appunto a Gay Pride di ieri sera. Questa tecnologia viene utilizzata sulle scene del crimine per acquisire digitalmente l'intera area in modo rapido, con precisione millimetrica e in modo permanente. Si ottiene così un modello virtuale navigabile della scena del crimine che consente agli investigatori, anche dopo il rilevamento delle prove, di effettuare misurazioni precise, ricostruire la dinamica dei fatti e mettere insieme diverse tracce. E Roberta Metsola, che dice che ha un pensiero per le vittime del Pride di Berlino, così al presidente del Parlamento europeo, c'è anche il nostro ministro degli esteri Tajani, l'Europa è unita e si schiera contro il terrorismo. E poi abbiamo le dichiarazioni di Roberto Vannacci. Il titolo dell'Ansa è questo: Vannacci, la sinistra continua a favorire i migranti islamici anche dopo l'attentato a Berlino. E cosa scrive su Facebook? Nell'esattezza, scrive, il musulmano si lancia con il fulgore anche Pride di Berlino. L'autore dell'attentato sarebbe il 21enne Abdul B, conosciuto alle forze dell'ordine per la sua frequenza di ambienti islamisti. Ora, cari sinistri, continuate a sfilare con le bandiere della Palestina e continuate a favorire l'immigrazione di massa dei paesi islamici. e soprattutto continuate a sostenere che l'atto terroristico di Salim El-Khoudry a Modena fosse solo un gesto di uno squilibrato. Magari anche questo Abdul B si farà portare un Vangelo. Andiamo avanti con la nostra programmazione. Adesso intanto, fra pochissimo, andiamo ad ascoltare la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo. Alle 11.30 sentirete invece, vi proporremo un convegno a Palermo, tornano le intimidazioni del racket, Cosa Nostra sta rialzando la testa, che abbiamo seguito a Palermo nella giornata di venerdì, con il procuratore della Repubblica Maurizio De Lucia, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il socio fondatore dell'associazione Addio Pizzo Daniele Marannano e l'avvocato Fabio Lafranca, legale di alcune vittime del racket, e poi Salvo Palazzolo, inviato del quotidiano della Repubblica. Così arriveremo alle 13.15, dove ascolterete la rassegna stampa persiana a cura del Partito Radicale e poi la rassegna stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli. E arriveremo alle 14 ora del notiziario di Radio Radicale. Ma adesso è il momento di Michele Lembo con la rassegna delle riviste di politica e storia.
2: Un saluto agli ascoltatori, torniamo da questa settimana al consueto appuntamento con lo spazio della programmazione di Radio Radicale in cui vi parliamo di storia. Oggi, per le nostre segnalazioni, che saranno due, ci serviremo di una newsletter e poi del numero unico, il primo del 2026, della rivista diretta da Baldo Spini, Quaderni del Circolo Rosselli. Il numero è doppio, il primo e il secondo del 2026. Ma la prima citazione invece, cercando anche oggi di percorrere, diciamo, un sentiero che in qualche modo ci porterà a riflessioni da connettere per ragionare sempre sulla storia, le sue contraddizioni, anche i suoi problemi, partiamo dalla newsletter che vi abbiamo citato tante volte, Storia in Rete, diretta da Fabio Andreola, che ha una prospettiva opposta, diciamo, a quella di Baldo Spini, del circolo, dei Quaderni del Circolo Rosselli. Però parleremo oggi in parte di temi che trovate sempre anche sulla rivista di cui abbiamo detto. Parliamo di guerra civile spagnola, anche se poi il tema che prenderemo dalla rivista di Baldo Spini sarà un altro, ma partiamo da questo tema perché appunto Andreola si occupa di una nuova pubblicazione, La guerra civile spagnola, una storia globale, che è stato pubblicato da poco, 640 pagine, appunto è la segnalazione, intanto vale per andare a leggere questo libro. Vi leggiamo le considerazioni di Andreola, che ricorda che questa settimana, tra il 17 e il 18 luglio del 1936, giusto 90 anni fa, ci fu la ribellione, così la chiama, di alcuni reparti dell'esercito spagnolo che fece da miccia allo scoppio della sanguinosa guerra civile spagnola. A spezzare la retorica delle celebrazioni per la valorosa e sfortunata Seconda Repubblica, attaccata e soffocata dai reazionari interni appoggiati dai regimi nazista tedesco e fascista italiano, arriva un libro, guastafeste, dice Andreola, che riposiziona responsabilità e ruoli, eccetera. Insomma, la citazione è quella di questo libro, che ci propone ancora una volta l'idea della storia globale, che è una suggestione, diciamo così, che da qualche anno circola nell'ambiente della storiografia, cioè il tentativo non tanto della memoria comune o collettiva, ma quanto il tentativo di creare un contesto con gli strumenti anche più diversi, che consenta una comprensione più larga della complessità profonda della vicenda storica. Questo libro è importante, ma Andreola invece si concentra su un altro libro, e questo fa capire anche l'idea che c'è dietro il suo ragionamento, se, e ci consente, dice infatti a un certo punto, neanche il tempo di godersi questo libro di cui abbiamo detto, che esce invece un lavoro di Gustavo Martín Asensio, da poco pubblicato, dal titolo Marea Rossa, la strategia rivoluzionaria sovietica in Spagna durante la Seconda Repubblica. Questo libro è anche corposo, 400 pagine. Che cosa fa Asensio? spiega Andriola, ha smontato, dice, dal suo punto di vista, una volta di più, la lettura propagandistica prevalente che vuole che la guerra civile spagnola sia una lotta sfortunata degli alfieri della democrazia contro la barbarie fascista. Non è così, secondo Asensio e secondo forse anche Andriola, una tesi fortunata, dice, alimentata per decenni dalla propaganda, che ora Asensio ribalta grazie a cosa? Ad una valanga di documenti, però ecco, quelli prodotti sono ancora limitati naturalmente perché si tratta di un articolo breve, ma poi li vedremo, la vedremo questa valanga di documenti. Da dove vengono questi documenti? Dagli archivi sovietici, recuperati in quelle miniere, dice, ancora in gran parte inesplorate, che sono gli archivi russi. E che cosa si trova in questi archivi russi? Cioè, qual è la ricerca di Asensio, citata da Andriola? Le strategie del Comintern, l'organizzazione, ricorda, creata dal Lenin nel 1919 per promuovere la rivoluzione comunista globale durante la guerra civile spagnola. E appunto ha un ruolo da subito, dice Andriola, riferendosi a questo studio, agenti sovietici presero il controllo del commissariato di guerra della Seconda Repubblica Spagnola sotto attacco, e così fu anche il servizio radiofonico estero del governo repubblicano di Madrid. Lo scopo era quello di elaborare e diffondere una interpretazione del conflitto che servisse agli interessi della politica estera sovietica. Tra le novità che porta Asensio c'è la dimostrazione che l'infiltrazione sovietica nei gangli della Spagna repubblicana, contrariamente a quanto sostenuto ancora oggi da una parte consistente della storiografia, non fu un effetto collaterale e accidentale, ma il risultato di un'attenta pianificazione ed esecuzione che era iniziata molti anni prima. Questo però è un dato accertato, in realtà Andriola lamenta questa questione, ma forse i libri di storia a cui fa riferimento sono quelli appunto di una stagione ormai passata, però dice Andriola, io non ho ancora letto questo ponderoso libro citato, difficile trovare tracce di tutto questo nella storia globale dei tre autori, Rodrigo, Alonso e Alegre, citati sopra. Ci possiamo fidare di questa sua affermazione, ma naturalmente l'importante è andare poi a verificare. Perché dice più avanti, io vi sintetizzo, Andriola, qui si è fatta un'operazione per salvaguardare invece l'interpretazione classica della guerra civile spagnola, eccetera, eccetera. È un po', mi conceda Andriola una critica, forse troppo severa, ma insomma un po' si confondono le questioni, perché appunto la presenza russa e la gravità, diciamo, dell'azione sovietica nei confronti anche degli altri gruppi, Giustizia e Libertà, le Brigate Internazionali, ma anche i movimenti anarchici, ricordiamo anche Marco Pannella come avesse approfondito la realtà della guerra civile spagnola e anche del destino degli anarchici, che spesso furono proprio uccisi dai filosovietici e dai sovietici nel contesto complicato della guerra civile spagnola. Qui si mette un po' tutto insieme, forse si lascia diciamo per conosciuta questa questione, sarebbe stato importante farne un accenno. Ma prosegue, nel 1917 la eco della rivoluzione russa giunge nella penisola iberica, uno sciopero generale viene brutalmente represso dall'esercito. Qui fa un po' la storia, ecco una cosa che è mancata però alla riflessione che ho fatto prima e che voglio ancora aggiungere, mi scuso con gli ascoltatori per appunto ancora tornare su un ragionamento è un po' una critica a questo articolo. Tra l'altro, ecco, è importante ricordare che il ruolo del Comintern, della Internazionale, dell'organizzazione dei partiti comunisti non russi, venne subito ridimensionato dalla scelta di Stalin, che fu anche criticata per una certa fase, di diciamo proseguire sull'idea del socialismo in un solo paese. Ecco, questo ragionamento forse anche da tenere presente, salvo poi notare, come vedremo tra pochissimo, che la doppiezza comunista poteva nascondere anche il fatto che questa sarebbe potuta apparire come una strategia, però la storia non ci ha raccontato questo da un certo punto di vista, specialmente per quello che riguarda, fortunatamente, l'Europa. Ma insomma prosegue cercando di raccontare un po' i punti principali a partire dal 17, la influenza appunto della rivoluzione russa, la suggestione che ci fu nei partiti comunisti, filo comunisti, appunto socialisti in Europa, l'instabilità politica che c'era in molti paesi, anche in Spagna, che fu fuori dalla prima guerra mondiale, paragonabile, dice l'autore, a quella di altre nazioni europee. Il primo ministro Edoardo Dato Iradier viene assassinato nel 1921, ebbe 5 successori in 2 anni, finché nel 1923 il generale famoso Miguel Primo de Rivera rovesciò l'ultimo di loro per Re Alfonso XIII di Borbone. De Rivera era il suo Mussolini, ma 6 anni dopo arrivò poi la terribile crisi finanziaria che rivelò, tra altre cose, dice l'autore, che tra De Rivera e il dittatore italiano qualche differenza in effetti c'era. Questa frase è un po' ambigua, forse andava spiegata. Infatti il duce, tra virgolette, spagnolo perde rapidamente l'appoggio dell'esercito, mentre il fronte repubblicano perde forza. Nelle elezioni del 31 dimostra di essere maggioranza nel paese. Nell'aprile del 31 Alfonso XIII abdica anche per scongiurare una guerra civile, inizia così il biennio socialista con il solito corredo di interferenze contro le istituzioni cattoliche e militari, oltre che contro la proprietà privata e le classi borghesi. Nel 33 gli spagnoli ne avevano già abbastanza, le loro elezioni diedero la maggioranza al raggruppamento di destra, CEDA. Il nuovo governo si ritrovò poi a dover fare i conti con i sindacati, i partiti di sinistra, la cui mobilitazione culminò nel 34 con la sollevazione delle Asturie, repressa duramente dall'esercito, e dove si distinse un certo generale Francisco Franco, veterano della guerra coloniale in Marocco, che affrontò scioperi di minatori nelle Asturie con bombardamenti e artiglieria, oltre 1000 morti. Questo appunto Andriola fa bene a ricordarlo. Era convinto, spiega l'autore, era convinto di essere in guerra Francisco Franco e si comportò di conseguenza. Citazione da Francisco Franco: questa guerra è una guerra di frontiera e i suoi fronti sono il socialismo, il comunismo e tutto ciò che attacca la civiltà. Chiusa la citazione, disse. Questa è un po' l'idea appunto di guerra civile appunto internazionale, che pure appunto da parte di personalità reazionarie di destra, filofasciste come Francisco Franco, fu espressa in quegli anni, ma queste sono mie aggiunte. L'autore poi prosegue e fa riferimento a questo altro libro di cui vi abbiamo detto. La documentazione pubblicata da Asensio nel suo Marea Rossa rivela che dietro le quinte, qui un'altra osservazione, quando andiamo nel dietro le quinte è chiaro che è interessante sempre per lo storico cercare di farlo, ma va ricordato che a volte si è nel campo scivolosissimo delle ipotesi. Dietro le quinte, a soffiare sul fuoco dell'oltranzismo repubblicano, prima e soprattutto dopo il 36, c'è la longa manus del Comintern di Mosca, decisa non tanto a combattere il fascismo, e questa riflessione è importante, e a difendere la Repubblica Democratica, quanto a creare una spaccatura tra le potenze capitaliste e quelle imperialiste, ostacolando così la formazione della temuta alleanza militare interamente imperialista e interamente capitalista contro l'Unione Sovietica. Era quello che temeva Stalin in realtà. In altri termini, spiega Andriola, Stalin e il Cremlino temevano un'alleanza tra dittature, Germania e Italia, e democrazie, Gran Bretagna e Francia, in chiave antisovietica. La guerra di Spagna le vide invece contrapposte, e questo servì a scongiurare il pericolo per un po'. Infatti nel 39 le paure di Stalin ripresero corpo e aprirono la strada al sorprendente accordo con la Germania di Hitler, il patto Ribbentrop-Molotov dell'agosto del 39. Qui è questa lettura anche del patto Ribbentrop-Molotov, è importante, una delle letture, ma poi L'idea appunto non è quella del portare il comunismo in tutto il mondo, ma quanto quella strategica, geopolitica si direbbe oggi, di Stalin di mantenere, diciamo, lontana un'alleanza europea contro l'Unione Sovietica, dove intanto si perpetravano le peggiori tragedie, siamo appunto negli anni 30, le più gravi persecuzioni, gli stermini voluti da Stalin. Questo forse è il tema, e sarebbe importante poi diciamo focalizzare il ruolo del Comintern nell'ambito di quella che fu la strategia politica di Stalin, che fu diversa da quella di Lenin anch'essa gravemente, diciamo, tragica da molti punti di vista. Comunque, a sostenere il progetto sovietico prosegue Andriola nel suo libro. Asensio dedica alcuni capitoli su come venne organizzata la manipolazione delle narrazioni pubbliche, l'impiego strategico della propaganda, della memoria, e appunto poi la riflessione un po' tutta su queste questioni, a cui appunto Storia e Rete tiene molto. Però ecco, per riandare a questa valanga di documenti citati in apertura, facciamo un salto in avanti. In questo articolo la chiave di volta del piano di Mosca, scrive a un certo punto, per la Spagna un nome e un cognome. Dal 32 in poi fu l'agente del Comintern in Spagna, l'italo-argentino Vittorio Codovilla, a coordinare l'operazione di infiltrazione secondo i dettami della cosiddetta strategia delle costellazioni, sviluppata dal finlandese Otto Kuusinen nel 1926, segretario del Comintern, che disse appunto: l'errore sta nel credere che il comunismo sovietico abbia mai agito in modo trasparente, dice Asensio in un'intervista, quindi l'autore di questo libro Marea Rossa. C'è la propaganda pubblica del Comintern e poi c'è l'incapacità di vedere che il suo modus operandi fin dall'inizio consisteva nel creare tutta una serie di reti e organizzazioni di facciata. Per esempio, bisognava creare tutta una serie di sistemi solari, così vengono chiamati, una serie di pianeti che ruotano intorno a un sole. Il sole ovviamente è Mosca, questi pianeti sembrano indipendenti ma ruotano attorno a Mosca, dipendono da Mosca e sono finanziati e diretti da Mosca in modo assolutamente chiaro. È la chiave per il successo di tutto ciò, è la grande flessibilità. In ogni paese bisogna trovare il modo culturale appropriato per implementarlo, con volti locali, utilizzando slogan cattivanti, la fratellanza dei popoli, la pace, una strategia che è stata messa in pratica, secondo l'autore, fino agli anni 80, come sappiamo. È vero che c'è stata questa attività, poi appunto, e anche, diciamo, il linguaggio della infiltrazione delle realtà europee sarebbe poi anche da approfondire alla luce di una serie di riflessioni che non riguardano forse solo il passato, ma questa è ancora una riflessione che aggiungo io. L'autore invece scrive: a un certo punto era questa strategia, dal punto di vista generale, una delle applicazioni pratiche della strategia staliniana fissata nel 7° congresso del Comintern tenutosi a Mosca nel 35. Ufficialmente l'Unione Sovietica abbandonava la promozione della rivoluzione internazionale e ripiegava sulla politica dei fronti popolari, alleanza di tutti i progressisti e socialcomunisti contro fascisti, tra virgolette, viene messo, e non è chiarissimo l'uso delle virgolette, conservatori e reazionari in ogni nazione. A che cosa avrebbero comunque potuto portare quei fronti popolari, si è poi visto in Spagna ed altrove. Ecco, mi fermo qui nella lettura di questo articolo, che ci mette davanti una serie di informazioni interessanti che sono da approfondire, se ci sono questi documenti negli archivi russi, che poi appunto sulla costruzione degli archivi poi bisogna fare sempre anche una riflessione. C'è il rischio di non conoscere la realtà della dittatura franchista, fermandosi a questo articolo, che fu una tragica dittatura con ispirazione, diciamo, davvero autoritaria, reazionaria, conservatrice, con collegamenti e anche con l'intervento diretto dei nazisti e dei fascisti nel corso della guerra civile spagnola, così come ci fu un solo partito ammesso e il controllo della stampa. Insomma, ecco, stiamo parlando di regime autoritario. Dall'altra parte, l'influenza della Russia sovietica, regime sanguinario, autoritario, esso stesso, nella situazione della guerra di Spagna, dove però ci furono anche altri attori che qui non vengono evocati, e uno su tutti, Giustizia e Libertà, e anche la partecipazione diretta in prima persona di Carlo Rosselli. Con questo nome passiamo alla seconda citazione di oggi, perché prendiamo proprio i quaderni del Circolo Rosselli, diretto da Baldo Spini, diretta questa rivista da Baldo Spini, il numero 1 e 2 del 2026. L'argomento però è un altro, e ci porta invece a una storia, diciamo, ci consenta l'autore che abbiamo appena citato, un po' più luminosa, perché parliamo delle radici e delle lotte protagoniste del suffragio universale in Italia oltre il 1946. Manuele Franzoso è autore di questo testo, vicepresidente del Centro Sandro Pertini di Bologna. E appunto qui si parla dell'estensione del diritto di voto alle donne nel 1946, esercitato dapprima nelle consultazioni amministrative del marzo e in seguito nel referendum istituzionale e nelle elezioni per l'Assemblea Costituente, non deve essere interpretato, spiega, un fenomeno circoscritto esclusivamente a quel momento, e ne scrive, ne costruisce una storia rapida, leggibile appunto in questo numero della rivista dei Quaderni del Circolo Rosselli, che vi citiamo per qualche passaggio. Il primo suffragismo, per esempio, avanguardie intellettuali e sfide giuridiche, a differenza dei modelli europei coevi, scrive Franzoso, il dibattito sul suffragismo in Italia risentì di un marcato ritardo strutturale, riconducibile alla frammentazione del panorama parlamentare e a una diffusa disaffezione dei cittadini verso le istituzioni politiche. Questo uno dei primi passaggi di questo articolo, che poi prosegue. Il primo suffragismo italiano si caratterizzò per una strategia di rivendicazione legale basato sull'interpretazione estensiva dei principi di universalità. Le attiviste individuarono un varco normativo nell'ambiguità linguistica dello Statuto Albertino, in particolare dell'articolo 34, e della successiva legislazione elettorale scolastica, la legge Coppino del 1877, sostenendo che il genere maschile fosse utilizzato dal legislatore in senso neutro e inclusivo. Le suffragette tentarono così la via dell'iscrizione ai registri elettorali. Nonostante iniziali successi nelle corti locali, tale interpretazione fu definitivamente rigettata dalla Cassazione nel 1906. Sul piano del dibattito politico, le istanze femminili trovarono legittimazione in due direttrici principali: il precedente storico-amministrativo, dove si richiamavano le tradizioni del Regno Lombardo-Veneto, e quello del Granducato di Toscana, dove il voto amministrativo era già concesso in quanto considerato una naturale estensione del ruolo gestionale domestico. In Toscana le donne, pur senza godere dell'eleggibilità, potevano partecipare in qualità di elettrici alla politica locale, e nel 1849 un decreto del Granducato annoverava tra gli elettori le donne contribuenti, che però dovevano esprimersi per procura. In Lombardia nel 1861 un gruppo chiamato Cittadine Italiane presentò alla Camera la prima petizione per estendere al nuovo regno i diritti di cui le donne godevano sotto la dominazione austriaca, e nel 1863 Ubaldino Peruzzi, l'allora ministro dell'interno, nell'ambito di una riforma elettorale amministrativa propose il voto amministrativo per le donne contribuenti a condizione che fossero vedove o nubili. Questo scenario, c'era sempre dietro questa idea, no, della famiglia, a cui le donne erano comunque inesorabilmente legate. Vabbè, ma comunque qui stiamo raccontando, appunto Franzoso racconta la storia di questo che è stato un cammino, un'evoluzione. In questo scenario l'istanza del voto femminile fu portata avanti da un'avanguardia intellettuale dotata di una solida coscienza ideologica. Figure come Anna Maria Mozzoni, di estrazione mazziniana e repubblicana, o Anna Kuliscioff, legata al socialismo e al riformismo progressista, considerata la precorritrice del femminismo italiano, Anna Maria Mozzoni impostò la sua battaglia su un piano squisitamente giuridico e paritario. Nella petizione presentata al Parlamento nel 1877 scardinò la contraddizione dello Stato unitario, cioè se la legge Coppino riconosceva alle donne la capacità intellettuale tramite l'istruzione, l'ordinamento ne negava poi l'espressione politica. Per Lamozzoni la donna doveva essere considerata una cittadina contribuente a pieno titolo, soggetta alle medesime limitazioni, ma anche agli stessi diritti previsti per l'elettorato maschile. Il suo fu un approccio legalista, spiega l'autore, e meritocratico, teso a equiparare la donna all'uomo nei parametri di censo e istruzione vigenti allora. Il movimento si articolò prevalentemente in associazioni autonome, mantenendo una natura eterogenea, distante dalle logiche di partito. Tale pluralismo ideologico emerse chiaramente anche in occasione della Grande Guerra, quando il fronte suffragista si divise tra la corrente neutralista e quella interventista. Poi qui si fa anche un po' la storia di questo aspetto, che saltiamo per necessità di tempo. Socialismo e pragmatismo, il dilemma del voto tra economia e strategia. Questo è il titolo del capitolo successivo, di cui vi diamo qualche conto. Si parla qui di Anna Kuliscioff, ve ne abbiamo parlato anche in altre puntate di questa trasmissione. La posizione di Kuliscioff riflette le tensioni interne al socialismo italiano. Il PSI, il Partito Socialista Italiano, analogamente al Liberal Party britannico, manifestava una resistenza tattica verso il voto alle donne, temendo che l'elettorato femminile, influenzato dalle gerarchie ecclesiastiche, potesse favorire i blocchi conservatori. Questa cautela portò il partito a privilegiare il suffragio universale maschile come tappa propedeutica, scelta aspramente criticata da Kuliscioff nel celebre dibattito con Filippo Turati del 1910. Ve ne abbiamo parlato in una trasmissione di qualche tempo fa. Il suffragismo di Kuliscioff non era solo una questione di principio, ma di pragmatismo economico. Ella individuò nel voto lo strumento necessario affinché le donne potessero incidere su politiche fiscali, sul lavoro, un welfare locale e sulla diplomazia o la pace. L'impegno di Anna Kuliscioff per il suffragio femminile rappresenta uno dei capitoli più densi e complessi del socialismo italiano, a cavallo tra il XIX e XX secolo. Medico, intellettuale cofondatrice del Partito Socialista Italiano, la dottora dei poveri, così la chiamavano, declinò la questione del voto come uno strumento imprescindibile di emancipazione sociale e giuridica. Il fulcro del dibattito si consumò all'interno del PSI, dove la Kuliscioff si scontrò con la linea cauta di Filippo Turati. Nel 1912, in occasione della discussione sulla riforma elettorale di Giolitti, che introduceva il suffragio universale maschile, Anna Kuliscioff denunciò con veemenza l'incoerenza di una democrazia che escludeva metà della popolazione. Attraverso le colonne della Difesa delle Lavoratrici, una testata da lei fondata nel 1912, coordinò una mobilitazione capillare. Il voto alla donna non è un favore che si chiede, ma un diritto che si rivendica in nome della giustizia e dell'economia sociale, disse. In questa occasione la sua visione era integrale, il diritto di voto era strettamente legato alla tutela del lavoro femminile. Qui si va avanti, nonostante il PSI approvasse poi alcuni passaggi, l'ordine del giorno a favore del suffragio si fermò. La Grande Guerra, poi l'avvento del fascismo, congelarono queste aspirazioni. Occorre ricordarlo, si ritorna sulla questione nel secondo dopoguerra, il 2 giugno del 1946, segna, dice Franzoso, uno spartiacque nella storia d'Italia per la prima volta appunto. Le donne non solo votano, ma vengono elette. Tra i 556 seggi dell'Assemblea, 21 furono occupati da donne. Le elette riflettevano le grandi anime politiche del paese, scrive per la Democrazia Cristiana Anna Maria Agamben, Federici, Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De Uter-Richter Iervolino, Maria Nicotra, Vittoria Titomalli, Angela Gotelli, Angela Guidi Cingolani, per il PC Adele Bei, Nadia Galli Cospano, Nilde Iotti, Teresa Noce, Angela Minella, Rita Montagnana, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, per il PSI Bianca Bianchi, Lina Merlin, per il Fronte dell'Uomo Qualunque, Ottavia Penny Buscemi. Il loro contributo, ricorda l'autore, non fu simbolico ma strutturale, si deve alla loro tenacia l'inserimento del concetto di eguaglianza formale e sostanziale nell'articolo 3 della Costituzione italiana, con la specifica senza distinzione di sesso. Poi si ricordano le battaglie di Lina Merlin, altri episodi, e poi nella parte finale anche un capitolo dedicato a Bianca Bianchi per la particolare angolazione della rivista che stiamo usando. Bianca Bianchi, la pedagogia della democrazia e il socialismo riformista. Poi si ricorda anche Nilde Iotti, che sarebbe diventata, lo

0: funzionanti. Queste 21 pioniere non rappresentarono solo i loro partiti, ma un'intera nazione, dice l'autore, che cercava di rinascere moderna, democratica e finalmente universale. Poi l'articolo appunto prosegue, ma noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Oltre il 1946, radici, lotte e protagoniste del suffragio universale in Italia. Manuele Franzoso, vicepresidente del Centro Studi Pertini di Bologna, trovate questo articolo sul numero 1 e 2 dei quaderni del Circolo Rosselli di quest'anno. Noi ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Così Michele Lembo con la rassegna delle riviste di politica e storia, sono le 11:31 minuti, questa è Radio Radicale. Andiamo avanti con la nostra programmazione, ora vi proponiamo un convegno che Radio Radicale ha seguito nella giornata di venerdì 24 luglio a Palermo. E adesso vediamo se nello specifico. Allora, con ai cantieri culturali alla Zisa, e il tema è a Palermo tornano le intimidazioni del racket. Cosa Nostra sta rialzando la testa con il procuratore della Repubblica Maurizio De Lucia, il sindaco di Palermo Roberto La Galla, e poi c'è il socio fondatore dell'associazione Addio Pizzo, Daniele Marannano, l'avvocato Fabio La Franca, legale di alcune vittime del racket, che scandaglierà il tema della recrudescenza del fenomeno delle estorsioni a Palermo, e Salvo Palazzolo, inviato del quotidiano La Repubblica. Buon ascolto.
2: Sì, inizio io dicendo soltanto per dire, ci siamo posti tutti il problema se la mafia negli ultimi mesi abbia rialzato la testa a Palermo. E ce lo siamo posti ovviamente come giornalisti, questo è un incontro specifico per gli addetti ai lavori, perché è un corso di formazione professionale dell'Ordine dei giornalisti ed è stato pensato all'interno di questo rapporto tra Associazione della Stampa, quindi il Sindacato Unitario dei Giornalisti aderente all'FNSI, e l'Ordine dei Giornalisti. Ricordo solo, perché qui c'è il sindaco ed è giusto ricordare, che proprio a 10 metri da qui c'è la sede dell'Associazione della Stampa, che nasce da un progetto comune con il Comune di Palermo e con la Giunta La Galla, proprio per dare la possibilità ai giornalisti di partecipare all'arricchimento culturale di questa città. E ricordo che negli ultimi 2 anni abbiamo realizzato, tra la nostra vecchia sede di Via Crispi e qui, e questa nuova sede dei cantieri culturali della Zisa, un centinaio di incontri del circolo.
1: Ecco, questo che introduce Giuseppe Rizzuto, giornalista, segretario regionale di Assostampa Sicilia.
2: Formazione professionale anche dei tecnici dell'informazione, di noi che ci occupiamo di informazione ogni giorno, è un impegno specifico sia dell'Ordine che dell'Associazione della Stampa. Proprio per questo a coordinare questo incontro è Franco Nuccio, che è componente del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia. A lui lascio il microfono.
3: Grazie Giuseppe. Allora, l'idea di questo incontro è nata alcune settimane fa, perché abbiamo assistito a quello che stava accadendo a Palermo, questa recrudescenza di attentati, intimidazioni, attentati incendiari, colpi di Kalashnikov nella zona, diciamo, occidentale di Palermo, che comprende San Lorenzo, Tommaso Natale, lo Zen, la Marinella, Sferracavallo, una serie di attentati a tappeto, dalla grande impresa di autonoleggio al barbiere dello Zen, alla pizzeria di Tommaso Natale. E quindi abbiamo capito che a Palermo stava succedendo qualche cosa che da tempo non si registrava. E abbiamo pensato di fare questo incontro. Io intanto ringrazio ovviamente il procuratore De Lucia, il sindaco, il professore La Galla e l'avvocato Lanfranca, perché volevamo fare una riflessione. Che cosa sta accadendo a Palermo? Frattanto la procura, grazie a Dio, ha fatto il suo lavoro insieme alle forze dell'ordine. C'è stato

0: Questo blitz, ci sono stati 22 fermi che poi, se non sbaglio, sono diventati 24, e in qualche modo è stata fatta chiarezza su chi, su esecutori e mandanti di questi ultimi attentati del racket. Io vorrei chiedere al procuratore De Lucia, ovviamente senza violare il segreto investigativo e senza danneggiare indagini che sono ancora in corso, da questa inchiesta viene fuori che il mandante sarebbe questo Salvatore Verga, che ha 35 anni, che ha un curriculum criminale di un certo peso, ma che insomma non ha il profilo di un grande boss, e poi ci sono tutta una serie di esecutori, ma sono dei come dire, giovani criminali che vogliono scalare i vertici di Cosa Nostra, o dietro queste persone che voi avete individuato ci sono sempre i vecchi boss che frattanto sono tornati in libertà? Lo Piccolo, tanto per non fare nomi, procuratore.
1: Allora, abbiamo una serie di problemi e quindi ci dobbiamo dare delle regole. Come è noto, esiste una legge ed esistono una serie di circolari che impongono ai magistrati che fanno indagini di conservare la tutela del diritto alla reputazione degli indagati. Siccome qui siete tutti giornalisti, vi ringrazio per la presenza e soprattutto vi ringrazio per avermi invitato. Io, come sempre, sono venuto, ho aderito con piacere all'invito, ma voi sapete bene che esiste un pezzo importante del mondo, soprattutto politico, che ritiene in questo momento di privilegiare il diritto alla reputazione, che pure è un valore costituzionalmente protetto di quei cittadini, rispetto al diritto di tutti gli altri cittadini di essere informati in tempo reale su quello che avviene. Questo è, come dire, basterebbe questo per chiudere qui l'incontro, perché ovviamente se questi sono i vincoli a cui un magistrato è sottoposto e li deve rispettare, gli spazi per rispondere alla sua domanda cessano, non c'è che dire. Però in qualche modo tenterò di rispondere, dimenticando. Sì, vabbè, facciamo il giochino che il legislatore e il Consiglio Superiore ci impongono a slalom, perché davanti all'evidenza dei fatti, se io ho le immagini di un soggetto che spara a un altro soggetto, come dire, potrò discutere sul perché gli spara, ma che gli abbia sparato mi sembra un fatto evidente, e quindi non posso dire che quello non abbia ucciso l'altro, ma questo è in questo momento quello che ci viene chiesto di non dire, e cerchiamo di attenerci nei limiti del possibile a questa questione. L'altra questione di carattere generale, che poi è una riflessione importante secondo me per chi fa il vostro mestiere, è che ci sono tempi diversi. Lei lo diceva, no? Da quando voi avete immaginato questo incontro a oggi sono intervenute una serie di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il che in linea generale ci pone un problema, perché la comunicazione oramai è una comunicazione che manco con la carta stampata, cioè con lo spazio di 24 ore a cui eravamo abituati a gestire, si gestiva, ma ora è più che in tempo reale, perché prima ancora della stampa arrivano i social. Io una serie di informazioni su eventi che si verificano a Palermo non ce li ho dalla polizia giudiziaria, non per colpa della polizia giudiziaria, ma perché mio figlio, scrollando TikTok, è in grado di dirmi se uno è stato ammazzato o meno, perché la rapidità delle notizie è questa. E quindi questo è un problema serio in qualche modo, perché al di là del fatto, quando si fa una riflessione sul fatto, la risposta che l'opinione pubblica, oramai neanche più attraverso la stampa ma attraverso i social, chiede, è una risposta così rapida che la notizia poi è bruciata da quella che viene dopo, ma intanto noi, che naturalmente facciamo un mestiere diverso, dobbiamo farlo con i nostri tempi. Anche tutte le pressioni legittime di un pezzo importante della stampa palermitana su quello che avveniva nell'area di San Lorenzo non potevano da parte nostra avere una risposta immediata, come dire, da film americano, arrestiamo tutti e basta, perché ci sono delle regole, naturalmente quelle sì fondamentali, perché tu arresti una persona quando hai le prove che questa persona in fatto l'abbia commesso, altrimenti, e per cui i nostri tempi, secondo le nostre procedure, sono diversi. Questa è una cosa rispetto alla quale tutti ci dobbiamo abituare, perché sulla prima si potrà discutere, cioè sul diritto alla conservazione della reputazione degli indagati, ma su questa sta nelle cose. Io per fare una serie di attività investigative devo rispettare una serie di garanzie e via dicendo, perché altrimenti le pago e poi ho delle assoluzioni immeritate, e quindi i tempi sono diversi. Venendo alla questione di cui stiamo parlando, c'è una recrudescenza del fenomeno estorsivo? La risposta è sì, naturalmente, rispetto a un fenomeno che non ha mai cessato di essere tale in una buona parte della città, soprattutto nelle aree periferiche, dove la presenza dell'organizzazione mafiosa ha delle modalità in qualche modo amichevoli rispetto alle vittime, cioè in alcune aree si paga perché si è sempre pagato. Poi c'è l'interruzione data da interventi e misure cautelari che vengono applicate, ma la regola è che si riprende come prima. Nella zona di San Lorenzo, infatti, non è che in tutta la città questo avviene, ma avviene solo in una zona, viene posta in essere in questo momento una strategia precisa che richiede un ritorno alla violenza, alla quale se l'organizzazione può rinuncia ben volentieri, perché evidentemente in quella zona in qualche modo si era un po' perso da parte dell'organizzazione mafiosa il controllo della situazione, e allora bisogna tornarci con metodi più persuasivi. Due sono le questioni di carattere generale più inquietanti: una è il ricorso ad armi da guerra, e noi su questo abbiamo indagini molto avanzate, delle quali ovviamente non posso parlare, ma non è per niente tranquillizzante il fatto che circolino non solo i Kalashnikov, ma sono state ritrovate bombe ad alto potenziale nel corso degli interventi che abbiamo fatto, una serie di armi che vengono da altri scenari italiani e che a loro volta vengono dagli scenari delle guerre passate e presenti, perché abbiamo individuato materiale proveniente dall'ex conflitto balcanico, quello nell'ex Jugoslavia, che oramai è data circa 30 anni, ma anche materiale che sta cominciando ad arrivare dal conflitto russo-ucraino, perché è quel conflitto in corso, ma naturalmente anche lì si creano condizioni di mercato nero, per cui una serie di armamenti cominciano a essere diffusi nelle reti criminali europee e vengono intercettati anche dalla Cosa Nostra siciliana, e parliamo di materiale piuttosto sofisticato. Primo segnale per nulla tranquillizzante. E secondo segnale, che è un problema oramai quasi a cui non dobbiamo abituarci, ma che è una realtà, è la situazione delle nostre carceri, perché noi paghiamo il fatto che le carceri non sono sotto il controllo dello Stato, perché questo signore di cui lei ha fatto il nome, che naturalmente è presunto innocente fino a che non sarà condannato, in punto di fatto gestiva questa rete, e noi abbiamo ragione di ritenere che lo facesse per conto di altri, dalla sua cella, utilizzando, finora abbiamo dato 4 smartphone. E non solo, ma le comunicazioni fra gli esponenti delle famiglie mafiose detenuti e quelli liberi oramai avvengono come una normale call conference fra chi sta in carcere, chi sta fuori, chi sta in un altro carcere. Ecco, questa situazione semplicemente non è più tollerabile, ma questa situazione non è neanche facile da risolvere, perché si inserisce nel contesto della situazione carceraria italiana, che è un contesto veramente complicato, perché noi abbiamo in carcere una quantità di persone nettamente superiore a quella che potremmo avere in carcere, perché noi abbiamo ancora le pene come venivano dalla giustizia penale dell'Ottocento, cioè ragioniamo sempre in termini di pene detentive, mentre invece dobbiamo cominciare a ragionare di pene che non sono solo detentive, perché per alcuni soggetti la pena detentiva è necessaria e per molti altri no, e perché non abbiamo un adeguato sistema diciamo così, assistenza fra virgolette delle persone che vengono condannate, cioè molti sono tossicodipendenti, dovunque dovrebbero stare ma non in carcere. Abbiamo una situazione di quelle che dovrebbero essere le REMS, che la legislazione ha immaginato, assolutamente disastrosa, cioè le REMS sono dei luoghi in cui soggetti pericolosi devono essere curati, diversi dal carcere, ed è una situazione incredibile, perché lì dovremmo veramente investire, e abbiamo poi la situazione carceraria che è quella che è, cioè le carceri in questo momento non esplodono soltanto perché i detenuti non le vogliono far esplodere, perché il controllo delle carceri appartiene sostanzialmente alle organizzazioni criminali che hanno interesse a lasciare le cose più o meno come stanno in questo momento. Scenario quindi complicato che non riguarda solo Palermo ma riguarda l'intero territorio nazionale.
0: Grazie procuratore, lei in realtà ha fatto uno slalom ma ha risposto alla domanda, c'è stato un passaggio in cui ha risposto alla domanda c'era, senza fare del nomi, diciamo. Sindaco, lei si trova alla guida dell'amministrazione comunale di questa città che 35 anni dopo l'uccisione di Libero Grazzi sembra ripiombare a quegli anni bui. Peraltro, lo ricordava il procuratore, il responsabile dell'uccisione di Libero Grassi sono i Madonia che controllavano proprio la zona di San Lorenzo. Ecco, come si trova il sindaco di questa città di fronte a questa emergenza, di fronte a questo ritorno in grande stile del racket delle estorsioni attraverso forme che i pubblici ministeri hanno definito paraterroristiche?
2: Intanto grazie per l'invito e grazie anche al procuratore De Lucia per avere, diciamo, pur con le difficoltà e il necessario e dovuto slalom, ha sicuramente dipinto, anzi messo a nudo una cornice assolutamente significativa, importante, dalla quale si evince con chiarezza come ci sia in questa circostanza, secondo me abbastanza diversa, dissimile dalla Palermo di 35 anni fa, ci sia anche una interferenza di problematiche che riguardano non solo il nostro territorio ma il Paese nella sua interezza, nella sua complessità. Detto questo, l'ho accennato un momento fa, credo che la sensibilità generale di questa città oggi sia completamente diversa rispetto a quella di 35 anni fa. Io sento che tanto nelle istituzioni, Savastandir, quanto nella popolazione e nei vari strati sociali c'è una resistenza immediata, diretta, e anche una indignazione che, quando è correttamente incanalata, serve e serve tanto. Di contro ancora abbiamo dei fattori che persistono e che non sono confortanti. Uno di questi, e viene spesso messo in evidenza, è quella, a fronte di un fenomeno di racket, quindi di richieste estorsive, che evidentemente ha una sua cospicuità quantitativa, il numero delle denunce che viene diciamo rassegnato alle forze di polizia e all'autorità giudiziaria è, diciamo, per rapporto numerico sicuramente esiguo. E questo ci dice che evidentemente c'è, se non una connivenza forzosa, c'è certamente almeno una paura, un timore, e sta alle istituzioni, diciamo, far vedere come ci sia e debba esserci un atteggiamento convinto di tutti di resistenza a queste forme di violenza, ma soprattutto c'è bisogno di quella risposta che lo Stato ha dato, perché per quanto ci possa essere presunzione di innocenza, diciamo, essendoci oggi una importante rete di percezione oggettiva dei fatti grazie alla televigilanza, alla telesorveglianza, noi sappiamo che sono stati messi in campo una serie di eventi che hanno una riconoscibilità rispetto ai fatti delle persone che ne sono state protagoniste e che hanno consentito, grazie anche tra l'altro all'acume e alla straordinaria qualità da tutti riconosciuta degli investigatori, dei magistrati e delle forze di polizia di questa città, hanno consentito in tempi davvero brevi, perché quando occorre fare un'indagine e sviluppare, diciamo, una strategia investigativa, è chiaro che non si può chiedere, ecco, il tempo della durata di un film di 2 ore, perché ormai stiamo anche in qualche modo facendo diventare cinematografica la realtà, o avremmo questa pretesa, forse è una pretesa eccessiva. E hanno assicurato alla giustizia in questo momento 22 o 24 responsabili, ma anche individuando tra l'altro un filone gerarchico in qualche modo, la catena di comando, e questo non solo non è poco, ma è un elemento straordinariamente rassicurante per la comunità che sta dalla loro parte, ma anche per quegli operatori della produzione e del commercio che, subendo in silenzio, invece trovano in questo atteggiamento e in questo risultato un conforto importante per poter acquisire maggiore coraggio, quello di poter più estesamente denunciare la rete del racket. Detto questo, lei mi ha fatto una domanda che, diciamo, guarda all'angolo visuale del sindaco di una città che si trova in questa condizione. Beh, io credo che oggi Palermo sia una città profondamente diversa da quella dell'epoca delle stragi, da quella di 35 anni fa, dell'omicidio di Libero Grassi, ma sia una città nella quale ancora le contraddizioni storiche e la presenza di una frangia significativa che guarda ancora a modelli delinquenziali che affondano nelle radici della mafia, e tutto questo sia presente insieme ad una cultura mafiosa che è quella che in alcune aree di Palermo porta i giovani a immaginare che la loro emancipazione, il loro futuro sia quello di poter, tra virgolette, fare carriera nella mafia. E allora da questo angolo visuale il sindaco ha fondamentalmente, e un'amministrazione comunale hanno fondamentalmente una strada che si compone di più segmenti. Una è quella ovviamente di stimolare, velocizzare, rafforzare l'azione di tutte quelle associazioni di volontariato e civili che fanno del tema della legalità un tema importante nel raccordo con la scuola, nell'aiuto agli operatori e quant'altro. Secondo, fare muro comune, e questo devo dire che in questa città avviene, è stato, senza che, diciamo, riveli nulla dell'incontro in prefettura con il presidente con la Presidente del Consiglio, è stato ribadito da tutti i presenti in quella sede. Esiste a Palermo una collaborazione istituzionale e una disponibilità alla reciprocità, ciascuno naturalmente nelle sue competenze, che sta dando risultati, e non solo sul piano della interdizione del racket, ma impresso tante altre forme di reato che riguardano la pubblica amministrazione e che danneggiano la comunità. Quindi si lavora insieme, secondo elemento fondamentale. Terzo, quello di dare quel supporto che un'amministrazione comunale è chiamata a dare. Integrare il controllo del territorio, garantire la infrastrutturazione di sicurezza, di controllo e di televigilanza, partecipare soprattutto nell'ambito del controllo di territorio a tutte quelle operazioni ad alto impatto che, attraverso il potenziamento progressivo della Polizia Municipale, ci stanno consentendo anche sul piano della quotidianità e dell'ordinarietà, di mettere a sistema tanto il controllo della movida quanto il controllo anche amministrativo delle attività che possono generare eventualmente comportamenti o condotte inadeguate o illegali o illegittime. Ecco, credo che allora, chiudendo, noi siamo in presenza di una nuova sensibilità sociale, siamo in presenza di una leale collaborazione istituzionale, siamo in presenza di una città che può permettersi di guardare con determinazione e con volontà alla risoluzione dei problemi presenti e con speranza alla costruzione di una città futura, che l'amministrazione comunale ha il dovere di seguire sul piano della rigenerazione urbana, ma anche e soprattutto sul piano della rigenerazione sociale e della valorizzazione culturale, perché se noi continuiamo a mantenere delle asimmetrie, delle diversità come ce ne sono sul piano della qualità e della realtà della formazione dei giovani, non solo non creeremo occupazione qualificata o condizioni di miglioramento del lavoro e della produzione in questa nostra città, ma continueremo ad alimentare una platea di potenziali reclutandi della mafia che sono esattamente come quei giovani che oggi, null'altro avendo da spendere positivamente e propositivamente per la propria vita, ritengono che il modello sia ancora quello della Palermo di 35 o di 50 anni fa. E questa è la responsabilità che abbiamo tutti, a partire dai maestri, perché come ci viene ricordato, diciamo, un maestro ha una capacità, e quindi la scuola hanno una capacità di agire sulla sicurezza futura del territorio, che forse paradossalmente è ancora maggiore di quello che oggi ha chi è costretto invece a dover imprimere una azione, come dire, di legalità legata, diciamo, alla repressione del reato piuttosto che alla sua prevenzione.
0: Sindaco, lei dice che Palermo è cambiata rispetto a 35 anni fa, ha fatto riferimento anche all'incontro in prefettura con la Premier Meloni. Ecco, la Premier Meloni tra le ipotesi ha avanzato l'idea di portare l'esercito a Palermo, che era esattamente quello che avvenne all'indomani delle stragi con l'operazione Vespri Siciliani. Lei pensa che la militarizzazione di questa città possa essere una risposta a quanto sta accadendo? E la stessa domanda poi faccio al procuratore.
2: Io sono tra quelli che più volte ha posto tra le ipotesi sul tappeto al ministro Piantedosi, al ministro Crosetto e alla Presidente del Consiglio la possibilità di migliorare, di trasformare in qualche modo l'attuale azione di strade sicure nelle città metropolitane, che per ora, diciamo, si limita a un presidio fisso in alcune posizioni sensibili, quasi sempre in tutte le città, le stazioni centrali o i nodi ferroviari e qualche obiettivo sensibile, trasformando questo invece e piuttosto in un pattugliamento dinamico della città e di alcune aree della città, perché i cittadini, diciamo, hanno una pretesa di sicurezza ma anche una percezione della sicurezza, che la divisa, che l'uniforme in qualche modo, diciamo, come dire, accompagna sul piano del miglioramento della percezione. E quindi credo che questo possa essere utile, anche perché distogliere da compiti di istituto più importanti su un pattugliamento che difficilmente può essere radicale ed uniforme su tutta la città. Le forze di polizia, parlo di carabinieri, di guardia di finanza, polizia di Stato, e ovviamente per quel che può fare la polizia municipale, è chiaro ed evidente che distoglie uomini da altre funzioni d'istituto. La possibilità invece di avere anche un rincalzo in alcune ore della giornata, in alcuni momenti della settimana, da parte dell'esercito, io non la vedo, se nei limiti, ripeto, di un pattugliamento dinamico di alcune aree della città, non la vedo come una militarizzazione, ma la vedo invece come un controllo rafforzato della città, che in questo momento trova, secondo me, anche, come dire, se non il gradimento, almeno la comprensione dei cittadini. Poi è chiaro che migliorando, diciamo, tanto la percezione sociale della sicurezza, quanto evidentemente la consapevolezza della responsabilità di cittadinanza da parte di tutti i cittadini, quella rigenerazione sociale e culturale di cui parlavo, è chiaro che a quel punto potrebbe essere vissuto un esempio di questo come una militarizzazione e quasi una penalizzazione di una società più matura. È chiaro che ognuno deve fare il conto tempo per tempo con ciò che è e solo con ciò che è effettivamente.
0: Io poi faremo intervenire anche l'avvocato Lanfranca e il collega Palazzolo. Prima parliamo un attimo con il procuratore e il sindaco, che dovranno poi andare via ovviamente per impegni. Procuratore, cosa pensa dell'eventuale utilizzo dell'esercito? E poi siamo sul pezzo. Ieri lei ha presentato col collega Salvo Palazzolo quest'ultimo libro, La mafia che cambia, in cui si parla, come dire, della modernizzazione della mafia, che fa ampio utilizzo delle criptovalute, del dark web, delle chat criptate. Tutto questo come si coniuga con una forma, come dire, tradizionale di accumulazione illecita di capitali come le estorsioni, il pizzo, che però, come dire, ha un aspetto fondamentale, che è quello del riaffermare il controllo del territorio da parte delle organizzazioni criminali.
1: Allora, per me l'esercito deve fare l'esercito, quindi ha compiti istituzionali che sono diversi da quelli della polizia, questo in linea generale. Dopodiché però bisogna anche essere pragmatici. Esistono altri paesi, se guardiamo la Francia, da Parigi a Nizza le pattuglie dell'Armée sono operative sui territori. Però l'esercito non è che può essere un alibi, perché poi dopo che abbiamo usato l'esercito e continuano i danneggiamenti, che facciamo? Cosa chiediamo? I caschi blu? Insomma, non funziona. No, bisogna essere razionali e pragmatici, fermo restando che i compiti dell'esercito sono altri. Un limitato apporto, che è ad esempio quello di sostituire in alcuni presidi fissi le forze di polizia, questo è comprensibile e anche utile, perché, ripeto, non funziona mai con i proclami, funziona con le cose che pragmaticamente si devono fare. E tutta un'altra storia fu l'operazione Vespri Siciliani, perché noi non possiamo ragionare oggi con il metro di 35 anni fa, per mille ragioni, perché intanto 35 anni fa c'era l'esercito di leva, il Ministero della Difesa impiegò decine di migliaia di soldati, e per quello che ci dicono i collaboratori di giustizia l'esito fu positivo, perché crearono effettivamente una serie di importanti difficoltà alla mobilità degli uomini d'onore sul territorio. Ma è cosa totalmente diversa, perché è vero che Palermo è totalmente diversa rispetto a quella di 35 anni fa. Io però non sarei così ottimista sulla, come dire, reazione della società civile rispetto ai fatti che stanno accadendo, perché ci sono una serie di cose che non tornano per poter dire che queste sono le magnifiche sorti progressive della città. perché c'è ancora una significativa voglia di mafia o paura di mafia che viene proprio dal circuito del terziario, del commercio. Le ultime indagini ci dicono che ci sono soggetti che hanno ricevuto minacce estorsive e le hanno occultate, quindi manco si tratta di dire non hanno denunciato, hanno proprio fatto sparire loro le bottigliette incendiarie che erano state lasciate fuori dal loro negozio. Tutto questo ovviamente non è confortante, così come non è confortante il consenso, soprattutto in alcune fasce giovanili della parte più degradata ai noi della città, che i soggetti arrestati oggi continuano ad avere da parte di altri che in qualche misura li sostengono economicamente, ma forse ancora peggio dal punto di vista emotivo e quindi in qualche misura culturale. Quindi da questo punto di vista c'è ancora da fare un lavoro enorme. E io in questo io sostengo che ciascuno deve fare la sua parte. Quindi naturalmente apprezziamo molto lo sforzo dell'amministrazione comunale su questo versante del quale parlava il sindaco, perché maggiori telecamere senz'altro servono, una polizia locale in grado di fare il suo lavoro sul piano della legalità è importante e quindi va ristrutturata, attrezzata eccetera eccetera, però secondo me i compiti devono essere diversi. Ora questo non lo dico da procuratore della Repubblica, perché da procuratore della Repubblica il mio compito, che assicuro è complicatissimo, è molto semplice dal punto di vista dei principi: io mi devo occupare della repressione, c'è un reato e lo devo perseguire, ci sono reati più complessi come quelli di mafia e li devo perseguire, e posso e in qualche misura devo fermarmi qui. Poi però ciascuno deve fare il suo, e il problema non è, mi consentirà il sindaco, la totale condivisione in sede di comitato d'ordine e sicurezza pubblico di quello che avviene sul piano della prevenzione e repressione. È un compito molto più difficile che grava, dico sul sindaco, ma naturalmente sulla politica, perché noi quello che dobbiamo recuperare è proprio la città. Cioè, se noi rendiamo la città vivibile, noi sottraiamo quei pezzi di illegittimità, di illegalità, dove poi Cosa Nostra pesca il suo personale del futuro. Quindi sarebbero cose semplici, fermo restando che la funzione delle tre di Montesquieu è più complicata, è quella di governare, perché la funzione legislativa, come dire, è farle le leggi, poi bisogna farle bene, e questo non sempre avviene, e per il giudice giudicare fatti che sono avvenuti, ma come dire, governare è una cosa che implica una responsabilità costante e ha oneri, quindi mi rendo perfettamente conto di quello che dico, però questa città ha bisogno di alcune cose in qualche misura elementari, noi abbiamo bisogno di pulizia. Perché ad esempio noi veniamo qui, questo è un centro pregevolissimo che potrebbe essere sfruttato non soltanto da chi lo conosce ma soprattutto da chi non lo conosce, ma arrivare qui è complicato, non tanto per la viabilità quanto perché oggettivamente la situazione della città non è pulita come noi vorremmo che fosse. E l'illuminazione è una questione che ricade anche sui temi della sicurezza, perché una città illuminata è una città che disincentiva il crimine. E poi altre due cose su cui adesso, come dire, sono quasi in imbarazzo nel assumere un ruolo che non è il mio, però se noi avessimo strutture sportive periferiche importanti, noi un sacco di ragazzi che alle 2 del pomeriggio sono fuori dal bar, non li avremmo fuori dal bar, li avremmo sul campo di calcio, di pallacanestro, quello che è, e questo è importante per rigenerare una città. A noi serve questo, e serve però il progetto complessivo di rigenerazione della città. Sono cose difficili, ma la politica questo deve fare, quindi ripeto, non è mai una questione di persone, ma è una questione di progetti, e questo ha un effetto e una ricaduta sulla mafia enorme, perché come mi capita spesso di dire, noi arrestiamo i mafiosi, poi ci siamo, facciamo condannare, poi abbiamo il problema di quelli che escono e tornano a mafiare, perché questo è il loro mestiere, ma noi dobbiamo creare le condizioni perché questo non si verifichi, e questo vuol dire crescita economica e crescita culturale, e non mi stancherò mai di dirlo. E il libro, così concludo e faccio anche un po' di pubblicità al prodotto, in qualche modo questo è quello che dice, perché il problema di Cosa Nostra è la capacità di mettere insieme l'innovazione e la tradizione in qualche modo, cioè loro all'estensione non possono rinunciare. pensare. Non è una forma predatoria, non è una forma di accumulazione di capitali, è una forma di controllo del territorio per una struttura che è in concorrenza con lo Stato sul territorio. Questo è, se finiscono le estorsioni, finisce la mafia. Dopodiché la mafia non è solo questo, perché quello che ha accumulato e che sta ritornando ad accumulare, rientrando nel grande mercato del traffico internazionale di stupefacenti, sono somme così consistenti che implicano la gestione di nuovi circuiti per ripulirle e reinvestirle. E attenzione, perché i reinvestimenti avvengono oramai quantomeno in tutta Europa, e quindi andarle a rintracciare diventa poi molto complicato, ma questo è il lavoro nostro ed è una responsabilità nostra. Per cui si parla dei bitcoin, ma in realtà all'interno della categoria dei bitcoin ci sono molte categorie dove alcuni tipi di monete virtuali sono oggettivamente rintracciabili davanti a un problema centrale globale, che è quello che, siccome non c'è una banca centrale che gestisce la moneta virtuale, il livello di opacità di questo strumento di riciclaggio è formidabile. E quindi noi al tempo stesso ci dobbiamo occupare della bottiglietta di benzina messa davanti all'esercizio commerciale minuscolo del commerciante di Brancaccio di Coperdire, e del mega riciclaggio che avviene attraverso i bitcoin in tutta Europa e che ha una ricaduta sulle grandi ville della Costa Brava in Spagna. Ma è sempre la stessa cosa, e questa è la complessità di cosa nostra.
0: Grazie procuratore, lei tra l'altro sottolineava questa voglia di mafia della città che fa in qualche modo si salda con quello che aveva denunciato subito dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, cioè l'esistenza di una borghesia mafiosa che continua a fare affari con Cosa Nostra, questa zona grigia che addirittura non solo fa affari ma va a cercare i mafiosi in alcuni casi. Però io voglio riprendere, diciamo, come un assist le cose che lei diceva a proposito della situazione urbana di Palermo. Sindaco, abbiamo visto che diciamo, alcuni quartieri di Palermo, e lo Zen ne è come dire, un esempio lampante, in qualche modo sono il brodo di coltura di queste giovani generazioni criminali. Ora, un quartiere come lo Zen, il sogno di Gregotti era quello di costruire un quartiere di edilizia popolare che in qualche modo ricostruisse l'ambiente del vicolo del centro storico. In realtà si è trasformato in un incubo, è un quartiere degradato dove mancano servizi sociali, infrastrutture, impianti sportivi. Ecco, voi già state cominciando a fare qualche cosa, ma in realtà lo Zen ha bisogno di tanto altro. Lo Zen come altri quartieri periferici della città.
2: Tanto consentitemi di dire che sono pienamente d'accordo col procuratore rispetto al tema della, tra i tre poteri, diciamo, di Montesquieu, diciamo, a identificare quello del governo come sicuramente il più complesso e il più difficile. Ma difficile perché ti trovi ogni giorno di fronte a scelte. Ma esattamente come il procuratore che si trova di fronte il problema della bottiglietta e il problema del dark web, io mi trovo il tombino e la rigenerazione urbana complessiva di questa città, che, diciamolo chiaramente, per quasi 20 anni non è stata mantenuta. E quindi oggi ci troviamo a dover fare l'ordinario e lo straordinario. E lo stiamo facendo con i tempi che è certamente una, diciamo, la procedibilità amministrativa e burocratica di questo paese non rende brevi. Ma è giustissima l'osservazione che ci fa tanto il moderatore quanto il procuratore. Se non miglioriamo le condizioni di alfabetizzazione e di miglioramento della realtà sociale, che poi passa anche per la rigenerazione urbana, non otterremo nessun risultato. È quello che ho cercato di dire stringatamente prima rispetto al tema della rigenerazione. Questa amministrazione sta investendo sui quartieri periferici, quelli della Costa Sud, quindi Sperone, Brancaccio, e Zenne Borgonuovo oltre complessivamente quasi 400 milioni di euro. 400 milioni di euro. Consentimi di astenermi dal giudizio sulla architettura gregottiana, che ho patito anche non solo allo Zen oggi, ma anche all'università attraverso i dipartimenti, i famosi tre macro dipartimenti. E certo, è certo. So bene. E quindi stiamo creando nuova aggregabilità sociale allo Zen, a Borgonuovo. Ma qual è il concetto fondamentale? Rifare le strade, ovviamente della telesorveglianza abbiamo detto, e mi darà atto il procuratore che è una cosa che stiamo potenziando sin dall'inizio. Sport, questa amministrazione sta restituendo alla città impianti sportivi, la maggior parte dei quali proprio lambiscono lo Zen, come voi sapete, completamente rinnovati. Abbiamo aperto 47 palestre scolastiche all'attività sociali, soprattutto nei quartieri difficili, proprio per fare aggregazione. Stiamo facendo questo grande centro di aggregazione allo Zen, che è il Baglio Mercadante, e con cui stiamo lavorando già nella prospettiva sia con Save the Children che con tutte le altre associazioni che lavorano dentro lo Zen. Tornano i servizi sociali allo Zen. L'illuminazione, non è un caso che stiamo diciamo affidando la cogestione pubblico-privato con tutta la procedura lunga che è necessaria di AMG a grandi player internazionali, perché AMG oggi stentatamente riesce a fare la manutenzione ordinaria della rete elettrica della città. E ha ragione il procuratore quando dice la luce è sicurezza, e quindi però tante cose si stanno già cominciando a fare. Via Messina Marina, per esempio, 11 milioni di euro sulla riqualificazione dell'impianto di illuminazione di Via Messina Marina proprio in questi giorni, così come le fognature, così come è inutile che espongo qui tutti i progetti, alcuni dei quali sono in fase progettuale, altri sono in fase esecutiva, altri, la minima parte ovviamente, sono già realizzati. Perché vorrei ricordare alla città che questa amministrazione ha potuto cominciare ad operare spendendo risorse solo dalla primavera del 2024, perché abbiamo impiegato un anno e mezzo, dal luglio 2022 al marzo 2024, a ottenere l'accordo con lo Stato per poter rimettere in piedi un bilancio che era fermo dal 2019. Quindi siamo metà del 2026, e in due anni evidentemente quello che è trasferito sul campo è ciò che era più facile a farsi. Altre cose pretendono evidentemente una complessità maggiore, ma non perdiamo di vista il tema che la rigenerazione urbana è fattore determinante per poter favorire la rigenerazione sociale, e quindi il rifiuto della mafia come punto, diciamo, di arrivo qualificato di un modo di essere o di un modo di vivere. Abbiamo agito anche con alcuni elementi, come dire, simbolici: abbattere le tombe costruite abusivamente al cimitero dai mafiosi, contribuire con la magistratura quando ce le richiede all'abbattimento degli immobili abusivi o irregolari, recuperare legalità nella distribuzione delle case popolari, cosiddetta edilizia residenziale pubblica, cercare di segnalare tutte quelle anomalie che abbiamo percepito e che doverosamente trasmettiamo e trasferiamo all'autorità giudiziaria, come è giusto che sia, in un concetto di, come dire, di affinità di pensiero e di attività. È ovvio che la politica, ma più che la politica, l'amministrazione in questo caso ha i suoi tempi, e i tempi non sono sempre come dire immediati e tempestivi, e non potrebbero esserlo. Però per esempio un dato voglio dare che secondo me è fondamentale: comincia in questa città a diminuire la dispersione scolastica, e questo è un dato estremamente importante. che fa riferimento anche al fatto che abbiamo lavorato per anticipare sempre di più l'età di inserimento della fascia 0-6 anni nelle scuole dell'infanzia. Quando siamo arrivati erano al 7%, all'8%, oggi documentalmente siamo al 28%, avendo, e speriamo entro il 27, prima di finire questo quinquennio, di poter arrivare al target europeo, che è il 33%, che ci stabilizza e ci consolida anche il finanziamento dell'Unione Europea, perché io sono convinto che la scuola è veramente il grande motore del cambiamento. E quindi mantenere questi ragazzi, stiamo lavorando per portare nei quartieri periferici, stasera sarà allo Zen, più poi è stato a Danisini, eccetera, le manifestazioni, le stesse che facciamo al Teatro Massimo, piuttosto che in altri ambiti teatrali, perché richiamare i bambini, la gente alla bellezza, secondo me può dare, può anche fare cambiare. Chiudo con l'esempio di un ragazzino della Calza che, buttato fuori da tutte le scuole del regno, come si diceva una volta, e avendo cominciato a percorrere la strada della malavita, è rimasto folgorato da un concerto alla Calza. Ha intrapreso il conservatorio, oggi è un violinista. Allora, voglio dire, queste storie, più che storie episodiche, devono diventare un modello e vanno raccontate, e ci vuole tempo, ci vuole difficoltà. Noi nel primo anno e mezzo, e chiudo davvero, abbiamo potuto fare solo una cosa importante per la città: restituire dignità ai morti. Ma l'abbiamo fatto per il fatto che io ho lavorato per avere i poteri commissariali di governo, perché se no non avrei potuto spendere una lira e non avrei potuto fare nulla. È stato il ministro Musumeci che mi ha portato in Consiglio dei Ministri l'affidamento del potere commissariale al sindaco, per poter operare in deroga alle ordinarie norme amministrative del comune, perché noi eravamo in un momento in cui per un anno e mezzo, a parte gli stipendi e le bollette, non potevamo pagare null'altro.
0: Grazie. Io intanto chiedo scusa all'avvocato Lanfranchi, a Salvo Palazzolo, ma c'era questa richiesta, se dovete andare intanto vi ringraziamo, grazie procuratore. E anche, sì, cioè, sappiamo che nel pomeriggio c'è il presidente Mattarella. Comunque io credo che sia stato davvero interessante questo dibattito, e ringrazio sia il procuratore sia il sindaco di aver accettato il nostro invito. Proseguiamo, vabbè. Grazie sindaco. Arrivederci sindaco. Allora ci avviciniamo e continuiamo. Tra l'altro ci dovrebbe raggiungere Daniele Marannano, che è il fondatore di Addio Pizzo. C'era un problema concreto, ma mi ha assicurato che dovrebbe farcela, dovrebbe arrivare. E a proposito di Addio Pizzo, avvocato Fabio Lanfranca, che ha difeso alcune vittime del racket, è stato detto dal procuratore, ma soprattutto dal sindaco, che Palermo è cambiata dall'uccisione di Libero Grassi, però le denunce continuano ad essere pochissime. Ecco, noi ci conosciamo, tu che hai difeso alcune vittime del racket, che cambiamento vedi e quali sono le difficoltà oggettive che portano molti imprenditori e commercianti a denunciare solo di fronte alle prove schiaccianti, o addirittura a negare anche quando ci sono prove schiaccianti?
3: Intanto grazie per l'invito, insomma è stato molto interessante, devo dire che soprattutto il procuratore ci ha dato, diciamo, delle, come dire, facendo quello slalom delle cose estremamente rilevanti. Allora, per rispondere alla tua domanda, il punto è uno: le denunce sono poche. Allora, è cambiato tanto, secondo me, su questo io, anche sul modus operandi che abbiamo visto in questi giorni, essere all'opera, diciamo, il modo con cui il racket e il pizzo viene richiesto. Però c'è una cosa che è rimasta uguale, è che banalmente la ragione principale della scarsità delle denunce, e che è una cosa su cui poi si può anche dare un giudizio individuale, morale, o insomma ognuno è libero di valutarlo, però è una cosa che si registra quando si ha a che fare con gente che lavora, che ha un'attività economica, un esercizio commerciale, una piccola impresa, e che si imbatte individualmente in un problema del genere, cioè si imbatte nella criminalità organizzata che ti aggredisce e ti chiede il pagamento. C'era ieri e c'è oggi paura, questo è un dato. Lo stesso Borsellino diceva: la paura è una cosa che tutti viviamo, la dobbiamo accompagnare anche col coraggio, perché altrimenti si rimane ingabbiati. Ci sono alcuni che questo riescono a farlo proprio e quindi fanno diventare questo azione, per cui escono da quella gabbia. Ci sono altri che si pagano sostanzialmente quella tranquillità illusoria, cioè quella che lo Stato non riesce a fornire. Quindi diciamo, questo è il dato umano, è questo. Non bisogna andare a pensare chissà che cosa, diciamo. Quindi il tema che continua a, secondo me, il filo che lega le estorsioni così come le abbiamo conosciute per una vita e le estorsioni che stanno avvenendo in questo momento nel mandamento di San Lorenzo, Tommaso Natale, è la paura. E a me pare che questo dato sia talmente stato introiettato dall'organizzazione criminale che in queste ultime occasioni questo dato sia stato ampliato, sfruttato e anche spettacolarizzato. Cioè questo tema della questa violenza così feroce e così teatrale anche, questa resa pubblica. E questa è la svolta rispetto al passato, la prima svolta, cioè la pubblicità, la spettacolarizzazione delle azioni criminali. Noi ci siamo tornati, ti facciamo paura e lo facciamo pubblicamente, mentre prima tradizionalmente la persona che veniva su dice: ho trovato l'attack nel lucchetto. Okay. Il segnale è chiarissimo, attenzione, c'è una violenza implicita in tutto ciò, straordinaria, è ovvio che l'attack nel lucchetto ha dietro una serie di significati, non ti faccio alzare la saracinesca, ma era una cosa che avveniva col singolo soggetto, la sapeva lui, va bene, e spesso, diciamo la verità, era lui stesso, a volte, appunto, se non veniva da noi, in ogni caso ha cercarsi il modo per mettersi a posto. Va bene. Oggi succede una cosa diversa, cioè oggi sotto i riflettori si spara col Kalashnikov. Attenzione, serve a mio giudizio serve ad amplificare la paura, a paralizzare, diciamo, le vittime. E lo si fa in un modo, diciamo, talmente violento e anche colorito, diciamo. Che però ha, secondo me, evoca anche, per amplificare quella paura, fenomeni che diciamo, riguardano e si collegano con l'azione criminale di Cosa Nostra anche del passato, cioè l'uso del Kalashnikov, che è l'arma, il pocket coffee, diciamo l'arma dei corleonesi, evoca quel tipo di violenza. Cioè, tutti lo sappiamo che la seconda guerra di mafia inizia perché i corleonesi usano il Kalashnikov, come giustamente ricordi tu. Bontate, viene ucciso col Kalashnikov, subito dopo Totuccio in Serillo con l'auto blindata, e la gioielleria continua in via Libertà, gli fanno i buchi, e questo evoca quello che succede ora, perché quei buchi li troviamo A me ha colpito per esempio la vicenda che magari è minore, ma quella di via Sferracavallo. Questi hanno una cos'è Salvo? Una parcheggio di auto, cioè l'autolavaggio. Se si Ribaicar è l'imprenditore grosso, per cui è chiaro che io quello che faccio su Sisi Ribaicar è diretto a Sisi Ribaicar, ma è diretto a tutti i piccolini, per cui se io danneggio, distruggo e gli faccio un danno di centinaia di migliaia di euro bruciandogli più di 20 macchine, due furgoni, distruggendogli gli impianti, il piccolino, diciamo, come dire, è un messaggio anche a quello. Ma in via Sferracavallo all'autolavaggio sparano con Kalashnikov e prendono pure il gabbiotto dove dormivano i due custodi. Cioè, queste vicende sono pericolose, le cose sono successe. Non c'è scappato il morto perché, diciamo, c'è stata fortuna, si dice in questi casi, grazie a Dio. Va bene, però... tornando a quello che vi chiedevi, è la paura che paralizza, quindi è lì che bisogna lavorare. È lì che bisogna lavorare, perché è vero, sempre per tornare alla tua domanda, che Palermo è cambiata. È una cosa che ho sentito dire al sindaco: è innegabile che ci sia stato un cambiamento. Tutti noi ci ricordiamo la sentenza del giudice istruttore di Catania, del tribunale di Catania del 1900.

0: che c'è stata, come dire, la rivolta dei commercianti, che c'è stato Libero Grassi, no? E siamo arrivati a oggi. Oggi le associazioni di categoria che Libero Grassi chiamava alle armi all'epoca, diciamo, mettono in campo progetti come quello di Confcommercio Palermo, che è Imprese Mai Sole, diciamo, per cui ti pago la videosorveglianza io, cioè mi autopasso per pagare il collega.
1: Grazie, io credo che questo aspetto che tu sottolineavi, questo della spettacolarizzazione, in effetti sia la vera novità di quello che sta accadendo. Volevo chiedere intanto se noi stiamo facendo questo incontro, e grazie al collega Salvo Palazzolo che qualche settimana fa, durante il premio cronista dell'anno, giustamente ha detto: colleghi, guardate che in questa città sta accadendo qualche cosa di cui ci dobbiamo occupare, e ce ne dobbiamo occupare a fondo. Lui lo ha fatto dalle colonne di Repubblica immediatamente, e però dico, ha lanciato una pietra che è stata raccolta dall'Ordine, dall'Ossa Stampa, proprio perché avevi ragione. Credo che oggi siamo riusciti ad approfondire alcuni di questi aspetti. Ecco, tu dal tuo osservatorio di cronista che ogni giorno racconta quello che sta accadendo in questa città, che cosa vedi? Che cosa sta accadendo a Palermo, e qual è il tipo di reazione della società civile palermitana?
2: Allora, adesso è venuto il momento di parlare di noi. Questo è un corso di formazione, ringrazio l'Ordine e l'Associazione, perché noi non siamo spettatori, amici. I giornalisti in tutta questa storia non sono spettatori. Il nostro compito, vorrei ricordare, e mi dispiace che a questo evento così importante siamo così pochi, mi dispiace tanto, il nostro compito, il compito dei giornalisti è quello di capire la ragione delle cose, il compito dei magistrati è quello di arrestare le persone e processarle, ma il compito dei giornalisti, vorrei chiarirlo, non è soltanto quello di prendere il comunicato stampa e raccontare quello, anzi quello che non ci dicono, perché ormai col bavaglio sull'informazione non ci vengono date neanche le notizie. Il nostro compito è capire la ragione delle cose, capire la ragione delle scelte dei singoli e le dinamiche dei fenomeni, e anche anticipare quelle cose. Diciamocelo chiaro, tanto siamo rimasti fra noi. Diciamocelo chiaro, tutto quello che è accaduto della banda del Kalashnikov era facilmente prevedibile, così come io vi dico un'altra cosa che probabilmente accadrà a Palermo. Mi spiace che il sindaco è andato via, perché io sono convinto che Palermo sì stia facendo passi avanti, ma Palermo sta marciando velocemente all'indietro, perché ci sono tutta una serie di segnali che ci chiamano in causa, che noi giornalisti dobbiamo raccontare ogni giorno e che non raccontiamo, che ci fanno dire che Palermo tornerà presto a una dimensione di violenza, non soltanto per le armi, tante armi che ci sono, ma perché la droga che invade la città, quel fenomeno della droga che noi non raccontiamo se non dopo i blitz delle forze dell'ordine e ci limitiamo alla sequenza degli arresti, la violenza è come quello che accadeva negli anni 70, il ciclo è questo: fine anni 70 i mafiosi di tutte le famiglie, anche pezzi di imprenditori, investivano nel traffico di droga, poi a un certo punto cominciarono a litigare, ce ne sono già segnali nelle ordinanze di custodia cautelare, pestaggi, liti, dove c'è droga, dove ci sono tanti soldi c'è violenza, e poi dopo, alla fine anni 70, scoppiò la guerra di mafia, o quantomeno una parte di Cosa Nostra aggredì un'altra, proprio perché gli interessi erano alti. Allora io ho la sensazione che Palermo marcia velocemente verso un altro baratro, e noi giornalisti in che posizione siamo? Facciamo le inchieste ogni giorno su, ma non tanto sui traffici di droga, ma sui consumatori. Le ordinanze della magistratura ci raccontano di pezzi della società, di professionisti, avvocati, parlamentari, ci raccontano di imprenditori, di un pezzo di città che riceve la droga ogni giorno a domicilio. Abbiamo raccontato, abbiamo cercato queste persone, abbiamo chiesto ai SERD, abbiamo chiesto all'ASP in che misura in questo momento la droga sta incidendo sulla vita della città. Io credo di no. Io credo che i giornalisti siciliani, lo dico in maniera forte, perché mi sento in colpa, non stiamo raccontando la fase che avviene. Io mi sono ritrovato quest'anno casualmente a fare due scoop, ma casualmente, e mi arrabbio perché

0: Queste inchieste le ho fatte non perché ho capito, ma perché sono andato incontro e ho sbattuto contro una notizia. Mondello, dopo che un parlamentare regionale fa un blitz in spiaggia, e ricorderete tutti, viene aggredito da un tizio con l'ombrello, un mese dopo una persona di Mondello mi avvicina e mi dice: ma com'è che nessuno ha scritto che questo personaggio che ha aggredito con l'ombrello è nipote del mafioso Genova? Fai qualche ricerca e vedi chi è. E comincio a fare qualche ricerca e scopro che questo ragazzo era su Fonti Aperte, era citato in un'ordinanza della squadra mobile di qualche anno fa, era il nipote del boss Genova che faceva addirittura l'autista del boss Genova. Ma com'è possibile che l'autista del boss Genova fosse lì? Qualche tempo dopo un'altra persona mi dice: ma guarda che questi Genova di cui voi scrivete sono quelli che hanno in mano attraverso la GME di tutta la gestione della spiaggia. Ma com'è possibile che nessun giornalista, lasciamo stare nessuna forza di polizia e nessuna istituzione, avessero segnalato che la GME gestiva la spiaggia di Mondello? E una mattina mi apposto lì e vedo che effettivamente i mezzi della GME stanno spostando le cabine di Mondello. Qualche tempo dopo questo caso Mondello, e poi è scoppiato il caso, la prefettura, dopo tutto quel battaggio di articoli, finalmente ha fatto un'interdittiva per la GMEDIL ed è successo quello che è successo. Sono arrabbiato con me stesso perché un altro scoop non avevo neanche idea, eppure un giorno mi chiama un sacerdote e mi dice: Salvo, all'Acqua Santa è tornato Galatolo, Raffaele Galatolo, ma com'è possibile? Questo è un condannato all'ergastolo. Faccio qualche verifica e scopro che questo signor Galatolo che andava passeggiando all'Acqua Santa era un ergastolano in permesso premio. E scrivo questa notizia. Qualche tempo dopo mi chiama un volontario a Brancaccio e mi dice: ma guarda che ho visto il killer di Giaccone che è in permesso premio, che è libero per strada, anche questo è in permesso premio. Poco a poco una serie di persone che magari hanno difficoltà a parlare con le forze dell'ordine ma si fidano dei giornalisti mi raccontano di tanti mafiosi in permesso premio e nasce l'inchiesta di Repubblica sui boss in permesso premio. Mi convocano in commissione antimafia e si scopre che c'è un buco nell'ordinamento penitenziario per cui quando i mafiosi hanno permessi premio più volte il giudice di sorveglianza spesso del nord può anche non chiedere il parere alla direzione distrettuale antimafia. Quindi cos'era accaduto? Che nel corso degli anni una serie di boss in permesso premio erano ritornati a Palermo e la direzione distrettuale antimafia non sapeva nulla. Ma com'è possibile che la Sicilia dell'antimafia, l'Italia dell'antimafia ha dei buchi così enormi? Sono arrabbiato perché di quante cose non ci accorgiamo? Di quante cose non ci accorgiamo? Come abbiamo raccontato la storia dei Kalashnikov? Abbiamo raccontato del successo delle forze di polizia, ma siamo andati allo Zen a parlare con le mamme di questi ragazzi che a 16, a 17 anni, a 18 anni avevano ritenuto più conveniente scegliere la via di Cosa Nostra che non la via della legalità. Aspetta, fammi finire e poi dopo facciamo l'intervento. Chiediamoci quante storie non raccontiamo. Io lo so che, perché vivo all'interno di un giornale che ormai la dimensione di internet ci porta a grande velocità e purtroppo la velocità di internet non consente gli approfondimenti. Io lo so, e in questo ringrazio sempre il sindacato e l'ordine per la battaglia per i precari, colleghi precari che non hanno il tempo di approfondire le cose, non hanno neanche le tutele per fare le inchieste. Allora in questo dobbiamo attrezzarci, questo spero sia il primo incontro per poi guardarci dentro e magari lanciare delle inchieste che siano sotto forma di staffette. Mi sarebbe piaciuto dire al sindaco: ma quando si farà questa piazza dello Zen 2, che è stata inaugurata non so quante volte il presidente Schifani e il sindaco hanno portato il plastico come Bruno Vespa di questa bella piazza? Io voglio vedere questa piazza che ancora non c'è. Io voglio capire perché. Il parroco di. Perché all'inizio di tutta questa storia del Kalashnikov ci sono dei colpi di pistola contro. Dei colpi di fucile contro il parroco del quartiere Zen. Questa è una storia che nasce lì e che va approfondita lì. L'abbiamo spiegato, l'abbiamo raccontato. Allora i giornalisti siciliani prendano e adottino delle incompiute palermitane, la piazza dello Zen, l'asilo nido dello Sperone che è accanto alla scuola Mattarella, l'asilo nido che è una crack house e che continua a essere nonostante le denunce dei giornalisti. Facciamo delle staffette sulle nostre sui nostri giornali. E allora una settimana la staffetta per la piazza dello Zen, ogni giornale, Repubblica la racconta in un modo, Live Sicilia la racconta in un altro modo, il giornale di Sicilia, l'ordine e l'associazione coordinano questa inchiesta, perché noi dobbiamo avere risposte che le istituzioni in questa città non danno. Perché quando io ho scritto di un boss scarcerato, Francesco Bonura, che chiamava attraverso il suo autista il consigliere di circoscrizione nella stagione in cui c'era il caos per le carte d'identità, e il boss Bonura si faceva fare la carta d'identità il giorno dopo da quel consigliere, non ho sentito nessun sindaco, nessun rappresentante delle istituzioni richiamare quel consigliere di circoscrizione che è ancora lì, perché ci sono cose che non hanno un rilievo penale ma hanno un rilievo morale. Allora in questa città noi dobbiamo ribadire un concetto, che i giornalisti sono protagonisti che raccontano con le loro inchieste sulla droga, sui soldi della mafia, sugli scarcerati, sulle mamme coraggio, su quelli che dicono no. Amici, la gente si fida di noi. La gente si fida di noi e ognuno di voi lo sa che è impegnato sul territorio, si fida ancora di più della magistratura, perché i giornalisti siciliani sono quelli che hanno pagato col sangue in questa terra, non dimentichiamolo mai, 8 colleghi uccisi e quei colleghi sono stati uccisi perché erano soli, anche questo non dobbiamo dimenticare. Allora dobbiamo tutti insieme provare a ragionare come incidere sul territorio, perché l'ordine e l'associazione stanno facendo in questi ultimi anni un lavoro straordinario e tutti insieme dobbiamo essere molti di più operativamente a capire che cosa fare. Magari sarebbe bello fare una grande inchiesta, mi piace in questo momento immaginare che questa sia una grande redazione, sui giovani di Palermo, tutti quei giovani di cui scriviamo distrattamente che vengono arrestati, magari soltanto con le iniziali. Ma chi sono quei giovani? Cosa c'è dietro quelle iniziali? Che famiglia c'hanno? Che storia c'hanno? Riempiamo le notizie, riempiamo la città delle nostre notizie. Magari un giorno sarebbe bello in piazza Politiama, in piazza Massimo, fotografarle quelle pagine di giornali, quei video, le nostre notizie, per dire noi ci siamo, noi ascoltiamo, noi siamo sul territorio. Non dimentichiamo mai le parole di Totò Riina, che anni fa, intercettato dai magistrati di Stato Mafia, era arrabbiato perché vedeva in televisione la beatificazione di Don Pino Puglisi e diceva: ma che cosa voleva questo parrino? Voleva fare la chiesa, voleva fare la scuola, il consultorio, voleva essere lui sul territorio, a comandare sul territorio. Questa è l'antimafia che dà fastidio. In chiusura, facciamo le domande. In questa città i giornalisti devono tornare a fare le domande senza paura. Senza paura. E dobbiamo pretendere risposte. Perché ci sono troppi silenzi e c'è una classe politica. All'Ars abbiamo il boom di indagati. Io voglio ricordare che abbiamo una carica istituzionale come presidente dell'Ars che è un imputato. Un imputato. Allora i giornalisti continuano a fare domande e pretendiamo risposte.
1: Grazie Salvo. Io voglio subito raccogliere la proposta che tu hai fatto della staffetta, perché se queste cose le racconta solo Salvo, come sappiamo tutti, arrivano le minacce, le intimidazioni e la scorta. Se queste cose le raccontiamo tutti, Salvo non è più solo. E soprattutto diamo più forza a queste notizie e anche alle cose che hai raccontato tu. Quindi questo, su questo io credo che sia l'ordine, sia l'associazione, sono assolutamente dalla tua parte. E questa cosa, tra l'altro, come dire, investe direttamente la nostra professione e i doveri che noi abbiamo nei confronti dell'unico nostro padrone, che non sono gli editori, e sono i lettori.
0: Franco, io non parlo mai di me, non mi avete mai sentito parlare di questo anno sotto scorta, mai. Quella è una cosa che io ritengo assolutamente una notizia strana che dopo diciamo i successi ci debba essere un giornalista sotto scorta. Però vi voglio dire che questa non è una questione personale di un cronista. Non parliamo mai di un cronista, parliamo dei cronisti. Io parlo sempre al plurale, i giornalisti di Palermo. Perché non deve passare il concetto, il boss Bonura intercettato un giorno arrabbiato per i miei articoli dice all'autista vai a comprare gli altri giornali, vede che non c'è nulla e dice ah è Palazzolo che ce l'ha con me. No, non è una vicenda, una questione personale mia con i mafiosi scarcerati. Qui in questa città deve passare il concetto che sono i cronisti di Palermo, che sono tanti e sono in gamba, sono straordinari. Abbiamo bisogno però di attrezzarci, e soltanto in questa fase l'ordine con la sostampa ci possono dare la forza, perché sono purtroppo tanti i colleghi precari, i colleghi bravissimi che però quando si vedono arrivare giustamente una telefonata di un politico, una lettera di risarcimento danno, hanno paura. E allora dobbiamo in questo attrezzarci, ragazzi. La sfida è aperta. Palermo, io credo, è sull'orlo di un baratro. Voglio ricordarvi che anche questi Kalashnikov di cui si parla tanto non sono stati ritrovati. E il procuratore ci ha detto una cosa chiara: dietro il signor Verga, Salvatore Verga, c'è qualcuno che manda ordini. Ci sono i boss scarcerati. Magari potremmo fare l'ordine e l'associazione un bel calendario da regalare ai mafiosi scarcerati, in cui mettiamo i nostri colleghi uccisi e ricordiamo che la Palermo in cui tornano in libertà non è la Palermo degli anni Ottanta, ma la Palermo del 2026. Grazie.
1: Scusate, ci sono tantissimi argomenti di cui possiamo discutere, parlare e che investono direttamente la nostra professione. Se c'è qualcuno che vuole fare domande, vuole fare un intervento, io credo che sia, tra l'altro abbiamo il Presidente della Commissione parlamentare antimafia regionale, Antonello Cracolici, quindi se qualcuno vuole intervenire venga pure qui, non ci sono problemi, e prende il microfono.
2: Dirlo perché a vincere il premio della legalità c'è il concorso indetto da prefettura e associazione alla stampa, l'hanno vinta anche delle ragazze dello Zen. Io questo volevo dirlo e sottolinearlo perché sono stata la loro tutor. Gli ho fatto studiare, cioè la situazione, gli ho fatto fare ricerche, alla fine pure in inglese l'hanno studiato. C'è una cosa che veramente io sono rimasta scioccata. Bravissime. Ragazze e lo Zen mi dicevano, sa prof, abbiamo paura perché la mafia si sta svegliando, abbiamo paura, ragazzine. Vabbè, detto questo, mi premeva dirlo perché si parlava di legalità, eccetera, eccetera. L'altra cosa che invece io non riesco proprio a capacitarmi, sono testimone involontaria, ahimè, diretta, delle capacità tecnologiche di Israele, dove hanno abbatie nella fortezza di Beaufort, conquistato da Israele proprio il 30 maggio di quest'anno. Io mi trovavo là dentro, guardavo diciamo davanti a me sotto il fiume appunto Litani, i paesi e i villaggi conquistati da Israele. La guida, ma soprattutto il custode del castello, mi disse: togliete subito i cellulari. E noi, ma perché siamo dentro il castello? Cosa o chi ci può intercettare, vedere? Cioè io ero pure nascosta. No, Israele intercetta tutti. E vabbè, poi sappiamo che... Esatto, poi sappiamo dei walkie-talkie, insomma, fatti saltare in aria, eccetera, eccetera. Ora io mi chiedo, nel 2026, con tanto di acquisti da parte dell'Italia a Israele, di tecnologie avanzatissime, di strumenti e di armi, c'è pure qui la Presidente della Commissione regionale antimafia, come mai nel 2026 la mafia delle criptovalute ricorra a sistemi primitivi della bottiglietta piena di benzina o comunque esplosivo e non venga intercettata? Allora io lo capisco, cioè ci vogliono più uomini, vero, ci vogliono più uomini, ma anche Sì, ma io mi riferisco a un'intercettazione, a un controllo più capillare del territorio. Sì, a un controllo più capillare del territorio. Oh, stiamo nel 2026, intelligenza artificiale, droni, eccetera, eccetera. Cioè, ci sono pure le telecamere con i termorivelamenti. E siamo sempre lì alla fine, ecco, non si vogliono fare, perché se non si vogliono fare. Detto questo, cioè finisco appunto il mio discorso. Ecco, mi chiedo perché non si mette in campo tecnologia, uomini, ma no uomini distratti, oppure che abbiano gli infrarossi dal momento che in via Don Orione fanno saltare in aria o comunque mettono, incendiano la sala cinesca di Tecnocasa e a 250 metri c'è la macchina, c'è la volante della polizia perché è crollata la appunto il Ruggero Martorano, cioè, quando è crollato il ponteggio, insomma, vi ricordate, c'era la macchina della polizia che faceva ogni giorno la permanenza lì. Eppure il fattaccio è successo a 250 metri con la volante là. Ecco, questo.
0: Allora, intanto abbiamo scritto che a Sferracavallo telecamere non ce n'erano, quindi nella pianificazione della sicurezza generale è stato stabilito anni fa che Sferracavallo evidentemente non c'era alcun rischio, e quindi quando sono successi questi fatti, evidentemente qualcuno, qualche mente raffinata lo sapeva, si è partiti da Sferracavallo perché a Sferracavallo, diciamo, c'era il buio totale, quindi queste persone che hanno messo le bottigliette che non si intercettano, perché mentre le altre cose si possono intercettare, i vecchi sistemi come i pizzini che utilizzano ancora perché non si intercettano, evidentemente loro sono partiti con vantaggio. Voglio ricordare che i primi fatti sono successi a novembre e la procura ha arrestato le persone a maggio. In questo periodo, diciamo, loro avrebbero potuto colpire, alzare anche il tiro, uccidere qualche commerciante, qualche carabiniere, qualche magistrato, e ancora noi non sapevamo, e gli arresti di Verga sono avvenuti a giugno. L'altra cosa, un'altra bella inchiesta sarebbe una vera inchiesta targata ordine a sostampa con una stanfetta sulla sicurezza a Palermo. Io parlo tanto, vado in giro, ho questa fortuna, parlo con i sindacati delle forze di polizia, anche voi, e sappiamo tutti che i mitici uffici investigativi che hanno fatto la storia di questa città hanno carenze: 150 uomini in meno, 200 uomini in meno, stiamo parlando di squadra mobile, nucleo investigativo, la DIA, quante volanti mancano sul territorio? Voi sapete che io ho cercato a livello ufficiale di avere questi dati, ma sono i dati più segreti del mondo. Noi invece scriviamo, e lo dico a noi che in conferenza stampa siamo a volte, come dire, troppo come dire, buoni. Noi sentiamo il ministro che dice: ok, 70 telecamere, 40 uomini, ma nessuno chiede: scusi ministro, ma quanti ne mancano? Ma se alla squadra mobile mancano 200 uomini, che cosa sono 40 uomini? Se al nucleo investigativo dei carabinieri mancano 100 uomini, che cosa sono 40? Da spalmare. Allora i giornalisti siciliani devono ribadire con delle inchieste una serie di questioni, perché altrimenti giriamo. Io mi sono stancato di porre il microfono e ascoltare il politico di turno che ci dà la pappetta e noi facciamo i notai di quelle cose. Bisogna fare le domande e pretendere risposte.
1: Intanto questo deve essere il nostro mestiere. Un attimo solo, io volevo far intervenire l'avvocato Lanfranca, anche perché lui poco fa ne ha accennato. Libero Grassi fu ucciso, lo hanno scritto pure i suoi familiari in quel Tazebao, anche perché fu lasciato solo dall'associazione degli imprenditori. Oggi Confcommercio, tu poco fa ne accennavi, sta mettendo in campo invece una serie di iniziative proprio per sostenere gli imprenditori e i commercianti che sono sotto, diciamo, la morsa del RAG.
3: Ed è obiettivamente una cosa bizzarra, se ci riflettiamo, cioè nel senso bizzarra, è una cosa meravigliosa, nel senso che dimostra appunto che i tempi sono in qualche modo cambiati rispetto al periodo in cui venne ucciso Libero Grassi, che appunto fece una chiamata alle armi dicendo: mi state lasciando solo. Lui ringraziò Confesercenti, io ricordo, però l'aveva con la sua associazione di categoria, che erano appunto associazioni industriali.
4: giustizia.
3: Oggi i tempi sono cambiati, però certo, se ci riflettiamo un attimo, che un progetto come Imprese Mai Sole con Commercio Palermo, per cui loro a loro spese si autotassano per coprire la sicurezza di un loro collega, è obiettivamente un po' bizzarro, diciamo. Ben venga, attenzione, è una cosa sicuramente che dimostra appunto un passo avanti rispetto a quei tempi. Però mi dispiace che sia andato via il sindaco, perché l'unico momento in cui ho tirato fuori la penna è stato mentre parlava lui, nel senso che ho sentito dire le cose per cui effettivamente mi sono rimaste un po' in gola. Cioè, quando io ho sentito dire dal sindaco appunto che è venuta la Meloni a Palermo, la riunione per cui eccetera, allora mi venivano in mente, mi passavano delle cose. Cioè, noi abbiamo in realtà e assistiamo a un governo che dal quale almeno ci si dovrebbe aspettare coerenza, perché si dice che fa la lotta alla mafia, si dice e dicono che Borsellino no, è la sicurezza e i pacchetti sicurezza con cui se la prendono con i lavoratori e con i ragazzini che fanno le manifestazioni, i DASPO, situazioni terrificanti, va bene, ne hanno fatti tre pacchetti sicurezza, tutti declinati in questo modo, puntando diciamo alla sicurezza in termini di guardando agli ultimi della società, perché come dire di altro studiandoli, io li ho dovuti studiare, non c'è, va bene, i senza casa, i mendicanti, la sicurezza in questo paese è come dire guardiamoci da questi emarginati, gli immigrati, i migranti, cioè è una cosa pazzesca. Però sento dire Borsellino sarebbe stato ministro nostro, sento dire cose del genere, e poi però poi in Parlamento scudano il tizio e non impediscono alla procura di indagare su fatti di mafia, non su fatti di altra natura. Dico, questo mi veniva, sentendo parlare il sindaco, mi sarebbe piaciuto poterglielo dire. Poi il tema, in realtà anche al procuratore qui, poi Salvo magari può dare un contributo perché ha seguito queste vicende da in maniera approfondita. Io ci trovo in realtà dei cambiamenti profondi rispetto a quello a cui eravamo abituati a vedere a Palermo sotto tanti profili. È vero, dicevo prima, che si evoca la forza corleonese, tu stesso hai raccontato con i video che loro stessi postano su TikTok come inneggino al capo dei capi, eccetera. C'è questo rimando ideologico a una fase feroce e di potenza, però, e di forza di Cosa Nostra. Però ci trovo delle cose che sono depistanti. E su questo mi sarebbe piaciuto e mi piacerebbe anche ragionare. Cioè, per esempio, questa richiesta a tappeto di una somma, 5.000 euro, ora 5.000 euro al barbiere, a cui fanno trovare pure la testa il manichino, la testa del manichino, eccetera, dico, è una cifra pazzesca, spropositata. Cioè, una delle cose a cui eravamo abituati era, proprio per quello a cui accennava il procuratore, che il senso reale dell'imposizione del pizzo è creare una relazione col tessuto economico produttivo del quartiere in cui tu hai il dominio, che ti viene riconosciuto attraverso il pagamento di una tassa che è una tassa piccola, è una tassa che tu puoi pagare, perché io non intendo strozzarti, va bene, anche se, e se vuoi poi ne parliamo brevemente, in quel mandamento, in questo mandamento San Lorenzo Tommaso Natale, ci sono dei precedenti che in realtà si avvicinano a quello che sta succedendo oggi, già all'epoca post Saro Riccobono, periodo Lo Piccolo. Però di fatto abbiamo una livellazione, diciamo, orizzontale, per cui questo a me mi ha fatto un po' riflettere, anche perché mi viene in mente lo studio di una ricercatrice, perché mi ha colpito, questa si chiama Paola Monzini, che è una ricercatrice brillante che è morta troppo presto. Paola Monzini diceva una cosa, aveva secondo me in maniera molto acuta individuato un punto che riguarda l'estorsione. Lei diceva è sostanzialmente l'unica attività criminale per svolgere la quale tu non hai bisogno di conoscenze tecniche o di specifiche capacità di commercializzazione, quindi determinati rami, diciamo, per cui devi commercializzare, produrre, quindi conoscere. Ti serve solo una cosa, che è la rete di relazione. La rete di relazione, con queste modalità con cui ultimamente abbiamo visto imporre il pizzo, la fai saltare. Quindi è un segno straordinario di debolezza, in realtà, dimostrata da chi, diciamo, in questo momento sta utilizzando la violenza in questo modo teatrale, che non solo quindi spaventa e terrorizza, ma di fatto si brucia la possibilità di avere quella relazione che fa sì, appunto, che ti legittima sul territorio e che ti consente di diventare soggetto referente. Soggetto referente perché io ti do in cambio comunque qualcosa, in termini non solo di protezione da me stesso, in realtà, ma protezione che significa anche devo riscuotere il piccolo credito. L'abbiamo visto, ci sono intercettazioni, ci sono collaboratori, per cui ti aiuto, il vicino ti rompe le scatole, intervengo per mediare, cioè ho un ruolo.
1: Sì, io un attimo solo, ricordo a metà degli anni Ottanta che io intervistai un piccolo imprenditore che faceva appalti pubblici nel palermitano, e l'intervista che feci non fu pubblicata dal mio giornale. E questo piccolo imprenditore rivelava nel 1985 quello che poi sarebbe stato, diciamo, chiaro a tutti con il discorso del tavolino, mafia appalti di cui si parla tanto adesso. Cioè lui mi disse, io tra l'altro aveva pure vinto l'appalto per la costruzione di una caserma dei carabinieri, e mi disse, dice, io so perfettamente che quando vinco un appalto devo dare due tangenti, una al politico, 3-4%, poi sono io ad andare a secondo dove che ho vinto l'appalto dal mafioso che conosco e a presentarmi e a dire che devo fare, e quello o mi chiede dei soldi, ma più spesso mi dice il subappalto per il cemento lo devi andare a prendere da quello, oppure la guardiania te l'assicuro io. Siamo a metà degli anni Ottanta, è esattamente lo schema che poi abbiamo. Allora, però, negli anni Ottanta ancora non questo schema si intuiva. E poi c'è un'altra cosa che voglio chiedere a Salvo, e che in questo libro mi riaggancio a quello che dicevi tu, Fabio, cioè questa spettacolarizzazione, questa forma violenta l'imposizione del pizzo sta facendo saltare pure i vecchi equilibri, perché tu nel libro insieme al procuratore racconti che i vecchi boss dicono questi qua ci faranno finire tutti in galera, è così Salvo?
0: È così Salvo? E poi facciamo un
1: siamo ormai in chiusura.
4: Semplicemente volevo richiamare un attimino quello che abbiamo ascoltato poc'anzi. Il procuratore ha detto, ascoltiamo, cerchiamo di capire, e per risolvere questo problema emergenziale che stiamo vivendo sono stati individuati come soluzione i militari. Il procuratore ha detto, i militari 35 anni fa, in un momento di crisi, dovevano riportare ordine. Oggi non è la stessa cosa, è un'altra cosa, però hanno riproposto i militari. Mi rifaccio a quello che diceva Salvo Palazzolo, quando lui dice, ci vogliono delle forze di polizia realmente competenti che possono intervenire come non potrebbero intervenire i militari. I militari fanno semplicemente servizio d'ordine, i poliziotti magari possono inserirsi e anche magari. Allora, a questo punto non voglio entrare nel merito, insomma, hanno mandato queste cose. Sì, probabilmente andava fatta la domanda al sindaco per capire da lui se la decisione delle forze militari, anziché invece far venire magari quelle forze dell'ordine disponibili in Italia o magari pensare di assumerne delle altre, possa essere importante per risolvere un problema del quale credo che interessa poco o niente. o niente.
5: Facciamo un giro.
6: Sì. Gesualdo Bufalino diceva che un esercito di maestri elementari avrebbe sconfitto la mafia. Io sono un maestro elementare, l'ho fatto 40 anni, sono in pensione e a settembre collaborerò con una scuola dello Sperone perché voglio ritornare a parlare con i bambini. Il problema culturale è fondamentale. Come?
5: Come?
6: Vado alla scuola di Vittorio. Ecco, io voglio dire che per quello che posso osservare come maestro, per esempio la televisione è senza, come dire, in un'anarchia assoluta, questi capi dei capi ogni giorno, ogni settimana, con dei telegiornali che non si possono guardare, dove le notizie vengono veramente manipolate. Voi guardate il telegiornale delle ore 13 ed è una vergogna ascoltare le cose che dicono e vedere chi ci rappresenta e come ci rappresenta. Allora perché ritorno nella scuola? Perché i bambini rispettano un patto d'onore, e qui la parola onore si può dire, che quando io dicevo facciamo la raccolta differenziata e loro le insegnavano ai genitori. Io ho avuto 5 sanzioni disciplinari perché a scuola facevo il maestro in maniera diversa, dicevo che quei libri di scuola sono tutti da buttare, pieni di errori, e la Sicilia con 8 righe e dimenticavano la provincia di Trapani. E io dico, ma che cosa posso insegnare ai bambini? Delle cose con degli errori? E ho scritto, ho chiamato, diciamo, una giornalista, e il Corriere della Sera ha scritto un sussidiario con le orecchie d'asino. Quella scuola continua ancora così. Che non potevo dire niente perché la preside appunto mi ha richiamato, ma non perché avessi fatto qualcosa di illegale o di strano, perché ai bambini gli parlavo di emigrazione, di mafia, di storie che nei libri non ci sono, di scrittori come Danilo Dolci. Ecco, allora dico, veramente questi intellettuali hanno, non hanno occhi per vedere, anche come tanti giornalisti. E la cosa che chiedo a Salvo Palazzolo è questo: secondo me il sindaco non ha risposto alle domande, ci ha girato. Non occorre l'esercito, ma occorre la cultura. Spiegare ai bambini sin dalla scuola materna il rispetto per gli altri, il rispetto per l'ambiente, e usare la tecnologia con telecamere, eccetera, per evitare incendi, cose, e non lasciare che anche l'amministrazione della regione fanno finta di vedere, ma non vedono e tentano di fare qualche cosa nel momento in cui la tragedia è in atto. Quindi voglio dire, se Salvo è d'accordo che bisogna andare nelle scuole, ci devono andare giornalisti, scrittori e anche maestri elementari. Io mi riprendo il territorio, cosa che non volevo fare, perché i bambini devono insegnare la bellezza, la cultura, devono amare la propria terra e ribellarsi anche loro quando gli bruciano gli animali, le persone e il futuro che loro non avranno più.
7: Grazie. Mentre consegno il microfono, vorrei dire che i giornalisti nelle scuole ci vanno. Noi da 4 anni insieme all'Ordine siamo in 30 scuole ogni anno grazie alla Prefettura. È un progetto che è partito 4 anni fa e lo portiamo avanti fin dove possiamo, perché siamo tutti volontari.
0: Allora, visto che questa poi si è trasformata in una riunione di redazione, peraltro con giornalisti autorevolissimi, Giuseppe e Franco, che sono due maestri di giornalismo, quindi questa redazione è bellissima. Io ho preso nota sul taccuino, potrebbe essere una cosa interessante raccontare, a partire dal prossimo anno scolastico, io ragiono per anni scolastici, ancora sono fermo a scuola, ogni cronista di Palermo racconta persone, che uomini e donne, che hanno detto no e che dicono no alla mafia. Voi immaginate questa inchiesta meravigliosa che poi possiamo lanciare sul nostro sito, portare in piazza. Ognuno si faccia carico di raccontare una persona semplice che non raggiunge mai un titolo sul giornale, un commerciante, una donna, la nostra amica ci raccontava quei ragazzi dello Zen, il poliziotto che non ha magari mai avuto un titolo, un avvocato. Raccontare storie di chi resiste. Poi mi piacerebbe fare una grande inchiesta sulle piazze di spaccio. Il tema droga è il tema fondamentale, ci sono piazze di spaccio in centro come in periferia. Ogni cronista, ogni testata racconti una piazza di spaccio, ci vada, osservi, racconta chi viene, chi c'è, chi non c'è, e poi raccontare le incompiute di Palermo. Una grande inchiesta dei giornalisti siciliani. E poi magari, che so, il prossimo 23 maggio sarà il nostro modo, perché amici, usciamo dalla logica delle, anche noi, delle ricorrenze con corone di fiori. Basta, i nostri martiri vogliono essere ricordati come vivi, avevano delle inchieste che volevano portare avanti, allora noi dobbiamo portarle avanti, le incompiute. Quanti asili, quante piazze, quanti luoghi nel degrado. E facciamo un'inchiesta andando a bustare le istituzioni. Scusi, perché questa cosa è ferma? Tre inchieste che ci possono vedere tutti in prima linea in una staffetta dei giornalisti siciliani. Ragazzi, poi come dire, giovani e anziani, è chiaro che ci sono i vecchi boss scarcerati che tendono alla pace e al silenzio agli affari perché ricordano il 92, ma ci sono i giovani che scalpitano, i cani con la barba dello zen, scalpitano, e allora probabilmente in questa storia un grande vecchio, di cui diciamo ancora non sappiamo, ma io continuo a sostenere che su quel mandamento c'è un capo che si chiama Calogero Lo Piccolo, non ci sono altri capi, Calogero Lo Piccolo, comunque... che finge intanto di fare il volontario a Mondello. Vabbè. Ci sono i vecchi che devono dare spazio a questi giovani, e questi giovani sono giovani social, giovani che hanno bisogno di fare rumore, e allora anche per gli anziani di Cosa Nostra è difficile in questo momento di grande, come dire, tensione tra giovani e anziani. Io non vorrei che qualche giovane si vuole accreditare facendo il gesto grosso, sparando a qualcuno, e lì diciamo, i giovani, e questo sarebbe un'altra bella inchiesta, perché i giovani dello Zen si identificano in questa barba, perché questo sarebbe una bella inchiesta, ma andando allo Zen e parlando con i volontari, con tutte quelle persone, anche perché questa nostra staffetta servirebbe per non lasciare solo chi sui territori è solo.
1: Vabbè, io direi di chiudere qui, però siccome facciamo i giornalisti, non so se tutti avete notato, ne parlavamo con Fabio. Il procuratore oggi ci ha dato una notizia, tra le righe, sommersa, ma la notizia ce l'ha data, ed è che qualcuno dietro sta muovendo le fila di tutto questo. Grazie a tutti, mi dispiace soltanto che c'erano pochi colleghi, forse meritavamo una platea maggiore, grazie.
8: 13 e 12 minuti, abbiamo finito di ascoltare l'incontro che Radio Radicale ha seguito a Palermo il 24 luglio scorso. Il titolo: a Palermo tornano le intimidazioni del racket. Cosa Nostra sta rialzando la testa. Con, avete sentito all'inizio, il procuratore della Repubblica Maurizio De Lucia, il sindaco di Palermo Roberto La Galla, il socio fondatore dell'associazione Addio Pizzo Daniele Marananno e l'avvocato Fabio Lafranca, che è legale di alcune vittime del racket. E poi avete sentito Salvo Palazzolo, giornalista che ha moderato l'incontro, e anche un altro giornalista, Franco Nuccio. Questi gli interventi di questo convegno, appunto, che si è svolto a Palermo. Adesso andiamo avanti con la nostra programmazione e il momento della rassegna stampa persiana a cura del Partito Radicale.
9: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati con una nuova puntata della rassegna persiana curata del Partito Radicale. Io sono Nazanin Iqder, oggi come sempre parliamo delle notizie accadute in Iran questa settimana. La missione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite ha chiesto la sospensione delle esecuzioni dei manifestanti arrestati durante le proteste di gennaio. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل خواهان توقف اعدام معترضان دی ماه شد. Il 23 luglio 2026, la missione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite ha diffuso una dichiarazione con cui ha chiesto alla Repubblica Islamica di sospendere immediatamente le esecuzioni legate alle proteste del gennaio 2026. Comitè حقیقت‌یاب سازمان ملل روز پنجشنبه 1 مرداد 1405 با انتشار بیانیه‌ای از حکومت جمهوری اسلامی خواست که فوراً اجرای اعدام‌های مرتبط با اعتراضات دیماه را متوقف کند. Nella dichiarazione si afferma sulla base di informazioni credibili che le famiglie di almeno altri due imputati del cosiddetto caso di Piazza Ali Khani a Isfahan sono state convocate per un ultimo incontro con i loro familiari detenuti. La missione ha inoltre espresso profonda preoccupazione per l'accelerazione impresa dalle autorità iraniane all'esecuzione delle condanne a morte nei confronti dei manifestanti arrestati durante le proteste del gennaio 2026. In una precedente dichiarazione, la missione aveva già osservato che nei periodi di tensione sociale e politica in Iran, il numero delle condanne a morte e il ritmo delle esecuzioni tendono ad aumentare. Il caso di Piazza Ali Khani a Isfahan riguarda gli eventi avvenuti la sera dell'8 gennaio 2026. La magistratura della Repubblica Islamica sostiene che 4 membri delle forze Besigi e delle unità speciali sono stati uccisi dai manifestanti. In precedenza, fonti per i diritti umani avevano riferito che la Corte Suprema aveva confermato le condanne a morte di 12 persone arrestate nell'ambito di questo procedimento. Il 18 luglio 2026 due degli imputati, Gol Mohammad Mohammadi ed Erfan Esfandiari, sono stati giustiziati. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. مهدی خانکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه اعدام شد. مهدی خانکی دتنوتو دورانته له پروتست ناسیونالی دی جنایو استاتو جوستیسیاتو. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مهدی خانکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی 1404 خبر داد. La magistratura della Repubblica Islamica ha annunciato l'esecuzione di Mehdi Khanaki, uno dei manifestanti arrestati durante le proteste nazionali del gennaio 2026. Le autorità giudiziarie lo avevano accusato di collaborazione con il regime sionista e di appartenenza a un gruppo terroristico, accuse delle quali non sono stati resi pubblici elementi di prova verificabili in modo indipendente. L'agenzia Mizan, organo informazione della magistratura iraniana, ha riferito il 21 luglio 2026 che Khanaki era stato condannato a morte e alla confisca di tutti i suoi beni in base alla legge sull'inasprimento delle pene per lo spionaggio e la collaborazione con il regime sionista e con i paesi ostili contro la sicurezza e gli interessi nazionali. Fonte di questa notizia, Harana. بیش از 70 معترض محکوم به اعدام در زندان مرکزی اصفهان. Oltre 70 manifestanti condannati a morte nel carcere centrale di Isfahan. بیش از 70 نفر از معترضان بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات دیماه در زندان مرکزی اصفهان به اعدام محکوم شدند. Più di 70 manifestanti arrestati in relazione alle proteste del gennaio 2026 sono stati condannati a morte nel carcere centrale di Isfahan e 26 di loro sono stati trasferiti in celle di isolamento e nelle sezioni di quarantena in vista della possibile esecuzione della sentenza. Secondo Iran Human Rights, tra i 31 detenuti la cui identità è stata accertata, almeno 3 sono cittadini afghani e uno di loro aveva meno di 18 anni al momento dei fatti contestati. L'organizzazione sta inoltre verificando la situazione di altri 3 manifestanti che potrebbero essere stati minorenni al momento dell'accusa. Secondo quanto riferito dall'organizzazione, i detenuti di 2 sezioni del carcere centrale di Isfahan hanno avviato uno sciopero della fame per protestare contro la possibile esecuzione delle condanne a morte. Ma lo sciopero è terminato in seguito a pressioni e minacce da parte delle autorità penitenziarie. Anche i familiari dei condannati sono stati sottoposti a pressioni affinché evitassero di rendere pubbliche informazioni sullo stato dei procedimenti giudiziari. Fonte di questa notizia, Iran Human Rights. حکم اعدام مجتبی دهبندی و کیانوش حمزه‌ای به اتهام کمک به معترضان. condanna a morte per Mojtaba Dehbandi e Kianush Hamzei con l'accusa di aver aiutato i manifestanti. شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش حمزه کازرونی را در ارتباط با پرونده اعتراضات دیماه 1404 به اعدام محکوم کرده است. La prima sezione del Tribunale Rivoluzionario di Shiraz ha condannato a morte Mojtaba Dehbandi e Kianush Hamzei Kazeruni in relazione al procedimento sulle proteste del gennaio 2026. Secondo le informazioni pubblicate, uno degli elementi principali del caso riguarda l'assistenza medica prestata ai manifestanti feriti. Mojtaba Dehbandi, 23 anni, e Kianush Hamzei, 27 anni, sono stati condannati a morte dalla prima sezione del Tribunale Rivoluzionario di Shiraz con l'accusa di muharebe, guerra contro Dio, per aver incendiato edifici pubblici e bruciato il Corano, nonché per aver agito contro la sicurezza nazionale dando rifugio ai manifestanti. Fonte di questa notizia, Harano. آنیتا پاپیست خواننده زیرزمینی به 74 ضرب شلاق محکوم شد. آنیتا پاپیست کانتانته è stata condannata a 74 frustate. آنیتا پاپیست خواننده زیرزمینی با انتشار تصویر حکم قضایی خود اعلام کرد که به اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی به 74 ضرب شلاق محکوم شده است. Anita Papist cantante le cui opere avevano riscosso grande popolarità sui social media ha annunciato pubblicando le immagini della sentenza emessa nei suoi confronti di essere stata condannata a 74 frustate con l'accusa di offesa alla pubblica moralità. Anita ha pubblicato sul proprio profilo personale l'immagine della sentenza. Secondo il provvedimento, il tribunale l'ha condannata a 74 frustate per aver pubblicato video in cui canta. La cantante ha inoltre condiviso una copia del verbale di sequestro del suo passaporto all'aeroporto e il documento relativo al blocco della sua linea telefonica mobile, scrivendo Parasu Ahmadi non è sola. La pubblicazione della sentenza arriva dopo che in precedenza il Tribunale Penale della provincia di Qom aveva condannato Parasu Ahmadi e altri 8 musicisti e membri dello staff del concerto del Caravanserraglio a 74 frustate, a 2 anni di interdizione dalle attività artistiche e a 2 anni di divieto di espatrio con l'accusa di offesa alla pubblica moralità. Fonte di questa notizia, Radio فردا. تداوم بلا تکلیفی افشین حیرتیان فعال حقوق کودکان پس از 255 روز بازداشت. Prosegue la detenzione senza chiarimenti di Afshin Heiratian, attivista per i diritti dei bambini, dopo 255 giorni di arresto. Afshin Heiratian, فعال حقوق کودکان با گذشت 255 روز از زمان بازداشت، همچنان به صورت بلا تکلیف در زندان اوین نگهداری می شود. Afshin Heiratian, attivista per i diritti dei bambini, continua a essere detenuto nel carcere di Evin senza che la sua posizione giudiziaria sia stata chiarita a 255 giorni dall'arresto. Nonostante i ripetuti tentativi della famiglia, l'autorità giudiziaria non hanno finora consentito alla concessione della libertà provvisoria sul cauzione per questo cittadino. Il 11 novembre 2025 agenti delle forze di sicurezza hanno fatto irruzione nell'abitazione della madre di Afshin Heiratian e lo hanno arrestato facendo ricorso alla forza. Da allora è rimasto in custodia cautelare per oltre 8 mesi e mezzo. Heiratian, 46 anni, è membro della Società per la difesa dei bambini lavoratori e di strada ed è un noto attivista per i diritti dell'infanzia. In precedenza era già stato arrestato e incarcerato a causa delle sue attività e delle sue convinzioni religiose. Questo cittadino aveva infatti scontato una condanna a 4 anni di reclusione nelle carceri di Evin e Rajoishahr. Fonte di questa notizia, Iran Boyer. Iran از حوثی ها خواست برای بستن تنگه باب المندب آماده باشند. L'Iran ha chiesto agli Houthi di Yemen di prepararsi a chiudere lo stretto di Bab al-Mandab. La Repubblica Islamica ha chiesto agli Houthi dello Yemen di prepararsi a chiudere lo stretto di Bab al-Mandab nel caso in cui gli Stati Uniti colpiscono le infrastrutture elettriche dell'Iran. La notizia, citata da due alte fonti iraniane e da una fonte regionale informata, riferisce che la questione è stata discussa tra i vertici della Repubblica Islamica e che il relativo messaggio è stato trasmesso agli Houthi, alleati dell'Iran nello Yemen. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato martedì che se la Repubblica Islamica continuerà le sue azioni ritenute minacciose nella regione, gli Stati Uniti colpirà i ponti e le infrastrutture elettriche dell'Iran. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. ترامپ: خسارات حمله به کشتی ها از دارایی های بلوکه شده ایران پرداخت می شود. ترامپ ها دیکیاراتو ایدانی کوزاتی علی اتاکی کنترول نوی سرانو ریزار چیتی کنی بینی ایرانیانی کنجلاتی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال اعلام کرد که از این پس هزینه هر گونه خسارت وارد شده به کشتی ها، محموله ها و موارد مرتبط از محل دارایی های بلوکه شده ایران که تحت کنترل ایالات متحده است پرداخت خواهد شد. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth Social che d'ora in poi il costo di qualsiasi danno arrecato a navi, carichi e ad altri beni correlati sarà risarcito utilizzando i beni iraniani congelati sotto il controllo degli Stati Uniti. Nel messaggio Trump ha affermato che i danni potrebbero essere molto ingenti, ma ha definito questa misura equa e giusta, chiedendo che il suo posto fosse considerato fino a nuovo avviso una dichiarazione ufficiale della politica del governo statunitense. In risposta, Abbas Araghchi, ministro degli esteri della Repubblica Islamica, ha definito la confisca dei beni di uno Stato per soddisfare future richieste non correlate un precedente incendiario. Araghchi ha inoltre avvertito che i paesi e le parti che accetteranno o beneficeranno di tali risorse dovrebbero tenere presente che la confisca dei beni statali dovesse diventare una pratica ordinaria, la sicurezza del patrimonio di qualsiasi Stato non sarebbe più garantita e le conseguenze non saranno né positive né pacifiche. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, uno dei più importanti punti di transito al mondo per il commercio dell'energia, è bloccato dall'Iran dal 28 febbraio 2026. La situazione è iniziata dopo l'avvio della guerra contro l'Iran da parte degli Stati Uniti e di Israele e l'uccisione della guida suprema della Repubblica Islamica, Sayed Ali Khamenei. In risposta, l'Iran ha lanciato attacchi missilistici e con droni contro Israele e contro basi militari statunitensi nei paesi alleati degli Stati Uniti nel Golfo Persico. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, cioè Pasdaran, ha vietato il transito nello stretto, ha attaccato le navi commerciali che tentavano di ignorare l'ordine e ha postato mine lungo la rotta. Dal 13 aprile 2026 anche gli Stati Uniti hanno imposto un blocco sulla parte esterna dello stretto di Hormuz. Prima della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, lo stretto di Hormuz era aperto e vi transitavano circa il 25% del commercio mondiale di petrolio via mare e il 20% del commercio globale di gas naturale liquefatto. Gli avvertimenti dell'Iran e i successivi attacchi contro le navi hanno spinto le compagnie di navigazione a sospendere le proprie operazioni nello stretto di Hormuz. Di conseguenza, il traffico marittimo è diminuito drasticamente. Il numero delle petroliere in transito è inizialmente calato di circa il 70%, mentre oltre 150 navi sono rimaste all'ancora fuori dallo stretto per evitare i rischi. Dopo 13 notti consecutive di attacchi dell'esercito statunitense contro obiettivi in Iran, nelle prime ore di sabato non sono state diffuse per la prima volta notizie di nuovi raid americani. Contemporaneamente, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di non aver ancora autorizzato l'avvio di attacchi di gran lunga più pesanti contro la Repubblica Islamica e che con l'intensificarsi dei colloqui attenderà per il momento l'esito dei negoziati. Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, Trump ha affermato: «Stiamo già parlando con loro. Mi sembra che ogni giorno diventino più seri dei negoziati e il motivo è evidente». Ha aggiunto che la Repubblica Islamica dovrà scegliere tra il raggiungimento di un accordo e l'affrontare attacchi di gran lunga più pesanti, sottolineando: «Siamo completamente pronti a lanciare attacchi pesanti, ma finché i colloqui sono in corso è meglio vedere quale sarà il loro esito». Il presidente americano ha inoltre dichiarato che Teheran non è ancora pronta per un accordo, ma che le autorità della Repubblica Islamica sono interessate a raggiungere uno e pur cercando di mantenere un atteggiamento di fermezza, stanno affrontando i negoziati con maggiore serietà. Queste dichiarazioni arrivano dopo che, in seguito al fallimento dell'intesa tra Iran e Stati Uniti, le forze armate statunitensi hanno condotto per 13 notti consecutive attacchi aerei contro obiettivi in Iran. In risposta, i guardiani della rivoluzione, cioè Pasdaran, e l'esercito della Repubblica Islamica hanno colpito nelle ultime 2 settimane postazioni statunitensi in diversi paesi della regione. Nell'episodio più recente, venerdì, l'esercito della Repubblica Islamica ha sostenuto di aver colpito un deposito di equipaggiamento militare

0: tra i paesi del Golfo rappresenta una precondizione per la ripresa dei negoziati tra Teheran e Washington. Tre fonti pakistane hanno dichiarato a Reuters che Islamabad sta valutando un'iniziativa per rilanciare i colloqui sospesi tra Iran e Stati Uniti con l'obiettivo di porre fine al conflitto, pur sottolineando che gli ostacoli ai negoziati rimangono estremamente seri. Secondo le stesse fonti, le consultazioni preliminari si sono svolte durante la recente visita a Islamabad di Iskandar Momeni, ministro dell'Interno della Repubblica Islamica. Si è trattato della sua seconda visita in Pakistan in meno di 10 giorni. I dettagli degli attuali contatti tra Teheran e Washington restano tuttavia poco chiari e le autorità della Repubblica Islamica non hanno finora commentato le dichiarazioni di Trump sulla prosecuzione dei negoziati. Fonte di questa notizia, Iran Wire. Con questa ultima notizia chiudiamo. Grazie mille. Buona domenica, alla prossima settimana.
1: 13.32, questa è Radio Radicale, abbiamo seguito la rassegna della stampa persiana, ora quella della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli.
2: Bentornati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale, la rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. Ahlan bikum fi jadida min istirad as-sahafa al-arabiyya li Radio Radicale. Nella rassegna di oggi parliamo degli attacchi in corso da parte dell'Iran verso i paesi del Golfo, i paesi appunto che si trovano nella regione e che ospitano siti americani e nel quadro appunto della nuova fase di escalation tra gli Stati Uniti, Israele da una parte e l'Iran dall'altra. E parleremo anche dell'escalation di violenza in corso in Cisgiordania, in particolare della morte di varie persone, 6 persone, sia da parte palestinese che da parte israeliana. E lo faremo appunto attraverso i media locali, come sempre. Ma iniziamo a parlare degli attacchi verso i paesi del Golfo e in particolare verso la Giordania. Ci concentreremo sulla Giordania oggi, che appunto sta ricevendo non pochi attacchi da parte iraniana e la popolazione, in particolare le élite intellettuali, di ex politici, stanno chiedendo al proprio governo di intervenire per ristabilire la neutralità del paese e quindi per assicurare la sicurezza della nazione. Iniziamo però con leggere un articolo pubblicato dall'agenzia di stampa giordana Petra, che parla proprio di questi attacchi. Quindi vediamo come ne parla, in che termini ne parla. L'articolo è del 24 luglio e si intitola Forze armate abbattuti 7 missili e 6 droni iraniani, quindi è più recente, anche se gli attacchi vanno avanti da vari giorni, e porta il comunicato delle forze armate giordane. Una fonte militare del Comando Generale delle Forze Armate Giordane o Esercito Arabo, quindi è questa la denominazione dell'esercito giordano, ha dichiarato che i sistemi di difesa aerea e gli aerei dell'aviazione reale giordana hanno abbattuto venerdì appunto scorso 7 missili e 6 droni provenienti dall'Iran, che avevano come obiettivo il territorio del regno. La fonte ha spiegato che l'operazione di intercettazione e abbattimento non ha causato alcuna vittima né perdite materiali. Le squadre del genio militare reale si sono recate nei luoghi in cui sono caduti i frammenti per bonificare le aree, secondo le procedure tecniche di sicurezza in vigore. La fonte ha confermato che le forze armate continuano a monitorare lo spazio aereo del regno e mantengono il più alto livello di prontezza operativa.

0: per affrontare qualsiasi minaccia che possa mettere a rischio la sicurezza del paese e l'incolumità dei cittadini. Questa era l'agenzia di stampa giordana. Passiamo ora al Khoz Al-Arabi, che è un giornale panarabo di proprietà qatariota, che pubblica l'articolo il 22 luglio, l'articolo Giordania aumenta il ritmo dei missili iraniani, personalità pubbliche chiedono il ritiro dei soldati stranieri. Quindi ecco, parla della richiesta delle elite giordane al governo di Amman. A scrivere l'articolo è Bassam Al-Badarin, che scrive per Al-Quds Al-Arabi: nelle ultime 48 ore è aumentata la frequenza dell'abbattimento di missili e droni iraniani sopra il territorio giordano, nell'ambito di quello che le forze armate hanno definito un'attività operativa difensiva. Le autorità hanno annunciato di aver intercettato droni e missili che hanno indicato come provenienti dall'Iran. Fonti militari hanno inoltre precisato che l'operazione non ha causato né vittime né danni materiali. I dati diffusi dalle forze armate giordane indicano un sensibile aumento dell'intensità dei proiettili che raggiungono il paese, mentre prosegue l'impegno operativo per intercettarli. L'area di attivazione delle sirene d'allarme è stata ridotta al minimo indispensabile, afferma il giornalista, ed è limitata a specifiche situazioni difensive proprio per evitare di provocare panico tra la popolazione. Il governo giordano non rivolge accuse pubbliche dirette all'Iran, ma si limita a brevi comunicati nei quali condanna l'aggressione iraniana e chiede l'immediata cessazione degli attacchi contro il regno e il suo territorio. Il ministro degli esteri, tuttavia, si prepara a un'escalation diplomatica nei confronti dell'Iran, in consultazione con alcuni paesi arabi. Tale escalation potrebbe arrivare fino all'interruzione delle relazioni diplomatiche con l'Iran dopo la convocazione dell'ambasciatore iraniano ad Amman e la presentazione di una protesta ufficiale. I comunicati ufficiali insistono nel sostenere che gli attacchi iraniani non costituiscono più semplici sorvoli diretti verso Israele, quindi il target non è più Israele come avveniva in passato, bensì azioni ostili che prendono direttamente di mira il territorio giordano. Ciò significa che la politica di difesa aerea si inserisce oggi in un contesto non più mirato ad impedire l'utilizzo dello spazio aereo giordano. Questi sviluppi coincidono con la presentazione al governo di un memorandum firmato da un gruppo di personalità nazionali e politiche giordane, nel quale si chiede di adottare misure immediate e rapide per rispondere alla richiesta del popolo giordano di evacuare tutte le forze straniere e in particolare quelle statunitensi. Il memorandum è stato ampiamente diffuso e porta la firma di decine di personalità note. Secondo quanto riferito, è stato promosso dall'ex ministro Amjad Azza Al-Majali, che è presidente del Comitato Supremo Nazionale di Monitoraggio. I firmatari chiedono l'immediato ritiro di qualsiasi forza militare statunitense presente sul territorio giordano. Nel documento, riporta Al-Quds Al-Arabi, si afferma che la presenza di tali forze, appunto in particolare quelle americane, espone il popolo giordano, le sue infrastrutture, le strutture a rischi reali e aumenta la probabilità che il paese venga coinvolto in un conflitto regionale al quale il popolo giordano è estraneo. Il memorandum chiede al governo inoltre di informare immediatamente il Parlamento, rendere pubblici tutti i dettagli e gli allegati dell'accordo militare di sicurezza concluso con l'amministrazione statunitense e adottare misure volte a neutralizzare tutte le infrastrutture strategiche nazionali della Giordania, evitando che vengano utilizzate in qualsiasi operazione militare connessa alla guerra in corso nella regione. Il testo insiste inoltre sul fatto che la dottrina delle forze armate giordane debba rimanere orientata esclusivamente verso quello che definisce il nemico sionista ed evitare quindi i rischi derivanti dal permanere sotto il mantello americano. È chiara quindi la posizione dei firmatari del memorandum. Questo memorandum, continua l'articolo di Al-Qozza Al-Arabi, si distingue perché è il primo documento che affronta apertamente, dopo l'inizio della guerra con l'Iran, la questione della presenza militare statunitense in Giordania. Le personalità che lo sostengono affrontano il tema della presenza militare americana partendo dall'esigenza di mantenere la neutralità della Giordania e di applicarla integralmente nel contesto del conflitto militare in corso nella regione. Tra i firmatari figurano importanti esponenti politici e di partito, letterati, attivisti per i diritti umani. Il numero avrebbe superato le 250 firme e il messaggio contenuto nel memorandum, appunto di cui Al-Qozza Al-Arabi ha ottenuto una copia, si legge, continua ad essere diffuso tra le personalità e i rappresentanti dell'elite giordana, con l'obiettivo di raccogliere ulteriori adesioni e rafforzare il sostegno. E questo era l'articolo di Al-Qozza Al-Arabi sulle gli attacchi alla Giordania e questa iniziativa di memorandum, di messaggio appunto delle elite giordane verso il governo, quindi si chiede maggiore neutralità, una garanzia di sicurezza, perché si nota che questi attacchi iraniani ormai colpiscono la Giordania in modo diretto e non più in modo indiretto, come appunto attacchi in realtà mirati a Israele. Dunque, il testo del memorandum non figura all'interno dei siti, diciamo, di regime giordano, ma ho trovato una copia in un articolo pubblicato dal giornale Sotto al-Urdun al-Akhbari, quindi La Voce della Giordania, tradotto, che è un giornale che online pubblicato quindi dalla Giordania, ma di cui non si hanno molte informazioni. È un giornale che pubblica notizie piuttosto indipendenti e molto anche critiche nei confronti del regime giordano, ma non si hanno molte informazioni rispetto a chi lo pubblica, chi ne è proprietario. E in ogni caso, questo giornale, appunto, che si interessa in particolare sulla politica interna giordana, ha anche dichiarato di essere stato soggetto a restrizioni ufficiali, a restrizioni di pubblicazione. E questo rispecchia anche un po' la situazione dei media in Giordania e in altri paesi, appunto, con restrizioni sulla libertà di stampa. E appunto riporta il 21 il testo intero dell'appello della popolazione di questo memorandum di cui andiamo a leggere alcune parti. L'articolo che riporta il testo del 21 luglio è intitolato Appello per il ritiro delle forze straniere dal paese. Personalità giordane inviano un messaggio urgente al governo. Si legge, leggo solo una parte di questo, diciamo, appello, che credo sia importante per comprendere appunto le intenzioni dei firmatari e la loro posizione nei confronti, in quanto cittadini, nei confronti delle autorità del paese. Muovendo dal senso di responsabilità nazionale, scrivono, e nella consapevolezza della gravità dei rischi derivanti dalla rapida escalation militare che investe la regione, noi, personalità nazionali, politiche, culturali, intellettuali e delle tribù, chiediamo il ritiro di tutte le forze straniere dal territorio giordano, poiché la loro presenza espone la Giordania a rischi di natura securitaria, politica ed economica che non corrispondono ai suoi interessi e aumenta la possibilità che il nostro paese venga coinvolto in un conflitto regionale del quale non è parte. Si Seguono poi le varie richieste che abbiamo già ricordato nell'articolo precedente e il memorandum continua affermando la Giordania non è parte di questa guerra, non è ammissibile che il suo popolo ne sopporti le conseguenze o ne paghi il prezzo di politiche, o paghi il prezzo di politiche che non servono i suoi interessi supremi, soprattutto in un momento in cui i cittadini affrontano gravissime difficoltà economiche e sociali, mentre il conflitto produce effetti negativi sull'economia nazionale e sulla stabilità interna, nonché sulle relazioni politiche della Giordania con i paesi della regione. Pur riaffermando il nostro orgoglio per il nostro esercito arabo, appunto l'esercito giordano, chiediamo che la sua dottrina nazionale rimanga esclusivamente orientata alla difesa della patria e dei suoi luoghi santi contro il nemico sionista, responsabile di genocidio, sfollamenti forzati ed espansionismo, restando quindi fedele alla sua storia di battaglie gloriose per la difesa della Palestina e della Giordania. Ricordo che appunto l'esercito giordano e la Giordania è responsabile anche di luoghi sacri a Gerusalemme, ad esempio tra Israele e Palestina. Pertanto, continua il testo, invitiamo le autorità giordane ad adottare misure pratiche e immediate che garantiscano la neutralità del nostro paese in questa guerra e ci tengano lontani dai rischi derivanti dall'allineamento sotto l'ombrello statunitense. Ciò richiede l'adozione di una politica di autentica neutralità fondata sulla non partecipazione ad alcuna attività militare o logistica a favore di una qualsiasi delle parti in conflitto. Lunga vita alla Giordania, libera, indipendente e sovrana, e disonore e vergogna a tutte le potenze, coloniali presenti nella nostra regione. E questa era la Sowt al-Urdun al-Ikhbari, questo giornale giordano, sulla questione del testo firmato da varie personalità giordane in protesta alla posizione del governo che percepiscono troppo vicina all'America, ma anche troppo esposta, ecco, in questo conflitto, tanto da essere messa in tanto che la Giordania è diventato appunto obiettivo di attacchi provenienti dall'Iran. Un'altra questione interessante sollevata dalla stessa fonte, Sowt al-Urdun, è la questione della censura rispetto agli attacchi iraniani, della censura giornalistica, cioè della difficoltà di arrivare ad avere delle informazioni complete per quanto riguarda gli attacchi iraniani verso la Giordania e verso i paesi del Golfo in generale. Un articolo ne parla che riprende informazioni da un rapporto, indagine dell'agenzia France 24 in realtà. Però ecco, noi la leggiamo dalla Sowt al-Urdun, il 25, che pubblica l'articolo In Giordania e nei paesi del Golfo Arabo, silenzio assoluto sugli attacchi iraniani. E quindi viene riportata una parte del rapporto dell'agenzia France 24 che afferma: dall'inizio della guerra tra Iran e Stati Uniti sono state arrestate più di 1.000 persone che avevano cercato di documentare gli attacchi iraniani contro i paesi del Golfo, alleati di Washington. I governi di questi paesi cercano di scoraggiare ogni tentativo di pubblicare immagini allo scopo di mantenere una narrazione ufficiale che nega la realtà di tali attacchi. Dall'inizio della guerra statunitense-israeliana contro l'Iran, iniziata il 28 febbraio scorso, la Repubblica Islamica non ha mai smesso di rispondere agli attacchi americani e israeliani, prendendo di mira siti militari statunitensi nei paesi del Golfo e la Giordania, che ospitano tutti basi militari americane. Tuttavia, le immagini che documentano questi attacchi sono state riprese orizzontalmente da grandi distanze e sul ruolo degli eventi, invece, indipendentemente dal paese interessato, viene applicata una politica repressiva che consiste nel punire chiunque tenti di documentare gli effetti degli attacchi condotti da Teheran. Fin dai primi giorni della guerra è stata esercitata una forte repressione nei confronti della popolazione, dei giornalisti, ma anche dei turisti e dei residenti. Kuwait, Emirati, Bahrain, Qatar e Giordania hanno adottato tutti la stessa linea ufficiale, sostenendo di aver intercettato gli attacchi, nonostante vi siano prove che indicherebbero il contrario, cioè che questi attacchi sono andati a buon fine. Prima che poi anche alcuni di essi iniziassero ad ammettere appunto che questi attacchi fossero andati a buon fine e che questo è avvenuto di recente. Le società specializzate nelle immagini satellitari si sono viste impedire la pubblicazione di immagini recenti di questi paesi in seguito a una decisione degli Stati Uniti, riporta l'articolo. Ciò ha costretto giornalisti e ricercatori ad affidarsi ai rari e brevi video pubblicati in rete, nonostante i rischi, alle immagini fornite da società satellitari europee che offrono fotografie di qualità inferiore e ad immagini provenienti da satelliti iraniani e da alcune agenzie cinesi. Ecco, questa era la questione legata alla libertà di informazione, al diritto di informazione e alla censura dei media in alcuni paesi, appunto per proteggere una narrazione ufficiale sugli attacchi iraniani e i loro effetti sui vari paesi del Golfo, la Giordania compresa. Cambiamo ora argomento e parliamo appunto delle uccisioni in Cisgiordania che hanno interessato il villaggio di Tal in Cisgiordania, vicino Nablus. Sono stati uccisi, ci sono stati riportati in realtà morti sia da parte israeliana che palestinese, dopo che c'è stato un confronto armato tra coloni e le forze dell'ordine israeliane da una parte e i cittadini, insomma i residenti della zona palestinesi dall'altra. I fatti sono ancora in corso di chiarimento, in ogni caso c'è stata brevemente un'infiltrazione da parte dei coloni alle porte del villaggio palestinese, ci sono state confrontazioni e poi uno dei residenti palestinesi avrebbe sottratto le armi dei coloni, sparato, ucciso due persone, degli israeliani, e poi lui stesso è stato ucciso insieme ad altri tre palestinesi. Quindi l'esito dei morti è almeno di sei. Ci sono vari feriti. I fatti, leggeremo i fatti così come riportati dall'agenzia di stampa palestinese ora il 24 luglio. L'agenzia di stampa palestinese ha pubblicato un articolo intitolato L'occupazione e i suoi coloni compiono un massacro a Tal, 4 morti e 3 feriti in condizioni critiche. Si legge che le forze di occupazione israeliane e i coloni terroristi hanno commesso un nuovo massacro nella località di Tal, a sud-ovest di Nablus, causando la morte di 4 cittadini appartenenti alla stessa famiglia in una nuova escalation delle aggressioni in Cisgiordania. Il ministro della Sanità ha annunciato la morte dei 4 cittadini, il ferimento di altri, a causa di colpi di arma da fuoco sparati dalle forze di occupazione durante il tentativo dei cittadini di respingere un attacco dei coloni contro la località. Il segretario del movimento Al-Fatah a Tal, Issam al-Saifi, ha riferito che i coloni armati hanno attaccato 2 abitazioni nella zona orientale della località e gli abitanti hanno reagito e li hanno costretti a ritirarsi. Dopo mezz'ora i coloni hanno nuovamente attaccato la zona, provocando scontri corpo a corpo tra gli abitanti da una parte e i coloni, i soldati dell'occupazione che erano entrati nella zona per fornire loro protezione dall'altra. Il segretario del movimento al-Fatah ha proseguito affermando che i soldati dell'occupazione e i coloni hanno aperto il fuoco in modo indiscriminato contro i cittadini, causando la morte di 4 giovani, tra cui 2 fratelli e i loro cugini, e il ferimento di altri. Inoltre ha dichiarato che le forze di occupazione hanno trasformato la località in una zona militare chiusa, mentre i coloni hanno continuato a dispiegarsi nei dintorni. E inoltre, giovedì scorso erano già stati uccisi altri 4 cittadini, tra cui un minore, dal fuoco dell'esercito israeliano in Cisgiordania. Qui poi vengono riportate le vittime, che sono appunto di diverse località. E secondo il Ministero della Sanità, conclude l'articolo dell'agenzia palestinese, dall'inizio dell'anno in corso sono stati uccisi 87 cittadini, ovviamente palestinesi, nei governatorati della Cisgiordania, tra cui 21 per mano dei coloni terroristi. Qualche reazione. Ovviamente tutte le autorità palestinesi hanno condannato gli attacchi. La presidenza palestinese ha condannato il terrorismo dei coloni, ritiene il governo di occupazione responsabile dell'escalation e inoltre la presidenza condanna anche le decisioni adottate da Netanyahu e dal suo ministro della difesa a seguito dell'operazione condotta appunto dalle forze di occupazione nel villaggio di Tal, che prevedono la creazione e la regolarizzazione di nuovi avamposti coloniali, ma anche il rafforzamento delle forze dell'ordine in Cisgiordania, l'intensificazione delle incursioni e l'imposizione dell'assedio a Nablus e ai suoi dintorni. Quindi, ovviamente, Israele viene e il governo israeliano vengono indicati come primi responsabili di questa escalation di violenza, sia dalla presidenza palestinese che dal governatorato di Nablus che da Fatah, il movimento appunto al potere in Cisgiordania, di cui il presidente stesso fa parte. Al-Fatah invita le fazioni palestinesi, il popolo palestinese e l'OLP ad unirsi, tutte le istituzioni ad unirsi, ad unire gli sforzi per appunto essere uniti e contrastare queste dinamiche. Questo tutto si legge dall'agenzia di stampa palestinese. Ma è un articolo che mi ha colpito particolarmente, è quello di Al Jazeera che si concentra sulla figura di Farouk Ramadan, che è la persona che ha palestinese residente che ha sottratto le armi a uno dei coloni, ha sparato ferendo e uccidendo alcuni di loro, dei coloni e delle forze dell'ordine israeliane. E ne fa un vero e proprio eroe nazionale. L'articolo in questione, di cui leggiamo una parte, è del 24, appunto ricordo Al Jazeera, il canale da cui l'articolo è tratto. L'articolo si intitola Farouk Ramadan, la storia del palestinese disarmato che ha strappato l'arma dalle mani dei coloni. E si scrive: tra fumo e colpi d'arma da fuoco diretti contro i palestinesi, il giovane Farouk Ramadan è avanzato con grande coraggio, dando vita a una scena eccezionale nella storia della resistenza popolare in Cisgiordania. Gli eventi sono iniziati quando gruppi di coloni hanno attaccato il villaggio di Tal. Gli abitanti hanno opposto resistenza, costringendoli a ritirarsi. Mezz'ora dopo, i coloni sono tornati con il sostegno dei mezzi dell'esercito di occupazione e hanno fatto irruzione. Ne sono seguiti scontri, colluttazioni, corpo a corpo tra cittadini disarmati e coloni armati. In quel momento decisivo, mentre gli abitanti erano bersaglio di colpi d'arma da fuoco sparati indiscriminatamente, Farouk Ramadan è avanzato con fermezza, senza esitazione, attraversando il fuoco per affrontare direttamente uno degli addetti alla sicurezza dei coloni. In un rapido e diretto corpo a corpo, Farouk è riuscito a strappare con la forza il fucile automatico nelle mani della guardia, che era nelle mani della guardia. Farouk non si è limitato a disarmare l'aggressore, ma è passato dalla difesa al confronto diretto, aprendo il fuoco contro i coloni e gli ufficiali dell'occupazione in difesa del villaggio di Tal e dei suoi abitanti. Lo scontro ha provocato la morte di un ufficiale israeliano e di un soldato della brigata di Gerusalemme, oltre al ferimento di altri militari, gettando nel caos la forza attaccante, la forza di occupazione. Di fronte a questa operazione che ha scosso l'apparato di sicurezza israeliano, le forze israeliane hanno inviato ingenti rinforzi e hanno aperto il fuoco in modo intenso e indiscriminato, martirizzando Farouk Ramadan. L'eroismo di Ramadan non è stato un gesto individuale. Accanto a Farouk Ramadan sono stati uccisi tre suoi parenti, cugini, mentre difendevano le loro case, qua vengono indicati i nomi. L'articolo si conclude affermando Farouk Ramadan e i suoi cugini hanno lasciato una scena eccezionale che resterà impressa nella memoria di Tal e della Cisgiordania e sulla quale anche Israele continuerà a riflettere a lungo. E questo è l'articolo di Al Jazeera dedicato appunto a Farouk Ramadan in particolare, che ne fa un eroe e coraggioso appunto della causa popolare appunto palestinese, della resistenza popolare palestinese. E chiudiamo la rassegna con un riferimento a una sorta di rappresaglia che ha seguito questo massacro. Lo leggiamo sempre dall'agenzia di stampa palestinese che riporta il 25 un articolo intitolato "Dopo il massacro di ieri, le forze di occupazione lanciano una vasta campagna di arresti nel villaggio di Tal, arrestati 30 cittadini". E l'articolo riporta appunto che le forze di occupazione hanno fatto irruzione nel villaggio e che hanno perquisito abitazioni, condotto una campagna di arresti che ha coinvolto circa 30 cittadini e gli abitanti sono anche stati sottoposti a interrogatori, mentre appunto è ancora in corso una operazione appunto di attacco da parte delle forze dell'ordine israeliane. E questa era l'ultima notizia della rassegna di stampa di oggi per Radio Radicale, quindi grazie a voi per l'ascolto e noi ci diamo appuntamento come sempre la prossima settimana.
1: Era la voce di Alessia Colonnelli, sono le 14 e 3 minuti, 14 e 4 minuti in questo momento, è il momento del notiziario di Radio Radicale, domenica 26 luglio 2026, al microfono Antonello De Fortuna in regia Luciana Bruno, ci occuperemo delle notizie che arrivano da Berlino dopo l'attentato nel giorno del Gay Pride, poi ci occuperemo delle notizie del Golfo e degli incendi in Europa, in Spagna e Francia, soprattutto anche in Italia, delle norme sulla sicurezza. Iniziamo dalla Germania perché stanno continuando ad arrivare notizie dell'ultima ora sull'identità e la storia del giovane di 21 anni che ha compiuto l'attentato. La polizia di Berlino lo ha identificato, appunto ieri sera si è lanciato con un furgone contro la folla nel giorno proprio del Gay Pride. Il sospettato è un simpatizzante del gruppo jihadista dell'ISIS. Avrebbe tentato di unirsi appunto all'ISIS in Siria nel 2025, ma sarebbe stato arrestato in Libano, quindi in quanto cittadino tedesco rispedito in patria. Secondo le agenzie, proprio di questi ultimi minuti, Abdul Balut era stato condannato per preparazione di un atto di grave violenza che metteva in pericolo la sicurezza dello Stato, così riportano Der Spiegel e Bild. Secondo poi le informazioni proprio dell'ultima ora c'è anche c'è un'altra persona che è stata arrestata dopo l'attacco. Si tratterebbe di un uomo di nazionalità iraniana e si ritiene che fosse a bordo del furgone che ha investito la folla. Come vedete, ancora notizie frammentarie che appunto stanno arrivando proprio in questi minuti. Il cancelliere tedesco Merz, che aveva già espresso ieri sera solidarietà alle vittime, ricordiamoci c'è stato un morto e 16 feriti, ha condannato l'atto, definendolo abietto e ha promesso di continuare a difendere la natura aperta e amante della libertà della società tedesca. In mattinata è arrivata anche la solidarietà del governo italiano. Esprimo A nome del governo, solidarietà e sincera vicinanza per le drammatiche notizie che giungono da Berlino. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio e estremismo, lavorando ad ogni livello per difendere la libertà e la sicurezza dei nostri cittadini. Così Giorgia Meloni sui social. Un pensiero commosso ai familiari della vittima, auguri di pronta guarigione ai molti feriti. Siamo al fianco della Germania e del popolo tedesco. Così da Palazzo Chigi. Andiamo nel Golfo. Il presidente degli Stati Uniti avrebbe deciso di accantonare, almeno per il momento, i piani per un attacco su larga scala contro l'Iran, quindi un'escalation, in parte a causa del timore che una campagna di tale portata possa ridurre drasticamente le scorte di missili Patriot e di altri sistemi di difesa aerea sono a disposizione delle forze armate statunitensi in Medio Oriente. Così riporta il New York Times. Secondo il quotidiano, alti ufficiali militari avrebbero avvertito il presidente che un attacco su larga scala avrebbe potuto scatenare una dura reazione iraniana proprio contro le basi e gli alleati americani. Nel Golfo anche il vicepresidente Vance avrebbe sconsigliato appunto un'escalation proprio per la carenza di materiale da difesa nell'area. E l'esercito iraniano, ha reso noto oggi di aver interrotto gli attacchi di questi giorni a seguito proprio della tregua nei raid decisa dalla Casa Bianca, quindi non ci sono per il momento rappresaglie, ma è una situazione quanto mai difficile. Andiamo in Italia, parliamo di quanto avvenuto intorno ai cantieri della Notav ieri. Sono 126 gli operatori delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri provocati dai Notav, 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 agenti della Guardia di Finanza. Gli identificati sono oltre 400, 450. C'è una proposta della Lega, Notav come terroristi, di fronte a un bollettino di guerra con oltre 140 agenti delle forze dell'ordine feriti nell'assalto Notav, la Lega rilancia la proposta di introdurre il reato di terrorismo di piazza. Quanto avvenuto in Valsusa, si legge nella nota del Carroccio, è un attacco premeditato, eversivo contro donne e uomini in divisa, un atto di squadrismo inaccettabile che ci auguriamo possa finalmente portare le autorità competenti a configurare per modalità e aggressività il reato di terrorismo. E a proposito di provvedimenti sulla sicurezza, a proposito della nuova stretta sui reati commessi dai minori, sentiamo due interviste. La prima è a Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale, intervistato da Andrea De Angelis.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato la cosiddetta norma anti-Maranza, un disegno di legge del governo che prevede alcune modifiche in materia di imputabilità del minore. In particolare si interviene sull'articolo 98 del codice penale introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi al momento del fatto abbia compiuto 14 anni e non ancora 18. Cambia sostanzialmente il criterio di accertamento. Ora la capacità non deve essere più positivamente verificata caso per caso, ma superati i 14 anni si presume, fino a prova contraria, che ci sia questa capacità. Per parlarne siamo in collegamento con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Buongiorno Maurizio.
3: Buongiorno.
2: Allora Maurizio, una norma che introduce un elemento di novità importante per quel che riguarda i minori e la loro possibilità poi di detenzione.
3: No, siamo di fronte all'ennesimo provvedimento dettato da fatto concreto, diciamo, no? C'è una questione sociale che riguarda non solo i Maranza, le baby gang, ma direi il mondo giovanile, quindi è implicata la famiglia, la scuola, la società. Siamo in campagna elettorale, in presenza di una forza politica nuova di estrema destra, nelle sue politiche e anche nelle persone che incarnano questa visione. Il governo, in prossimità delle elezioni, non fa altro che nascondere la polvere sotto il tappeto e far vedere il tappeto pulito, no? La sicurezza adesso con questa nuova legge. Il problema vero è che bisognerebbe affrontare la questione del disagio giovanile. Attenzione, il disagio giovanile c'è sempre stato. Qui siamo in presenza di qualcosa che va ben oltre il disagio che si è sempre conosciuto. Siamo di fronte a fatti di violenza espliciti. Evidentemente ci sono diverse questioni da affrontare, sicuramente io credo che ci sia la questione non solo dell'immigrazione illegale, c'è la questione della mancata integrazione delle nuove delle generazioni, delle seconde e terze generazioni, cose che abbiamo già visto in Belgio, in Francia, in Germania, cioè sono esperienze dalle quali altri paesi europei sono già passati, non hanno risolto la questione, ma la questione non si risolve esclusivamente punendo, certo chi è responsabile dei propri atti deve pagare, qua parliamo di minorenni che non hanno avuto opportunità di scelta, evidentemente, probabilmente non sono andati neanche a scuola, cioè ci sono tutta una serie di questioni che andrebbero affrontate prima. Dopodiché il Partito Radicale per l'abolizione del Tribunale dei minorenni, noi abbiamo il nostro presidente Don Ettore Cannavera, che non ha teorizzato ma ha praticato come di fronte a questi giovani, lui soprattutto a una comunità nella quale ospita i casi più gravi, quelli dei delitti più efferati, e fa quella opera che dovrebbe fare lo Stato, che lo Stato non è in grado di fare, che pensa di risolvere attraverso il punizionismo e il carcere. Noi riteniamo che sia una forma completamente sbagliata di affrontare la questione, non porterà nulla di buono, nulla di nuovo, se non riempire istituti, carceri, sempre più di gente, in questo caso minorenni, che evidentemente non hanno avuto l'opportunità, non so se la fortuna o la sfortuna, di incontrare lo Stato attraverso le sue articolazioni, a cominciare dalla scuola, e quindi ci sarebbe da fare davvero un approfondimento e non queste scelte improvvisate, diciamolo pure, improvvisate, fondate unicamente nel dare delle risposte securitarie che però non portano sicurezza.
2: Un modo per riempire anche gli istituti per minori, mi verrebbe da dire.
3: Sì, ma assolutamente. C'è da rivedere tutto l'impianto che riguarda i minori. E ripeto, Don Ettore Cannavera, con la sua lunghissima mezzo secolo di esperienze pratiche, ripeto, non teoriche, lui ha dimostrato praticamente come si può fare, come si può affrontare la questione, non dico risolverla, come si può affrontare la questione e governarla, perché il problema fondamentale è proprio quello del governo di questi fatti, di questi comportamenti, che ormai non riguardano singoli casi, quindi io credo che il problema esista e quindi debba essere governato. Non lo si governa di sicuro, ma cioè sono esperienze, potrei dire, ormai di decenni nelle politiche securitarie, non hanno portato a nulla, o meglio, questo hanno portato esattamente al contrario di quello che si proponevano di fare. È chiaro che adesso le carceri minorili diventeranno sempre più, come dire, se il carcere degli adulti è l'università, questo diventerà il liceo, no? Della nuova criminalità.
2: Grazie Maurizio Turco.
3: Grazie a voi.
1: L'intervista al segretario del Partito Radicale era di Andrea De Angelis. Adesso sentiamo le ragioni di Simonetta Matone, senatrice della Lega, l'intervista di Lianfranco Palazzolo.
4: Siamo in collegamento con l'onorevole Simonetta Matone della Lega per parlare del DDL che è stato denominato anti-Maranza, che cambia le regole dell'imputabilità per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Allora io la prima cosa che le chiedo, onorevole, visto che lei da magistrato si è occupata del Tribunale dei Minori, come giudica questo provvedimento e anche che cosa cambia per le competenze dei tribunali per i minori?
5: Guardi, ma in realtà cambia questo, che la capacità di intendere e di volere nella normativa attuale va valutata. Nel nuovo provvedimento si parte viceversa da una presunzione di capacità di intendere e di volere, e rispetto alla quale ovviamente però quella delle garanzie processuali di questi soggetti può essere valutata da consulenze tecniche, certificazioni mediche, e comunque ci saranno comunque tutti gli accertamenti del caso. Tenga presente che per i minorenni è prevista anche la valutazione della maturità, e cioè si può essere ritenuti capaci di intendere e di volere, e con questa nuova normativa si parte da una presunzione di capacità presente, rispetto alla quale però
4: è stata precedentemente la discrezionalità del giudice.
5: Ecco, diciamo che è la discrezionalità dal singolo caso. Stavolta si parte da una presunzione di capacità di intendere e di volere, che poi però andrà comunque verificata. Quindi io non trovo allarmante questo cambio di passo. È un mettere a sistema una cosa che già c'era, fermo restando che la valutazione della immaturità del soggetto rimarrà sempre presente, capisce?
4: Certo. Quindi certo, vengono però anche cambiate le norme sul fermo, che già erano state introdotte per i maggiorenni nel decreto sicurezza?
5: Sì, su quello non so quale sarà l'orientamento della Corte Costituzionale, perché comunque sia diciamo che la misura cautelare, l'applicazione della misura cautelare, che è quella che conta, perché poi tu li fermi con una misura cautelare questi soggetti che comunque sono pericolosissimi. La misura cautelare non è mai obbligatoria per i minorenni, questo in base anche alle convenzioni internazionali, ma è suscettibile di valutazioni di assoluta discrezionalità.
4: Quindi... Certo, il nome del provvedimento, DDL anti-Maranza, è poco felice, visto che insomma...
5: Guardi, l'emergenza sono loro, quindi se chiamiamo le cose per il loro nome a me va benissimo. Guardi, io non mi scandalizzo se si usa un termine efficace, d'effetto, e che parla immediatamente alla gente che è letteralmente terrorizzata da questi soggetti, quindi non ci trovo niente di male nell'aver usato una terminologia così efficace.
4: Ci sarà anche una stretta per gli assembramenti, i gruppetti dei Maranza? Ecco, questa sarà una cosa che farà molto discutere.
5: Questo io lo trovo molto positivo, perché cioè io
4: la norma anti-baby gang, ecco, tanto
5: ecco,
4: per...
5: la trovo molto positiva, anche perché insomma non possiamo pensare che le nostre forze dell'ordine possano essere impiegate per combattere il crimine, ma anche per dare retta e inseguire questi scellerati che vanno secondo me proprio puniti, ma severissimamente. Cioè non devono e non possono trincerarsi dietro la minore età. Certo, andrebbero secondo me responsabilizzate e sanzionate le famiglie, perché dietro ogni appartenente al Maranza, al gruppo, c'è una famiglia che non funziona, che se è come ragazzo, se non peggio del ragazzo.
4: Vuole dire qualcosa su come hanno reagito le opposizioni a questo provvedimento?
5: Ma le opposizioni sono sganciate dalla realtà, non vivono in mezzo alla gente, non parlano con le pattuglie, non parlano con i titolari dei centri commerciali, vivono in un estramondo fatto di scemenze, mi scusi. Cioè si devono calare nella realtà, parlare con la gente comune, andare a vedere cosa accade e dopodiché esprimere un giudizio sulle norme.
4: Cambia qualcosa rispetto alla responsabilità dei genitori per l'imputabilità diretta?
5: No, guardi, questo non lo so, perché devo guardare bene il provvedimento, e tenete anche presente che questo provvedimento comunque dovrà passare al vaglio delle commissioni di Camera e Senato, quindi... cioè possiamo aspettarci di tutto, è prematuro parlare di come sarà questo provvedimento.
4: Si aspetta una battaglia in commissione?
5: No, i numeri ci sono, quindi non credo che ci sarà battaglia.
4: Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità per averci spiegato anche da magistrato le sue valutazioni.
5: Da ex magistrato. Sono stata 17 anni pubblico ministero per i minorenni e 7 anni sostituto procuratore generale. E quindi forse titolo per parlare.
4: Ma certo, infatti l'ho cercata proprio per questo. Grazie.
5: Grazie
4: all'onorevole Simonetta Matone della Lega. Grazie.
5: Grazie.
1: L'intervista che avete seguito è stata curata da Lanfranco Palazzolo. Torniamo in Europa. I vigili del fuoco spagnoli stanno combattendo da stamattina contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. Poi in Francia invece il vasto incendio che ha devastato la Gironda nel sud-ovest del paese ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. La prefettura rende noto che le fiamme hanno distrutto finora 42.000 ettari di terreno e che in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì ad oggi. L'autostrada A63 che appunto collega Bordeaux con la Spagna è stata chiusa in un tratto di 60 km proprio per permettere l'evacuazione di alcune cittadine situate nei pressi di Bordeaux. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che la Russia ha chiesto alla Corea del Nord 30.000 soldati aggiuntivi per combattere in Ucraina. I preparativi per l'arrivo di queste truppe sarebbero in corso, secondo l'Ucraina, nella regione russa di Voronezh, vicino al confine proprio con l'Ucraina. Pyongyang ha inviato migliaia di soldati per aiutare la Russia a respingere la controffensiva ucraina nella regione del Kursk del 2024. Secondo la Corea del Sud sono circa 2.000 i soldati nordcoreani uccisi nel corso di questa guerra. Tutto ciò, a parlare a Zelensky, rappresenta una minaccia per chiunque in Asia si trovi nel raggio d'azione dei missili nordcoreani, così Zelensky. Andiamo per un istante prima di tornare in Germania. In Italia l'accisa mobile è il meccanismo che consente di destinare il maggior gettito di IVA derivante dall'aumento dei prezzi dei carburanti alla riduzione delle accise e quindi del prezzo finale. A proporlo è il ministro per le imprese del Made in Italy Adolfo Urso, anche se non sono tutti d'accordo nella maggioranza. Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, appunto dice che non basterà, stiamo scrivendo proposte mirate per aiutare le imprese del nord, ovviamente tutto il paese, ad essere più competitivi appunto e non solo riducendo la pressione fiscale. Torniamo, come dicevo, alla notizia di apertura. Quindi la polizia tedesca ha arrestato nella notte un cittadino iraniano che si ritiene fosse a bordo del furgoncino che ha investito un gruppo di persone in un evento a margine del Gay Pride, uccidendo una persona e ferendone altre 16. A bordo del furgoncino c'era anche Abdul Ballou, un cittadino tedesco ancora ricercato. Ballou era appunto stato in Siria per tentare di arruolarsi con l'ISIS, ma arrestato dalla polizia prima di arrivare in Siria, la polizia libanese, era stato rimandato in Germania. Non sono ancora chiari appunto i ruoli dei due uomini, non si sa chi fosse alla guida e poi probabilmente molte delle persone sono state ferite a colpi di coltello una volta che i due hanno abbandonato il mezzo, quindi ci sarà ancora da attendere per avere nuovi particolari sulla questione. Per il momento ho segnalato quindi un arresto. Il notiziario si ferma qui, io vi ringrazio per l'attenzione, grazie anche alla regia. Adesso Cristiana Pugliese intervista Natale D'Amico sul cambio alla guida del governo britannico. Andy Burnham è arrivato al numero 10 di Downing Street.
6: Radio Radicale, torniamo alle nostre conversazioni con il consigliere Natale D'Amico, a cui diamo il benvenuto. Buonasera consigliere.
7: Buonasera.
6: Insomma, oggi con lei andiamo a dare un'occhiata a quel che avviene oltre Manica. È cambiato il premier, come ben sanno i nostri ascoltatori. Andy Burnham ha messo in campo qualche piccola riforma, qualche piccola cambiamento e tanti ne ha annunciati, lo dicevamo fuori microfono. Insomma, quello che sembra stabile invece è la politica estera. Andiamo a vedere.
7: Sì. Dunque, anzitutto, chi è Andy Barnum? Andy Barnum è un politico di lungo corso. Lui ha 56 anni, quindi non è anziano, però è stato già due volte candidato alla leadership laburista, nel 2010 e nel 2015. Poi nel 2017 ha lasciato il Parlamento di Westminster e ha cominciato a fare il sindaco della Grande Manchester.
6: Sì.
7: Grande Manchester vuol dire soprattutto il comune. Cioè. E da allora ha cambiato molto posizione, ha assunto una posizione anti-establishment. Lui, forse la prima cosa che guarderei è il libro che ha scritto, ora anche in Italia, no? I politici prima di candidarsi scrivono i libri. Quando ha cominciato a pensare seriamente a lanciare la corsa per la leadership nel Partito Laburista, nel 24 ha scritto questo libro con un altro sindaco, Steve Rotherham, il sindaco di Liverpool. In questo libro ci sono alcune cose interessanti perché, come dire, dimostrano la sua, come dire, conversione, diciamo, un po' populista. A un certo punto scrive che, ci piaccia o no, Donald Trump e Nigel Farage sono stati efficaci nell'entrare in contatto con le persone che sentono che i politici hanno trascurato i luoghi in cui vivono. Cioè lui, che pure, come dire, ha manifestato una forte avversione per Trump, riconosce a Trump la sua capacità di entrare in rapporto con le parti degli Stati Uniti che si sono sentite trascurate dall'establishment. E d'altra parte, a un certo punto, lui e Rotherham scrivono: quando eravamo parlamentari siamo stati trattati come cittadini di seconda classe dall'elite politica londinese. Cioè lui sta enfatizzando il suo aspetto di outsider, di underdog, vogliamo dire.
6: Sì,
7: cioè, sta molto enfatizzando questo aspetto, cosa che è un po' difficile in realtà, perché lui è stato a lungo nel Parlamento,
6: certo.
7: Ripeto, un politico di lungo corso, ma insomma questo suo successo, anche il successo nelle elezioni suppletive e poi questa sua scalata travolgente alla guida, alla leadership del Partito Laburista e poi quindi alla premiership, è, come dire, molto caratterizzata da questi toni un po' populisti, diciamo, un po' anti-establishment. Lui continua a dire: saremo la più grande novità politica degli ultimi, economica e politica degli ultimi 40 anni, cioè mettendo insieme, per capirci, dalla Thatcher a Tony Blair, a Cameron, ma comunque in quei 40 anni ci sono parti rilevanti, Gordon Brown della storia del Partito Laburista. Lui questa cosa dice: no, dobbiamo, come dire, stravolgere questa cosa, superarla. In questo c'è qualcosa di comune con la sinistra italiana, no? Che rinnega quello che ha fatto quando era al governo, diciamo, no? A partire, che ne so, dalle riforme sul mercato del lavoro e così via. Cioè lui si caratterizza fortemente per una, come dire, nelle parole fin qui pronunciate, per una caratterizzazione anti-establishment. Lui usa, forse forzandolo un po', no? Questo inglese, noi siamo poco abituati a dare una caratterizzazione di classe, diciamo, gli accenti in italiano, nel Regno Unito è molto forte. Lui, come dire, probabilmente lo marca un po' questo accento del nord. Ricordiamo, il nord nel Regno Unito è la parte meno povera,
6: sviluppata,
7: diciamo,
6: certo.
7: meno ricca, diciamo, ecco. La composizione del governo, la sorpresa più evidente è la nomina di John Healey a cancelliere dello scacchiere. John Healey, forse meglio dire. John Healey era ministro della difesa nel governo,
6: sì.
7: Starmer si era dimesso 5 settimane prima che Starmer si dimettesse. Quelle sue dimissioni da ministro della difesa sono state probabilmente decisive nel determinare la rinuncia di Starmer. Starmer ha compreso che non poteva andare avanti quando Healey si è dimesso, probabilmente. Il motivo per cui lui ha dato le dimissioni esplicito è stato: no, non mi fido, non mi date abbastanza assicurazioni sul fatto che il Regno Unito rispetterà i vincoli che ha assunto relativi all'incremento della spesa per la difesa. Gli obiettivi sono il 3% del PIL entro il 2030, il 3,5% entro il 2035. Anche Healey è stato ministro del tesoro con Blair, quindi anche lui è difficile che venga caratterizzato come anti-establishment. è un pezzo della storia del Partito Laburista di questi 40 anni, forse un po' meno di 40 anni, ma insomma, dopodiché queste dimensioni di Healey, che furono caratterizzate dal contrasto con l'allora cancelliere dello scacchiere relativo al fatto che non c'erano abbastanza soldi per la difesa, ora lui si trova nella condizione di dover ritrovare questi soldi, perché non può venir meno a quello che è stato il motivo che lo ha determinato a dimettersi da ministro della difesa, e quindi il primo problema che ha sul bilancio è questo, che deve trovare questi soldi. Poi l'altra

0: Miliband è stato il primo, secondo quello che, secondo le ricostruzioni che vengono fatte, diciamo, dai retroscenisti, il primo membro del governo Starmer a chiedere le dimissioni, e lui era ministro dell'energia. Miliband, come dire, la caratteristica di Miliband, forse il fatto per cui fu più noto, delle cose per cui sono più note, sono la sua avversione alle trivellazioni nel Mare del Nord. È un fatto, nel 2013 lui fu il protagonista del no che la Gran Bretagna disse alla disponibilità della base di Diego Garcia, la base del Regno Unito nell'Oceano Indiano, per l'utilizzo nelle azioni contro la Siria. Ricordiamo, il presidente degli Stati Uniti era Barack Obama.
1: E infatti in questi giorni gli americani non erano molto contenti.
0: E quindi tutti hanno immaginato che gli americani non sarebbero stati contenti di Ed Miliband. Sembra che Ed Miliband, il primo atto che ha compiuto, ha autorizzato l'utilizzazione delle basi del Regno Unito per le azioni che Trump sta conducendo in questi giorni in Iran. Quindi mi pare che ci sia un tentativo, come dire, di riallacciare i rapporti con gli Stati Uniti, ma quella è una difficoltà, non voglio dire la speciale amicizia, se tu nomini un ministro degli esteri che si è caratterizzato per posizioni che gli americani poi hanno visto come anti-americane, può essere un problema di questo governo. Ripeto, mi pare che Ed Miliband, come dire, in questi giorni abbia un po' convertito la propria posizione. L'altra questione un po' delicata è che, come in tutto l'Occidente, la questione di Gaza infiamma, come dire, i sentimenti popolari, l'indignazione. Questo avviene in particolare nelle sinistre e avviene molto, con molta, come dire, forza nella sinistra del Regno Unito, diciamo, che è stata attraversata da veri e propri sentimenti antisemiti, diciamo, come sappiamo, insomma. Negli anni recenti il Partito Laburista a un certo punto è diventato preda di sentimenti antisemiti. Ed Miliband ha una posizione personale difficile su questo punto, perché i suoi genitori sono ebrei che si trasferirono nel Regno Unito fuggendo dal nazismo, e lui ha sempre mantenuto una posizione molto equilibrata, diciamo, auspicando la pace, ma insomma non spendendosi particolarmente nei sentimenti anti-israeliani che caratterizzano buona parte della sinistra laburista del Regno Unito, e questo potrebbe essere una difficoltà sua nelle relazioni col suo stesso partito. Quindi Ed Miliband è la seconda sorpresa, si immaginava sarebbe stato cancelliere, invece va al ministro degli esteri con qualche problema relativo ai rapporti con gli Stati Uniti. Un'altra sorpresa è la conferma al Ministero degli Interni di Shabana Mahmood, ministro degli esteri con Starmer. Perché una sorpresa? Perché la Mahmood ha adottato una politica severa sull'immigrazione, molto severa. Cioè, parole che ha fatto, dicono, insomma, le destre del Regno Unito, ma certo percepita come troppo severa da una parte rilevante della sinistra laburista. La conferma sembra segnalare che Andy Barnum condivide in realtà una politica di restrizione sull'immigrazione, un atteggiamento severo verso l'immigrazione, anche se si comincia a parlare del Regno Unito della possibilità che su queste norme adottate su iniziativa della stessa Mahmood in materia di immigrazione, diciamo norme severe, restrittive, ci possa essere qualche allentamento come mediazione con la sinistra interna laburista, che, ripeto, l'ha molto criticata per questi suoi atteggiamenti, percepiti come atteggiamenti politici di inseguimento alle posizioni della destra. Noi sappiamo che Farage ha fatto dell'immigrazione il tema principale, sostanzialmente, se non esclusivo, della sua candidatura alternativa all'establishment. L'altra caratteristica della Mahmood è che era ministro degli esteri, ma è stata con Miliband la prima, sono stati i primi due a chiedere dall'interno del governo le dimissioni.

0: Poi cosa si può dire? Si sono prese, beh, c'è come ne vengono compensate alcune persone che hanno svolto un ruolo importante nell'ascesa di Barnum, per esempio Louise Hague diventa quella che ha svolto sostanzialmente quella che ha fatto, come dire, organizzato le suppletive di Barnum a Makerfield, ricordiamolo, Barnum era sindaco, per lanciare la sfida a Starmer ha dovuto entrare in Parlamento, certo. Ha utilizzato delle suppletive che sono svolte a Makerfield. La gestione di questa campagna elettorale di grande successo è niente affatto scontata, per la verità, visto i punti di partenza del Partito Laburista in quel collegio. È stata Louise Hague che assume un ruolo molto importante. Si chiama primo segretario di Stato nel Regno Unito. Per capirci, forse potremmo pensare alla figura di sottosegretario alla presidenza del Consiglio italiano. Non è la stessa cosa, ma è una cosa che gli assomiglia, diciamo. Quindi un ruolo molto importante rispetto all'attività stessa del governo. Poi, come dire, in qualche modo compensato quindi Barnum nella composizione del governo, coloro che l'hanno aiutato a scalzare Starmer, appunto Miliband, Mahmood, lo stesso Healey, e anche il ministro del nuovo ministro della difesa, che Wes Streeting aveva lanciato la sfida a Starmer per la leadership a inizio anno, poi si è ritirato di fronte all'avanzare della candidatura di Barnum ed è stata in qualche modo compensata con il ministero della difesa. Queste sono le composizioni del governo, come dire, piuttosto ambigue, diciamo, no? Anti-establishment, ma in realtà, diciamo, i nomi sono interni all'establishment, laburista, come dire, questa grande, non segnalano questa grande, la più grande novità degli ultimi 40 anni, l'invettiva di Panam contro i 40 anni di neoliberalismo che ha visto solo lui. però voglio dire, questi 40 anni, alcune di queste persone hanno svolto un ruolo in particolare nel suo partito, e il suo partito ha svolto un ruolo di governo anche, però insomma, quindi esiste un po' una contraddizione tra il suo atteggiamento anti-establishment e queste cose.
1: Poi, la lotta, mi scusi, al neoliberalismo ormai è diventata un argomento comune in tutti gli stati.
0: Nessuno capisce cosa sia questo neoliberalismo, e ci sono vari tentativi di dargli una definizione senza successo. E poi dopodiché lui ha preso, come dire, al momento dell'insediamento ha fatto un discorso molto breve, anche qui confermando un atteggiamento un po' anti-establishment, 4 minuti, e ha accennato alla possibilità di utilizzare la flessibilità fiscale. Ora, la situazione fiscale del Regno Unito è complicata, ha un deficit superiore al 5%, non ha, il debito continua a crescere, il tasso di interesse del fissato dalla banca centrale è al 3,75%, quindi considerevolmente maggiore al tasso di interesse dell'area dell'euro, la sterlina è stata debole, non c'è un piano di rientro da questo deficit di oltre il 5%. Anzi, col governo si conferma, come dire, l'intenzione di accrescere alcune spese, in particolare quelle per la difesa. Sì. Nel suo discorso di 4 minuti Barnum ha accennato anche a un aumento di quella che noi chiamiamo no tax area, cioè dei redditi al di sotto dei quali non si paga l'imposta. Mm-hmm. Ha annunciato con grande enfasi un programma per dare alloggio ai senza tetto.
1: Sì.
0: Ha annunciato una riforma dello Stato sociale, però ha detto, ha annunciato, come dire, un'iniziativa a favore del decentramento del potere dal governo centrale, però ha detto il piano decennale, perché noi ci diamo un obiettivo decennale, no? Di governo decennale, no? Pensiamo solo a questo scorcio di legislatura, il piano decennale lo renderemo noto in autunno. Quindi per ora ha annunciato gli slogan, la caratteristica degli slogan che ha annunciato è che appunto accrescono la pressione sulla finanza pubblica. Lui non ha accennato nel discorso di 4 minuti all'aumento delle spese della difesa, ma abbiamo detto che la scelta del suo cancelliere dello scacchiere, come dire, in qualche modo conferma quell'impegno. Lui ha accennato a un certo punto a la necessità, come fai a trovare i soldi? Ma noi ha accennato alla possibilità di una flessibilità fiscale e all'emissione, in particolare per finanziare la difesa, di defense bond, cioè di bond, di titoli di Stato sostanzialmente, destinati esplicitamente allo scopo di aumentare la spesa per la difesa. Immediatamente c'è stato uno scossone sul mercato dei titoli obbligazionari dei tesori americani.
1: Ha parlato pure di una specie di patrimoniale.
0: Ha parlato di una specie di patrimoniale.
1: No, lo sa perché glielo dico? Lo dico, insomma, perché oggi mi ha colpito che sulle agenzie è uscito che ci sono una serie di milionari che si sono detti contenti di pagarla.
0: Sì, che sono sempre strane cose, perché voglio dire, ci sono quelli contenti di pagarla, ma allora potrebbero pagarla semplicemente, gli fanno un versamento allo Stato, lo Stato è contento, non credo che gli rendano indietro i soldi, è un versamento volontario, quindi vorrebbero che la pagassero anche gli altri,
1: certo.
0: Non solo questi 130, ma questi altri non la vogliono pagare perché non l'hanno firmato l'appello, allora c'è il solito dubbio, ma se questi altri ce ne vanno, forse più soldi perdiamo, ma insomma, voglio dire... Ma insomma, ha enfatizzato molto questo nuovo modello di politico ed economico, ha parlato di una recuperata stabilità che insomma è ancora da verificare, nel senso che primo insomma, che il governo, che le tensioni interne al partito laburista che hanno determinato sostanzialmente l'immobilità del governo Starmer siano risolte, francamente è tutto da vedere. Ripeto, sulle questioni di Gaza, sulle questioni delle spese per la difesa stesse, sulle questioni relative all'immigrazione, e quindi la prima cosa è la stabilità della sua leadership all'interno del Partito Laburista, anche se il Partito Laburista è abbastanza disperato, è disperato perché nelle prospettive, nei sondaggi sta molto male, certo. E quindi è un po' difficile promettere stabilità e piani a 10 anni, piani decennali, come dire, si è appena partito in una condizione francamente molto instabile, francamente non si capisce bene come lui possa quadrare queste cose. La misura adottata è l'unica misura adottata nel primo consiglio di gabinetto è stato l'annuncio, in realtà non è vero che ha tolto l'IVA sulle bollette elettriche, ha annunciato che toglierà l'IVA sulle bollette elettriche a partire dal 1 ottobre. Il 1 ottobre è una data significativa nel Regno Unito, ovviamente i consumi energetici, è un paese più freddo, certo, del nostro, quindi certo. I consumi energetici pesano parecchio sulle famiglie, il 1 ottobre è il momento in cui si accendono i riscaldamenti e quindi questo è il senso, diciamo, di annunciare che lo farà dal 1 ottobre, è una cosa però molto piccola, diciamo, si calcola che valga 45 euro per famiglia all'anno, 30 stelline, 35 stelline per famiglia all'anno, insomma una cosa abbastanza piccola, è comunque annunciata per il futuro, come annunciato per il futuro il suo piano decennale. Insomma, qualcuno comincia a chiedersi, ma Barnum non sarà semplicemente uno Starmer con l'accento del nord? Lui su altre questioni ha mantenuto una fortissima ambiguità, per esempio a domanda esplicita rivolta dai giornalisti lui si è rifiutato di escludere misure come il controllo degli affitti e la nazionalizzazione dei servizi pubblici, alle due misure alle quali pure aveva accennato nella sua campagna elettorale a Makerfield. Quindi la caratterizzazione fin qui, la cosa che noi riusciamo a capire di Barnum è veramente poco. Nel senso che ci sono alcune cose che lui dice piuttosto roboanti, anche piuttosto efficaci, si presenta, ripeto, come anti-establishment, si presenta con i pantaloncini corti, grande polemica nel Regno Unito sui suoi pantaloncini corti, e come dire, con un abbigliamento anche molto informale, diciamo, sì. Queste cose pensano nel Regno Unito più che da noi probabilmente. Però dopodiché
1: pantaloncini corti ancora non si sono visti, si è vista la maglietta ma al mare, insomma.
0: Esattamente, ma poi invece si è presentato anche davanti ai giornalisti, durante la campagna elettorale per le superative, è andato spesso in giro con questi pantaloni corti, che è stato un grande scandalo negli Stati Uniti, il Regno Unito. E dopodiché però la composizione del governo è una composizione, come dire, che è difficile qualificare come anti-establishment. Lui promette stabilità, ma la sua presa sul partito laburista non è certa, perché i dissidi politici che hanno attraversato il partito laburista negli ultimi anni, lui non ne ha, come dire, affrontato nessuno, nel senso che non ha presentato punti di mediazione sui dissidi politici, sulle questioni che hanno sollevato i dissidi politici interni, e comunque la stabilità è difficile da promettere, che il partito laburista non diventa protagonista di uno straordinario recupero di consenso che al momento, come dire, sta franando e franato in molte parti del paese. Dopodiché l'uomo è sicuramente sveglio ed ambizioso, diciamo. L'uomo è, come dire, secondo la definizione che ne dà Politico, è un politico spietato e senza scrupoli, cioè un politico di professione, ecco, un politico di professione che ha scelto lucidamente questa posizione, diciamo, anti-establishment e populista, dopo essere stato respinto per ben due volte nella battaglia per la leadership. La questione delicata, più delicata che ha di fronte a... Dunque, io penso che i problemi di Miliband è abbastanza intelligente da risolvere i suoi problemi con gli Stati Uniti, e ripeto, hanno avuto 7 ministri in 5 anni, ma sostanzialmente la politica estera del Regno Unito non è sostanzialmente cambiata in questi anni, e credo non siano quelli. I problemi più seri sono quelli che riguardano il bilancio. Le cose che lui ha annunciato, diciamo, aggiungono spese a un bilancio che è già in serie difficoltà. Allo stato delle cose lui non ha detto nulla di concreto su come finanziare queste spese ulteriori, e neanche in più non basta finanziare le spese ulteriori, bisogna che il bilancio venga ricondotto sotto controllo, venga ridotto questo deficit, venga portato sotto controllo l'aumento del debito pubblico. La Bank of England, ripeto, tiene i tassi al 3,75, che è parecchio di più dei tassi nell'area dell'euro. La prossima settimana, nella riunione della Bank of England, tutti si attendono che i tassi rimangano stabili, anche se, come sappiamo, l'aumento dei prezzi del petrolio e soprattutto del gas nel periodo delle ultime due settimane probabilmente comincerà a far vedere gli effetti anche sui prezzi al consumo nei paesi sviluppati, in paesi europei, nel Regno Unito. Però i mercati si attendono entro la fine dell'anno un aumento di uno o due aumenti dei tassi di interesse di un quarto di punto da parte della banca e della Bank of England. Questo vuol dire che la pressione sul bilancio pubblico del Regno Unito verrà quindi dal livello corrente del deficit, dall'aumento delle spese per la difesa, dall'aumento delle spese per l'estensione della no tax area e per gli alloggi senza tetto, perché insomma in qualche modo ci serviranno soldi per trovare gli alloggi senza tetto, e in più verranno dall'aumento dei tassi di interesse. Il Regno Unito, avendo un debito velocemente crescente, sta vedendo crescere già velocemente l'onere per interessi, e questo onere crescerà ulteriormente secondo le attese implicite le attese dei mercati riguardo all'aumento ulteriore dei tassi di interesse da parte della Bank of England da qui alla fine dell'anno. E questo piano decennale promesso per l'autunno, ammesso che i mercati diano il tempo di arrivare al piano decennale, è necessario che Barnum esca un po' da queste promesse generiche e cominci a dire come le finanzia e come avvia verso la riduzione, verso un recupero di controllo sull'andamento del deficit e del debito pubblico. Al momento non c'è nulla di tutto questo. La scelta di Healey come cancelliere dello scacchiere in qualche modo conforta, nel senso che è una persona sperimentata, è una persona conosciuta, è una persona che tutti considerano ragionevole, ma fin qui non c'è nulla che ci dica come il Regno Unito intenda finanziare questo straordinario, perché poi Barnum continua a promettere reindustrializzazioni, perché lui è, come dire, un po' una caratteristica simile a quella trumpiana, no? Si fa paladino delle aree deindustrializzate e promette che reindustrializzerà, che aumenterà l'occupazione industriale, Trump ha usato la leva dei dazi con effetti sicuramente molto dubbi, ma è difficile immaginare che utilizzi la leva dei dazi un paese piccolo come il Regno Unito, e quindi non si capisce quale sarebbe la leva per favorire questa reindustrializzazione. E le leve possibili sono due. Io credo che non c'è modo di reindustrializzare alcunché, insomma, l'occupazione industriale diminuirà gradatamente in tutti i paesi occidentali, sta già diminuendo e continuerà a diminuire, come insomma, ricorda le discussioni degli anni 50 sulla caduta dell'occupazione agricola, diciamo, pensavano di limitare la caduta dell'occupazione agricola, poi in realtà non c'è stato nessun paese sviluppato che l'abbia limitata, certo. Diciamo, e forse diciamo meno male col senno di poi.
1: Ma soprattutto penso che fosse troppo dispendioso e difficile in qualche modo.
0: Però le strade sono due: o riduci i salari oppure introduci incentivi. Certo. Se riduci i salari, diciamo, è difficile. Lui continua a enfatizzare ogni volta che parla la necessità di migliorare le condizioni di vita delle persone normali nel Regno Unito, che vuol dire non è compatibile con una riduzione dei salari. Ridurre i salari vuol dire peggiorare le condizioni materiali di vita delle persone, e quindi il Partito Laburista è difficile che questa sia la strada. L'altra strada è spendere soldi pubblici per incentivare le imprese a localizzarsi, in particolare nelle aree del nord del paese in via di deindustrializzazione, ma il suo bilancio non gli consente di fare grandi iniziative in questa direzione, e quindi diciamo alla fine mi pare che sia un rebus irrisolto allo Stato il governo. Lui ha vinto bene, ha vinto contro un leader politico che non era un vero leader come Starmer, lo ha travolto grazie a un certo punto, un po' la disperazione nel Partito Laburista di fronte alla caduta dei sondaggi di Starmer, e un po' rispetto alla sua, grazie alla sua capacità appunto di presentarsi come anti-establishment e in qualche modo di inseguire su questo terreno Farage. Lui stesso dice Farage e Trump vanno guardati con attenzione perché riescono a parlare direttamente con le persone, no? Con l'atteggiamento tipico dei leader populisti, e dopodiché però la prova del governo è già arrivata. Allo stato delle cose si vede veramente pochissimo. Lui prende tempo, ripeto, il piano decennale, insomma, che lui presenta come la panacea di tutti i mali, non arriverà prima dell'autunno, dice, ma io non so se avrà tempo fino all'autunno, e comunque questo piano decennale non può prevedere solo,
1: più spese,
0: dolciumi esatto. E festeggiamenti, ecco, c'è una parte dolorosa alla quale lui non ha affatto accennato. E ricordiamo che il debito del Regno Unito è quello forse di maggior, sotto la maggiore attenzione dei mercati, tra i debiti dei paesi sviluppati, insieme all'Italia forse, ma l'Italia ha una cintura di salvataggio, no? Che è costituita dall'euro, è costituita dalla possibilità di intervento della Banca Centrale Europea. Il Regno Unito non ha una cintura di salvataggio, come si è visto già in passato con la crisi del governo Liz Truss, durato
1: la sua amata Liz Truss Truss,
0: si è visto che non c'è lì non c'è, ecco, non c'è un safety net, una struttura di salvaguardia che rassicuri i mercati, e quindi è già sotto osservazione. Già
1: è durata un mese e mezzo?
0: Sì, 40 giorni. quindi veramente è a rischio il suo governo, la sua stabilità, e lui promette la recuperata stabilità, ma insomma, se non dissipa un po' di questi dubbi che già cominciano ad emergere, ripeto, qualche piccolo segnale c'è stato nel momento in cui lui ha accennato alla flessibilità fiscale. Come fai? Ma ricorreremo alla flessibilità fiscale. Flessibilità fiscale vuol dire, i nostri ascoltatori lo avranno capito, quando un politico dice flessibilità fiscale vuol dire debito. Ecco, subito c'è stato uno scossone sui mercati, poi è rientrato, ma insomma non ci sono molti margini, non li ha, e arriva presto un momento nel quale lui deve presentare un serio programma di finanza pubblica per fare, se gli riesce, le cose che ha annunciato, le riduzioni delle imposte e così via, ma i nuovi alloggi per i case popolari, ma nel frattempo anche il come portare sotto controllo deficit e debito. Per ora, come dire, c'è un po' una luna di miele, come spesso accade, e ripeto, lui ha dimostrato una capacità di rapportarsi direttamente con l'opinione pubblica molto forte, però non è detto che questa luna di miele duri a lungo, e lui, prima che finisca questa luna di miele, forse deve dire qualcosa di più concreto, fare, dire almeno, prima ancora che fare, qualcosa di più concreto, perché le cose che ha detto finora sembrano abbastanza fumose. Insomma, per lui l'idea, la definizione che mi pare a un certo punto il dubbio è venuto all'Economist, ma non è che sarà uno Starmer con l'accento del nord, e potrebbe essere essenziale.
1: Senta, consigliere, le faccio un'ultima domanda. Secondo lei quali sono i problemi maggiori, al di là del debito, l'ha detto, l'ha ripetuto, della Gran Bretagna oggi?
0: Ma è un problema che ha in comune con molti paesi europei, un paese che invecchia, un paese che, come dire, non, ha perso in più, ecco, col Regno Unito, un paese che si è indebolito fortemente con la Brexit. La Brexit io credo che abbia nuociuto all'Europa,
1: sì,
0: ma ha nuociuto di più al Regno Unito. E forse questa è l'altra questione che ha di fronte, di fatti, Barnum, cioè come riconsiderare la Brexit, trovare una formula di convivenza più facile col Regno Unito, del Regno Unito con i paesi europei, con l'Unione Europea, forse aprire in prospettiva una prospettiva di rientro, ma questa è una debolezza forte che ha. Anche perché, come dire, la sterlina è sempre più debole, la sterlina da sola probabilmente non ce la fa, quindi forse, come dire, il Regno Unito avrebbe avuto bisogno di entrare nell'Unione Europea a pieno titolo anche nella moneta unica. Figuriamoci, uscita dall'Unione Europea, figuriamoci se si apre una concreta prospettiva di entrare nella moneta unica. Ma io credo che veramente il Regno Unito, i margini di manovra che ha il governo del Regno Unito fuori dall'Unione Europea e fuori dalla moneta unica europea sono inferiori a quelli che avrebbe se fosse nell'Unione Europea dal punto di vista, come dire, politico e soprattutto commerciale, e se fosse, in particolare se fosse nella moneta unica europea, avrebbe più margini di manovra. E questa ha determinato, come dire, una caduta rilevante dei flussi turistici, dei flussi delle persone che vanno nel Regno Unito per studiare, dell'interscambio culturale, economico, commerciale col Regno Unito, insomma, con l'Unione Europea. Io credo che questa sia la questione che il Regno Unito debba affrontare. Poi è difficile, probabilmente, come dire, difficile di mettersi su un sentiero di sviluppo accelerato come promette Barnum, ma certamente, come dire, evitare momenti più difficili, come dire, richiede probabilmente rapporti diversi con l'Unione Europea. Io spero che l'Unione Europea, a un certo punto l'Unione Europea ha avuto l'atteggiamento verso il Regno Unito, sei uscito e quindi ti chiamo, sì, perché insomma è un po'
1: mi sembra che sia cambiato.
0: Ora, certo, mi pare che, sì, stia cambiando. Sì. E mi pare che nel Regno Unito anche quello che dicono i sondaggi e anche le opinioni sul punto stanno cambiando. Io non so quando si riaprirà e se si riaprirà concretamente in tempi ragionevoli una prospettiva di reingresso del Regno Unito nell'Unione Europea, ma certamente ricostruire rapporti, come dire,
1: cooperazioni rafforzate,
0: cooperazioni, rapporti, sì, alcuni passi avanti sono stati fatti, certo, nella difesa, sì, nella difesa, sì, in particolare sono stati fatti passi avanti. Però insomma, se senza di quello il Regno Unito è difficile che si tiri fuori dalle sue difficoltà.
1: Lì i rapporti più forti, intensi con gli Stati Uniti non sono serviti comunque.
0: Ma guardi, no, non servono più, diciamo, questa relazione, questa speciale relazione,
1: speciale
0: tradizionale,
1: relazione,
0: francamente non si è vista manifestare alcun beneficio per il Regno Unito da nessun punto di vista, almeno con la presidenza Trump. Non c'è un vero vantaggio, non c'è stato neanche sul terreno dei dazi, figuriamoci, e non c'è su nessun altro terreno. Io credo che se insomma, il destino del Regno Unito è in Europa, non sta nella relazione transatlantica, E questo è vero, perché quella relazione transatlantica si è allentata per tutti e si è allentata anche per il Regno Unito, e questa speciale relazione, certo, la speciale relazione esiste nel senso che Barnum ha appena letto la prima telefonata, la fa Trump, e però dopodiché queste telefonate con Trump non si capisce cosa producano veramente di beneficio per il Regno Unito, non c'è, ripeto. Da questo punto di vista il governo Starmer, le scelte fatte dal governo Starmer, in particolare sul riavvicinamento all'Unione Europea e commerciale, sullo sviluppo di alcune collaborazioni importanti con l'Unione Europea o con paesi europei in materia di difesa, secondo me sono la strada che è obbligata per il Regno Unito. Non c'è un'alternativa a quella transatlantica, e forse, come dire, la brutalità con la quale Trump a un certo punto ha trattato anche il Regno Unito forse ha convinto anche gli elettori del Regno Unito che in quella speciale relazione non c'è nessun vantaggio vero per il Regno Unito, e invece se quella speciale relazione viene utilizzata per allentare le relazioni con il resto dell'Europa c'è solo uno svantaggio.
1: Allora, ne riparleremo sicuramente a breve. Per il momento
0: sì, perché dobbiamo risolvere, diciamo, prima o poi dovrà far vedere la strada che prende, diciamo, ecco, ora non so quando avverrà, lui dice col piano decennale in autunno, ripeto, l'autunno è ancora un po' lontano, non so, prima di allora qualcosa dovrà...
1: I mercati si muoveranno prima d'allora, soprattutto, penso.
0: E soprattutto se lui continuerà a dire che tutte cose che aumentano spese, ma senza dire dove prende i soldi e come riporta sotto controllo il bilancio pubblico, è difficile che riesca ad arrivare all'autunno serenamente.
1: Bene, staremo a vedere, a me non rimane che ringraziarla, consigliere, ringraziamo il consigliere Natale D'Amico, naturalmente consigliere della Corte dei Conti. Alla prossima puntata, grazie.
0: Grazie.
2: Radio Radicale, l'intervista era di Cristiana Pugliese, adesso due microfoni a cura di Emilio Targia, agli ospiti Giuseppe Culicchia e Antonella Lattanzi.
3: A Radio Radicale, 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro, e dalla nostra postazione qui a Lingotto al Circolo dei Lettori, io ritrovo molto volentieri Giuseppe Culicchia, è una costante per noi, grazie, ben ritrovato.
4: Grazie, grazie a voi.
3: Anche perché Giuseppe ci sorprende sempre, e questo dovrebbe essere uno dei compiti della letteratura, dei libri, dell'inchiostro in qualunque declinazione. Di chi scrive, di chi cerca di portare comunicazione in modo non scontato, e questo è un libro che innanzitutto inizia con un titolo che è un'esclamazione che può contenere miliardi di mondi, Wa, vita e opinione di Franz Zazzi, gentiluomo, alcuni personaggi qui dentro li avete forse incontrati in precedenti volumi di Giuseppe, è Libreria per Mondadori, e allora io ti chiedo subito qual è stato l'innesco, volevo dire la scintilla, ma vista la deflagrazione di cose di questo libro, preferisco dire l'innesco di questo non romanzo.
4: Beh, è stato ritrovare questo personaggio, questo Franz Zazzi, che era un personaggio di un romanzo uscito nel 2004, Il Paese delle Meraviglie, nel quale avevo affrontato in maniera molto laterale la storia che in realtà è quella per cui ho cominciato a scrivere, senza riuscire a raccontarla per decenni, che era quella di Walter Alasia. In quel romanzo lì io mi ero immaginato questi due protagonisti, il narratore Attila e il suo compagno di banco Franz, che frequentavano le scuole più o meno a metà degli anni 70, e mi ero immaginato una sorella di uno dei due, di Attila, che a un certo punto Attila scopriva essere diventata una brigatista, e questo era stato il mio modo per cercare di appunto approcciare quella storia lì che ancora non riuscivo davvero a raccontare perché era troppo dolorosa. Franz Zazzi all'epoca mi aiutò molto a scrivere quel romanzo, perché per me è stato un romanzo molto complicato, Il Paese delle Meraviglie era un romanzo corale con tanti personaggi in cui ciascun personaggio aveva la sua voce, il suo spazio, mentre fino ad allora avevo scritto dei romanzi in cui c'era un narratore che raccontava la storia dal suo punto di vista,
3: esatto,
4: e tutti gli altri erano un po' sullo sfondo.
3: Invece stavolta lo fai esplodere proprio.
4: Questa volta Zazzi ha preso proprio il comando delle operazioni, esatto, perché è lui che mi detta la sua storia, perché mi dice: guarda, in carcere dove stavo il cappellano di San Vittore mi ha portato questo libro dove ho scoperto che tu mi avevi usato come personaggio.
3: Certo.
4: Adesso la
3: tocca
4: mia storia però la racconto io.
3: In realtà tu scrivi nell'incipit questo romanzo, in realtà non è un romanzo, non è un racconto, è tutto un non, e nella negazione c'è poi invece un'affermazione di cose che andremo a scoprire, non troppo perché il libro poi lo dovete leggere. Ispirato più di quanto non si possa pensare, quindi non sarebbe vera e comunque opera di fantasia. Tu non intendi denigrare qualcuno, qui c'è insomma, introduci un po', fai un po' una istruzioni per l'uso, però tu ribadisci di ritenere di seguire quanto in gioventù hai imparato dalla lettura degli scrittori che ti hanno formato. Il personaggio è azione. I protagonisti del libro dovrebbero parlare e comportarsi come se fossero persone reali, anziché parlare e comportarsi secondo la nostra idea di morale. Questo senza che l'autore li giudichi, perché il giudizio spezza eventualmente all'autore. E mi è sembrata molto forte questa cosa, perché in realtà è molto rara.
4: Beh, il giudizio aspetta al lettore o alla lettrice, perché? Perché chi scrive non deve giudicare i personaggi che mette sulla pagina, e i personaggi devono essere liberi di comportarsi come ritengono, di parlare come vogliono. E nel caso di Franz Zazzi, ovviamente, lui fin dall'inizio, fin da, appunto, da quel romanzo là uscito più di 20 anni fa, lui era molto sopra le righe, era molto vitale, molto scorretto, molto esagerato in tutte le sue manifestazioni, e quando me lo sono ritrovato tra le mani, lui non poteva fare altro che comportarsi allo stesso modo. E a un certo punto lui mi dice, guarda Pe, perché lui mi chiama Pe, e guarda Pe, io lo so che ormai sei diventato uno scrittore, qua e là, su e giù, però non è che puoi pretendere che io sia diverso da quello che sono, io parlo come parlo, mi comporto come mi comporto, e tu adesso scrivi quello che ti dico di scrivere io.
3: Senti, riprendo una citazione di Bertrand Ellis sul tuo volume, finalmente un romanzo politicamente scorretto e coraggioso, capace di sabotare l'idea che la letteratura debba essere etica. La letteratura dovrebbe essere la satira. Ripesco un vecchio Luttazzi e fare un po' il cazzo che gli pare.
4: Io ho sempre guardato con grande ammirazione a quegli scrittori che riescono a scrivere libri mettendomi a disagio, esattamente come i registi che mi mettono a disagio, no? Perché quando esco dal cinema o quando esco dalla lettura di un libro, io non voglio essere confortato nelle mie opinioni. Vorrei incontrare storie che invece mi mettono in discussione, che mi facciano anche venire dei dubbi sulla persona che sono, perché a quel punto mi chiedo, ma io come mi comporterei in quella situazione? Se io fossi nato in quell'epoca, avessi avuto quella storia, eccetera. E naturalmente Franz Zazzi è un personaggio, è un rapinatore, tossico, fascista, anzi nazista, mette incinta una fidanzata,
3: spacciatore,
4: mette incinta una ragazza e manco lo sa, e quando poi viene a scoprirlo si sente dire, credo legittimamente da parte della ragazza che è finlandese, you horrible person, perché si è comportato in maniera orribile naturalmente. Salvo poi, come dire, nel momento in cui si rende conto di aver messo al mondo una vita, cercare di recuperare un po'. Nel frattempo però ne combina di ogni.
3: Tu hai specificato a Rocco Siffredi che la sua è una figura metaforica.
4: Sì, perché
3: ti ha chiamato, ti ha telefonato sicuro.
4: No, diciamo che Mondadori si è preoccupato a questo
3: certo.
4: punto, e mi ha detto forse dobbiamo far leggere questo romanzo a Rocco Siffredi. Perché? Perché Franz Zazzi, tra le tante cose che fa, e anche guardi del corpo di
3: Rocco Siffredi, esatto.
4: E quindi questo anche lo aiuta a girovagare. In realtà è un romanzo o quello che è picaresco, perché si passa dalla Finlandia alla Spagna,
3: Londra,
4: a Budapest, a Milano, eccetera. È una delle tante fasi di questa vita che continua a Franz ad autodistruggere per poi cercare di rimettere in sesto, e quella in cui appunto si ritrova a Los Angeles, prima Budapest e poi a Los Angeles con Rocco Siffredi.
3: Per darvi un po' la temperatura del libro, come dicono quelli bravi, parlando di Londra. Londra mica è solo la capitale inglese, notoriamente pure la capitale del divertimento per un gregge di studenti stranieri che foraggiati dai loro genitori speranzosi di vederli un bel giorno alla City, dopo che si sono dissanguati per farli studiare alla London School of Economics oppure alla Tate, dopo che hanno venduto un rene per pagare la retta della Goldsmiths, tra un esame e l'altro hanno bisogno di bamba, sia per performare a dovere in ambito scolastico universitario, sia per carburare fra una fissicciola e l'altra, magari con tanto di orgia finale dei risvolti sadomaso, che chissà perché arriva al Tamigi come avvocato e vanno alla grande, in Britannia non per noi come in Padania, ma a mio modesto parere piuttosto a causa della competizione sfrenata, della rigidità delle divisioni tra classi sociali e forse anche per via delle scudisciate prese all'epoca in cui si stava in collegio, va a sapere questo è il ritmo di questo libro di Giuseppe Culicchia. Non vi spaventate.
4: In maniera molto rapida.
3: Molto rapida. Sì, lo devo leggere più. L'ho fatto per dare il senso di quella frase lì su Londra, che tra l'altro è molto vera, anche se tu chiaramente ironizzi in maniera molto pungente. Mi dici, perché a noi insomma, quando raccontiamo i libri interessa anche molto un po' il backstage di un libro, no? Perché poi i libri si possono raccontare, ma alla fine vedi, è come un film, lo devi andare a vedere, è difficile raccontare un libro. L'architettura con cui l'hai costruito, perché è un libro che, no, straborda, velocizza il ritmo, poi lo rallenta, fa salti di tempo, salti di città. Come l'hai costruita?
4: Allora, io intanto ho dovuto sintonizzarmi sulla voce di Franz, perché una delle grandi lezioni, secondo me, della letteratura americana, a cominciare da Mark Twain, è l'aver intuito che i personaggi devono parlare come le persone vere, come quelle della strada, no? E quindi bisognava sintonizzarsi su quel linguaggio lì e però farlo diventare libro. E quindi, sai, non è che se io mi metto per strada a registrare quello che dicono le persone e lo riverso sulla pagina, quello diventa automaticamente qualcosa di leggibile, no? E quindi è apparentemente, come dire, un grande flusso di coscienza in maniera disordinata e rocambolesca, come la vita sua, e allo stesso tempo ci è voluto un grande controllo per riuscire a tenere insieme appunto tutti questi luoghi, tutte queste avventure.
3: Esatto, quello mi chiedevo, cioè il fil rouge era complicato, eh?
4: Era complicato e dovevo ogni volta seguire questo antieroe e cercare di rendere giustizia poi alla sua vita, perché è una vita tragica alla fine, no?
3: Cioè,
4: quando Franz si ritrova poi in carcere e scopre per esempio che leggere è l'unico modo che ha per evadere, sarà banale ma è vero, no? E scopre che i suoi compagni di cella, che lui ovviamente detesta, allo stesso tempo però gli fanno anche pietà dopo un po', perché si rende conto che sono persone come lui, che hanno sbagliato, che si ritrovano in condizioni disumane, che hanno i suoi stessi bisogni, le sue stesse paure, la stessa voglia di essere altrove, dappertutto tranne che lì. Allora, a quel punto in Franz scatta la pietas. Lui che è così violento, che è così, che non guarda in faccia nessuno, che quando gli passa davanti una vecchietta al supermercato gli tirerebbe una testata sul naso, scopre la pietà. E questo per lui è un passaggio del tutto inaspettato.
3: E appunto, dicevo, i colori diversi di questo libro, che ha il merito di essere sempre spiazzante capitolo dopo capitolo, che insomma, no, per chi legge tanti libri è una cosa che insomma non accade spesso. E proprio a questo proposito, siamo nel libro con numeri importanti, forse abbiamo già toccato questo tema con te, che insomma hai un percorso molto importante di grande monitoraggio, diciamo, del sistema, se si può usare questa parola. E questa è una comunità di lettori, non sono clientes quelli che vengono qui, ce ne siamo accorti quando Milano aveva provato a ritagliarsi un ruolo che forse non le competeva, e forse la comunità di lettori del Salone purtroppo non rispecchia la comunità di lettori italiani, magari. Ti chiedo che succede a questa comunità di lettori, che succede a questo oggetto meraviglioso che è tecnologia, no? È carta e inchiostro, è l'oggetto perfetto, come diceva Umberto Eco, come la ruota, è un oggetto eterno. Fra mille anni esiste ancora la formula inchiostro e carta per raccontare storie?
4: Beh, allora, c'è stato tutto un momento in cui con la digitalizzazione, con l'ebook, no, si temeva la scomparsa del libro di carta. Questo non è avvenuto, come abbiamo visto. Tra mille anni sinceramente non lo so. Nel frattempo un'altra rivoluzione tecnologica, che è quella dell'intelligenza artificiale, desta non poche preoccupazioni, ma non soltanto per il mondo dei libri, perché
3: abbiamo approfondito
4: spesso. Si tratta veramente di qualche cosa di... è uno spartiacque nella storia dell'uomo. E quindi staremo a vedere. Dopodiché credo che finché noi come specie saremo chiamati a calpestare questa terra, avremo sempre bisogno di storie. Storie. Guarda, io qualche anno fa, in una piccola isola dell'Egadi, dove tra l'altro approda anche Franz Zazzi, questa piccola isola che si chiama Levanzo, ho scoperto che c'era questa grotta, la grotta del Genovese, dove esistono dei graffiti fatti dall'uomo 10.000, 20.000 anni fa in due fasi diverse. E all'epoca non c'era una lingua, non c'era un alfabeto, c'erano dei segni, e c'erano dei segni che fanno vedere delle famiglie, perché vedi figure più stilizzate normalmente di adulti e di bambini, che sembrano ballare. E queste sono tracciate a carboncino, invece altre che sono incise nella pietra di animali. E mi sono reso conto che quelle persone lì, che non avevano un linguaggio, che non avevano modo di trasmettere qualche cosa se non così, avevano quel bisogno lì, avevano bisogno di raccontarsi e di dire siamo stati qui, siamo passati su questa terra, no? E credo che questo sia un bisogno che avremo sempre.
3: Io ho omesso completamente di raccontare, ma gli ascoltatori di Radio Radicale sono abbastanza smaliziati, ma insomma Giuseppe Culicchia ha tradotto in tanti paesi, ha scritto alla fine una trentina di libri, no? Fra romanzi, eccetera, e ovviamente non posso non citare quel Tutti giù per terra del 1994, che è divenuto anche un film eccellente, tra l'altro secondo me nella trasposizione, cosa che non riesce sempre. L'ultima cosa che ti chiedo è, dalla tua esperienza iniziale di libraio a quella di scrittore, tu sei stato privilegiato perché avevi contezza di cosa vuol dire poi vendere quel prodotto che poi ti sei ritrovato a fare. Se ha influito, e quanto ha influito quel tuo mestiere precedente, mestiere tra l'altro meraviglioso, il creatore del suono del libro, Angelo Pezzana, aveva una delle, insomma, librerie più storiche e importanti di Torino, ricordiamolo perché non tutti,
4: certo,
3: lo sanno.
4: Certo, Luxemburg, certo.
3: Esatto.
4: È stato fondamentale per me, cioè aver fatto per una decina d'anni libraio è stato molto importante, perché mi sono confrontato con il mondo dei libri da quest'altra parte. Mi guardavo attorno entrando in libreria e vedevo Tolstoi e Dostoevsky e Flaubert, e questo nel momento in cui è uscito il mio primo romanzo, Tutti giù per terra, mi ha aiutato a tenere i piedi per terra, no? Perché, e poi ho continuato a lavorare in libreria per i primi 3-4 anni dopo l'uscita del libro, e anche questo mi ha aiutato, no? Perché ho visto che anche
3: i libri, piedi per terra, certo.
4: Cioè, i libri escono e non sempre incontro i loro lettori, a volte durano per anni, altre volte durano per settimane, oggi come oggi durano sempre meno, ahimè,
3: sì, a volte però, come direbbe Venditti, fanno dei giri immensi e poi ritornano,
4: è vero.
3: Quindi il libro, e poi il libro lo diciamo sempre, è un viaggio magnifico, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 copie, sono 50.000 letture diverse di un viaggio che chi scrive fa per il 50%, e l'altro 50% di viaggio lo fa chi lo legge, e per questo è un oggetto magico, no? Perché quale altro oggetto?
4: Assolutamente sì.
3: Allora, tu sei un lettore, e chiudo, digitale, cartaceo o crossmediale, tutte e due?
4: Io sono un vecchio arnese del Novecento e quindi leggo ancora sulla carta, preferibilmente.
3: Grazie, grazie a Giuseppe Culicchia. Ua, vita e opinioni di Franz Sassi, Gentiluomo, Mondadori, lo trovate in tutte le librerie e sulle consuete piattaforme di riferimento, e anche in versione digitale, anche se a noi piace più la carta.
4: Grazie, grazie a voi, grazie a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Radicale.
3: Ciao. Buona lettura e buona scrittura. Grazie. A Radio Radicale, ancora dalla nostra postazione, 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Io ritrovo molto volentieri con noi Antonella Lattanzi, ben ritrovata.
5: Grazie, anch'io molto felice.
3: Nel frullatore del Salone del Libro, questo è un piccolo rifugio, e il rifugio è la parola pertinente per provare a raccontare, vabbè, i libri non si raccontano, lo diciamo sempre, come film, però di Antonella Lattanzi, di Chiara, anzi di Marianna e di Chiara, di tutto un mappamondo, come lo definisci tu, che succede nelle loro vite, racconta questo libro per Einaudi. Allora, io partirei però dando qualche appunto suggestione diapositiva di questo libro. Marianna e Chiara, che si costruiscono appunto una specie di mondo rifugio, un termine molto bello, non solo per accogliersi a vicenda, ma per raccogliersi a vicenda, quindi un bunker contro i pericoli, i rischi della vita, una cosa che un po' tutti abbiamo provato a fare con il nostro amichetto, la fidanzatina, la Gioia. Sì. E però qui diventa una storia molto strutturata che va avanti per molti anni.
5: Sì, io diciamo che volevo raccontare principalmente due cose. Questo libro ce l'ho in testa da tantissimo tempo, ma non riuscivo a trovare la voce per raccontarlo. Poi col mio libro precedente, Cose che non si raccontano, ho usato per la prima volta la prima persona
3: che abbiamo raccontato qui,
5: sì, di cui avevo molta paura, ho capito che questo libro andava raccontato in prima persona. Volevo raccontare due cose. Volevo raccontare il danno che una famiglia disfunzionale, come la chiameremmo oggi, fa sui figli, perché parliamo per fortuna dei femminicidi, parliamo dei problemi dei coniugi, ma di questi bambini, questi bambini qui, chi li guarda,
3: chi se ne occupa.
5: E poi anche la potenza, come dicevi tu, dell'adolescenza, di un'amicizia, amore. Per fortuna non ci sono confini nelle parole a un certo punto della
3: infatti
5: vita.
3: Però c'è un mixage di colori in questa storia che tu riesci a mettere a fuoco, forse diventa anche quello uno stimolo, perché poi ti costringe a mettere a fuoco una cosa ambigua, un termine sbagliato, una cosa composita come quella, no? E quando è che ti è venuto in mente di raccontare questa storia, però? Cioè, qual è stata la scintilla?
5: Allora, io penso di volerla raccontare da sempre.
3: Da sempre?
5: Cioè, da quando avevo l'età di queste due bambine.
3: Ah,
5: perché,
3: okay.
5: Ho vissuto in un quartiere molto complicato, di Bari.
3: Di Bari, come Marianna e Chiara, le protagoniste.
5: Marianna e Chiara, sì, si chiama quartiere Iapigia, ed è una specie di scampiante litteram, dove mia madre allegramente ha deciso di farsi trasferire quando eravamo piccole. E ho visto... Sono stata Marianna, sono stata Chiara e ho pensato...
3: Ecco, infatti si capiva un po'. Dalla profondità che tu infili qua dentro un po', capivo che c'era qualche tratto autobiografico.
5: Sì, secondo me c'è sempre, cioè per esempio appunto cose che non si raccontano, il mio unico romanzo autobiografico, e spero che rimanga
3: tale.
5: Però in tutto quello che scrivi c'è qualcosa di te. E io penso che comunque delle persone che hai visto, dei romanzi che hai letto, dei luoghi che hai incontrato, dei desideri che hai avuto, anche delle vite che avresti voluto avere e non hai avuto. Mi ricordo che quando ero piccola e cominciato a scrivere romanzi, dovevano andare a finire per forza male, sennò io invidiavo la protagonista di cui stavo parlando. E quindi mi interessava da sempre, per questo c'è una riflessione molto
3: ulteriore.
5: Attenta a che cos'è proprio il rapporto tra anche la sanità mentale, di cui non si parla mai.
3: Sì, poi sono due famiglie, quella di Marianna e Chiara, molto diverse fra loro, quindi questo in qualche modo aiuta la loro connessione, no? Proprio perché hanno esigenze diverse che nel loro rifugio si vanno a in qualche modo a comporre. Leggo un passaggio che mi piaceva molto. Un giorno in cui Chiara è diventata la mia compagna di banco, lo confondo con tanti altri giorni di tanti altri anni. È come se mi potessi girare nella mente la mia sinistra e fossi di nuovo seduto al mio banco e fosse il banco della quinta elementare. Ed ecco Chiara, con i suoi capelli neri lunghissimi, e poi fosse il primo anno delle medie. Ed ecco Ed ecco il banco dissestato di questa scuola dissestata, è sempre seconda, dalla terza media al primo superiore. Eccola ancora qui, sempre con me, Chiara, del secondo, terzo e così via. Un mulinello di giorni passati fianco a fianco come i soldati. Come i risultati coraggiosi e inconsapevoli, o consapevoli e distrutti ma non ancora vinti, o fianco a fianco come gli amanti, ridere fino alla lacrima in classe, la prof ci sgama, la marca sono io, smettila di disturbare come sempre, scusi prof, non sono io, è Chiara Bordeaux, in imbarazzo che vorrebbe scomparire, la marca, se niente tanta voglia di parlare, viene la lavagna, prof lo sa che di matematica non capisco niente, insomma è un mulinello, un mappamondo, è una roba che è scritto con un ritmo frenetico che assomiglia molto ai pensieri di Marianna e di Chiara, no?
5: Sì, diciamo che ho cercato di, siccome io adoro, diciamo, i miei due punti di riferimento opposti di libri sono Madame Bovary di Gustave Flaubert, che entra e esce continuamente nelle teste dei personaggi, e l'horror tipo Stephen King, e quindi ho voluto raccontare l'horror della vita quotidiana e cercare di renderlo anche un po' un horror, un thriller nel racconto di quello che è la vita, l'amicizia, la paura.
3: Chiara voleva solo vivere senza essere vista in pace, ma per due motivi era impossibile. Uno era suo padre, l'altro ero io.
5: Eh sì, perché lei appunto, Marianna si innamora di Marianna, che appunto viene da una famiglia che sembrerebbe più normale, dove c'è la cultura, dove ci sono i libri, dove c'è un padre che sembra meraviglioso come tutti i mostri, come il clown di It. Sembra meraviglioso e invece è cattivissimo. E anche Chiara ha una famiglia così, quindi diciamo si uniscono, però è Marianna che cerca di portarla sulla cattiva strada.
3: Ecco, brava, infatti mi hai riacceso una riflessione che avevo fatto in mezzo a queste pagine, la simmetria, no? Nel senso che comunque questo è un rapporto composito dove c'è amicizia, amore in senso molto più, no? Prismatico, se vogliamo, la scoperta dell'erotismo prima da una persona, poi insomma c'è un intreccio di cose che però crescendo, e il crescere è irriparabile, scrivi tu, cioè, che è una frase fulminante, e in quel crescere poi c'è una distanza, ma una distanza solo apparente, perché poi dentro ciascuna delle due non ha mai perso l'altra. Poi non diciamo come finisce, perché il finale è talmente bello che non ve lo diciamo.
5: Grazie.
3: Diciamo che c'entra l'arte, diciamo che l'arte è un pretesto per un avvicinamento importante, ma non diciamo niente, perché è bello che lo scopriate se leggete il libro. Però poi, insomma, no, ci sono quelle frasi che si dicono da piccoli: non ci lasceremo mai, saremo amici per sempre, ci sarò per sempre per te e tu per me. Poi in realtà il tempo scandisce appunto delle asimmetrie fra le due, no? È dentro queste asimmetrie che tu invece trovi, riesci a scavare meglio, altrimenti diventerebbe, no?
5: Magari sarebbe tutto bello. No, sì, io penso che appunto quando siamo piccoli, quando siamo adolescenti, siamo insieme, e siamo coraggiosi, siamo proprio uniti, però poi quando sei grande rimani solo, e allora soprattutto se sei figlio di una famiglia in qualche modo danneggiata, quel danno esplode, perché esatto. Non è più una persona che ti guarda, non è più una persona che è come te e appunto con cui affrontare questa battaglia.
3: Però, poi ve lo leggete.
5: Però.
3: Chiudo chiedendoti che fine fanno questi oggetti meravigliosi, che sono i libri. Umberto Eco diceva: sono l'oggetto perfetto come la ruota. Questa roba qui fra 1000 anni c'è ancora?
5: A voglia, come diremmo noi a Bari, sì.
3: Basta. A voglia, finiamo l'intervista qua. Antonella Lattanzi con Chiara, con Marianna e Chiara, rendiamo l'onore a Marianna, lo trovate per Einaudi in tutte le librerie, lo trovate in tutte le consuete piattaforme di riferimento e anche in versione digitale. Chiara c'è anche, respira anche in versione digitale. Grazie.
5: Grazie mille a te.
2: Era Due Microfoni a cura di Emilio Targi, adesso Le Cose Americane con Anna Guaita, Visto dall'America. Radio Radicale è Visto dall'America, 30 minuti con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, vice direttrice della Voce di New York. Bentornata Anna.
6: Grazie Antonello, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Sommario di oggi, ci occuperemo della guerra del Golfo, sia dal punto di vista, tra virgolette, dei costi e non solo monetari, purtroppo, e anche però dello stato della guerra che sembra a una possibile svolta, poi ne parleremo. Poi ci occuperemo della sicurezza di Trump, perché c'è stato uno scoop del New York Times sulla sicurezza, l'Air Force One, quello donato al Qatar, che però non è diciamo valso il Pulitzer al giornale, anzi, e poi ne parliamo. E, Anna, allora, guerra del Golfo, uniamo qualche pezzo di questo puzzle. Exet, il segretario della difesa, chiede nuovi fondi per continuare la guerra, in un momento in cui c'è questa, io la chiamo, anche se bassa intensità per una guerra, insomma è quasi appunto è un brutto modo di dire, perché ci sono comunque feriti e morti, ma in un momento in cui potrebbe svoltare ancora una volta, ci sono segnali di un escalation
6: di attacco
2: almeno da parte degli Stati Uniti. Ci sono voci anche dal Medio Oriente di un nuovo diciamo così coinvolgimento dell'esercito israeliano, e insomma ci sono diverse nubi all'orizzonte.
6: È vero. Ora, se coniugando insieme tutti i segnali, so che proprio Radio Radicale ha notato che c'è stato un segnale di movimento fra le forze armate israeliane. Per l'appunto lunedì aspettiamo a Washington la visita di Netanyahu, che ufficialmente viene per partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham, che è stato un grande sostenitore di Israele. Però per l'appunto questo viaggio avviene due o tre giorni dopo che Trump ha tenuto una riunione ieri, per l'appunto venerdì, con i consiglieri di guerra, e uscendo da questa riunione ha detto ai giornalisti che gli Stati Uniti sono lock and loaded, e forse stanno considerando, questo è tra virgolette, un attacco massiccio contro l'Iran. E poi ha aggiunto: naturalmente continueremo con le iniziative diplomatiche, loro forse getteranno la spugna. Però da quando è collassato il cessate il fuoco che era stato deciso sulla base del memorandum of understanding con l'Iran, quel memorandum che doveva portare a ulteriori negoziati e alla
2: che
6: fine
2: si era detto da subito insomma un po' debole,
6: era un po' debole, firmato l'8 aprile crollato il 14 luglio, da allora gli Stati Uniti hanno bombardato ogni notte, ogni notte, ogni notte, e ci sono segnali che puntano verso una escalation, non verso una de-escalation. Per esempio sappiamo che sono stati spediti nell'area altri F-16 ed F-35. Gli F-16 ed F-35 sono due diversi tipi di caccia. Quando sono spediti insieme vuol dire che si sta normalmente che si sta meditando un'azione in profondità in territorio nemico, perché gli F-35, che sono questi caccia di ultimissima generazione, un miracolo della tecnologia, in grado di penetrare a fondo in territorio nemico per raccogliere dati, per poi permettere agli F-16, che sono invece aerei

0: aria fresca perché questa patina steote non venga
1: Che
0: danneggiata.
1: li rende invisibili, no, ai
0: Che li rende
1: radar.
0: invisibili, bravo, esattamente. Questi B2 sono quelli che trasportano le superbombe, quelle bombe di profondità. Ora, che siano stati messi in preallerta, i B-52 sono i bombardieri pesanti, ma sono i normali bombardieri. Sono stati messi in allerta quelli in America e non, per esempio, che i B-52 ci sono anche, credo, Spagna, credo, e in Gran Bretagna. Dove gli Stati Uniti non avrebbero l'ok per far decollare questi aerei. Quindi ci sono dei segnali. Per l'appunto, il 21, Hegseth si è presentato alla Camera a chiedere fondi aggiuntivi destinati a coprire appunto questi costi della guerra con l'Iran per nuove munizioni, nuovi missili, la ricostituzione soprattutto di tante scorte che viene fuori che hanno usato in enorme quantità proprio e viene fuori anche il costo crescente di questa guerra, una veramente impressionante se voi pensate che ci sono 20 navi da combattimento schierate nella zona con 50.000 soldati, vi rendete conto quanto costa anche solo i costi operativi di spostare navi, carburante, le ore di combattimento per gli aerei che devono volare, le bombe che
1: Diciamo, no,
0: vengono
1: non
0: usate.
1: male, non male per un presidente che prometteva, diciamo, quasi un disimpegno.
0: Mi fa ridere Antonello, guarda.
1: Vabbè, no, noi non critichiamo, sono i fatti, non lo sappiamo.
0: Sono
1: Vabbè.
0: i fatti. No, ma poi guarda, è vero che uno deve essere super parte, se c'è, ma insomma, qua veramente grida vendetta quello che sta succedendo.
1: Verità
0: Questo
1: è già basta.
0: doveva essere il presidente che voleva il premio Nobel per la pace.
1: Appunto.
0: Non, e nel frattempo fa anche il giochetto di nascondere il numero dei morti, il numero dei feriti.
1: Ecco, questo volevo chiederti, perché il
0: Dimmi.
1: Pentagono ha un conteggio delle vittime, sappiamo quanto poi l'opinione pubblica americana soffra, giustamente, no, dei propri caduti, ha un conteggio a ribasso, come mai?
0: Questa è proprio una cosa che grida vendetta, guarda. Io mi chiedo cosa stanno pensando i genitori, i fratelli, i parenti, gli amici. Allora, i morti sono 18 finora, però di colpo sono diventati 14 nel sito del Pentagono. E perché? Perché dice, beh, 4 sono morti durante il cessate il fuoco, quindi non sono morti durante
1: Non
0: azioni
1: entrano in
0: belliche.
1: conflitto, sì.
0: Guarda, questo significa una ricaduta gravissima, prima di tutto le medaglie. E poi i premi che vanno alle famiglie, i rimborsi che vanno alle famiglie per ogni caduto, le medaglie speciali che vengono
1: Cioè,
0: date alle
1: oltre al dramma,
0: famiglie.
1: anche il danno
0: Sì,
1: alla fine, no? Oltre al dramma
0: alla
1: familiare.
0: fine, esatto. Tra l'altro, una di queste è una ragazza di 19 anni, ti rendi conto? Una ragazza di 19 anni, quindi negarle anche l'onore di dire che è caduta in guerra, perché è caduta durante il cessate il fuoco mentre stavano smontando delle bombe fatte cadere dall'Iran. Quindi sono bombe iraniane che sono, non è che stanno raccogliendo fiori.
1: Certo.
0: Vabbè. E in tutto ciò, tra l'altro, c'è stato un rapporto del Wall Street Journal che si basa su studi condotti da funzionari sia americani che israeliani, vada bene, e sulle immagini satellitari che dimostrano che gli iraniani stanno ricostruendo a ritmi sorprendenti. Pensate un attimo, ogni tanto bisogna pensarlo. Se l'Iran non fosse dominato da una dittatura spietata e sanguinaria, qual è? Perché mentre è in guerra, non dimentichiamo per favore che stanno continuando a impiccare
1: Ecco,
0: i
1: le
0: ragazzi.
1: esecuzioni e le repressioni, assolutamente.
0: Ragazzi che hanno manifestato a gennaio, pensa ultimamente hanno impiccato, credo, un ragazzo di 18 anni, la cui colpa era stata di aprire la porta a dei manifestanti che stavano scappando durante una manifestazione. Le ha aperto la porta, li ha ospitati, beh, è stato impiccato. Quindi non dimentichiamo, pur mentre stiamo dispiegando.

0: che grande efficienza militare stanno manifestando gli iraniani, non dimentichiamo però che
1: Ci
0: governo
1: sono,
0: ha.
1: esatto,
0: Ci
1: è il
0: sono.
1: governo, parliamo di governo, ovviamente.
0: Pensiamo cosa sarebbe questo paese se avesse un governo democratico, perché quello che sta dimostrando è eccezionale. Stanno ricostruendo basi missilistiche, strade divelte dai bombardamenti, ponti che sono stati fatti saltare per aria, porti che sono stati distrutti, cantieri navali, persino gli impianti per la produzione di missili li stanno ricostruendo. Capisci,
1: No, hai
0: Antonello?
1: ragione,
0: Ora.
1: è un popolo fiero con una cultura millenaria che non merita questo un
0: No,
1: governo del genere.
0: massacro. Non merita questo governo e non merita questa guerra. Comunque sia, stavamo parlando di questa ipotesi di un attacco massiccio, di un'escalation,
1: Sì.
0: perché secondo questo rapporto che ha reso noto il Wall Street Journal, pare che Israele e Stati Uniti in quei primi bombardamenti iniziali, vi ricordate che furono intensi, hanno commesso alcuni errori gravissimi. Il primo errore gravissimo è stato di aver concentrato l'attacco soprattutto contro obiettivi interni del regime, quindi contro le forze di sicurezza, le guardie della rivoluzione, le caserme, e non hanno distrutto veramente le basi militari e gli impianti missilistici. L'idea qual era? Era di destabilizzare il governo iraniano, no? Speravano di avere
1: Ecco,
0: un
1: di sperare
0: regime
1: il cambio di
0: change.
1: regime, esatto, colpendo le persone, i leader, diciamo così.
0: E le sedi, le basi, caserme, eccetera. E invece hanno colpito meno proprio l'infrastruttura militare. L'altro errore mastodontico che hanno commesso è stato sappiamo, abbiamo sempre saputo che l'Iran ha basi sotterranee molto profonde, dove non solo compierebbe queste ricerche nucleari, ma anche nasconde, conserva i suoi missili, le sue testate missilistiche, i suoi droni, eccetera. Cosa hanno fatto i bombardamenti? Hanno distrutto l'ingresso dei tunnel, ma non hanno completamente distrutto le strutture sotterranee. Per cui cosa stanno facendo adesso gli iraniani? Stanno riaprendo e riasfaltando gli accessi ai tunnel. Si vede dai satelliti, si vede chiaramente. Non è una cosa che ti sto dicendo io, si
1: Queste
0: vede
1: foto
0: dai.
1: hanno fatto scalpore proprio perché dimostrano che, diciamo, quello che sembrava chiuso, sigillato per sempre, in realtà è tornato visibile.
0: Esatto, sì. Cioè l'industria iraniana si rivela molto resiliente, pur in guerra, e il paese dimostra di aver conservato capacità tecniche e industriali elevate, tanto di cappello, pur fatto tutta la tara che abbiamo fatto all'inizio,
1: E
0: e
1: in
0: che
1: più poi
0: in
1: diciamo, il controllo dello stretto di Ormuz sta complicando non poco
0: Esatto,
1: l'economia
0: quindi i
1: mondiale.
0: danni che hanno fatto sarebbero danni temporanei. E questo, guarda, è un problema per Trump e per Netanyahu, perché ci hanno giurato, se vi ricordate le conferenze stampa immediatamente dopo i bombardamenti, cosa hanno detto? Abbiamo distrutto le forze armate iraniane, abbiamo svuotato gli arsenali missilistici, abbiamo fermato la loro capacità di produrre altri missili, abbiamo inferto un danno enorme, per cui adesso se si rimettono a fare il programma nucleare saranno anni e anni indietro. Allora, casi sono due, Antonello e cari ascoltatori: o hanno mentito Netanyahu e Trump, o erano male informati. E non
1: Sì.
0: so cos'è peggio fra i due, decidete voi. Ecco.
1: Tra l'altro, entrambi sono con, diciamo così, il pensiero di elezioni molto vicine a settembre
0: Esatto.
1: Netanyahu, novembre Trump, e questo, diciamo, gli mette una pressione notevolissima proprio per, appunto, come dici
0: Io
1: tu,
0: non
1: che
0: sono al
1: poi.
0: corrente a questo momento, Antonello, dei sondaggi, cosa dicano i sondaggi in Israele, ma i sondaggi negli Stati Uniti sono terribili per Trump, terribili, è sceso al
1: Netanyahu
0: 30%.
1: c'è una difficoltà, anche se insomma non è ovviamente detto, sono sondaggi difficili, però insomma sì, diciamo comunque sia la prosecuzione, la non risoluzione della questione iraniana è un problema grosso per tutti e due.
0: Per Trump, tra l'altro, questa guerra è estremamente impopolare, anche oramai addirittura fra gli stessi MAGA, perché è inevitabile, questa guerra sta facendo aumentare il costo della vita, fortemente. Abbiamo di nuovo la benzina sopra i 4 dollari, e per gli americani questa è una soglia psicologica. Ripeto, il prezzo della benzina in America è molto più basso rispetto a quello italiano, ma gli americani girano, devono girare in automobile, l'ho detto, l'ho ripetuto, perché i trasporti pubblici sono quasi inesistenti, e poi tutti hanno questi macchinoni e per andare a lavorare devono prendere la macchina, quindi è
1: Un
0: molto più
1: bene di
0: grave.
1: primissima
0: Sì.
1: necessità, tra l'altro, a parte questi costi, poi anche si torni con l'incubo dei caduti, insomma,
0: Sì,
1: è uno spettro
0: esatto.
1: del passato
0: Sì,
1: che torna nella Casa Bianca.
0: sì. Per quanto i repubblicani alla Camera obbediscano molto a Trump, non so quanto lo faranno al Senato, perché alla Camera hanno passato una risoluzione di bilancio, che vuol dire non è una legge, è una risoluzione che permette alle commissioni di discutere una legge per pagare, per disporre questi fondi aggiuntivi richiesti da Hegseth. Però questa discussione è arrivata anche al Senato. Al Senato ci sono, ripeto, alcuni senatori che non correranno a novembre perché sono stati trombati da Trump, perché non li ha sostenuti, che hanno, ripeto, il dente avvelenato, e l'intero fronte democratico vuole prima sapere questa guerra a che serve, dove stiamo. Non si sapeva quando è esplosa il 28 febbraio, è ancora più misterioso se lancia una escalation adesso, perché costa.
1: L'obiettivo qual è? Nel
0: Qual è
1: senso che
0: l'obiettivo? Nessuno lo sa.
1: vincere, ok, ma come esattamente?
0: Sì. Quanto tempo
1: Anna,
0: ci resta?
1: abbiamo una decina di minuti.
0: Ah,
1: Volevo
0: ecco, allora.
1: toccare
0: Sì.
1: all'argomento sicurezza di Trump, perché c'è stato un vero e proprio scoop del New York Times qualche settimana fa che aveva definito l'Air Force One regalato dal Qatar con finimenti in oro, bellissimo, modernissimo, dal punto di vista della sicurezza, però un colabrodo, e tanto da far cambiare di corsa il ritorno appunto di Trump da uno dei suoi viaggi ufficiali, è tornato in servizio il vecchio Air Force One. E questo era uno scoop del New York Times, è stato premiato per questo scoop.
0: No, è premiato tutt'altro. È successo che il Dipartimento della Giustizia ha lanciato. Allora, prima di tutto devo dire che negli Stati Uniti non esiste un diritto assoluto del giornalista a mantenere segrete le fonti. Se davanti a situazioni da cui può dipendere un caso di terrorismo, per tradimento, pericolo per lo Stato, pericolo per i cittadini, eccetera, lo Stato federale ha diritto di chiedere ai giornalisti quali sono le tue fonti, da dove viene questa informazione. Però c'è modo e modo, c'è un modo ben preciso, stabilito. Peraltro, pensate, dopo che Barack Obama aveva fatto delle azioni, come dire, aggressive contro le fughe di notizie, Barack Obama, che era favorevolissimo alla libertà di stampa, lo era un po' meno quando c'erano fenomeni di fuga delle notizie, soprattutto, voglio ricordarlo, quando c'è stato un articolo che rivelava come un'azione segreta della CIA aveva sventato un attentato di Al Qaeda contro un aereo che era diretto verso gli Stati Uniti. Quindi la notizia era bella: la CIA, questo era il 2012, aveva sventato un altro attentato tipo le Torri Gemelle. Però in tutto ciò c'era stato un infiltrato. E quando i giornali, quando l'AP fece questo scoop e rivelò questa cosa, venne fuori che la CIA era riuscita a infiltrare Al Qaeda. E quindi questa era una notizia che all'amministrazione Obama un ferocito,
1: Certamente.
0: perché e fece veramente un attacco contro l'AP, un'intrusione devo dire senza precedenti, gli ottenni tabulati di telefonici, insomma, un'azione a gamba tesa. In seguito a quell'operazione di Obama, sia proprio, pensa un po', lo stesso ministro della giustizia di Obama, Holder, e poi durante la presidenza di Biden, la possibilità del governo federale di entrare così a gamba tesa come fece Obama è stata fortemente ridotta. Ci sono, la difesa del diritto all'informazione è stata molto rafforzata. E in questo caso, nel caso che tu hai appena citato, invece il Dipartimento della Giustizia si è comportato anche peggio, ma molto peggio di come aveva fatto Obama, perché invece di seguire la nuova regola, che sarebbe andare dal New York Times e chiedere: guardate, abbiamo bisogno di sapere come mai è venuto
1: Questa fuga di notizie o
0: questa fuga di
1: queste.
0: notizie, perché abbiamo bisogno di sapere se la persona che ha fatto questa fuga di notizie chi è, perché lo ha fatto, da cosa è stato spinto, che cosa sa. Insomma, da un punto di vista del governo federale possiamo anche capire che volevano sapere, però il modo in cui l'hanno fatto è stato terribile, perché non sono andati affatto dal New York Times. Gli agenti dell'FBI si sono presentati d'emblée a casa di questi tre giornalisti, hanno sequestrato i tabulati dei loro telefoni, i tabulati dei telefoni delle mogli, delle mamme di questi giornalisti. Vi rendete conto? Cioè, è chiaro che c'è stato un tentativo di intimidazione non solo dei giornalisti, ma anche di possibili fonti per impedire che
1: Ah,
0: altri,
1: ovvio, a
0: altre.
1: questo punto uno non parla più, perché se questa è la versione,
0: Però,
1: nessuno ha più
0: siccome
1: risposta.
0: questo è esatto, devi tenere presente che l'amministrazione Trump è un colabrodo. È proprio è chiaro che dentro proprio la sua amministrazione c'è un sacco di gente che parla con grande trasporto
1: Diciamo, il discorso
0: ai
1: della competenza l'abbiamo fatto spesso, no?
0: sì.
1: Della competenza, a tutti
0: Beh,
1: i livelli. Questo.
0: il libro che hanno appena pubblicato i due giornalisti del New York Times, proprio fatto dall'interno dell'amministrazione Trump, è praticamente costruito su testimonianze ufficiali, ma anche su fughe di notizie di personale interno che ha parlato. Capisci? Quindi, però, io vorrei anche. Quindi, cosa è successo? Che il giudice, quando sono arrivati davanti al giudice, il governo federale con tutti questi tabulati, eccetera, che volevano imporre ai giornalisti di dare il nome della persona, il leaker, si dice in italiano. Il giudice federale Arun, vediamo se lo pronuncio bene, Subramanian, li ha subito bacchettati senza troppe storie, perché ha detto che il governo federale ha adottato delle misure invasive illegali. E quindi a quel punto è stato chiaro che il giudice avrebbe bocciato il ricorso del Dipartimento della Giustizia contro questi tre giornalisti. A quel punto il Dipartimento della Giustizia ha ritirato la causa. Per un motivo molto chiaro, per evitare una sentenza che avrebbe creato un precedente
1: Precedente,
0: contro un
1: certo. Sì.
0: precedente. Quindi non è detto che non tornino alla carica, seguendo però l'iter previsto. Ora, io però volevo anche chiarire che, prima di tutto, la decisione di questo giudice è una vittoria del New York Times, ma è una vittoria di principio per la libertà giornalistica e il diritto di indagare che i giornalisti hanno. Ed è una conferma forte che lo Stato non può usare il proprio potere investigativo per intimidire la stampa quando pubblica notizie scomode. Ecco, cosa
1: Grazie.
0: che Trump fa in continuazione. Guardate che nessun altro presidente, qualche volta è capitato, appunto, caso di Obama, eccetera, ma Trump trascina tutti i media in tribunale regolarmente perde, però nel frattempo questi media sono obbligati a spendere centinaia di migliaia di dollari, se non
1: È una
0: milioni
1: forma
0: di
1: di
0: dollari,
1: intimidazione anche quella,
0: esatto, per difendersi. E quindi questa è un'altra cosa che volevo sottolineare. E poi volevo anche spiegare qualcosa, se abbiamo il tempo, su questo aereo.
1: Abbiamo
0: Su questo
1: ancora
0: aereo.
1: 4 minuti, è certo,
0: Allora,
1: perché poi alla fine
0: sì.
1: questo aereo è sicuro o no?
0: No. E quindi, anzi, voglio dire, questi giornalisti hanno fatto un favore
1: Quello
0: a
1: che dico,
0: Trump,
1: cioè.
0: perché prima di tutto partiamo dall'origine. Questo aereo è un Boeing 747 di lusso, di lussissimo, che era originariamente di proprietà della famiglia reale del Qatar, quale famiglia reale l'ha regalato a Trump. Un regalo da 400 milioni di dollari che è destinato a diventare il nuovo Air Force One. Perché? Perché siccome i nuovi Air Force One sono due in realtà, si chiamano Air Force One ma sono due, che devono entrare in servizio, sono in ritardo, costano sempre di più. Allora Trump che ha detto, va bene, io mi prendo, lui l'ha quasi chiesto. Ha quasi chiesto quando ha volato su questa, è salito su quest'aereo, gli è piaciuto tanto, ha detto mi
1: Siamo
0: piacerebbe
1: finiti pure in
0: averlo.
1: oro, quindi immagino che insomma abbia
0: Sì,
1: incontrato il suo
0: pacchiamo da
1: favore.
0: morire, però c'ha
1: Esatto.
0: camere da letto, c'ha addirittura un salone, sale di riunioni, rifiniture tutte dorate, sai le cose che piacciono a Trump. Qualcuno ha detto stile bordello Las Vegas. Non l'ho detto io, eh. È
1: È
0: una cosa
1: arrivata la
0: che gira.
1: sentenza, però immagino, lo
0: Però
1: immaginiamo.
0: insomma. È molto, molto tacky, molto di cattivo gusto. Trump piace molto l'oro in tutte le sue forme, anche finto, purtroppo. Se gli piacesse quello vero, sai, a un certo punto ha un fascino, ma sono le cose placcate d'oro.
1: Anche
0: Comunque,
1: tarocchiato, abbiamo un
0: sì.
1: minuto.
0: Allora, si presentano due problemi. Il problema costituzionale, perché al momento in cui accetti un bene di tale valore da un governo straniero, violi l'Emoluments Clause, dettato dalla Costituzione americana, che vieta ai funzionari federali di ricevere regali da stati esteri senza il consenso del Congresso. E
1: Corretto.
0: secondo, è anche un problema etico, perché formalmente vedere un presidente americano che utilizza un aereo regalato da una monarchia del Golfo, che ha interessi geopolitici ed economici negli Stati Uniti, lei, e poi la famiglia Trump ha interessi economici nel Qatar, l'immagine simbolica che ne
1: È
0: viene fuori è
1: stato
0: proprio
1: devastante, è devastante.
0: devastante, ecco. E poi questo aereo gli mancano i sistemi di comunicazioni militari criptati, gli mancano le protezioni contro gli EMP, gli impulsi elettromagnetici, contro i sistemi antimissile non ce li ha, non ha schermature contro intercettazioni, potrebbe avere 1 miliardo di microspie. Insomma, non è sicuro, non è sicuro.
1: E questa è la
0: Smontarlo e
1: notizia.
0: rimontarlo
1: Esatto.
0: costerà quanto un altro nuovo aereo.
1: E allora prendiamo quelli fatti in casa. Anna, allora, quindi New York Times per questo scoop e questa verità se l'è vista brutta. Allora, Anna, dobbiamo salutare i nostri radioascoltatori. Nel mese di agosto manderemo qualche replica, ci saremo. Gli diamo una buona estate con ovviamente l'assicurazione che se succedesse qualcosa, noi speriamo di no, per le nostre
0: Ecco,
1: vacanze e
0: facciamo
1: per il
0: corna,
1: mondo. E per il mondo,
0: però
1: esatto.
0: se
1: Siamo pronti a
0: succedesse
1: intervenire.
0: qualcosa ci
1: Esatto.
0: interverremo,
1: E
0: assolutamente
1: allora,
0: sì.
1: Anna, buone vacanze e
0: Anche
1: anche
0: a
1: perché poi
0: te.
1: alla ripresa ci aspettano, diciamo, un periodo ricco, diciamo
0: Saranno
1: così.
0: le elezioni, saranno il
1: Elezioni,
0: pieno delle elezioni,
1: campagna
0: l'apertura della.
1: elettorale, e
0: Infatti.
1: diciamo che sì, no, non ti riposerai.
0: No.
1: Allora, Anna, un
0: Riposiamoci
1: abbraccio,
0: adesso e
1: riposiamoci
0: voglio
1: adesso.
0: veramente augurare a tutti gli ascoltatori una buona vacanza. E c'è un ascoltatore che mi ha chiesto sul voto perché tanti ebrei di New York hanno votato per Mamdani. Io gli risponderò nella sua mail, però voglio ricordare che maggiore parte degli ebrei americani avevano votato per Cuomo, non per Mamdani. E quindi gli risponderò per posta. Un
1: E quindi,
0: abbraccio a tutti.
1: visto dall'America, @protonmail.com. Grazie Anna Guaita e a risentirci presto.
0: A presto, a presto.
2: 15:57, questa è Radio Radicale, il momento della rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo.
3: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: Ben ritrovati domenica 26 luglio 2026. Allora, è uscito il libro del Papa, l'ultimo libro, Disarmata e Disarmante, per la libreria editrice Vaticana, sia l'Osservatore Romano, sia in particolare Avvenire di martedì 21 luglio, hanno dato notizia ampia, per la verità, praticamente quasi tutti i giornali. E, come scrive Avvenire, il Papa lancia nella introduzione, il libro raccoglie un po' gli interventi del Papa, sulla pace, appunto. Ma nell'introduzione il Papa lancia l'allarme nell'era atomica, in cui dice: torna la domanda decisiva, cioè l'umanità potrà continuare ad abitare la Terra. In questa introduzione pubblicata dall'Avvenire, si legge: pace a voi. È stato questo il primo saluto che Gesù risorto ha rivolto ai suoi apostoli, come si legge nel Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 19. Questo è anche il primo dono che Cristo risuscitato ha offerto ai suoi amici e a tutto il mondo, cioè la pace. Quel dono però non avveniva a buon mercato. Il corpo glorioso del maestro di Nazareth mostrava le piaghe della passione. Egli ha attraversato l'odio, la violenza, il crucifige del mondo. Gesù Cristo ha subito l'ingiustizia disarmato e disarmante ed è risorto. L'annuncio evangelico si inseriva e si inserisce nella storia, oggi come 2000 anni fa. La pace è il grande desiderio che agita, prosegue il Papa, molti cuori, ma è anche spesso minacciata, calpestata, irrisa. Oggi ben 103 stati sono coinvolti in qualche maniera in una guerra sulla terra. E le armi rimbombano e uccidono in Ucraina, in Medio Oriente, in Sudan, in Myanmar, nello Yemen, in Congo e in tante altre situazioni. Il mio amato predecessore, Papa Francesco, coniò a suo tempo l'espressione Terza Guerra Mondiale a pezzi per descrivere una situazione di diffusa conflittualità senza precedenti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ripercorrendo i miei interventi su questo tema, prosegue il Papa, ora raccolti in questa antologia, voglio sottolineare alcuni aspetti che mi stanno a cuore. Innanzitutto, la pace è una responsabilità. Se il primo istinto, pardon, di fronte a un problema che incontriamo, a una tensione che viviamo, a un'offesa che subiamo, è quella di giudicare gli altri, di accusarli e perfino condannarli, sarà fatale che prima l'indifferenza e poi l'odio si sviluppino intorno a noi. Esiste un modo di vedere la realtà che distrugge e non costruisce. Invece la pace inizia da me, inizia da noi. Sant'Agostino diceva: sono tempi difficili, sono tempi difficili, e poi comunque esiste un modo di vedere la realtà. Vivere bene con la vita buona, cambiate i tempi e non avrete di che lamentarvi. È tratto questo brano dai discorsi. Non possiamo chiedere, prosegue il Papa, la pace ai potenti del mondo se non cominciamo a viverla noi, a ripartire dai nostri rapporti. E poi nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nelle nostre città, nei luoghi dove lavoriamo. La pace si costruisce con piccoli gesti quotidiani, un sorriso regalato, un'ingiuria perdonata, una parola buona. Inoltre, la pace si edifica con la verità. Anche chi fa la guerra afferma di agire in nome della pace. Nessuno ha la sfrontatezza di dichiarare che vuole la guerra per la guerra. Persino i potenti della terra sanno che ogni persona aspira alla giustizia e desidera vivere in pace. Soprattutto dopo le terribili conseguenze degli eventi di Hiroshima e di Nagasaki, il ricorso alla guerra è sempre più un'avventura senza ritorno, come scandì Giovanni Paolo II il 2 febbraio 1991. Ho rievocato più volte l'accorato appello che San Paolo VI rivolse all'Assemblea delle Nazioni Unite. Quel che unisce gli uomini, notava il mio venerato predecessore, è un patto suggellato con, sono parole di Papa Montini, con un giuramento che deve cambiare la storia futura del mondo. Non più la guerra, non più la guerra, la pace deve guidare le sorti del popolo e dell'intera umanità. Brano tratto dal discorso delle Nazioni Unite pronunciato il 4 ottobre 1965. Prosegue Papa Leone, la pace cerca testimoni. Questo libro antologico ce lo fa presente con la forza di tanti volti. Le figure di cui qui si parla, tra cui il beato Floribert Vuvana Chui, servi di Dio Giorgio La Pira e Dorothy Day, sono emblematiche di tanti uomini e donne che in prima persona hanno favorito la pace, vincendo la tentazione della corruzione, soccorrendo i poveri, favorendo la diplomazia. Accanto a uomini e donne conosciuti, la pace è incarnata da protagonisti non famosi che hanno seguito la propria coscienza. È già accaduto nella storia che si arrivasse vicini alla catastrofe nucleare. Le cronache raccontano che la decisione di un singolo uomo, l'ufficiale sovietico Stanislav Petrov, contribuì a evitare una possibile guerra atomica globale. Era il 26 settembre 1933. I radar dei bunker vicino a Mosca, dove Petrov era di guardia, segnalarono il lancio di diversi missili balistici intercontinentali dagli Stati Uniti verso l'Unione Sovietica. Si trattava però di un errore del sistema satellitare sovietico di localizzazione. Petrov, contravvenendo agli ordini, decise di non segnalare il presunto attacco, una scelta compiuta con la coscienza di chi sapeva che quel semplice gesto avrebbe potuto causare milioni di morti. Un mondo in cui siano le macchine, per quanto sofisticate e più veloci di noi, a decidere un bombardamento su persone inermi sarebbe davvero spaventoso. La coscienza di un singolo uomo può valere il mondo intero. La pace, infine, ha bisogno di speranza. La Chiesa continuerà a predicare la carità verso tutti gli uomini e le donne. Se c'è qualcosa che il mondo sta cercando oggi, credo sia un messaggio di speranza per il futuro. Questa è amplissimi stralci della introduzione, prefazione di Papa Leone, questa raccolta antologica sul tema della pace, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana. Dunque, il Papa ha citato tre personaggi: Floribert Vuvana Chui è stato vissuto a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, e resistette alle pressioni subite per far passare alla frontiera riso avariato. Per vendetta il regime nel 2007 lo ha rapito, torturato e poi ucciso. Giorgio La Pira, conosciuto in Italia, professore universitario di diritto romano, padre della Costituente, parlamentare e sindaco di Firenze, ancora indimenticato, e si è speso per il dialogo tra le potenze durante la guerra fredda, creando anche problemi e attriti all'interno del suo partito. E poi c'è Dorothy Day, vissuta dal 1897 negli Stati Uniti, ha fondato il movimento The Catholic Worker, con anche il giornale omonimo, e durante la Grande Depressione, la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda si è spesa per la pace e i più poveri a livello sociale. Il nome di Dio è pace, cristiani uniti per dire no alla religione del conflitto. Ancora venire del 19 luglio, da notizia, ne scrive Laura Caffagnini, diffuso il nuovo documento di un gruppo teologico ecumenico firmato da cattolici ortodossi e protestanti. L'invito, si legge in questo documento, alle chiese no all'uso identitario e bellico della fede, testimoniamo il Vangelo della riconciliazione. Questi appelli si moltiplicano e sono, diciamo così, inversamente proporzionali però alla loro efficacia. Dunque, il ministro degli esteri Vaticano, precisamente il segretario per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, è stato a Kiev dopo esservi stato il presidente dei vescovi Zuppi. Giacomo Gambassi, inviato a Kiev per Avvenire, ne scrive su Avvenire il martedì 21 luglio, e Gallagher lancia l'appello per una pace giusta. Il rappresentante della Santa Sede ha portato la vicinanza spirituale del Papa agli ucraini in una missione pastorale diplomatica, e c'è stato anche il ringraziamento di Zelensky. Occorre dire che però durante la visita c'è stato un massiccio attacco russo sulla capitale, che ha devastato il quartiere intorno alla stazione di Lukianivka, non distante, peraltro, dall'Annunziatura Vaticana. Una risposta al fatto che il Papa si sposta in maniera più netta rispetto al suo predecessore verso l'Ucraina. Benedetta Ucraina, titola il foglio di mercoledì 21 luglio, ne scrive il vaticanista Mazzuzzi. Tra droni e commemorazioni, la Santa Sede ribadisce il sostegno a Kiev e la vuole nell'Unione Europea. Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati, è sempre stato la voce più filo-ucraina della filiera al comando in Vaticano. Anche nei momenti in cui le tensioni con Kiev erano più forti, erano i tempi in cui si suggeriva il coraggio della bandiera bianca, lui ha sempre tenuto dritta la barra nel sostegno, senza eccezioni di sorta, al paese aggredito da Mosca. Negli ultimi giorni è stato in Ucraina, inviato dal Papa per le celebrazioni al santuario carmelitano di Berdychev, in occasione del 35° anniversario della riapertura delle strutture cattoliche di rito latino. Non si possono dimenticare le sofferenze del popolo ucraino e i suoi sacrifici, ha affermato. Gallagher ha sottolineato di aver assistito al pesante attacco russo condotto nella notte del 19 luglio, con 41 missili e 120 droni sganciati su tutto il paese, e di essersi reso conto dal vivo dei pericoli che la popolazione corre costantemente. Gallagher ha riferito a Zelensky del sostegno del Papa, che Zelensky ha incontrato più volte anche a Castel Gandolfo, e ha ribadito che la prima linea per porre fine al conflitto deve essere quella diplomatica, come peraltro osservato anche dai rappresentanti del Consiglio pan-ucraino, delle chiese e delle organizzazioni religiose. Su questo, più o meno, le parti si sono trovate d'accordo. Il problema è come. Monsignor Gallagher ha reiterato la disponibilità a ospitare in Vaticano un incontro a livello di leader. Zelensky si è detto d'accordo, ringraziando Roma per l'aiuto nella complicata operazione di restituzione dei bambini ucraini rapiti dai russi. Però, questo è il problema, è sempre il solito: a non voler negoziare, il Vaticano. E la Russia. Se all'inizio del conflitto Mosca aveva cercato di fare sponda proprio su Roma per ottenere visibilità e rompere il fronte occidentale di sostegno a Kiev, mossa che da decenni compie ad esempio l'Iran degli Ayatollah anche negli ultimi mesi, successivamente la resistenza è stata totale, intanto per ragioni meramente religiose. L'ala oltranzista nazionalista e conservatrice del patriarcato ortodosso moscovita non può accettare che a mediare sia il Papa di Roma. Andiamo avanti. Dunque, andiamo negli Stati Uniti. Intervista a un vescovo salesiano, al vescovo di Manuel de Jesus Rodriguez, che è la diocesi di Palm Beach in Florida, dove tra l'altro questa diocesi comprende anche la residenza del presidente Donald Trump a Mar-a-Lago. Lo rispetto, ha affermato Monsignor Rodriguez in un'intervista a Elena Molinari, inviata proprio a Palm Beach su Avvenire del 18 luglio, e non voglio lo scontro. Oggi affrontiamo una doppia sfida, ha affermato il vescovo Rodriguez. La politica federale e quella dello Stato, entrambe molto divise, molto dure nei confronti dell'immigrazione. Noi cerchiamo di rispondere accompagnando le persone attraverso la Caritas, i servizi legali e il lavoro quotidiano delle parrocchie. Quali sono le sue preoccupazioni più grandi? Beh, le famiglie sono la mia priorità assoluta. Vedo bambini separati da uno dei genitori dopo una deportazione, adolescenti costretti a lasciare la scuola per aiutare la famiglia. Sono ferite profonde, psicologiche, oltre che economiche. Domande. Molti vedono quei migranti solo come un problema di sicurezza. Risposta. Gli immigrati non sono nemici di nessuno, sono loro a sostenere l'economia della Florida e degli Stati Uniti, perché fanno un lavoro che nessun altro fa. È vero che alcuni sono autori di reati. Beh, meno male. Il vescovo non lo nega, però prosegue, vale per una minoranza, come in qualunque gruppo sociale, certo. Non possiamo trattare da criminali chi un crimine non l'ha commesso. Il 20% dei militari statunitensi è di origine ispanica, questa è un'osservazione interessante, viene da famiglie di immigrati. Immagini che cosa significherebbero per la sicurezza del paese cancellare quel 20% di militari. Beh, insomma, finalmente ancora un vescovo filo immigrazionista, ma non pacifista. Allora, occorre dire che c'è una interessantissima traduzione di intervista a Michel Fayard sul suo ultimo libro Après la guerre, pubblicato da Fayard, intervistato dal Figaro, è intervista apparsa per la traduzione di Mauro Zanon. Sul foglio di lunedì 20 luglio, la minaccia si reinventa, l'indebolimento dell'Iran non fa scomparire il pericolo islamista. E il mio libro non riduce questa guerra all'Iran, o al Hezbollah. Il vero scontro oppone le democrazie a un'ideologia, l'islamismo, sia esso sciita che sunnita, e una sua dipendenza economica che ci lega le mani. Un'ideologia non si distrugge dall'alto, né con un testo firmato in fretta e furia. Questo protocollo illustra perfettamente la nostra impreparazione. L'amministrazione Trump ha preferito un compromesso a una strategia a lungo termine. Teheran, dal canto suo, ha preservato l'essenziale, il suo apparato ideologico, le sue reti di influenza, le sue capacità strategiche, e ha ottenuto un alleggerimento della pressione economica. La vera guerra però inizia ora, ideologica, finanziaria, culturale e demografica. Si svolge in Medio Oriente, ma anche in Europa, in particolare in Francia, sia attraverso le reti sunnite finanziate dalle monarchie petrolifere, sia attraverso i prossimi sciiti. Finché ci rifiuteremo di ammettere che l'indebolimento di un regime non fa scomparire l'ideologia che lo anima e può persino liberarne altre forme, rimarremo vulnerabili. L'accordo del giugno 2026 non è stata una vittoria, è stata una confessione. Siamo pronti per una lotta a lungo termine. Nel libro, Fayard dimostra che bisogna guardare al Medio Oriente per capire che cosa attende l'Occidente. La guerra alle nostre porte, chi sono i nostri nemici? Il sottotitolo, La minaccia alle nostre porte, non è una figura retorica. L'islamismo è una riattivazione coerente della dimensione giuridica e politica dei testi islamici. Milioni di musulmani rifiutano questa interpretazione nella loro vita, ma questa scelta personale non annulla, non confuta i testi. I nostri nemici non sono i musulmani, ma un'ideologia totalitaria che presenta due versanti. Il primo è sciita e comprende la Repubblica Islamica dell'Iran, i suoi proxy, le sue reti dormienti, le sue attività di spionaggio, gli attentati contro gli interessi ebraici e israeliani, nonché la sua convergenza con la criminalità organizzata, in particolare il narcotraffico e la mafia. Il secondo è sunnita, costituisce il bacino più vasto poiché i sunniti sono 8 volte più numerosi degli sciiti, si avvale delle reti wahabite, salafite, dei fratelli musulmani e dei tablà, finanziate dai petrodollari. È da questo ambiente che sono scaturiti gli attentati di massa subiti dalla Francia, da Charlie Hebdo fino all'assassino di Dominique Bernard. L'indebolimento dell'Iran non elimina quindi la minaccia, la libera, alimentando la rivalità tra sciiti e sunniti. I principali attori in agguato sono la Turchia di Erdogan, potenza islamista travestita da democrazia, le monarchie petrolifere, il Pakistan nucleare e la Siria islamista. La guerra è già alle nostre porte, finanziamenti stranieri, reti di influenza, propaganda digitale e separatismo. La prima condizione è dare un nome a ciò che stiamo combattendo. È interessantissima questa intervista, andrebbe riproposta per esempio negli ambienti scolastici, universitari, ma anche in certi salotti, diciamo così, intellettuali o aspiranti tali che minimizzano il problema di una guerra di civiltà che l'Islam ha proclamato contro l'Occidente, il mondo cristiano. Dunque, occorre dire che insomma, il tema dello scisma dei retriviani ancora è al centro dell'analisi, almeno sulla stampa di orientamento cattolico. Avvenire, per esempio, di mercoledì 22 luglio, un bel editoriale pensato, anche colto, di Paola Müller, La carità che ricuce, Sant'Agostino e l'unità ferita della Chiesa. Una parola torna con forza nel dibattito ecclesiale di quest'estate, cioè unità. Il richiamo di Papa Leone ai gruppi tradizionalisti di matrice lefebvriana affinché non imboccassero la strada dello scisma ha riproposto una domanda che attraversa tutta la storia della Chiesa. Che cosa tiene davvero uniti i cristiani? È sufficiente condividere gli stessi riti? Basta professare la medesima dottrina? Il Papa aveva scritto ai lefebvriani nel giorno di Pietro e Paolo. Non è una data casuale. La festa dei due santi racconta meglio di ogni altra come l'unità della Chiesa non nasca dall'uniformità dei caratteri, ma dalla comunione e nella verità. Non potevano essere più diversi Pietro e Paolo, ha detto Papa Leone, eppure non erano avversari. Nella lettera ha usato un'immagine antica, quella della tunica inconsutile di Cristo, per dire che lacerarla è un peccato di estrema gravità. Un'immagine che attraversa la tradizione patristica latina e che Agostino traduce in teologia. È una tentazione che attraversa tutta la storia della Chiesa e raffiora ogni volta che una parte della Chiesa pretende di identificarsi con il tutto. Per oltre 20 anni Agostino dovette confrontarsi con il donatismo, uno scisma che aveva lacerato il cristianesimo nordafricano e che pretendeva di identificare la vera Chiesa con una comunità di puri, separati da quanti riteneva infedeli o moralmente indegni. Da quella lunga controversia nasce una delle più profonde ecclesiologie della tradizione cristiana, prosegue ancora Paola Müller. Lo scisma per Agostino non è una semplice divergenza, è una ferita inferta al corpo stesso di Cristo. Arriva a definirlo un crimine, un sacrilegio, perché germoglia quasi sempre dall'orgoglio di chi antepone il proprio giudizio alla comunione ecclesiale. Per lui, cioè per Sant'Agostino, la divisione è persino più devastante delle persecuzioni esterne. Lo scisma lacera infatti la Chiesa all'interno. Per Agostino la verità non divide la comunione, bensì la custodisce. Eppure Agostino non è un teorico dell'uniformità. Sa bene che nella Chiesa convivono santi e peccatori. Le immagini evangeliche del grano e della zizzania, della rete che raccoglie pesci buoni e cattivi, diventano nelle sue mani una lezione permanente. Pretendere una Chiesa composta soltanto da perfetti significa dimenticare il Vangelo stesso. I buoni possono sopportare i cattivi senza riceverne danno spirituale, scriveva in una delle sue lettere, e ripete contro i donatisti: la purezza rivendicata attraverso la separazione è sempre un'illusione. La vera santità della Chiesa non dipende dalla sua omogeneità, ma dalla carità che tiene insieme ciò che è diverso. È qui che la teologia agostiniana tocca il cuore del problema, ieri come oggi. Per Agostino d'Ippona l'unità della Chiesa non è un fatto organizzativo, ma qualcosa di interiore, è lo Spirito Santo stesso, lo stesso vincolo d'amore che unisce il Padre e il Figlio a rendere i cristiani un cuor solo e un'anima sola, come recita all'inizio della regola agostiniana. Da qui discende una conseguenza decisiva. Si può avere validamente il battesimo di Cristo e tuttavia non possedere lo Spirito se manca l'amore per l'unità. Non hanno la carità di Dio coloro che non amano l'unità della Chiesa, scrisse Sant'Agostino. Un sacramento resta vero, e Agostino lo ribadisce contro i donatisti che ribattezzavano i convertiti, ma è fecondo solo nella comunione. Altro è non avere il battesimo, altro non averlo utilmente. È lo stesso principio, commenta Paola Müller, in fondo, che la lettera di Leone XIV ricorda ai lefebriani, avvertendoli che l'atto scismatico comprometterebbe la possibilità di ricevere lecitamente e in alcuni casi persino validamente i sacramenti che pure amano. C'è infine, in conclusione, un ulteriore tratto agostiniano nella vicenda dei lefebriani, la pazienza del pastore, cioè del Papa, che non smette di supplicare anche quando la rottura sembra già compiuta. Ottima, ottima questa analisi. Allora, segnalo in tempo un libro, dunque, sulle pagine del manifesto, sempre molto interessanti, pagine culturali, il 19 luglio, Enzo Traverso si occupa di un libro di Freud, sulla riflessione che fece Freud sulle origini di Mosè, egizio e non ebreo, e poi l'analisi di Edward Said. Ora, in estrema sintesi, dico che la tesi è che, insomma, Freud non sarebbe, non avrebbe radici veramente ebraiche, Mosè, ma per Freud c'è una influenza soprattutto egiziana. E l'arabista Said corrobora, commentando questo testo di Freud, la ipotesi di Freud. Però qui Enzo Traverso cita un libro che definisce erudito, però anche unilaterale, che è il Mosè di Freud, giudaismo terminabile e interminabile in Audi, definendolo unilaterale, e cerca di avvalorare però questa tesi e questo giudizio citando il libro storico israeliano L'Homo Santo sull'invenzione dello Stato ebraico, pubblicato inizialmente da Rizzoli e poi successivamente, evidentemente, Rizzoli si è pentito, da Mimesis. E se c'è un libro che proprio è unilaterale, per non dire fazioso, è proprio questo di Shlomo Sand. Proprio a Radio Radicale, 15 anni fa, all'uscita ne abbiamo discusso con Paolo Mieli e Massimo Bordin, c'è la registrazione audio-video, chi vuole può avere contezza degli argomenti con cui quel libro pseudo-storico, bisogna dire, fu giustamente demolito. E con questa segnalazione si chiude la puntata odierna di Rassegna Stampa Vaticana. Nel ringraziare per l'assistenza in regia Luciana Bruno e naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: 16:27, questa è Radio Radicale, grazie ancora a Luciana Bruno in regia, vi trasmettiamo Albania Italofona, nell'ambito del programma Artur Nura intervista l'ex ambasciatore italiano Stefano Benazzo.
1: Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica Albania Italofona portiamo un'esperienza molto particolare, diplomatica ma anche artistica. Ho il piacere a farvi sapere che ospite del nostro programma oggi è l'ambasciatore Stefano Benazzo, che l'ho conosciuto a Campidoglio, a Roma. Grazie, ambasciatore, di aver accettato questa intervista.
2: Grazie, Artur, grazie dell'interesse. Sono molto lieto di poter rispondere alle tue domande. Io ascolto sempre con grande piacere le rassegne stampa di Radio Radicale e quindi è un terreno ben conosciuto e sono contento di poter dare il mio modesto contributo a quello che fa Radio Radicale.
1: Mi fa molto piacere. Intanto, ambasciatore, possiamo dire che lei è premiato non soltanto per la carriera diplomatica, ma anche per la carriera artistica che lei ha fatto dopo essere fuori servizio, però hai vissuto tanti paesi, ti sei mosso, hai scattato tante fotografie. Dunque sembra che la diplomazia e l'arte tua della fotografia si sono premiati da Fairness Magazine. È così?
2: Sì, sono due momenti molto distinti nella mia vita, perché io ho preso il mio primo stipendio quando avevo 18 anni.
1: Bello.
2: Sono entrato in carriera a 24 anni, ne sono uscito 40 anni dopo, con tanti anni di anticipo sulla strada canonica della carriera. E per i miei anni, durante i miei 40 anni di carriera, in pratica non ho fatto fotografie di quelle che poi sarebbero diventate argomento dei miei libri, delle mie conferenze e delle mie mostre. L'unica cosa che ho fatto quando ero in carriera era scolpire, perché ho scolpito molto, sono anche scultore, ho costruito modelli navali, modelli architettonici, ma in pratica senza mai esporli. Quindi, finita la carriera, subito dopo ho cominciato con le mie mostre e ho fatto in questi anni, 13 anni, più di 55 mostre
1: Complimenti.
2: personali, più tutte le collettive. Ho fatto diversi libri, ho fatto centinaia, ho risposto a centinaia di articoli, di conferenze stampa, e quindi è stata sicuramente una seconda vita. E io sono grato all'arte che mi ha permesso di tirar fuori questo aspetto completamente diverso della mia natura, che in carriera, devo dire, non ho mai affrontato, perché io sono stato in posti dove facevo il mio lavoro, spero di averlo fatto nel modo giusto, se no non avrei fatto la carriera che ho fatto, ma però senza mai indulgere nelle mie passioni, perché non sono passioni, attenzione, quelli che io faccio da diversi anni sono delle passioni, sono delle cose in cui credo fermamente, che sono rette dal desiderio, dalla necessità di mantenere il dovere di memoria verso quelli che ci hanno preceduti, in qualunque veste. Nella fattispecie, dato che io sono fotografo, modellista, per quanto riguarda i modelli navali, dai marinai. Per quanto riguarda i modelli architettonici, invece, da tutti coloro che hanno partecipato alla costruzione di queste cattedrali, di queste chiese, di questi edifici che io ho scelto in giro per il mondo perché mi piacevano, o perché li ho visti, o perché mi è stato proibito di vederli, come in certe parti dell'Est Europa. E quindi, quando poi sono stato un uomo libero, ho potuto dedicarmi a questa attività, ho viaggiato in 25 paesi, ho scattato centinaia di fotografie di relitti e contemporaneamente esponevo sia le foto dei relitti, sia i miei modelli architettonici e i miei modelli navali e le mie sculture, e scrivevo libri.
1: Giustamente. Intanto, ambasciatore, lei ha avuto un'esperienza diplomatica molto importante nei paesi che possiamo dire sono importanti dal punto di vista geopolitico, in Russia, anche in Cina, se non sbaglio. In altri
2: No,
1: paesi.
2: Io sono stato per 8 anni a Mosca, sia con Unione Sovietica sia Russia. Sono stato ambasciatore.

0: in posti dove potevo utilizzare le mie conoscenze linguistiche e la conoscenza dei paesi e della mentalità, perché non basta conoscere il paese e la
1: Certamente,
0: lingua.
1: serve mentalità. Intanto lei oramai da ex, diciamo, diplomatico di carriera, stai facendo l'artista. La domanda che mi viene è, secondo te, arte possa essere uno strumento di dialogo, ma di riconciliazione? Poiché non a caso ho chiesto dove sei stato, negli USA, a Mosca, che significa che sono paesi di grande antagonismo. Questa esperienza di grande paese, di grande antagonismo, sicuramente varrebbe anche per antagonismo nei Balcani occidentali, che c'è tra i serbi, albanesi, Kosovo del Kosovo, ma non soltanto, anche gli albanesi con i macedoni. Arte potrebbe essere utile come diplomazia, perché da diplomatico lei ha trovato sempre i canali di dialogo fra i mondi. Ma arte
0: Beh,
1: potrebbe diventare un tale strumento?
0: di dialogo sicuramente, di riconciliazione esito a dire di sì, perché il dialogo c'è e io l'ho visto già quando nel 1980 ho fatto la prima mostra, non mia, ma di copie di stampe del Piranesi a Ulan Bator. E Ulan Bator all'epoca era metà della popolazione della Mongolia e metà di quella popolazione viveva nelle yurte, quindi trovare una mostra fatta da un italiano, la prima in assoluto, è stata un'occasione unica di poter dialogare con delle persone che sicuramente avevano una cultura, avevano una profonda cultura. Certo, non avevano modo, essendo mongoli nel 1980, di poter mostrare questa cultura, di venire in Italia, però dal punto di vista del dialogo è stato unico. La stessa cosa ho visto in tante altre occasioni, da ultimo quando ho esposto a Belgrado, sia le mie fotografie di relitti, sia i miei modelli architettonici, perché ho visto quante persone erano profondamente interessate a capire cosa c'era dietro e perché io facevo questo e sceglievo quelle chiese e non altre. Parlo di chiese perché in genere che siano cattoliche, ortodosse, greco-ortodosse, anche moschee, sinagoghe, quindi le chiamo, in realtà dovrei dire edifici religiosi, edifici di culto. E quindi il dialogo sicuramente è facilitato da questo tipo di manifestazione. La riconciliazione mi sembra difficile perché io, sapendo quelli che sono i problemi in diverse parti dei Balcani, quanto riguarda la Bulgaria, dove sono stato 4 anni, conosco bene i problemi che ci sono stati con tanti paesi vicini. E
1: In
0: quindi,
1: particolare con Macedonia del Nord oramai.
0: esattamente, e quindi mi sembra molto arduo ipotizzare o sperare che una riconciliazione possa venire dall'arte. Però è un dovere comunque provare e attraverso il dialogo che ci può essere con una persona, due, tre, dieci che si incontrano, parlano, mi invitano, faccio mostre e ho modo di illustrare questi pensieri perché chi viene a vedere le mie mostre, certo, può essere interessato a vedere le fotografie di relitti spiaggiati sulle coste del mondo. Un altro interessato a vedere dei modelli che sono sul mio sito, che è semplicissimo, www.stefanobenazzo.it, dei modelli di edifici di vario genere, anche italiani. Però poi vuole andare oltre, vuole capire perché faccio questo e cosa c'è dietro e qual è il motore che mi spinge a fare queste cose, così come vuole sapere perché ho cercato sempre di andare in paesi sicuramente non facili perché Mosca è altrettanto difficile quanto Washington. È un'illusione pensare che a Washington la vita è facilissima. È un paese difficile, anche se siamo alleati, anche se siamo amici, anche conoscendo bene il paese, la gente, la lingua, però lo stesso, lo sforzo c'è e quindi l'interesse delle persone che contano c'è verso chi porta degli esempi di questo genere, che sono anche attraverso articoli, interviste e conferenze.
1: Giustamente. Tanto lei ha menzionato, e a me mi è fissato l'idea.

0: che ha menzionato le chiese, le moschee, tutti questi strumenti di culto. Nel caso albanese, lei sicuramente è al corrente che c'è una tolleranza meravigliosa tra le religioni. C'è la Chiesa ortodossa, 300 metri di distanza dalla Chiesa cattolica, 300 metri di distanza dalla moschea più grande, dei Balcani occidentali. C'è questa cosa. Secondo lei, questo strumento di cultura, di patrimonio culturale, di patrimonio spirituale, come nel caso albanese, poiché è una cosa storica, tradizionale questa, potrebbe incidere la cultura, patrimonio artistico nelle relazioni internazionali?
1: Ma io sono convinto che un pubblico che visita un'esposizione in cui ci sono una ventina di modelli architettonici italiani, scandinavi, serbi, bulgari, russi, che siano di legno, che siano di cartone, non importa il materiale, sono convinto che la gente si vede con molta chiarezza, gli viene proprio sbattuto in faccia che in realtà quello che pochi vedono, e cioè la vicinanza fra degli edifici di culto ortodossi o islamici o ebraici, come è la realtà, anche a Sofia ci sono degli edifici vicinissimi uno all'altro, sono convinto che vederli in quel modo può dare una spinta a chiunque voglia rendersi conto che lo sforzo va fatto. Certo, non è uno sforzo che è facile, non è uno sforzo evidente, ma è uno sforzo che se viene proposto a dei giovani nelle scuole, nelle università o a chi può avere un interesse, sicuramente ha una portata. E questo vale anche come con i libri, perché pubblicare in Italia come è stato pubblicato la Skanderbeide è una cosa unica perché permette a della gente di leggere le vicende di un personaggio storico di enorme portata che purtroppo gli italiani conoscono poco perché non fa parte della cultura italiana tipica, anche perché fino all'89-90 molta parte di quei paesi sono stati bloccati e non potevano essere visitati né la gente poteva affrontare l'apprendimento della lingua o della cultura. Quindi, fra l'altro, è un mio desiderio poter esporre in Albania, anche data la vicinanza, perché
0: Certamente.
1: è
0: Non è una
1: talmente
0: vicinanza
1: vicino.
0: soltanto geografica, è anche culturale, storica, economica e
1: Infatti,
0: politica anche.
1: è anche umana, perché io ho
0: Certamente.
1: conosciuto qui diverse persone, diversi albanesi che sono venuti qui con delle storie spesso molto avventurose, che però hanno avuto molto successo. E qualunque sia il campo, non importa che siano dei professori, che siano dei professionisti, che siano degli operai, il modo in cui si sono integrati loro, la loro famiglia, i loro figli è straordinario, perché si vede che in realtà gli anni della dittatura, delle dittature, chiamiamole al plurale, per non
0: Sì,
1: essere
0: certamente. Ma la nostra è
1: egoistico.
0: stata un po' più ortodossa, quella nostra, e non per motivi interni o locali, ma per motivi globali, perché era
1: Certo.
0: nell'interesse dell'Occidente e dell'Oriente comunista, se possiamo dire così, che l'Albania fosse isolata, non autoisolata come si dice in Italia, isolata, poiché lei sicuramente ricorda, poiché è stato ambasciatore a Mosca, che noi siamo usciti dal Trattato di Varsavia e non per l'interesse nostro, per l'interesse dell'Occidente. La pressione dell'Occidente ci ha fatto spingere a questa direzione, poiché prima eravamo sottomarini russi da noi, nelle
1: Lo
0: vostre
1: so,
0: porte, nei vostri mari dunque, e nei
1: a
0: mari a
1: Valona, per esempio, a
0: Valona, a
1: Valona.
0: Taranda, c'è a Durazzo. Dunque, uscendo dal Trattato di Varsavia, abbiamo offerto pace, garanzia di non conflitto, poiché avere così vicino i sottomarini russi era il rischio del conflitto. Dunque,
1: Certo.
0: noi abbiamo pagato la pace vostra. La cosa non è tanto conosciuta in Italia perché si parla purtroppo poco, però la verità è questa.
1: È vero, e la realtà è che purtroppo già a scuola si impara troppo poco in Italia su quello che è la storia, perché se va bene ci si ferma a Sarajevo. Ora, Sarajevo è 95 anni fa e quindi non è certo da Sarajevo che si può colmare l'ignoranza studiando
0: Certo,
1: in proprio. E quindi tutto quello che è Seconda Guerra Mondiale, fra le due guerre. Il post-guerra, quelli che sono i movimenti attuali, sono talmente difficili da capire se non sono
0: ma
1: stati
0: secondo
1: approfonditi.
0: me, ambasciatore, era un motivo politico in Italia, perché io ho letto un libro di Mondadori per le scuole superiori, Nuova Era, quattro storici, autori di questo libro. In 400 pagine, qualcosa in più, non dicevano né una riga per la nazione albanese, né una riga. Quando volevano spiegare la prima scintilla della prima guerra mondiale, dicevano testualmente: il progetto austro-ungherese per un principato indipendente albanese portò l'ira e l'odio dei serbi verso loro al massimo possibile. Questa era la prima scintilla della prima guerra mondiale, le dimensioni delle quali nessuno poteva immaginare. Ma porti la prima scintilla dal nulla, da storico, prima dovresti parlare di questa storia di prima scintilla, di questa nazione. Poi c'era
1: Infatti.
0: la volontà politica a Roma di non parlare tanto dell'Albania. Poiché il nostro dittatore ha offerto quello che volevano. E noi abbiamo pagato con meno democrazia, meno libertà e meno economia anche.
1: Certo, meno possibilità di cultura, meno possibilità di
0: Certamente.
1: scoprire quello che fanno gli altri, perché io non ho mai fatto un'indagine del genere. Ma credo che se si andasse a chiedere a degli, non dico degli studenti, ma degli italiani di tutte le età, che cosa sanno dell'impero ottomano,
0: Non sanno
1: dell'Albania,
0: nulla.
1: di Skanderbeg, zero,
0: Zero,
1: zero.
0: zero. Vero, perché ho
1: Però è
0: visto i libri,
1: inutile.
0: anche nella geografia si parlava poco dell'Albania, per motivi politici,
1: Certo.
0: purtroppo, purtroppo. Comunque,
1: E quindi
0: torniamo
1: è per quello.
0: all'argomento arte, perché lei oramai è un artista, una cosa che
1: Sì.
0: arte è come diplomazia, è uno strumento di dialogo, è uno strumento di
1: Certo.
0: connessione. E questo, secondo te, da oramai pensionato diplomatico, ma giovane artista, l'arte potrebbe essere uno strumento che aiuta la diplomazia, la comunicazione fra i stati, fra i popoli, antagonisti anche.
1: Allora, intanto grazie per il giovane, che però non mi merito perché a 77 anni sono fiero di essere vecchio, non anziano ma
0: No,
1: vecchio.
0: stavo dicendo come fotografo, come un artista,
1: Come?
0: nel
1: Beh,
0: senso
1: io ho
0: positivo
1: fatto
0: della cosa.
1: le mie prime fotografie le ho fatte nel 1969, quando avevo 20 anni, quindi risale molto lontano. Io non vorrei dire come il principe Mishkin dell'Idiota che l'arte salverà il mondo. Perché è una bellissima frase che si presta a tanta interpretazione. Neanche vorrei dire che la bellezza salverà un grande filosofo, Svetan Todorov. Per cui su quello sono un po' esitante, per non dire restio, a pensare che possa succedere in questo modo. Però non c'è dubbio che bisogna credere alla possibilità che l'arte aiuti. L'arte condotta nel modo giusto, senza
0: Grazie.
1: lasciare che la politica diventi il veicolo di trazione dell'arte. E avrai capito che mi riferisco a un recente episodio della Biennale, perché allora è chiaro che cadono possibilità di rendere comprensibile l'arte che c'è, ma se la si deve vedere attraverso uno schermo situato davanti a un padiglione, allora a che pro? E diventa materia di lite politica. Quindi, senza voler prendere posizione, mi riferisco solo all'utilità dell'arte che in quel caso forse non è stata essenziale. Una cosa che mi viene in mente adesso è che la tappezzeria di Bayeux, che celebra la conquista dell'Inghilterra, è una cosa che risale a 800-900 anni fa, per la prima volta ha lasciato le frontiere francesi ed è andata in Inghilterra. Ora, questo è un episodio. Tu mi dici che è facile parlare della tappezzeria di Bayeux perché sono due popoli che si sono odiati, combattuti per secoli, poi hanno fatto le guerre insieme, hanno fatto il dopoguerra, sono membri di organizzazioni internazionali, per cui è facile dire che la tappezzeria di Bayeux aiuta, ma sicuramente quando un giovane inglese va a vedere la tappezzeria di Bayeux e si rende conto che è la storia dell'Inghilterra, e la stessa cosa vale per un francese, allora è chiaro che l'arte acquisisce anzi una valenza superlativa. E vorrei dire la stessa cosa per diverse forme di arte vera, cioè se noi prendiamo Guernica e lo portiamo in giro per il mondo, dalla Spagna, la gente capisce cosa c'è dietro e allora è un modo di far capire alle persone, sia giovani che anche vecchi, quelli che hanno visto succedere Guernica. Quindi queste manifestazioni che sono essenziali sono fondamentali, ma la stessa cosa vale anche in senso negativo. Quando è bruciata la cattedrale di Notre Dame a Parigi, la reazione in tutto il mondo è stata straordinaria, ma non solo perché era Notre Dame a Parigi e quindi in un paese conosciuto, ma perché è una forma di arte sublime. Ma la stessa cosa succederebbe in qualunque altro caso se andasse a fuoco uno delle chiese che io ho costruito, di cui originali, per esempio in Norvegia, risalgono a 800 anni fa. Sarebbe una tragedia. Idem per altre chiese che ci sono altrove. Voglio parlare della Divina Sapienza perché la Divina Sapienza è nata come moschea, come simbolo di quello che all'epoca nel 537 era il massimo che si potesse avere. Poi è diventata Santa Sofia e poi ha avuto altre cose, ma non entro nella politica a questo punto.
0: Giustamente. Intanto parliamo di un giovane che vuole diventare un diplomatico. E lei ha giustamente menzionato le lingue che conosci, la cultura, l'arte, che aiutano sicuramente uno che vuole fare bene il dovere del diplomatico. A queste generazioni nuove che vogliono diventare come lei, era un ambasciatore, che suggerimenti vorresti dare?
1: Il primo suggerimento è di essere se stessi, e cioè di imparare che il diplomatico non deve recitare, non deve essere un altro. Io ci ho messo anni per ridiventare quello che ero prima di entrare in carriera, e cioè lasciare la veste, la casacca del diplomatico, ma essere Stefano. E questo vale per tutte le cose, possono anche non essere gradite. Poi uno impara tante, tante cose negli anni di carriera, però è essenziale essere se stessi, non rinnegare niente, non aver paura di dire le cose con le dovute forme. E se uno non le può dire, tace, perché questa è una legge che troppo spesso si ignora. Se devi dire delle cose, dille in modo educato, utile,
0: Giusto.
1: costruttivo, che servano al rapporto fra i due paesi. Se non sono utile, a meno di essere con un unico interlocutore ben noto a cui si può dire qualcosa, ricevendo allo stesso modo delle risposte, se no non bisogna parlare. E questa è una cosa che molto spesso in molte parti del mondo, soprattutto da un anno a questa parte, si ignora perché non dico dell'uso della diplomazia, parlo dell'uso dei termini appropriati senza offendere quello che gli altri pensano.
0: Condivido pienamente, mi associo a questo appello professionale vostro. Intanto, per concludere, vorrei un messaggio per le nuove generazioni, siano quelli italiane, albanesi e altri paesi, società in cui lei ha vissuto come diplomatico, ma anche di recente come artista.
1: Io ho visitato veramente tantissimi paesi, non ho fatto il conto, anche perché sono stato ispettore del ministero, quindi ho girato veramente il mondo, ispezionando le sedi. L'unica cosa che conta è parlare con le persone. Per parlare con le persone non basta conoscere la lingua, bisogna conoscere la mentalità, bisogna avere una cultura profondissima, bisogna conoscere i propri limiti. Perché se si va a parlare con qualcuno in Medio Oriente, non basta dire che conosci il paese, devi sapere come è nato, cosa c'era prima degli accordi Sykes-Picot, devi sapere che cosa è successo nel 48, perché, cosa è successo il 7 ottobre, perché, cosa sta succedendo adesso. Parlo di Medio Oriente, ma altrettanto vale per l'America Latina, che io ho conosciuto bene, ho cominciato a viaggiare a 20 anni, andando dal Capo Horn fino all'isola di Pasqua, alle Galapagos, a Panama, parlando con le persone. Quindi quella è l'unica cosa che io considero essenziale, che un giovane oggi di qualunque paese appartenga, qualunque sia la sua formazione, prenda un attimo di pausa. Gli anni sabbatici, che normalmente si fanno dopo tot anni di lavoro, uno lo deve fare all'inizio, è all'inizio che deve viaggiare, che deve conoscere, deve rendersi conto, deve parlare con dei coetanei e anche con qualcuno un po' più vecchio, perché troppo spesso vediamo che un giovane ha il terrore, per non dire il disgusto, di parlare con qualcuno che a sua volta ha difficoltà a parlare con un giovane senza diventare professorale e grandiloquente, però è l'unico modo, solo dopo, se uno si sente in grado di fare questo, può affrontare un concorso, può affrontare i primi anni di carriera, rimanendo, lo ripeto, rimanendo se stessi, il che vuol dire non piegarsi, sapere dire di no, sapere rinunciare quando le cose non sono fattibili, non sono attuali, non sono nell'interesse del proprio paese e dei rapporti fra i due paesi in cui uno si trova.
0: Mi associo anche a questo appello molto razionale delle culture, non soltanto delle generazioni, perché per essere diplomatico bravo, ma anche artista bravo, bisogna conoscere la storia di ogni nazione con cui hai a che fare, conoscere
1: Ma
0: mentalità,
1: non solo delle nazioni, perché io
0: mentalità,
1: per ogni
0: cultura.
1: fotografia che ho fatto, e ce ne sono alcune dietro di me, io conosco la storia di quelle navi, conosco la storia dei marinai, mentre il mondo è pieno di libri scritti dagli uomini sulle navi. Io ho scritto un libro, peraltro in francese perché non ho trovato un editore italiano, che è un libro con le confidenze che mi sono state fatte dalle navi sugli uomini che erano a bordo. E quindi è l'inverso, ma è quella la cosa, perché la
0: Interessante.
1: nave di per sé è un'opera d'arte, che sia di legno, di metallo, antica, moderna, però sono gli uomini che contano, che sono poi gli stessi uomini che hanno, a proposito di edifici di tutti i generi, hanno avuto l'idea, hanno proposto dei piani, usando anche dei modelli come quelli che io faccio, hanno ottenuto finanziamenti, hanno costruito qualche volta per secoli. Basta vedere la Sagrada Famiglia di Gaudì, che ancora non è finita e sono più di 100 anni che è stata cominciata. Ed è l'esempio perfetto, perché qualunque cattedrale non veniva costruita in pochi decenni, ci volevano secoli, e
0: Giusto.
1: solo dopo si può fare. Io potevo affrontare la costruzione di un modello di qualunque genere, conoscendo quello che era stata la storia degli uomini e di riflesso delle navi, e quindi poter affrontare delle costruzioni.
0: Giustamente. Intanto per concludere devo complimentarti per il premio Fairness Magazine 2026, ma anche augurare che una esposizione tua, una mostra tua ci sia anche in Albania, a Tirana, così che bisogna pensare come far realizzare questo tuo desiderio. di portare la tua fotografia, la tua arte in Albania, un paese non tanto lontano, è molto vicino da tutti i punti di vista.
1: Infatti, Arthur, io ricambio il complimento perché hai ricevuto anche tu questo
0: Grazie.
1: riconoscimento, e quindi è reciproco. Per quanto riguarda una mia mostra, ne sarei felicissimo perché io ho fatto per esempio delle mostre negli Stati Uniti, in Canada, in Cile, che sono problematiche complesse. Anche a Belgrado è complesso, ci vuole un camion che venga a prendere le opere, le riporti, poi, insomma, è molto difficile. Per l'Albania è veramente una presa in giro perché è così vicina che basta
0: Passi.
1: una notte per esserci io sono convinto e lo so da tanti miei amici di quanti albanesi sono in grado, non dico di parlare italiano, perché quello sono capaci tutti, o tanta gente si impara l'italiano, non è il
0: Non
1: cinese,
0: i
1: insomma, non.
0: giovani,
1: Certo,
0: comunque, noi sì, parliamo tutti l'italiano. I giovani
1: ecco.
0: purtroppo non come noi.
1: Beh, i giovani dovunque si buttano sull'inglese o sul
0: È
1: tedesco se
0: vero,
1: hanno più
0: è vero.
1: familiarità con
0: Ma francese
1: quell'orientamento,
0: anche.
1: o il francese, però ecco, con loro si può comunque parlare, però il fatto di poter essere lì e di poter, se sono fossi mai lì, poter fare delle conferenze, parlare con delle persone, fare conferenze, io ho fatto conferenze anche alla terza età, perché se io mi considero vecchio vuol dire che rispetto quelli che hanno la mia età e sono i miei coetanei, ma l'ho fatto anche nelle scuole medie, nelle università, perché bisogna far capire alle persone queste cose. Non, scrivere non serve a niente. Cioè,
0: Giustamente.
1: scrivere è una soddisfazione personale. Ho scritto perché mi veniva in
0: Però
1: mente
0: parlare, dimostrare
1: parlare e
0: è
1: farsi fare delle
0: un'altra
1: domande.
0: comunicazione efficiente, giustamente.
1: Ecco, che le persone escano da lì dicendo: beh, peccato che sia finita la conferenza.
0: Beh, in effetti, anche peccato è finito anche il tempo mediatico per questa intervista. Per concludere, ringraziamo anche Pilar Mazzucco, che è l'ideatrice, diciamo, di Fairness Magazine. E di questi premi, che chissà,
1: Certo.
0: forse usare questa, diciamo, questo strumento per portare una mostra tua a Tirana, chissà.
1: Sicuramente Pilar Mazzucco e Giuseppe Valli sono stati instrumental per creare il Fairness Magazine Awards, ma so che hanno tanti progetti, insomma, vedremo, però conto anche su queste istituzioni che siano Radio Radicale e tutte le persone che tu
0: E
1: conosci in
0: anche
1: Albania che
0: l'Istituto
1: proprio.
0: Italiano di Cultura, giustamente.
1: Sicuramente.
0: Ok, grazie
1: Grazie,
0: ancora. Da
1: grazie. Buona
0: Tirana
1: serata.
0: per Radio Radicale, Artur Nura.
2: Radio Radicale 17 e un minuto, è il momento, come ogni domenica, della conversazione con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, l'intervista è di Michele Lembo.
3: E buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, un saluto anche ai telespettatori di Teleambiente. Eccoci anche per questa settimana al consueto appuntamento con la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Buonasera Maurizio.
4: Buonasera.
3: Allora, Maurizio, anche questa settimana abbiamo davvero moltissimi argomenti, ma partiremo da alcuni di cui forse molti attori, diciamo così, agenti dell'informazione si sono dimenticati di tenere presenti. Partiamo dalla politica estera, partiamo da una questione che ha davvero un elemento di gravità notevole. In Nicaragua è in atto in realtà una stretta autoritaria davvero grave. Il presidente di fatto Ortega, in un discorso per l'anniversario della rivoluzione sandinista, ha detto che non ci saranno più elezioni. Davvero un annuncio grave da questo punto di vista, che ci dice ancora una volta del problema delle strutture autoritarie che in questi tipi, questo tipo di regimi, come quello appunto sandinista, ancora una volta si manifestano. Ma Maurizio, a te la parola per un commento e per una lettura più ampia di questa questione.
4: L'epilogo della rivoluzione sandinista, quella rivoluzione che doveva portare la democrazia in Nicaragua, ma era una democrazia particolare, cioè una democrazia comunista. E come tutte le rivoluzioni democratiche comuniste, finiscono sempre con una dittatura e quindi con il dittatore, che peraltro si è già distinto nel corso del periodo, chiamiamolo democratico, nel nominare come vicepresidente del paese sua moglie. Cioè, diciamo, cose già Ceausescu con la moglie, non voglio parlare dell'Italia repubblicana. Cioè, cose già viste, penso che sia un epilogo naturale di una rivoluzione comunista, di un sistema comunista che ovunque nel mondo non riesce ad assicurare la democrazia, cioè non riesce a garantire la libertà individuale ai cittadini, che forse è il bene più prezioso per alcuni, per altri no, ma evidentemente c'è un qualcosa nella visione comunista che davvero distingue gli uomini e le donne in uomini e donne di serie A e di serie B. Di serie A quelli del partito, che vivono di agevolazioni, che vivono nel benessere, e di serie B il popolo, che è tenuto alla briglia per potergli consentire di vivere in quelle condizioni a vita. Quindi in effetti, cioè, per noi è scontato, era scontato che finisse così. Diciamo che in qualche modo la deriva autoritaria c'era già stata. Non a caso alcuni giorni fa il ministro Tajani aveva chiesto che venisse restituita all'Italia Casimirri, no? Uno degli ultimi brigatisti che ha fatto parte del comando che ha ucciso Aldo Moro. Si sono arrabbiati, no? In che paese siete voi? Ecco, loro sono il paese da imitare, secondo loro. Quindi bisogna stare attenti a queste derive, no? Che nascono malate. Cioè, difatti io non ho alcuna meraviglia di quello che sta accadendo in Nicaragua, così non ci dovremmo meravigliare se in Europa alcune formazioni sovraniste nazionaliste, non mi riferisco all'Italia, ma mi riferisco piuttosto neanche alla Francia di Le Pen, mi riferisco proprio alla Germania, che si è già fatta conoscere nello scorso secolo, formazioni che apertamente sono nazionaliste, sovraniste, nazionalsocialiste. Cioè, bisogna stare molto, molto attenti a questi fenomeni, perché questi fenomeni vanno contrastati democraticamente con le leggi dello Stato di diritto, vanno contrastati in questo modo, però dobbiamo stare molto attenti nel valutare questi fenomeni, che sono da una parte il prodotto del fallimento della politica e delle politiche degli stati liberali, e su questo non c'è dubbio, è accaduto lo scorso secolo, sta riaccadendo adesso. Un intermezzo, stiamo vedendo che c'è una nuova attenzione da parte dell'Unione Europea nei confronti di Cipro, per cui il commissario Raffaele Fitto, il vicepresidente della Commissione Europea, è stato nominato un po' il delegato ad occuparsi di questa vicenda. Sono passati 22 anni da quando con un referendum Cipro avrebbe dovuto decidere la riunificazione. I geni dell'Unione Europea fecero entrare Cipro nell'Unione Europea, mettendo tutto nelle mani dei greco-ciprioti la questione. I greco-ciprioti si impegnarono a votare sì al referendum sulla riunificazione. Appena entrati nell'Unione Europea, che i diplomatici avevano garantito non ci sarebbero stati problemi, i diplomatici dell'Unione Europea, appena entrati nell'Unione Europea, i greco-ciprioti tradirono la parola data e furono premiati, per cui i turco-ciprioti che votarono per la riunificazione sono rimasti fuori dall'Unione Europea. I greco-ciprioti che tradirono l'impegno preso con l'Unione Europea sono entrati nell'Unione Europea e mettono in veto a qualsiasi iniziativa dell'Unione Europea sul territorio turco-cipriota. Io faccio gli auguri a Raffaele Fitto per questo incarico. Essendo anche cittadino turco-cipriota, spero di poterlo incontrare. Credo che c'è una sola via per risolvere il problema. Teniamo presente che l'Unione, la grande Unione Europea, questa magnifica associazione di 27 paesi, non è in grado di risolvere da 22 anni una questione che riguarda 500.000 persone, diciamo, ecco, a stare larghi con quelli che vivono anche all'estero. Quindi tutto il resto, quindi, di politica estera dell'Unione Europea, ogni volta che parlano, almeno a me, fa un certo effetto, no? Mi pare che ci sia molta presunzione e poi poca concretezza e poca capacità di iniziativa. Teniamo peraltro conto, giusto così, che la Grecia è quella che ha posto il veto per le ulteriori sanzioni alla Russia, no? Cioè, c'è tutto un mondo che si tiene insieme, rispetto al quale l'Unione Europea, ma anche i singoli paesi dell'Unione Europea, ancora non pensano a delle contromisure, ripeto, legislative di uno Stato democratico, non coercitive, legislative di uno Stato democratico, che, come dire, non possiamo non considerare, non voglio dire nemici, sicuramente avversari della democrazia, coloro che lottano contro la democrazia. Bisogna prenderne atto e bisogna avere la capacità di governare democraticamente questi fenomeni, cosa che non esiste. Ma per tornare a Cipro, io credo che c'è una sola soluzione, ed è anche l'unica via di uscita, secondo me, praticabile da parte del vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto, che è quella che è stata già attuata nell'Unione Europea, dopo che un paese era entrato, si è diviso, la Cecoslovacchia, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca, quindi la Repubblica Turca di Cipro Nord e la Repubblica Greca di Cipro Sud. Questa è la soluzione, l'unica soluzione accettabile, a meno che i turco-ciprioti riescano in qualche modo, che sopravvivono grazie alla generosità, devo dire, della Repubblica Turca, in quanto l'Unione Europea ha completamente abbandonato questi cittadini europei. Ecco, è una situazione molto, molto contorta, però fa parte delle contorsioni dell'Unione Europea, di questo agglomerato di stati che non vuole essere potenza, ma si limita a vivacchiare sullo scacchiere mondiale.
3: Allora, Maurizio, anche questa parentesi su Cipro è importante e ci dà un altro elemento su un quadro internazionale davvero confuso, si potrebbe dire, di questi giorni, di queste settimane. Un altro tema riguarda in particolare la prospettiva degli Stati Uniti. Ecco, proprio tu hai sottolineato il fatto di come noi, tra virgolette, adesso senza perdere troppo tempo nel definire questa parola, dovremmo mantenere questa prospettiva dell'intervento con gli strumenti della democrazia negli scenari di crisi. Questo per gli Stati Uniti negli ultimi decenni è stato sempre più un problema. Ricordiamo l'iniziativa Iraq Libero, che tra i suoi punti cardine aveva proprio questa idea, iniziativa di Marco Pannella. Oggi si parla, in questi giorni, in queste ore, si parla di possibili interventi ancora a Cuba, nel Mali, e ancora si ricorre invece a un'idea militare che, tra l'altro, poi sul campo ha dimostrato negli ultimi tempi di non essere poi alla fine così efficace.
4: Sì, non è efficace perché le motivazioni non giustificano, a mio avviso, l'intervento militare, nel senso che io ritengo che l'intervento militare debba essere l'ultima ratio in una politica di difesa degli aggrediti,
3: certo,
4: e non di essere in competizione con gli aggressori. Allora, cosa vuol dire questo? Che l'Ucraina è qualcosa di evidente, no? La Russia ha aggredito l'Ucraina, però gli ayatollah iraniani aggrediscono la libertà del popolo iraniano, i mullah afghani aggrediscono la libertà dei cittadini e delle cittadine afghane, i regimi comunisti aggrediscono la libertà dei cittadini dei loro paesi, i regimi militari, i regimi fascisti, tutti i regimi autoritari aggrediscono la libertà dei propri popoli. Io penso che noi democrazie occidentali, dovremmo contribuire alla liberazione di questi popoli. Quindi io non ci trovo nulla di strano, anche rivedendo la storia, no? Che facciamo? Condanniamo la guerra degli americani al nazifascismo perché siamo contro la... che era quello che volevano i pacifisti di allora, che è quello che vogliono i pacifisti di oggi. Cioè, sono sempre loro. Che poi, voglio dire, pacifista è sinonimo di comunista. Non c'è nulla da fare, perché sono sempre loro, solo che cambiano cappello a seconda della manifestazione e poi si ritrovano. Io sono un anti-autoritario, anti-totalitario, quindi per me fascismo e comunismo da questo punto di vista pari sono. Cioè, poi storicamente c'è chi ne ha ammazzati un in più o un in meno, però sono tutti regimi, come dire... Che hanno fatto del dato della morte, no? I teschi, anche simbolicamente, il dato della morte è la loro cifra, non c'è nulla da fare. E la loro competizione è stata proprio quella a chi ne ammazzava di più. Non c'è dubbio su questo. E difatti Hitler alla fine, difatti si chiamava soluzione finale, a partita la vinciamo noi perché ne ammazziamo milioni e quindi finisce la competizione. Però credo che da questo punto di vista, che è la nostra proposta, no? L'ONU, diciamo, è uno spazio ormai impraticabile. Cioè, io credo che sia comunque utile tenerlo in piedi per, come dire, interlocuzioni diplomatiche, che però trovano il tempo che trovano, cioè trovano il tempo dell'ONU. Che non è un tempo politico, che non è un tempo, direi, neanche democratico, che non è il tempo dello Stato di diritto, che non è il tempo dei diritti umani, se non sulla carta, grandi proclami, ma poi chi è che interviene? Nessuno. E se si interviene su casi personali, noi poniamo un'altra questione, potremmo porre la stessa questione sulle carceri italiane, noi poniamo un'altra questione, non è il caso del dissidente, perché in tutti i paesi autoritari i dissidenti sono almeno una parte consistente, non so se la maggioranza, sicuramente una parte consistente del paese alla quale è negata la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di azione, la libertà di potersene andare via dal proprio paese, di potersi muovere nel proprio paese. Quindi c'è un problema serio di miliardi di persone che vivono in regimi che non gli consentono di essere liberi. Ci dobbiamo porre il problema. Io dico, almeno poniamoci il problema, poi vediamo con quali armi lo combattiamo. Ma sicuramente, cioè, poi c'è questa... noi abbiamo... l'Europa ha amato tantissimo i dittatori e li ha amati non con le dichiarazioni, coi soldi, gli amati coi soldi, cioè i dittatori africani hanno potuto campare bene e campare da dittatori grazie ai soldi dell'Unione Europea. Poi dopodiché, diciamo, non sono mai abbastanza i soldi, a quel punto i cinesi, molto più furbi, anziché dargli i soldi gratis in cambio di sicurezza, si sono presentati lì e gli hanno detto: guardate, noi ve li prestiamo i soldi, non solo ve li prestiamo, ma ve li prestiamo per cambiare il paese, per fare di voi dei dittatori ancora più grandi. E quindi che facciamo? Autostrade, ferrovie, con manodopera cinese. Per cui anche i paesi in via di evoluzione e sviluppo, per quanto parziale, africani, continuano ad avere delle sacche di miseria, enormi, che non trovano, come dire, un corrispettivo di vita vivibile, per cui accade quello che accade, no? Questa emigrazione, chiamiamola così, questa emigrazione illegale. E io penso che anche per noi, cioè per il Partito Radicale, deve essere un momento di ulteriore riflessione rispetto a una proposta che noi abbiamo formulato nel 79, siamo nel 2026, cioè mezzo secolo fa l'abbiamo formulata, ed è una, purtroppo è una proposta tuttora attuale, che diciamo il piano Mattei è un modo di, come dire, tant'è vero che non si chiama piano Pannella per fortuna, ma si chiama piano Mattei, che partiva dall'idea di un impresario di Stato del petrolio. Pannella lo possiamo chiamare un impresario della libertà, dei diritti umani, no? Della crescita, dello sviluppo. Quindi diciamo, sono due cose abbastanza diverse. Quindi noi purtroppo non abbiamo la forza come Partito Radicale in questo momento di poter rilanciare per fare che? Per far conoscere in questo termine, in questo tempo, in questo momento. Rilanciare per noi vuol dire proprio far conoscere una proposta che, diciamo, per 5 anni, dal 79 all'84, 85, ha circolato nel mondo, in Europa, il Parlamento europeo, i capi di Stato e di governo. 14 capi africani firmarono un appello perché la proposta di Marco Pannella venisse presa in considerazione. Nulla. Il mondo democratico occidentale continuò tranquillamente a dormire e a pagare i dittatori. E ne paghiamo il prezzo, ma era previsto. Cioè, la cosa sconvolgente che mentre Pannella nel 79 parlava di lotta contro lo sterminio per fame, sete e guerre nel mondo, spiegava anche che se non avessimo fatto noi questa lotta per soddisfare la loro sete e la loro fame, sarebbero venuti qui a cercare le nostre briciole. Si parte con le briciole e poi, come sappiamo, viene l'appetito, no? Quindi era tutto previsto, è inutile che adesso ci meravigliamo di quello che sta accadendo quello che era prevedibile sarebbe accaduto, e che qualcuno l'aveva pure detto e aveva anche proposto qualcosa per evitarlo. Io capisco che bisogna nascondere tutto questo, lo capisco, perché sono evidenti le responsabilità dei capi di Stato, dei capi di governo, dei parlamenti, consapevoli, perché sollecitavano un'azione, ma chi poteva prendere iniziativa stava fermo perché non vedeva la convenienza in quel momento. E oggi la convenienza nell'affrontare il problema non è affrontare il problema a monte, ma affrontarlo a valle, cioè che è un problema che esiste, quindi anche lì ci andrebbe fatta una riflessione su come affrontare la questione dell'immigrazione illegale con tutto quello che si porta dietro, no? Quando noi vediamo i ragazzini arrivare, uno dice che sono genitori scellerati, però sono anche dei genitori che pensano al figlio, lo fanno andare in Europa sperando che abbia un futuro. No, non è quello il programma è un altro, che appena arrivano i bambini i genitori chiedono il ricongiungimento familiare, e lì si apre tutto un altro capitolo. Sono capitoli che vanno letti, che vanno affrontati, che vanno giudicati, rispetto ai quali vanno fatte delle proposte. Non ci possiamo accontentare del fatto che, siccome le cose vanno così, devono continuare ad andare così, perché, diciamo, occuparsene vuol dire mettere in discussione una visione del governo dell'immigrazione clandestina, che già la parola clandestina dovrebbe già contenere la risposta su come affrontare la questione, no? Cioè, è così lineare, e invece no. Oltretutto, la preoccupazione qual è? La preoccupazione è che per accogliere tutti, generalizzo, per dare una possibilità a tutti, noi rischiamo di negarla a chi ne ha diritto, a chi ha diritto alla protezione umanitaria perché scappa da un paese nel quale lui rischia la vita. E non è che chi chiede la protezione umanitaria gli viene accordata la protezione umanitaria sull'autodichiarazione. Vengono fatte indagini e quant'altro, perché se rischia davvero la vita ha diritto alla protezione umanitaria. Come ho già detto, c'è una barca in mare, la gente va portata sul porto, dopodiché bisogna verificare chi ha diritto e chi no. Ci sono dei tempi allucinanti, ci sono dei tempi allucinanti per stabilire chi ha diritto alla protezione o meno. Ci sono questi centri allucinanti nelle quali le persone sono costrette a vivere, una parola, costrette a stare, e tra quelle persone c'è chi ha diritto alla protezione umanitaria e chi ha invece il diritto al foglio di via, no? E invece questa distinzione salta. Chi paga il prezzo di tutto questo, chi ha diritto a restare in questo paese. Poi voglio dire, non c'è governo della questione, perché gli imprenditori hanno bisogno di manodopera, e se non c'è manodopera bisogna in qualche modo trovarla. E io credo che anche il fatto, no, di occuparsi della formazione nei territori di partenza di queste persone aiuterebbe magari lo sviluppo dell'industria, anche magari artigianale, voglio dire, non lo so, però anche in quei paesi, uno sviluppo diverso da quello al quale sono completamente assenti, espulsi, cioè non hanno diritto a uno sviluppo possibile, non c'è proprio idea di uno sviluppo, di sviluppo possibile. Ormai in buona parte dell'Africa l'interlocuzione che è tra regimi africani con il regime cinese e russo, sostanzialmente. Ad un certo punto la Turchia, alcuni anni fa, un giorno decise 50 ambasciate per contrastare proprio questa diffusione di russi e cinesi in Africa, che stavano comprando tutto, anche perché non c'è più bisogno di occupare. Compri la terra, 100 ettari, 1000 ettari, 10.000 ettari, 100.000 ettari, alla fine hai comprato il paese, sì. E decidi che sviluppo o se rimanere nel sottosviluppo e quindi avere degli schiavi a disposizione. Sono tutte cose sapute e risapute. Purtroppo non c'è visione politica, non c'è conoscenza dei problemi, e quindi è difficile dare delle risposte del governo, perché lasciamo la conoscenza dei problemi e le proposte di soluzione a persone che non hanno responsabilità politica. Per cui se la proposta non funziona risponde un altro, non il funzionario che l'ha scritta, no? La responsabilità politica è essenziale, ma è essenziale se la politica ha consapevolezza delle proprie responsabilità. Questo mi pare che un po' nel mondo occidentale si vada perdendo. Dicevi appunto Cuba, no? Trump che adesso vuole aprire nuovi fronti di lotta. Ma io penso che il fronte di lotta cubano, a parte che c'è Rubio, diciamo che è sostenuto dalla comunità dei nostri amici cubani a Miami, delle nostre amiche, soprattutto perché sono quasi tutte donne, ormai molto anziane, perché sono quelle che sono riuscite a scappare da Cuba, sono quelle che in anni passati hanno fatto cose epiche, no? Andando lì con piccoli aerei a cercare di portare via quanta più gente. Cioè, queste persone, diciamo, sperano sempre nella liberazione di Cuba. Adesso poi non c'è più il dittatore, come dire, da appendere, no? Diciamo, sono rimasti il fratello, il cognato, il cugino, quindi diciamo, la famiglia continua a tenere in mano il paese, ma sostanzialmente anche lì il fallimento del Partito Comunista è evidente. La risposta qual è? Non riusciamo a svilupparci perché l'America ci fa una guerra commerciale, no? Ma voglio dire, che dovrebbe fare? Sostenere un regime comunista che opprime il proprio popolo, che lo tiene nella fame, senza luce, con scarsità d'acqua, di lavoro? Ma è una cosa incredibile, Cuba. È una cosa incredibile come non ci siano migliaia di morti ogni giorno, come facciano a sopravvivere. Forse tanti anni di regime ha fatto sviluppare degli anticorpi particolari, no? Per cui anche se mangi la monnezza non ti viene niente, perché a forza di mangiarla prima un po' alla volta anche lì si sviluppano gli anticorpi. Però queste, allora ricordiamoci che Trump ha vinto le elezioni dicendo mai più interventi militari all'estero. Alla fine sarà quello che ne ha fatti più di tutti, cioè, è un classico, diciamo, perché deve far vedere la potenza americana e purtroppo sta facendo vedere l'impotenza americana, non solamente dal punto di vista militare, perché con l'Iran è evidente che non ce la fa, quindi un'impotenza militare, ma la cosa più grave è un'impotenza politica, è una cosa più grave un'impotenza politica, quello che era il faro delle libertà, no? Di tutto quello che ci siamo, dello Stato di diritto, della di tutto quello che ci siamo detti, nonostante i presidenti ammazzati e tutto il resto, ormai forse è una lucina alla fine del tunnel e potrebbe essere una candela che è rimasta lì a perenne memoria di quello che fu. Il fatto che di fronte a questo, no? Di fronte a una persona instabile evidentemente, che non sa più come uscirne fuori, quindi dichiara guerra ogni giorno a qualcuno, cioè, a me ha impressionato molto il fatto che lui abbia sollecitato alla rivolta il popolo iraniano quando a lui del popolo iraniano non gli arrivava niente, quindi lo ha mandato ulteriormente al massacro, lo ha mandato al massacro. Dicevamo domenica scorsa, l'Unione Europea che fa arrivare i talebani a Bruxelles per parlare e per trattare, cioè sono cose non è che sono da evitare, cioè quelli sono i tuoi avversari, sono gli avversari della nostra civiltà, sono gli avversari della nostra libertà, sono gli avversari della nostra cultura, anzi delle nostre culture occidentali. Quindi questo voler buttare, come dire, la palla fuori dal campo e quindi non occuparsi delle questioni concrete è un qualcosa di molto grave, ed è un qualcosa di molto grave che accada appunto in America, dove evidentemente non c'è più il bilanciamento dei poteri, dove evidentemente Trump ha costruito una rete. Io più volte ho pensato che sulla base dei suoi comportamenti prima o poi qualcuno dei suoi, cioè dei suoi, del sistema americano l'avrebbe fatto fuori, l'hanno già fatto in passato, potrebbero rifarlo, quindi è una delle possibilità in campo. Il problema è che certo ogni tanto la Corte Costituzionale, qualcuno di quelli che lui ha nominato, non lo asseconda, però sostanzialmente le istituzioni non riescono a contrastarlo, quindi c'è qualcosa che si è inceppato anche negli Stati Uniti d'America, cioè anche gli Stati Uniti d'America hanno sottovalutato la manutenzione della democrazia. Questo è il problema. Abbiamo conquistato la democrazia, adesso va avanti da sola. Non è così, non è così. E non solo non è così, non è stato così, continua ad esserlo. Cioè, anche se lo sappiamo, se si sa che c'è qualcosa da fare, non si fa nulla. Non si fa nulla, assolutamente, ma appunto la Germania, la Francia, l'Italia, la Spagna, cioè, il fatto di questi movimenti sovranisti e nazionalisti che nascono sulle ceneri del liberalismo, ancora una volta, evidentemente non basta dirsi liberali, forse bisogna portare avanti delle politiche, liberali, delle iniziative, delle azioni, delle proposte liberali. Il dato liberale non può riassumersi nelle libere elezioni, che poi dovremmo approfondire questo libere legato ad elezioni. Non so se era nei tuoi intenti, entrerei nella legge elettorale.
3: Ah, certo,
4: a proposito,
3: certo.
4: Cioè io su questa roba delle preferenze ho un'idea.

0: politica. Cioè, le persone, a parte i casi, gli intellettuali e via dicendo, ma sostanzialmente il parlamentare del territorio era quello che nasceva nella sezione, era la sezione che sosteneva nel partito, no? E il partito doveva prendere atto della volontà, del volere degli iscritti. Oggi no. Oggi i criteri di selezione della classe, non dico politica, parlamentare, sono completamente saltati. Oggi, no, stavo leggendo stamattina, faccio un esempio, stavo leggendo stamattina la creazione del personaggio della Salis, no? La sindaca di Genova, che per carità ha vinto le elezioni, ne parlano, adesso hanno incominciato i giornali stranieri, ha preparato il libro, lo andrà a presentare in giro, tutto sostenuto, perché per andare a finire sui giornali stranieri, il giornalista straniero, anche se vive in Italia, qualcuno gli deve mettere la pulce sull'orecchio, no? E deve dire nell'orecchio, gli deve dire, senti, guarda, stiamo sponsorizzando questa... La sindaca di Genova. Poi ognuno fa i propri giochi, Renzi fa i suoi giochi, la Schlein fa i suoi giochi, Conte fa i suoi giochi, però si è resa disponibile a questo. Ho letto che avrebbe speso per le elezioni comunali tra le 400 e le 500 mila euro. Cioè, voglio dire, siamo di fronte, no, anche qui, a qualcosa che secondo me ha fatto saltare le regole della democrazia rappresentativa. Rappresentativa di cosa? Secondo la Costituzione, lo Stato di diritto e i principi liberali, rappresentativa del popolo. Cioè il popolo sceglie i propri rappresentanti. Per sceglierli dovrebbe conoscerli, tanto per iniziare, e poter scegliere. Non li conosce. Oggi diciamo che il 90%, forse anche qualcosa di più, dei candidati riescono a quelli che riescono ad avere le preferenze, diciamo che nel 90% dei candidati non ci sono dati significativi di preferenze se non la conoscenza in territori molto, molto ristretti. Quelli che riescono ad avere numeri consistenti di preferenze sono innanzitutto persone o con capacità economiche e quindi di pubblicizzazione della propria persona, o se no sostenuti dal sistema, diciamolo, dell'informazione. No? Il giornalista amico che ti fa passare, che ti mette in buona luce, che dice quanto sei bravo, bello e buono, e continua a ripeterlo, a ripetere, finché qualcuno, no, dalla televisione dice c'è uno in giro, bello, bravo e buono, chiamiamolo, ah, fa audience, chiamiamolo ancora. E costruisci la persona che ti va a prendere i 10-20 mila voti alle elezioni, no? E lo vediamo che ogni tanto appaiono queste persone. Da dove vengono? La manda il partito. Lo manda il partito per far crescere queste persone che poi troveranno riscontro nelle urne. Cosa vogliono dire le preferenze in questo contesto? Che c'è una simulazione di scelta dei rappresentanti da parte dei cittadini, perché alcuni potranno avere accesso alla conoscenza dei cittadini e altri no. Come accade?
1: Certo.
0: Come accade? Cioè, è un tentativo di recuperare i cittadini al voto, facendogli credere che stanno scegliendo i propri rappresentanti, invece stanno scegliendo una selezione dei candidati. E anche lì la selezione chi la fa? Perché dovremmo andare a vedere caso per caso come accade l'accesso, no, ai
1: Certo.
0: media. Cioè, Vannacci, per dire, com'è che diventa Vannacci? Diventa Vannacci grazie a Repubblica. Grazie a Repubblica. Repubblica aveva l'interesse a sponsorizzare Vannacci? Sì. Perché? Perché mettere in crisi il governo Meloni è evidente, cioè se Vannacci non esisteva andava costruito ed è stato costruito e continua ad essere sostenuto, no? Le sue manifestazioni vengono convocate dai media, non è che aspettano la manifestazione e poi dicono com'è andata, no, Vannacci ha convocato a Roma per il giorno finché la gente non ce l'ha, quando poi la gente è andata ha finito. No? Il giorno dopo, grande manifestazione.

0: e andiamo avanti. Questo pompare sui sondaggi, 4, 5, 6, cresce dell'1% a settimana, crea un clima positivo, no? Dice,
1: Certo.
0: è una cosa potabile, è una cosa che può fare chiunque. Chiunque può scegliere di votare Vannacci, perché ormai il popolo cosiddetto intorno a lui sta trovando una risposta. E non penso che sia così. Allora, io penso, diciamo, che rispetto alla situazione italiana ci sarebbe da far crescere a destra, dove c'è un piccolo nucleo, però solido, quello di Forza Italia, cioè una destra liberale. Possibilmente con le radici nella destra storica, ma penso che in Italia questo forse c'è già stata, la destra storica in Italia, ma credo che difficilmente riuscirà a riemergere quella destra. Però c'è Forza Italia, che è una forza liberale nel centrodestra, una forza di centro, ancorata nel Partito Popolare Europeo. A sinistra cosa c'è di liberale? Renzi, che è riuscito a far entrare il Partito Democratico, che fino a quel momento era diviso tra socialisti europei e liberali europei, nel Partito Socialista Europeo. È un'operazione che ha fatto Renzi, non uno del PD di scuola comunista, l'ha fatta lui. Per una questione, oggi lo possiamo vedere con più chiarezza, di convenienza. E io non vedo, diciamo, in quel gruppetto la radice liberale, del centro-sinistra. Assolutamente. Tutte queste nuove formazioni che hanno il sostegno dei media, a che titolo? Poi ce lo devono dire loro. I media ci devono dire a che titolo sostengono questo o quella formazione, questo o quel personaggio. Quel personaggio politico, non credo che oggi ci siano margini per poter davvero immaginare che alle prossime elezioni almeno il campo largo che si va delineando sia un campo largo di governo. Ho sentito parlare, a parte della patrimoniale, ho sentito parlare più o meno del sequestro delle case sfitte. Cioè, cerchiamo di capire in che paese stiamo, no? Cioè, evidentemente c'è qualcosa che si è inceppata nella comprensione del paese nel quale viviamo. È evidente la lotta contro questo governo, no? È una corazzata forte. Giornali, giornalisti. Coalizzati contro questo governo, che deve fare una scelta. Questo è il momento nel quale Giorgia Meloni deve scegliere se inseguire Vannacci o meno, ce lo deve decidere il centrodestra. È evidente che se scegli Vannacci per vincere le elezioni, hai perso tutto, cioè hai perso tutto quello che stai cercando di costruire come centrodestra. E credo che le ultime vicende, diciamo, non depongano a favore del centrodestra, no? Diciamo, l'attualità, come si risponde nell'attualità, non aiuta per nulla il centrodestra, diciamo, a uscire da delle vecchie sacche ideologiche.
1: Allora, Maurizio, hai già affrontato ampiamente il tema, diciamo, italiano, così che avevamo lasciato nella seconda parte di questa intervista di questa settimana. Il tempo, tra l'altro, sta correndo veloce anche in questa occasione. Ti volevo fare una domanda, ma poi riservare un po' di tempo nella parte finale per parlare della vicenda famosa ormai, ma che è un po' più fredda, diciamo così, del caso Roggero, perché ci consentirà anche di tornare sulle radici radicali e su quanto queste radici potrebbero essere, diciamo, generatrici di idee importanti se ci fosse un terreno fertile. E appunto il tema dell'informazione forse è sempre il tema centrale che abbiamo un po' inseguito nella giornata di oggi. C'è un'altra notizia, e poi parleremo della questione del gioielliere, che non è passata, e qui torniamo ancora sulla informazione. C'è stata una rivolta molto dura nel carcere di Catania, ci sono stati dei feriti tra gli agenti della polizia penitenziaria, e forse ecco, oggi possiamo parlare di carceri da questo punto di vista, ma il tema appunto della informazione, del funzionamento dell'informazione e quindi della manutenzione della democrazia anche da questo punto di vista, forse ecco, questo fatto che riguarda le carceri di Catania forse ti consentono ancora una riflessione nel contesto che hai evocato oggi.
0: Oggettivamente è una cosa incredibile, nel senso che comunque c'è stata una rivolta nel carcere, in un carcere dopo tempo che non vi fossero, come dire, manifestazioni di protesta. Non sappiamo quasi nulla comunque di quello che è accaduto, abbiamo solo la notizia dei 5 feriti tra la polizia penitenziaria. Allora, la questione è semplice. La situazione del carcere di Catania, specialmente in questo momento, con queste temperature, è simile, direi quasi identica, a quella, ci sono situazioni probabilmente anche peggiori, identica a quella che è di quasi tutte le carceri italiane. Io ribalto, come dire, l'approccio, cioè noi dobbiamo vedere il carcere, tutte le strutture, le caserme, gli ospedali, gli uffici pubblici, tutte le strutture pubbliche come il biglietto da visita dello Stato. Questo è uno Stato che non è in grado di garantire la sicurezza all'interno delle proprie case, prima ancora che le case dei privati, delle proprie case, nelle proprie strutture, la sicurezza vitale, perché è evidente, questo è un esempio, si è saputo perché 400 su 422 in un carcere che sta nel centro della città, quindi si sarà visto il movimento di polizia, no, cose, urla e non sappiamo cos'altro, è la dimostrazione che c'è una azione di controinformazione, perché è oggettivamente una notizia, è oggettivamente una notizia. Se la notizia scompare e scompare da tutti i luoghi dell'informazione, evidentemente qualcuno ha deciso che quella non doveva essere una notizia. Non è possibile che non ne abbia parlato nessuno di quei mezzi di informazione che fanno, come dire, notizia di per sé, no? Cioè, una cosa che è caduta sotto silenzio, io posso capire una motivazione, diciamo c'è una giustificazione possibile per evitare lo spirito di emulazione. No, dice, per evitare lo spirito di emulazione decidiamo di non dare questa notizia. Ma lo spirito di emulazione non sarebbe dettato dal fatto che c'è stata una rivolta nel carcere di Catania. Lo spirito di emulazione è dettato dal fatto che in tutte le carceri si vive come nel carcere di Catania. Nel carcere di Catania vivono così non solo i detenuti, è sempre il solito problema. Cioè lo Stato abbandona in quel carcere i detenuti, gli agenti, il direttore, il personale, i volontari, lo Stato li abbandona tutti, sono chiusi dentro al carcere tutti insieme a soffrire le carenze dello Stato, le incapacità di governo dello Stato, perché noi non dobbiamo mai dimenticare quale dovrebbe essere la funzione del carcere. È chiaro che una persona che vive in cattività esce fuori incattivito. è una conseguenza dell'educazione, non la rieducazione che gli è dato, cioè la vendetta di Stato, con forme più sottili rispetto al passato. Non c'è più la garrota, capito, che gli spaccano la cervicale. No, ci sono la mancanza di cure, dice, ma anche fuori c'è la mancanza di cure, sì, però le condizioni esterne sono diverse dalle condizioni interne. E diciamo c'è un pregiudizio, non sono un tecnico della materia, per cui non so dire se quanto possa essere fondato il pregiudizio e quanto in base al pregiudizio si possa operare nel senso di non dare retta a chi lamenta dolori, no? Cioè un detenuto che dice sto male, già per il fatto che è detenuto sta mentendo, ci sta provando, vuole dei benefici, e poi ti capita il detenuto che a forza di dire sto male muore, e l'inchiesta, le cose, via dicendo. Cioè è uno Stato che non è in grado di rispettare le proprie leggi, e soprattutto non è in grado di fare ammenda. Cioè ho sbagliato, cerco di riparare. Assolutamente, vanno avanti come un treno. E vanno avanti come un treno, non perché la politica che stanno attuando è la migliore, vanno avanti come un treno perché la politica che stanno attuando risponde a un dato identitario, a un'ideologia, no? Pannella la chiamava la potenza dell'impotente, non sei in grado di fare niente, bastono, che se lo fa?
1: Certo.
0: E quindi in base a questa teoria poi i bastonati non sono solamente i detenuti, ma appunto sono tutti coloro che, cioè, in un carcere ideale ci dovrebbe essere, ideale, in un carcere normale, in un carcere di un paese liberale, dovrebbe essere normale l'alleanza tra i detenuti e gli agenti di polizia di penitenziaria, perché vivono insieme in quegli ambienti. Certo, poi uno la sera torna a casa, figurati che voglia di andare in giro o di fare festa, no? Dove magari è passato 6, 8, 10 ore, perché poi lì c'è tutto il problema. Vabbè, l'organizzazione del lavoro è un altro lungo, lungo discorso, però di questo stiamo parlando. Quindi io credo che sia un cattivissimo segnale questo, della capacità di silenziare una notizia.
1: Certo. Allora, Maurizio, veniamo nella ultima parte dell'intervista di oggi a un tema di cui si è discusso moltissimo, su cui la politica ha speculato moltissimo, il caso del gioielliere Mario Roggero. Non c'è bisogno di riassumere i fatti, ma partiamo da un argomento che forse qualcuno degli ascoltatori, diciamo, del mondo radicale avrà notato sui social. Michele De Lucia, militante, dirigente radicale, che appunto gli ascoltatori non solo radicali ricorderanno, ha avuto il merito qualche giorno fa di postare un testo in cui ricordava un'iniziativa del Partito Radicale, uno dei referendum che poi si celebrarono nel maggio del 1981, uno dei referendum promossi dal Partito Radicale. C'erano anche i quesiti sull'aborto, altri, per l'abolizione del porto d'armi. Certo, fare dei paralleli con l'Italia del 1980 può essere anche sbagliato, perché, come hai più volte notato anche tu, è importante attualizzare la realtà e non bisogna avere un occhio, diciamo, passatista, nostalgico, anche col grande patrimonio delle iniziative radicali. Però negli archivi e a disposizione sui siti radicali ho ritrovato una scheda, dopo questa segnalazione di Michele De Lucia, una scheda che non è firmata, dicembre del 1980, ma che testimonia poi anche la meticolosità, diciamo, la specificità diciamo dell'attività radicale nel cercare di argomentare queste iniziative. E in questo testo si legge tra l'altro come la proposta di abolire il porto d'armi poi fosse concepita in un quadro più generale di rafforzamento delle istituzioni dello Stato, nella necessità di ribadire il monopolio della violenza da parte, appunto, il monopolio della forza da parte, appunto, delle istituzioni che rispondono al Parlamento e e gli elettori, si legge in questo testo non firmato, e si parla poi anche dell'illusione di sicurezza dell'autodifesa personale quando manca un addestramento di carattere militare. Tra l'altro questa questione è stata notata anche in questi giorni, cioè il problema vero poi della difesa personale è quello che il cittadino privato non ha un addestramento militare e quindi reagisce emotivamente. Il Partito Radicale nel 1980 diceva: allora davanti a questo deleghiamo alle istituzioni il monopolio di queste questioni. Oggi si fa la proposta opposta. Ecco, che cosa possiamo dire a partire da questo ragionamento, ma naturalmente secondo la tua idea su queste questioni?
0: Allora, da una parte c'è, diciamo, la posizione del partito che condivido, che soprattutto Irene Testa, la tesoriera, diciamo, ha reso pubblica su questa vicenda. C'è stato un omicidio, è accaduto in quelle condizioni. Allora, io ho sentito qualcuno che, anche di autorevole purtroppo, quindi non so su cosa sia fondata questa autorevolezza, qualcuno che ha detto: bisogna cambiare la legge per cui quello che è accaduto non sia punibile. Allora, un po' di storia antica. Cioè, quando noi diciamo occhio per occhio, dente per dente, diciamo: ah, la vendetta. No, l'occhio per occhio, dente per dente è già un progresso in termini di diritto. Cioè viene codificato un principio che prima non c'era. Prima c'era la vendetta, per cui mi tiri un orecchio, ti taglio il tuo, no? Con occhio per occhio, dente per dente, mi tiri un orecchio, te lo tiro. La violenza non può essere, la violenza a seguito di vendetta, non può essere superiore alla violenza subita. In precedenza no. Noi stiamo andando alla vendetta, allo stato puro. Altro che occhio per occhio, dente per dente. A prima di occhio per occhio, dente per dente, ma parliamo del codice di Hammurabi quando si parla di occhio per occhio, dente per dente, cioè parliamo di roba dell'antichità. C'è stata un'evoluzione umana e adesso incominciamo a ridiscendere in una involuzione umana, per cui torniamo a vecchie pratiche, antiche pratiche da uomo primitivo, no? Il caso, cioè, non c'è dubbio, una persona che ha subito 3 rapine, in una di queste è stato picchiato brutalmente, una persona che ha delle caratteristiche particolari, per cui aveva la pistola ma non il porto d'armi, che gli era stato ritirato, non è che si era dimenticato di pagare la tassa, gli era stato ritirato, quindi non poteva avere l'arma, cioè. Allora, io lascerei da parte il gioielliere con tutti i suoi problemi, anche perché se chiedi la grazia per il gioielliere, cioè chiedi la grazia per un omicida, e gli altri omicidi si sentono discriminati, no? Anzi, sono discriminati da una scelta del genere. Poi non conosco il processo, per esempio, nel processo l'avvocato, per cause pregresse, appunto quello che gli era capitato, che ne so, il gioielliere magari in quel momento ha perso la capacità di intendere e di volere, non ha capito più niente e ha fatto quello che non doveva fare secondo la legge. Quindi c'è un dato umano che esiste, però c'è il dato della legge. La legge è uguale per tutti o non lo è? E se è uguale per tutti, allora fate una legge in cui dite: è legalizzato l'omicidio. E il gioielliere, anche se retroattivamente, gli diamo al gioielliere, a tutti coloro che avendo un'attività commerciale, perché penso che sia così, no? Non è che liberiamo tutti gli omicidi, e neanche solo i gioiellieri, tutti coloro che hanno una attività commerciale e che hanno ucciso nel corso della rapina, nel negozio, fuori dal negozio, 3 giorni dopo al massimo, ecco, tutti fuori. Da oggi non è più reato. Non può essere così. Non può essere così. Ma questo dà il segno del decadimento della politica. Del decadimento della politica. Cioè, quando uno fa una proposta del genere, ma dovrebbero essere i suoi, non dico compagni di partito, i suoi amici a dirgli: ma che stai dicendo? No? Cioè, è una cosa abnorme. È abnorme che una persona a quell'età sia in carcere, ma non solo lui. Oltretutto sta nel carcere del Pollate, cioè non uno dei migliori, il migliore, no, per condizioni di vita e di trattamento delle carceri italiane. È stato chiesto un alleggerimento e via dicendo, gli è stato negato, perché in punta di diritto, anche adesso ho visto magistrati, siamo nell'occhio del mirino, cioè ce l'hanno con noi, siamo aggrediti, cose, anche questo non va bene, è stata applicata la legge non va bene, cambiate la legge, non è che te la prendi col magistrato che l'ha applicata. Cioè, anche perché, voglio dire, non ho sentito nessuna critica da questo punto di vista, perché il fatto che sia stato un omicidio è certo. Il fatto che sia stato un omicidio è certo. Il fatto che la legittima difesa non può andare oltre alla legittima difesa, perché sennò è un'altra cosa. Sennò è un'altra cosa. Se siamo buoni l'occhio per occhio, sennò diventa la vendetta, no? Senza alcuna moderazione, diciamo, e quindi stare nei binari dello Stato di diritto, secondo me, significa anche che ci debbano essere dei richiami pubblici, cioè chi ha il garante della Costituzione, se sente un ministro dire cose del genere, immediatamente dovrebbe prendere la parola e dire con chiarezza qual è il recinto costituzionale, che non si può abbattere attraverso leggi ordinarie che vanno, diciamo, contro la Costituzione, ma che vanno contro un'evoluzione di millenni.
1: Certo. Contro l'identità occidentale, si potrebbe dire.
0: Contro l'identità umana, contro l'identità umana. Il codice di Hammurabi non l'hanno scritto a Bruxelles. Certo. No? Cioè, voglio dire, non è roba europea, è contro l'identità umana, è contro l'identità umana. Quindi ci sono cose incomprensibili, si interviene quando si dovrebbe tacere e si tace quando si dovrebbe intervenire, tutto perché è una questione politica. Ormai dietro la parola politica si nascondono comportamenti che non hanno nulla a che fare con la politica, ma sono comportamenti da censurare. E io credo che sia doveroso farlo.
1: Maurizio, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione anche questa settimana, quindi ti lascio la parola se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura di questa conversazione di questa settimana.
0: Sì, no, ma in questo momento, cioè, se c'è una questione, la questione delle questioni, ormai lo stiamo vedendo. Sono in tanti che vanno in carcere, ci saranno anche le visite del Partito Radicale. Ho visto che Irene Testa già è andata in Sardegna, dove è anche garante dei detenuti, ma è andata con una delegazione del Partito Radicale. Ha tenuto il punto anche sulla questione del gioielliere in termini proprio non identitari del partito, ma identitari dello Stato di diritto, cioè identitari della civiltà occidentale. Cioè, mentre tutti discutono d'altro, gli diamo la grazia, non gliela diamo, giustamente ha ribadito quali sono i principi per i quali tutti possiamo dire tutto quello che vogliamo, anche le stupidaggini. Certo, quando le stupidaggini vengono dette da qualcuno che ha anche ruoli istituzionali, la cosa diventa preoccupante e della quale si dovrebbe occupare, come anche, diciamo, adesso non c'è più tempo, la chiudo, sulla questione di Bologna, io direi, quando accadono questi fatti, aspettiamo l'inchiesta, anche se è tutto chiaro dalla posizione del... aspettiamo l'inchiesta, aspettiamo l'autopsia, aspettiamo tutto, poi chiunque sia il responsabile va punito, su questo non c'è dubbio. Certo, io quando ho letto l'età dei due poliziotti intervenuti, uno di 28 anni e l'altro di 23 anni, diciamo, cioè, è difficile a quell'età, anche a 28 anni, per non dire a 23 anni, di riuscire a stare lì col libricino, cosa posso fare, cosa non posso fare. Non so che esperienza di quel tipo i due poliziotti avessero, però di fronte a questi fatti, vale anche per gli agenti di polizia penitenziaria, non so, una settantina a vario titolo, che per i fatti delle violenze a Santa Maria Capovetere alla fine ci sono 100 anni di detenzione come richieste del pubblico ministero. Quindi diciamo, quando si vuole la legge si fa rispettare, quando si vuole. Quindi adesso vediamo quello che è la stessa storia delle carceri, è lo Stato che è intervenuto in quella. I due poliziotti hanno agito in nome dello Stato, di tutti noi.
1: Certo.
0: Hanno agito in tutti noi. E non è mai bello quando qualcuno viene, muore, poi vedremo se è stato ucciso, cosa è accaduto, però quando uno muore nelle mani dello Stato, che sia appunto un carcere, una caserma, un ospedale o la strada. Certo. Quindi da questo dovremmo ripartire, no? Anche a ridefinire il senso che ciascuno di noi ha dello Stato. Certo. Perché poi diventa ogni volta l'occasione per come dire, sobillare coloro che non vedono l'ora di sovvertire lo Stato borghese. E torniamo a vecchie storie che già conosciamo.
1: Certo. Allora, grazie anche per questa settimana a Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale. Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale e anche un saluto ai telespettatori di Teleambiente. Alla settimana prossima. Grazie ancora, Maurizio.
2: È la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, condotta da Michele Lembo. Tra pochi secondi ci collegheremo con Viareggio per seguire l'iniziativa L'estate del principe. C'è Augusto Minzolini che intervisterà il presidente del Senato Ignazio La Russa. E mentre attendiamo, diamo un'occhiata alle notizie sulle agenzie. Andiamo a Berlino. L'attacco è avvenuto ieri sera al Pride di Berlino, che ha causato un morto e 29 feriti. È stato un attentato terroristico di matrice islamica, così ha dichiarato il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt. Il sospettato dell'attacco è ancora latitante. Le autorità hanno emesso un mandato di cattura nei confronti di Abdul Balut, 21 anni, cittadino tedesco di origini libanesi. Secondo appunto la polizia, che ha avvertito la popolazione di non avvicinarsi perché potrebbe essere armato e pericoloso, Balut avrebbe ferito diverse persone dopo aver investito con un furgone appunto altre persone nel parco di Tiergarten intorno alle 22. In seguito avrebbe impugnato un'arma bianca, probabilmente un macete, e avrebbe appunto continuato il suo folle attentato. Alla festa di chiusura del Festival del Pride, nota come Christopher Street Day, era in corso proprio in un parco vicino alla porta di Brandeburgo. L'uomo si era recato lo scorso anno in Medio Oriente nel tentativo, almeno questo si è stato ricostruito dalla polizia, tentativo poi fallito di unirsi al gruppo che era già stato condannato in Germania per preparazione di grave atto di violenza vicino all'ISIS. È in corso quindi una caccia all'uomo a livello nazionale in Germania, massiccio viene definito così il dispiegamento di forze, che non riguarda solamente Berlino ma anche le stazioni ferroviarie e gli aeroporti di tutta la Germania. Andiamo avanti con le notizie e ci spostiamo nel Golfo, perché l'Iran poco fa ha comunicato al Pakistan, in qualità appunto di paese mediatore, la sua disponibilità a proseguire i negoziati a Ginevra, Doha o Islamabad. Questo almeno riporta il sito Al-Arabiya. Per quanto riguarda invece la situazione attuale, l'Iran ha dichiarato di aver interrotto negli ultimi due giorni gli attacchi sulle basi americane nel Golfo Persico, visto che gli Stati Uniti hanno sospeso i bombardamenti. Questa la motivazione. Nel comunicato di Teheran si legge: le ultime due notti gli americani hanno fermato i loro attacchi, poiché la nostra strategia si basa essenzialmente sulla ritorsione. Abbiamo fermato anche le nostre operazioni. Ci sono delle indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti, secondo le quali il presidente Donald Trump avrebbe deciso di accantonare momentaneamente i piani per un attacco su larga scala contro l'Iran, che sembrava imminente, in parte anche a causa del timore che una campagna di tale portata possa ridurre drasticamente le scorte di missili intercettori Patriot e di altri sistemi di difesa aerea che proteggono le forze armate statunitensi in Medio Oriente, così almeno la stampa americana, soprattutto il New York Times. Secondo il quotidiano, alti ufficiali militari avrebbero avvertito il presidente che un attacco appunto su larga scala avrebbe scatenato una dura reazione iraniana proprio contro le basi dei Marines nel Golfo. Di questa opinione sarebbe anche il vicepresidente Vance, che avrebbe consigliato in questo senso il presidente Trump. Saremo a vedere. Siamo in attesa di collegarci con Viareggio per seguire in diretta l'intervista al presidente del Senato Ignazio La Russa nel corso dell'iniziativa L'estate del principe. L'intervista sarà condotta da Augusto Minzolini. Intanto vediamo le dichiarazioni del presidente La Russa di oggi. Innanzitutto ha ricordato Cercello Rega, nel dicendo appunto che medaglia d'oro al valor civile, ucciso a Roma il 26 luglio 2019 nell'adempimento del dovere. A soli 35 anni e a 43 giorni dalle nozze, si legge nel comunicato del presidente del Senato, ha sacrificato la vita per servire la patria. L'Italia non dimentica, così il presidente del Senato su X. Riguardo l'attività di Palazzo Madama, ricordiamo che proprio il presidente del Senato La Russa incontrerà i giornalisti della stampa parlamentare mercoledì prossimo 29 luglio alle 11.30 nella Sala Koch per la tradizionale cerimonia del ventaglio, e anche lì sarà occasione, come oggi, di toccare gli argomenti di attualità. Un altro argomento sulle prime pagine che avete trovato oggi e troverete probabilmente anche domani è la questione dei Notav e degli scontri avvenuti ieri a Chiomonte in Val di Susa. Intanto c'è una stima dei danni, secondo appunto il TELT, che è il tunnel Euroalpin Lione-Torino, la società binazionale italo-francese che è incaricata di realizzare e gestire la sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria, i danni ammonterebbero a 1 milione di euro. La situazione più critica, spiega TELT, si è verificata a Chiomonte, dove i manifestanti hanno violato il perimetro di cantiere facendo uso di bombe incendiarie e lancio di pietre. Al momento dell'attacco erano presenti una decina di operai che sono stati fatti allontanare e portati in salvo. Sono andati completamente distrutti gli uffici di cantiere dell'impresa, un container a uso magazzino, l'officina e l'hangar con attrezzature di grandi dimensioni. C'erano anche bombole di acetilene che sono esplose, aggiunge TELT, fortunatamente dopo che tutti erano riusciti ad allontanarsi. Su questo ci sono varie dichiarazioni da parte della politica. Intanto c'è l'esponente di Forza Italia, Maurizio Gaspari, senatore: quella che si è verificata in Piemonte è stata una vera e propria offensiva terroristica ai danni delle forze di polizia, che ancora una volta hanno subito decine di feriti. È necessaria l'applicazione delle norme vigenti per stroncare questi fenomeni, sostiene Gasparri, che non sono più di violenza, ma dimostrano come siamo di fronte a delle organizzazioni internazionali con forti basi in Italia che praticano una vera e propria forma di lotta armata che vede il popolo in divisa come primo bersaglio in una folle azione tesa a bloccare le opere pubblico e lo sviluppo economico. Così Gasparri. C'è anche la deputata di Azione Ruffino: manipolo di delinquenti ben mimetizzati dentro la festa della felicità hanno preso in ostaggio la Val di Susa e messo a ferro e fuoco alcuni cantieri della TAV. Sono arrivati anche da altri paesi europei antagonisti e black bloc attempati, così sostiene Ruffino. Hanno strumentalizzato le ragioni dei manifestanti per accendere una guerriglia sovversiva. Tutto questo è reso possibile anche, certo, non solo dalle timidezze e da qualche ambiguità di troppo della sinistra, come dimostra la vicenda di Ascatasuna, un movimento al cui interno convivono troppe ambiguità intollerabili, appunto. Questa, così Daniela Ruffino, che è segretaria regionale di Azione in Piemonte. Riguardo a quanto accaduto ieri, c'è anche una dichiarazione di Mollicone, appunto, che è Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia. I fatti di Berlino e l'operato del movimento Nottav in Val di Susa sono due facce della stessa medaglia del terrorismo internazionale, che testimonia una deriva insurrezionalista che si sta saldando con le frange filoislamiche, come già evidenziato dal movimento Propal. Continua Mollicone: le rilevanze sui gravi atti di sabotaggio di ieri stanno evidenziando che i Notav continuano a mantenere legami con l'anarco-insurrezionalismo francese. È giunto il momento, sia in Italia che a livello europeo, di applicare con la massima severità i nuovi strumenti di contrasto all'eversione e al terrorismo transnazionale. Solo così consentiremo ai nostri apparati di sicurezza di attivare forme di prevenzione avanzata per neutralizzare minacce e sabotaggi prima che sfocino in episodi irreparabili. E poi, secondo Mollicone, è ora che la sinistra italiana interrompa ogni doppia morale. Non basta condannare la violenza a parole, a mezzo stampa, se poi nelle coalizioni per le elezioni amministrative e nazionali si includono liste e i candidati degli antagonisti pur di far eleggere i propri sindaci e i propri rappresentanti. Così Mollicone. C'è una dichiarazione anche del sindaco di Chiomonte: quanto accaduto ieri, appunto, andava evitato, una questione di cronaca spiacevolissima. Le forze dell'ordine hanno tutta la solidarietà, le violenze sono del tutto incomprensibili in una società civile, però bisogna andare avanti con i lavori un po' più in fretta e, appunto, trattare bene il comune come il mio. Così il sindaco di Chiomonte Roberto Garbati. Adesso, con quello che è successo al cantiere, non so di preciso, ma ho visto fumi, ho sentito esplosioni, ci sono foto sul web, si allungheranno ancora un'altra volta i tempi, teme il primo cittadino, anche in base alle considerazioni della società che sta realizzando la struttura, che parla di, come abbiamo visto prima, 1 milione di euro di danni al cantiere di Chiomonte, quindi sicuramente un dei ritardi. Sento dei suoni, allora ci stiamo per collegare con l'Estate dei Principi a Viareggio. Augusto Minzolini intervista il presidente del Senato Ignazio La Russa. Vediamo, quasi pronto in sala Minzolini, sono le foto di rito. Il presidente del Senato La Russa, appunto, toccherà gli argomenti di attualità, così come ha fatto nello stesso appuntamento Franco Gabrielli e il giorno prima Roberto Vannacci. Ancora qualche istante, poi Augusto Minzolini inizierà l'intervista, poi proseguiremo al termine di questa diretta con il nostro palinsesto, con Area del Continente, La Nuda Verità, l'ecoagenda di Teleambiente, quindi il notiziario serale delle 20:30 con tutti gli aggiornamenti delle notizie. Vedo.
3: Buonasera.
2: Pronto?
3: Siamo in questo pomeriggio.
2: E sento Augusto Minzolini.
3: Caldo. Abbiamo il presidente La Russa, che è inutile, cioè non hai bisogno di presentazioni, poi credo che da questo punto di vista.
0: Col caldo che c'è, non risparmiamo le parole.
3: E, per questa, diciamo, ennesima intervista nella rassegna del Principe di Piemonte. E io partirei subito da una cosa che mi ha molto colpito oggi sui giornali. 120 i feriti ieri nella manifestazione dei Notav. Ce n'erano altri 40-50 invece a Bologna per la vicenda di Farik. Che sta succedendo? C'è qualcosa che colpisce, diciamo, un po' questa idea in cui siamo tornati quasi indietro negli anni?
0: No, non siamo tornati indietro negli anni, fuori il microfono.
3: Aspetta, sì.
0: Credo.
3: Sì.
0: Microfono. Si sente?
3: Sì. Sì.
0: Non credo che siamo tornati indietro negli anni, perché è un meccanismo diverso. È un meccanismo che però ha in comune le coperture. Io non sono così allarmato di conseguenze, perché tornare indietro significherebbe che il passo successivo è il terrorismo. Questa fu la dinamica. Io a questo non credo, perché credo che il terrorismo l'abbiamo sconfitto, ma la violenza no. E la violenza si nutre di coperture,
4: del convincimento di poter fare qualcosa che anzi, almeno per qualcuno, è meritoria. Se frange estremiste pensano di non essere isolate, ma di fare quello che altri non possono fare, ma gradiscono che loro facciano, mettere in difficoltà il governo, mettere in difficoltà le forze dell'ordine, creare un clima di tensione, creare un meccanismo di insoddisfazione generale, lo fanno. Se non hanno queste coperture è molto più difficile che lo facciano. Quindi io starei attento a individuare le coperture palesi e quelle sotterranee.
3: A proposito, c'è stata una polemica che è andata avanti per giorni sulla manifestazione che poi ha convocato il sindaco di Bologna proprio sulla vicenda di Fede. Secondo te è stato opportuno o no quel tipo di iniziativa?
4: Ma io non capisco sinceramente che bisogno ci fosse di convocare una manifestazione pacifica. Quindi do per scontato che il sindaco è stato fortemente imprudente, perché doveva sapere, come tutti sapevamo, che quella della convocazione di una manifestazione pacifica potesse essere la copertura per iniziative molto meno pacifiche. Ma normalmente la iniziativa pacifica è lecita, è logica, ha un senso. In questo caso io non ho capito come potesse già essere lecita una manifestazione quando ancora tutta la dinamica non è stata minimamente accertata, quando anzi, da quello che si capisce, gli agenti di polizia hanno cercato di fare il loro dovere, sicuramente non avevano in animo di eccedere, sicuramente non sono arrivate in forma punitiva, ma chiamati da persone che avevano notato che c'era bisogno di un intervento delle forze dell'ordine. Quindi mancava il presupposto per una manifestazione pacifica, a maggior ragione, ma è solo a maggior ragione, dovendo sapere che una manifestazione, anche quando ha il presupposto e viene convocata, in certi momenti produce effetti negativi violenti, come in ogni caso si è manifestato.
3: Sembra che, diciamo, questa fase politica, che è abbastanza complicata, sia caratterizzata molto da elementi di cronaca. Abbiamo visto questa vicenda di Bologna, poi c'è stata la vicenda del gioielliere, Ruggero.
4: Sì.
3: La cosa che c'è stata polemica sulla Grazia, una cosa che colpisce, ho visto l'ultimo sondaggio proprio di Alessandra Ghisleri, che la maggioranza degli italiani, siamo 45 a 44, vorrebbe la Grazia per Ruggero. Il 75% pone poi un problema ancora, diciamo, ecco, c'è una maggioranza ancora più cospicua rispetto alla vicenda del risarcimento, che non è compresa, non è capita. Prima cosa, la Grazia secondo te è una strada che si può percorrere? Seconda cosa, si può legiferare però sull'onda emotiva rispetto, diciamo, a vicende di questo tipo?
4: Guarda, io un po' ti sorprenderò, io non credo che a leggi vigenti, che possono essere cambiate, che sia così fuori dall'ordinario quello che è avvenuto. È fuori dall'ordinario l'entità della pena, secondo me, valutazione opinabile da avvocato, ma obiettivamente la legge attuale non consente in quel caso di parlare di legittima difesa e non consente nemmeno forse di parlare di eccesso colposo di legittima difesa, perché è dopo la minaccia, nettamente quando la minaccia è cessata, che è avvenuto. Quindi da questo punto di vista una condanna ci poteva stare. Se dovessi proporre una modifica normativa, la proporrei allargando non la legittima difesa, ma l'eccesso colposo di legittima difesa, inserendo tra l'eccesso anche quello che avviene immediatamente dopo la minaccia, sotto l'onda di uno stato d'animo esasperato. Allora quella è un eccesso, può esserci. In quel caso, per me, è stato condannato per omicidio e tentato omicidio, e quindi poi capisci che la pena poteva anche essere più bassa, ma se parte da omicidio e tentato omicidio è poi difficile andare troppo, molto più giù. E invece è più corretto in un caso del genere dire non è legittima difesa, quindi non c'è il Far West, ma vuoi mettere che lo stato d'animo di chi ha subito, abbiamo visto le immagini anche, non è che appena finisce la minaccia lo stato d'animo si placa, può ancora ritenere di essere minacciato o comunque essere soggettivamente condizionato da quello che è successo. Quindi io, se dovessi fare una norma nuova, amplierei l'eccesso colposo di legittima difesa, e questa è la prima domanda. E invece quella del risarcimento, che è la seconda domanda, io non capisco quell'altro 25%, cos'è, saranno i parenti dei banditi, insomma, l'altro 25%. Perché non si capisce come non possa essere da tutti accettato il fatto che se tu commetti un reato e mentre lo commetti subisci un danno, e beh, in quel caso peggio per te, insomma, ecco. Qui non stiamo più parlando di pene, di responsabilità, significa hai corso un rischio grave commettendo reato, e se poi hai un danno anche superiore al giusto, peggio per te, non puoi chiederne, puoi chiedere giustizia se qualcuno ha commesso altri reati, ma non puoi chiedere di avere anche i soldi. Questo veramente, veramente non capisco il 25% contrario.
5: Ieri c'è una contraddizione che, diciamo, leggendo i giornali, nell'ultimo Pride, quello di Roma, gli israeliani furono cacciati dal corteo, ebrei israeliani. Ieri invece a Berlino abbiamo un fondamentalista che di fatto organizza un attentato, c'è una donna che muore, 16 feriti, poi non so se ci
4: sono. Io non so chi hanno individuato, chi è stata.
5: Sì, ha individuato è un fondamentalista, uno che era vicino all'area all'ISIS.
4: Quindi un fondamentalista islamico.
5: Islamico, era già stato poi di fatto individuato e via dicendo. Io voglio che c'è una contraddizione in questo.
4: Ma certo che c'è. Ma la contraddizione più a monte sta nel: tu hai mai visto chi protesta per mille motivi contro Israele? Hai mai visto difendere la libertà non solo di tipo di scelta sessuale, ma delle donne, di coloro che sono assoggettati a soverchierie dell'estremismo islamico, se vogliamo chiamarla estremismo, ammesso che ce ne sia uno non estremista. Quindi la contraddizione è enorme, non vale neanche la pena. Credo che questo sia il punto fondamentale, cioè che quando i due pesi e due misure sono una regola, che in Italia soprattutto a sinistra è la regola, non è sono una regola, che è la regola, due pesi e due misure.
5: C'è stata, diciamo, tutta la vicenda della legge elettorale, l'emendamento, la votazione. Adesso probabilmente c'è l'ipotesi di ripresentare lo stesso emendamento sulle preferenze al Senato. Però vedi, ci sono tanti mal di pancia. Vale la pena, diciamo, rischiare, secondo te, da parte del governo o no?
4: Ma lì, da Presidente del Senato, non posso che guardarlo oggettivamente. Il Senato è una delle due Camere in un sistema bicamerale, e quindi ci sarà qualcuno che lo presenterà. Immaginare che non ci sia un emendamento, potrebbe essere bocciato dalla maggioranza, ma immaginare che arriva una norma e nessuno presenta emendamenti non è mai capitato. Quello che capita di frequente è che poi alla fine il primo testo licenziato viene riconfermato, ma in questo caso il primo testo confermato è passato per un voto con gravi disattenzioni della maggioranza. Alcuni ministri addirittura non hanno votato, presiedeva uno di centrodestra, non presiedeva uno di sinistra, non presiedeva il presidente della Camera, perché allora il vicepresidente di centrodestra avrebbe votato. C'era in missione un senatore di Brescia, un mio amico, un deputato di Brescia, che ci faceva in Canada, ma viene a votare, no? Lo conosci tu probabilmente, cioè, quindi no, non è un voto solido, e quindi che si possa utilizzare quello che la Costituzione prevede, cioè un voto di ritorno alla Camera, lo trovo, dal punto di vista del Presidente del Senato, nella normalità costituzionale. Non lo farei identico, se posso dare un consiglio, perché credo che non è stato chiarito bene il problema delle quote rosa. Credo che in sostanza sia possibile aggiustare qualcosa nel meccanismo delle preferenze, e poi credo che la maggioranza debba riflettere sulla costituzionalità del disegno di legge presentato senza le preferenze. La Meloni ha detto che lei, al di là di questo problema di costituzionalità, lei vuole difendere il diritto degli italiani di scegliere i propri rappresentanti. L'emendamento è una mediazione. Posso prendermi un merito? Certo. L'ho emendata io 5 anni fa, perché è la riproduzione identica, un po' peggiorata, dell'emendamento che presentai quando ero l'unico all'opposizione in commissione, quando votammo la legge attuale. Mi fu bocciato da tutti, centrodestra e centrosinistra uniti, che erano d'accordo in quel momento, con la sola eccezione di Fratelli d'Italia, di votare la legge, quella che è attualmente in vigore. Ne presentai due. Il primo era quello che poi adesso l'ha ripresentato Vannacci, cioè le preferenze tout court. Me lo bocciarono subito. Allora inventai, allora come ora, una norma di mediazione, cioè che convincesse anche chi in buona fede ritiene che siano una iattura le preferenze, perché tante volte sono una iattura, ma è come la democrazia, che è, come che si dice della democrazia, dice, non sarà buona, però è la migliore che ci sia, no? Insomma, non c'è una forma migliore della democrazia. E lo stesso sono le preferenze, non sono la preferenza, ma secondo la destra sono la meno peggio, ecco, mettiamola così. Per cui, allora come ora, questa norma è una norma di mediazione. È inutile che uno dice, oh, è una fregatura. No, è una norma che vuole mettere insieme sia coloro che hanno remore a inserire le preferenze, sia chi ritiene, come la Meloni, che sia giusto che in qualche modo gli italiani possano scegliere i propri elettori. E io credo che questa norma, anche a sinistra, non dispiaccia troppo. Poi nella polemica politica ognuno deve alzare i propri cartelli, ma è una norma di buonsenso. I capilista sono bloccati, gli altri hanno la possibilità di farsi eleggere se hanno una preferenza in listini di 7. Quindi levane uno, diventano 6. Di quei 6 ne voti 3, non mi pare che sia la fine del mondo, insomma. E quindi io sono convinto che se lo ripresenteranno è possibile che, questa volta senza voto segreto, il che costringe tutti a metterci la faccia, che poi si veda chi è favorevole e chi è contrario veramente.
5: Però molto spesso, diciamo, questo, diciamo, scontro, chiamiamolo parlamentare, si porta dietro la minaccia delle elezioni. Tu che hai una lunga esperienza politica, però mi sembra che è un'arma che non c'è, perché credo che prima della fine di settembre la legge non sarà approvata, quindi dovresti andare fino a, sì, a dovresti votare a dicembre, non è possibile, c'è la legge, sì, di bilancio.
4: Però attenzione, se bocciano le preferenze hai ragione, no. Se bocciassero la legge,
5: cioè poi nel ritorno alla Camera,
4: se ritorno alla Camera fai fiducia, poi c'è un voto segreto, certo, ma non è più sulle preferenze,
5: è tutto l'intera legge,
4: e quello ci devono pensare, io non lo so, ma insomma bocciare una legge non è come bocciare un emendamento.
5: Arriviamo alla questione principale di cui si parla sempre, l'effetto Vannacci. Ieri,
4: sei sicuro che è la questione principale?
5: No, non lo è, no, però vabbè, sto per parlare, se devi fare un po' di polemica,
4: vabbè,
5: è adatto, diciamo, l'argomento.
4: Ormai Vannacci è come
5: è come prezzemolo.
4: Il prezzemolo, mettono un po' in tutte le pietanze.
5: No, però ieri.
4: Però da solo il prezzemolo non è molto, no, vero, gustoso, sì, no? Vabbè.
5: Però anche l'ultimo sondaggio di ieri del Corriere dà l'idea che il centrodestra vince con Vannacci, perde con Vannacci. Vale la pena, diciamo, prendersi Vannacci in queste condizioni, tenendo conto del dibattito, delle proposte che fa?
4: Ma guarda, Vannacci era nel centrodestra, era il vice presidente del secondo, terzo, secondo i giorni delle, dei sondaggi, del dei quattro partiti di centrodestra, giusto? E fino a quel momento ha preso anche delle buone preferenze alle europee. Poi è lui che ha scelto di uscire dall'arco di centrodestra, è lui che ha, non tocca a me dirlo, ma secondo la Lega, tradito Salvini, e loro dicono che tradisce una volta tradirà sempre, no? Che è una frase insomma d'effetto, però qualche cosa di vero c'è anche in quello, insomma. Quindi come se non bastasse, in tutte le votazioni importanti in cui abbiamo avuto occasione di vedere all'opera il suo gruppetto di neodeputati vannacciani, ha votato spesso e volentieri insieme a

0: lo prendevamo in giro noi ragazzi di destra, dicendo il Partito Liberale ha posto le sue condizioni per entrare nel governo di centrosinistra. Quali sono? Che lo chiamino. Che lo chiamino. Se non li chiamiamo. È lo stesso così, mi sembra. Per cui non è un problema di condizioni che lui può imporre. Fra l'altro, che condizioni potrebbe imporre? Che cambiamo strategia, stiamo con la Russia contro l'Ucraina? Mi pare improbabile, no? O cose di questo genere. Per cui io che ho un rispetto, perché comunque si tratta di un militare che quando ha fatto la vita militare si è comportato da militare per bene, mi dicono. Io non ho mai avuto il piacere di conoscerlo e devo dire però che tanti militari, anche quando ero ministro, si sono avvicinati.
1: Era il ministro della difesa.
0: Era ministro della difesa. Quindi hanno avuto anche il coraggio di esprimere. Lui non è che non ha avuto il coraggio, non gli sarà capitato, ecco, insomma. Però io non ho mai avuto il piacere di conoscerlo, ma sicuramente è una persona verso cui non ho motivo di non nutrire rispetto personale, ma sulle sue posizioni politiche credo di poter dissentire.
1: Facciamo un'ipotesi. Vince il centrodestra, Vannacci o non Vannacci? Secondo te è possibile che la Meloni, dopo essere stata la prima donna che è diventata Presidente del Consiglio, possa diventare anche la prima donna Presidente della Repubblica?
0: Secondo me lo diventerà, magari non questa volta, la prossima. È il mio augurio, nel senso, è un riconoscimento alle sue capacità. Un Presidente della Repubblica come Giorgia Meloni sarebbe una grande fortuna dopo Mattarella, naturalmente, per l'Italia. Quindi, quando, non lo so, ma che se un giorno Giorgia Meloni diventasse Presidente della Repubblica, sarebbe un bene o un male per l'Italia? Per me sarebbe un bene, un grande bene, perché donna, perché brava, perché partendo da posizioni che tutti immaginavano di difficoltà a livello internazionale, è riuscita a fare esattamente l'opposto, a figurarsi da Presidente della Repubblica. Quindi non credo che lei adesso voglia fare il Presidente della Repubblica in questa occasione, ma non c'è nessuna ragione perché questo possa suonare come allarme non solo per gli italiani di centrodestra, che ne potrebbero essere felici, ma anche per quelli di sinistra. Io sono convinto che se facciamo un sondaggio tutti quelli di centrodestra dicono prima o poi la Meloni sarebbe un buon Presidente della Repubblica, e una fetta non marginale degli altri sarebbe di questo avviso. Accetto scommesse.
1: Parliamo di una cosa che è tra la politica e lo sport. Cioè, il nostro è un paese che su qualunque cosa si scontra. C'è l'ipotesi di Pirlo allenatore, legata poi però a delle polemiche che sono nate sul fatto che lui ha un rapporto, un testimonial di una organizzazione che è guidata da di scommesse, che è guidata dal
0: da uno dei, una cosa russa,
1: russi. Due cose: una sul Pirlo come possibile CT, l'altra se questo problema esiste davvero, se bisogna, diciamo, ragionarci su anche per i legami.
0: Allora, il problema del russo lo dovevano già conoscere, quindi se non l'hanno tenuto in considerazione vuol dire che non è un problema. Non so se lo sia, ma escludo che Malagò, persona accorta, non sapesse di questa, non è che improvvisamente scoppia. Quindi io di fatti non ne ho parlato e anzi ho cercato di chiamarmi un po' fuori, perché già mi ero lamentato per Gattuso, allora diventavo il Pierino che si lamenta sempre. Però onestamente, pur riconoscendo la grande qualità di giocatore, di playmaker, di calciatore, di Pirlo, un campione vero, purtroppo mai. No, ha giocato anche con l'Inter un periodo. Prima il Brescia, è passato
1: dall'Inter.
0: Nasce dal Brescia, poi viene dall'Inter. Ma Tardelli, che era allenatore, non lo fece giocare molto nell'Inter, allora lui se ne andò poi. Ma è un campione. Però come allenatore non ha mai fatto niente, cioè non è che non è bravo, non lo sappiamo se è bravo. E mentre in certi momenti un allenatore da scoprire è l'ideale, perché ti può dare, dopo che sono quanti anni è che non andiamo al mondiale?
1: Sono tre qua.
0: Forse tre mondiali. Allora era.

0: inutile andare a parlare di Ancelotti, andare a parlare di come si chiama lo spagnolo,
1: Guardiola,
0: di Guardiola, che sono i due più bravi al mondo. Dice, va bene, io vorrei andare sull'Everest. Vabbè, l'Everest non ci sono arrivato, allora vado nella collinetta dietro casa. No, allora vai su una monta, vai sul Monte Bianco, ecco, insomma, vado su, che è il più alto in Italia, no? È più alto in Italia il Monte Bianco, giusto, sì. E dall'Everest non ce l'ho fatta, no, invece c'è qui la collinetta dietro, non che lui, ripeto, come è un Everest come campione di calcio. Al momento è una collinetta come allenatore. Anche le colline possono dare un bel clima, ma è un azzardo. Difatti io ho detto che Dio ce la mandi buona.
1: Torniamo però al problema, diciamo, del rapporto con la Russia. C'è un rischio di infiltrazioni, diciamo, ecco, da parte del Cremlino, comunque dell'intelligence russa, nei partiti italiani, per orientare e condizionare il governo sulla vicenda ucraina e su altro?
0: Dicono tutti di sì, naturalmente io non ho la prova, quindi non posso mettere la mano sul fuoco, me la brucerei, non lo so. Dicono tutti di sì, ormai fa parte della guerra psicologica, il tentativo di influenzare le opinioni pubbliche in favore di una tesi piuttosto che di un'altra. Anche Vannacci è accusato senza prove di avere queste vicinanze, ma ce le hanno anche partiti più importanti del suo, e per cui non lo si può escludere, ma credo che non è che in passato non avvenisse. Pensa all'influenza che ha avuto la Russia comunista sul Partito Comunista, cioè c'erano i partiti a un certo punto in avanti, i partiti di centro-sinistra, quindi la DC, PSI, che prendevano i soldi dagli imprenditori italiani o da cose del genere, e il Partito Comunista, magari anche dagli imprenditori italiani, ma soprattutto dalle rimesse dell'Unione Sovietica, è pacifico, no? È accertato, insomma. Per cui il tentativo oggi è più subdolo, prima forse era addirittura più palese. Anche gli Stati Uniti d'America sicuramente hanno avuto modo di intervenire per solidificare la Democrazia Cristiana e i suoi governi. Per cui è cambiato il modo, ma non è cambiata la sostanza. Io vengo dal Movimento Sociale Italiano e Giorgio Almirante ci diceva: siamo l'unico partito che non prende aiuti né dai russi né dagli americani, non ce n'erano altri. Non so se avesse ragione, ma era quello che ci diceva.
1: A proposito degli americani, hai visto che Trump immagina, o almeno così, non so se è la solita buttata, di presentarsi anche nelle elezioni del 2028.
0: Come i nostri sindaci.
1: Sì, infatti. Però, chiederti, ma
0: perché non può lui, se possono i nostri sindaci?
1: Bisogna augurarselo o bisogna fare gli scongiuri, tenendo conto tutto quello che è avvenuto?
0: È un problema americano. Guarda, se rispetto alla prima volta Trump è peggiorato, se la tendenza è quella, speriamo che Dio ci guardi anche in questo caso. Se invece si tratta di un arco, allora magari la terza assomiglia a una maggiore tranquillità interiore, quindi non si può dire. Però non credo che questo avverrà. Credo che lui abbia lanciato una buttata per vedere, come diceva la canzone di Annacci, per vedere di nascosto l'effetto che fa, insomma.
1: C'è una vicenda che trovi spesso, diciamo, sui giornali, in parte, diciamo, ti ha lambito, questa vicenda, diciamo, di Ranucci. È uscito fuori adesso che, ad esempio, uno dei testimoni per quelle tre puntate che Report ha dedicato...
0: Una delle fonti
1: era considerata addirittura dalla Boccassini poco attendibile. Ora c'è, diciamo, quest'ultima intercettazione su cui lo stesso è nata una grande polemica, sulla sua affermazione che dentro la RAI c'è la mafia, c'è la massoneria. Che sensazioni hai? Che tipo di pensieri?
0: Io sono stato zitto questa volta, anche questa cosa che indirettamente riguarda me, questo della fonte dei programmi che ho avuto l'onore, che il Report mi ha dedicati 2, 3, 4, non so quante. E sempre non si capisce perché di solito quando fanno queste cose c'è un illecito, no? Nascosto, Come no? Semplicemente, tu di fatti mi hai chiesto una volta, ma perché, qual è il motivo per cui ti attaccano se poi quaglia quaglia non c'è niente, insomma. Ma anche loro non dicono che c'è qualcosa nei tuoi confronti. Io me lo sono sempre chiesto. Secondo me quella maledetta paura, poi ti rispondo sulla domanda vera e propria, del Papa Nero. Siccome sono presidente del Senato, e siccome è tradizione che chi è presidente del Senato può ambire, poi non ci riesce quasi mai, c'è Cossiga, c'è riuscito a fare il presidente della Repubblica, allora tagliamogli subito le gambe, non sarà probabile, ma meglio dargli subito una bella botta. Io ho cercato di tranquillizzarli dicendo: ah, non penso che sarei mai eletto presidente della Repubblica, ma se qualcuno gli venisse in mente pregherei di non farlo, perché non è una cosa che io potrei reggere, di rimanere un po' ingessato, il Presidente della Repubblica mi perdonerà, un po' chiuso, diciamo, ecco, non è il mio carattere, ecco, insomma, già come Senato così. Quindi io penso che forse è stata quella la ragione, ma però a tutto c'è un limite, in effetti hai ragione, l'ho letto anch'io, ma lo sapevo, perché quando, dopo che avanzai una querela nei confronti di Report, per decidere di archiviarla, hanno detto: non importa che sia vero, l'inchiesta deve riferire cose che altri hanno detto senza stare troppo a controllare se sono vere o non sono. In questo caso hanno detto sono false, tant'è che hanno mandato al pubblico ministero, nel momento in cui archiviavano per Ranucci, al pubblico ministero hanno rimandato gli atti perché proseguisse contro quello che aveva dato notizie false a Ranucci, cioè che appunto questa Fonde, che è un ex uomo dei carabinieri condannato a 4 anni e 9 mesi per spaccio di droga, e che a parte questo ha avuto nei processi sempre la nomea di totale inaffidabilità. È uno di quelli che accusò il comandante ultimo, e né in altri processi, nel suo libro, ha scritto un libro, La bocca sì, non è solo la frase che ho letto sul giornale, c'è una pagina che dice che questo si prendeva i pentiti e gli faceva firmare cose completamente false, lo dice La bocca sì, non lo dice La Russa, per cui i magistrati hanno mandato gli atti contro questo. Ma che cosa hanno evidenziato, anche se io ho anche lasciato perdere di fare polemiche eccessive dopo questa sentenza di archiviazione, che cosa hanno dimostrato? Che Report ha delle tesi, e quando ha bisogno di suffragarle con prove prende quello che gli serve e tace quello che contrasta con la sua tesi. Perché volevano dire che questo signore aveva detto delle corbellerie, dovevano dire contemporaneamente: dice queste cose, le riferiamo, ma vi facciamo sapere che è condannato a 4 anni e 9 mesi e vi facciamo leggere quello che di lui scrive La Boccassini. Quello è un comportamento corretto. Se invece tu dici questo è una persona sicuramente per bene attendibile, allora c'è qualcosa che non quadra. E credo che il sistema Report, qualcosa che non quadra, l'abbia mostrata.
1: Ma questa affermazione, cioè che la tribù pubblica
0: mafiosi così, e gliela avrà data la Vitola, perché lui, essendo informato, sicuramente sulla massoneria ne sa più di me, insomma, no? Quindi non so da dove gli arriva la notizia, ce lo dica lui.
1: Senti, un'altra cosa.
0: Quello che è strano è che lui fa parte della RAI. Vabbè, insomma, come se io dicessi Fratelli d'Italia è pieno di banditi e criminali. E tu che ci stai a fare dentro Fratelli d'Italia? Me ne andrei. Tu sei in RAI, dice mafioso, però ci sguazzo. Vabbè.
1: Una cosa, diciamo, rispetto a questa legge, mettiamola, diciamo, in una sorta di elaboratore. Potrebbe avvenire anche che nessuno delle due. Dei due poli, dei due schieramenti, arrivi al 42%. Da una parte, diciamo, se ne parla come una cosa che potrebbe, cioè qualcuno ci punta l'ipotesi del pareggio. altri invece la vedono come uno spauracchio. Tu come la vedi? Cioè, nel senso, una cosa del genere sarebbe un dramma, una tragedia? Che atteggiamento uno dovrebbe avere? Perché poi alla fine voi sareste sempre il partito di maggioranza relativa.
0: Beh, questo lo devono decidere gli italiani, ma oggi come oggi, secondo sì. tutti i sondaggi, sì. Io dico che l'Italia ha bisogno di un governo stabile. A Fratelli d'Italia potrebbe convenire tutto, perfino di perdere le elezioni, di farli sbattere in 2 anni, perché è una cozzaglia come quella del Campo Largo, non si è mai vista, quella che cadde con Prodi era meno accozzaglia di quella che...
1: Ecco perché, diciamo, rischieresti anche di andare senza il generale, senza Vannacci alle elezioni.
0: No, noi vogliamo vincere naturalmente, sto dicendo potrebbe anche convenire, ma non converrebbe all'Italia. Allora qui è la differenza tra un partito o una concezione della politica e un'altra. Io che faccio politica a destra coerentemente da sempre, l'unica cosa che nessuno mi può togliere dalla testa, che è la verità, è che in tutti i partiti di destra in cui sono stato, magari con tesi sbagliate, può darsi, ma quelli che erano con me, e io ero con loro da più piccolo sicuramente, prima di tutto avevano in mente il bene dell'Italia. È una concezione della nostra destra, prima l'Italia, poi un filo dopo l'interesse del partito, un filo, non molto dopo, ma un filo dopo. Se è così, se l'interesse dell'Italia viene prima, un pareggio non va bene. Potrebbe andar bene a un partito, a un altro, persino a noi potrebbe andar bene, per non entrare in nessun governo e vedere di nuovo di nascosto l'effetto che fa, ma non converrebbe all'Italia. L'Italia ha bisogno di un governo stabile, un governo sicuro. Ecco perché secondo me questa legge dovrebbe essere votata da tutti, perché non capisco, vedi, questa cosa me la devi lasciar dire. I sondaggi danno avanti il Campo Largo senza Vannacci, ed è chiaro che al momento non c'è Vannacci. La sinistra dice che sono sicuri di stravincere, litigano semmai su chi deve essere il Presidente del Consiglio, ma litigano proprio perché dicono che sono sicuri di vincere. E se sono sicuri di vincere, questa legge dice che governerà chi ha un voto in più. Non riesco a capire come facciano a dire che si tratta di una legge che vuole la Meloni per prendersi i pieni poteri. Allora non credono di poter vincere, allora fingono di avere la certezza, oppure, come in certe partite di Coppa dei Campioni, vogliono 2 risultati su 3. Ti ricordi quando è? Cioè, mi va bene vincere, mi va bene il pareggio. Voi dovete solo vincere, a me va bene il pareggio. Noi non vogliamo il pareggio, perché il pareggio è un danno per l'Italia. Tutto lì.
1: Un'ultima cosa, anzi 2 cose voglio chiederti ancora, perché anche ci stiamo andando avanti, anche se molto interessante. Nelle linee rosse di cui parla Vannacci, probabilmente il partito che rischia, diciamo, di stridere di più, di avere più problemi, è Forza Italia. Mettendo, diciamo, sulla torre, il vecchio gioco della torre.
0: Chi butto giù?
1: Chi butti giù?
0: No, ma Forza Italia è un partito che ha affondato il centrodestra. Io non lo dimentico. Non dimentico la gioiosa macchina da guerra della sinistra, come si chiamava, PD allora?
1: Sì, no. Occhetto.
0: Era, sì, di Occhetto, ma era già PDS si chiamava. PDE. E non dimentico l'avvento di Berlusconi, che sicuramente non era un esponente politico che entrava nelle caratteristiche di un partito come era quello in cui io militavo, l'MSI, ma che fu decisivo perché anche all'interno dell'MSI prevalesse la tesi di cui ero uno dei più vicini seguaci del fautore numero uno, che si chiamava Pinuccio Tatarella, che tu hai conosciuto, e del numero due, che era quello che si andava segretario nazionale del partito, che era Fini. Cioè diede la spinta a far sì che un movimento politico che aveva accettato pienamente la democrazia, ma che era ancora un po' troppo più di testimonianza che di voglia di governare, facesse il salto e si mettesse in gioco per dare all'Italia il proprio contributo. Nacque Alleanza Nazionale, e credo che questo sia stato decisivo poi nella possibilità che Berlusconi ha avuto di unire, bravissimo, Lega e Alleanza Nazionale e battere la sinistra, facendo nascere il centrodestra. Quindi io non butterò mai giù dalla torre Forza Italia. Se ci fossero movimenti capaci di scalare la torre e stare con noi sulla torre, bene, ma se dipende da me non la butterò mai giù, a meno che non decida di suicidarsi e si butti giù da sola.
1: Un'ultima cosa,
0: buon intenditor, poche parole.
1: Un'ultima cosa, ti tirano sempre in ballo per il Comune di Milano, che
0: sì,
1: è una, diciamo, delle grandi questioni. E perché c'è questa difficoltà a trovare un candidato vincente nel centro?
0: Secondo me
1: ci sono le elezioni, poi ci si pente di aver candidato la persona che si è candidato.
0: Stavolta però, allora io 5 anni fa me lo ricordo, non c'erano i candidati. Cioè noi andavamo da uno e quello ci diceva no. Stavolta ce ne sono troppi, quindi intanto è un miglioramento. Abbiamo delle persone politiche e civiche di grande livello, perché è il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la Lumia, perché è quello che fino a ieri era il capo della Confindustria milanese, Spada, un imprenditore emergente come Civita, ne sto dimenticando sicuramente in questo momento. Ma già te ne ho detti 3, ma ce ne sono anche altri e li ho invitati anche. C'è anche il vice, ma quello è un politico, anche il sottosegretario di Crosetto che ha dato disponibilità, sottosegretario alla difesa, non mi viene in questo momento il nome, ma un altro. Allora, e poi ci sono dei politici, c'è la Sardone della Lega, c'è Lupi di Noi Moderati, c'è persino uno che non so come definirlo, Tatarella, che è di Forza Italia ma è uscito, ha avuto un processo, è stato assolto e chiede un percorso di rivincita, chiamiamola così, insomma. Quindi ce ne sono tanti, non è come 5 anni fa che non c'era nessuno. Si tratta di scegliere quello giusto e la mia idea è di sceglierli tutti, cioè di sceglierne uno ma con l'apporto vero, solidale, operativo di tutti gli altri o di quasi tutti gli altri. E questo a pranzo a casa mia ho cercato di ottenere e al 90% l'ho ottenuto, tranne forse Tatarella che aveva qualche dubbio perché ha un'esigenza diversa dagli altri, quello di tornare nell'agone politico. Tutti gli altri hanno detto, e allora io ho detto scelgano a Roma tra questi, ma voi vi impegnate, chiunque verrà scelto, politico o civico, a fare squadra insieme. Quindi sono molto fiducioso e penso che questa volta a Milano ci sono le possibilità di vincere.
1: Io ti ringrazio perché abbiamo veramente affrontato, diciamo, in termini
0: applauso.
1: Quello che c'era.
0: Non volevo l'applauso.
1: Ti ringrazio davvero perché...
0: Vogliamo salutare la Paita? Guarda,
1: come no? Ecco, dov'è?
0: Ti puoi fare una domanda alla Paita? Visto che è qui, scusa. Come se avessi accettato.
1: Comunque troppo.
0: Vabbè, in compenso però se la signorina che è vicino a te ti regala uno dei suoi due orecchini, uno ciascuno, sono molto belli.
1: Io vi ringrazio di essere intervenuti.
0: Fate un applauso a Bizzolini. Grazie.
1: Ma grazie a te.
0: Ci possiamo alzare?
2: 18:58, abbiamo seguito in diretta, appunto nel corso della manifestazione L'Estate del Principe, in diretta dei Verigi. Augusto Minzolini ha intervistato il presidente del Senato Ignazio La Russa. Tanti gli argomenti toccati dall'esponente di Fratelli d'Italia, intanto da Meloni al Colle. Secondo me Giorgia Meloni diventerà presidente della Repubblica, magari la prossima volta, non questa. Se un giorno Meloni diventasse Presidente della Repubblica sarebbe un gran bene per l'Italia, ha dichiarato La Russa. Non credo che voglia farlo adesso, ma non c'è nessuna ragione che possa suonare come un allarme. Queste le dichiarazioni riguardo alla legge elettorale. Ha dichiarato, credo la maggioranza debba riflettere sulla costituzionalità del disegno di legge presentato senza le preferenze, ha dichiarato la Russa. La Meloni ha detto che vuole difendere il diritto degli italiani di scegliere e quell'emendamento è una mediazione. Le preferenze, ha osservato, sono come la democrazia, non sarà buona, ma è il miglior sistema che abbiamo. Sempre Ignazio La Russa, poi riguardo alla vicenda di Bologna e agli scontri che ci sono stati dopo la manifestazione indetta dal Comune, appunto, ha dichiarato, insomma, l'Epore doveva sapere che la manifestazione poteva essere una copertura per le violenze, per iniziative molto meno pacifiche, così Ignazio La Russa. E poi ha parlato anche di Vannacci. Roberto Vannacci era nel centrodestra, ma dopo l'uscita dalla Lega, in tutte le votazioni importanti in cui abbiamo visto all'opera il suo gruppetto di neodeputati, ha votato volentieri insieme alla sinistra. Quindi finora non ci sono neanche, non ci siamo dovuti porre il problema. È nelle mani di Vannacci il suo presente e il suo futuro. Quindi non credo che ci saranno cambiamenti. Così il presidente del Senato all'iniziativa in Toscana. Torniamo al nostro palinsesto, sono le 19, sì, c'è la politica divisa anche sul e soprattutto sul problema sicurezza. Adesso vi proponiamo un'intervista di Cristiana Pugliese all'economista e consigliere comunale a Venezia, Michele Boldrin.
3: Radio Radicale, abbiamo come ospite Michele Boldrin, che io ricordo ai nostri ascoltatori è segretario nazionale di Ora e consigliere comunale a Venezia. Michele Boldrin, benvenuto e buonasera.
4: Grazie, è un piacere sentirvi, eccomi qua, buonasera a voi.
3: Allora,
4: chi
3: oggi vogliamo...
4: Assolutamente,
3: chi ci ascolta.
4: Non sono bravo a fare queste cose.
3: No, ma viene ascoltato, si fa ascoltare. Senta, allora, noi parliamo tra sicurezza e anche cronaca, insomma ci sono diversi casi che lei ha commentato in questi ultimi tempi. Intanto partiamo dal caso Roggero, insomma ci sono state molte polemiche, la maggioranza ha fatto, possiamo dire, un po' quadrato attorno a questo gioielliere. Le iniziative in campo sono, mi sembra, due fondamentalmente, c'è una raccolta di firme per la grazia, anche lì ci sono state diverse polemiche, e poi la riforma della legittima difesa, sempre da parte della Lega. Intanto cosa ne pensa?
4: Allora, io preferisco evitare di dare giudizi sul gioielliere.
3: No, ma infatti io le ho detto le iniziative in campo.
4: Sì, esatto, vorrei stare sulla politica.
3: Sì.
4: Ma mi pare platealmente che hanno deciso di spingere la linea dello stomaco, della rabbia, oltre un certo limite. Notoriamente io, c'ho un po' alcuni lo considerano un vezzo, ho l'abitudine di dire non chiamatemi liberale perché alla fine non lo sono, nel senso che ci sono molte cose che le varie teorie liberali in quali non mi riconosco, però santi Dio, sì, ci sono delle cose su cui davvero dovremmo cercare di essere tutti liberali, perché quella roba, quella serie di cose che hanno messo in piedi il mondo occidentale, e non solo il mondo occidentale, tra l'altro, no? L'Orestea, cioè il paese dei classici, no? Eschi lo stesso ci ha dato una piccola lezione, no? A un certo punto dice no, basta, facciamo davanti al Consiglio della città, perché se continuate a ammazzarvi è l'infinito. Certo, a tutti viene questo istinto e hanno deciso di cavalcarlo. Mi sembra una pessima idea. Perché può essere utile elettoralmente, ci sono persone un po' esagitate, c'è un po' di tutto in corso in Italia, ne parliamo magari un'altra volta, però quando apri quello che viene chiamata con l'espressione americana can of worms, no? una scatola di vermi putrefatti e pericolosi come quella, poi rischi di infettarti. Quindi questa è l'unica cosa che mi viene francamente da dire, perché la proposta sulla legittima difesa è completamente assurda. Legittima sparatoria, bazooka, le cose più varie, no? Non c'è neanche negli Stati Uniti, neanche nel Texas c'è una roba del genere.
3: Che è quella un po' più aperto in tema, ma insomma
4: ma
3: pure lì...
4: te, cioè, io ho un piccolo passato da studioso di diritto, per carità, ma non mi considero un esperto, poi lo coltivo per cercare di stare al mondo. Ho dovuto spiegare che nel Texas, in realtà, dove c'è un residuo di una legislazione che risale proprio ai tempi coloniali, che era fondamentalmente pensata per il ladro di cavalli che viene di notte, no?
3: Certo.
4: Lo puoi ammazzare, gli puoi sparare direttamente, sta rubando i cavalli, se è di notte, ma se è di giorno no.
3: Sì, sì.
4: E poi in queste cose ho scoperto che è esattamente il testo dell'Esodo, che se il ladro viene di notte a rompere il muro per entrare, sì, allora lo puoi far fuori a nessuno... ti dirà nulla, mentre se è di giorno devi andare davanti al concilio. Ah, però questo è il massimo, questo invece non c'è né notte né giorno né mattina né sera, questo entra e siccome entra la tua proprietà privata tu apri la vecchia Browning antiaerea e lo falci. Non so cosa vogliono sperare di ottenere con questo se non la barbarie. Adesso anche l'estensione ai 14enni, di nuovo, vero. Ma poi come si fanno a rendersi conto in questo razzismo scatenato che il giorno in cui il quindicenne di buona famiglia italiano incappa nella tua legge dovrai insomma avvitarti e fare contorsioni incredibili perché no, mamma e papà altrimenti si arrabbiano, mentre se è egiziano insomma o colorato male va benissimo perché non conta. Mi sembra tutta una follia.
3: Senta, secondo lei quali sono le soluzioni? In tutti e due i casi, sia Roggero sia per i minori.
4: Roggero, secondo me, non c'è soluzione.
3: Fine. Ok. No.
4: Questo qua è un assassino, eccetera.
3: Non parlo del caso in sé. Cioè, per dar più sicurezza, mettiamola così, dar più sicurezza ai commercianti.
4: Allora, per dar più sicurezza ai commercianti, agli italiani,
3: occorre
4: affrontare con coraggio pubblicamente le fonti dell'insicurezza, ok? Essendo molto onesti, tutti i crimini pesanti in Italia sono in forte calo o sono inferiori alle medie.
3: Sì.
4: Bene, quindi diamo la percezione di insicurezza è dovuta a due fattori. Siamo una popolazione che è invecchiata,
3: certo.
4: D'accordo? E questo ci rende più fragili, lo vedo anch'io, io sono uno baldanzoso, per carità, io sono cresciuto in un quartiere pesante, insomma, eccetera eccetera, però, oggi mi sento più fragile di altre, quindi questo richiede, come dire, più attenzione, ma l'attenzione è soprattutto sul territorio, quindi c'è un problema di presenza fisica, a piedi, in bicicletta, fisica, di tutori dell'ordine sul territorio, nelle zone che vengono percepite dal turismo. Occorre, e mi dispiace dire, questa politica non c'è. Noi abbiamo l'esercito che gira con praticamente i carri armati e i mitragliatori. Non serve a nulla. Non è
3: sì,
4: vero
3: sì,
4: che
3: certo,
4: dà sicurezza.
3: È tutta lì. Ma non lo so se dà sicurezza, non voglio parlare per i miei concittadini. So che non possono intervenire, però.
4: Parlo per me. A me non dà nessuna sicurezza. Mm-hmm. Uno, perché sta solo in luoghi deputati simbolici, sta in piazza San Marco,
3: certo,
4: sta entrata,
3: certo.
4: Parlo di Venezia, di piazzale Roma, lo vedevo a Roma in tutti
3: sì,
4: i posti
3: sì.
4: Deputati davanti a
3: certo.
4: Ecco, e invece le persone che provano insicurezza lo provano nei quartieri popolari, nelle strade fuori dalla stazione e così via, e lì non c'è, dove quella cosa costa e sono delle risorse, io prenderei quelle risorse e le trasferirei tutte in assunzioni, preparazione,
3: insomma il poliziotto di quartiere. Come
4: certo,
3: c'era una volta in Inghilterra, non so se c'è
4: ma
3: ancora.
4: Sì, ma un poliziotto di quartiere serio,
3: certo.
4: Preparato, che fa il lavoro del poliziotto di quartiere. Guardi, non faccio esempi di città straniere perché sono fuori, cita quella perché lì sono di sinistra, cita quella perché lì sono di destra. Sì, no, cioè, dipende da chi ci ascolta, uno dice no, ha citato quella perché gli piace il partito del governo, no, ha citato, invece non è vero. Ci sono esempi, tra l'altro, sia di destra che di sinistra, che di sopra che di sotto, che mostrano che questo problema lo puoi affrontare in città decisamente più complicate delle nostre, con una preparazione attenta, con un dispiegamento di forze attente che lo fanno. Si risolve al 100%, mai. Ma questo, anche su questo
3: certo.
4: Occorre che ci sia uno sforzo nel dibattito politico per rendere chiaro e togliere di mezzo a questo populismo vuoto per cui se c'è un reato allora c'è l'insicurezza. Se c'è un reato c'è chiaramente un problema, ma non c'è l'insicurezza perché c'è il reato, perché non puoi garantire il 100%. Questo mi pare la cosa fondamentale. Poi occorre decidersi cosa facciamo con quei crimini che sono legati allo spaccio e al consumo di droga che riempiono le carceri di detenzioni e detenzioni preventive. Io su questo devo dire ho delle opinioni miste, adesso l'intervista diventerebbe troppo lunga se entro nei dettagli. È meglio farne un dibattito, voi del mondo radicale siete sempre stati al centro, sarebbe il caso di chiarire questo aspetto. Vogliamo tenerli in galera? Allora io credo che sia il caso di investire seriamente nel reparto carcerario, non con gli slogan, come dire, tutti in galera, vogliamo più galere, no. Però se decidiamo che vi sono persone che compiono, che fanno degli atti che noi consideriamo reato, no? Poter sì. tenere o comprare e vendere certi grammi di marijuana, hashish o quel che sia, e li vogliamo detenere, bene, però non possiamo detenerli in, in condizioni inumane e con persone che magari hanno stuprato tre signore o ammazzato la moglie e il marito.
3: Tra sovraffollamento e strutture che fanno acqua da tutte le parti, insomma, anche il luogo è afflittivo.
4: C'è un problema di sovraffollamento, ma c'è anche un problema di non mettere tutti nelle stesse
3: certo. cioè, non ma è quando vero, non hai spazio, come dire.
4: Lo so, ma per quello dico che bisogna razionalmente avere il coraggio di
3: certo,
4: costruire.
3: Certo.
4: Perché lo sai meglio di me che se io metto il ragazzotto 19enne che magari ha spacciato, ha fatto due piccoli furti perché è un po' scemo e non ha lavoro e magari bisogna insegnargli a vivere, con uno che invece ha 45 anni, è incallito e ha strozzato due anziane signore per rubargli 50 lire e alle spalle aveva un pedigree, è molto probabile che il secondo influenzi il primo. Pessima.
3: La famosa scuola.
4: Sì, insomma, cioè, certo. Non sono io che me la invento. No,
3: no, no, ma sì, certo.
4: Su questo ci sono i volumi. Anche qua nessuno che ha coraggio, ma manco l'opposizione. Io mi domando se ha un cervello. Cioè, adesso perdona, parlo proprio come l'uomo della strada. Cioè, ma voglio dire, sei incastrato a causa del tuo buonismo, della tua cecità su questa questione della sicurezza. E non hai il coraggio di dire, ma signori, allora affrontiamo questa questione per davvero, no? Ma proviamo a risolvere la questione carceraria. Poi, e qui entriamo ancora più nel tecnico, io sono dell'opinione che sì, abbiamo esagerato, ma hanno esagerato, io non ho firmato nessuna legge e neanche meno votata, però hanno chiaramente esagerato, forse a causa del sovraffollamento carcerario, con i termini e le condizioni attraverso cui scarceriamo delle persone, depenalizziamo, togliamo il carcere e così via. Io credo che si tratta di ripensarlo, non è vero necessariamente che tutti questi microcrimini non vanno puniti, magari non vanno puniti con 3 anni, magari vanno puniti con 6 mesi, però credo che il meccanismo della detenzione e della pena detentiva abbia una sua funzione. Il poco di letteratura che conosco me lo conferma, non vedo nessuna evidenza empirica che dica che depenalizzare tutta una serie di microreati favorisce che non si ripetano, non si diffondano. Stiamo arrivando a una situazione piuttosto paradossale in Italia, anche lì, capisci? Cioè, abbiamo Meloni che appunto vuole mettere in galera i 14enni come se fossero adulti.
3: La questione dell'imputabilità.
4: Esatto. E dall'altro lato vedo a sinistra questi uscirsene con oltre i 70 anni niente carcere. Mi è venuto un po' da ridere, visto che li compio fra meno di un mese. Cioè, voglio dire, cos'è sta roba? D'ora in poi mi metto a rubare. No, adesso scherzo, però
3: no, è chiaro.
4: È una forma di populismo a rovescio dall'altro lato,
3: sì.
4: perfettamente poco seria, insomma.
3: Disegno opposto.
4: Io li affronterei così, sì, disegno opposto, ma che insomma tende a fare la stessa cosa, no? La Meloni vuole che tutti si arrabbiano perché quando parla dell'adolescente descrive quelli che vengono chiamati i Maranza, cioè il teenager di borgata, di estrazione non etnica diversa da italiana, che fa guai in centro città, e allora tutti sono contenti di vederlo in galera, e l'altro invece fa il pietismo del povero 74enne che no, non deve stare in galera. Beh, si è commesso reati, non vedo perché non debba stare in galera.
3: Senta, un altro caso, no, certo, un altro caso che, su cui si è molto polemizzato è la morte di quest'uomo di origine marocchina, Fakir, e poi la conseguente manifestazione che insomma ha creato qualche problema a Bologna.
4: Sì, noi su quello abbiamo preso una posizione articolata, di quelle difficili da far capire. Io sono grato a Radio Radicale, che è una delle poche fonti, no davvero, non lo dico, poi mi conoscono, però vi sono grato perché uno riesce a ragionare e a spiegare le cose, siccome ci ignorano come se ora non esistesse, siamo censurati, no davvero, faccio anche io un po' di proteste, no? Siamo letteralmente censurati da radio, televisione e giornali, nonostante noi abbiamo 12.000 iscritti, cosa che nessuno in quell'area in cui siamo ha. E riempiamo le sale e abbiamo un certo supporto. Comunque, andando su quello, noi abbiamo detto: ma è assolutamente brutto che uno muoia in condizioni del genere. Quindi, certo, le richieste vanno fatte, cioè non è normale. Cioè, non è, normale. Vabbè, è morto, no? Cioè, lo stavamo fermando, è morto, non passa nada, no, passa algo, perché? Perché sei lo Stato, perché sei le forze di polizia, perché c'erano i paramedici, perché da quello che si vede non è una cosa normale. Dopodiché può essere che il signore fosse responsabile, che abbia resistito in maniera violenta, che la tecnica utilizzata sia adeguata, che i poliziotti che sono intervenuti abbiano fatto il loro meglio, che sia successo un guaio. Le indagini, le inchieste, a questo servono.
3: Certo.
4: Punto e basta. Ed è il paese serio, le fa. D'accordo? Perché non è normale che accada una cosa di questo tipo.
3: Certo.
4: Quindi vediamo, inutile montare, no, accusate, nessuno accusa nulla, niente, nessuno colpevolizza a priori, dico semplicemente che si tratta di capire, e se c'è qualcosa di sbagliato nella procedura, tocca al Ministero dell'Interno o al Questore di Bologna o chi di dovere aggiustarla. E se per caso uno degli agenti non era preparato, non aveva le istruzioni adeguate, è meglio fare i corsi di nuovo. Bene, questo è un punto. Dopodiché no, eppure secondo me è veramente sbagliato, è quello... dire l'abbiamo, io l'ho detto subito, ha sbagliatissimo con l'intervento, cercato di scusarsi dicendo e ce ne saranno ancora di più se non fate, perché non riesco a capire una persona come possa inventarsi di uscire con una frase del genere. Ma è sbagliato perché se convochi, come è stata fatta a Modena per il caso l'ha fatto lo sindaco stesso, no? Della ragazza che poi è morta.
3: Sì.
4: Con la cosa della mano, e convochi una manifestazione pubblica di solidarietà umana e di partecipazione, no?
3: Sì.
4: Va bene, mi va, ci sta, però sei il sindaco e la convochi tu, la responsabilità di garantire che vada a buon fine e non venga usata da violenti per fare, mi dispiace, non puoi far finta di dire erano due piazze, non c'entro niente. Che roba è? Certo che è responsabilità tua, ma che cosa sono? Ci ho fatto anch'io manifestazioni, ed era responsabilità mia, io discutevo con la questura,
3: certo,
4: tempo era con la politica, avevo 19 anni, ero in guida al liceo, purtroppo tra l'altro persona stupenda, cui discutevo, si chiamava Albanese, la Brigata Rossa l'hanno fatto fuori, purtroppo anni dopo, ed era una persona per bene, cioè, no, ci capivamo, io ero un giovane, civile, sinistro, no? Lui non lo era per niente, ma si ragionava, ma ci c'è niente. E c'era l'autonomia che cresceva, non è che l'autonomia non ci fosse, non cercasse di far casino, cercava. Quindi mi dispiace, le responsabilità politiche quelle sono, non sono penali. Non è che io sto dicendo l'Epore è quello che ha tirato i sassi,
3: sì, sì,
4: tirato,
3: certo,
4: spaccato, però tocca a te operare in modo tale da evitare che queste cose accadano. E dopodiché, se sono accadute, mi dispiace, non ti nascondi dietro il dito dicendo è l'insurrezione popolare. Pessima idea, questo penso.
3: Bene, bene, bene, anzi male purtroppo anche per le nostre città e per la città di Bologna, nonché per la politica in generale, direi.
4: Ma, sì, cioè, ho l'impressione che da un lato e dall'altro, d'altra parte ora l'abbiamo creata un po' anche risposta a questo, il livello di demagogia da un lato, populismo, frasi vuote, aumenta e soprattutto mentre aumenta quello diminuisce la serietà e la preparazione. È una questione di preparazione, bisogna prendere queste cose seriamente. Io capisco che Meloni voglia cercare di capitalizzare una situazione terrorizzata platealmente da Vannacci, no? Che adesso le fa anche i ricatti, dice no, queste condizioni sono, però insomma, lasciarlo stare. destra soprattutto, ma anche la sinistra, ha deciso di fare, poi vabbè, finisce lì, no? Tanto è campagna elettorale. No, no, stai creando i precedenti, stai creando uno stato d'animo, stai sdoganando certe frasi, certi atteggiamenti, certi comportamenti, e quelli poi rimangono, e la politica degrada, e degrada anche la vita sociale.
3: Questo mi sembra che non sia solo un problema italiano, possiamo dire, insomma.
4: Bravissima. No, no, la tendenza è in tutto l'Occidente, però diciamo che noi siamo abbastanza avanti, eh.
3: Abbiamo fatto bene i compiti, ci applichiamo bene.
4: Poi dicono che l'Italia non è un paese leader e niente. No, su questo io credo che abbiamo una leadership nel mondo occidentale mica male. Trump sta facendo il possibile sorpassarci, no?
3: Sì, certo.
4: Avete visto, sulla cosa ICI alla fine, no? Ha dovuto arrendersi, no? Il tentativo lì di creare l'escalation, la palese, l'uomo cercava una qualche forma, non dico di guerra civile, ma di scontro pubblico civile pesante per giustificare un'attività repressiva. Alla fine ha ceduto, e lì, ecco, cioè, lì va detto, no? Con tutti i limiti che hanno i democratici, tuttavia, almeno a Minneapolis, se ne sono contento, li conosco, io ho lavorato per lungo tempo a Minneapolis, conosco l'ambiente, sono stati bravi. Infatti è un posto dove c'è un senso civico serio, profondo, hanno saputo usare metodi civici per resistere alla violenza, alla fine ha vinto loro. Lo stesso a Chicago, anche a Los Angeles un po' meno, per l'ambiente.
3: Vabbè, lei lo sa meglio di me, lì la separazione tra potere federale e statale, insomma, è molto diverso, è un sistema diverso, ma se vuole una volta ne parliamo.
4: Sì, sì, ma io mi riferisco semplicemente ai cittadini, no?
3: Certo,
4: alla fine
3: certo.
4: Sono stati i cittadini e ovviamente le associazioni civiche di Minneapolis che hanno vinto. Sono andati in piazza sistematicamente a cercare di impedire a ICE di commettere, di creare.
3: Beh, lo facevano pure i poliziotti, ho letto sui giornali, quindi.
4: Esattamente, e la città, certo, perché c'è la City ha detto: no, no, questa la giurisdizione è nostra.
3: Certi metodi, quindi, certo.
4: Però insomma, trove contano, appunto, proprio per evitare che degeneri, no? Ora capisco che i vigili urbani o la cosiddetta polizia locale di Bologna magari non la possiamo mandare a fermare i facinorosi,
3: certo.
4: Però a fare un cordone, a cercare di separare, a presidiare, a guardare senza correre in particolari pericoli magari sì, e forse proprio perché la polizia locale magari i 100 o 200 che voglio nominare di fronte al, mi permetta, noto, lo chiamavamo così, vigile urbano, no? Che è un po' un essere umano più familiare, più meno, vedi, meno aggressivo che la secondo celere, magari sta un po' più calmo. Insomma, io credo che certe cose bisogna imparare a fare.
3: Bene, ne torneremo a parlare, a meno rimane che ringraziarla. Ringraziamo Michele Boldrin, alla prossima.
4: Io ringrazio voi per la ospitalità, grazie, alla prossima.
3: Grazie.
2: L'intervista a Michele Boldrin era di Cristiana Pugliese. Aggiornamenti dalla Germania: secondo le informazioni fornite dal quotidiano Bild, il presunto autore dell'attentato che ha causato un morto e 29 feriti ieri sera a Berlino è morto. La polizia ha fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau. C'è stato uno scontro a fuoco e gli agenti che sono stati attaccati hanno risposto. L'uomo, appunto, era già condannato per atti di violenza contro lo Stato, aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria nel 2025, ma era stato arrestato in Libano, di origine libanese, diventato cittadino tedesco nel 2002, era stato rimpatriato. Per quanto riguarda le indagini di eventuali, fiancheggiatori, la polizia ha fermato e interrogato tre persone vicino Abdul Ballout e ne ha rilasciate due. Una terza persona resta in stato di arresto, non è ancora chiaro se facesse parte anche lui del comando che ieri sera ha causato, lo ricordiamo, la morte di una persona e di una ragazza e il ferimento di altre 29 persone e per un avvenimento, evento a margine del Gay Pride di Berlino. Andiamo avanti con il nostro palinsesto, parliamo del mondo cooperativo e soprattutto del bilancio sociale di sostenibilità di LegaCoop, vi proponiamo l'intervista a Simone Gamberini. Radio Radicale, salutiamo il presidente di LegaCoop, Simone Gamberini, bentornato a Radio Radicale.
5: Grazie a voi per l'invito.
2: Presidente, lo spunto è quello del bilancio di sostenibilità 2025, che è un po' l'occasione per fare un po' una foto dell'attività dell'associazione. Numeri sicuramente incoraggianti. Qual è il focus di questo bilancio secondo lei?
5: Beh, innanzitutto è l'impegno ribadito a pensare ad una visione dell'attività di imprese, del nostro sistema di imprese che mette al centro ancora la sostenibilità come elemento identitario anche dell'impresa cooperativa e non solo come una risposta ad adempimenti normativi. Noi con questo bilancio di sostenibilità non abbiamo solo fatto una fotografia di quello che è stato il 2025 per il sistema LegaCoop, ma anche e soprattutto una fotografia di quello che sono le azioni, che materialmente l'impatto che produce complessivamente il nostro sistema e l'impegno che le diverse cooperative del sistema sviluppano a favore dei temi della sostenibilità, oltre naturalmente alle attività dirette che l'associazione fa e costruisce per sostenere formazione e certificazioni e un orientamento verso la sostenibilità di tutte le filiere cooperative. Il 2025 si è chiuso con una conferma importante dei dati di fatturato e di valore della produzione del sistema LegaCoop, che è arrivata a 91 miliardi di euro con 7 milioni e mezzo di soci, 10.500 cooperative associate, con una crescita della produzione di quasi il 2%, quindi superiore anche all'aumento del PIL e un aumento importante dell'occupazione di quasi l'1,2%. Questo anno abbiamo continuato a lavorare in termini strategici per orientare le politiche delle cooperative verso investimenti sulla sostenibilità, sull'economia circolare, sulla certificazione di genere e sulla capacità di costruire degli indicatori che ci garantissero la possibilità di migliorare anche l'impatto sociale del mondo cooperativo, anche mettendolo a confronto con altri sistemi economici e attraverso l'impegno congiunto che abbiamo fatto insieme ad università ed altri stakeholder. E quindi non solo una rendicontazione che risponda ad alcuni adempimenti, ma la volontà di rappresentare quello che è l'impegno verso la sostenibilità del sistema cooperativo.
2: Ecco, a proposito di scelte strategiche, questo dimostra che lavorare per la transizione ecologica e anche con l'innovazione, insomma, non è un peso, un ostacolo, ma può essere un'opportunità.
5: Assolutamente, non sono vincoli per noi, non c'è un obbligo burocratico che ci guida, ma pensiamo sia la condizione per essere più competitivi, più solidi e capaci anche di creare un valore nel lungo periodo, che poi è la mission del mondo cooperativo. E documentiamo tutti i giorni anche con questo bilancio una crescita economica solida, fatta di qualità del lavoro, innovazione, ma anche molta innovazione, capacità di costruire coesione sociale, che all'interno di una fase di trasformazione economiche profonde, dove la transizione ecologica e l'innovazione sappiamo che devono essere tenute insieme e possono diventare opportunità fondamentali per le nostre imprese, per affrontare anche l'evoluzione non solo dei mercati, ma anche sociale e geopolitica che dobbiamo affrontare in questo momento. E per farlo c'è bisogno di competenze. Esatto. Noi nel 2025 abbiamo lavorato molto sulle competenze, abbiamo avviato un master che si è rivolto ai dirigenti cooperativi proprio sulla costruzione di skills orientate alla progettazione strategica della transizione ecologica e della sostenibilità all'interno delle cooperative, facendola diventare una vera e propria strategia di sviluppo e di crescita delle imprese, e l'abbiamo coniugata all'innovazione digitale costruendo dei percorsi dedicati di confronti di buone pratiche delle imprese che utilizzavano l'intelligenza artificiale o il digitale per favorire appunto politiche di sostenibilità, oltre a quello che già facevamo in passato, che era appunto la promozione di tutte quelle politiche che stanno all'interno di quello che viene definito diversity management e soprattutto anche la promozione all'interno delle nostre filiere di progetti comuni fra cooperative di politiche di economia circolare che valorizzano dentro una strategia verso la sostenibilità anche la capacità del sistema cooperativo di valorizzare nelle filiere la possibilità di costruire sistemi di economia circolare che non sono solo efficienti ma sono anche sostenibili sia dal punto di vista ambientale che sociale che economico.
6: E questo dimostra, anzi conferma le scelte fatte. Grazie Presidente Gamberini.
5: Grazie a voi.
7: Intervista a cura di Antonello De Fortuna, 19:30 minuti, Radio Radicale, vi lasciamo adesso alla rubrica Aria del Continente, a cura di Niccolò Rinaldi.
8: Cari ascoltatori, un saluto da parte di Niccolò Rinaldi, bentornati all'Aria del Continente. Oggi parliamo di statistiche, un tema che non abbiamo mai affrontato, credo, in questa trasmissione, ma naturalmente molto importante perché le statistiche ci possono un po' guidare, un po' accompagnare nel decifrare la nostra società. E qua mi riferisco in particolar modo all'ultimo rapporto dell'Eurobarometro. L'Eurobarometro è l'istituto dei sondaggi delle istituzioni europee, non è uno strumento propagandistico, sia chiaro, è un'istituzione, un organismo serio che lavora con criteri acclamati dal punto di vista scientifico e che pone sempre una serie di elementi all'attenzione delle istituzioni, dei media, dei decisori politici, di tutti noi, per cercare di decifrare, di capire quello che è lo stato d'animo, quello che è il polso della situazione nell'opinione pubblica dei 27 paesi dell'Unione Europea. L'ultimo rapporto si riferisce a una indagine a tutto campo che è stata effettuata la scorsa primavera e quindi sono dati che sono ancora rilevanti e freschi. E sono dati importanti perché per la prima volta c'è una maggioranza estremamente alta di cittadini europei che ritiene conveniente l'appartenenza all'Unione Europea. È un dato record perché il 74% dell'opinione pubblica europea, sulla base di questo sondaggio, ritiene che sia un gran bene appartenere all'Unione Europea e non è un dato banale tenendo conto dell'affermazione elettorale in Francia, in Germania, in Italia, in Spagna, in Ungheria e via dicendo, di tanti partiti che invece mettono proprio in discussione l'appartenenza all'Unione Europea o quantomeno hanno un giudizio estremamente critico. Vediamo che tre quarti della popolazione invece pensa che sia un ottimo elemento, un ottimo fattore, un grande beneficio essere dentro l'Unione Europea. E perché questo? La stessa percentuale, un punto in più, il 75%, ritiene che il grande vantaggio di essere dentro l'Unione Europea sia quello di appartenere a un'area di stabilità. L'Unione Europea è un fattore che provvede alla nostra stabilità straordinaria, tenendo conto della cacofonia del resto, del disordine globale che da certe questioni che riguardano gli Stati Uniti, naturalmente la guerra contro l'Ucraina da parte della Russia, la situazione terribile in Medio Oriente e via dicendo, regna nel mondo. L'Unione Europea è un'oasi di stabilità. E poi il 68% dei cittadini, quindi un dato anche questo molto, molto alto, ritiene che l'Unione Europea è importante perché provvede alla protezione dei diritti dei cittadini. Senza l'Unione Europea certi diritti, che sono poi quelli sanciti nella Carta dei diritti fondamentali della stessa Unione Europea, potrebbero essere messi in discussione. Al tempo stesso un dato molto alto, più o meno siamo sempre sulle stesse percentuali, 3 cittadini su 4, il 73% della popolazione ritiene che ci sia bisogno di maggiore integrazione europea. Attenzione, non è l'appello al federalismo che noi radicali, repubblicani, liberaldemocratici, laici federalisti vorremmo, però non siamo ancora gli Stati Uniti d'Europa, ma siamo comunque a una richiesta nettamente maggioritaria nell'opinione pubblica europea per avere strumenti di politiche comuni molto più forti rispetto a quelli attuali. Alla

paese di poter fare qualche cosa efficacemente da solo. Guardiamo poi quello che è il guardare il mondo, la nostra società da parte dei cittadini europei. Il 43% si definisce di umore dettato dalla speranza e lo stesso dato, il 44%, invece ritiene che il dato più importante del proprio umore sia l'incertezza. Ecco, abbiamo un'Europa che oscilla tra speranza e tra incertezza. Il 58% si definisce maggiormente, soprattutto pessimista sul futuro, il 38% invece è ancora ottimista sul futuro. Un'Europa che combina quindi queste due metà, una appena più grande dell'altra, che ha come dire, più incertezza che non speranza, e comunque con un dato di pessimismo che si impone sull'ottimismo, che comunque è ancora presente nel 38%. Diciamo che la formula gramsciana nota dell'ottimismo della ragione, del pessimismo della ragione, dell'ottimismo della volontà, esprime probabilmente molto bene il risultato di questo sondaggio. E poi quali sono le priorità? Su che cosa l'Unione Europea deve impegnarsi per i cittadini più che su altre questioni? E anche qui abbiamo dei dati che sono di particolare interesse. Innanzitutto c'è una sorta di unanimità. Il 90% dei cittadini ritiene che l'Unione Europea debba farsi garante della legalità internazionale. E questo per noi radicali, che abbiamo appena lanciato l'appello per l'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, che siamo stati fautori della Corte Penale Internazionale e via dicendo, è certamente un dato di grande conforto. Essere garanti della legalità internazionale, ripeto, il 90% dei cittadini, vale a dire degli accordi presi, del metodo multilateralista, delle Nazioni Unite, del diritto internazionale umanitario, la difesa appunto della Corte Penale Internazionale e via dicendo. In secondo luogo, la stessa percentuale, 90%, ritiene che l'Europa debba essere più unita, debba essere un'armata molto più disciplinata e rigorosa e appunto parlare con una sola voce. Poi vi sono alcune priorità che sono più settoriali. Innanzitutto quelle che riguardano questioni che sono aperte dalla guerra russa nei confronti dell'Ucraina, ma anche dalla situazione nel Medio Oriente e del resto la stessa richiesta di difendere la legalità internazionale, sono evidentemente questioni che sono dettate dalle guerre in corso. Bene, il 39% dei cittadini europei pensa che una priorità cruciale sia quella di investire nella difesa e nella sicurezza. Anche questo è un dato estremamente alto, un dato che ci fa capire quanto sia comunque significativo il consenso verso gli sforzi per una difesa comune, gli investimenti per un riarmo dell'Europa e via dicendo. Il 35% ritiene che l'altra priorità dell'Unione Europea sia quella di garantire prezzi equi, mercato quanto più armonizzato e accessibilità all'energia. Anche questo è un tema che tra Medio Oriente, Russia e Ucraina è evidentemente dettato dalle guerre. Poi c'è ancora comunque un 47%, quindi un dato alto, che ritiene che soprattutto il Parlamento europeo debba lavorare per tenere sotto controllo il caro vita e la ripresa dell'inflazione. Il 35% ritiene che si debba lavorare soprattutto per la creazione di posti di lavoro. Ecco, abbiamo quindi questi tre diversi filoni di preoccupazioni. Uno è quello classico, devo dire, che però aveva dati molto più alti anni fa: creazione del lavoro, controllo appunto dell'inflazione, l'altro che è legato direttamente agli equilibri del mondo con i

0: conflitti in corso, che sono avere energia e sicurezza e difesa, e quindi difesa comune europea. E poi il terzo è proprio fare dell'Unione Europea il baluardo del diritto internazionale, e per farlo naturalmente c'è bisogno di un'Europa che parli quanto più possibile con una sola voce. Poi, per quanto riguarda la qualità della vita della nostra società, l'83%, che mi pare un dato altissimo, sorprendente, dei cittadini europei si ritiene soddisfatto della qualità della vita che abbiamo in Europa, e il 17%, dato molto più basso, invece si dichiara insoddisfatto di quelle che sono le condizioni di vita della nostra società. Per l'85%, che cosa si intende per qualità della vita? Si intende essenzialmente salute e benessere, proprio benessere fisico, e per il 45% invece arriva dopo avere mezzi materiali, quindi una situazione finanziaria personale che sia soddisfacente. Però molto più importante, quasi il doppio, mette prima, come primo dato, la salute. Allora, anche queste sono, come dire, indicazioni, se si pensa a tutto il dibattito italiano su Italia, la sanità pubblica e quanto è importante per il cittadino la possibilità di avere un sistema sanitario che sia efficace e che come priorità arriva prima rispetto ad altre. Infine, le aspettative. Le aspettative sono anche queste abbastanza significative. Per il 50% degli intervistati la situazione non cambierà, tenendo conto di tutti i fattori: incertezza, speranza, ottimismo, ruolo dell'Europa nel mondo e via dicendo. C'è una sorta di quasi di rassegnazione sul fatto che le cose non peggioreranno, ma non miglioreranno neanche. Per il 18% la situazione invece migliorerà, ma per il 29% invece peggiorerà. E questo è un dato in cui non tanto l'Italia, ma quanto la Francia, la Germania, il Portogallo e l'Austria hanno dato le risposte più negative, appunto più pessimiste. Ecco, questo è un quadro interessante che viene fuori dalla rilevazione dell'Eurobarometro, una società che comunque si sente europea e si sente legata alle istituzioni. Non c'è quel fuggi-fuggi o quel senso, come dire, di sfiducia, ma anzi c'è uno sguardo che è molto attento a quello che le istituzioni possono fare rispetto soprattutto a quello che accade nel resto del mondo. Bene, io penso che adesso poi sta a noi fare, come dire, delle verifiche di questa ricerca, di questo sondaggio dell'Eurobarometro. Una prima verifica la possiamo fare personalmente andando sul sito dell'Eurobarometro e leggendo con dettagli molto maggiori rispetto alla sintesi che ho fatto in questa sede adesso, leggendo proprio tutti gli aspetti, tutti i dati particolari di questo rapporto. Poi credo che una verifica la possiamo fare, come dire, viaggiando nel mondo, cercando di ascoltare quelle che sono le pulsioni, quelli che sono gli umori di altri paesi. Quando dico viaggiare lo dico anche in senso lato, si possono leggere dei libri, guardare dei film, non c'è necessariamente bisogno di viaggiare in senso fisico, e quando dico di viaggiare nel mondo intendo fuori dall'Unione Europea. E ci rendiamo conto quanto tante società vivono con ben maggiore stress e con molta maggiore sfiducia rispetto alle proprie istituzioni, il proprio essere cittadini, il proprio essere uomini e donne in quei mondi, e guardino invece anche in paesi, società che sono prospere, che sono ricche, guardino proprio all'Europa e soprattutto all'Unione Europea come a una zona ambita, a una zona considerata culla del diritto, con ancora una buona qualità della vita, con uno stile di relazione. un'azione sociale, una mobilità sociale che possono essere anche in difficoltà, ma che comunque rimangono l'apice, il modello per il resto del mondo. E infine un'altra verifica noi la possiamo fare, come dire, pensando dove altrove vorremmo vivere se non nell'Unione Europea, se anche noi riteniamo, come il 75% degli intervistati di questo sondaggio, che sia conveniente e quindi ci piace, alla fine siamo ben contenti di questo, stare dentro l'Unione Europea, cioè ciascuno di noi può cominciare, come dire, a ragionare e a porsi una serie di domande e ad arrivare a delle risposte individuali. E infine, io credo che la verifica più importante sia la forza della fiducia. Non c'è società che vada avanti, ma non c'è società che riesce a risolvere un problema se almeno un po' non ci crede, non crede in se stessa. Ecco, questo sondaggio, a mio modo di vedere, è una piccola ma significativa iniezione di positività di cui abbiamo tutti bisogno.
1: Questo dunque Niccolò Rinaldi con Aria del Continente. 19:46 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta, vi lasciamo adesso alla rubrica La Nuda Verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni.
2: Radio Radicale, ben ritrovate e ben ritrovati ad una nuova puntata della Nuda Verità, domenica 26 luglio. Basta ascoltare in questi giorni notiziario TV o leggere la cronaca di qualche giornale per rendersi conto di quanto sia ancora lunga la strada da percorrere. La salute mentale è argomento serio e le approssimazioni sono sempre da evitare. Bisogna contenere, contrastare, scongiurare pregiudizi che attribuiscono al sofferente psichico una maggior prevalenza di azioni violente rispetto alla popolazione generale, perché il disagio mentale esiste, in generale la sofferenza psichica è dietro l'angolo. In uno stato confusionale o di coscienza gravemente alterato, le manovre di contenimento, la contenzione dovrebbero salvarti la vita e salvare quella degli altri. A Bologna, nel quartiere Pilastro, è accaduto ciò che in passato purtroppo è già avvenuto. Una volta bloccato a terra un uomo, perché non hanno sedato il signor Fakir. L'incapacità di esprimersi nei confronti di qualsiasi proposta di intervento sanitario, o in questo caso l'impossibilità di esprimere un valido dissenso, il sanitario è tenuto a mettere in atto tutti gli interventi ritenuti necessari, senza dover ricorrere alla formalizzazione di un trattamento sanitario obbligatorio. La tutela della salute fisica, la tutela della salute mentale sono un principio fondamentale che richiama la responsabilità delle istituzioni e il diritto di ogni persona a condizioni di vita dignitose. E questo diritto richiede politiche efficaci, servizi accessibili ed un impegno concreto nel rimuovere ostacoli sociali, economici ed amministrativi che limitano il benessere fisico, il benessere mentale delle persone. La salute diventa così una condizione essenziale per la convivenza civile. La salute mentale diviene condizione essenziale per la, per la piena partecipazione alla vita comunitaria. Siamo lontani dal 10 ottobre, dalla giornata in cui si celebra la giornata mondiale della salute mentale e che ha lo scopo di accrescere la consapevolezza sui problemi di salute mentale in tutto il mondo, combattere lo stigma e le discriminazioni per migliorare la conoscenza, aumentare la consapevolezza e promuovere azioni che proteggano la salute mentale di tutti come diritto umano fondamentale. Perché la salute mentale è un diritto umano fondamentale, tutti, nessuno escluso, e ovunque nel nostro paese, nel mondo, hanno diritto al più alto standard raggiungibile di salute mentale. Ciò include il diritto di essere protetti dai rischi per la salute mentale, il diritto alle migliori cure disponibili e accessibili. E dunque, quando una persona si trova in una condizione di fragilità, in una condizione di fragile salute mentale, non dovrebbe essere mai una ragione per privare una persona dei propri diritti umani e di fare in modo che i problemi psichici, o soprattutto chi manifesta problemi psichici, subisca violenza e discriminazione per la salvaguardia della propria persona e per la sicurezza per gli altri, che non ci siano in quel caso ovviamente violazioni dei diritti umani. Spesso i sofferenti psichici sono esclusi dalla vita della comunità e discriminati, mentre molti altri non possono accedere all'assistenza sanitaria mentale di cui hanno bisogno, o quando chiedono aiuto, quell'assistenza sanitaria non viene riconosciuta come urgente. E spesso da Radio Radicale alla Nuda Verità abbiamo ascoltato ex utenti di centri di salute mentale. Una storia mi colpì molto, quella di Rita Macioci, che era un ex utente di un centro di salute mentale di Frascati, e con lei parlammo di come la comunità e del perché la comunità cura o dovrebbe curare, e perché la salute mentale ha bisogno di cittadini. E a proposito di salute mentale, di trattamento sanitario obbligatorio, la immaginate la panchina rossa di Piazzale Umbria a Torino, quella su cui trascorreva le giornate Andrea Soldi e sulla quale venne bloccato con una mossa che ne provocò la morte? Adesso è davvero il simbolo di questa battaglia, perché Andrea aveva 45 anni ed era affetto da schizofrenia, aveva sospeso le medicine, e quel giorno, il 5 agosto del 2015, l'ambulanza con lo psichiatra e gli agenti di polizia locale, i vigili urbani, erano intervenuti per effettuare un trattamento sanitario obbligatorio. Andrea venne bloccato alle spalle con una mossa che lo aveva stretto al collo, venne buttato a terra, ammanettato e caricato in un'ambulanza. Quella mossa e il trasporto a faccia in giù ne provocarono appunto la morte. Ci fu una sentenza della Suprema Corte che chiuse quella vicenda e diede ragione a chi fin dal primo giorno parlò di un intervento violento da condannare, la sorella Maria Cristina Soldi, e a lei va il nostro saluto e il nostro ricordo, proprio esattamente in queste giornate in cui è facile ritornare indietro a quel 5 agosto per così delineare alcuni elementi che ci ripropongono un'attualità di sofferenza psichica come quella vissuta da Fakir a Bologna. Quanto è accaduto a Bologna fa pensare a una questione fondamentale. quella che la salute mentale non può essere trattata, gestita in condizioni emergenziali o solo nell'emergenza, se si può definirsi gestione, e servono investimenti, servono risorse, serve continuità di presa in carico, serve continuità di cura e soprattutto anche informazioni corrette. E perché il rapporto tra disagio psichico e sicurezza è questione che spesso viene strumentalizzata, c'è una sorta di strumentalizzazione che fa comodo, perché le statistiche dicono che solo il 2, tra il 2 e il 4% dei reati violenti è commesso da persone con disturbi mentali. E abbiamo più volte abbiamo sentito parlare chi tra professionisti afferma che a incidere non è la diagnosi in sé, ma fattori di rischi comuni a tutta la popolazione, sicuramente abuso di sostanze, l'assenza di cura o la banalizzazione della gravità della richiesta di aiuto, il ritardo magari delle liste d'attesa per chi ha urgenza di cura a livello psichiatrico, eventi traumatici e delle persone più o meno delle 850.000 persone in carico ai servizi di salute mentale, ogni anno si effettuano 9 milioni di prestazioni, ma le risorse sono inadeguate, restano limitate, e solo un 3,4% del fondo sanitario, con una media europea superiore al 5%. E quindi l'emergenza o la sicurezza, l'emergenza sicuritaria non può sostituire la prevenzione. Il sistema sanitario italiano in tema di salute mentale è sottofinanziato e in affanno. E quante volte abbiamo ascoltato che occorre rafforzare la continuità di cura, investire nel personale, nella formazione, nei servizi territoriali, ridurre le liste di attesa, offrire percorsi strutturati per giovani adulti, prevenendo l'esclusione. La salute mentale è dunque una questione di civiltà, non può essere evocata solo in occasione di un fatto di cronaca, ma affrontata con rispetto, con adeguatezza, con professionalità e soprattutto con continuità. Godere di buona salute con la declinazione in salute mentale è fondamentale. Ho maturato l'idea che la partita finisca quasi sempre con la mente che batte il corpo. Se traballa più o meno gravemente la prima, le conseguenze possono ovviamente allargarsi. Credo che dovremmo essere un po' immunizzati da piccini, così da adulti saremmo capaci di capire i segnali che qualcosa magari non vada, anche nelle menti di persone apparentemente tranquille. Qui non stiamo parlando di quel qualcosa che non va nelle menti, diciamo, di persone apparentemente brillanti, non stiamo parlando dei diversi modi per nuocere agli altri all'interno magari di una relazione di qualsiasi natura possa essere, o nelle relazioni amicali o nelle relazioni lavorative o familiari. Qui non stiamo parlando di incappare in chi soffre insospettabilmente di manie di persecuzione o di deliri di grandezza, perché quello è facile, o di chi vuole magari inventare malessere fisici per capire per carpire attenzioni altrui e compassioni. Qui non stiamo parlando di chi scrive curriculum celebrativi, oppure di chi si inventa telefonate anonime per ottenere protezione individuale, consulenze universitarie farlocche, missioni di volontariato inesistenti, o spostamenti di lavori inesistenti, o di una gravidanza mai esistita, o di chi magari ti si affianca per allontanarti dal tuo mondo perché vuole prendere il posto e vorrebbe infilarsi ovunque. Anche queste manie sarebbero da trattare, insomma, e da attenzionare. Parliamo invece di disagio psichico reale, di sofferenza mentale, fino ovviamente ad arrivare alla malattia mentale, ma il percorso della tutela del diritto alla salute mentale deve essere garantito. E ricordavo in queste giornate, per tanti versi impegnative, che sono stati altrettanti impegnativi e faticosi, ma anche esaltanti, gli ingressi prima negli ospedali psichiatrici giudiziari, prima della chiusura, e poi all'interno delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, perché riaffiorano circostanze delle testimonianze, piccoli gesti, sguardi particolari che ti colpiscono e narrano più o meglio di tanti discorsi. Ho avuto modo di fare esperienze importanti, conoscere persone impegnate quotidianamente di trattare la salute mentale compromessa, il disagio psichico, persone impegnate quotidianamente che svolgono un lavoro prezioso anche se poco conosciuto. Le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Radicale, della Nuda Verità, sanno che le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza sono quelle strutture di cura che hanno preso il posto degli ospedali psichiatrici giudiziari, nate per accogliere, per curare gli autori di reato giudicati infermi o semi-infermi di mente. Prima erano i manicomi criminali, poi gli ospedali psichiatrici giudiziari, oggi le REMS, e la comunità dei Folli Rei è una comunità numerosa, con una sorta di ordine che quasi stupisce, anche un po' stordisce nel visitarle, perché ai piani possono trovarsi in movimento gli agenti di vigilanza interna privata, gli ospiti timidamente si avvicinano, ma mano a mano prendono confidenza, e c'è chi si è lamentato per il cibo, oppure non gradito perché tipicamente è da ospedale, poi perché è fornito dall'esterno, però si toccano con mano ancora le legislazioni speciali che resistono nel nostro ordinamento, quando abbiamo ascoltato le testimonianze e le richieste urgenti e necessarie degli operatori sanitari, di un confronto tra la cultura psichiatrica e la cultura giuridica. E così come sono emerse le posizioni giuridiche dei ricoverati, ricoveri provvisori o ricoveri definitivi. I primi riguardano coloro che sono ancora sottoposti a procedimenti penali, i ricoveri definitivi sono coloro che sono già stati prosciolti perché non imputabili, ma sottoposti a misura di sicurezza perché realmente pericolose. Quando esci da lì, dai luoghi, dalle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, esco con un pensiero fisso, il ragazzo robusto, dall'andatura lenta, con lo sguardo fisso per tutto il tempo, rivolto verso il basso, è un disabile intellettivo dalla nascita e pensi chissà se avremmo potuto impedire il suo ingresso in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, se avessimo orientato la sua forza in un altro tempo ed un altro spazio. Ed ecco quindi che la mente torna al corpo possente di Fakir, alle sue grida di richiesta di aiuto, al suo disagio psichico, alla sua lotta contro tutto quello che in quel momento lo circondava. Ripetere che la salute mentale è un diritto fondamentale per ogni persona è fondamentale. Quando abbiamo analizzato il piano di azione nazionale per la salute mentale 2025-2030 elaborato dal Ministero della Salute, lo abbiamo evocato e atteso, l'abbiamo atteso per 10 anni, e il Collegio Nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale ha accolto il piano come passo importante ma ancora insufficiente. Era l'ottobre del 2025 e si è ripetuto che mancano fondi dedicati, personale e strumenti concreti per combattere lo stigma che continua a colpire chi soffre di disturbi psichici. E non c'è libertà senza salute mentale, ricordando che l'autodeterminazione e anche ovviamente la richiesta di aiuto passano appunto dalla tutela della salute psichica. E gli esperti hanno sempre e continuano ad avvertire che la psichiatria non può ridursi a presidio di controllo, servono politiche concrete per prevenzione, assistenza e diritti. E in tema di salute mentale viene spesso evocata la legge 180, che comunque rimane una legge epocale, risultato non solo dell'azione umanizzante e pionieristica di Basaglia, ma del profondo cambiamento culturale e di civiltà che a partire dalla psichiatria coinvolse l'intero servizio sanitario e l'intera società italiana. Un percorso che tuttavia, trascorsi 48 anni dalla sua approvazione, ancora non può dirsi compiuto per il disagio psichico, il disagio mentale, la malattia mentale per la più generale assistenza e per la libertà di ricerca. Una legge rivoluzionaria nello spirito, ma ancora immatura per realizzare un'autentica psichiatria di comunità. E come non ricordare chi dai microfoni di Radio Radicale, la Nuova Verità, ricorda come la nostra società ha esorcizzato la malattia mentale come se non esistesse, quindi l'ha rimossa, l'ha trattata senza la dignità che hanno le altre malattie, e le conseguenze sono visibili. Il disagio psichico non può continuare ad essere trattato come un problema di sicurezza, di ordine pubblico, ma deve essere trattato come una questione sociale, una questione di salute. Le risposte ovviamente istituzionali non possono solo concentrarsi sulla sicurezza, perché la strumentalizzazione può far comodo e può giustificare il rapporto tra disagio psichico e interventi di emergenza. Nessuna legge può prevedere tutte le risposte possibili per una disciplina in cui i disturbi psichici e mentali si modificano e spesso compaiono in risposta a possibili mutazioni delle condizioni culturali, sociali ed economiche di una persona, di un individuo, perché un sistema che cura è un sistema che previene. E in conclusione è importante ricordare che il 15 gennaio di quest'anno, del 2026, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per l'uccisione di Riccardo Magherini, stabilendo che la famiglia dovrà essere risarcita per danni morali. Ma la sentenza sottolinea come non ci fosse necessità di mantenere Riccardo Magherini immobilizzato a terra. La sentenza CEDU condanna l'Italia per non aver anche garantito la vita di un soggetto fragile e in difficoltà psichica, per non aver assicurato anche indagini indipendenti. Ecco, questo aspetto è un aspetto fondamentale per interrogarci, ancora sul fatto che di fronte ad un soggetto agitato, con disturbi psicotici e psichiatrici, a qualsiasi causa dovute, l'intervento deve essere di tipo protettivo, in attesa ovviamente dell'intervento di un sanitario. La puntata di oggi della Nuda Verità finisce qui. Restate con noi con le trasmissioni di Radio Radicale.
1: Questa Maria Antonietta Farina Coscioni, 20 e 14 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. Prima del nostro notiziario, alle 20:30, vi lasciamo alla rubrica Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale.
3: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
4: Inquinamento nelle grandi città, aumento dei rifiuti speciali, nuovi divieti per il settore della moda e scelte politiche dell'ultimo anno. È questa la vista settimanale dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre sul tema inquinamento. La transizione ecologica deve passare dalle città e i numeri lo confermano. Il 58% della CO2 prodotta a livello globale infatti arriva da appena 26 metropoli. A dirlo è una ricerca della Sun Yat-sen University su 167 città nel mondo, che ha integrato gli indicatori di qualità dell'aria mostrando come le emissioni e l'inquinamento si concentrino nei grandi agglomerati urbani. In testa alla classifica c'è Andan in Cina con 200 milioni di tonnellate di CO2 l'anno, seguita da Shanghai e da altri due grandi centri cinesi. In area europea il primato invece spetta a Mosca con 138 milioni di tonnellate di CO2, seguita immediatamente da Istanbul e San Pietroburgo. Per l'Italia, Torino è la città con l'impatto emissivo più alto, sono 19 milioni di tonnellate di CO2 prodotte annualmente, un dato che porta il capoluogo piemontese al settimo posto in Europa. Seguono Bologna e Piacenza. A proposito di inquinamento e qualità dell'aria, l'Italia è l'unico paese europeo tra quelli monitorati dall'European Environmental Bureau a non prevedere alcuna consultazione pubblica sul recepimento della direttiva UE anti-smog. A denunciarlo alcune associazioni che parlano apertamente di un paradosso, perché proprio gli italiani sono tra i cittadini europei che più si ammalano e muoiono a causa dell'inquinamento atmosferico. Le organizzazioni hanno chiesto quindi al governo di avviare subito una consultazione e di pubblicare un cronoprogramma verificabile sul tema. Ricordiamo che le direttive ambientali UE, come quella sulla qualità dell'aria, si basano proprio sul principio della partecipazione pubblica. Gli stati devono garantire che cittadini, associazioni ed esperti possano visionare lo schema del decreto, commentarlo e proporre modifiche prima dell'approvazione definitiva, come obbligo di trasparenza e per evitare recepimenti al ribasso. Ancora inquinamento. In Italia la produzione dei rifiuti speciali continua a crescere. Nel 2024 ha infatti superato i 172 milioni di tonnellate, con un aumento del 4,6% rispetto all'anno precedente. A segnalarlo è l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, che ha messo peraltro in evidenza un divario netto rispetto all'andamento dell'economia, che nello stesso periodo è cresciuta meno dell'1%. A trainare la produzione dei rifiuti speciali e soprattutto l'edilizia, il settore da solo genera oltre 90 milioni di tonnellate, più della metà del totale nazionale. Seguono il trattamento dei rifiuti e i risanamenti, le attività manifatturiere e gli altri comparti economici. Tra i rifiuti in questione anche rifiuti pericolosi, pari a ben 10,8 milioni di tonnellate, in crescita del 6%. Ma sul fronte inquinamento ci sono anche buone notizie. Dal 19 luglio è scattato in tutta Europa il divieto di distruggere gli abiti invenduti, una misura prevista dal regolamento Ecodesign che punta a ridurre l'impatto ambientale dell'industria della moda, spingendo le aziende a produrre meno e meglio, progettando capi che durino nel tempo e possano essere in qualche modo recuperati. La norma infatti vieta qualsiasi forma di smaltimento che non sia per la preparazione, al riutilizzo, al ricondizionamento, alla fabbricazione. Il divieto riguarda da subito le grandi imprese, mentre per le aziende medie entrerà in vigore nel 2030. Si tratta di una svolta ad ogni modo necessaria. Ogni anno in Europa una percentuale tra il 4 e il 9% degli abiti e delle scarpe invenduti viene distrutto, generando 5,6 milioni di tonnellate di CO2 e determinando un grande spreco di acqua, energia e materie prime. L'Ecoagenda si prende una pausa estiva, ma torna a settembre 2026. Tanti sono stati gli argomenti trattati in questa stagione 2025-2026, capaci di attraversare l'attualità su più fronti. Ma in quest'anno trascorso insieme, qual è stato l'approccio della politica, soprattutto italiana, sui vari temi di carattere ambientale trattati in trasmissione? In quest'ultima puntata cerchiamo di fare un punto attraverso il consueto appunto tecnico e il nostro planner. L'appunto tecnico dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde.
5: Un governo nemico dell'ambiente? Com'è possibile che si possa tentare di fare una legge sulla caccia che palesemente incostituzionale e contro tutti i regolamenti europei, addirittura ipotizzando che invece che la protezione della fauna selvatica stiamo con la parola gestione stabilendo che si può sparare ovunque, sulle spiagge, in luoghi vietati, nei parchi nazionali, una roba indecente, indecente anche per le destre più becere europee, perché la difesa e la tutela della fauna selvatica e dell'ambiente è patrimonio perfino di una gran parte dei conservatori in Europa. Quindi una norma assurda che sarà bocciata dalla Corte Costituzionale, quindi un regalo a delle minoranze fanatiche di cacciatori estremisti, quindi neanche i cacciatori quelli seri che avevano tra virgolette una certa disciplina e una certa attenzione a non sparare per esempio ad animali in via di estinzione, ad animali a rischio. Stiamo parlando di una forzatura che stanno cercando di fare in Parlamento col sostegno del governo, che grida vendetta rispetto a chiunque abbia a cuore delle normali logiche di tutela. I parchi nazionali sono stati istituiti da tantissimo tempo, in tutto il mondo si tutelano le aree protette e tutto il mondo si tutelano le specie protette. E poi tagli ai parchi, devo dire in gran parte dovuti poi nemmeno al povero ministro dell'ambiente, ma al governo in quanto tale, al ministero dell'economia, al fatto che il ministero dell'ambiente è stato emarginato, e anche il fatto di aver messo insieme energia e ambiente porta a lavorare tanto sull'energia e a ridurre le forze necessarie a lavorare sui temi dell'ambiente. E ancora il contributo ai combustibili fossili, delle scelte assurde senza una politica industriale di innovazione. Per esempio, possibile mai che ancora non ci sono le normative e non ci sono i decreti applicativi per poter far partire in modo serio l'eolico offshore in sicurezza, sicuro, distante dalle coste, condiviso con le popolazioni? Ma ovviamente c'è bisogno dell'intervento del governo. E si dice ancora che ci sono già troppi contributi sulla bolletta dei cittadini, ma tra qualche anno i contributi che sono serviti a far partire il fotovoltaico in Italia, che sono santi e benedetti perché sono soldi che sono dati ai cittadini italiani e sono soldi che sono serviti a fare in modo che l'Italia tutt'oggi, nonostante governi alternanti su queste politiche, l'Italia tutt'oggi è il secondo paese in Europa dopo la Germania per produzione di energia elettrica dal sole e per rispettare i protocolli e gli accordi internazionali sulla riduzione della CO2. Quindi dobbiamo ringraziare le normative che abbiamo voluto per incentivare il fotovoltaico, ma poiché scadono tra 3 anni, allora avremo molte risorse che si possono dividere tra un taglio in bolletta degli oneri e dall'altra parte incentivare le nuove energie rinnovabili, a cominciare dall'eolico fluttuante offshore oppure l'agrivoltaico fatto bene, condiviso con i cittadini e condiviso con gli agricoltori, come quel bellissimo impianto che finalmente fatto d'accordo tra agricoltori, aziende produttrici di energia, ambientalisti, realtà locali, e ha iniziato finalmente proprio in questi giorni a produrre e mettere in rete i primi kilowatt in una realtà complessa come Giugliano in Campania, in una zona degradata, dove si è fatto un grande esempio di agrivoltaico condiviso e sostenibile. Ecco, questo dobbiamo fare, il governo deve fare questo, basta contributi alle fonti fossili, ancora contributi per usare benzina, usare diesel, usare praticamente tutto ciò che ancora è fossile, e abbiamo la necessità di una svolta. Basta con le istituzioni che sono nemiche dell'ambiente e decidono addirittura di massacrare le specie protette o gli animali in via di estinzione. Questo è indecente e non è un elemento adeguato a un paese che si definisce civile e che ha una storia di protezione della natura che risale anche ai grandi parchi nazionali come quello d'Abruzzo e quello del Gran Paradiso, istituiti ormai da più di un secolo. Quindi non governo e il Parlamento non facciano questo scempio della credibilità e reputazione anche internazionale del nostro paese.
4: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
6: Chiudiamo questa ultima puntata della stagione 2025-2026 di Ecoagenda con un appello alla questione del governo per avere più attenzione sulla tutela ambientale, perché come abbiamo sentito dal presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio, il governo sta andando da un'altra parte. Aggiungerei, oltre appunto a levare le tutele per la parte naturalistica, appunto con il DDL caccia, con il taglio lineare ai parchi e alle aree marine protette, anche quello di investire nel nucleare di vecchia generazione, non quello della fusione, che invece logicamente ci trova ben d'accordo. E questo perché appunto il legge delega sul nucleare, a detta del ministro Fratin, sarà entro fine luglio finalizzata al Senato la legge delega e poi i decreti attuativi entro fine anno, e in teoria dovrebbero arrivare anche quel decreto per il deposito unico delle scorie nucleari che noi ancora abbiamo in giro un po' per l'Europa, che dobbiamo in qualche maniera, l'Europa ci obbliga poi appunto a tenere nel nostro territorio, ma dobbiamo scegliere i punti del deposito nazionale. Perciò ci sono tanti tanti temi e sicuramente una linea che unisce tutti i puntini, cioè quello di andare contro le questioni ambientali, contro la tutela della vita, della tutela della vita ambientale, perché appunto come abbiamo visto vengono garantite ancora le fossili, nonostante l'Europa abbia deciso di finanziare delle questioni dando soldi all'Italia, ma vincolati appunto alle energie rinnovabili, vincolati alla tutela degli habitat, e abbiamo anche degli obblighi su quello, perché dobbiamo ricostruire gli habitat ormai distrutti, e di conseguenza il DDL poi che è stato appena approvato, concorrenza, comincia un attimo a prendere una direzione differente, specialmente sulle combustibili fossili, sui benzinai, sia per evitare di metterli in mano ancora oggi a pregiudicati o simili, ma di quello di obbligarli pian piano a cambiare, perché altrimenti ci troviamo anche lì con un problema negli anni, perché le auto endotermiche a combustibili cominceranno pian piano a scendere, perché non è sopportabile un parco auto di circa 40 milioni di autoveicoli solo in Italia ancora a combustione. L'elettrico, come nel nord Europa già fatto, ma come già in Cina hanno cambiato gran parte delle auto, vedendo gli effetti molto positivi, cioè il fatto di abbassare tutti gli inquinanti e dei gas climalteranti, specialmente nelle città, perciò smog e gas climalteranti come la CO2, c'è stato un netto calo, e di conseguenza anche in città come Pechino, che come vi ricordate anche alle Olimpiadi non riuscivano a vedere lo stadio oppure a vedere il sole, oggi questa cosa è stata risolta grazie all'abbassamento, all'eliminazione sia delle caldaie a metano sia del trasporto, mettendo appunto le auto elettriche, i mezzi elettrici, e di conseguenza sono andati a ridurre lo smog, cosa che ha fatto anche il nord Europa, cosa che dobbiamo fare anche noi in Italia, solamente che se la parte politica rimane ancora indietro o decide di dare spazio a lobby che è ancora molto potenti, come quella del gas o delle combustioni fossili, cioè delle fonti fossili, di dare ancora spazio e regalare soldi, e poi soldi degli italiani buttati nella riduzione delle accise, certo non è questa la direzione. Perciò è vero che c'è stato un inizio che per finanziare le fonti rinnovabili, oggi sono tranquillamente gestibili, basta solo volerlo a livello politico. Se invece vengono messi i paletti, come sono stati messi nelle CER, oppure messi dei soldi poi levati, perciò vengono sponsorizzati e poi subito dopo levati perché messi da altre parti, questo logicamente non fa bene al settore, non fa bene all'Italia, all'indipendenza dell'Italia. Perciò un appello al governo, come fatto anche da Alfonso Pecoraro Scanio, di mettere più attenzione sulla parte ambientale, perché questo vuol dire l'indipendenza, questo vuol dire anche poi crescita, PIL, ma verso una direzione ben precisa.
4: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale il prossimo settembre.
3: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
1: Siamo in diretta su Radio Radicale, sono le 20:30 minuti per il nostro notiziario serale. In regia Lorenzo Bruschi, in voce Enrico Salvatori. Diverse le notizie della giornata. È un sostenitore dell'ISIS il sospettato per l'attentato al Gay Pride di Berlino. Abdul Ballut, 21 anni, avrebbe scagliato il suo van sulla folla provocando un morto e 29 feriti vicino alla porta di Brandeburgo. Già condannato per atti di violenza contro lo Stato, aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria nel 2025, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco, dal 2002 era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Prosegue la caccia all'uomo per arrestarlo, non è chiaro se avesse complici, questo scrivono le agenzie, ma è un'agenzia non aggiornata, perché a questo punto veniamo a sapere da un altro lancio che sarebbe stato ucciso invece dalla polizia. Guerrille e gli Anotavacchiomonte sono 450 al momento gli identificati per gli scontri di ieri in Val di Susa durante la guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta contro la TAV Torino-Lioni. Torino-Lione sale a 126 il bilancio dei feriti tra le forze dell'ordine, 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 militari della Guardia di Finanza. La TELT stima per ora 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte dopo l'assalto. Ancora da valutare i tempi per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e i servizi in galleria. In un post il movimento Notav parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa al Festival dell'Alta Felicità, parlando di 20.000 partecipanti. Verità e giustizia per Fakir, lo striscione portato da manifestanti della comunità marocchina che apre il corteo organizzato al quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia. Città blindata dopo gli scontri di lunedì, assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Il TG1 trasmette nuove immagini dalla bodycam di un poliziotto in cui si vede una chiazza di sangue dietro la nuca dell'uomo durante la colluttazione. Valutare gli errori è nell'interesse della polizia. L'uso della forza deve essere controllato, dice ad Avvenire il cardinale di Bologna, Zuppi. Governo a caccia di risorse per il decreto contro il caro carburanti, che potrebbe essere adottato dal Consiglio dei Ministri prima delle partenze per la vacanza da bollino nero per il traffico. Il ministro Urso non esclude misure sulle accise mobili, ma dopo i calcoli sull'extragettito IVA di luglio. In pressing Forza Italia per fare di più. Nuovo spiraglio per le trattative USA-Iran nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti sarebbero a corto di missili Patriot e per questo Trump avrebbe deciso di fermare l'escalation militare. Per questo anche Teheran sospende la rappresaglia. Domani Netanyahu alla Casa Bianca. In settimana a Londra si riunisce la coalizione per sbloccare Hormuz. Fiamme nel Gargano, torna la paura nella stessa zona tra Peschici e Vieste, colpita dal devastante rogo del 2007. Stavolta le fiamme alimentate dal forte vento hanno costretto ad evacuare centinaia di turisti dalle spiagge sulle barche della Guardia Costiera. Il comune ha aperto la scuola elementare per accogliere chi ha bisogno di assistenza. Incendi anche nel Basso Molise, al confine con il Gargano, evacuati i campeggi, chiuse la statale e la ferrovia, gli anziani di una RSA trasferiti in parrocchia, nubifragi in Toscana, emergenza a Lucca, a Prato salvata una coppia bloccata in auto, recuperati due escursionisti in Emilia-Romagna, allerta temporali fino in Campania. Queste dunque le notizie della giornata. Andiamo un po' ad approfondire la questione berlinese con lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati in Germania, perché il giorno dopo l'attentato al Pride di Berlino la città è ancora sotto shock e piange, colpita mentre celebrava la libertà nella diversità. Dopo intense ricerche la polizia ha ucciso il 21enne Abdul Ballut, sospetto responsabile dell'attacco al Christopher Street Day. la kermesse LGBTQ+ berlinese che aveva portato nelle strade persone truccate e scintillanti, unite dalla voglia di festeggiare amore e tolleranza. Secondo Böld, gli agenti hanno fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata con un'arma da taglio. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. I festeggiamenti per una società più aperta sono stati interrotti nella notte tra sabato e domenica verso le 22 da un furgone bianco Citroën che ha invaso il

in mazzi di fiori lasciati assieme a un bigliettino che recita «Dobbiamo restare uniti in preghiera dei fedeli nella chiesa di Santa Maria» e in candele accese davanti alla porta di Brandeburgo durante una commemorazione colorata solo da bandiere arcobaleno sulle spalle delle persone. E mentre in città ha dominato lo sgomento dopo ore di paura contraddistinte dalle sirene delle ambulanze, sin dalla scorsa notte l'attenzione della polizia si è concentrata su Abdul Ballut, cittadino tedesco con origini libanesi legato ad ambienti islamisti radicali, già noto alle autorità e considerato un simpatizzante dell'ISIS. Come riferito da testimoni, ha aggredito i passanti con un machete dopo essere sceso dal veicolo, E la caccia all'uomo in tutto il paese è proseguita per tutto il giorno con perlustrazioni ai confini, stazioni ed aeroporti. Resta ancora aperto il nodo dei possibili complici. Secondo la Bild, nella giornata di oggi la polizia ha posto in stato di fermo 3 persone, di cui 2 sono state poi rilasciate. Non lasciamoci intimidire, siamo più forti, ha detto coperto da un ombrello in una giornata piovosa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, prima di dedicare un momento di preghiera per la vittima celebrato dal vescovo. Questi atti hanno un unico scopo, vogliono dividere la nostra società, vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo, ovvero la nostra apertura e la nostra libertà, ha aggiunto il cancelliere, giunto nel tardo pomeriggio sul luogo dell'attentato, dove ha deposto una rosa bianca assieme a 3 ministri del suo governo. Sin dalla notte dell'orrore, Merz si è tenuto in contatto con il ministro degli interni, Alexander Dobrindt, che non ha lasciato spazio a interpretazioni, mettendo in guardia su altri attacchi simili in futuro. Si tratta di un attentato terroristico islamista. A 2 mesi dalle elezioni in Sassonia-Anhalt, dove l'estrema destra dell'AfD svetta nei sondaggi con più del 40%, torna in auge il tema dell'immigrazione, cavallo di battaglia della compagine guidata da Alice Weidel e Tino Chrupalla, che parla di remigrazione e chiede controlli serrati alle frontiere. A livello internazionale numerose sono le manifestazioni di solidarietà. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo. Siamo al fianco della Germania e del popolo tedesco, ha scritto la Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, uno dei leader europei che ha condannato l'attacco. Vediamo altre notizie, in particolare sull'attacco Notav di ieri. Vediamo quanto ammontano i danni, a circa 1 milione di euro, secondo una prima stima. A renderlo noto è TELT, Tunnel Euralpin Lyon Turin, società binazionale italo-francese incaricata di realizzare e gestire la sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. La situazione più critica, spiega TELT, si è verificata a Chiomonte, dove i manifestanti hanno violato il perimetro di cantiere facendo uso di bombe incendiarie e lancio di pietre. Al momento dell'attacco erano presenti una decina di operai che sono subito stati fatti allontanare e portati in salvo. Sono andati completamente distrutti gli uffici di cantiere dell'impresa, 2 piani di container con le dotazioni, un container ad uso magazzino, l'officina e l'hangar con attrezzature di grandi dimensioni, l'impianto di videosorveglianza, pick-up e auto di cantiere, recinzioni e il centro visitatori con il materiale espositivo. C'erano anche delle bombole di acetilene che sono esplose, aggiunge TELT, fortunatamente dopo che tutti erano riusciti ad allontanarsi. Sono ancora da valutare, spiega ancora TELT, le tempistiche per la rimozione dei detriti e il ripristino degli spazi di lavoro e dei servizi in galleria. Questo dunque per quanto riguarda i danni procurati da Inottav. Vediamo le dichiarazioni del sindaco di Chiomonte, Roberto Garbati, che dice: quanto accaduto ieri, la cosa migliore sarebbe evitarlo, è una questione di cronaca spiacevolissima. Le forze dell'ordine hanno tutta la solidarietà, le violenze sono del tutto incomprensibili in una società civile, però bisogna andare avanti coi lavori un po' più in fretta e trattare bene i comuni come il mio. Questo dunque Roberto Garbati, sindaco di Chiomonte, Val di Susa. Adesso quello che è successo al cantiere non so di preciso, ma ho visto fumi, sentito botti, c'erano foto sul web, magari si allungheranno un'altra volta i tempi, teme il primo cittadino del centro montano torinese. Il questore di Torino dice, Massimo Gambino, si è verificata un'escalation di azioni di guerra. Non è stato un esercizio di libertà di manifestazione, ma semplicemente violenza che ha causato feriti. La nostra risposta è di massima fermezza.

0: Le indagini sono in corso per assicurare i responsabili alla giustizia. Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana e noi non lo consentiremo. Questo, come dicevamo, Massimo Gambino, questore di Torino. Andiamo agli altri temi. In particolare ci occupiamo del caro carburanti. Il governo starebbe lavorando ad un intervento ponte, dopo i calcoli del MEF sull'extragettito IVA di luglio per le accise mobili, si interverrebbe così da subito anche per dare un segnale prima della settimana delle partenze da Bollino Rosso di inizio agosto. Il caro carburante resta infatti in cima ai pensieri di Meloni, che anche venerdì ne ha parlato a lungo con il ministro Giorgetti per provare a trovare le strategie più efficaci sul complesso dossier. Resta però sempre il tema delle risorse da reperire, mentre la fiammata dei prezzi non accenna a diminuire, come dimostrano anche i dati di oggi dell'osservatorio del Mimit. Il diesel a 2,18 e la benzina a 1,98 al litro. Avanti dunque con un provvedimento che dovrebbe riguardare in un primo tempo il diesel, per poi intervenire, come spiega lo stesso ministro Urso, con le accise mobili, quando saranno noti i numeri dell'extragettito IVA di luglio. Se si troveranno le risorse, inoltre, accanto a questo che ha effetti generali, sottolinea il Ministro, si potrebbero prendere misure mirate, come abbiamo già fatto per l'autotrasporto con il credito d'imposta. Nel Consiglio dei Ministri previsto per il 4 agosto, intanto, potremo fare una valutazione delle risorse disponibili, afferma Urso. Del resto, con i tagli applicati da marzo ai primi di luglio, il Governo ha già speso su questo fronte circa 1,8 miliardi. Le prossime mosse sono anche in attesa di poter accedere a settembre ai fondi derivanti dallo scostamento che verrà chiesto all'UE dopo il voto delle risoluzioni in materia delle prossime settimane in Parlamento. Per governo e maggioranza, sottolinea il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi, il contrasto al caro energia è una priorità. E infatti abbiamo deciso di attivare il più rapidamente possibile i 14 miliardi di euro di flessibilità concessi dall'UE per sostenere famiglie e imprese. Allo studio ci sono anche misure immediate per calmierare i prezzi dei carburanti compatibilmente con le esigenze di bilancio. Nella maggioranza, intanto, il pressing per un intervento è forte. Come minimo, sottolinea Luca Squeri, responsabile del Dipartimento Energia di Forza Italia, siamo obbligati a mettere in campo le accise mobili, sterilizzando la parte incrementale dell'IVA. Per il resto dipende dalla disponibilità delle risorse e questo è in capo al MEF. Le opposizioni intanto vanno all'attacco, quella sulle accise mobili, sottolinea il Movimento 5 Stelle, un pannicello caldo, e i pentastellati chiedono che invece si valutino interventi mirati come un bonus carburante per le fasce più deboli. Bene, 20 e 44 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario. Ci occupiamo adesso del caso OpenAI su Hugging Face e lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo a Corrado Giustozzi.
1: Radio Radicale, siamo in collegamento con Corrado Giustozzi, che è uno dei più grossi, massimi esperti italiani di cyber security, per parlare con lui di un caso che sta facendo molto discutere. La notizia è che due modelli di OpenAI hanno violato una startup, il sito di una startup, Hugging Face. E che lo hanno fatto, da soli, senza la guida umana, mentre agivano in un ambiente isolato. Si tratta di un modello di OpenAI che è ancora in fase di sviluppo, che hanno scoperto una vulnerabilità zero day. Allora, io volevo chiedere a Corrado Giustozzi il significato di di questo caso. È il primo di cui lei viene a conoscenza e soprattutto che valutazione possiamo fare di quello che sappiamo.
2: Sì, allora, il caso è sicuramente interessante. È il primo e temo che non sarà l'ultimo di una, diciamo, possibile serie di situazioni analoghe. E le valutazioni che si possono fare sono soltanto di carattere generale, perché ancora non ci sono dettagli specifici tecnici su ciò che è successo. ma diciamo è importante appunto riflettere soprattutto in termini generali, a prescindere dagli aspetti tecnici. Si possono fare diversi ordini di considerazioni. Uno, che mi sembra forse quello più importante, è che sistemi del genere sono estremamente complessi e soprattutto si stanno sviluppando con una velocità talmente elevata, cioè il buon vecchio ChatGPT ci sembra roba della preistoria, sono passati veramente una manciata di mesi, no? O di anni da quando è uscito, e i modelli che ci sono adesso sono estremamente più sofisticati. Così tanto sofisticati da non consentire più neanche ai loro creatori la comprensione esatta di che cosa fanno. Questo è vero in generale per ogni modello moderno di AI che è caratterizzato da quella che viene chiamata proprio tecnicamente inexplicability, e la impossibilità da parte del modello di spiegare cosa sta facendo, perché ha preso una certa decisione, e quindi anche una difficoltà da parte di chi li usa, li crea e li governa, di appunto comprendere il funzionamento e controllarlo. Sarà sempre peggio perché i nuovi modelli vengono sviluppati dai modelli precedenti, ormai non vengono più sviluppati dalle persone, e quindi sono sempre più opachi, sempre più complessi e sempre più incomprensibili. Questo è un aspetto proprio, come dire, ontologico, quello che forse non aveva sbagliato il suo approccio nel normare l'AI con l'AI Act, perché il concetto dell'unione è quello di agire con prudenza, andare un po' con i piedi di piombo, perché siamo di fronte a tecnologie che non governiamo pieno, che non comprendiamo bene, di cui non conosciamo a fondo tutti i possibili aspetti e in rapidissima evoluzione, e quindi andarci un po' coi piedi di piombo, invocando un po' un principio di prudenza, tutto sommato non è sbagliato. Questo da un lato. Dall'altro lato vediamo in azione proprio al loro meglio i cosiddetti sistemi AI agentici, quindi che fanno cose, che hanno come per citare, no? Il vecchio 007, hanno la licenza di uccidere, sono operativi nel mondo reale, quindi non si limitano a dare risposte, a scrivere testi, a analizzare documenti, eccetera, eccetera, ma materialmente operano qualche cosa nella vita reale. In questo caso doveva, non so, testare un quello che era la sua missione, di è riuscito a sfuggire ai guardrail, quindi a quei comandi che di azione di un modello di AI, comandi impostati, no, da chi li usa, per evitare che il modello, come dire, vada fuori controllo. Ma questo modello è riuscito ad eludere questi controlli, sono un po' come le leggi della robotica di Asimov, non devi fare questo, non devi fare quell'altro. E forse per eccesso di zelo, quindi per effettivamente trovare le violazioni di sicurezza, le ha trovate, ma le ha trovate nel modo peggiore, quindi di fatto attaccando o sabotando l'azienda. Io temo che fenomeni o casi come questi si ripeteranno, perché ahimè, il mondo vede le regole, il controllo dell'AI come un freno allo sviluppo, alla competitività, al progresso, e quindi non vede di buon occhio queste regole di prudenza che vengono da qualcuno invocate, però nel momento in cui un modello di AI si mette a fare cose in un ambito sensibile, qui parliamo di violazione della cybersecurity di un'azienda, ma potrebbe essere un modello che controlla, non so, gli scambi ferroviari, un processo industriale, no? Ecco, un deragliamento dal suo comportamento atteso potrebbe portare effetti collaterali molto più gravi di quello che abbiamo visto adesso, che è già di per sé, almeno concettualmente, piuttosto grave.
1: Dunque, il modello che si stava utilizzando, che stava utilizzando OpenAI era GPT 5.6 Sol, che è un sistema che non è ancora di uso comune, era in fase di sperimentazione.
2: Sì, questo è quello, diciamo, che è emerso dalla situazione. E questo può essere un aggravante, nel senso che un sistema sperimentale, quindi ancora non perfettamente conosciuto, testato, eccetera, forse dovrebbe essere usato in modo più prudente. Però da quello che si legge, il sistema è riuscito a eludere le
1: Certo,
2: protezioni,
1: certo.
2: quindi
1: Loro stavano agendo
2: è anche peggio.
1: in un ambiente isolato.
2: Questo è quello che hanno detto. Poi, diciamo, significa il giusto, ambiente isolato può voler dire veramente qualunque cosa, no? Quindi bisognerebbe capire esattamente se era isolato proprio fisicamente, se era isolato logicamente e quindi semplicemente a meno di alcuni comandi, tipo non fare questo, non andare lì, però poi non c'era di fatto nessuna barriera, no? La differenza tra un passaggio a livello è un semaforo, e entrambi servono a limitare la circolazione, non so, di un veicolo, ma il passaggio a livello è una barriera che ferma fisicamente il veicolo. Un semaforo conta sulla buona volontà dell'automobilista che si deve fermare alla luce rossa. Quindi, quando parliamo di sistema isolato, di regole, ecco, bisogna capire bene quali erano.
1: Allora, io volevo chiederti questo. Allora, il fatto che l'abbia fatto OpenAI obbligava OpenAI, che si è fatta questa fama di anche giuridica di sistema di intelligenza artificiale no profit, che in qualche modo fosse obbligata a comunicare questo, diciamo, incidente e che altri non erano tenuti a comunicarlo. Cioè, secondo te ci sono stati altri casi precedenti? Ritieni che per esempio con Mythos non sia accaduta una cosa di questo genere nel sistema finanziario e chi lo aveva in mano non ha detto nulla?
2: Siamo ovviamente nel campo delle congetture. La mia impressione è sì, è molto probabile. Anche qui, se fosse successo in Europa, una cosa del genere sarebbe successa all'interno di un regime normativo, eccetera, molto rigoroso che avrebbe obbligato determinati tipi di comunicazione, in paesi all'esterno dell'Europa dove non ci sono delle norme specifiche. C'è da aspettarsi questo ed altro. E poi attenzione, stiamo parlando comunque di società in qualche modo, no? Trasparenti, etiche, o insomma ci tengono a questo aspetto. Non dimentichiamo che ci sono e che quindi, diciamo, mettono all'interno dei loro sistemi dei guardrail, cercano di avere cura di isolare i sistemi, eccetera. Non ci dimentichiamo che ci sono in altre parti del mondo, che sono nell'Europa, negli Stati Uniti, società, organizzazioni, modelli che by design non hanno, no, queste salvaguardie e che quindi possono fare anche peggio.
1: Se fosse accaduto in Europa, ci sarebbe stato un organismo terzo in grado di capire che era successa una cosa di questo genere, come l'Agenzia per la Cyber Security, oppure è impossibile da tracciare un errore, cioè un'azione autonoma di un agente AI?
2: Allora, tutte le agenzie non è che hanno, come
1: La
2: dire, i
1: bacchetta magica,
2: sensori,
1: certo.
2: esatto, la bacchetta magica, la palla di cristallo, i sensori dovunque, no? E quindi vengono a conoscenza di situazioni o perché sono plateali, no? Si è fermato una centrale elettrica, è chiaro che ce se ne accorge tutti, e allora poi si va a chiedere come mai ti sei fermato e viene fuori la magagna. Altrimenti se ne accorgono per via delle segnalazioni. In Europa, così come succede con il GDPR da tempo, come succede con la direttiva NIS, no? Chi opera in determinati settori ha l'obbligo di notificare alle autorità gli incidenti, le anomalie, proprio per consentire al sistema di, come dire, non giocare al buio, di comprendere che cosa sta succedendo, poter intervenire, poter migliorare le regole, oltre che chiaramente puntualmente agire per risolvere lo specifico incidente. Quindi il regime europeo, proprio alla luce di quel principio di cautela, di prudenza che citavo prima, impone tutta una serie di misure, appunto, anche di sorveglianza, di controllo, di reporting, quindi di notifica alle autorità competenti, che altrimenti, appunto, non hanno la bacchetta magica. In altre parti del mondo questo non c'è e si lascia tutto quanto, a questo punto, alla responsabilità civile, no? In America, come sappiamo, no? Il sistema normativo è molto diverso dal nostro. Sostanzialmente, lì funziona che tutti possono più o meno fare tutto, però se fai danni a qualcuno paghi carissimo. Non c'è, diciamo, una sorta di controllo preventivo, di vigilanza preventiva da parte delle autorità, o insomma è abbastanza raro.
1: OpenAI ha fatto sapere che sta rallentando la ricerca per rafforzare i controlli. È credibile questa affermazione di OpenAI? Insomma, sappiamo qual è la concorrenza in questo settore. È credibile questa affermazione?
2: Diciamo, mi auspico che sia vera, non risolve il problema perché per un OpenAI che magari o perché è etica e buona, eccetera, o perché più prosaicamente ha paura di sanzioni, di cause, eccetera, eccetera, comunque ha capito che magari stava correndo troppo e deve, ecco, migliorare un po' la parte di controllo, ecco, per un OpenAI che fa una cosa del genere ci saranno decine di altre società che non lo fanno perché non hanno le stesse motivazioni, perché magari vivono in territori del pianeta dove le priorità sono altre, dove le regole sono diverse e quindi non rispettano alcune regole che poi sono anche quelle, no, del vivere comune, no, del vivere in pace senza fare troppi danni agli altri.
1: Prima di questo incidente aveva sentito parlare di casi analoghi o comunque aveva avuto il sospetto che, visto che non ci, cioè, si è detto che non ci sono precedenti, aveva avuto il sospetto che fosse già successo in altri casi.
2: Ma diciamo casi come questo, no, ecco, al di là per esempio di situazioni in cui è stato coinvolto Mitos, ma che insomma non, almeno non sono emersi casi simili. Casi in cui AI agenti che hanno fatto danni, di scala molto inferiore naturalmente, però ce ne sono tanti, in aziende normali, eccetera, che usano con grande disinvoltura, direi anche un po' incoscienza, AI agentica, sono già capitati casi di sistemi che automaticamente hanno, non so, comprato biglietti aerei per un dirigente aziendale che in realtà non gli aveva chiesti, oppure hanno fatto cose con impatto materiale, no? Nulla di gravissimo, però ecco, diciamo, il segnale che questi sistemi dotati di troppa autonomia operativa possono fare pasticci, perché ancora non li comprendiamo a fondo, è già emerso da un po' di tempo.
1: Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Corrado Giustozzi, uno dei massimi esperti italiani di cyber security con il quale abbiamo parlato del caso OpenAI Hugging Face che riguardava la sperimentazione di un modello di OpenAI in ambiente isolato che ha agito autonomamente sfuggendo al controllo umano entrando in Hugging Face. La ringrazio molto per aver commentato questo primo precedente. Grazie a Corrado Giustozzi.
2: Grazie a voi, è un piacere.
0: Ecco, questa intervista di Lanfranco Palazzolo si conclude qui il nostro notiziario. Sono le 21 in punto, siamo in diretta su Radio Radicale. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori. Vi lasciamo adesso ad un podcast a cura di Francesco De Leo, dalla cooperazione regionale alla riunificazione dell'Europa, la storia dell'iniziativa centroeuropea.
3: Dalla cooperazione regionale alla riunificazione dell'Europa. La storia dell'iniziativa centroeuropea. E questo è il titolo del podcast che state per ascoltare. Io sono Francesco De Leo e l'approfondimento nasce da una collaborazione tra Radio Radicale e il segretariato dell'iniziativa centroeuropea. Alla fine degli anni Ottanta il mondo cambia radicalmente. La lunga stagione di contrapposizione ideologica della Guerra Fredda finalmente si chiude. Il 9 novembre 1989 il muro di Berlino cade, riaprendo per la prima volta dopo 28 anni il confine tra Est e Ovest. In questo contesto storico di sfide e di opportunità straordinarie, l'Italia fa una scelta politica chiara e visionaria, quella di superare le divisioni e creare uno spazio di cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale, orientale e dei Balcani occidentali. L'iniziativa centroeuropea, l'INCE, nasce nel 1989, proprio in quel momento epocale, esattamente due giorni dopo la caduta del muro di Berlino. Gianni De Michelis, all'epoca ministro degli affari esteri italiano, è il principale artefice di questa creazione, nata da un'intuizione quasi visionaria del leader politico socialista. Questa la voce di Gianni De Michelis in un'intervista concessa a Rai 3 dopo 10 anni dall'istituzione dell'INCE.
4: Che oggi chiamiamo l'iniziativa centroeuropea, che allora si chiamò alla nascita la quadrangolare, perché riuniva 4 paesi, l'Austria, la Jugoslavia, l'Ungheria e l'Italia, fu concepita prima che cadesse il muro di Berlino, in un momento in cui, pur auspicando che la situazione in Centro Europa evolvesse, nessuno poteva prevedere che sarebbe evoluta così rapidamente. L'idea nacque in un incontro a Roma nel giugno del 1989, che era un incontro privato, diciamo, di un'organizzazione privata dedicata ai problemi dell'est e della Jugoslavia in modo particolare, e nacque in un incontro tra me e quello che allora era il vice primo ministro ungherese, io ero vice primo ministro, vicepresidente del Consiglio italiano, che si chiamava Peter Medges. In quel momento il governo ungherese, pur essendo ancora un governo comunista, pur essendo ancora l'Ungheria un paese membro del patto di Varsavia, del Comecon, eccetera, perché ancora il blocco dell'est era in piedi, era quello più aperto, quello in cui l'evoluzione riformista era più avanti. E allora pensammo che sarebbe stato utile aiutare l'evoluzione, che ripeto non sapevamo sarebbe stata così rapida, creando un dialogo, un'iniziativa di cooperazione regionale, di dialogo regionale tra paesi in collocazione, chiamiamolo così, istituzionale e geopolitica diversa. E pensammo appunto l'Italia, l'Ungheria, ovviamente l'Austria, cioè un paese neutrale perché allora l'Austria era fuori dell'Unione Europea, ma occidentale, e la Jugoslavia, un paese neutrale ma sostanzialmente orientale. E nelle settimane successive, giugno e luglio del 1989, cominciarono gli incontri formali per arrivare a realizzare l'intesa diplomatica formale tra i governi per creare questa iniziativa di cooperazione e di dialogo regionale. E nel frattempo la situazione andava avanti molto rapidamente. Da subito l'Austria ebbe un ruolo molto attivo, in modo particolare personalmente Alois Mock, che era nella condizione fortunata rispetto a me in quel momento di essere assieme vice cancelliere e ministro degli esteri, quindi di avere un ruolo più attivo. Nel frattempo le cose cambiarono in Italia, io divenni ministro degli esteri all'inizio dell'agosto e quindi lavorammo più intensamente su queste idee.
3: L'INCE oggi è il più antico e più esteso forum di cooperazione regionale nell'Europa centrale, orientale e balcanica, ha sede a Trieste. Riunisce 17 paesi, compresa la Bielorussia, sospesa dal 2022, che lavorano insieme per sostenere il processo di integrazione nell'Unione Europea di quelli che ancora non ne fanno parte. A Trieste, presso la sede del segretariato, abbiamo incontrato il segretario generale dell'INCE, Franco Dalmas. Comincia il suo racconto.
5: L'idea che appunto era maturata precedentemente trova forma in una conferenza a Budapest, dove un paese NATO come l'Italia, un paese neutrale l'Austria, un paese dell'ex blocco, paese del patto di Varsavia, cioè l'Ungheria e la ex Jugoslavia non allineata, trovano il modo, insomma, di costruire, di pensare a quello che sarà il domani, cioè un futuro senza la costruzione e la presenza del blocco sovietico che si stava disgregando. Nel 91 poi definitivamente crolla l'Unione Sovietica, e quindi il tema è l'Italia proiettata verso naturalmente i Balcani. La nostra geografia lo spiega in modo più plastico e evidente di quanto possano essere le parole. Non poteva non pensare a come fare in modo che questi paesi, che questi popoli che hanno subito il comunismo, che uscivano dal comunismo, che uscivano dalle dittature, si avvicinassero al sistema Europa. Allora non c'era l'Unione Europea, c'era la Comunità Europea. Negli anni 90 c'è stato Maastricht, quindi c'è una costruzione, no? Progressiva, a gradini, direbbe Hans Kelsen. E quindi il tema era molto chiaro, cioè unire queste tradizioni, queste culture, un'Europa che si è sempre dilaniata nel corso dei secoli, e portarle verso un sistema di valoriale che si riconosce nell'ambito della oggi Unione Europea, allora Comunità Europea, prima ancora diciamo Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio, che nacque per necessità, come sappiamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi il XX secolo è stato un secolo terribile per l'Europa, due guerre mondiali, e si è concluso simbolicamente, posso dirlo, ammesso che la storia abbia una fine, ma la fine della storia è sempre l'inizio di una nuova storia, perché la storia non finisce mai. Si è concluso con una visione, appunto una intuizione molto forte che sta maturando, che questi paesi dovevano entrare, o avremmo dovuto creare le condizioni per entrare.
3: Questo dunque è il contesto, la mission dei fondatori dell'INCE è insomma profondamente ambiziosa e inclusiva. L'organizzazione è fondata per sostenere un'Europa unita con valori condivisi che abbracciano tutti i paesi, le regioni, i popoli e i cittadini dell'Europa. Questo non è solo un obiettivo politico, ma una vera visione di unità transculturale. Ma come nasce l'INCE? Ancora il segretario generale Franco Dalmas.
5: Cosa fa l'INCE? Cosa ha fatto l'INCE? Innanzitutto si chiama Iniziativa Centroeuropea. L'Iniziativa Centroeuropea nasce quindi da una quadrangolare sostanzialmente, dove questi signori a un certo punto incominciano a pensare, cosa facciamo, come la costruiamo, come la mettiamo in piedi, che tipo di struttura deve avere, quindi deve essere una struttura agile, in grado di dare risposte immediate, non deve essere un qualcosa di burocratico, ma in che modo e fino a che punto possiamo spingere impegnando i governi, tutte cose che evidentemente allora erano al centro del dibattito. Poi l'anno successivo, l'89, nel 90, Venezia diventa pentagonale, e poi quindi c'è stato l'ingresso di Cecoslovacchia, di Polonia, e quindi oggi l'INCE, l'iniziativa centroeuropea, riunisce 17 paesi, dall'est Europa, dall'Ucraina, l'Europa centrale, e l'Europa, il Southeast Europe, l'Europa sudorientale, e l'Europa balcanica. Quindi è chiaro che, uso delle parole di De Michelis, l'INCE, che mi pare abbia detto in un atto al Senato, un convegno al Senato in Sala Zuccheri nel 2000, organizzato alla dimensione parlamentare dell'INCE, in cui ha detto l'INCE è un'impalcatura, ha usato questa metafora, l'impalcatura che però è un'impalcatura destinata a rimanere nel tempo, e le sollecitazioni di queste impalcature sono quotidiane e costanti. E l'impalcatura perché permette di muoversi tra un piano e l'altro per ristrutturare un edificio. Qual è l'edificio che dobbiamo ristrutturare, o ricongiungere, o ricollegare, o ricostruire? Si chiama Europa.
3: Una delle caratteristiche che distingue l'INCE da molte altre organizzazioni internazionali è la sua struttura articolata su quattro dimensioni della cooperazione: governativa, parlamentare, economica e locale. È il suo punto di forza. Franco Dalmas.
5: Sì, esattamente, uno dei punti di forza dell'INCE. L'INCE nasce con una dimensione governativa, perché è un'organizzazione intergovernativa di stati, di governi, che vi partecipano con riunioni annuali dei ministri degli esteri, e anche attraverso un organismo che è il Comitato dei Coordinatori Nazionali, che è espressione diretta dei governi dei singoli stati, che rappresenta la parte, come dire, diplomatica dello svolgimento dell'attività dell'INCE. E poi c'è una dimensione parlamentare che si è aggiunta in un secondo momento, molto importante, che costituisce una singolarità dell'INCE rispetto alle altre organizzazioni europee. L'INCE, tra parentesi, è la più estesa e anche la più, uso termine, vecchia, storicamente quella nata prima come organizzazione internazionale, stiamo parlando dal dopoguerra, europea. E quindi la dimensione parlamentare è una caratteristica che ha l'INCE, altre organizzazioni non hanno, che favorisce il dialogo tra i parlamenti. Se non c'è il dialogo tra i parlamenti, non c'è il dialogo tra i governi. E poi c'è la dimensione economica, che io però sintetizzo in questi termini. La dimensione economica attiene alle attività che si svolgono all'interno dell'INCE, che vengono sostenute e finanziate dall'INCE. Uno è attraverso prima di tutto un fondo tutto italiano, istituito negli anni 90, fondo INCE presso la Banca Europea per Ricostruzione e Sviluppo, che promuove il sostegno di progetti tecnici. In buona sostanza noi non costruiamo strade, ma sosteniamo la progettazione per la realizzazione delle opere. E poi c'è il fondo dei paesi, dove ciascun paese che fa parte dell'INCE vi contribuisce, e che toccano le diversi aspetti. Ecco, qui arriviamo al cuore della questione dell'INCE. Perché è importante l'INCE? Perché l'INCE svolge la cooperazione regionale, che è complementare, non si pone in contrasto certamente, e mai potrebbe farlo ovviamente per dimensioni rispetto alla Commissione Europea, ma svolge un ruolo di unificazione dell'Europa dal basso verso l'alto, perché fa parlare le società civili, perché mette insieme le istituzioni, dai comuni alle varie reti che ci sono nel territorio e nei diversi territori, nelle diverse nazioni. Quindi questa costruzione dal basso verso l'alto, che molte volte sfugge alla percezione più elevata, che ne so, della Commissione o degli organi europei, e svolge un'attività ancillare verso l'integrazione dell'Europa. Ecco, l'Unione Europea parla di allargamento dell'Europa, in realtà forse è più corretto parlare di, possiamo dire, ricostruzione o di riunificazione dell'Europa. Ecco, perché l'Europa, la riunificazione dell'Europa è un tema su cui tra l'altro il ministro Tajani insiste moltissimo, e credo a ragion veduta, perché è il tema politico centrale, insomma, dominante in questo momento.
3: L'INCE ha accompagnato il percorso europeo di numerosi paesi membri, promosso centinaia di iniziative di cooperazione e favorito la creazione di una rete stabile di relazioni istituzionali nella regione. Il segretario generale Dalmas si sofferma sui momenti e sulle attività di rilievo di questo percorso trentennale.
5: Beh, innanzitutto quest'anno abbiamo celebrato i 30 anni dell'accordo di sede. L'accordo di sede ha istituito il segretariato esecutivo, che è il braccio operativo sostanzialmente dell'INCE, nasce come centro di documentazione. Quest'anno, il 17 marzo, abbiamo celebrato qui a Trieste i 30 anni di istituzione del segretariato esecutivo, alla presenza di quasi tutti i ministri degli esteri, e devo dire con soddisfazione per l'INCE, soprattutto per le persone che vi lavorano da anni. C'è stato un riconoscimento preciso dell'attività dell'INCE come facilitatore, semplifico brutalmente, facilitatore di un percorso di integrazione dell'Unione Europea. Questo penso che sia di per sé il significato, racchiude il significato dell'attività svolta da sempre nell'INCE ai diversi livelli, e che, come ripeto prima, spaziano dalla libertà di stampa al sostegno alle iniziative economiche, alla dimensione culturale. Ultimamente anche si è aggiunto, e devo dire che è una questione molto importante per i paesi che stanno svolgendo il processo di integrazione nell'Unione Europea, penso al progetto Falcone-Borsellino, la diplomazia, semplifico dicendo diplomazia giuridica, in realtà è un qualcosa di più, è l'applicazione di tecniche investigative nella lotta alla corruzione e all'antiriciclaggio, che l'Italia ha sperimentato con successo in altri paesi, fuori dall'Europa che oggi invece sono utili, soprattutto per i paesi che aspirano ad entrare in Europa, che qualche problema, insomma, dal punto di vista degli standard comunitari per il cosiddetto raggiungimento di quel livello di norme o di avanzamento nella loro normativa, il cosiddetto acquis communautaire, è fondamentale. Quindi sono tutti strumenti che si appoggiano, penso anche alla diplomazia scientifica, c'è un rigoglio di attività che si sono svolte intorno all'INCE, che ne hanno segnato la storia, e siamo partiti con 4 paesi, oggi ce ne sono 17, uno ha sospeso la Bielorussia perché non ha accettato la posizione di ferma condanna che l'INCE ha avuto subito, sin dall'inizio, davanti all'aggressione da parte della Russia di Putin dell'Ucraina. L'Ucraina è un paese membro dell'INCE, già nell'assemblea dei coordinatori nazionali è stato acquisito la proposta di affidare il prossimo anno la presidenza di turno dell'INCE all'Ucraina.
3: Questo per dalmarsi il legame tra concetto europeo e attività dell'INCE.
5: L'Europa è un concetto apparentemente astratto che nasce dal basso, e in questo, siccome nasce dal basso, ripeto, si congiunge perfettamente l'attività dell'INCE, che è cooperazione regionale dal basso verso l'alto per un ideale più grande che quello europeo, fondato da 2 concetti fondamentali. Primo, la libertà, le libertà classiche sulle quali abbiamo costruito il pensiero occidentale, e lo Stato di diritto. Ecco, per un ascoltatore evidentemente potrebbero sembrare concetti logori, vecchi, stantii, non urlati, privi di significato al mondo d'oggi. Non lo so, io sono un incurabile romantico, quindi continuo a pensare che siano invece i valori sui quali, bene o male, comunque per stare al mondo senza conflitti dobbiamo riconoscerci tutti.
3: In conclusione alla nostra conversazione, il segretario generale mette in evidenza il più importante obiettivo raggiunto dall'organizzazione dalla sua nomina a segretario generale dell'INCE.
5: Sono segretario generale dal gennaio del 25. Esperienza sulla quale il segretario generale, ma il segretariato, anche tutti i collaboratori che compongono la segreteria generale dell'INCE, hanno avuto le idee molto chiare, è stata quella di impostare l'attività attraverso delle scelte ben precise, che erano da un lato l'Ucraina. Io mi sono recato direttamente in Ucraina con il ministro Sibia, ci siamo incontrati più volte, abbiamo completato la struttura dell'INCE con un vice segretario, un ambasciatore ucraino, una diplomatica ungherese e un'ambasciatrice serba. Quindi nel piccolo dell'INCE, in sostanza, questa idea di Europa si è costruita attraverso queste figure, questo impegno. Vederli lavorare assieme, vedere in concreto che queste esperienze portate all'interno di Trieste, portate all'interno del sistema che l'INCE vuole rappresentare, cioè ponte tra l'Adriatico e il Mediterraneo e evidentemente il Nord Europa, perché è la più estesa organizzazione, ecco, io credo che mettendo insieme queste figure rispetto alle storie dei paesi di provenienza sia il segno tangibile e concreto della riunificazione dell'Europa.
3: L'ultima fase della vita dell'INCE, come abbiamo appena ascoltato dalle parole del segretario generale Dalmas, ha coinciso con l'attacco della Russia all'Ucraina. Uno dei temi più attuali per l'INCE è proprio il sostegno all'Ucraina e il percorso di integrazione europea dei nostri paesi membri. L'ambasciatore Yuri Mushka, di nazionalità ucraina, è vice segretario generale dell'INCE. Diplomatico ucraino di lunga esperienza, Mushka ha portato all'interno dell'organizzazione una prospettiva diretta sulle sfide che l'Ucraina e l'intera regione stanno affrontando e sul ruolo che la cooperazione regionale può svolgere nel rafforzare stabilità, resilienza e integrazione europea. Questa è la sua testimonianza su quanto fatto dall'organizzazione nei riguardi di un paese pronto a prendere in mano la presidenza di turno di INCE nel 2027.
6: For Ukraine, CEI is one of the most important regional organizations. Why? The reason is that Ukraine wants to join the European Union.
7: L'INCE è una delle organizzazioni regionali più importanti per l'Ucraina. Perché? Perché l'Ucraina vuole aderire all'Unione Europea e l'obiettivo principale dell'INCE è preparare i paesi della regione all'ingresso nell'UE. L'adesione all'Unione Europea di tutti i paesi membri dell'INCE rappresenta il principale obiettivo dell'organizzazione. Per questo motivo, per l'Ucraina l'INCE svolge un ruolo fondamentale e, nel contesto delle organizzazioni regionali, occupa una posizione di assoluto rilievo.
6: If we take the regional context, is on the top. Ukraine became a membership of the CEI.
7: L'Ucraina è entrata a far parte dell'INCE nel 1996. La mia nomina a vice segretario generale è strettamente collegata a quanto ho appena detto. L'INCE è un'organizzazione di grande importanza per il nostro Paese. È stato deciso di rafforzare la cooperazione istituzionale tra l'INCE e l'Ucraina e uno dei passi concreti in questa direzione è stata proprio la mia nomina a vice segretario generale in rappresentanza dell'Ucraina.
6: In November 2025, the Secretary General...
7: Nel novembre 2025 il segretario generale Franco Dalmas ha visitato Kiev, dove abbiamo discusso con il ministro degli affari esteri ucraino le principali direttrici della nostra futura cooperazione. In quell'occasione è stato deciso che nel 2027 l'Ucraina assumerà la presidenza dell'iniziativa centro-europea. Si tratta di un passo molto importante per noi, un vero privilegio, e stiamo già lavorando per prepararci a svolgere al meglio questo ruolo.
6: Ukraine for that very important role.
7: Fin dall'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina, l'INCE è stata al fianco del nostro Paese. Si tratta di una posizione netta, evidenziata da numerose dichiarazioni, iniziative e progetti realizzati insieme all'Ucraina per rafforzarne la resilienza, in particolare nei settori dell'energia e dei trasporti. Abbiamo realizzato diversi progetti in Ucraina, come ad esempio la linea filoviaria di Ternopil. Attualmente stiamo portando avanti un progetto molto importante con il sindaco di Mariupol nel settore dell'edilizia abitativa. Il progetto è strettamente collegato al processo di ricostruzione dell'Ucraina e punta a sostenere la costruzione di alloggi destinati agli sfollati temporanei provenienti da Mariupol, città che attualmente si trova sotto occupazione.
6: Buildings, I mean housing, for the temporarily displaced persons from Mariupol, because Mariupol is under occupation right now. But the mayor is doing...
7: Il sindaco sta compiendo numerosi passi concreti per garantire assistenza alla popolazione di Mariupol, dispersa in tutta l'Ucraina, offrendo condizioni minime per la loro vita futura e per il loro benessere nella parte occidentale del paese, dove sono temporaneamente sfollate.
6: In the western part of Ukraine, where they are temporarily displaced.
7: L'INCE partecipa attivamente alla Ukraine Recovery Conference, URC, strettamente legata al progetto appena citato. Durante l'ultima conferenza, svoltasi a Danzica, abbiamo incontrato il sindaco di Mariupol e discusso i prossimi passi. La partecipazione dell'INCE all'URC è molto importante. Manteniamo numerosi contatti con aziende e autorità ucraine per rafforzare i nostri legami e contribuire concretamente al processo di ricostruzione.
6: Ukrainian recovery process. It's very important because
7: è fondamentale perché, in quanto organizzazione internazionale e regionale, vogliamo sostenere l'Ucraina con progetti concreti e azioni tangibili, non solo con dichiarazioni, ma attraverso azioni pratiche realizzabili grazie a una stretta collaborazione con il Paese.
6: things which could be reached with close cooperation with Ukraine.
7: La presidenza ucraina dell'INCE l'anno prossimo rappresenta una tappa molto importante anche per il mio lavoro. L'Ucraina sta già definendo le proprie priorità per l'anno di presidenza. Naturalmente, esse saranno strettamente legate alla ricostruzione dell'Ucraina e al percorso di adesione all'Unione Europea. Per noi l'ingresso nell'UE è una priorità, così come lo è per tutti i paesi della regione che ancora non ne fanno parte, in particolare i Balcani occidentali, l'Ucraina e la Moldova.
6: To join European Union in the nearest future.
3: Il 24 febbraio 2022 comincia l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Abbiamo chiesto all'ambasciatore Yuri Mushka di ricordare quel terribile giorno.
7: Ricordo perfettamente il primo giorno dell'invasione russa. Credo sia stata la sensazione più sconvolgente e terribile che abbia mai provato nella mia vita. Quindi è difficile da descrivere. È terribile quando il proprio paese viene attaccato da una superpotenza, per di più una potenza nucleare, da un paese vicino.
6: A superpower, by a nuclear superpower, by our neighbor. And of course it was my
7: La mia prima reazione fu naturalmente chiedermi cosa possiamo fare per l'Ucraina. All'epoca ero ambasciatore a Bratislava, in Slovacchia, e il nostro compito era aiutare la nostra patria, innanzitutto a sopravvivere. Tutti erano convinti che la Russia avrebbe vinto nel giro di 3 giorni, o al massimo di 1 settimana. Oggi invece siamo al 5º anno dell'invasione e la Russia non è riuscita nemmeno a conquistare completamente 2 regioni.
6: Unfortunately, we had the 5th year of that invasion, and Russia cannot capture even 2 regions of Ukraine. So our resistance, our resilience is much more higher.
7: Ciò dimostra che la nostra resistenza e la nostra resilienza sono state molto più forti di quanto la Russia avesse immaginato. Credo che il mondo intero non si aspettasse che l'Ucraina potesse vincere questa guerra. Perché parlo di vittoria? Perché la nostra stessa sopravvivenza rappresenta già una vittoria. Anche il semplice fatto di essere sopravvissuti è una vittoria. E oggi assistiamo ad attacchi di portata media e profonda sul territorio russo. È significativo che un paese enorme e ricco di petrolio come la Russia sia arrivato a importare diesel e carburante da altri paesi. Abbiamo colpito le loro raffinerie, ridotto la loro capacità di esportazione e oggi la Russia si trova ad affrontare una grave carenza di carburante.
6: And today Russia has no fuel. So I can say that today.
7: Posso quindi dire che oggi la situazione della guerra russo-ucraina è sotto controllo. Il conflitto è in equilibrio e, sotto alcuni aspetti, l'Ucraina si trova in una posizione di vantaggio. Speriamo quindi di poter ottenere la vittoria nel prossimo futuro. Continuiamo a condurre operazioni in profondità. E credo che il mondo vedrà che la Russia non è così forte come molti avevano immaginato. Naturalmente dobbiamo sempre tenere presente che si tratta comunque di una superpotenza nucleare.
6: That the whole world will see that Russia is not so strong as one could imagine. Of course we should still take this into consideration, so it's a nuclear superpower, nuclear one.
3: Il 17 marzo 2026 Trieste ospita la conferenza del trentennale del segretariato esecutivo dell'INCE. L'evento, organizzato dal segretariato esecutivo INCE in collaborazione con l'Istituto Affari Internazionali, riunisce rappresentanti governativi, parlamentari, economici e locali dei 17 Paesi membri. È il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con un messaggio ad aprire in Porto Vecchio a Trieste l'evento. Nicoletta Pirozzi, vice direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, che coordina i lavori della conferenza internazionale, legge il messaggio del Presidente.
8: È per me un grande piacere darvi il benvenuto a questo evento di celebrazione del 30° anniversario del segretariato dell'iniziativa centroeuropea. Do lettura del messaggio del Presidente della Repubblica che ha voluto far pervenire in occasione di questo incontro al segretario generale dell'INCE, senatore Franco Dalmas. L'iniziativa centroeuropea trovò nell'istituzione 30 anni or sono di un segretariato esecutivo a Trieste la maturazione politica di un progetto capace di contribuire al superamento di molte divisioni che avevano attraversato il continente. Nel tempo, anche grazie all'impulso e alla visione dell'Italia, l'iniziativa si è affermata quale piattaforma stabile di dialogo, collaborazione e costruzione di fiducia reciproca tra i paesi aderenti, nella prospettiva di agevolarne sviluppo e integrazione nella famiglia europea. Le intuizioni che ne ispirarono la nascita si confermano valide ancora oggi, dinanzi all'attuale scenario geopolitico segnato da crescenti tensioni e incertezze. L'INCE, infatti, è tra i protagonisti della cooperazione regionale al servizio del progetto europeo, suffragando l'adesione all'Unione Europea dei Balcani occidentali, della Moldova e dell'Ucraina. Nessuna città più di Trieste, luogo di confine e di incontro, crocevia di lingue, culture e tradizioni, rappresenta al meglio la vocazione a rinsaldare il legame tra l'Europa centrale, quella orientale e la regione balcanica, nel condiviso orizzonte comunitario. Alla realizzazione di questi ideali, il segretariato esecutivo ha assicurato continuità, rafforzando credibilità istituzionale e capacità operative sviluppate su molteplici livelli, dai governi ai parlamenti, dalla società civile ai territori. Celebrare il trentennale delle sue attività è doveroso riconoscimento del prezioso contributo recato al dialogo infraeuropeo e alla causa della pace. Auspico che la conferenza del 17 marzo segni un'ulteriore tappa proficua in questo percorso. Al segretario generale, al segretariato esecutivo e a tutti i membri dell'iniziativa centroeuropea mi è gradito rivolgere l'apprezzamento per il lavoro svolto, unitamente ai migliori auguri per la significativa ricorrenza odierna. Sergio Mattarella.
3: Presente a Trieste all'evento di celebrazione dei 30 anni anche il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani. Nel suo intervento il ministro evidenzia come l'incontro rappresenta un'importante occasione per approfondire il ruolo strategico dell'INCE nel rafforzamento della cooperazione tra i paesi dell'Europa centro-orientale e balcanica in un momento cruciale per la stabilità e l'integrazione regionale.
9: Welcome dear friends, dear colleagues.
10: Benvenuti amici e colleghi, benvenuti in Italia e benvenuti a Trieste. Consentitemi però di parlare in italiano, però una cosa vorrei dire in inglese.
9: Gli esteri di Romania, Oana Toiu, presidente di turno dell'INCE, saluto tutti i rappresentanti degli stati membri delle organizzazioni internazionali che sono presenti oggi. Naturalmente ringrazio e saluto il segretario generale, l'amico Franco Dalmas, per lo straordinario lavoro che sta portando avanti per l'INCE. Congratulazioni e complimenti perché è stata rivitalizzata con il tuo segretariato generale questa importante iniziativa. Rivolgo anche un cordiale saluto alla Presidente Craxi, ai membri dei nostri parlamenti, al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Fedriga, alle imprese, a tutti gli ospiti presenti, al Sindaco di Trieste, al Sottosegretario Savino. Ringrazio anche l'Ambasciatore Valenzisi dell'Istituto di Affari Internazionali per il contributo all'organizzazione di questo appuntamento. Però permettetemi, mi rivolgo in modo particolare ai triestini, di darvi il benvenuto nella giornata dell'Unità Nazionale, nel suo 165° anniversario, e voglio farlo proprio qui a Trieste, città simbolo dell'Unità Nazionale. città che è nel cuore di ogni italiano, città che ha rappresentato veramente per noi dopo la durante la prima guerra mondiale e alla fine della seconda una città italiana. E quindi credo sia giusto celebrare questo anniversario proprio qui, a Trieste, una splendida città, un tempo simbolo di divisioni, oggi crocevia di pace, dialogo e crescita, come dimostra l'incontro di oggi e quello che avremo successivamente.

0: inserire come partner strategico all'iniziativa dei Tre Mari. Trieste e la regione Friuli Venezia Giulia saranno sempre più protagonisti e ponte di dialogo tra l'Adriatico, il Mar Nero e il Mar Baltico. Dico la riunificazione perché abbiamo visto la caduta del muro di Berlino ha permesso a tanti paesi europei di poter finalmente guardare all'Europa come la propria patria. Le dittature avevano impedito di realizzare questo sogno, oggi è possibile. Dear friends, Italy is strongly engaged.
1: Cari amici, l'Italia sostiene pienamente l'adesione dei vostri paesi all'Unione Europea. L'Italia e io personalmente farò del mio meglio per consentire l'adesione dei Balcani occidentali e l'Ucraina. Appoggiamo l'Ucraina, ma nel contempo vogliamo lavorare con voi. Ecco perché ho deciso con gli amici di Croazia e Slovenia di organizzare un gruppo di lavoro Amici dei Balcani Occidentali, perché noi crediamo in voi. Voi siete europei, i vostri paesi sono paesi dell'Europa.
0: Anniversari importanti, i primi 30 anni del segretariato dell'INCE, un percorso che dimostra il valore di un'organizzazione che nel tempo ha saputo diventare un punto di riferimento in Europa. Alla fine degli anni Ottanta si chiudeva finalmente la lunga stagione di contrapposizione ideologica, la guerra fredda, e si apriva una nuova fase ricca di sfide e di opportunità. In quel contesto l'Italia fece una scelta politica chiara, superare le divisioni e creare uno spazio di cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale e orientale e dei Balcani occidentali. Ragioni che avevano e hanno ancora più senso oggi, e per noi tutto ciò ha un'importanza strategica. Fu un investimento nel dialogo, nella cooperazione, nella costruzione di ponti tra paesi che uscivano da storie e sistemi diversi. Quella scelta si è rivelata giusta. Oggi, infatti, circa la metà dei paesi membri dell'iniziativa fa parte dell'Unione Europea. E questa è la miglior prova del grande successo politico dell'INCE. Però oggi dobbiamo guardare avanti, ai prossimi 30 anni, con ambizione. Gli anniversari non sono traguardi, ma sono punti di partenza. In uno scenario internazionale segnato da instabilità e conflitti, vogliamo un INCE sempre più forte, capace di promuovere dialogo e crescita per i nostri cittadini e le nostre imprese. Una grande piattaforma politica di collaborazione regionale che contribuisca alla costruzione di un'Europa motore di crescita e competitività. Un forte dialogo che metta sempre più insieme territori, società civili e parlamenti per promuovere valori e principi condivisi. In questo impegno è cruciale partire dal processo di riunificazione dei Balcani, come dicevo prima, la storia europea è una priorità strategica assoluta del governo. È il più grande investimento strategico europeo. Il 2026 è un anno cruciale, dobbiamo accelerare il processo di integrazione e l'INCE è chiamata a dare un contributo fondamentale. L'INCE, infatti, è l'unico foro che riunisce tutti i principali paesi candidati dell'Unione Europea, Balcani occidentali, Ucraina e Moldova. Anche per questo ho voluto che il segretario generale Dalmas partecipasse alle riunioni del gruppo Amici dei Balcani Occidentali dello scorso anno. Il videomessaggio che il vice ministro ucraino Mischenko ha voluto inviarci oggi testimonia l'importanza di un INCE anche per il futuro dell'Ucraina. L'INCE ha già saputo dimostrare con concretezza il suo impegno a fianco di Kiev. Lo ha fatto sospendendo la Bielorussia nel 2022 e partecipando alla conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina a luglio dello scorso anno. Il segretario generale Dalmas è stato a novembre a Kiev per portare un messaggio di sostegno e solidarietà. Ma l'obiettivo è fare sempre di più. L'INCE può mettere a disposizione il suo saper fare e la sua rete regionale per la ricostruzione e il futuro dell'Ucraina, favorendo progetti comuni e scambi di esperienze. È una sfida che richiederà impegno e determinazione, che vedrà l'Italia saldamente a fianco dell'INCE. Voglio condividere con voi il sogno che nel 2027 l'Ucraina possa assumere la presidenza dell'INCE. L'INCE sarà sempre più chiamata a giocare anche un ruolo da protagonista nello sviluppo delle connettività regionali. Investire in connettività vuol dire rafforzare legami tra paesi e creare nuove opportunità di crescita per territori e imprese. L'Italia ha messo a disposizione il fondo INCE-BERS, sosteniamo progetti infrastrutturali capaci di collegare i paesi candidati al mercato unico europeo. Penso al corridoio 8, alla linea ferroviaria Trieste-Belgrado,

0: e al cavo elettrico che collega l'Italia al Montenegro, che puntiamo a raddoppiare. E proprio oggi presiederò qui a Trieste una conferenza sul corridoio economico e logistico IMEC, un progetto strategico a cui stiamo lavorando con l'India e con altri partner per collegare l'Europa e i Balcani con grandi e dinamici mercati dell'Asia. In questo progetto di crescita, la regione adriatica e balcanica, con i suoi porti e le sue imprese, avrà un ruolo da protagonista. Nell'arco temporale che va dalla caduta del muro di Berlino ai giorni nostri, l'INCE si è affermata come piattaforma di dialogo, cooperazione e crescita per le nostre imprese. Oggi ha molte nuove sfide davanti a sé. È un percorso ricco di sfide, a partire dall'allargamento, l'impegno per una connettività nuova e al passo con le esigenze di questi tempi complessi, il sostegno alla ricostruzione dell'Ucraina, che, come abbiamo detto, paese candidato a far parte dell'Unione Europea, e ci auguriamo che, seguendo l'esempio dei paesi candidati dei Balcani, possa in tempi più rapidi possibili far parte dell'Unione. È un percorso che vogliamo fare insieme. L'Italia continuerà a fare la sua parte con convinzione e spirito di squadra per costruire un'Europa più forte, più unita e più competitiva. Auguri all'INCE e buon lavoro a tutti quanti voi.
1: Altra voce del nostro podcast è quella del senatore Maurizio Gasparri. Il suo rapporto con l'iniziativa centroeuropea affonda le proprie radici nella 15ª legislatura, 2006-2008, quando ricopre l'incarico di presidente della delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'INCE. In tale veste contribuisce a rafforzare il dialogo parlamentare tra i Paesi membri, promuovendo la cooperazione regionale quale strumento di stabilità, sviluppo e integrazione europea. Questa esperienza testimonia una conoscenza diretta dell'organizzazione e del suo ruolo nel favorire il confronto politico e la collaborazione tra i paesi dell'Europa centrale, orientale e sud-orientale. Maurizio Gasparri sottolinea il ruolo dell'INCE e l'importanza della sua dimensione parlamentare.
2: Mi sono occupato dell'INCE, come mi sono occupato di tante altre cose, nel corso di una lunga esperienza politica, parlamentare ed istituzionale. Quindi ne conosco l'importanza e la utilità, che ho ribadito anche recentemente recandomi in visita a Trieste, alla sede dell'INCE, e incontrando il mio amico Dalmas, che adesso la guida con autorevolezza e competenza. Io credo che l'INCE, nata da una giusta intuizione molto tempo fa, sia servita ad allargare il dialogo verso un'area balcanica e dell'est Europa, e che oggi, con l'integrazione e l'allargamento dell'Unione Europea, mantenga una funzione importante per preparare il percorso di molti paesi e comunque per stabilire un asse privilegiato in una determinata area geopolitica. Questo può essere utile soprattutto per l'Italia, quindi le ragioni che hanno portato alla costituzione dell'INCE, secondo me, rimangono tutte intere, anche se forse non tutti conoscono l'importanza di questa iniziativa e di questa struttura, che dovrebbe essere valorizzata, perché dà un ruolo di riferimento all'Italia, che poi deve mantenere questa sua funzione di guida, di orientamento in un'area balcanica e est europea. A maggior ragione oggi che l'Europa si è talmente allargata che poi all'interno di questa realtà così vasta ci possono essere dei rapporti privilegiati, delle intese, delle alleanze. Man mano che il processo di integrazione si consoliderà e quindi si perderà forse anche il principio del voto all'unanimità nell'Unione Europea, che ancora oggi vige. Quindi anche sotto questo profilo l'INCE deve mantenere una sua dinamica, una sua presenza, una sua attività e deve valorizzare la sua attuale determinazione, la sua attuale attività. In questo senso credo che anche le istituzioni del Parlamento nazionale italiano devono sviluppare un dialogo maggiore con l'INCE e cogliere anche le occasioni importanti che riguardano questa istituzione per ribadirne l'operatività, per evidenziarne anche presso le commissioni parlamentari i progetti in atto e quelli che si potranno elaborare. E quindi piena disponibilità da parte della Commissione Esteri e Difesa del Senato per interloquire con l'INCE e dare seguito agli impegni che abbiamo assunto anche con Dalmas in occasione di un recente incontro a Trieste.
1: La presidenza della delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centroeuropea l'incarico che coordina la partecipazione del Parlamento italiano alla dimensione parlamentare dell'INCE, il foro che riunisce i parlamentari dei 17 Stati membri per favorire il dialogo politico e sostenere gli obiettivi dell'organizzazione. L'onorevole Salvatore Cajata è presidente della delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'INCE dal 19 aprile del 2023, eletto quel giorno alla costituzione della delegazione nella 19ª legislatura. Questa la sua testimonianza.
3: L'INCE, o cosiddetta Iniziativa Centro Europea, nasce nel 1989 ad opera dell'allora ministro degli esteri De Michelis. Ebbe un'intuizione importante a seguito della disgregazione della Jugoslavia, di creare un organismo multilaterale, prevalentemente con un'influenza, diciamo, determinante da parte dell'Italia, per accompagnare l'integrazione europea dei paesi dei Balcani occidentali fino alla Moldavia e all'Ucraina. Nel corso degli anni questa organizzazione ha svolto un importante ruolo, appunto aiutando molti paesi a far parte dell'Europa, e oggi, in un momento in cui diciamo la sua funzione sembrava si stesse esaurendo, invece si ripropone con ancora più importanza nel momento in cui si parla di integrazione europea della Moldavia e dell'Ucraina, che è in una situazione oggettivamente delicata, essendo sotto attacco da parte dell'Unione russa. È evidente che probabilmente se si fosse, diciamo, proceduto con un'integrazione più celere di questi paesi, oggi non staremmo probabilmente parlando del conflitto russo-ucraino. Il governo Meloni e il ministro Tajani hanno dato nuova importanza a questa organizzazione, ponendola al centro del dibattito. In questi anni molte sono state le iniziative da parte italiana, molte sono state le iniziative anche della delegazione parlamentare che io presiedo, con diversi incontri che si sono tenuti a Roma, a Trieste e anche a Matera, in cui mi sono fatto promotore di un'iniziativa in qualità di presidente della commissione economica della delegazione parlamentare, per parlare della ricostruzione in Ucraina. Quindi l'INCE è nuovamente al centro del dibattito politico, l'INCE che è un'organizzazione multilaterale, che il cui segretariato generale ha sede a Trieste, integralmente finanziata dal governo italiano e che ha un ruolo importante in questo momento, in cui appunto le valutazioni non sono più esclusivamente di carattere burocratico, ma anche e soprattutto di carattere geopolitico.
1: Cajata è anche presidente della Commissione Affari Economici all'interno della dimensione parlamentare, e in questa veste ha organizzato a Matera nel febbraio del 2025 una riunione sul tema del ruolo dell'INCE e la promozione della ricostruzione post-bellica dell'Ucraina.
3: Altra mission fondamentale dell'iniziativa centroeuropea era la ricostruzione. All'epoca concepita come la ricostruzione dell'ex Jugoslavia, ma questo la pone in una posizione privilegiata ancora oggi, anche rispetto al tema della ricostruzione in Ucraina, che è uno dei paesi facenti parte dell'iniziativa centroeuropea. Questo è il motivo per cui io ho dato molta importanza alla ricostruzione dell'Ucraina, fino ad arrivare ad organizzare, in qualità di presidente della Commissione economica dell'iniziativa centroeuropea stessa, un'importante iniziativa a Matera lo scorso anno per parlare della ricostruzione in Ucraina, iniziativa a cui ha partecipato il presidente della Commissione Affari Economici dell'Ucraina e una folta delegazione dell'Ucraina stessa, insieme alle altre delegazioni parlamentari nazionali. Perché Matera? Matera perché era il simbolo della ripartenza, il simbolo di come una città che era ritenuta la vergogna dell'Italia è riuscita, attraverso la ricostruzione, la riqualificazione, importanti investimenti culturali, a diventare poi un'attrattiva mondiale. E quindi questo Abbiamo voluto fare questa iniziativa a Matera perché fosse di buon auspicio per l'Ucraina stessa e che nella speranza che importanti città e importanti iniziative culturali possano essere fatte per portare l'Ucraina ad essere di nuovo al centro della scena, anche turistica, e a seguito di un'importante ricostruzione. Del resto l'Italia è il luogo dove si tiene già da 2 anni la conferenza sulla ricostruzione in Ucraina, e quindi diciamo che il nostro paese esercita una funzione, un ruolo fondamentale per guidare il processo della ricostruzione.
1: L'INCE nelle sue attività opera anche attraverso partnership strategiche con istituzioni europee e organizzazioni internazionali, ampliando così la sua rete di cooperazione e influenzando le politiche regionali europee. Abbiamo chiesto a Lidia Arsova, funzionario INCE che si occupa dei rapporti con gli Stati membri, di inquadrare i rapporti istituzionali dell'organizzazione e della relazione con i Paesi membri.
4: Le relazioni esterne nell'ambito dell'iniziativa centroeuropea significano innanzitutto curare i rapporti con i nostri Paesi membri attraverso i rispettivi ministeri degli affari esteri, dove ciascun Paese è rappresentato da un coordinatore nazionale. Significa anche curare i rapporti con la presidenza di turno, che quest'anno è della Romania, e con i nostri partner istituzionali, che sono soprattutto le organizzazioni intergovernative, internazionali e regionali. Ecco, questa rappresenta la dimensione più propriamente politica, diciamo governativa e istituzionale del nostro lavoro, no? Parallelamente l'INCE promuove anche un approccio multi-stakeholder, coinvolgendo quindi parlamenti, settore privato, enti locali. Come sappiamo l'INCE ha le dimensioni oltre governativa, anche quella parlamentare, economica e locale. Significa anche coinvolgimento delle università, centri di ricerca, società civile, giovani, insomma molti altri soggetti che contribuiscono ai nostri obiettivi. Ma come funziona tutto questo in pratica, no? Nella dimensione governativa dell'INCE le relazioni si traducono in un'interazione, diciamo, costante, no? In un dialogo continuo, quindi non si limita solo alle occasioni, diciamo, come le riunioni ministeriali, visite istituzionali, eccetera, ma sono il risultato di un lavoro quotidiano di coordinamento che coinvolge appunto i Paesi membri, la presidenza, il segretariato, eccetera. Le decisioni, poi le priorità, diciamo, che emergono da questi vertici, soprattutto dai ministri degli affari esteri, che sono, diciamo, il nostro organo decisivo per quanto riguarda la cooperazione politica, sono in frutto di consultazioni spesso anche molto intense, diciamo, perché mettere d'accordo 16 paesi, parlo solo di paesi attivi, ciascuno con le priorità e sensibilità diverse, non è sempre semplice, insomma, richiede tempo, coordinamento e spesso anche la disponibilità, no, dei paesi a trovare compromesso per raggiungere il consenso. Ecco, l'INCE lavora soprattutto sul consenso per quanto riguarda le questioni politiche. Quando, ecco, questo consenso si raggiunge è veramente un trionfo del dialogo, perché significa che esiste veramente una reale condivisione e un forte senso di appartenenza, tutto su un piano di parità. Perché? Perché ciò che rende la nostra organizzazione piuttosto unica è il fatto che riuniamo stati membri UE e stati membri non UE, ma non si tratta di una parte che insegna all'altra, ma piuttosto di uno scambio, no? Una relazione tra i pari, ecco. I paesi condividono esperienze, adattano soluzioni, imparano gli uni dagli altri in un modo molto pratico, perché il dialogo all'INCE non si ferma ai vertici politici. Oltre a questi scambi, cerchiamo di lavorare anche a stretto contatto con le istituzioni europee e anche con altre organizzazioni regionali e internazionali che condividono i nostri stessi obiettivi. Credo che il rafforzamento dei partenariati continuerà a rappresentare una delle priorità strategiche dell'INCE anche nei prossimi anni. Inoltre, attraverso il nostro status di osservatore presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, abbiamo la possibilità di collaborare anche con le Nazioni Unite, appunto, e quest'anno è un buon esempio, perché abbiamo organizzato proprio in questi giorni, assieme alla Presidenza romena e all'Istituto Affari Internazionali, un side event al High Level Political Forum presso l'ONU di New York il 13 luglio, in cui abbiamo messo in evidenza come la cooperazione regionale possa contribuire all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quest'anno, vista la ricorrenza del trentennale, no, del segretariato, è anche un momento di importante riflessione strategica per l'INCE. Nei prossimi mesi lavoreremo insieme ai Paesi membri all'elaborazione di un nuovo Plan of Action, cioè piano d'azione, che è accompagnato, diciamo, da un documento strategico predisposto dall'Istituto Affari Internazionali. L'obiettivo del piano d'azione è definire le priorità che guideranno la cooperazione nell'ambito INCE nei prossimi anni, affinché l'INCE possa continuare a rispondere in modo sempre più efficace alle nuove sfide della regione. Guardando invece al futuro in termini di priorità, credo che vi sia una crescente aspettativa affinché la cooperazione regionale produca risultati concreti, soprattutto in ambiti come la connettività. Allo stesso tempo è importante chiarire, come diceva anche il segretario generale, che la cooperazione regionale di per sé non costruisce direttamente ponti, strade, ma quello che fa è creare le condizioni affinché ciò sia possibile, no? Attraverso il rafforzamento istituzionale, ma anche delle persone. Ecco. In un contesto sempre più interconnesso è fondamentale lavorare, no, sull'interoperabilità e sull'armonizzazione delle regole, delle pratiche, ma anche promuovere una maggior comprensione delle sfide comuni e rifforzare il dialogo tra i popoli. Per questo noi puntiamo molto anche sulla connettività tra le persone, perché alla fine la cooperazione si basa prima di tutto sulle relazioni tra le persone.
1: I fondi dell'iniziativa centroeuropea si dividono principalmente in due canali gestiti dall'organizzazione, il fondo INCE presso la BERS e il fondo di cooperazione INCE. Sono stati istituiti per sostenere l'integrazione europea e lo sviluppo nei paesi del centro e sud-est Europa e si articolano così. Il fondo di cooperazione INCE è alimentato dai contributi di tutti gli stati membri, finanzia attività di cooperazione regionale, conferenze, workshop, formazione e iniziative di networking. Il fondo INCE presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, BERS, è invece finanziato interamente dall'Italia ed eroga grant mirati per preparare e avviare progetti di investimento. Le risorse finanziano studi di fattibilità, analisi ambientale e programmi di assistenza tecnica. Elisabetta Dovier, Program Manager di INCE, ci parla di quest'ultimo importante strumento.
5: Il fondo INCE presso la BERS nasce nel 92 come strumento finanziario a sostegno della dimensione più politica dell'iniziativa centroeuropea. Nasce per volontà italiana, che decide di dotare l'iniziativa centroeuropea appunto di uno strumento finanziario, in quanto in quel momento l'Italia si trovava a essere da una parte paese fondatore della Banca Europea di Costruzione e Sviluppo a Londra e paese fondatore dell'iniziativa centroeuropea. Da allora, dal 92, l'Italia ha rifinanziato il fondo per un importo totale di oltre 60 milioni di euro. Sin dall'inizio questo fondo si è occupato di sostenere i paesi dell'INCE che non fanno parte dell'Unione Europea nel loro processo di modernizzazione e di integrazione all'Unione. Ad oggi opera principalmente attraverso due programmi, un programma di assistenza tecnica in stessa collaborazione con la BERS di Londra e un programma per il trasferimento di know-how. Il programma di assistenza tecnica si inserisce nel ciclo di investimento della BERS, nel senso che sostiene i finanziamenti della BERS, gli investimenti, e va a finanziare i progetti attraverso dei grant, quindi dei finanziamenti a fondo perduto, al fine di sbloccare gli investimenti della BERS che altrimenti non sarebbe possibile realizzare. Tanto che sin dalla sua operatività il fondo, attraverso l'assistenza tecnica, è riuscito a mobilitare oltre 8 miliardi di investimenti della BERS. Quindi per questo stimiamo che più o meno per ogni euro in assistenza tecnica messa a disposizione dall'Italia, la BERS e sua parte finanziaria abbiano messo a disposizione 250 euro di finanziamento. Questo, diciamo così, è la caratteristica principale di questo strumento, la sua leva finanziaria, che è stata possibile in qualche modo realizzare perché questo programma opera principalmente tramite supporto ad investimenti nei settori delle infrastrutture e dei trasporti energetici, che in qualche modo per definizione raccolgono i maggiori investimenti della banca, per esempio nelle reti TNT che passano per i Balcani. Il secondo programma si chiama Know-how Exchange Program, quindi un programma di trasferimento di know-how che in qualche modo è complementare a quello che facciamo con la banca, quindi assistenze tecniche collegate ad investimenti, mentre questo programma supporta le istituzioni dei paesi membri d'iniziativa non EU in qualche modo nell'integrazione e nel loro avvicinamento per tutto quello che riguarda il livello di acquis communautaire e quindi in supporto all'integrazione. Per fare un esempio, da anni supportiamo l'Agenzia per l'Energia Italiana, quindi ARERA, in un programma di trasferimento e di supporto alle agenzie omologhe nei Balcani occidentali per quanto riguarda l'integrazione dei mercati energetici, in particolare quello elettrico. Quindi possiamo dire che in sintesi questo fondo è lo strumento principale operativo dell'iniziativa in ambito strettamente progettuale al fine di sostenere la cooperazione dei Paesi membri nella loro integrazione europea. Chiaro che, essendo un fondo italiano, in primis le assistenze e in qualche modo le competenze che esso trasferisce a supporto di investimenti e di cooperazione sono italiane. I progetti finanziati dal fondo sono sia bilaterali che multilaterali, per la maggior parte bilaterali. I paesi di operazione principali per molti anni sono stati i Balcani occidentali, meno il Kosovo che non è paese membro dell'INCE, e però negli ultimi anni abbiamo intensificato la nostra presenza e supporto sia all'Ucraina che in Moldavia. In particolare, per quanto riguarda l'Ucraina, di recente abbiamo finanziato un progetto del valore di 1 milione di euro a supporto della resilienza energetica del paese in maniera capillare per quanto riguarda le istituzioni locali a livello anche di municipalità, in quanto diciamo così, essendo le reti principali del paese, come sappiamo, sotto attacco, si è deciso di operare a livello più locale con piccoli progetti energetici distribuiti sul territorio.
1: Dalla sua nascita visionaria nel 1989 alle attività attuali del 2026, l'INCE continua dunque ad essere una piattaforma fondamentale per la cooperazione regionale europea. Attraverso le sue quattro dimensioni, governativa, parlamentare, economica e locale, e le partnership strategiche, l'organizzazione promuove un'Europa unita con valori condivisi. Come ha sottolineato il ministro Tajani al trentennale del segretariato INCE, gioca un ruolo strategico cruciale per la stabilità e l'integrazione regionale dell'Europa centro-orientale e balcanica. Con 17 paesi membri e una mission chiara di sostenere l'integrazione europea, l'INCE è pronta a disegnare il futuro dei prossimi 30 anni di cooperazione. Grazie per l'attenzione e per l'ascolto.
6: Questo dunque Francesco De Leo con Dalla cooperazione regionale alla riunificazione dell'Europa, la storia dell'iniziativa centro-europea. 22:05 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta, vi lasciamo alla consueta conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella dai nostri archivi, dagli archivi di Radio Radicale a cura di Michele Lembo.
7: La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che riascolteremo insieme questa sera, è una registrazione del 29 luglio del 2001 e ci colleghiamo a un anniversario che si è ricordato in questi giorni, 25 anni dal G8 di Genova, per proporvi questa registrazione che però, come sempre, contiene anche moltissimi altri argomenti, ma in apertura sentirete una importante riflessione, approfondimento dal punto di vista di Marco Pannella, ma anche poi le riflessioni di Massimo Bordin, che era stato a Genova proprio con le sue corrispondenze, che potete riascoltare dall'archivio di Radio Radicale. Ha raccontato quello che era successo insieme a Roberto Spagnoli. Ecco, questa intervista di questa settimana, nella parte iniziale, presenta una riflessione, un ragionamento anche alla luce dei primi approfondimenti che c'erano stati in quella settimana, e sentirete anche l'inizio di un ragionamento che poi proseguirà nelle settimane successive da parte del leader radicale, evidenziando la profonda differenza tra non violenza e disobbedienza. Tra l'altro poi Marco Pannella richiese spesso in quelle settimane un confronto con Fausto Bertinotti, che era stato tra i protagonisti invece di queste idee che circolavano in quel periodo, un confronto che poi ci fu a Radio Radicale ma molto molto più tardi. Questo è il primo tema, sentirete tra l'altro anche le riflessioni sull'ordine pubblico alla luce anche dell'esperienza radicale dei due decenni precedenti, il comportamento dei manifestanti, la diciamo indeterminatezza politica da una parte e anche le responsabilità, la gestione dell'ordine pubblico da parte del governo di Silvio Berlusconi, insediato da poco. Tra l'altro in un passaggio Marco Pannella afferma come ai tempi di Giorgiana Masi vi è chi ha sperato di avere la sera 20 morti, e questa è una riflessione che ci dà conto anche di uno degli aspetti della lettura della realtà italiana, non solo quella lontanissima nella appunto interpretazione di Marco Pannella. Il problema è anche, spiega più avanti, quello di una sinistra che gioca in questo contesto, diciamo, ad armi pari con l'altra articolazione di quello che il leader radicale ha sempre chiamato il monopartitismo imperfetto, e sentirete anche un'ampia riflessione su questa questione. Altri temi che però appunto trovate, quello che andava strutturandosi in quel momento, che appunto viene definito nell'intervista il neocapitalismo italiano, le acquisizioni di Pirelli, Benetton, Olivetti e questi appunto cosiddetti campioni nazionali in quello scenario in cui si parlava di globalizzazione, sentirete appunto le riflessioni su queste questioni, sulle contraddizioni già allora su queste questioni, i punti di vista e le interpretazioni su questi grandi movimenti, il mancato spirito liberale da parte di Confindustria nel prefigurare questi profondi cambiamenti. In chiusura poi un passaggio sulle iniziative radicali, in particolare quella di Luca Coscioni, che di lì a poco poi appunto partecipò a un'iniziativa per la libertà di vita, il diritto alla vita, così la preannuncia il leader radicale in questa intervista. Ma come sempre vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa volta torniamo al 29 di luglio del 2001. Buon ascolto.
8: Buonasera, eccoci in diretta di nuovo da Radio Radicale e siamo, come tutte le domeniche, in diretta con Marco Pannella, che salutiamo. Buonasera.
9: Buonasera.
8: Allora, gli argomenti sono direi obbligati. Si tratta di riprendere il discorso su Genova dopo che ci sono stati dei dibattiti parlamentari. Il dibattito è peraltro molto cresciuto sulla stampa, ci sono stati editoriali, cronache, la questione è ancora in progress per molti versi. Tu ieri hai duramente attaccato una sortita del capogruppo dei DS, Luciano Violante, che proponeva la mobilitazione di piazza in cambio di una commissione di indagine, per di più breve e senza i poteri delle commissioni di indagini bicamerali. Cominciamo da qui?
9: Volentieri. Allora intanto c'è da precisare qualcosa che è facilmente riscontrabile da tutti. La dichiarazione di Violante è stata sull'ANSA e altra, con un titolo comune alle agenzie, Ultimatum di Violante. La dichiarazione di Violante era o ci danno la commissione d'indagine, eccetera, o altrimenti ci rivolgeremo al Paese. Punto e basta. Su questa io sono intervenuto e ho detto le cose che le agenzie hanno, per una volta sarà stato il sabato, cioè, no, diciamo per una volta hanno dato celermente, devo dire l'ha dato l'ANSA, la DN Cronos, la BBBiscom, mi pare l'AGI al solito forse non l'ha data, piuttosto dura. Dopo un'ora e mezza, fate vero, io non me ne sono accorto se non ai telegiornali quando hanno fatto parlare Violante d'urgenza, invece il Violante che si sforzava di essere sorridente, quindi era lividamente sorridente, ha detto: ah no, noi vogliamo la commissione d'inchiesta, e no, alle feste dell'unità raccoglieremo le firme e non so che cos'altro, eccetera. Cioè una correzione di tiro immediata, perché probabilmente una serie di persone sennate lo hanno immediatamente, dico il suo ambiente, gli hanno spiegato dove correggere il tiro e l'ha corretta. Di tutto questo resta un solo segnale. Credo che nemmeno per sbaglio, nemmeno, dico Libero, l'Opinione, per via di orari probabilmente, non hanno nemmeno fatto una menzione. Personalmente ritengo, però mi ritengo soddisfatto, perché diciamo ho rintuzzato almeno a livello delle dichiarazioni, le dichiarazioni di questo personaggio che ritengo abbastanza mefitico per la sinistra e direi quindi per la democrazia in Italia, nel senso che però anche potete dire lo stesso per altre persone di fronte opposto.
8: Sì, sembrava un po' una cosa tipo luglio 60, insomma, stiamo celebrando il 40, dopo 41 anni, insomma.
9: Voi mi hanno dettato un po' dice. Genova, Tambroni, eccetera.
8: Appunto, Genova, ecco.
9: Tambroni, il quale era poi il Presidente del Consiglio, del primo Presidente della Repubblica della sinistra, Gronchi, eletto appunto, quindi siamo sempre là, insomma.
8: Vabbè, la questione di Violante è indicativa però di un... di un'oscillazione dei DS davvero preoccupante. La sinistra e queste giornate di Genova, il dibattito parlamentare, ecco, questo ti proporrei come tema.
9: Quello che mi pare preoccupante è che l'oscillazione ci sia stata fortissima, tutta interna a un perimetro di assenza, di consapevolezza liberale, libertaria, democratica, di alternativa a quello che viene quasi unanimemente da loro denunciato comunque come una destra pericolosa. Chi dice Ciliere? Non importa. Anche i sennati, anche i liberal, non parliamo dei rutelliani, che adesso devono fare. Rutelli, da questo punto di vista, credo di rafforzarsi cercando di scavalcare a volte in durezza alcuni dei DS, insomma, no?
8: L'abbiamo trasmesso.
9: Sì, sì, l'ho sentito, l'ho sentito, l'ho sentito. Sì. Devo dire che in fondo può darsi sentito poco, forse potrà essere premiato per il suo esprit geometrie, ma non certo per l'esprit de finesse, insomma. Mi pare le cose di Francesco sono noiose per il momento, poi vediamo che cosa portano. Ma ti dicevo, il guaio è che le oscillazioni sono state fortissime. Non ho sentito, ecco, diciamo, il pendolo dell'oscillazione non mi pare essere entrato nel perimetro di una opposizione democratica, liberale, moderna, che cogliesse l'essenza, il potenziale elemento di crisi di questo centro-sinistra, e che è un potenziale di crisi liberale, mica un potenziale di crisi democratico, come lo dicono loro, democraticista. Vorrei sottolineare, per esempio, che i giornali di oggi, quasi tutti i telegiornali, stanno insistendo su una cosa. Se la sinistra rinuncia alla mozione di sfiducia, che sarebbe un rituale da ridere, no? Perché grosso modo pigliano, vanno lì e sono battuti, eccetera. Allora loro consentono alla commissione di inchiesta. Ma non ho capito, ci sono gli estremi per la commissione di inchiesta e lo fai indipendentemente da, o sbaglio? No. Come governo lo fai. Non ci sono e non li concedi per ottenere la... cioè è l'inciucismo del quale, diciamo, Giuliano Ferrara, il Foglio, rappresenta il punto più elegante e più intelligente, ma costante, e che poi è quello che produce necessariamente l'assenza di forza di cultura e di politica di chiarezza liberale del centrodestra quanto del centrodestra, o diciamo meglio della destra quanto della sinistra. Per me questo è quanto è emerso. E su questo adesso, almeno qui, è bene parlare. Ho sentito anche qui, pur avendo detto le cose che ho detto e che restano, una riserva, anch'io, essendo senza potere, cioè nei confronti del governo del paese nel momento in cui c'era il G8 e c'erano queste cose. Ho accennato chiaramente alle mie critiche e alla mia riserva, ma devo dire che tutta questa vicenda dimostra che questo governo non ha in sé nessuna forza di interpretazione di quel che è stato di diritto e polemica e esigenze liberali. Perché? Ma perché questo destra ha nessuna capacità di risposta alle posizioni politiche di D'Alema da una parte, perfino quelle di D'Alema, e a quelle di Bertinotti, che hanno una loro logica, tant'è vero servono benissimo per mobilitare anche sul fronte italiano quello che sul fronte internazionale sta tornando a mobilitarsi. Nel periodo preparatorio questa destra ha scambiato l'essere liberale, tollerante, doveroso per un governo, ha confuso questo con l'essere connivente o incapace. Il governo è stato incapace. Le intenzioni del ministro degli esteri erano ottime, perché in fondo è indubbio che di suo Renato Ruggero, da quando era rappresentante del Coreper a Bruxelles, è stato molto sensibile ai problemi, per esempio ACP, CE, Africa, Caraibi, Pacifico e Comunità Europea. Nel momento dei commissari, Natale, alcuni commissari italiani che avevano proprio il problema, diciamo, avevano gli incarichi relativi al terzo mondo e ai rapporti col terzo mondo. Quindi benissimo, lui ha approfittato, diciamo, anche di questa congiuntura per tentare quella operazione per la quale per la prima volta nel G8 sono state invitate quello che subito la sinistra si è affrettata a qualificare come comparse, no? Ma dei rappresentanti di stati come il Mali e il Senegal, che non sono affatto i peggiori dell'Africa, come notoriamente tutti sanno, e hanno cercato di accelerare una apertura, un allargamento del fronte di riflessione a partire dai G8. Ma contemporaneamente si trattava con le tute bianche, si trattava eccetera, e questi quotidianamente, mentre trattavano, insultavano il governo, insultavano i G8, insultavano dicendo che era una cosa di abusivi, illegittimi, dei signori e via dicendo, tutte cose che non hanno nessuna importanza, non stanno né in cielo né in terra, che si intendeva dare l'affronto alla popolazione di Genova, questo diceva Bertinotti, perché potevano riunirsi su una nave ma non riunirsi dove ci sono le chiese e le testimonianze di un ricco passaggio, era un'offesa a... Ecco, tutto questo. Allora io intanto comincio a contestare. Il governo italiano ha delle grosse responsabilità, perché non ha compreso che vi era chi riusciva a puntare su situazioni per le quali, come ai tempi di Giorgiana Mase, qui lo posso ricordare, probabilmente vi è chi ha sperato di avere 20 morti e non un morto la sera.
8: Non ho capito, ho sentito anche qui una riserva.
9: Scusa?
8: Perché hai detto ho sentito anche qui una riserva sul governo, anche qui...
9: No, anche qui parlavo di Giorgiana Masi?
8: Ah, no, anche... prima che parlassi di Giorgiana Masi.
9: Sì, ho detto, voglio anche qui, anche su questo tema, anche su questa cosa, io che ho detto che Giorgiana Masi non c'entrava un cazzo, che era un affronto e via dicendo, ho citato io l'episodio di Giorgiana Masi per ricordare e concludere il mio ragionamento, come l'unica cosa in comune che c'era con allora è che allora da una parte o dall'altra, adesso da una parte o dall'altra, sicuramente vi era chi contava che la sera ci fossero 20 morti e non uno.
8: Sì, sì, no, ma infatti il parallelo con Giorgio Nemesi è una delle cose più brutte che sono state fatte.
9: Più vergognose.
8: Sì, sì, davvero. Fra l'altro, magari se a questa
9: anzi noi qui diciamo reso, Giorgiana non Giorgina
8: appunto
9: no?
8: Se venisse ecco, reso sì. Almeno l'onore ecco, di nome ricordare nome. Il nome giusto sarebbe meglio sì. Ma si sa, all'epoca faceva il sindacalista, forse non era certo. Molto e stava nel PC, cioè quel partito che vietò che la manifestazione del primo maggio
9: no, e che in quel momento era schierato con Cossiga contro di noi esatto, a fondo
8: sì. Esatto. Ma lui forse era all'opposizione, io non me lo ricordo.
9: Sì, non lo so, il partito, il PC con Ingrao e via dicendo, come su noi. Quella cosa si schierarono con Cossiga a fondo e sì. Contro di noi.
8: Sì, però vedi, c'è. Poi torniamo su Violante, perché è forse figura emblematica, poi ti chiedo perché. Figura emblematica di un guaio serio. Ma prima però volevo chiederti un'altra cosa. C'è stato un intervento di Adriano Sofri sul Foglio
9: sì.
8: Nel quale in sostanza veniva criticato il fatto che da Radio Radicale non si siano difesi i diritti. Ora se da un lato io resto del parere, no del parere, quello che ho visto, se devo dire che le cariche erano più pesanti di quelle che sono state fatte nei confronti dei manifestanti contro Haider a Roma o nei confronti dei disoccupati e dei napoletani a Napoli, dico che non è vero. Erano più pesanti quelle cariche quando i ministri erano del centro-sinistra che quelle che sono state fatte a Genova. Se dobbiamo parlare però invece della vicenda della scuola, beh, lì ecco forse, però noi non abbiamo molto da dire, perché quella cosa l'abbiamo denunciata da subito, mi pare, no? Anche tu, o no?
9: Ma io ho detto di più, lo devo alla mia, tra virgolette, intelligenza, nel senso, voglio dire, che l'esperienza consente a volte di avere maggiore intelligenza delle situazioni. Io ho subito detto, tu me l'hai ricordato, ho subito detto io che davo per scontato che vi erano dei fatti gravi e gravissimi che si erano verificati anche da parte della polizia, cioè anche se non ne avessi avuto la notizia della scuola, che potevo averla o no addirittura, no? Io ritenevo che quella situazione aveva sicurissimamente, no? Determinato da parte della polizia in un caso o nell'altro, delle cose che dovevano essere non solo accertate, devo dire appunto colpite e punite e pubblicizzate. Quindi questo è. E c'è un fatto, è vero, è che io d'altra parte sapevo in quel momento che non esisteva nessuna possibilità che queste cose non accadessero, cioè che non accadesse l'accertamento, il concorso degli accertamenti dei fatti. Avevamo 20 registri che erano andati per conto loro, avevamo saputo.
8: Non me ne fiderei molto.
9: No, ma io dico, non lo so, dico, a me mi si era detto, normalmente, diciamo, i registri per il momento...
8: A quell'ora sono al ristorante, in genere.
9: Sì, ma no, ma voglio dire, io dicevo in quel momento, dico, oltre, più c'erano le televisioni di tutto il mondo, tutte quelle italiane, e di conseguenza di lì non si scappa. In più sapevo che la mobilitazione dei giuristi democratici, avvocati democratici, tutti, sicuramente era stata fatta, no? E perché era fisiologico a un tentativo politico che era in corso. Quindi c'erano tutti i giornali, eccetera. Allora, questa... Ecco, può apparire un tantino forse che sono io presuntuoso, Sofia, non ho sentito nessuna fretta, ci sono le urgenze e le frette, di essere presente a testimonianza che c'era un radicale, anche il Pannella, che se ci sono eccessi della polizia vuole colpirli. Proprio niente, su questo mi rifiuto di concedere, no, come dire, all'emotività queste soddisfazioni un po' menzogniere. ero preoccupato di altro e ho cominciato a dirlo. Il governo non aveva assicurato una preparazione, come dire, politica e di interlocuzione che potesse garantire Genova, i partecipanti, le forze di polizia al massimo del garantibile, ma al minimo. Non, mi pare che il 23, l'ho rivisto adesso, il 22, io qui in radio ho dichiarato che con un comunicato che il governo era responsabile di avere riconosciuto dignità di interlocutori seri, responsabili e democratici ai rappresentanti delle tute bianche e dintorni. È una dichiarazione che, e questo continuo a ritenerlo, se io fossi in Parlamento interrogazioni le farei anche su tutto questo.
8: Cosa avrebbe dovuto fare il governo?
9: Scusami?
8: Cosa avrebbe dovuto fare il governo allora?
9: Il governo avrebbe dovuto sicuramente cercare tutte le garanzie a favore dei manifestanti da tutte le parti. Un governo deve scegliere un interlocutore, un organizzatore che non dimostri in modo patente, quotidiano e contemporaneo la sua malafede nella trattativa. Ma loro, con il complesso, la paura di parere fascisti, no? A un certo punto si lasciavano sputare in faccia pubblicamente: entreremo nella zona rossa, e qui nessuno ha sottolineato quello che Giuliano Amato ha però voluto ricordare, e che in queste trattative, diciamo Berlusconi, Bertinotti o non so chi, è scomparsa quella zona gialla che i governi precedenti avevano ritenuto essenziale avere come zona garantita già, cioè per non avere subito una prima linea. Anche su questo non ho sentito nessun intervento parlamentare di destra, di sinistra, niente. Questa affermazione è stata fatta cadere. Tutto questo in un contesto però che un documento che Giovanna Salis ha inserito nel forum, per esempio, racconta, non so in quale sito,
10: Vincente Greco.
9: Sì, non, sì, non so in quale sito, appunto, eccetera, perché lei ha riferito e ha messo.
10: Quale thread? Il sito thread è sempre quello dei forum radicali.
9: No, no. Alecos era intervenuto in un altro sito. No, no, quello che dico, nel quale c'è anarchico, diciamo, di tendenza. Da quello Giovanna Salis, no, ha tratto questo intervento in un dibattito interno, ma pubblico, voglio dire, e l'ha portata a nostra conoscenza nel thread, appunto, che ho detto. Ed è questo anarchico che firma Alecos e che ha detto delle cose che, vabbè, io non voglio nuocerli, ma insomma, in fondo sono le cose che per un altro verso dico anch'io, assolutamente. E lui fa delle accuse precise, ma è anche un racconto, perché è un anarchico che è andato, dice, quando era a Brignole, quando era in un altro posto, e quelle cose che sono accadute. Quindi questo. Per un altro verso, le cose che un po' a pianto greco successivo di Coccodrillo, dice però benissimo Mauro Valpiana, su un altro appunto sito di radicali, nei quali a posteriori denuncia la gestione come irresponsabile, non pacifista, non pacifica, e di inganno appunto di coloro che erano convocati e delle piattaforme che venivano proclamate. Allora, su questo appunto io ritengo che vada però riportato un dibattito che rischia di essere qualunquista, ma su questo intendo andare in fondo. Perché? Perché beh, quando per 30 anni si secernono alcune cose, al limite pagandole con qualche solitudine, e queste costituiscono poi l'essenziale di una storia che viene riconosciuta come una storia che ha saputo leggere molto spesso gli eventi, c'era appunto degli anni nei quali le manifestazioni a Roma erano fra il 68 e il 77, diciamo, erano costanti a Roma, e per col 64 andare da via Aurelia per poi andare fino alla Tiburtina, il quartiere era che il quartiere del boom edilizio di Roma, no? Dove lavoravano tutti quanti gli edili, abitavano poi nella linea Tiburtino Terzo, Pietralata, eccetera. e questi impiegavano ogni volta 3 o 4 ore per rientrare. Perché? Perché c'erano le grandi manifestazioni e ponevamo il problema dicendo che noi, non perché piccolo borghesi, stronzi di merda eccetera, e non perché isolati, noi quando intendevamo manifestare lo facevamo in fila indiana, lo facevamo sui marciapiedi rispettando i fari. L'abbiamo fatto anche delle marce di 300 chilometri di questo tipo, marce nelle quali poi alla fine veniva il capitano Margherito, che comandava la seconda cella, l'ordine di ammazzarsi se era necessario, perché si era molto pericolosi con queste manifestazioni di 100-150 persone che andavano in fila indiano con i loro cartelli. Ebbene, perché questo? C'erano allora gli edili, c'erano allora i poveracci che lavoravano. Ma insomma, io ritengo che in tutta questa storia c'è anche il problema del diritto di coloro di cui nessuno ha parlato, i genovesi, gli abitanti. Se avessero mantenuto la grande manifestazione dei 500.000, del milione e mezzo di giovani per il Papa l'anno scorso, diciamo nel centro di Roma, avrei gridato come uno spennato di per sé. Trovarono infatti un'altra soluzione che non era fatta di mancanza di rispetto del diritto di costoro di coloro che invece, ecco qui viene fuori il problema di governo. Noi abbiamo gli organizzatori di una manifestazione che è convocata da tutte le televisioni d'Italia da 2 mesi, torno a dire e lo ripeto, con programmi televisivi non solo al TG3 che presentavano le scuole nelle quali si preparavano le tute bianche come una visita alla sartoria di Valentino da una parte, o ad un posto dove si facevano qualcosa di mezzo fra le palestre o la ginnastica rimata con la musica, insomma. E questo era chiaro. E allora vorrei parlare della cultura di base. La cultura è questa. I signori magistrati italiani, se vedono una cosa di questo genere, dovrebbero interessarsene o no? Parlo proprio dei magistrati, che ho fatto di una cosa notoria. Il fatto che si annuncia e preannuncia che dell'addobbo ufficiale fa parte, come si chiama? Come si chiama?
10: Passamontagna.
9: Ah, il passamontagna. Tutto questo non interessa, lasciamo fottere i magistrati, perché poi su questo ne parleremo in altra sede, in un altro modo. E i politici? Lasciamo stare anche i giornalisti. Ce n'è uno solo che pone il problema. Scusatemi, vogliamo fare un emendamento alle leggi perché queste sono fasciste, invece c'è il diritto di girare col passamontagna nero e via dicendo? D'altra parte, noi abbiamo da 2 anni detto: beh, se Bonino ed io, invece di fare lo sciopero della sete, 1.500 persone fanno gli scioperi della sete, l'autoriduzione dei medicinali, quelle cose su cose gravissime che noi dicevamo gravissime per la democrazia italiana, quello, ci fossimo messi il passamontagna convocando un po' di fotografi, di giornalisti a tirare 2 sassi contro un McDonald's, saremmo andati in prima pagina. Questo è il regime della destra e della sinistra e del giornalismo italiano, i valori che vengono vissuti. E quindi poi che cosa, e questo lo dico a Adriano, ne parleremo su questo, appunto, che cosa vuol dire che probabilmente, anzi non probabilmente, come era previsto, Carlo Giuliani è il nome sul quale adesso stanno marciando a Berlino, Londra, dappertutto tutti quanti. Vittima del fascismo dei cileni. Ora Giorgia Lamasi era il simbolo di una ragazza che era venuta a mettere una firma malgrado appunto che fosse stato detto che la polizia non voleva, ma era autorizzata la cosa poi. No, ed è stata colpita da una palla, da una pallottola alle 8:15 di sera dall'altra parte del ponte, quando tutto era finito non si è mai saputo esattamente chi l'ha sparata. Quindi una ragazza assassinata, mentre se tornava a casa aveva fatto quello che riteneva giusto, messo una firma per il referendum, sicuramente manco lanciato un grido di assassini o via dicendo, e poteva essere ben un simbolo rispetto alla politica di Cossiga e Pecchioli e poi quindi di Curcio, di Scalfari e di Senzani, no? Questo mi pare.

0: poi, perché lo sappiamo, ha fatto un'opera di pietas nei confronti di Carlo. Questi altri che ne fanno una bandiera, quindi cosa vuol dire? Come Jan Palach? Eh beh sì, allora Jan Palach rappresentava la rivoluzione e la volontà di libertà a Praga e di noi tutti. Carlo Giuliani rappresenta invece questi altri. Io credo che sia il nostro dovere rispetto ai 300.000 di dire che non è così, che non è la vittima Carlo Giuliani, che rappresenta gli ideali, le idee, la lotta che loro sono stati convocati a combattere. E con Alekos o Alekos e con Mao Valpiana, vedi, in un caso con un anarchico e con un non violento, di sinistra, verde, eccetera, e non con dei nomi liberali, non ne trovo sul mercato, ma con loro credo di parlare e di poter parlare della verità del momento che stiamo attraversando.
1: Sì, ma io trovo nel tuo discorso, adesso forse c'è questo da dire, vediamo se la sintesi cronistica è brutale. In realtà c'è una considerazione che si potrebbe fare a proposito della cosa che tu dicevi dei cittadini genovesi dei quali nessuno ha parlato. Vediamo di metterla nel modo più brutale.
0: Napoletani,
1: più
0: romani, eccetera. No, nel
1: caso specifico la manifestazione era Genova.
0: Ma dico, come è chiaro, parlo di tutte le manifestazioni di questo tipo.
1: E vabbè, fermiamoci a questa di Genova, che se no mi cambi l'esempio e mi complichi la vita.
0: Lo rivendico come esempio, Massimo. Lo rivendico come un esempio, appunto.
1: Ho capito. Ma io volevo dire, vediamo se la sintesi è sufficientemente chiara, anche se brutale. In fondo, il governo avrebbe potuto dire: cari amici, volete protestare contro il G8? Legittimo, per carità. Siamo un governo liberale e non vietiamo le manifestazioni. Però sapete che c'è di nuovo, che siccome a Genova si riuniscono 8 capi di Stato che hanno problemi di sicurezza, figuriamoci, Bush ha dormito in albergo perché i suoi servizi gli avevano spiegato che la nave era un obiettivo troppo semplice, certo, per Bin Laden, che doveva tirare un missile, vabbè, insomma. E quindi i problemi di ordine pubblico, nemmeno di ordine pubblico, ma di sicurezza internazionale sono talmente evidenti che sapete che vi diciamo, la manifestazione la potete fare come quando volete, convocandola con 300.000, 500.000, 1.000.000 se siete capaci, però la fate a Torino. O comunque in un posto. Ci sarebbe stato, io credo, poco da dire. Poco da dire.
0: Da parte tua o da parte mia, ma da parte loro figurati.
1: No, pure da parte loro.
0: Ma dico, scusami al Massimo, abbi pazienza. Erano due mesi che loro dicevano non si deve tenere. Andremo a Genova, non manifesteremo. Occuperemo Genova per impedire che gli 8 possono essere a Genova.
1: Caro Pannella, tutte queste cose hanno cominciato a dirle, per la verità, quando anche il governo si è dimostrato disponibile a dare corda. Se poi vogliamo finire
0: questo
1: di...
0: Questo viene incontro a quello che dico io, però io ritengo che andare a Torino...
1: Senza venire incontro. Ma...
0: E la cittadinanza torinese?
1: Beh, vabbè,
0: ecco,
1: però,
0: capito? No, dico dal mio punto di vista.
1: Però allora vietiamo tutte le manifestazioni, se no le cittadinanze si
0: cominciamo a pensarci. Come? Non a vietare, alle dislocazioni e alle modalità di manifestare. Perché io quello che devo garantire è il diritto costituzionale di manifestare. D'accordo? Il diritto costituzionale fondamentale di manifestare. Le forme di manifestazione devono anche tenere per un minimo presente altri diritti fondamentali e costituzionali delle persone e dei cittadini. Il giorno in cui una forma di manifestazione fosse l'unica, io faccio la disobbedienza civile se mi viene impedita, no? Appunto a proposito di disobbedienti civili. Ma nel momento in cui noi facciamo lo sciopero della fame, della sete e via dicendo nel porre un problema di diritto, no? E quindi mettiamo da non violenti in causa i nostri corpi, non quelli di 300.000 o di 30.000 o di 3.000 o dei poliziotti o dei cittadini, no? A questo punto ritengo anche di dover mettere

0: nel conto che di una cosa costoro non potevano lagnarsi, e che le loro idee anti-global non fossero state amplissimamente già pubblicizzate e manifestate su tutti i media, televisioni ed altro. Quindi qui dobbiamo pure stare attenti, e forse a queste cose ci pensavano i costituenti quando non volevano referendum propositivi o d'altro, uscendo da un'esperienza totalitaria, e che a un certo punto la piazza viene mobilitata in genere dal potere. La piazza sotto forma di piazza.
1: Sì, ho paura che adesso però i nostri ascoltatori sono convinti che tu vuoi vietare le manifestazioni.
0: Beh, sai, i nostri ascoltatori non lo so, non è un po' generico. Può darsi che
1: mica tanto.
0: No, è generico, nel senso ci saranno degli ascoltatori che riteranno questo e degli ascoltatori che riteranno il resto, perché altrimenti sono un povero stronzo che dice una cosa che 100 persone su 100 interpretano nel modo che per esempio non è quello mio. Tutto qua, perciò dico non i nostri ascoltatori, una parte maggioritaria e minoritaria degli ascoltatori, ma certo io pongo, ecco, da 30 anni i problemi di non violenza che noi poniamo sono problemi anche formali, come di forme di legge, forme di manifestazione, forme di comportamento, forme di difesa dei diritti di coloro che sono inerti apparentemente, ma anche perché magari sono i più disarmati.
1: Sì, sta di fatto però che i principali disagi ai cittadini di Genova sono venuti dalla convocazione del G8, non della manifestazione, o no?
0: No, direi di no, perché il G8 di per sé, senza questo movimento internazionale, sottolineo, noi siamo transnazionali e anche loro, i G8 sono dei capi di Stato che si riuniscono, possono essere un bellissimo incremento al turismo, alla pubblicità, infatti le città fino a un anno e mezzo fa se le disputavano. Perché avevano scelto Genova? Perché il ministro, c'era un ministro genovese, perché c'era un sindaco genovese e via dicendo. Era una cosa che i cittadini e le cittadinanze e le città invece concupivano, la venuta di personaggi importanti nelle loro città.
1: Questa questione delle tute bianche, sfonderemo, impediremo, eccetera, è tema delicato perché in realtà ha dato fastidio a tutti. Un'interpretazione che corre è, ma in realtà essi lo fanno per un problema mediatico. Riescono così a tu ricorderai senz'altro un topos di tutta questa preparazione della manifestazione, la famosa e ahimè ridicola dichiarazione di guerra ai capi da parte di Casarini.
0: No, da parte del Consiglio, l'ho ritrovato il documento.
1: Sì, vabbè, insomma, l'ha letta Casarini comunque.
0: Sì, ma vabbè, dico proprio certo. Non è importante, è perché importante. Era formato dal Consiglio Generale, una cosa del genere, delle tute bianche e via dicendo. E fu letta non da Casarini, ma la signora Taldetali, che era la portavoce ufficiale.
1: Vabbè. Comunque sia.
0: Quindi no, per dire, non era l'intemperanza di un momento di Casarini.
1: No, non era un'intemperanza, era un documento.
0: Sì.
1: Ecco, allora, da questo punto di vista c'è un problema, come dire, lessicale. Essi usano i termini non violenza e manifestazione non violenta. Sì. Poi però arrivano vestiti come guerrieri dei film di Olmi, come ha scritto Cazzullo sulla Stampa. Era un bell'articolo quello che paragonava. Sì. L'ottimo Casarini al protagonista Giovanni dalle Bande Nere dell'ultimo film di Olmi, un po' il clima era quello, solo che qui, ahimè, dalla cinematografia si è passati a un eccesso di realismo e c'è stato anche un povero ragazzo che è morto e che peraltro è morto in una situazione nella quale nemmeno si può dire che appunto l'articolo
0: il
1: di
0: il problema Merlo... è che il governo ha mandato dei giovani ventenni non abbastanza esperti, no? Pare l'interpretazione che corre.
1: Beh, se mandava dei trentenni era meglio. Comunque.
0: Io ritengo che ci sono dei sessantenni che possono perdere la calma più dei ventenni. Quindi
1: d'altra
0: parte appunto i giovani, come i giovani tute bianche possono avere il dovere di avere gli scudi, le cose, i respingenti, guidare, assicurare la salvezza del terzo mondo e rappresentare 3 miliardi di persone, se poi uno fa... il carabiniere dentro una cosa, no, doveva avere almeno 60 anni.
1: Vabbè, comunque, il termine non violenza.
0: Beh, ma sai, questo è tipico di una storia, non voglio dire comunista, però in fondo forse potrei anche dirla. l'appropriamento dei termini della democrazia borghese da parte comunista del movimento internazionale comunista e in Italia è una vecchia storia. Nel 1953, in nome dello Stato di diritto contro la legge truffa, si è mobilitata l'Italia, si sono spaccati i cranni al Senato, si è trattato da fascista un uomo come Meuccio Ruini che presiedeva il Senato, si è coinvolto Unità Popolare, sono delle cose, bene, in quel momento era un'Italia che evidentemente riteneva che un premio a chi aveva la maggioranza assoluta era una brutta legge, o una buona, ma una brutta, mentre adesso propongono, le stesse parti politiche hanno proposto premi di maggioranza a chi ha la maggioranza relativa. Allora, devo dire la non violenza, infatti io dico non violenza, noi come noto scriviamo non violenza come una sola parola. Sono pacifisti, vabbè, già da 40 anni per me pacifismo è simbolo di una delle peggiori...
1: Di più?
0: Dal Monaco quando ne parlo, dagli anni 30, no? Dagli anni 30 di una delle posizioni più indegne del secolo. Bene, e ripeto, Gandhi, che non aveva avuto il tempo di vedere cristallizzarsi i guai del pacifismo, però ha scritto i suoi scritti politici tutti per rispondere alle polemiche dei pacifisti, se no non avremmo le pagine politiche di Gandhi. Via via, la non violenza 30 anni fa ci era indicata come noi piccolo borghesi di merda, no? Era un aspetto di classe e via dicendo, adesso è in nome della non violenza, in nome dello Stato liberale, dello Stato di diritto, in nome liberale, fino a poco fa, ancora adesso. No, perché poi c'è, diamogliene atto, insomma, Fausto Bertinotti che ha avuto la chiarezza di indicare il liberismo come sinonimo di fascismo e adesso già da 2 anni anche il liberalismo. Dico, però gli altri, Margherite, DS e via dicendo, invece ancora magari in nome del dato liberale. Allora, questo c'è. La non violenza, infatti ho letto una cosa della Melandri, mi pare, non so chi, ho letto, cioè, bisogna impossessarsi dei metodi della non violenza. Allora c'è un problema, no? Che esistono le tecniche non violente, no, ma possono essere queste tecniche usate anche in modo violentissimo e contro le ragioni stesse della non violenza. Noi abbiamo sempre detto da 40 anni ormai, badate che usare tecniche non violente per chiedere al potere o a chi che sia di fare cose che la loro propria legalità non gli consente, è violento. Tant'è vero che noi ci autoaccusiamo quando disobbediamo ad una legge per essere processati e diciamo l'abbiamo fatto, lo rifaremo per il tentativo di cambiare queste leggi. Mentre da questo punto di vista la cultura, devo dire democristiana, del governo, no? Nell'assieme, e la cultura pcista dall'altra parte, evidentemente non consentono più né a delle posizioni autenticamente liberali né a delle posizioni autenticamente rivoluzionarie di esprimersi con dignità e con serietà. Tutto quanto viene sempre di più corrotto nel linguaggio, tutto quanto. Insisto, occorre per esempio sottolineare come la chiarezza, altri direbbero la lealtà, io dico la chiarezza di Fausto Bertinotti, non a caso non trova risposta né puntuale, né fra i DS, né nella Margherita, e men che mai a destra. Cioè li si liquida come degli stilemi inutili. Non è vero, Bertinotti ha preannunciato il valore sovversivo, necessariamente vincente, di questi movimenti, e quindi lui che cosa ha cercato? Ha cercato di ottenere nel momento finale quello che questi gli stavano cedendo nei momenti preparatori, cioè che il G8 magari non si facesse più, che venisse accorciato di un giorno, ecco. E invece questo non lo ha ottenuto. Ha ottenuto però che cosa? mi pare che l'assenza di un vero dibattito sulle cose che lui ha sostenuto e le cose che sostengono Agnoletto, i comportamenti concreti, non ci fosse. Cioè io qui dico ad Adriano e a tutti che si discuta dei comportamenti della polizia, eravamo assicurati in partenza i guai se non appariva subito, semmai il rischio di un eccesso contrario, ma apparisse invece il rischio che tutto quanto venisse abbuonato, no, ritenuto fatale. Ma quello che oggi va denunciato è l'assenza della insufficienza della risposta che la destra dà alla sinistra. Perché? Perché poi in realtà la stiamo vedendo in questi giorni. Costoro non si sono mai mossi per i regimi autoritari del Mediterraneo. Noi abbiamo curdi, abbiamo gli altri che arrivano, abbiamo le navi del governo di centrosinistra che affondano, il Boat People, che dal Vietnam sono invece arrivati anche in Italia, perché questo è. Ma sul regime curdo, il regime curdo qual è? È il regime turco per una parte di curdi, siriano, iracheno, eccetera. Cioè i problemi delle ragioni curde, del sottoproletariato curdo, delle altre cose, totalmente, totalmente assenti, come sono assenti rispetto al regime siriano, a tutti i regimi arabi, come sono su posizioni quantomeno equivoche sull'Algeria, sull'Africa sahariana, per non parlare di quella subsahariana. Allora, il problema che noi abbiamo cercato di porre come radicali l'abbiamo posti in termini di contenuto. Urgente. È vero che sono causa dell'affamamento del terzo mondo il liberismo e il liberalismo? È vero che di nuovo, come dicevano fascisti e comunisti negli anni 30 e 40, causa dei mali del mondo sono le democrazie reali occidentali, il capitalismo con le sue multinazionali? Questo è vero? È vero quello che viene detto relativamente ai debiti del terzo mondo, che viene detto rispetto alle funzioni concrete attuali delle multinazionali? È vero che è democratico esportare i contratti che strappa Cofferati in Italia, farne un diritto internazionale soggettivo, sicché quello che si è preso a 14 anni, il divieto di lavoro minorile a 14 anni che c'è da noi, trasferirlo anche là? No, appunto, sono cose, ma è indubbio che una cultura si sta formando di massa, nella quale la denuncia è: Nike usa il lavoro dei giovani. Nike ha risposto subito, ha dato disposizioni a tutte le sue, come dire, industrie nel terzo mondo di non usare più il lavoro giovanile. Non so cosa i giovani, il proletariato, la realtà di quei paesi produce, adesso lo vedremo, lo sapremo, no? Dopo questi risultati. Sta di fatto che su questo non c'è dibattito. Sta di fatto che su questo c'è semplicemente, in chi va a Genova, la convinzione acquisita che le multinazionali e i governi, i sette, perché su Putin non dicono granché, ma che i sette sono, sulla Cecenia non dicono nulla, insomma, che i sette sono i rappresentanti del male del mondo e contro di loro occorre mobilitarsi.
1: Ma non so però se ci sia, cioè senz'altro vero per una parte di questi manifestanti che poi ha avuto, come dire, l'onore delle cronache non solo per quel che riguarda, diciamo, le manifestazioni e il loro portavoce, ma anche il dibattito. Però è anche vero che poi dentro questo movimento ci sono persone che invece hanno, e gruppi.
0: Il 90% di coloro che partecipano, io credo.
1: No, questo
0: forse... Io sì. Perché se sono 300.000, io ritengo che 30.000 su 300.000 sono consapevoli del tentativo politico rappresentato dal come è stata convocata e condotta Genova. Sono sicuro, io sono ritengo che su 300.000 almeno 270.000 non sono andati per fare quello che invece si era organizzata la cosa da per farla.
1: Vabbè, mettiamola così. E allora a questi 270.000 che gli diciamo?
0: Quello che si dice anche ai, 20, ai 10 milioni di persone che in Italia rischiano di vedere aggravarsi le loro malattie perché non si accetta che la ricerca scientifica in Italia sia libera.
1: D'accordo.
0: Sai, però... No, no, ma nella stessa cosa, io in questo momento c'è Luca Coscioni che sta preparando per il 15 agosto il rilancio con tutto il partito e via dicendo, il rilancio di una battaglia che riguarda la vita e la morte della gente. Noi facciamo una battaglia sulla globalizzazione, sì, grazie, e martedì sarà un'interessante manifestazione dinanzi al Parlamento con l'adesione di molti parlamentari di destra e di sinistra, quindi questo lo voglio segnalare. Noi stiamo facendo una battaglia che è in linea con quella che abbiamo aperta nel 1979, no, per i problemi appunto del terzo mondo, dello sterminio per fame, per guerre ed altro, e questo ha provocato il nostro isolamento anche rispetto ai poteri italiani. La nostro atteggiamento su Tibet, Cina eccetera probabilmente non è estranea all'indurirsi guanto di velluto, del guanto di ferro del capitalismo italiano contro di noi per soffocarci e diciamo contribuire a evitare che la nostra parola e la nostra analisi circolano. Piccola parentesi, incursione in altro, ma vorrei non per uscirne. Trovo molto interessante questa storia di Colaninno, eccetera.
1: L'altra questione della
0: settimana. Sì, no, ma voglio riuscirci
1: sì,
0: subito.
1: Vabbè,
0: no,
1: ma torniamo, però merita una parentesi.
0: Sì, sì, ma dubbio. No, voglio dire semplicemente che io stasera dico, vabbè, ma voglio vedere fra due mesi a Confindustria che problemi ci avrà. Chiusa la parentesi, perché chi mi riguarda, D'Amato, cioè adesso che si Capson, che ti provera, Agnelli, e diciamo le grandi famiglie alle quali Benetton sono ormai aggregate, hanno ripreso totalmente la guida del capitalismo italiano, tra virgolette, la Confindustria di D'Amato e via dicendo, voglio vedere come si troverà, che cosa farà, che spazi avrà per difendere appunto il mercato, che è il nostro problema, difendere il mercato, quindi difendere l'impresa e il lavoro nel nostro paese.
1: Sì, ma questo è l'altro grande tema della settimana, cioè dopo Monteri son Telecom, fra l'altro Telecom ha dei riverberi anche sul mondo dell'informazione, la Sette,
0: certo.
1: Quindi questo magari ecco lo mettiamo
0: ma su
1: fra
0: questo
1: parenti.
0: Ci sono le dichiarazioni oggi di Benedetto alla radio che mi sembrano esaustive,
1: certo.
0: Interessantissime.
1: Sì, ma poi ci torniamo, no? Anche stasera.
0: Sì, anche se personalmente io mi voglio dire ho capito alcune cose, le ho capite attraverso Benedetto, insomma, quello che lui ha analizzato.
1: No, perché allora tornando ancora alla questione di Genova, ma mi pare sostanzialmente, devo dire, esaurita per come la proponi, perché allora sulle innegabili violenze della polizia, innegabili, nella scuola, non nelle manifestazioni, perché nelle manifestazioni, a parte l'episodio terribile...
0: Ma io credo che anche lì sicuramente qualche episodio anche grave ci sarà stato. Voglio dire, nelle scuole innegabili, sicuramente, però devo anche dire ciò, i magistrati che stanno indagando, le inchieste amministrative, gli interessi opposti all'interno dell'apparato dello Stato, no, di quelli che vanno far fuori per prendere il posto di Gennaro, cioè c'è una dialettica tale per la quale io, perfino sulla scuola, io dico... È sulla scuola che ci sono 5 inchieste, benissimo.
1: Quindi la commissione d'indagine forse è un fuor d'opera.
0: Dopo, semmai, dopo che tutte le inchieste obbligatorie dovute hanno accumulato magistrati, una cosa contraddittoria, allora come su Giorgiana Masi inutilmente, come sto facendo su D'Urso, eccetera, chiedo le commissioni, e questi non le daranno, perché oggi, perché vogliono la commissione d'inchiesta? E sono disposto a dargli per avere una risposta di palazzo concordata su Genova. L'inchiesta parlamentare su Genova, con questo Parlamento, sarà un'inchiesta nella quale studieranno le virgole, eccetera, e stabiliranno chi, qual è lo straccio che deve volare, no? E quale altro no, punto e basta. Ecco perché dico che io non ho chiesto, intanto perché lo ritengo un Parlamento delle banane, non è perché è bipolare, tra virgolette, che non lo sia. Ritengo che io, da democratico, anzi da cittadino, trovo che i due presidenti delle Camere si stanno comportando, uno Casini rispetto alla Costituzione italiana, che dice che la Camera ha 630 deputati, il presidente della Camera è responsabile di una Camera che abusivamente ha abolito il proprio plenum per il momento, no? E ha un plenum di 617. I due assieme, dinanzi a una Costituzione che dice che il plenum della Corte Costituzionale sono 15 persone, continuano a cincischiare e l'atto dovuto che il Parlamento deve fare non lo fa, e nemmeno Filippo Mancuso protesta, tanto perché sia ben chiaro il tutto, non lo fa, e continua a esserci una Corte Costituzionale di 13 e non di 15, contri naturalmente compresa. Ecco perché allora, dinanzi alle pretese di terapie che ci si indicano, io rispondo che col cavolo queste soluzioni, la inchiesta parlamentare, è chiaro che questi la vogliono mollare, perché poi se la, i risultati dell'inchiesta, no, se la costruiranno insieme. Io voglio prima che ci siano 5 risultati di inchieste o 4, di quelle ufficiali, di quelle della stampa, di quelle straniere, di quelle dell'amministrazione della polizia, di quelle della giustizia, tutte quelle che vadano avanti. E poi dopo, semmai se ne fa una parlamentare, ma se se ne può fare a meno è molto meglio. La mia disistima per il Parlamento italiano in termini di tutore della legalità è totale.
1: Sì, in effetti forse è questa la critica più ficcante alla Commissione parlamentare d'inchiesta, che poi necessita di una lettura che è quella che tu
0: proponi. Ma gliel'hanno da.
1: Cioè, nel senso che ci sono dei magistrati che indagano, non si capisce perché il Parlamento debba.
0: Sai, siccome debba la magistratura italiana è come il Parlamento italiano, ti dovresti chiedere se quello è quel magistrato che rischia la carriera contro il CSM per fare il suo mestiere.
1: Beh, vabbè, però lì bisognerà vedere la magistratura di Genova e come si comporta.
0: Non che deve dire quello.
1: Oh, a proposito di magistrati, veniamo invece a un discorso che forse abbiamo saltato e invece andava fatto all'inizio, parlando proprio di Violante. Perché mi pare che l'unico giornale che abbia messo in risalto un dato interessante è Il Foglio, che ricordava come, fra l'altro, il personaggio in questione oggi dava dichiarazioni ai vari giornali radio Rai dicendo: Tutto a posto, non c'è problema. Ecco, arrivo subito. È questo capo di questa struttura del GOM, che se tu ricorderai.
0: E come no? Litigavo perfino con Niccolò Amato, che non fu un cattivo direttore delle carceri. Eccetera.
1: No, ma l'istituzione della cosa. Il Foglio spiegava bene come l'istituzione della cosa fosse in realtà una esigenza democratica per finirla con il discorso
0: con
1: delle
0: certe
1: squadrette.
0: Abitudini.
1: Ecco. Detto questo, il magistrato che adesso dirige questi signori, che insomma, fino a prova del contrario sono innocenti, però per carità, figure, però insomma, qualche ombra c'è sull'operato di questi, di questa
0: a
1: squadra.
0: A Sassari e via dicendo.
1: No, a Sassari non c'è più di qualche ombra. C'è più di qualche appunto, ombra, ecco. C'è qualche condanna, mi pare. Appunto. Anche qui li ritroviamo
0: Leggerina,
1: protagonisti.
0: Mi pare, eh?
1: Vabbè, li ritroviamo protagonisti anche qua. Il magistrato che se ne fa carico di questa struttura è il dottor Sabella, che è quel magistrato che sbatté in galera il presidente della provincia palermitano Musotto, che poi è stato assolto, che è un eroe dell'antimafia.
0: Certo.
1: Oh, quell'antimafia sulla quale Bertinotti, tutti questi, tutti i ragazzi, anche in buona fede quelli, Dio li perdoni se esiste, ma insomma in buona fede dicevano: per carità, siete dei filomafiosi, e noi dicevamo: attenti, perché il diritto poi è indivisibile, come usa dire. Adesso il buon Sabella lo ritroviamo come capo degli Aguzzini. La cosa non stupisce, però non stupisce, come diresti tu, un liberal, liberista, libertario e quant'altro. Chissà se questi si stupiscono, perché la sottovalutazione culturale di chi non ha aperto molto la bocca per protestare quando c'erano quelle manifestazioni dei GOM, degli SCO, degli quelli col passamontagna, certo. Anche loro col passamontagna, il mitra che agitavano, certo. Forse dell'ordine. Però insomma non erano belle scene da vedere, però si arrestavano i cattivi. Oggi li ritroviamo in un altro ruolo.
0: Sì, ma infatti Massimo, diciamo pure una cosa, no? Che quello che suona, visto chi parla, come artificio dialettico, e la polemica domine, come è noto, non è la più laica delle polemiche, no? E dice, ma che cazzo volete? Tutte le polizie, i prefetti, sono tutti quanti vostri, ma ci siete stati per 7 anni. Si poteva dire di più, perché poi è una parentesi di qualche mese. Senta, l'avete fatti, plasmati voi, educati voi, articolati voi, promossi voi e via dicendo. E quindi a questo punto devo dire che in effetti la cosa fa riflettere. Io personalmente che ho seguito le vostre corrispondenze, no? Con molta attenzione e che so che
1: non sono piaciute.
0: Beh, ma dico, scusami, c'è qualcosa di Radio Radicale che piaccia?
1: Beh, speriamo di sì, se no chiudiamo bottega.
0: No, che non dispiaccia nel senso, non i servizi che offriamo o la rassegna stampa sulla quale ogni tanto non piace, anche a chi però non ne perderà poi una solo mattina. Ma quando noi facciamo informazione, non controinformazione, quando l'informazione è da Radio Radicale, è vera informazione rispetto all'altra che corre, in genere dispiace. Io vorrei dire questo, io in questo momento mi sentirei di dire che ci sono almeno 40 radicali che sono capaci di essere ministri degli interni in Italia.
1: Voglielo dire che poi ci credono.
0: Sì, appunto, e beh, se ci credono saranno ancora più responsabili, insomma. E ritengo che ci sono oggi sicuramente 20 radicali che se avessero potuto, fossero stati chiamati a dirigere la Rai TV e a dare il servizio pubblico, l'Italia sarebbe assolutamente diversa, sarebbe un paese 20 anni avanti rispetto a 20 anni avanti, non devo pensare a peccare di ottimismo, non sappiamo cosa ci riserva il futuro, ma dico sicuramente sarebbe in termini di democrazia, di civiltà della informazione, una cosa totalmente diversa da quella che c'è. E quindi è un'informazione che dispiace, se no saresti conteso tutti i giorni per fare il direttore del TG1 o il presidente della RAI.
1: Due pessime alternative. Un'alternativa pessima, anzi, per parlare italiano. Comunque, detto questo, si potrebbe chiudere il capitolo parafrasando Nanni Moretti e dire ve lo meritate Violante. Però, insomma, io resto su questa questione con un malessere, cioè tutto quello che dici è giusto e anche quello che non dici, che poi è la parte più importante. Però, appunto, coi 270.000,
0: sì.
1: Anche per spiegargli che, per parlarci, per litigarci, che la riduzione che la cancellazione del debito forse è una sciocchezza, ma forse anche loro non hanno tutti i torti, perché poi una serie di studi li hanno fatti seriamente, per cui per esempio per alcuni paesi il debito diventa qualcosa che impedisce lo sviluppo democratico, che è un concetto tuo fra l'altro.
0: Ma anche di Radio
1: tu lo dicevi Radicale. Dell'Italia, figurati.
0: Oggi a Radio Radicale stamattina veniva detto da parte ultraliberista,
1: sì,
0: che non è il boicottaggio, insomma il boicottaggio può qualche volta servire e non nuocere la classe dirigente che viene boicottata,
1: certo,
0: e nuocere. Ah, quindi figurati, ma questo viene ed è che viene da parte liberista, viene detto e sottolineato. Il problema qual è? È che non c'è dibattito ammesso, cioè che si è creata una situazione di regime che condiziona le giovani e vecchie generazioni italiane. Non è, se Emma Bonino non è commissaria all'ONU di qualcosa è perché non poteva essere permesso, perché 250.000 ceceni affidati ad Emma Bonino, e parlo dei rifugiati, non era possibile per il G8 averlo.
1: No, ma sai che
0: sì, ma ormai siamo arrivati nella nostra storia radicale a delle cose per le quali attraverso i radicali sono in gioco delle cose forse di valenza storica molto grande. Ci viene da ridere se noi avessimo dovuto dire che questi erano obiettivi che potevamo illuderci di avere. Sarebbe stata tra l'altro un'illusione tragica. Ma oggi è così. Oggi io dico che coloro che non si iscrivono al Partito Radicale, che non colgono oggi la possibilità di dare forza a Capezzone, a Coscione, a Emma, a noi, no, a mio avviso perdono un'occasione, perché noi, io rileggevo, perché sono state messe nel forum, alcune cose che Adelaide Agliette e io dicevamo negli anni 70, proprio su questi problemi, il diritto, i diritti, le manifestazioni, l'informazione, eccetera. Guarda, erano pagine, credo, da antologia. Io le ho lette, se non sapevo, se le avessi riconosciute, ho detto, cazzo, porca miseria, ma guarda che cose, come mai non circolano, come mai non sono divenute patrimonio, come mai nessuno le sa? E beh, questo è il dramma, i 270.000 massimo.
1: Sì, sì, no, ma io ho capito. Ma...
0: No, ma io ti dico, ma sai, ci vuole democrazia. E quello che dico ai radical democratici, tra virgolette, no? E beh, è inutile, la democrazia per noi liberali e libertari, insomma, io adesso devo dire noi radicali, perché i liberisti che poi sono statalisti feroci, nazisti sul piano delle droghe, per me non mi interessano, capisci? Cioè per me il liberismo è una cifra libertaria e liberale, o non mi interessa e sono un nemico. I liberali che si accomodano negli alberghi buoni di tutti gli stati regimi totalitari, è pieno questo secolo, quindi non mi basta il liberale. I libertari che sono anarchici della disperazione non mi interessano se non sono anche liberali e liberisti, in termini di liberazione, di libertà dell'individuo. E chi? Evidentemente di quello che è più oppresso, che è più in condizioni di bisogno, anche che non è libero da, ma è liberi di, ecco, quello di fare. Allora, su questo dico radicali. I 3L van bene, 3L, cioè 3M, eccetera, no? Lib, ma anche 3L. Però è giunto il momento di usare non i radicali italiani, ma radicali italiani. Tra l'altro, piccola notazione che faccio a noi stessi: ebbene, delle volte diciamo i radicali italiani, no? Dei radicali italiani, diciamo di due punti radicali italiani, perché non abbiamo, sì, non abbiamo stabilito, non c'è l'organizzazione dei radicali italiani, c'è un'organizzazione che è due punti radicali italiani. Magari su questo, non so stasera come siete conciati, siccome c'è la campagna di iscrizione martedì e via dicendo, se sei d'accordo, io poi resterei un po' dopo il dibattito facendo un po' di filo diretto.
1: Sì, benissimo, allora annunciamolo subito, filo diretto di Pannella, dopo la lettura delle prime pagine dei giornali, quindi intorno a 00:20, proseguiamo un paio d'ore almeno, dai.
0: Sì, questo
1: cioè, vediamo,
0: sì,
1: come va,
0: vediamo
1: insomma.
0: Come va, appunto.
1: Però insomma, ecco, diamoci, e così si potranno porre, sempre con la solita regola, i 30 secondi, la domanda.
0: 40? 40 nei fili diretti, 30 nella conduzione. Io avevo imparato questo. Com'è.
1: Sì, vabbè, fai vedere che abbondiamo, come diceva Totò. Vabbè,
0: 40 ma non è più così?
1: Ma no, sì, è così. Ma io auspicavo, siccome domenica di luglio, di fine luglio, per cui chi ci sta ascoltando sarà senz'altro motivato a intervenire.
0: Letto dopo mezz'ora.
1: Sarà senz'altro motivato a intervenire, quindi ci sarà un ritmo. Sì. Vabbè, 40 secondi.
0: Sei ottimista o pessimista? Non lo so, ma non credo.
1: Va bene.
0: Che ci sarà tutta
1: allora 40 secondi.
0: Ci avremo 10 nomi, che quelli sicuramente ci sono, ma poi oltre non lo so.
1: Beh, può essere che perfino Alberto sia andato in vacanza, non si può mai sapere.
0: A pescare, uno che sta a pescare e va in vacanza.
1: Che ci va a fare, è giusto anche questo. Allora, questa cosa di Genova mi pare che abbiamo toccato un poco tutti gli aspetti. Ti do un'anticipazione però, perché è una cosa ghiotta, non so se riesce. Però siccome fra i capi manifestazioni, insomma, non dei 300.000, sì, ma dei 30.000, c'era anche Ramon Mantovani, autorevole esponente di Rifondazione Comunista. Noi questa settimana conteremmo di fare un piccolo programma con un'intervista significativa su una vicenda che un po' riporta a quello che dicevi su alcune pecche evidenti.
0: Quelle su Ocalan.
1: Ecco, cioè il caso Ocalan e le implicazioni che comporta rispetto alla politica dell'Europa nei confronti della Turchia, rispetto alla politica dell'ottavo del G8.
0: Spero che riusciate a beccare coso con Bendit.
1: E quello lo cerchiamo da tempo, deve essere molto impegnato, poi non so se anche lui è amareggiato per le corrispondenze di Radio Radicale, spero non le abbia sentite, ma insomma.
0: No, non credo.
1: Io sono amareggiato per gli amareggiati però. Dunque, ma che questo, ma che, so, questo che importanza ha?
0: Ma forse, ma non so che importanza ha, dico, potrebbe forse qualcuno comprendere che questo tipo di amarezza la capisco molto.
1: Detto, oh no. Detto questo, no, invece avremo un interlocutore interessante che ci ha già parlato una volta del Caucaso, della Cecenia, di quei problemi, e potremmo tornare sull'argomento Ocalan, che è un po', perché c'erano costoro alla manifestazione, alla prima manifestazione, quella che è andata bene.
0: Se tu avevi segnalato questo e il Tibet.
1: No, il Tibet erano due simpatici.
0: Lo credo.
1: Benissimo.
0: Essere pure antipatici.
1: Signori di mezza età con la loro brava bandiera del Tibet erano venuti per manifestare e stavano lì in mezzo a tante altre persone brave come loro. Poi c'era anche un cordone di esponenti del militanti del PKK che aveva insomma il suo ruolo e il suo spessore.
0: Beh, insomma. Sì, sperando, dovremmo impetrare anche a questi, credo, un tantino maggiore tolleranza rispetto a Ocalan, perché ho sentito le cose un pochettino forti, quella per l'Europa.
1: Invece adesso tocchiamo un altro argomento, perché cioè un altro aspetto della questione, l'ultimo. In sostanza, tu dici. Il governo di centrodestra è stato fin troppo arrendevole nei confronti. E in effetti si sono viste.
0: Dico, che cazzo vuoi? È stato quel governo. Ecco. Ho aspettato sia per la scuola, che poi non c'era bisogno, ma per questo ho aspettato adesso, per dirlo con molta chiarezza.
1: No, ma però insisterei sul fatto che la scuola è un episodio torbido, terribile, fra l'altro essi che. Come spesso fanno i poliziotti quando si comportano in quel modo, certo. Non sono nemmeno dei mostri di intelligenza.
0: Certo.
1: E non hanno calcolato un fatto elementare, che lì hanno sbattuto con la testa al termosifone cittadini di altri paesi europei, che ora chiedono conto.
0: Sì, e questo
1: è inevitabile.
0: Che anche se fossero stati italiani succedeva lo stesso.
1: Sì, sì, no, ma voglio dire, il governo di Sua Maestà poi non apprezza che i suoi sudditi, per quanto discoli, vengono trattati così.
0: Rivendico la saggezza della mia tranquillità da questo punto di vista, cioè che era quello, se questi sgarano, sono cazzi loro. Ecco.
1: Come dicono appunto a Oxford. Dunque, allora, invece la cosa che ti volevo dire è, ma se il governo di centrodestra ha fatto poco, in realtà, ci dicono i giornali, c'era una linea più dura, quella di Fini.
0: Beh, questo. Senti, le linee dure del nostro amico Fini.
1: Scavalchiamo a destra Fini, Pannella.
0: No, ma voglio sempre sul piano della destra storica.
1: La destra storica non sa nessuno che è.
0: Ma voglio dire, Fini farà qualche dichiarazione forte. Lui era pure contro. Ha fatto finta di essere contro il finanziamento pubblico, di essere a favore della legge elettorale. Ora non scherziamo.
1: No,
0: capito? Quindi destra, che cazzo c'entra? C'entra che con Almirante. Potevi scavalcarlo magari a destra o a sinistra, che ne so. Ma certo Gianfranco non lo scavalchi da nessuna parte. Perché poi Gianfranco ha un tono, Gasparri ne è un'altra. Alemanno adesso mi pare rilancia il corporativismo con gli atteggiamenti della destra sociale. Cioè va benissimo, no?
1: Come va benissimo?
0: Sì, dico, tutto ci sono i democristiani che ricominciano a fare i democristiani. Violante che continua a ricomincia a fare il violante e c'è Alemanno e ricomincia a fare l'Alemanno, insomma. L'antiliberista, insomma.
1: Sì,
0: ecco.
1: sì, no, beh, quello non c'è dubbio. Ecco, invece, prima del filo diretto, abbiamo ancora tutto il tempo di toccare, da un lato, una cosa che per certi versi è stata pure in qualche modo insomma ha avuto un impatto, almeno fra gli ascoltatori di Radio Radicale, il convegno dei radicali, che tocca un tema di una semplicità elementare, il fatto che la globalizzazione è un'opportunità anche per i paesi, e l'abbiamo sentito dire anche nel dibattito parlamentare, quando persone anche di sinistra dicevano il problema, questa cosa dei dazi, questa cosa dei dazi, che è una cosa che è cominciata con le cose tue di Emma Bonino, con l'esempio della mucca che dalla Finlandia a Pantelleria prende un dollaro al giorno. E poi fa un po' impressione sentire tutti i politici, avveduti almeno, quelli di destra e di sinistra, che dicono, senza grandi distinzioni, che dicono, beh vabbè, però il problema, il vero aiuto non è Casarini, ma è la possibilità che questi paesi possano esportare. È un tema che i radicali hanno messo al centro del dibattito e che però ritroviamo sui giornali senza che venga data a Cesare quel che è di Cesare, a Pannella e Bonino. Questo è...
0: Ma lo ritroviamo, Massimo, mi pare, come già ritrovavamo anche sull'articolo 18, ritrovavamo dei consulenti ufficiali di Palazzo Chigi che se proprio non dicevano che ci voleva il referendum, insomma, perché questo sono le dosi omeopatiche, no? Che vengono usate. Perché ci sono intellettuali organici che accettano questo loro ruolo, cioè continuano a dire, non so, Massimo D'Alema è stato l'intellettuale organico del PC che pare che dal 1975 diceva che era per la legalizzazione delle droghe leggere. Sono passati 28 anni, no? E di quello manco se ne parla, Livia Turco, eccetera. Lo stesso purtroppo, Massimo, mi pare che accada, cioè in pillole, così come le tecniche non violente, è per carità in pillole, no? È uno se si sdraia in mezzo alla strada, le tecniche non violente possono essere usate molto bene, insomma, no? Allora ci sono anche in pillole dei riconoscimenti di questo genere. Quanto però a divenire una politica, temo che passi da, anche perché allora, o qui non ho la presunzione di integrare quel nostro dibattito, ma contemporaneamente per esempio esistono posizioni che non sono liberiste, no? Ma possono anche essere ritenute liberali, che in sede tecnica dicono sì, noi dobbiamo abbattere ogni protezionismo, noi dell'area degli otto, i più, eccetera, ma è necessario consentire il protezionismo ai paesi meno sviluppati, a loro favore, cioè a loro. Allora, questo è un altro dibattito che affronteremo facilmente, perché però no, è per dire che la complessità delle soluzioni sicuramente è presente in tutte le nostre scelte. Ci sono delle voci che arrivano di questo tipo. Il problema è questo, che insomma questo è un paese che paga la sua ignoranza di cultura liberale. La pago io, Bruno Leoni, praticamente ho saputo che esisteva quando ormai era già andato via. Di Popper qualcosina sapevo perché qualche liberale lo frequentavo, ma non ne sapevo un cazzo in termini di studio, un po', no? Parlavo di altro. Di von Hayek, di altri, hanno ragione, non dico che hanno ragione, dico che la cultura del mondo include la scuola, guai a dimenticarla, la scuola di Vienna come scuola socialista, no, i suoi dibattiti, e include dagli anni, lungo tutto il secolo scorso, questo lavoro, questa cultura liberale che in Italia non abbiamo conosciuto. In Italia c'è un po' di Croce, un po' di Einaudi, ma molto poco, non le parti di Salvemini, eccetera. Oggi c'era un inciso, mi pare, dell'avvocato Di Nicola, no, non era suo, ma nel dibattito, e ora un piccolo inciso, dice sì, vabbè, dice proprio questi giovani sicuramente in parte sono in buona fede, e poi diceva, ma un passò, forse sono un po' ignoranti. E io dico sì, nel senso che la nostra scuola, e viva Illich e la descolarizzazione, insomma, in qualche misura, no, la nostra scuola forma delle ignoranze, le ha formate in questi 40 anni, no, deliberatamente, ritenendo che delle forme della cultura contemporanea sono delle forme invece assolutamente irrilevanti a livello culturale. Quella per la quale poi a un certo punto anche la scuola di Francoforte veniva pubblicata qualcosa in Italia, ma perfino Adorno con qualche piccola censura dalla casa editrice.
1: No, no,
0: per finimo, minima moralia, insomma.
1: Sì, sì, no, ma infatti quelle sono cose che poi...
0: Si paga nella storia.
1: Alla fine degli
0: un paese
1: anni,
0: lo paga.
1: Alla fine degli anni 60 la censura di Einaudi sul comunismo di sinistra produsse mensole di libri di Trotsky, di Mao Zedong e quant'altro. Adesso,
0: e lo scontro delle interpretazioni su Lucas.
1: Sì, no, adesso sì. Giustamente si passa dall'altra parte, che nel frattempo era stata censurata, e questo è pure giusto, insomma. Quindi poi il problema è questo.
0: Solo che l'altra parte non include la necessità, anzi la esclude, di fare la stessa operazione rispetto agli avversari.
1: Ah no, certo, infatti,
0: è il dato
1: infatti,
0: di fondo.
1: Infatti, c'è il settarismo.
0: Radio Radicale credo che sia.
1: Sì, riesce a mettere insieme, sì.
0: Diciamo, Massimo, io insisto,
1: sì,
0: lo strumento di propaganda di massa vera per Bertinotti è Radio Radicale, perché è l'unica media, l'unico medium in questo caso, no, che diffonde a centinaia di migliaia di persone integralmente i suoi discorsi.
1: Sì, vale per Bertinotti e vale per Forza Nuova, perché
0: certo,
1: ecco,
0: no,
1: questa è la cosa.
0: Sì, il problema diciamo pure che su Forza Nuova abbiamo meno occasioni.
1: Ecco, però non è colpa nostra.
0: Oh, e in più, però, adesso tu dici Forza Nuova, avremmo detto 5 anni fa Rauti,
1: sì.
0: No? Adesso non lo si dice più, anche perché, torno a dire, le assonanze fra Rauti e Bertinotti sono assolutamente, come dire, inaudite per tutti, non per me. E a questo punto quindi sto povero Rauti scompare, perché se uno gli dà la parola, lui non vuole parlare poi in fondo, non è molto interessato. Quando parla Rauti, le assonanze fra Rauti e Bertinotti sono clamorose, farebbero riflettere. Ma c'è sta cosa, Rauti si accontenta della sua nicchia quasi morale, più che politica. Sì, perché in fondo si fa le sue battaglie, ha le sue convinzioni, perché indubbiamente Rauti è un uomo di convinzioni anche, e non le esprime. Accetta la censura come se, appunto, in fondo un regime, un potere fascista fosse ineluttabile nella storia.
1: Ma vabbè, allora ti pongo un attimo, visto che offri un assist, non riesco a resistere alla tentazione di amareggiare ulteriormente qualche ascoltatore, perché mi sono posto, rispetto alla grande polemica instaurata da Agnoletto genialmente sulle infiltrazioni, ci sono da dire due cose, mi pare, vediamo se sei d'accordo. Da un lato io non riesco a capire l'argomentazione logica della polizia che si infiltra fra i black bloc per spingerli ad atti vandalici. Mi pare che i black bloc erano arrivati non per discutere, ma quindi non c'era bisogno di... E le infiltrazioni di destra, dell'estrema destra, si parla di Forza Nuova, ma potrebbe essere la Fiamma o anche, come si chiamano quelli di Tilke, a Fronte Nazionale. In fondo verrebbe da dire, ma scusate, vista la piattaforma, perché uno di Forza Nuova o del Fronte Nazionale non avrebbe potuto trovare una sua nicchia all'interno? In fondo sarebbe stato anche legittimo. È uno che legittimamente può andare alla manifestazione trovando un suo spazio, non è un'infiltrazione,
0: è
1: un'adesione da un certo punto di vista.
0: Sì, ma appunto,
1: erano quelli che picchiavano Rita Bernardini e i compagni radicali davanti all'ambasciata americana difendendo il compagno Milosevic. Era la Fiamma, non era Bertinotti, però erano... Vabbè, ma comunque, insomma, questo così, abbiamo finito di amareggiare. Veniamo alla questione invece del capitalismo italiano, che cambia, non cambia nulla, anzi, ritornano Pirelli, Agnelli, ritornano padroni, più che mai, anche della nuova economia. È meglio o è peggio?
0: Ma questo mi pare di...
1: Dal punto di vista liberale,
0: naturalmente. Sì, no, ma questo non lo so, da questo non me la sento. No, nel senso che mi pare di aver sentito le analisi oggi di Benedetto, che sono molto più ricche di quella che io posso fare. Personalmente come dire, noto due cose, che Letta, ex ministro dell'industria, a questo punto dice beh, il Golden Share adesso basta, non deve essere da no, dico, mi dice qualche cosa, insomma. Poi dal governo dice fuori, beh, così è roba italiana. Beh, anche questo è argomento che onestamente non mi convince molto, insomma, io personalmente non è solo perché non sono mai stato nazionalista, ma non giudico la bontà del comportamento possibile del capitale a secondo della carta d'identità, se italiana o di altra natura, dei capitali. Quindi diciamo queste due cose che vengono fuori non mi importa. Valutarne adesso le ricadute, credo che così una cosa mi pare appunto evidente, è che lo spazio del rinnovamento della Confindustria, che poteva essere una Confindustria che attenta da liberale, attenzione, ai problemi del mercato, no, diveniva interprete degli interessi quindi dell'impresa e della crescita dell'impresa e del lavoro nel nostro paese. Ho proprio l'impressione che le chance da questo punto di vista siano zero. Il problema molto di più diverrà per 30 anni l'economia piemontese era anche di piccola e media industria, ma che erano tutte indotto della Fiat. Altro è quello, altro è il mercato. Se fosse venuta fuori o veniva fuori un'impresa editoriale, giornalistica in Piemonte o di qualsiasi natura che non fosse riconducibile alla tutela dell'indotto o alla crescita dell'indotto, e infatti credo che il Piemonte sia l'unica regione nella quale c'era il monopolio della stampa, c'era una grande testata tradizionale, la Gazzetta del Popolo, no, è scomparsa quella e non è venuto fuori nulla. Quindi un po' di desertificazione, diciamo, dell'elemento del mercato viene fuori. Tronchetti Provera, c'era un imprenditore abbastanza importante italiano che meno di 10 anni fa diceva, ma Tronchetti Provera è bravo, è un bluff, di suo se no ci avrà 20 miliardi, però è uno molto abile. Ecco, devo dire che sicuramente Tronchetti Provera appare oggi come l'uomo nuovo, l'emergente, accanto a Gianni Agnelli, con Benetton, no, che un po' anche lui viene cooptato, non so quanto invece. Non riesco a dare valutazioni, l'unico problema che so è che i problemi della non utilizzazione del Golden Share, sulla quale siamo d'accordo, ha funzionato in Italia in un modo strano, no? Cioè non si è mai capito quando è stata usata e quando non è usata. Quindi bene togliercela dalle balle. Questo potere economico ha un governo culturalmente attrezzato a farsene forte, a governare questa crescita del potenziale, per il momento finanziario, poi vedremo se produttivo e industriale e via dicendo. No, italiano, è tutto da vedersi. Personalmente ritengo che sicuramente Tremonti è meglio attrezzato forse per leggere queste situazioni e influenzare Berlusconi di quanto non sia attrezzato chiunque nel governo, lasciamo stare il ministro della difesa, ma no, per essere attento ai problemi del diritto, della vita, del diritto e del diritto alla vita nel nostro paese. Ma mi fermo lì.
1: No, c'era un accenno al presidente della Confindustria, che il presidente della Confindustria, che persona sveglia, ha capito, sì. Ma forse gli ascoltatori no, magari se lo vuoi.
0: No, quello che voglio dire appunto è che la Confindustria poteva sembrare voler giocare, poter giocare, quindi anche in Europa, non solo in Italia. In Francia c'è stato un tentativo un po' di questo. Un'organizzazione degli imprenditori che punta come carta di proprio interesse storico, no, però punta la carta del mercato, la carta liberale del mercato, con intransigenza, eccetera. cosa della quale hanno un bisogno estremo, appunto, le piccole e medie imprese, l'imprenditorialità diffusa. E non mi pare che fino adesso in realtà la presidenza

0: per una sola cosa che è dovuta a Giorgio Lamalfa, no? Questa storia aver posto il problema della verità della storia cooperativa in Italia.
1: Ah, certo.
0: E beh, questo io devo dire che non sono stato mai un apologeta di Giorgio, né un grande difensore, che però aver posto questo problema, perché probabilmente? Perché Giorgio la realtà delle cooperative repubblicane le conosceva. E adesso probabilmente si sono rotte vecchie situazioni e da una parte sulla società, il problema sulla riforma invece della società, l'altra parte
1: Il diritto
0: dell'intervento.
1: societario.
0: Certo, appunto, su quello vorrei capire meglio. Ecco.
1: La questione del falso in bilancio, stai dicendo?
0: Certo, vorrei capire meglio, anche se in linea di principio sono d'accordo che la cosa andasse toccata. Mentre trovo sintomatico anche una persona a quale porto molta stima, molto interesse, Turci, no, ha reagito, a mio avviso, molto più che come Emiliano Romagnolo, che come liberal in questa situazione, nel senso che ha reagito, credo, in un modo frenetico, perché si è toccato una realtà di potere, non una realtà liberale del mercato, insomma.
1: Sì, non c'è dubbio che le cooperative attuali sono un po' diverse dalle cooperative
0: Da
1: del
0: 40 anni sono
1: 1900. Sì, questo
0: diverse.
1: non c'è
0: È
1: dubbio.
0: una illecita concorrenza, diciamolo pure, che nel mercato italiano rappresentano una illecita concorrenza, una concorrenza all'altra parte del mondo imprenditoriale.
1: No, c'è un riverbero però su di tutta questa faccenda, adesso lasciamo da parte un attimo le cooperative della Telecom, che si riverbera inevitabilmente sull'informazione televisiva.
0: Sulla 7.
1: Colaninno esce da
0: Sì.
1: Telecom e oggi è un imprenditore che ha avuto buone plusvalenze, a quanto dicono i giornali oggi, quindi un po' di soldi liquidi li ha. Però certamente una cosa è avere una televisione che ha una proprietà che sta dentro, se non il monopolista, certo la più forte azienda di telecomunicazioni in Italia, un'altra cosa è avercela con un signore che ha dei soldi, ma insomma. La 7 come la vediamo?
0: Ah, beh, non lo so, io personalmente ho avuto un contatto molto amichevole con GAD, con l'intenzione, anzi, il proposito anche suo di vederci. Dopodiché, siccome c'è stato a Genova, lui ha visto tutti tranne me, e vorrei sottolinearlo. In fondo, quelle serate che lui ha fatto su Genova, devo dire che l'esistenza, che poteva essere solo accennata, magari di una posizione liberale, di una posizione radicale, di un convegno, di una diversa impostazione sul terzo mondo, voglio dire, mille modi, per carità, non farci l'onore di invitare anche o Emma o Benedetto, no, o
1: O il
0: Daniele,
1: segretario.
0: sì, appunto, no, per carità, zero. E allora devo dire che dentro di me, anzi, non avevo anche detto ai compagni, mo quando questi a settembre arriveranno fuori a fare probabilmente le aperture, personalmente suggerirei di lasciarli andare avanti per qualche mese e poi dopo si vede. Ma non accettare di essere, come dire, dei taximen, di queste pseudo-novità.
1: No, perché nel mondo delle telecomunicazioni adesso, anche con l'ingresso in Telecom, anzi con l'acquisizione di Telecom da parte, insomma, del capitalismo delle grandi famiglie, in sostanza, si riapre forse un problema che sempre le telecomunicazioni riguarda, che è quello della privatizzazione della RAI. Da questo punto di vista, forse c'è l'aspetto più inquietante del conflitto di interessi di Berlusconi, che non è tanto le tre televisioni che ha, ma quanto l'ovvio interesse a non crearsi nuova concorrenza privatizzando reti RAI. Da questo punto di vista forse c'è da aspettarsi invece, se fossero capitalisti liberali dovrebbero spingere su questo, anche perché
0: No, ma che
1: chi se
0: capitalisti
1: non
0: liberali?
1: loro
0: Loro sono
1: potrebbe
0: i grandi
1: comprarle?
0: capitalisti borghesi e non piccolo borghesi. Uè, ma scherziamo.
1: Vabbè, però hanno comunque un
0: Ma no,
1: interesse.
0: la linea Agnelli per un secolo è stata una linea dei rapporti con Roma.

0: dei rapporti di forza. Quindi non prestavano le loro esigenze o preferenze liberali che non ci sono mai state di per loro. Quindi no, su questo Tronchetti Provera era quello che ha che voleva una posizione ancora più di centrosinistra. No? Perché? Perché il potere era di centrosinistra. Adesso ha accelerato, già 6-7 mesi accelerava centrodestra. Quindi da questo punto di vista non mi aspetto nessuna novità. Cioè Agnelli credo che sta avendo, diciamo, se vogliamo guardarla, uno splendido tramonto, no? Si sta divertendo come un matto. Mediobanca, questa cosa, qualche un'altra, e si diverte da questo punto di vista. Non ha una strategia che riguardi prioritariamente valori o scelte di forme politiche, questo è sempre stato interessato. Ecco, diciamo che per il momento nulla ci autorizza a sperare che delle privatizzazioni di questo governo siano qualitativamente diverse dalle privatizzazioni dei governi precedenti.
1: Il conflitto di interessi si gioca sulle privatizzazioni, dunque, che ne dica la sinistra?
0: Sì, sulle privatizzazioni, nel senso, ecco, o sulla non privatizzazione, nel senso che su questo il problema è che le privatizzazioni entrano in gioco con questo bipolarismo, con questo bipartisan reale che c'è su tutto, si giocano invece in un modo molto chiaro. Si privatizza quando c'è convenienza propria ad avere, invece che il Ministero del Tesoro che gestisce secondo i tuoi interessi un settore, nel momento in cui a questo punto quel settore lo puoi meglio sfruttare, tra virgolette, gestendolo in proprio.
1: Sì,
0: non ci credo, ecco.
1: No, cioè,
0: Io poi sarei felicissimo di sbagliarmi.
1: No,
0: lo sono davvero. Però devo dire che nulla mi pare ci autorizzi a ritenere che questa forma di centrodestra che abbiamo di governo possa fare delle privatizzazioni per amore di scelta politica, per amore di idee, insomma, ecco, di convinzioni.
1: No, che è un bel paradosso però, perché porta in termini politici banalissimi, insomma, quelli che mi competono, ha un asse Berlusconi-Giulietti sulla RAI, per esempio, perché poi in fondo vanno d'accordissimo tutte e due nei loro interessi. Lusigrai che vuole...
0: Corte Costituzionale, per esempio.
1: Ecco.
0: Perché lì addirittura la cosa è pure più grave, perché qui finalmente abbiamo finito con la finzione di un presidente di destra e uno del Senato, la Camera. Qua i due presidenti sono omogenei. Che sensibilità liberale dimostrano? Il Presidente della Camera, lo ripeto, su questa cosa anticostituzionale di un plenum illegale, anticostituzionale, e insieme su questa cosa della Corte Costituzionale, che è una vergogna, no? Ma perché è sintomatica, non se ne parla. No? I Presidenti della Camera avrebbero un solo dovere, siccome questi sono atti dovuti da parte del Parlamento, no? Quello di nominare i membri della Corte Costituzionale, loro riuniscono il Parlamento e fin quando non eleggono i due della Corte Costituzionale lo tengono in seduta continua, perché è un atto dovuto. In Italia, non è un momento, ma insomma vorrei tornare a una convinzione, ho avuto occasione, credo addirittura all'inizio degli anni 70, ma poi l'ho ribadito con maggior forza a metà degli anni 80, se in Italia non si arriverà a processare per poi ritenerlo innocente un Presidente della Repubblica, in Italia non ci sarà nessuna speranza che inizi a vivere nel nostro Paese lo Stato di diritto. Il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere che non fanno gli atti dovuti di questo genere perché si consultano con le forze politiche, e poi via via il CSM, che è un'organizzazione chiaramente sovversiva rispetto al diritto costituzionale. la quale continua a inchiodare il cittadino magistrato a una doppia rappresentanza politica, con quello lì che l'altro giorno, chi è De Gennaro, come si chiama? Gennaro. Gli ha detto non osi, sì, in Parlamento, non, sì, osi. Mi pare sei tu che hai detto,
1: sì, non
0: sei
1: si
0: un
1: tocca.
0: Generale.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma dico, quello è un atto che il CSM non se ne è accorto, ma non solo, c'è qualche politico del governo e qualcuno, sì, che su questo ha detto, no, ha fatto qualcosa. C'è il procuratore generale della Corte di Cassazione che ha preso iniziativa disciplinare?
1: Gli estremi.
0: L'ha preso rispetto generale? Ah, appunto.
1: Gli estremi,
0: allora,
1: certo,
0: in questo paese, ecco i problemi di diritto, di vita del diritto e di diritto alla vita, che è lontana da Genova e da questi di Genova. Perché? Perché non lo sentono per i ceceni, non lo sentono in tutto il mondo, se non quando è riconducibile all'odiato Stato democratico capitalista. E questo è un problema vero.
1: Dei 30.000.
0: Direi,
1: Dei 30.000.
0: No, il problema mio è quello dei 270.000, appunto. No, appunto, è quello. Ma d'altra parte io cosa posso fare? Siccome la multinazionale mediatica, per parlare come loro, no, li ha dati, ha consegnato i 270.000 a quei 1.000 che sono classe dirigente dei 30.000, a questo punto dico, vabbè, il mondo va così. Quindi per il momento cerco di ricavarmi una nicchia. No, non è cosa alla quale credo, no, moralmente nessuna obiezione, ma se smetto o se non colgo questo momento per, altri direbbero, rialzare le bandiere della tolleranza intransigente o della intransigente tolleranza, credo che noi abbiamo perso la guerra senza nemmeno fare oggi la battaglia.
1: Sì, ma in questi 10 minuti che vorrei, se tu sei d'accordo, ridedicare ai radicali italiani e poi seguirà dopo la rassegna stampa dei titoli dei giornali di domani il filo diretto, quindi gli ascoltatori potranno poi porti domande sulla base di queste cose che hai detto stasera e anche su altro quel quanto riterranno. Però mettiamo agli atti una cosa che è singolare, che tu hai detto in modo implicito, ma nemmeno implicito, esplicito, cioè che siamo in una situazione, poi uno dice il caso Italia, in fondo in questo paese il Parlamento e la Corte Costituzionale sono senza plenum. Chissà se in un paese dell'Unione Europea una cosa del genere si sta verificando, probabilmente no.
0: No, figurati.
1: Sarebbe una cosa che sarebbe un'enormità, è un esempio.
0: Beh, ma infatti io ho molta fiducia, come noto, sulle capacità di rilancio, di rafforzamento del Partito Radicale, detto Radicale Transnazionale, e della organizzazione del soggetto politico Radicali Italiani. E credo che da questo punto di vista la campagna iscrizioni è una sorta di leva urgente e obbligata, perché in questo momento credo che i militanti radicali, la realtà radicale italiana, costituisca una capacità, una possibilità, assicuri una possibilità di governo di questa fase storica che noi stiamo attraversando, che davvero è straordinaria. E credo che gli esordi della nuova situazione di direzione del soggetto italiano, con le iniziative di questi giorni, va seguita con molta attenzione e per il momento anche con molta soddisfazione. Cioè oggi ho sentito un po' questo dibattito che avete organizzato.
1: L'abbiamo replicato poco prima che iniziasse.
0: Appunto. E le iniziative, anche quella di martedì prossimo, un'altra giovedì, queste costanti iniziative che in particolare Daniele sta avviando, spero che trovino una risposta immediata. Vi sono dei momenti da cogliere. In questo momento noi abbiamo non solo l'esito elettorale, no? La sconfitta elettorale dietro le spalle, bisogna poi dirlo, abbiamo ricadute scontate, atteggiamento delle banche, della Banca di Roma per esempio, che fanno sghignazzare, ci creano delle difficoltà.
1: Mica tanto.
0: No, ci fanno sghignazzare, se non fosse che creano delle difficoltà oggettive e che ci fanno un po' pena, insomma, no? Ci appenano perché ci danno delle pene in più, ma anche se ci fanno pena, diciamo, su questo ci rendiamo conto di quanto sia vero che la cosa è tutta bipartisan. C'è avuto una piccola chicca, insomma, è che Geronzi è sorto nella vita civile come militante socialista dei Castelli Romani, insomma. Così.
1: Sì. Questi sono i precedenti. C'era un dirigente socialista, Santarelli,
0: sì,
1: mi pare fosse.
0: Santarelli, ecco. Palleschi, che era
1: sì, no, perché i Castelli Romani, persa l'egemonia repubblicana dei tempi, certo, che furono, si dividono in socialisti di Santarelli e democristiani di quel tesoriere di cui non ricordo più il nome, che attacca sempre Radio Radicale, ne ha fatta quasi, per un periodo ne ha fatta quasi una ragione di vita. Non ricordo adesso il nome.
0: Era di lì.
1: Non trattandosi di Churchill, non mi ricordo precisamente il nome, però insomma era un altro leader dei
0: Castelli Romani. In realtà aveva una tradizione repubblicana che era quella del repubblicanesimo sociale di Conte.
1: Certo. Poi diventarono tutti comunisti e poi, certo, via via si divisero, certo, in socialisti e democristiani, appunto. Va bene, ma a parte i Castelli Romani, ricordiamo allora in chiusura le iniziative di questa settimana che si apre. Allora, intanto c'è questa iniziativa di Ferragosto, di cui abbiamo parlato pochissimo, però, certo, mancano 15 giorni, forse è il caso di parlarne meglio.
0: Sì, ma qui diciamo che soprattutto Luca Cossone in questo momento è tutto teso un po' a costruire questa scadenza. Il 15 agosto a Piazza San Pietro Luca ci invita e sta mandando, credo, una convocazione come uno dei presidenti di Radicali Italiani, perché ci sia questa grande, se possibile, speriamo, manifestazione di Ferragosto a Piazza San Pietro per chiedere libertà di ricerca scientifica, ma anche libertà di vita, il diritto di vita. E si comincia naturalmente a lavorare in questa direzione. Poi mi pare molto che sta riuscendo, mi pare molto bene, io non l'avrei forse presa questa iniziativa. Martedì in piazza Montecitorio una sorta di maratona piccola, breve, maratona oratoria, nel senso che su questo problema che abbiamo vissuto, globalizzazione, linea, c'è un microfono aperto a quale hanno aderito già numerosi parlamentari, alcuni di destra importanti, di centrodestra, insomma, berlusconiani, altri si può dire rutelliani, ma c'è Ermete Realacci per esempio, siamo molto contenti, credo che anche Ermete verrà, e ci sono anche altri, e quindi sarà un'occasione. E quindi per martedì tenersi presenti, mi pare martedì mattina, è un'ora che adesso non ho presente, ma che la radio ha già cominciato a dire, martedì abbiamo questo appuntamento.
1: Sì, la radio naturalmente poi seguirà questa.
0: Ma l'iniziativa delle iscrizioni, io torno a dire, qui si tratta, contro o a favore, anche di alcune cose che stasera sono venuto accennando, di cogliere l'occasione radicale che di nuovo si ripresenta, con carattere, a mio avviso, di necessità e di peculiarità che dovrebbe fare facilmente giustizia di critiche o di insoddisfazioni marginali, di queste parlo. Quelle che siano invece fondamentali sono una ricchezza e le accoglieremo come ricchezza.
1: Siamo praticamente, non abbiamo toccato la terza pagina, però ecco, piuttosto che la terza pagina, forse in chiusura, c'è anche questa settimana purtroppo una nota triste. Sergio Saviani che ci ha lasciato, Sergio. Sarebbe bello che tu lo ricordassi. Se
0: ma,
1: ti va,
0: forse tu te l'hai notato, io ho detto anche su Montanelli, su Carlo Bo, ed erano due persone con quali legami sono esistiti. Ho detto poco più che arrivederci o addio. Per Sergio a maggior ragione, Sergio Saviani anche, nel senso che Gaetano Dentamaro ha messo nel forum due o tre belli articoli di Sergio, una prefazione a un libro che era su Radio Radicale, su Gaetano Dentamaro, che lui riteneva il miglior giornalista esistente in quel momento sul mercato italiano. Walter Vecellio ha ricordato appunto anche lui questo. Io non lo vedevo, non parlavo, non avevo contatti con lui da 10, 15, non mi ricordo, 20 anni, non so quanto fosse. Quando all'inizio, ancora fino a metà degli anni 70, era molto vicino, eravamo molto vicini, io ricordo che fu molto felice, molto contento quando su un numero di Prova Radicale, che era quello, non era la Prova, era Prova Radicale, quello di Mario Signorino per intendere, sì, era molto sì. Bello, mi pare che lì io scrissi qualcosa che ricordava Zanetti, dicendo, in un momento in cui Zanetti era spaventatissimo, stava per essere, lo linciavano perché era stato a 20 anni
1: Repubblica.
0: Con la Repubblica di Salò, sottotenente delle Brigate, non so che cosa. E allora in quella occasione io feci due cose. Raccontai delle censure abituali, proprie della Scuola Espresso, perché ero andato come inviato a Parigi per il primo Mitterrand e altre cose, e le raccontai, fu il racconto di una rottura che poi divenne definitiva. Lui era all'Espresso, ma mi ricordo che gli esclamò dinanzi a questo è giornalismo. Vabbè, subito dopo mi ricordo che mi chiamò perché avevo scritto questa difesa di Livio Zanetti dicendo che io sentivo di poter augurare, dovevamo essere il 72, una cosa del genere, non era facile, sentivo di poter augurare a Livio Zanetti di essere sul piano della generosità civile pari sicuramente a quanto ero stato ventenne quando aveva scelto la parte perdente e sbagliata, no, ma gli auguravo quello, ed era augurio che poi altrettanto pubblicamente ho ritenuto disatteso e che non era andato. Allora Sergio su queste cose sembrava d'accordissimo, dopodiché credo invece che per 15 anni mi abbia trattato da mezzo busto, insomma dall'equivalente di mezzo busto, con accanimento, anche se poi in fondo diciamo era più adesso sento, non lo sapevo, dei suoi legami, le sue amicizie, no, di questi 15 anni, Benetton da una parte mi pare e di nuovo Zanetti eccetera, beh, erano altre. Io ricordo un ricordo tenero, un ricordo molto dolce, anch'io appunto lo trovavo un artista vero e proprio dello scrivere, non solo del giornalismo, e non posso millantare nulla di diverso.
1: Certo, bene, allora manca un minuto alla mezzanotte, a questo punto possiamo preparare, può cominciare ad avanzare la rassegna stampa dei giornali di domani, e poi però restate in ascolto perché stasera
0: sì.
1: Pannella resta in studio per le vostre telefonate.
0: Potrei farti una preghiera, Massimo?
1: No, preghiere mai.
0: Posso
1: laicamente,
0: eccezionalmente, accetta la preghiera.
1: Sì.
0: domani mattina ci tengo molto alla rassegna stampa che sia la più fresca
1: sì,
0: possibile.
1: Ma a questo punto è assolutamente indifferente, no, io resti
0: scusami,
1: qui o vado
0: no,
1: a casa. Tanto...
0: siccome è qualcosa a cui sono molto sensibile, perché poi credo il fatto che tu sia sempre qui quando io ci sono, eccetera. Però vorrei pregarti adesso per il filo diretto, proprio per l'egoismo.
1: Prometto che mi levo di mezzo
0: della
1: non so
0: rassegna
1: dove vado.
0: Stampa, no, appunto, ecco. Tra l'altro, se non ci sono altri redattori, o se non ci fossero, come sarebbe normale,
1: non
0: è la prima volta che con Stefano in regia.
1: No, guarda, c'è De Angelis che è assolutamente contento, lo vedo dall'altra parte del vetro. Che
0: in fondo l'abbiamo fatto tante volte.
1: No, non ha problemi a restare. Io naturalmente poi.
0: Allora, ti ringrazio.
1: Mi gestisco la serata come meglio credo.
0: Ti ringrazio di aver accolto la preghiera.
1: Ma certo, per carità. Bene, allora restate in ascolto però. Adesso fra poco De Angelis in studio per i titoli dei giornali di domani. Anzi, oramai a questo punto il minuto è passato, quindi di oggi. Grazie a chi ha ascoltato finora.
2: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella che abbiamo riascoltato insieme questa sera. Questa volta si trattava di un'intervista del 29 luglio del 2001, come sempre moltissimi gli argomenti, la riflessione sul G8 di Genova che si era concluso qualche giorno prima, ma come sempre poi le responsabilità, il ruolo del governo guidato da Silvio Berlusconi, quello dell'opposizione. E poi l'interpretazione di quelli che furono i movimenti importanti della trasformazione dell'assetto del capitalismo cosiddetto neocapitalismo italiano di quel periodo. Questi alcuni degli argomenti di cui avete ascoltato anche questa sera, ma ci fermiamo anche per questa volta con questo programma realizzato con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: Mezzanotte e 4 minuti, questa è Radio Radicale, ben trovati alla rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicolo oggi lunedì 27 luglio del 2026, diversi temi in primo piano, però diciamo così che la fa da padrona il tema dell'attentato a Berlino, un tema che attraversa quasi tutte le prime pagine. Quello al Pride, un 21enne di origine libanese già noto come simpatizzante dello Stato Islamico, si è lanciato, come sapete, con un furgone sulla folla del corteo. Un morto, 29 feriti, la polizia lo ha ucciso ieri sera dopo ore di caccia all'uomo, Il Giorno lo mette in prima pagina, La Verità e Il Giornale pure, anche Libero apre su questo. Il Secolo XIX scrive che l'attentatore era già stato individuato come pericoloso e che avrebbe dovuto seguire un percorso di deradicalizzazione. Domani lo definisce il fantasma dell'ISIS che torna a far paura. Allora, vediamo i titoli. Come dicevamo, Il Giorno, Berlino torna all'incubo ISIS, la polizia uccide il killer, il presunto terrorista è un 21enne di origine libanese, era nascosto dal padre, sparatoria con gli agenti, sabato aveva travolto col furgone i partecipanti di un Pride, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Questo dunque sulla prima del Giorno. Vediamo la prima della Verità, come dicevamo. Allora, titola così oggi il quotidiano di Maurizio Belpietro, islamisti e no-tav, il conto della sinistra, due estremismi diversi con qualcosa in comune, Val di Susa shock, 143 agenti contusi, la leader del PD tace, a Berlino un musulmano piomba in auto sul Gay Pride, un morto e 29 feriti, cadono le illusioni progressiste, movimentismo e immigrazionismo hanno fallito. Quando il sangue sarà stato lavato via e le lacrime asciugate, le ferite rimarginate, scrive Francesco Borgonovo, quelle che possono rimarginarsi. Per altre purtroppo non c'è cura, allora sarà il momento di soppesare le responsabilità e a quel punto qualche ragionamento ruvido toccherà farlo, pur rispettando il dolore di tutti. Perché quanto abbiamo visto nelle ultime ore non è frutto del caso, non è l'inevitabile prodotto della storia, ma è il risultato dell'applicazione di una visione del mondo, il frutto di politiche sconsiderate e di intrecci malsani portati avanti. Questo dunque islamisti e Nottavi il conto della sinistra, poi in centropagina in galera a 19 anni per terrorismo, era libero, ucciso dopo ore di caccia. Questo sulla morte di Abdul Ballut, che avrebbe diretto il SUV sulla folla del Pride a Berlino sabato notte, ucciso dalla polizia. Vediamo ancora, come dicevamo, la prima pagina del Giornale sullo stesso tema. Allora, il Giornale, che oggi titola così, vediamo se riusciamo ad aprire la pagina. No, ci riproviamo tra qualche istante, andiamo sul secolo XIX, che porta lo stesso tema. Allora, Pride Berlino, ucciso l'attentatore, era un simpatizzante dell'ISIS, già individuato come pericoloso, avrebbe dovuto seguire un percorso di deradicalizzazione. Torna allo spettro dell'ISIS in Germania, il giorno dopo l'attentato al Pride di Berlino, la polizia ha ucciso il 21enne Abdul Ballut, sospetto responsabile dell'attacco di sabato sera. E poi, in taglio alto, gli scontri in Ottav. Gli diamo un'occhiata tra qualche istante a quest'altro tema. Vediamo se riusciamo, eccolo, il Giornale, come dicevamo, la jihad uccide gli amici LGBT, questo è un titolo che è un commento, odio islamista al Gay Pride di Berlino, l'attentato a matrice fondamentalista, Abdul già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia, cortocircuito a sinistra, gli arcobaleno Propal stanno con chi li stermina. Fallimento, il killer era già noto, la soluzione tedesca ha soltanto dei corsi di deradicalizzazione. I casi in Germania, quella scia di sangue spiega il boom di AfD, e poi anarchici e ISIS, due bagni di realtà per i progressisti. Questo dunque sulla prima del Giornale, e c'è Tommaso Cerno che firma l'editoriale, la sindrome di chi difende i suoi carnefici. Cerno che scrive: la morte al Pride nel nome di Allah, per mano di chi oggi la sinistra fa sfilare come vittima e non come carnefice della democrazia liberale. Piove fango su quel residuo di buonsenso che l'Occidente ha barattato con l'ideologia da salotto. Guardate le piazze d'Europa, manifestazioni per la Costituzione e i diritti trasformate in succursali di movimenti che nei loro paesi usano l'arcobaleno e il femminismo come bersaglio e il cappio come legge. Che capolavoro di ipocrisia. La sinistra, dopo 30 anni di tentativi di diventare liberale, è oggi ostaggio di un'anarchia che scambia teocrazia per resistenza e segregazione per folklore. Ed è solo l'inizio. Ci voleva il gesto di un giovane, Abdul, 21 anni, che, come a Modena, si schianta con un furgone contro la libertà, contro il simbolo di una libertà di plastica, per ricordarci che il nemico non è l'avversario politico interno, ma il totalitarismo che preme ai confini dell'Occidente in crisi. Mentre in certe piazze le donne vengono recintate durante la preghiera, sotto lo sguardo complice di chi chiama integrazione l'accettazione dell'incompatibile, l'antagonismo si sposa col radicalismo medio orientale in un abbraccio pericoloso. L'Italia che ci aspetta è questo teatro dell'assurdo, la Germania è un trailer, dal sogno dell'inclusione a tutti i costi si scivola nell'occupazione degli spazi di libertà. Non sappiamo quanto servirà per svegliare gli illusi, noi però non staremo zitti. Il silenzio è il burka del XXI secolo, la censura morale di chi teme la verità. Se piove staremo sotto l'acqua, la libertà non è un'ideologia, è un confine invalicabile. Questo dunque la sindrome di chi difende i suoi carnefici, Tommaso Cerno. Allora, dicevamo, domani anche titola con questo tema, su questo argomento, la prima pagina del quotidiano progressista, anche qui vediamo se riusciamo a recuperarlo. Allora, il Domani titola, eccolo, meno tasse, questo in alto, però troviamo: attentato a Berlino, il fantasma dell'ISIS torna a far paura, furgone contro il Pride, una vittima. Vediamo che cosa scrive Francesca De Benedetti. La Germania e l'Europa tutta tornano a fare i conti con la minaccia islamista. Sabato sera, intorno alle 22, un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten di Berlino ed è piombato sulla folla che stava festeggiando il Pride, investendo diverse persone. Il bilancio è di una donna morta e 29 feriti. Il sospettato, Abdul Ballut, 21 anni, è stato ucciso ieri sera dopo una giornata in fuga. Secondo fonti investigative e di intelligence, Ballut era stato classificato come minaccia islamista da novembre del 2025. quando la polizia lo aveva arrestato all'aeroporto di Berlino. Lui aveva trascorso 3 mesi in custodia in Libano ed era stato poi estradato alle autorità tedesche. In precedenza aveva anche tentato di unirsi all'ISIS in Siria. Un'occasione ghiotta per l'estrema destra di AfD in ascesa per rilanciare la propaganda contro la minaccia islamista. Vogliono solo dividerci, ha affermato il cancelliere Friedrich Merz. Non fatevi intimidire, nonostante le divergenze politiche, difenderemo le nostre libertà. Questo attentato a Berlino. Allora, lasciamo da parte la prima pagina del Domani. L'altro grande tema della giornata, e accantoniamo un attimo la questione di Berlino, l'altro grande tema della giornata è la Val di Susa. Sabato la marcia Ottave, come sapete, partita da Venò, che si è trasformata in assalto ai cantieri della Torino-Lione, in particolare a Chiomonte. Bilancio pesante, oltre 120 agenti feriti secondo alcuni giornali, 143 secondo altri, 1 milione di euro di danni, 436 persone identificate dalla polizia, molte straniere, tra Francia, Germania e Belgio. Il Fatto Quotidiano guarda la vicenda da un altro angolo e parla di sprechi e di un tunnel che, scrive, non esiste ancora. E gli altri giornali, Libero, il giornale La Verità, il Secolo XIX, raccontano piuttosto la violenza degli scontri e la matrice della protesta. Vediamo il Fatto Quotidiano. Allora, TAV, sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste. Val di Susa, galleria di base italiana inesistente, lavori a rilento e costi esplosi. Ci sono delle fotografie con gli scontri. Della Cioppa, ex questore, dice: il fermo preventivo del DL Sicurezza già fallito, ordine pubblico usato per i voti. Intanto i lavori vanno a rilento, addio scadenza 2033, l'Unione Europea più fondi privati. Questo dunque sul Fatto Quotidiano. C'è da segnalare, e ne vale la pena, in taglio alto sul Fatto Quotidiano, un titolo sulle carceri fuori controllo. Nordio Nega dice: ma quello di Viterbo colleziona. In 11 giorni un omicidio, un suicidio, uno scontro fra gruppi etnici e un incendio. Tutto bene. Questo dunque sulla prima del Fatto Quotidiano. Adesso andiamo sugli altri giornali che parlano del tema TAP. Partiamo dalla prima di Libero. Vediamo. Violenza no TAV, oltre 120 agenti feriti, questo scrive Libero. Poi c'è l'editoriale di Alessandro Sallusti che si occupa di Islam e dell'odio che ha la matrice radicale dell'Islam contro l'Occidente, contro le sue libertà. La chiave di lettura sostanzialmente molto simile a quella di Tommaso Cerno sulla prima pagina di Libero e del giornale. Torniamo appunto sul giornale, perché anche qui si parla molto di TAV, e vediamo com'è la situazione. Centro pagina, le due facce delle versioni. No TAV, 1 milione di danni, guerriglia in nome di Fakir, l'agguato al cantiere del blocco, antagonista internazionale ideato dopo il caso di Bologna, 130 agenti feriti, utilizzati perfino i mortai. Telt, la società italo-francese, tunnel, Euralpin, Lyon, Turin, che sta realizzando la linea alta velocità, parla di almeno 1 milione di euro di danni nel solo cantiere di Chiomonte, ma quelli presi d'assalto sono stati 3 e servirà del tempo perché possano tornare operativi. Poi, questo come dicevamo sulla prima pagina del giornale, poi c'è da segnalare La Verità, sempre su questo tema, La Verità di Maurizio Belpietro, ci torniamo, che scrive questo: la scorta al lepore, allora anche ai poliziotti, mai visto il primo cittadino, qui si parla di Bologna però, anche se c'è anche la questione di, c'è anche la questione della TAV. Sotto pressione per le offese online, lepore, il sindacato dei carabinieri chiede le tutele per le forze dell'ordine sottoposte alla stessa gogna. Pilastro e Ampi insultano ancora le divise. Nuovo presidio per Fakir al Pilastro Bologna, 2000 persone hanno sfilato attaccando la polizia, divise uniche straniere, eppure il sindaco Lepore, il quale messo sotto scorta per messaggi d'odio, ha subito un attacco dal sindacato dei carabinieri, anche ai poliziotti serve la scorta. Ampi shock, accusa gli agenti. Domicidio, questo sulla prima della verità. Poi dicevamo da segnalare anche la prima pagina. La verità, abbiamo detto, è il secolo XIX, però andiamo un po' più velocemente perché appunto abbiamo introdotto il tema di Bologna, che come vedete non si è chiusa. Il sindaco Lepore ha ricevuto dunque la scorta dopo le minacce di morte legate alla morte di Fakir. Il secolo d'Italia, lo abbiamo visto, l'ho raccontato come un paradosso. E domani e la verità sono tornati sulla stessa storia con toni opposti. Allora abbiamo visto la verità, vediamo adesso il quotidiano Domani come accoglie questa storia di Bologna. Europa e guerra, il confronto ineludibile tra Premier e Berlusconi, questo è il titolo editoriale di Lorenzo Castellani sul ruolo di Forza Italia. E poi c'è un passaggio però che abbiamo già visto prima rispetto a quanto è accaduto a Bologna. Vediamo se c'è il tempo ancora per segnalare qualche altro tema. Sicuramente sul fronte del governo, visto che stiamo sulla prima pagina del Domani, ma siamo in conclusione, vi possiamo segnalare che il quotidiano apre sulla manovra, meno tasse, pensioni di benzina, la difficoltà di tenere insieme tutte le promesse. Dunque si cercano dei fondi per il decreto sul caro benzina, di cui sentiamo parlare da giorni, mentre si prepara la prossima legge di bilancio. Sul Libero troviamo un'intervista a Tajani sul piano per abbassare le tasse, la Gazzetta del Mezzogiorno apre proprio sul caro carburanti con il governo al lavoro sul decreto antiaccise. Da segnalare in conclusione proprio sul Foglio l'apertura ai soldi di Trump, al modo in cui il suo secondo mandato ha moltiplicato i suoi guadagni personali, e a un reportage sull'Ucraina. Il secolo XIX segnala che mancherebbero i missili Patriot dietro la decisione americana di sospendere gli attacchi all'Iran e tornare al negoziato, e il Fatto Quotidiano racconta di raid dell'IDF, l'esercito israeliano, in Libano, in Cisgiordania, e di coloni israeliani che incendiano moschee. C'è il tema poi delle strade che brucia, il Giorno che apre sugli incendi a Peschici, sul Gargano con turisti evacuati via mare. E queste sostanzialmente sono le notizie che troverete sui giornali di oggi. Abbiamo dato un'occhiata alle prime pagine di questo lunedì 27 luglio del 2026. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori.
4: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale e della nostra programmazione notturna che, come ogni domenica, sarà in gran parte dedicata all'ascolto della conversazione settimanale tra Massimo Bordin e Marco Pannella, lo storico appuntamento che per tanti anni ha animato la programmazione domenicale di Radio Radicale e che continua a farlo grazie al contributo di Michele Lembo, che ogni settimana recupera una puntata della conversazione tra Bordin e Pannella e la ripropone proprio in questi spazi. Lo faremo in apertura e chiusura di programmazione notturna. Nel mezzo ascolteremo l'Eco Agenda di Teleambiente per Radio Radicale, la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo e un podcast curato da Francesco De Leo dal titolo Dalla cooperazione regionale alla riunificazione dell'Europa, la storia dell'iniziativa centro europea. Domani mattina alle 6 fai notizia, poi le prime pagine dei quotidiani, quelle che abbiamo appena ascoltato, lette da Enrico Salvatori. Alle 6.45 una sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, andata in onda nel pomeriggio di oggi. Alle 7 la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi. Alle 7.10 torneremo in diretta con l'agenda della settimana a cura di Roberta Iannuzzi. Alle 7.35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, che questa settimana, da domani sino a venerdì, sarà a cura di Michele Lembo. Questa è la programmazione della nostra emittente per le prossime ore, programmazione però che, come sempre, apriamo con la conversazione settimanale tra Massimo Bordin e Marco Pannella.
1: La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che riascolteremo insieme questa sera, è una registrazione del 29 luglio del 2001 e ci colleghiamo a un anniversario che si è ricordato in questi giorni, 25 anni dal G8 di Genova, per proporvi questa registrazione che però, come sempre, contiene anche moltissimi altri argomenti, ma in apertura sentirete una importante riflessione, approfondimento dal punto di vista di Marco Pannella, ma anche poi le riflessioni di Massimo Bordin, che era stato a Genova proprio con le sue corrispondenze, che potete riascoltare dall'archivio di Radio Radicale. Aveva raccontato quello che era successo insieme a Roberto Spagnoli. Ecco, questa intervista di questa settimana, nella parte iniziale, presenta una riflessione, un ragionamento anche alla luce dei primi approfondimenti che c'erano stati in quella settimana, e sentirete anche l'inizio di un ragionamento che poi proseguirà nelle settimane successive da parte del leader radicale, evidenziando la profonda differenza tra non violenza e disobbedienza. Tra l'altro, poi Marco Pannella richiese spesso in quelle settimane un confronto con Fausto Bertinotti, che era stato tra i protagonisti invece di queste idee che circolavano in quel periodo, un confronto che poi ci fu a Radio Radicale, ma molto molto più tardi. Questo è il primo tema. Sentirete tra l'altro anche le riflessioni sull'ordine pubblico alla luce anche dell'esperienza radicale dei due decenni precedenti, il comportamento dei manifestanti, la indeterminatezza politica da una parte e anche le responsabilità, la gestione dell'ordine pubblico da parte del governo di Silvio Berlusconi, insediato da poco. Tra l'altro, in un passaggio Marco Pannella afferma come ai tempi di Giorgiana Masi vi è chi ha sperato di avere la sera 20 morti, e questa è una riflessione che ci dà conto anche di uno degli aspetti della lettura della realtà italiana, non solo quella lontanissima, nella appunto interpretazione di Marco Pannella. Il problema è anche, spiega più avanti, quello di una sinistra che gioca in questo contesto, ad armi pari con l'altra articolazione di quello del leader radicale, sempre chiamato il monopartitismo imperfetto, e sentirete anche un'ampia riflessione su questa questione. Altri temi che però appunto trovate, quello che andava strutturandosi in quel momento, che appunto viene definito nell'intervista il neocapitalismo italiano, le acquisizioni di Pirelli, Benetton, Olivetti e questi appunto cosiddetti campioni nazionali in quello scenario in cui si parlava di globalizzazione, sentirete appunto le riflessioni su queste questioni, sulle contraddizioni già allora su queste questioni, i punti di vista e le interpretazioni su questi grandi movimenti, il mancato spirito liberale da parte di Confindustria nel prefigurare questi profondi cambiamenti. In chiusura poi un passaggio sulle iniziative radicali, in particolare quella di Luca Coscioni, che di lì a poco poi appunto partecipò a un'iniziativa per la libertà di vita, il diritto alla vita, così la preannuncia il leader radicale in questa intervista. Ma come sempre vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa volta torniamo al 29 di luglio del 2001. Buon ascolto.
2: Buonasera, eccoci in diretta di nuovo da Radio Radicale e siamo, come tutte le domeniche, in diretta con Marco Pannella, che salutiamo. Buonasera.
3: Buonasera.
2: Allora, beh, gli argomenti sono direi obbligati. Si tratta di riprendere il discorso su Genova dopo che ci sono stati dei dibattiti parlamentari. Il dibattito è peraltro molto cresciuto sulla stampa, ci sono stati editoriali, cronache, la questione è ancora in progress per molti versi. Tu ieri hai duramente attaccato una sortita del capogruppo dei DS, Luciano Violante, che proponeva la mobilitazione di piazza in cambio di una commissione di indagine, per di più breve e senza i poteri delle commissioni di indagini bicamerali. Cominciamo da qui?
3: Volentieri. Beh, allora intanto c'è da precisare qualcosa che è facilmente riscontrabile da tutti. La dichiarazione di Violante è stata sull'ANSA e altra, con un titolo comune alle agenzie, ultimatum di Violante. La dichiarazione di Violante era o ci danno la commissione d'indagine, eccetera, o altrimenti ci rivolgeremo al paese. Punto e basta. Su questa io sono intervenuto e ho detto le cose che le agenzie hanno, per una volta, sarà stato il sabato, cioè, no, diciamo, per una volta hanno dato celermente. E devo dire, l'ha dato l'ANSA, la DN Cronos, la BBiscom, mi pare l'AGI al solito forse non l'ha data. Piuttosto dura. Dopo un'ora e mezza, tant'è vero io non me ne sono accorto se non ai telegiornali quando hanno fatto parlare Violante d'urgenza, invece il Violante, che si sforzava di essere sorridente, quindi era lividamente sorridente, ha detto: ah no, noi vogliamo la commissione di inchiesta, no, alle feste dell'unità raccoglieremo le firme e non so che cos'altro, eccetera. Cioè una correzione di tiro immediata, perché probabilmente una serie di persone sennate lo hanno immediatamente, dico il suo ambiente, gli hanno spiegato dove correggere il tiro e l'ha corretta. Di tutto questo resta un solo segnale. Credo che nemmeno per sbaglio, nemmeno, dico, Libero, l'Opinione, per via di orari probabilmente, non hanno nemmeno fatto una menzione. Personalmente mi ritengo soddisfatto, perché diciamo, ho rintuzzato almeno a livello delle dichiarazioni di questo personaggio che ritengo abbastanza mefitico per la sinistra e direi quindi per la democrazia in Italia, nel senso che però anche potete dire lo stesso per altre persone di fronte opposto.
2: Sì, sembrava un po' una cosa tipo luglio 60, insomma, stiamo celebrando il 40. Dopo 41 anni, insomma.
3: Poi mi hanno dettato un po' dica. Genova, Tambroni, eccetera.
2: Appunto, Genova, ecco.
3: Tambroni, il quale era poi il Presidente del Consiglio del primo Presidente della Repubblica della sinistra, Gronchi, eletto appunto, quindi siamo sempre là, insomma.
2: Vabbè, la questione di Violante è indicativa però di un'oscillazione dei DS davvero preoccupante. La sinistra è... queste giornate di Genova, il dibattito parlamentare, ecco, questo ti proporrei come tema.
3: Quello che mi pare preoccupante è che l'oscillazione ci sia stata fortissima, tutta interna ad un perimetro di assenza, di consapevolezza liberale, libertaria, democratica, di alternativa a quello che viene quasi unanimemente da loro denunciato comunque come una destra pericolosa. Chi dice cilena, non importa. Anche i Sennati, anche i Liberal, non parliamo dei rutelliani, che adesso devono fare. Rutelli, da questo punto di vista, credo di rafforzarsi cercando di scavalcare a volte in durezza alcuni dei DS, insomma. No?
2: L'abbiamo trasmesso.
3: Sì, sì, l'ho sentito, l'ho sentito, l'ho sentito, sì. Devo dire che in fondo può darsi sito poco, forse potrà essere premiato per il suo esprit geometrie, ma non certo per l'esprit de finesse, insomma. Mi pare che le cose di Francesco sono noiose per il momento, poi vediamo che cosa portano. Ma ti dicevo, il guaio è che le oscillazioni sono state fortissime, ma non ho sentito, ecco, diciamo il pendolo dell'oscillazione, non mi pare essere entrato nel perimetro di una opposizione democratica, liberale, moderna, che cogliesse l'essenza, il potenziale elemento di crisi di questo centro-sinistra, e che è un potenziale di crisi liberale, mica un potenziale di crisi democratico, come lo dicono loro, democraticista. Vorrei sottolineare, per esempio, che i giornali di oggi, quasi tutti i telegiornali, stanno insistendo su una cosa. Se la sinistra rinuncia alla mozione di sfiducia, che sarebbe un rituale da ridere, no? Perché grosso modo pigliano, vanno lì e sono battuti, eccetera, allora loro consentono alla commissione di inchiesta. Ma non ho capito, ci sono gli estremi per la commissione di inchiesta e lo fai indipendentemente da, o sbaglio? Come governo lo fai. Non ci sono e non li concedi per ottenere la... cioè è l'inciucismo del quale, diciamo, Giuliano Ferrari, il Foglio, rappresenta il punto più elegante e più intelligente ma costante, e che poi è quello che produce necessariamente l'assenza di forza, di cultura e di politica e di chiarezza liberale del centrodestra quanto del centrodestra, o diciamo meglio della destra quanto della sinistra. Per me questo è quanto è emerso. E su questo adesso, almeno qui, è bene parlare. Ho sentito anche qui, pur avendo detto le cose che ho detto e che restano, una riserva, anch'io, essendo senza potere, cioè nei confronti del governo del paese nel momento in cui c'era il G8 e c'erano queste cose. Ho accennato chiaramente alle mie critiche e alla mia riserva, ma devo dire che tutta questa vicenda dimostra che questo governo non ha in sé nessuna forza di interpretazione di quel che è stato di diritto e polemica e esigenze liberali. Perché? Ma perché questo destra ha nessuna capacità di risposta alle posizioni politiche di D'Alema da una parte, perfino quelle di D'Alema, e a quelle di Bertinotti, che hanno una loro logica, tant'è vero servono benissimo per mobilitare anche sul fronte italiano quello che sul fronte internazionale sta tornando a mobilitarsi. Nel periodo preparatorio questa destra ha scambiato l'essere liberale, tollerante, doveroso per un governo, ha confuso questo con l'essere connivente o incapace. Il governo è stato incapace. Le intenzioni del ministro degli esteri erano ottime, perché in fondo è indubbio che di suo Renato Ruggero, da quando era rappresentante del Coreper a Bruxelles, è stato molto sensibile ai problemi, per esempio ACP, CE, Africa, Caraibi, Pacifico e Comunità Europea. nel momento dei commissari, a Natale, alcuni commissari italiani che avevano proprio il problema, diciamo, avevano gli incarichi relativi al terzo mondo e ai rapporti col terzo mondo. Quindi benissimo, lui ha approfittato, diciamo, anche di questa congiuntura per tentare quell'operazione per la quale per la prima volta nel G8 sono state invitate. Quello che subito la sinistra si è affrettata a qualificare come comparse, no? Ma dei rappresentanti di stati come il Mali e il Senegal, che non sono affatto i peggiori dell'Africa, come notoriamente tutti sanno, e hanno cercato di accelerare una apertura, un allargamento del fronte di riflessione a partire dai G8. Ma contemporaneamente si trattava con le tute bianche, si trattava eccetera, e questi quotidianamente, mentre trattavano, insultavano il governo, insultavano i G8, dicendo che era una cosa di abusivi, illegittimi, dei signori e via dicendo, tutte cose che non hanno nessuna importanza, non stanno né in cielo né in terra, che si intendeva dare l'affronto alla popolazione di Genova, questo diceva Bertinotti, perché potevano riunirsi su una nave, ma non riunirsi dove ci sono le chiese e le testimonianze di un ricco passaggio, era un'offesa a... Ecco, tutto questo. Allora io intanto comincio a contestare il governo italiano.

0: anche
1: prima che parlassi di tornare a Messina.
0: Sì, stavo ho detto, voglio anche qui, anche su questo tema, anche su questa cosa, io che ho detto che Giorgiana Masi non c'entrava un cazzo, che era un affronto e via dicendo, ho citato io l'episodio di Giorgiana Masi per ricordare e concludere il mio ragionamento come l'unica cosa in comune che c'era con allora, è che allora da una parte o dall'altra, adesso da una parte o dall'altra, sicuramente vi era chi contava che la sera ci fossero 20 morti e non uno.
1: Sì, sì, no, ma infatti il parallelo con Giorgiana Masi è una delle cose più brutte che sono state fatte.
0: Più vergognose.
1: Sì, sì, davvero. E fra l'altro magari se a questa
0: anzi noi quindi diciamo reso, Giorgiana non Giorgina
1: appunto
0: no?
1: Se venisse ecco, reso appunto, sì, almeno l'onore ecco, di nome ricordare nome, il nome giusto sarebbe meglio sì. Ma si sa, all'epoca faceva il sindacalista, forse non era molto, e stava nel PC, cioè quel partito che vietò che la manifestazione del primo maggio,
0: no, e che in quel momento era schierato con Cossiga contro di noi, esatto, a fondo,
1: sì, esatto. Ma lui forse era all'opposizione, io non me lo ricordo.
0: Sì, non lo so, il partito, il PC con Ingrao e via dicendo,
1: come
0: su
1: noi,
0: quella cosa si schierarono con Cossiga a fondo e sì, contro di noi.
1: Sì, però, vedi, c'è, poi torniamo su Violante, perché è forse figura emblematica, poi ti chiedo perché, figura emblematica di un guaio serio. Ma prima però volevo chiederti un'altra cosa. C'è stato un intervento di Adriano Sofri sul Foglio,
0: sì,
1: nel quale in sostanza veniva criticato il fatto che da Radio Radicale non si siano difesi i diritti. Ora, se da un lato io resto del parere, no del parere, quello che ho visto, se devo dire che le cariche erano più pesanti di quelle che sono state fatte nei confronti dei manifestanti contro Haider a Roma o nei confronti dei disoccupati e dei napoletani a Napoli, dico che non è vero. Erano più pesanti quelle cariche quando i ministri erano del centro-sinistra che quelle che sono state fatte a Genova. Se dobbiamo parlare però invece della vicenda della scuola, beh, lì ecco forse, però noi non abbiamo molto da dire perché quella cosa l'abbiamo denunciata da subito, mi pare, no? Anche tu, o no?
0: Ma io ho detto di più, lo devo alla mia tra virgolette intelligenza, nel senso voglio dire che l'esperienza consente a volte di avere maggiore intelligenza delle situazioni. Io ho subito detto, subito, tu me l'hai ricordato, ho subito detto io che davo per scontato che vi erano dei fatti gravi e gravissimi che si erano verificati anche da parte della polizia, cioè anche se non ne avessi avuto la notizia della scuola, che potevo averla o no addirittura, no? Io ritenevo che quella situazione aveva sicurissimamente, no, determinato da parte della polizia in un caso o nell'altro, delle cose che dovevano essere non solo accertate, devo dire appunto colpite e punite e pubblicizzate. Quindi questo è. E c'è un fatto, è vero, è che io d'altra parte sapevo in quel momento che non esisteva nessuna possibilità che queste cose non accadessero, cioè che non accadesse l'accertamento, il concorso degli accertamenti dei fatti. Avevamo 20 registri che erano andati per conto loro, avevamo saputo.
1: Non me ne fiderei molto.
0: No, ma io dico, non lo so, dico, a me mi si era detto che normalmente, diciamo, i registri per il momento...
1: A quell'ora sono al ristorante, in genere.
0: Sì, ma no, ma voglio dire, io dicevo in quel momento, dico, oltre, più c'erano le televisioni di tutto il mondo, tutte quelle italiane, e di conseguenza di lì non si scappa. In più sapevo che la mobilitazione dei giuristi democratici, avvocati democratici, tutti, sicuramente era stata fatta, no? E perché era fisiologico a un tentativo politico che era in corso. Quindi c'erano tutti i giornali, eccetera. Allora, questa, ecco.

0: apparire un tantino, forse, che sono io presuntuoso, fiero. Non ho sentito nessuna fretta, sono le urgenze e le frette, di essere presente a testimonianza che c'era un radicale, anche il Pannella, che se ci sono eccessi della polizia vuole colpirli. Proprio niente, su questo mi rifiuto di concedere, no, come dire, all'emotività queste soddisfazioni un po' menzogniere. Ero preoccupato di altro e ho cominciato a dirlo. Il governo non aveva assicurato una preparazione, come dire, politica e di interlocuzione che potesse garantire Genova, i partecipanti, le forze di polizia al massimo del garantibile, ma al minimo. Non, mi pare che il 23, l'ho rivisto adesso, il 22, io qui in radio ho dichiarato con un comunicato che il governo era responsabile di avere riconosciuto dignità di interlocutori seri, responsabili e democratici ai rappresentanti delle tute bianche e dintorni. È una dichiarazione e questo continuo a ritenerlo, se io fossi in Parlamento, interrogazioni le farei anche su tutto questo.
1: Cosa avrebbe dovuto fare il governo?
0: Scusami?
1: Cosa avrebbe dovuto fare il governo allora?
0: Il governo avrebbe dovuto sicuramente cercare tutte le garanzie a favore dei manifestanti da tutte le parti. Un governo, deve scegliere un, interlocutore, un organizzatore che non dimostri in modo patente, quotidiano e contemporaneo la sua malafede nella trattativa. Ma loro, con il complesso, la paura di parere fascisti, no? A un certo punto si lasciavano sputare in faccia pubblicamente, entreremo nella zona rossa, e qui nessuno ha sottolineato quello che Giuliano Amato ha però voluto ricordare, e che in queste trattative, diciamo Berlusconi-Bertinotti e non so chi, è scomparsa quella zona gialla che i governi precedenti avevano ritenuto essenziale avere come zona garantita già, cioè per non avere subito una prima linea. Anche su questo non ho sentito nessun intervento parlamentare di destra, di sinistra, niente. Questa affermazione è stata fatta cadere. Tutto questo in un contesto però che un documento che Giovanna Salis ha inserito nel forum, per esempio, racconta, non so in quale sito.
2: Il militante greco,
0: Sì,
2: Ale
0: no,
2: Cossi.
0: sì, non so in quale sito appunto, eccetera, perché lei ha riferito e ha
2: In quale
0: messo
2: thread? Il sito è sempre quello dei forum radicali.
0: No,
2: No.
0: Ale Cossi era intervenuto in un altro
2: Vabbè.
0: sito, no, no, quello che dico, nel quale c'è anarchico, diciamo, di tendenza. Da quello Giovanna Salis, no, ha tratto questo intervento in un dibattito interno, ma pubblico, voglio dire, e l'ha portata a nostra conoscenza nel thread, appunto, che ho detto. Ed è questo anarchico che firma Ale Cos e che ha detto delle cose che, vabbè, io non voglio nuocerli, ma insomma, in fondo sono le cose che per un altro verso dico anch'io, assolutamente. Lui fa delle accuse precise, ma è anche un racconto perché è un anarchico che è andato. Dice quando era a Brignole, quando era in un altro posto e quelle cose che sono accadute. Quindi, questo. Per un altro verso, le cose che un po' a pianto greco successivo di Coccodrillo, dice però benissimo Mauro Valpiana, su un altro appunto sito di radicali, nei quali a posteriori denuncia la gestione come irresponsabile, non pacifista, non pacifica e di inganno appunto di coloro che erano convocati e delle piattaforme che venivano proclamate. Allora, su questo appunto io ritengo che vada però riportato un dibattito che rischia di essere qualunquista, ma su questo intendo andare in fondo. Perché? Perché beh, quando per 30 anni si secernono alcune cose, al limite pagandole con qualche solitudine, e queste costituiscono poi l'essenziale di una storia che viene riconosciuta come una storia che ha saputo leggere molto spesso gli eventi. C'era appunto degli anni nei quali si era, le manifestazioni a Roma erano fra il 68 e il 77, diciamo, erano costanti a Roma, e per col 64 andare da via Aurelia per poi andare fino alla Tiburtina, il quartiere era che il quartiere del boom edilizio di Roma, no? Dove lavoravano tutti quanti gli edili, abitavano poi nella linea Tiburtino Terzo, Pietralata, eccetera, e questi impiegavano ogni volta 3 o 4 ore per rientrare. Perché? Perché c'erano le grandi manifestazioni, e ponevamo il problema dicendo che noi, non perché piccolo borghesi, stronzi di merda, eccetera, e non perché isolati, noi quando intendevamo manifestare lo facevamo in fila indiana, lo facevamo sui marciapiedi rispettando i fari. L'abbiamo fatto anche delle marce di 300 chilometri di questo tipo, marce nelle quali poi alla fine veniva il capitano Margherito, che comandava la seconda cella, l'ordine di ammazzarci se era necessario, perché si era molto pericolosi con queste manifestazioni di 100-150 persone che andavano in fila indiano con i loro cartelli. Ebbene, perché questo? C'erano allora gli edili, c'erano allora i poveracci che lavoravano. Ma insomma, io ritengo che in tutta questa storia c'è anche il problema del diritto di coloro di cui nessuno ha parlato, i genovesi, gli abitanti. Se avessero mantenuto la grande manifestazione dei 500.000, del milione e mezzo di giovani per il Papa l'anno scorso, diciamo nel centro di Roma, avrei gridato come uno spennato di per sé. Trovarono infatti un'altra soluzione, che non era fatta di mancanza di rispetto del diritto di costoro. Di coloro che invece, ecco, qui viene fuori il problema di governo. Noi abbiamo gli organizzatori di una manifestazione che è convocata da tutte le televisioni d'Italia da 2 mesi, torno a dire e lo ripeto, con programmi televisivi non solo al TG3 che presentavano le scuole nelle quali si preparavano le tute bianche come una visita alla sartoria di Valentino da una parte, o ad un posto dove si facevano qualcosa di mezzo fra le palestre o la ginnastica rimata con la musica, insomma. E questo era chiaro. E allora vorrei parlare della cultura di base. La cultura è questa. I signori magistrati italiani, se vedono una cosa di questo genere, dovrebbero interessarsene o no? Parlo proprio dei magistrati, è un fatto di cosa notoria. Il fatto che si annuncia e preannuncia che dell'addobbo ufficiale fa parte, come si chiama?
2: Passamontagna.
0: Ah, il passamontagna. Tutto questo non interessa. Lasciamo fottere i magistrati, perché poi su questo ne parleremo in altra sede, in un altro modo. E i politici? Lasciamo stare anche i giornalisti. Ce n'è uno solo che pone il problema. Scusatemi, vogliamo fare un emendamento alle leggi, perché queste sono fasciste, invece c'è il diritto di girare col passamontagna nero e via dicendo? D'altra parte, noi abbiamo da 2 anni detto: beh, se Bonino ed io, invece di fare lo sciopero della sete, 1.500 persone fanno gli scioperi della sete, l'autoriduzione dei medicinali, quelle cose su cose gravissime, che noi dicevamo gravissime per la democrazia italiana, da quello, ci fossimo messi il passamontagna convocando un po' di fotografi, di giornalisti a tirare 2 sassi contro un McDonald's, saremmo andati in prima pagina. Questo è il regime della destra e della sinistra e del giornalismo italiano, i valori che vengono vissuti. E quindi poi che cosa, e questo lo dico a Adriano, ne parleremo su questo, appunto, che cosa vuol dire che probabilmente, anzi non probabilmente, come era previsto, Carlo Giuliani è il nome sul quale adesso stanno marciando a Berlino, Londra, dappertutto, tutti quanti. Vittima del fascismo dei cileni. Ora Giorgia Lamasi era il simbolo di una ragazza che era venuto a mettere una firma malgrado appunto che fosse stato detto che la polizia non voleva, ma era autorizzata la cosa poi. No, ed è stata colpita da una palla, da una pallottola alle 8:15 di sera dall'altra parte del ponte, quando tutto era finito non si è mai saputo esattamente chi l'ha sparata. Quindi una ragazza assassinata mentre si tornava a casa aveva fatto quello che riteneva giusto, messo una firma per il referendum, sicuramente manco lanciato un grido di assassini o via dicendo, e poteva essere ben un simbolo rispetto alla politica di Cossiga e Pecchioli e poi quindi di Curcio, di Scalfari e di Senzani, no? Questo mi pare importante. Invece Carlo Giuliani, io ritengo che queste sono mostruosità e bisogna stare attenti, perché sono mostruosità della ragione, sono il sonno della ragione. Io ritengo che Francesco Merlo, nel suo articolo di fondo accusato da Fausto Bertinotti, è stato cinico e dicendo, quando invece parlando di Carlo Giuliani, per quel poco che se ne sapeva, ha parlato come di qualcuno, di un naufrago che probabilmente ha voluto affondare, di un naufrago di questa società, di questa cattiveria, tutto quello che vuoi, perché lo sappiamo, ha fatto un'opera di pietas nei confronti di Carlo. Questi altri che ne fanno una bandiera, quindi cosa vuol dire? Come Jan Palach? Ebbene sì, allora Jan Palach rappresentava la rivoluzione e la volontà di libertà a Praga e di noi tutti. Carlo Giuliani rappresenta invece questi altri. Io credo che sia il nostro dovere rispetto ai 300.000 di dire che non è così, che non è la vittima Carlo Giuliani, che rappresenta gli ideali, le idee, la lotta che loro sono stati convocati a combattere. E con Alekos o Alekos e con Mao Valpiana, vedi, in un caso con un anarchico e con un non violento di sinistra, verde, eccetera, e non con dei nomi liberali, non ne trovo sul mercato, ma con loro credo di parlare e di poter parlare della verità del momento che stiamo attraversando.
2: Sì, ma io trovo nel tuo discorso adesso, forse c'è questo da dire, vediamo se la sintesi cronistica è brutale. In realtà c'è una considerazione che si potrebbe fare a proposito della cosa che tu dicevi dei cittadini genovesi dei quali nessuno ha parlato. Vediamo di metterla nel modo più brutale.
0: Napoletani, più romani, eccetera.
2: Nel caso specifico, genovesi, ma vabbè, nel caso specifico la manifestazione era Genova.
0: Ma dico, come è chiaro, parlo di tutte le manifestazioni di questo tipo.
2: E vabbè, fermiamoci a questa di Genova, che se no mi cambi l'esempio e mi complichi la vita.
0: Lo rivendico come esempio, Massimo. Lo rivendico come un esempio, appunto.
2: Ho capito. Ma io volevo dire, vediamo se la sintesi è sufficientemente chiara, anche se brutale. In fondo, il governo avrebbe potuto dire: cari amici, volete protestare contro il G8? Legittimo, per carità. Siamo un governo liberale e non vietiamo le manifestazioni. Però sapete che c'è di nuovo, che siccome a Genova si riuniscono 8 capi di Stato che hanno problemi di sicurezza, figuriamoci, Bush ha dormito in albergo perché i suoi servizi gli avevano spiegato che la nave era un obiettivo troppo semplice, certo, per Bin Laden, che doveva tirare un missile, vabbè, insomma. E quindi i problemi di ordine pubblico, nemmeno di ordine pubblico, ma di sicurezza internazionale sono talmente evidenti che sapete che vi diciamo, la manifestazione la potete fare come, quando volete, convocandola con 300.000, 500.000, 1.000.000 se siete capaci, però la fate a Torino. O comunque in un posto, ci sarebbe stato, io credo, poco da dire. Poco da dire.
0: Da parte tua o da parte mia, ma da parte loro figurati.
2: No, pure da parte loro.
0: Ma dico, scusami al Massimo, abbi pazienza. Erano due mesi che loro dicevano non si deve tenere. Andremo a Genova, non manifesteremo. Occuperemo Genova per impedire che gli otto possono essere a Genova.
2: Caro Pannella, tutte queste cose hanno cominciato a dirle, per la verità, quando anche il governo si è dimostrato disponibile a dare corda. Se poi vogliamo finire
0: questo
2: di...
0: viene incontro a quello che dico io, però io ritengo che andare a Torino...
2: Senza venire incontro. Ma...
0: E la cittadinanza torinese?
2: Beh, vabbè,
0: ecco,
2: però,
0: capito? No, dico dal mio punto di vista.
2: Però allora vietiamo tutte le manifestazioni, se no le cittadinanze si
0: seccano. E cominciamo a pensarci. Come? Non a vietare, alle dislocazioni e alle modalità di manifestare. Perché io quello che devo garantire è il diritto costituzionale di manifestare. D'accordo? Il diritto costituzionale fondamentale di manifestare. Mm. Le forme di manifestazione devono anche tenere per un minimo presente altri diritti fondamentali e costituzionali delle persone e dei cittadini. Il giorno in cui una forma di manifestazione fosse l'unica, io faccio la disobbedienza civile se mi viene impedita, no? Appunto a proposito di disobbedienti civili. Ma nel momento in cui noi facciamo lo sciopero della fame, della sete e via dicendo nel porre un problema di diritto, no? E quindi mettiamo da non violenti in causa i nostri corpi, non quelli di 300.000 o di 30.000 o di 3.000 o dei poliziotti o dei cittadini. No? A questo punto ritengo anche di dover mettere nel conto che di una cosa costoro non potevano lagnarsi e che le loro idee anti-global non fossero state amplissimamente già pubblicizzate e manifestate su tutti i media, televisioni ed altro. Quindi qui dobbiamo pure stare attenti, e forse a queste cose ci pensavano i costituenti quando non volevano referendum propositivi o d'altro, uscendo da un'esperienza totalitaria, e che a un certo punto la piazza viene mobilitata in genere dal potere. La piazza sotto forma di piazza.
2: Ho paura che adesso però i nostri ascoltatori sono convinti che tu vuoi vietare le manifestazioni.
0: I nostri ascoltatori, non lo so, non è un po' generico. Può darsi che...
2: Mica tanto.
0: No, è generico, nel senso ci saranno degli ascoltatori che riteranno questo e degli ascoltatori che riteranno il resto, perché altrimenti sono un povero stronzo che dice una cosa che 100 persone su 100 interpretano nel modo che, per esempio, non è quello mio. Tutto qua, perciò dico non i nostri ascoltatori, una parte maggioritaria e minoritaria degli ascoltatori, ma certo io pongo, ecco, da 30 anni i problemi di non violenza che noi poniamo sono problemi anche formali, come di forme di legge, forme di manifestazione, forme di comportamento, forme di difesa dei diritti di coloro che sono inerti apparentemente, ma anche perché magari sono i più disarmati.
2: Sì, sta di fatto però che i principali disagi ai cittadini di Genova sono venuti dalla convocazione del G8, non della manifestazione, o no?
0: No, direi di no, perché il G8 di per sé, senza questo movimento internazionale, sottolineo, noi siamo transnazionali e anche loro, i G8 sono dei capi di Stato che si riuniscono, possono essere un bellissimo incremento al turismo, alla pubblicità, infatti le città, fino a un anno e mezzo fa se le disputavano. Perché avevano scelto Genova? Perché il ministro, c'era un ministro genovese, perché c'era un sindaco genovese e via dicendo. Era una cosa che i cittadini e le cittadinanze e le città invece concupivano, la venuta di personaggi importanti nelle loro città.
2: Questa questione delle tute bianche, sfonderemo, impediremo, eccetera, è tema delicato, perché in realtà ha dato fastidio a tutti. Un'interpretazione che corre è, ma in realtà essi lo fanno per un problema mediatico. Riescono così a... tu ricorderai senz'altro un topos di tutta questa preparazione della manifestazione, la famosa e ahimè ridicola dichiarazione di guerra ai capi da parte di Casarini.
0: No, da parte del Consiglio, le ho ritrovato il documento.
2: Sì, vabbè, insomma, l'ha letta Casarini comunque.
0: Sì, ma vabbè, dico proprio non è importante, è perché importante. Era formato dal Consiglio Generale, una cosa del genere, delle tute bianche e via dicendo. E fu letta non da Casarini, ma la signora Taldetali, che era la portavoce ufficiale.
2: Vabbè. Comunque sì.
0: Quindi no, per dire, non era l'intemperanza di un momento di Casarini.
2: No, non era un'intemperanza, era un documento.
0: Sì.
2: Ecco, allora, da questo punto di vista c'è un problema, come dire, lessicale, e si usano i termini non violenza e manifestazione non violenta. Poi però arrivano questi come guerrieri dei film di Olmi, come ha scritto Cazzullo sulla Stampa, era un bell'articolo quello che paragonava l'ottimo Casarini al protagonista Giovanni dalle Bande Nere dell'ultimo film di Olmi. Un po' il clima era quello. Solo che qui, ahimè, dalla cinematografia si è passati a un eccesso di realismo e c'è stato anche un povero ragazzo che è morto e che peraltro è morto in una situazione nella quale nemmeno si può dire che, appunto, l'articolo
0: il
2: di
0: Il problema è che il governo ha mandato dei giovani ventenni non abbastanza esperti, no? Pare l'interpretazione che corre.
2: Se mandava dei trentenni era meglio.
0: Comunque. Io ritengo che ci sono dei sessantenni che possono perdere la calma più dei ventenni. Quindi d'altra parte, appunto, i giovani, come i giovani tutte bianche possono avere il dovere di avere gli scudi, le cose, i respingenti, guidare, assicurare la salvezza del terzo mondo e rappresentare 3 miliardi di persone, se poi uno fa il carabiniere dentro una cosa, no, doveva avere almeno 60 anni.
2: Vabbè, comunque, il termine non violenza.
0: Beh, ma sai, questo è tipico di una storia, non voglio dire comunista, però in fondo forse potrei anche dirla. L'appropriamento dei termini della democrazia borghese da parte comunista, del Movimento Internazionale Comunista e in Italia, è una vecchia storia. 1953, in nome dello Stato di diritto contro la legge truffa, si è mobilitata l'Italia, si sono spaccati i cranni al Senato, si è trattato da fascista un uomo come Meuccio Ruini che presiedeva il Senato, si è coinvolto Unità Popolare, sono delle cose, bene, in quel momento era un'Italia che evidentemente riteneva che un premio a chi aveva la maggioranza assoluta era una brutta legge o una buona, ma è una brutta, mentre adesso propongono le stesse parti politiche, hanno proposto premi di maggioranza a chi ha la maggioranza relativa. Allora, devo dire la non violenza, infatti io dico non violenza, noi come noto scriviamo non violenza come una sola parola. Sono pacifisti, vabbè, già da 40 anni per me pacifismo è simbolo di una delle peggiori...
2: Di più?
0: Dal Monaco quando ne parlo, dagli anni 30, no? Dagli anni 30 di una delle posizioni più indegne del secolo. Bene, e ripeto, Gandhi che non aveva avuto il tempo di vedere cristallizzarsi i guai del pacifismo, però ha scritto i suoi scritti politici tutti per rispondere alle polemiche dei pacifisti, se no non avremmo le pagine politiche di Gandhi. Via via, la non violenza 30 anni fa ci era indicata come noi piccolo borghesi di merda, no? Era un aspetto di classe e via dicendo, adesso è in nome della non violenza, in nome dello Stato liberale, dello Stato di diritto, in nome liberale, fino a poco fa, ancora adesso. No, perché poi c'è, diamogliene atto, insomma, Fausto Bertinotti che ha avuto la chiarezza di indicare il liberismo come sinonimo di fascismo e adesso, già da 2 anni, anche il liberalismo. Dico, però gli altri, Margherite, DS e via dicendo, invece ancora magari in nome del dato liberale. Allora, questo c'è. La non violenza, infatti ho letto una cosa della Melandri, mi pare, non so chi, ho letto, cioè bisogna impossessarsi dei metodi della non violenza. Allora c'è un problema, no? Che esistono le tecniche non violente, no, ma possono essere queste tecniche usate anche in modo violentissimo e contro le ragioni stesse della non violenza. Noi abbiamo sempre detto da 40 anni ormai, badate che usare tecniche non violente per chiedere al potere o a chi che sia di fare cose che la loro propria legalità non gli consente, è violento. Tant'è vero che noi ci autoaccusiamo quando disobbediamo ad una legge per essere processati e diciamo l'abbiamo fatto, lo rifaremo per il tentativo di cambiare queste leggi. Mentre da questo punto di vista la cultura devo dire democristiana, del governo, no? Nell'assieme, e la cultura picista dall'altra parte evidentemente non consentono più né a delle posizioni autenticamente liberali né a delle posizioni autenticamente rivoluzionarie di esprimersi con dignità e con serietà. Tutto quanto viene sempre di più corrotto nel linguaggio, tutto quanto. Insisto, occorre per esempio sottolineare come la chiarezza, altri direbbero la lealtà, io dico la chiarezza di Fausto Bertinotti, non a caso non trova risposta né puntuale, né fra i DS, né nella Margherita, e men che mai a destra. Cioè li si liquida come degli stilemi inutili. Non è vero, Bertinotti ha preannunciato il valore sovversivo, necessariamente vincente, di questi movimenti, e quindi lui che cosa ha cercato? Ha cercato di ottenere nel momento finale quello che questi gli stavano cedendo nei momenti preparatori, cioè che il G8 magari non si facesse più, che venisse accorciato di un giorno, ecco. E invece questo non lo ha ottenuto. Ha ottenuto però che cosa? Mi pare che l'assenza di un vero dibattito sulle cose che lui ha sostenuto e le cose che sostengono Agnoletto, i comportamenti concreti, non ci fosse. Cioè io qui dico ad Adriano e a tutti che si discuta dei comportamenti della polizia, eravamo assicurati in partenza e guai se non appariva subito, semmai il rischio di un eccesso contrario, ma apparisse invece il rischio che tutto quanto venisse abbuonato, no, ritenuto fatale. Ma quello che oggi va denunciato è l'assenza della insufficienza della risposta che la destra dà alla sinistra. Perché? Perché poi in realtà la stiamo vedendo in questi giorni. Costoro non si sono mai mossi per i regimi autoritari del Mediterraneo. Noi abbiamo curdi, abbiamo gli altri che arrivano, abbiamo le navi del governo di centrosinistra che affondano il Boat People, che dal Vietnam sono invece arrivati anche in Italia, perché questo è, ma sul regime curdo, il regime curdo qual è? È il regime turco per una parte di curdi, siriano, iracheno, eccetera. Cioè i problemi delle ragioni curde, del sottoproletariato curdo, delle altre cose, totalmente, totalmente assenti, come sono assenti rispetto al regime siriano, a tutti i regimi arabi, come sono su posizioni quantomeno equivoche sull'Algeria, sull'Africa sahariana, per non parlare di quella subsahariana. Allora, il problema che noi abbiamo cercato di porre come radicali, l'abbiamo posti in termini di contenuto. Urgente. È vero che sono causa dell'affamamento del terzo mondo il liberismo e il liberalismo? È vero che di nuovo, come dicevano fascisti e comunisti negli anni 30 e 40, causa dei mali del mondo sono le democrazie reali occidentali, il capitalismo con le sue multinazionali? Questo è vero? È vero quello che viene detto relativamente ai debiti del terzo mondo, che viene detto rispetto alle funzioni concrete attuali delle multinazionali? È vero che è democratico esportare i contratti che strappa Cofferati in Italia, farne un diritto internazionale soggettivo, sicché quello che si è preso a 14 anni, il divieto di lavoro minorile a 14 anni che c'è da noi, trasferirlo anche là? No, appunto, sono cose, ma è indubbio che una cultura si sta formando di massa, nella quale la denuncia è Nike usa il lavoro dei giovani. Nike ha risposto subito, ha dato disposizioni a tutte le sue come dire, industrie nel terzo mondo di non usare più il lavoro giovanile. Non so cosa i giovani, il proletariato, la realtà di quei paesi produce, adesso lo vedremo, lo sapremo, no? Dopo questi risultati. Sta di fatto che su questo non c'è dibattito. Sta di fatto che su questo c'è semplicemente, in chi va a Genova, la convinzione acquisita che le multinazionali e i governi, i sette, perché su Putin non dicono granché, ma che i sette sono, sulla Cecenia non dicono nulla, insomma, che i sette sono i rappresentanti del male del mondo e contro di loro occorre mobilitarsi.
2: Ma non so però se ci sia, cioè senz'altro vero per una parte di questi manifestanti che poi ha avuto, come dire, l'onore delle cronache non solo per quel che riguarda, diciamo, le manifestazioni e i loro portavoce, ma anche il dibattito. Però è anche vero che poi dentro questo movimento ci sono persone che invece hanno, e gruppi.
0: Il 90% di coloro che partecipano, io credo.
2: No, questo
0: forse... Io sì. Perché se sono 300.000, io ritengo che 30.000 su 300.000 sono consapevoli del tentativo politico rappresentato dal come è stata convocata e condotta Genova. Sono sicuro, io sono ritengo che su 300.000 almeno 270.000 non sono andati per fare quello che invece si era organizzata la cosa per farla.
2: Vabbè, mettiamola così. E allora a questi 270.000 che gli diciamo?
0: Quello che si dice anche ai 10 milioni di persone che in Italia rischiano di vedere aggravarsi le loro malattie perché non si accetta che la ricerca scientifica in Italia sia libera.
2: D'accordo.
0: Sai, però... No, ma nella stessa cosa. Io in questo momento c'è Luca Coscioni che sta preparando per il 15 agosto il rilancio con tutto il partito e via dicendo, il rilancio di una battaglia che riguarda la vita e la morte della gente. Noi facciamo una battaglia sulla globalizzazione, sì, grazie, e martedì sarà una interessante manifestazione dinanzi al Parlamento con l'adesione di molti parlamentari di destra e di sinistra, quindi questo lo voglio segnalare. Noi stiamo facendo una battaglia che è in linea con quella che abbiamo aperta nel 1979, no, per i problemi appunto del terzo mondo, dello sterminio per fame, per guerre ed altro, e questo ha provocato il nostro isolamento anche rispetto ai poteri italiani. Il nostro atteggiamento su Tibet, Cina eccetera probabilmente non è estranea all'indurirsi nel guanto di velluto, del guanto di ferro del capitalismo italiano contro di noi per soffocarci e diciamo contribuire a evitare che la nostra parola e le nostre analisi circolano. Piccola parentesi, incursione in altro, ma vorrei non per uscirne. Trovo molto interessante questa storia di Colaninno, eccetera.
2: L'altra questione della settimana.
0: Sì, no, ma voglio riuscirci subito.
2: Vabbè,
0: no,
2: ma torniamo, però merita una parentesi.
0: Sì, sì, ma no, voglio dire semplicemente che io stasera dico, vabbè, cioè... Ma voglio vedere fra due mesi a Confindustria che problemi ci avrà. Chiusa la parentesi, perché chi mi riguarda, D'Amato, cioè adesso che ti provera, Agnelli, e diciamo le grandi famiglie alle quali Benetton sono ormai, no, aggregate, hanno ripreso totalmente la guida del capitalismo italiano, tra virgolette, la Confindustria di D'Amato, e via dicendo, voglio vedere come si troverà, che cosa farà, che spazi avrà per difendere appunto il mercato, che è il nostro problema, difendere il mercato, quindi difendere l'impresa e il lavoro nel nostro paese.
2: Sì, ma questo è l'altro grande tema della settimana, cioè dopo Montedison Telecom, fra l'altro Telecom ha dei riverberi anche sul mondo dell'informazione, la Sette,
0: certo.
2: Quindi questo magari, ecco, lo mettiamo fra
0: parentesi. Ma su questo ci sono le dichiarazioni oggi di Benedetto alla radio che mi sembrano esaustive, certo, e interessantissime.
2: Sì, ma poi ci torniamo, no? Anche stasera.
0: Sì, anche se personalmente io mi voglio dire, ho capito alcune cose, le ho capite attraverso Benedetto, insomma, quello che lui ha analizzato.
2: No, perché allora tornando ancora alla questione di Genova, ma mi pare sostanzialmente, devo dire, esaurita per come la proponi, perché allora sulle innegabili violenze della polizia, innegabili, nella scuola, non nelle manifestazioni, perché nelle manifestazioni, a parte l'episodio terribile...
0: Ma io credo che anche lì sicuramente qualche episodio anche grave ci sarà stato. Voglio dire, nelle scuole innegabili, sicuramente, però devo anche dire ciò, i magistrati che stanno indagando, le inchieste amministrative, gli interessi opposti, vedi, all'interno dell'apparato dello Stato, no, di quelli che vanno far fuori per prendere il posto di Gennaro, cioè c'è una dialettica tale per la quale io, perfino sulla scuola, io dico, è sulla scuola che ci sono 5 inchieste, benissimo.
2: Quindi la commissione d'indagine forse è un fuor d'opera.
0: Dopo, io semmai, dopo che tutte le inchieste obbligatorie dovute hanno accumulato magistrati, una cosa contraddittoria, allora come su Giorgiana Masi inutilmente, come sto facendo su D'Urso, eccetera, chiedo le commissioni, e questi non le daranno, perché oggi, perché vogliono la commissione d'inchiesta e sono disposto a dargli? Per avere una risposta di palazzo, concordata su Genova. L'inchiesta parlamentare su Genova con questo Parlamento sarà un'inchiesta nella quale studieranno le virgole, eccetera, e stabiliranno chi, qual è lo straccio che deve volare, no? E quale altro no, punto e basta. Ecco perché dico che io non ho chiesto, intanto perché lo ritengo un Parlamento delle banane, non è perché è bipolare tra virgolette che non lo sia, ritengo che io da democratico, anzi da cittadino, trovo che i due presidenti delle Camere si stanno comportando, uno Casini rispetto alla Costituzione italiana che dice che la Camera ha 630 deputati, il presidente della Camera è responsabile di una Camera che abusivamente ha abolito il proprio plenum per il momento, no? E ha un plenum di 617. I due assieme, dinanzi a una Costituzione che dice che il plenum della Corte Costituzionale sono 15 persone, continuano a cincischiare e l'atto dovuto che il Parlamento deve fare non lo fa, e nemmeno Filippo Mancuso protesta, tanto perché sia ben chiaro il tutto, non lo fa, e continua a esserci una Corte Costituzionale di 13 e non di 15, contri naturalmente compresa. Ecco perché allora, dinanzi alle pretese di terapie che ci si indicano, io rispondo che col cavolo queste soluzioni, la inchiesta parlamentare, è chiaro che questi la vogliono mollare, perché poi se la, i risultati dell'inchiesta, no, se la costruiranno insieme. Io voglio prima che ci siano 5 risultati di inchieste o 4, di quelle ufficiali, di quelle della stampa, di quelle straniere, di quelle dell'amministrazione della polizia, di quelle della giustizia, tutte quelle che vadano avanti, e poi dopo semmai se ne fa una parlamentare, ma se se ne può fare a meno è molto meglio. La mia disistima per il Parlamento italiano in termini di tutore della legalità è totale.
2: Sì, in effetti forse è questa la critica più ficcante alla commissione parlamentare d'inchiesta, che poi necessita di una lettura che è quella che tu
0: proponi. Noi gliel'avamo dato.
2: Cioè nel senso che ci sono dei magistrati che indagano, non si capisce perché il Parlamento debba...
0: siccome debba la magistratura italiana è come il Parlamento italiano, ti dovresti chiedere se quello è quel magistrato che rischia la carriera contro il CSM per fare il suo mestiere.
2: Vabbè, però lì bisognerà vedere la magistratura, appunto, di Genova e come si comporta.
0: Non so, deve vedere quello.
2: Oh, a proposito di magistrati, veniamo invece a un discorso che forse abbiamo saltato e invece andava fatto all'inizio, parlando proprio di Violante. Perché mi pare che l'unico giornale che abbia messo in risalto un dato interessante è Il Foglio, che ricordava come, fra l'altro, il personaggio in questione oggi dava dichiarazioni ai vari giornali radio Rai dicendo... tutto a posto, non c'è problema. Ecco, arrivo subito. Questo capo di questa struttura del GOM, che se tu ricorderai.
0: Litigavo perfino con Niccolò Amato, che non fu un cattivo direttore delle carceri. Eccetera.
2: No, ma l'istituzione della cosa. Il foglio spiegava bene come l'istituzione della cosa fosse in realtà una esigenza democratica per finirla con il discorso
0: con
2: delle
0: certe
2: squadrette.
0: Abitudini.
2: Ecco. Detto questo, il magistrato che adesso dirige questi signori, che insomma fino a prova del contrario sono innocenti, però per carità figura, però insomma qualche ombra c'è sull'operato di questi di questa
0: a
2: squadra.
0: Sassari e via dicendo.
2: No, a Sassari non c'è più di qualche ombra, c'è più di qualche appunto, ombra, ecco. C'è qualche condanna, mi pare. Appunto. Anche qui li ritroviamo protagonisti. Li ritroviamo protagonisti anche qua. Il magistrato che se ne fa carico di questa struttura è il signor il dottor Sabella, che è quel magistrato che sbatté in galera il presidente della provincia palermitano Musotto, che poi è stato assolto, che è un eroe dell'antimafia. Quell'antimafia nella quale, sulla quale Bertinotti, tutti i ragazzi, anche in buona fede quelli, Dio li perdoni se esiste, ma insomma in buona fede dicevano per carità siete dei filomafiosi, e noi dicevamo attenti perché il diritto poi è indivisibile, come usa dire. Adesso il buon Sabella lo ritroviamo come capo degli aguzzini. La cosa non stupisce, però non stupisce, come diresti tu, un liberal, liberista, libertario, certo, e quant'altro. Chissà se questi si stupiscono, perché la sottovalutazione culturale di chi non ha aperto molto la bocca per protestare quando c'erano quelle manifestazioni dei GOM, degli SCO, degli quelli col passamontagna, certo, anche loro col passamontagna, il mitra che agitavano, certo, forse dell'ordine. Però insomma non erano belle scene da vedere, però si arrestavano i cattivi. Oggi li ritroviamo in un altro ruolo.
0: Sì, ma infatti Massimo, diciamo pure una cosa, no? Che quello che suona, visto chi parla, come artificio dialettico, e la polemica domine, come è noto, non è la più laica delle polemiche, no? E dice, ma che cazzo volete? Tutte le polizie, i prefetti, sono tutti quanti vostri. Ma ci siete stati per 7 anni. Si potrebbe dire di più, perché poi è una parentesi di qualche mese. Senta, l'avete fatti, plasmati voi, educati voi, articolati voi, promossi voi e via dicendo. E quindi a questo punto devo dire che in effetti la cosa fa riflettere. Io personalmente, che ho seguito le vostre corrispondenze, no? Con molta attenzione, e che so che
2: non sono piaciute.
0: Beh, ma dico, scusami, c'è qualcosa di Radio Radicale che piaccia?
2: Beh, speriamo di sì, se no chiudiamo bottega.
0: No, che non dispiaccia nel senso, non i servizi che offriamo o la rassegna stampa sulla quale ogni tanto non piace, anche a chi però non ne perderà poi una solo mattina. Ma quando noi facciamo informazione, non controinformazione, quando l'informazione è da Radio Radicale, è vera informazione rispetto all'altra che corre, in genere dispiace. Io vorrei dire questo, io in questo momento mi sentirei di dire che ci sono almeno 40 radicali che sono capaci di essere ministri degli interni in Italia.
2: Voglio dire che poi ci credono.
0: Sì, appunto, se ci credono saranno ancora più responsabili, insomma. E ritengo che ci sono oggi sicuramente 20 radicali che se avessero potuto, fossero stati chiamati a dirigere la Rai TV e a dare il servizio pubblico, l'Italia sarebbe assolutamente diversa, sarebbe un paese 20 anni avanti rispetto a 20 anni avanti, non devo pensare a peccare di ottimismo, non sappiamo cosa ci riserva il futuro, ma dico sicuramente sarebbe in termini di democrazia, di civiltà della informazione, una cosa totalmente diversa da quella che c'è. E quindi è un'informazione che dispiace, se no saresti conteso tutti i giorni per fare il direttore del TG1 e il presidente della RAI.
2: Due pessime alternative. Un'alternativa pessima, anzi, per parlare italiano. Comunque, detto questo, si potrebbe chiudere il capitolo parafrasando Nanni Moretti e dire ve lo meritate, Violante. Però Insomma, io resto su questa questione con un malessere, cioè tutto quello che dici è giusto e anche quello che non dici, che poi è la parte più importante. Però, appunto, coi 270.000,
0: sì,
2: anche per spiegargli che, per parlarci, per litigarci, che la riduzione che la cancellazione del debito forse è una sciocchezza, ma forse anche loro non hanno tutti i torti, perché poi una serie di studi li hanno fatti seriamente, per cui per esempio per alcuni paesi il debito diventa qualcosa che impedisce lo sviluppo democratico, che è un concetto tuo fra l'altro,
0: ma anche di Radio
2: tu lo dicevi Radicale. Dell'Italia, figurati
0: oggi a Radio Radicale stamattina veniva detto da parte ultraliberista che non è il boicottaggio può qualche volta servire e non nuocere la classe dirigente che viene boicottata,
2: certo,
0: e nuocere. Ah, quindi figurati, ma questo viene, ed è, viene da parte liberista, viene detto e sottolineato. Il problema qual è? È che non c'è dibattito ammesso, cioè che si è creata una situazione di regime che condiziona le giovani e vecchie generazioni italiane. Non è, se Emma Bonino non è commissaria all'ONU di qualcosa, e perché non poteva essere permesso, perché 250.000 ceceni affidati ad Emma Bonino, e parlo dei rifugiati, non era possibile per il G8 averlo.
2: No, ma sai che
0: ci sono, sì, ma ormai siamo arrivati nella nostra storia radicale a delle cose per le quali attraverso i radicali sono in gioco delle cose forse di valenza storica molto grande. Ci viene da ridere se noi avessimo dovuto dire che questi erano obiettivi che potevamo illuderci di avere. Sarebbe stata tra l'altro un'illusione tragica. Ma oggi è così. Oggi io dico che coloro che non si iscrivono al Partito Radicale, che non colgono oggi la possibilità di dare forza a Capezzone, a Coscione, a Emma, a noi, no, a mio avviso perdono un'occasione, perché noi, io rileggevo, perché sono stati messi nel forum, alcune cose che Adelaide Dagliette e io dicevamo negli anni 70, proprio su questi problemi: il diritto, i diritti, le manifestazioni, l'informazione, eccetera. Guarda, erano pagine, credo, da antologia. Io le ho lette, se non sapevo, se non avessi riconosciute, ho detto, cazzo, porca miseria, ma guarda che cose. Come mai non circolano, come mai non sono divenuto patrimonio, come mai nessuno le sa? E beh, questo è il dramma, i 270.000 al massimo.
2: Sì, sì, no, ma io ho capito, ma...
0: No, ma io ti dico, ma sai, ci vuole democrazia. E quello che dico ai radical democratici, tra virgolette, no? E beh, è inutile, la democrazia per noi liberali e libertari, insomma, io adesso devo dire noi radicali, perché i liberisti che poi sono statalisti feroci, nazisti sul piano delle droghe, per me non mi interessano, capisci? Cioè per me il liberismo è una cifra libertaria e liberale, o non mi interessa e sono un nemico. I liberali che si accomodano negli alberghi buoni di tutti gli stati regimi totalitari, è pieno questo secolo, quindi non mi basta il liberale. E i libertari che sono anarchici della disperazione non mi interessano se non sono anche liberali e liberisti in termini di liberazione, di libertà dell'individuo. E chi? Evidentemente di quello che è più oppresso, che è più in condizioni di bisogno, anche che non è libero da, ma è liberi di, ecco, quello di fare. Allora, su questo dico radicali, i 3L van bene, 3L su 3M eccetera, no? Lib, ma anche 3L, però è giunto il momento di usare non i radicali italiani, ma radicali italiani. Tra l'altro, piccola annotazione che faccio a noi stessi, ebbene, delle volte diciamo i radicali italiani, dei radicali italiani, siamo di due punti radicali italiani, perché non abbiamo stabilito, non c'è l'organizzazione dei radicali italiani, c'è un'organizzazione che è due punti, il radicale italiano. Magari su questo, non so stasera come siete conciati, siccome c'è la campagna di iscrizione martedì e via dicendo, se sei d'accordo, io poi resterei un po' dopo il dibattito, facendo un po' di
2: filo diretto. Sì, benissimo, allora annunciamolo subito, filo diretto di Pannella, dopo la lettura delle prime pagine dei giornali, quindi intorno a mezzanotte e 20, proseguiamo un paio d'ore almeno, dai.
0: Sì, questo
2: cioè, vediamo
0: sì,
2: come va, vediamo insomma. Come va, però insomma, ecco, diamoci, e così si potranno porre, sempre con la solita regola, i 30 secondi, la domanda.
0: 40? 40 nei fili diretti, 30 nella conduzione, io avevo imparato questo. Com'è.
2: Sì, vabbè, fai vedere che abbondiamo, come diceva Totò, vabbè,
0: 40 ma non secondi. Era più così?
2: Ma no, sì, è così, ma io auspicavo, siccome domenica di luglio, di fine luglio, per cui chi ci sta ascoltando sarà senz'altro motivato a intervenire.
0: Con mezz'ora.
2: Sarà senz'altro motivato a intervenire, quindi ci sarà un ritmo, sì. Vabbè, 40 secondi.
0: Sei ottimista o pessimista, non lo so, ma non credo.
2: Va bene.
0: Che ci sarà tutta
2: allora 40 secondi.
0: Ci avremo 10 nomi che quelli sicuramente ci sono, ma poi oltre non lo so.
2: Beh, può essere che perfino Alberto sia andato in vacanza, non si può mai sapere.
0: A pescare, uno che sta a pescare e va in vacanza.
2: Che ci va a fare, è giusto anche questo. Allora, questa cosa di Genova mi pare che abbiamo toccato un poco tutti gli aspetti. Ti do un'anticipazione però, perché è una cosa ghiotta, non so se riesce. Però siccome fra i capi manifestazioni, insomma, non dei 200, dei 300.000, sì, ma dei 30.000, c'era anche Ramon Mantovani, autorevole esponente di Rifondazione Comunista, noi questa settimana conteremmo di fare un piccolo programma con un'intervista significativa su una vicenda che un po' riporta a quello che dicevi su alcune pecche evidenti.
0: Quelle su Ocalan?
2: Ecco, cioè il caso Ocalan e le implicazioni che comporta rispetto alla politica dell'Europa nei confronti della Turchia, rispetto alla politica dell'ottavo del G8.
0: Spero che riusciate a beccare con Bendì.
2: E quello lo cerchiamo da tempo, deve essere molto impegnato, poi non so se anche lui è amareggiato per le corrispondenze di Radio Radicale, spero non le abbia sentite, ma insomma.
0: No, non credo.
2: Io sono amareggiato per gli amareggiati però. Dunque, ma questo che importanza ha?
0: Che importanza ha, dico, potrebbe forse qualcuno comprendere che questo tipo di amarezza la capisco molto.
2: Detto questo, avremo un interlocutore interessante che ci ha già parlato una volta del Caucaso, della Cecenia e di quei problemi, e potremmo tornare sull'argomento Ocalan, che è un po', perché c'erano costoro alla manifestazione, alla prima manifestazione, quella che è andata bene.
0: Se tu avevi segnalato questo e il Tibet.
2: Il Tibet erano due simpatici.
0: Lo credo,
2: benissimo,
0: essere pure antipatici.
2: Signori di mezza età con la loro brava bandiera del Tibet erano venuti per manifestare e stavano lì in mezzo a tante altre persone brave come loro. Poi c'era anche un cordone di esponenti del militanti del PKK che aveva insomma il suo ruolo e il suo spessore.
0: Sperando, dovremmo impetrare anche a questi, credo, un tantino maggiore tolleranza rispetto a Ocalan, perché ho sentito le cose un pochettino forti qua là per l'Europa.
2: Invece adesso tocchiamo un altro argomento, perché cioè un altro aspetto della questione, l'ultimo. In sostanza, tu dici: il governo di centrodestra è stato fin troppo arrendevole nei confronti. E in effetti si sono viste.
0: Dico, che cazzo vuoi? È stato quel governo. Ecco. Io ho aspettato sia per la scuola, che poi non c'era bisogno, ma per questo ho aspettato adesso, per dirlo con molta chiarezza.
2: No, ma però insisterei sul fatto che la scuola è un episodio torbido, terribile. Fra l'altro, essi che, come spesso fanno i poliziotti quando si comportano in quel modo, non sono nemmeno dei mostri di intelligenza. Certo. E non hanno calcolato un fatto elementare, che lì hanno sbattuto con la testa al termosifone cittadini di altri paesi europei che ora chiedono conto. E questo, ma guarda, credo, e questo è inevitabile.
0: Che anche se fossero stati italiani c'era lo stesso.
2: Sì, sì, no, ma voglio dire, il governo di Sua Maestà, certo, poi non apprezza che i suoi sudditi, per quanto discoli, vengono trattati così.
0: Rivendico la saggezza della mia tranquillità da questo punto di vista, cioè che era quello: se questi sgarano, sono cazzi loro. Ecco.
2: Come dicono appunto a Oxford. Dunque, allora, invece la cosa che ti volevo dire è: ma se il governo di centrodestra ha fatto poco, in realtà, ci dicono i giornali, c'era una linea più dura, quella di Fini.
0: Boh.
2: Beh, questo.
0: Senti, le linee dure del nostro amico Fini.
2: Scavalchiamo a destra Fini, il pannello.
0: No, ma voglio. Sempre.

0: c'è il corporativismo, quegli atteggiamenti della destra sociale, cioè va benissimo, no?
1: Come va benissimo?
0: Sì, sì, dico, ci sono i democristiani che ricominciano a fare i democristiani, Violante che ricomincia a fare il Violante, e c'è Alemanno che ricomincia a fare l'Alemanno, insomma. L'antiliberista, insomma.
1: Sì, ecco. Quello non c'è dubbio. Ecco, invece, prima del filo diretto, abbiamo ancora tutto il tempo di toccare, da un lato, una cosa che per certi versi è stata pure, in qualche modo, insomma, ha avuto un impatto, almeno fra gli ascoltatori di Radio Radicale, il convegno dei radicali, che tocca un tema di una semplicità elementare. Il fatto che la globalizzazione è un'opportunità anche per i paesi, e l'abbiamo sentito dire anche nel dibattito parlamentare, quando persone anche di sinistra dicevano il problema, questa cosa dei dazi, che è una cosa che è cominciata con le cose tue di Emma Bonino, con l'esempio della mucca che dalla Finlandia Pantelleria prende un dollaro al giorno. Certo. E poi fa un po' impressione sentire tutti i politici, avveduti almeno, quelli di destra e di sinistra, che dicono, senza grandi distinzioni, che dicono, beh vabbè, però il problema, il vero aiuto non è Casarini, ma è la possibilità che questi paesi possano esportare. È un tema che i radicali hanno messo al centro del dibattito e che però ritroviamo sui giornali senza che venga data a Cesare quel che è di Cesare, a Pannella e Bonino. Questo è...
0: Ma lo ritroviamo, Massimo, mi pare, come già ritrovavamo anche sull'articolo 18, ritrovavamo dei consulenti ufficiali di Palazzo Chigi che se proprio non dicevano che ci voleva il referendum, insomma, perché questo sono le dosi omeopatiche, no? Che vengono usate. Perché ci sono intellettuali organici che accettano questo loro ruolo, cioè continuano a dire, non so, Massimo D'Alema è stato l'intellettuale organico del PC che pare che dal 1975 diceva che era per la legalizzazione delle droghe leggere. Sono passati 28 anni, no? E di quello manco se ne parla, Livia Turco, eccetera. Lo stesso, purtroppo, Massimo, mi pare che accada, cioè in pillole, così come le tecniche non violente, è per carità in pillole, no? È uno se si sdraia in mezzo alla strada, le tecniche non violente possono essere usate molto bene, insomma, no? Allora ci sono anche in pillole dei riconoscimenti di questo genere. Quanto però a divenire una politica, temo che passi anche perché, allora, ho qui, non ho la presunzione di integrare quel nostro dibattito, ma contemporaneamente, per esempio, esistono posizioni che non sono liberiste, no? Ma possono anche essere ritenute liberali, che in sede tecnica dicono sì, noi dobbiamo abbattere ogni protezionismo, noi dell'area degli otto, i più, eccetera. Ma è necessario consentire il protezionismo ai paesi meno sviluppati, a loro favore, cioè a loro. Allora, questo è un altro dibattito che affronteremo facilmente, perché però no, è per dire che la complessità delle soluzioni sicuramente è presente in tutte le nostre scelte. Ci sono delle voci che arrivano di questo tipo. Il problema è questo, che insomma questo è un paese che paga la sua ignoranza di cultura liberale. La pago io, Bruno Leoni, praticamente ho saputo che esisteva quando ormai era già andato via. Di Popper qualcosina sapevo perché qualche liberale lo frequentavo, ma non ne sapevo un cazzo in termini di studio, un po', no? Parlavo di altro. Di von Hayek, di altri, hanno ragione, non dico che hanno ragione, dico che la cultura del mondo include la scuola, guai a dimenticarla, la scuola di Vienna come scuola socialista, no, i suoi dibattiti, e include dagli anni, lungo tutto il secolo scorso, questo lavoro, questa cultura liberale che in Italia

0: Allora non abbiamo conosciuto, l'Italia si è un po' di croce, un po' di Einaudi, ma molto poco, non le parti di Salvemini, eccetera. Oggi c'era un inciso, mi pare, dell'avvocato Di Nicola, no, non era suo, ma nel dibattito, e ora un piccolo inciso, dice sì, vabbè, dice proprio questi giovani sicuramente in parte sono in buona fede, e poi diceva, ma un passò, forse sono un po' ignoranti. E io dico sì, nel senso che la nostra scuola, e viva Illich e la descolarizzazione, insomma, in qualche misura, no, la nostra scuola forma delle ignoranze, le ha formate in questi 40 anni, no, deliberatamente, ritenendo che delle forme della cultura contemporanea sono delle forme invece assolutamente irrilevanti a livello culturale. Quella per la quale poi a un certo punto anche la scuola di Francoforte veniva pubblicata qualcosa in Italia, ma perfino Adorno con qualche piccola censura dalla casa editrice, minima moralia, insomma.
1: Ma infatti quelle sono cose che poi
0: si paga nella storia,
1: alla fine
0: un paese
1: anni,
0: lo paga.
1: Alla fine degli anni 60 la censura di Einaudi sul comunismo di sinistra produsse mensole di libri di Trotsky, di Mao Zedong e quant'altro. Adesso,
0: e lo scontro delle interpretazioni su Lucas.
1: Sì, no. Adesso sì. Giustamente si passa dall'altra parte, che nel frattempo era stata censurata, e questo è pure giusto, insomma. Quindi poi il problema è questo.
0: L'altra parte non include la necessità, anzi la esclude, di fare la stessa operazione rispetto agli avversari.
1: Ah no, certo, infatti,
0: è il dato di fondo.
1: Infatti, c'è il
0: settarismo. Radio Radicale credo che sia.
1: Sì, riesce a mettere insieme, sì.
0: Diciamo, Massimo, io insisto, lo strumento di propaganda di massa vera per Bertinotti è Radio Radicale, perché è l'unica media, l'unico medium in questo caso, no, che diffonde a centinaia di migliaia di persone, lo voglio, integralmente i suoi discorsi.
1: Sì, vale per Bertinotti e vale per Forza Nuova, perché
0: questa
1: è la cosa.
0: Sì, il problema diciamo pure che su Forza Nuova abbiamo meno occasioni.
1: Però non è colpa nostra.
0: E in più, però, adesso tu dici Forza Nuova, avremmo detto 5 anni fa Rauti, sì. No? Adesso non lo si dice più, anche perché, torno a dire, le assonanze fra Rauti e Bertinotti sono assolutamente, come dire, inaudite per tutti, non per me. E a questo punto quindi sto povero Rauti scompare, perché se uno gli dà la parola, lui non vuole parlare, poi in fondo non è molto interessato. Quando parla Rauti, le assonanze fra Rauti e Bertinotti sono clamorose, farebbero riflettere. Ma c'è sta cosa, Rauti si accontenta della sua nicchia quasi morale, più che politica. Sì, perché in fondo si fa le sue battaglie, ha le sue convinzioni, perché indubbiamente Rauti è un uomo di convinzioni anche, e non le esprime. Accetta la censura come se, appunto, in fondo un potere fascista fosse ineluttabile nella storia.
1: Ma vabbè, allora ti pongo visto che offri un assist, non riesco a resistere alla tentazione di amareggiare ulteriormente qualche ascoltatore, perché mi sono posto, rispetto alla grande polemica instaurata da Agnoletto genialmente sulle infiltrazioni, ci sono da dire due cose, mi pare, vediamo se sei d'accordo. Da un lato io non riesco a capire l'argomentazione logica della polizia che si infiltra fra i black bloc per spingerli ad atti vandalici. Mi pare che i black bloc erano arrivati non per discutere, ma quindi non c'era bisogno di... E le infiltrazioni di destra, dell'estrema destra, si parla di Forza Nuova, ma potrebbe essere la Fiamma o anche, come si chiamano quelli di Til, che era a Fronte Nazionale. In fondo verrebbe da dire, ma scusate, vista la piattaforma, perché uno di Forza Nuova o del Fronte Nazionale non avrebbe potuto trovare una sua nicchia all'interno? In fondo sarebbe stato anche legittimo. È uno che legittimamente può andare alla manifestazione trovando un suo spazio, non è un'infiltrazione, è un'adesione da un certo punto di vista.
0: Sì, ma appunto,
1: erano quelli che picchiavano Rita Bernardini e i compagni radicali davanti all'ambasciata americana difendendo il compagno Milosevic. Era la Fiamma, non era Bertinotti, però erano... Vabbè, ma comunque, insomma, questo è così, abbiamo finito di amareggiare. Veniamo alla questione invece del capitalismo italiano, che cambia le cioè cambia, non cambia nulla, anzi, ritornano Pirelli, Agnelli, ritornano padroni più che mai anche della nuova economia. È meglio o è peggio?
0: Ma questo mi pare di
1: dal punto di vista liberale.
0: Sì, no, ma questo non lo so. Da questo non me la sento. No, nel senso che mi pare di aver sentito le analisi oggi di Benedetto, che sono molto più ricche di quelle che io posso fare. Personalmente, come dire, noto due cose. Che Letta, ex ministro dell'industria, a questo punto dice il golden share adesso basta. Non deve essere da no, dico, mi dice che cosa, insomma. Poi dal governo dice fuori, così è roba italiana. Anche questo è argomento che onestamente non mi convince molto, insomma. Io personalmente non è solo perché non sono mai stato nazionalista, ma non giudico la bontà del comportamento possibile del capitale a secondo della carta d'identità, se italiana o di altra natura, dei capitali. Quindi diciamo queste due cose che vengono fuori non mi importa. Valutarne adesso le ricadute, credo che così una cosa mi pare appunto evidente, è che lo spazio del rinnovamento della Confindustria, che poteva essere una Confindustria che attenta da liberale, attenzione, ai problemi del mercato, diveniva interprete degli interessi quindi dell'impresa e della crescita dell'impresa e del lavoro nel nostro paese. Ho proprio l'impressione che le chance da questo punto di vista siano zero. Il problema molto di più diverrà per 30 anni l'economia piemontese era anche di piccola e media industria, ma che erano tutte indotto della Fiat. Altro è quello, altro è il mercato. Se fosse venuta fuori o veniva fuori un'impresa editoriale, giornalistica in Piemonte o di qualsiasi natura che non fosse riconducibile alla tutela dell'indotto o alla crescita dell'indotto, e infatti credo che il Piemonte sia l'unica regione nella quale c'era il monopolio della stampa, c'era una grande testata tradizionale, la Gazzetta del Popolo. No, è scomparsa quella e non è venuto fuori nulla. Quindi un po' di desertificazione, diciamo, dell'elemento del mercato viene fuori. Tronchetti Provera, c'era un imprenditore abbastanza importante italiano che meno di 10 anni fa diceva: ma Tronchetti Provera è bravo, è un bluff, di suo se no ci avrà 20 miliardi. Però è uno molto abile. Ecco, devo dire che sicuramente Tronchetti Provera appare oggi come l'uomo nuovo, l'emergente, accanto a Gianni Agnelli, con Benetton, no? Che un po' anche lui viene cooptato, non so quanto invece. Non riesco a dare valutazioni, l'unico problema che so è che i problemi della non utilizzazione del golden share, sulla quale siamo d'accordo, ha funzionato in Italia in un modo strano, no? Cioè non si è mai capito quando è stata usata e quando non è usata, quindi è bene togliercela dalle balle. Questo potere economico ha un governo culturalmente attrezzato a farsene forte, a governare questa crescita del potenziale per il momento finanziario, poi vedremo se produttivo e industriale e via dicendo. No, italiano, è tutto da vedersi. Personalmente ritengo che sicuramente Tremonti è meglio attrezzato forse per leggere queste situazioni e influenzare Berlusconi di quanto non sia attrezzato chiunque nel governo, lasciamo stare il ministro della difesa, ma no, per essere attento ai problemi del diritto, della vita, del diritto e del diritto alla vita nel nostro paese. Ma mi fermo lì, mi fermo lì.
1: No, c'era un accenno al presidente della Confindustria, che il presidente della Confindustria, che è persona sveglia, ha capito, ma forse gli ascoltatori no, magari se lo puoi.
0: No, quello che voglio dire appunto è che la Confindustria poteva sembrare voler giocare, poter giocare, quindi anche in Europa, non solo in Italia. In Francia c'è stato un tentativo un po' di questo. Un'organizzazione degli imprenditori che punta come carta di proprio interesse storico, no, però punta la carta del mercato, la carta liberale del mercato, con intransigenza, eccetera. Cosa della quale hanno un bisogno estremo, appunto, le piccole e medie imprese, l'imprenditorialità diffusa. E non mi pare che fino adesso in realtà la presidenza nuova della Confindustria abbia dato nessun segnale in questa direzione, però uno se lo poteva pure aspettare, non mi facevo illusioni, ma adesso mi pare più di prima è chiaro che il potere confindustriale in un modo o in un altro sarà sempre più riconducibile appunto a Agnelli, Pirelli, magari Benetton, non so che cosa.
1: C'è un'altra questione che va proposta.
0: Ah, scusa, ma sì, no, prego. Un'osservazione vorrei fare. E questo, c'è una sola cosa che è dovuta a Giorgio Lamalfa, no? Questa storia dell'aver posto il problema della verità della storia cooperativa in Italia.
1: Ah, certo.
0: E beh, questo io devo dire che non sono stato mai un apologeta di Giorgio, né un grande difensore, che però aver posto questo problema, perché probabilmente? Perché Giorgio la realtà delle cooperative repubblicane le conosceva. E adesso probabilmente si sono rotte vecchie situazioni, e da una parte sulla società, il problema sulla riforma invece della società, l'altra parte dell'intervento.
1: Il diritto societario.
0: Certo, appunto, su quello vorrei capire meglio.
1: Ecco. La questione del falso in bilancio stai dicendo?
0: Certo. Vorrei capire meglio, anche se in linea di principio sono d'accordo che la cosa andasse toccata, mentre trovo sintomatico anche una persona a quale porto molta stima, molto interesse, Turci, no, ha reagito a mio avviso molto più che come Emiliano Romagnolo, che come liberal in questa situazione, nel senso che ha reagito, credo, in un modo frenetico, perché si è toccata una realtà di potere, non una realtà liberale del mercato. Insomma.
1: Sì, non c'è dubbio che le cooperative attuali sono un po' diverse dalle cooperative del...
0: Da 40 anni sono diverse.
1: Questo non c'è dubbio.
0: È una illecita concorrente, diciamolo pure, che nel mercato italiano rappresentano una illecita concorrenza, una concorrenza all'altra parte del mondo imprenditoriale.
1: No, c'è un riverbero però su di tutta questa faccenda, adesso lasciamo da parte un attimo le cooperative, della Telecom, che si riverbera inevitabilmente sull'informazione televisiva.
0: E sulla 7.
1: Colaninno esce da Telecom, sì, e oggi è un imprenditore che ha avuto buone plusvalenze, a quanto dicono i giornali oggi, quindi sì, un po' di soldi liquidi li ha. Però certamente una cosa è avere una televisione che ha una proprietà che sta dentro, se non il monopolista, certo la più forte azienda di telecomunicazioni in Italia, un'altra cosa è avercela con un signore che ha dei soldi, ma insomma. La 7 come la vediamo?
0: Ah, beh, non lo so, io personalmente ho avuto un contatto con molto amichevole con GAD, con l'intenzione, il proposito anche suo di vederci. Dopodiché, siccome c'è stato a Genova, lui ha visto tutti tranne me, e vorrei sottolinearlo. In fondo, quelle serate che lui ha fatto su Genova, devo dire che l'esistenza, che poteva essere solo accennata, magari di una posizione liberale, di una posizione radicale, di un convegno, di una diversa impostazione sul terzo mondo, voglio dire, mille modi, per carità, non farci l'onore di invitare anche o Emma o Benedetto, no, o Daniele,
1: o il segretario.
0: Sì, appunto, no, per carità, zero, E allora devo dire che dentro di me, anzi non avevo anche detto ai compagni, ma quando questi a settembre arriveranno fuori a fare probabilmente le aperture, personalmente suggerirei di lasciarli andare avanti per qualche mese e poi dopo si vede, ma non accettare di essere come dire, dei taxi men di queste pseudo novità.
1: No, perché nel mondo delle telecomunicazioni adesso, anche con l'ingresso in Telecom, anzi con l'acquisizione di Telecom da parte insomma del capitalismo delle grandi famiglie in sostanza, si riapre forse un problema che sempre le telecomunicazioni riguarda, che è quello della privatizzazione della RAI. Da questo punto di vista forse c'è l'aspetto più inquietante del conflitto di interessi di Berlusconi, che non è tanto le tre televisioni che ha, ma quanto l'ovvio interesse a non crearsi nuova concorrenza privatizzando Reti Rai. Da questo punto di vista forse c'è da aspettarsi invece, se fossero capitalisti liberali dovrebbero spingere su questo, anche perché
0: no, ma
1: chi se non loro potrebbe comprarle?
0: I capitalisti borghesi non piccolo borghesi, ma scherziamo.
1: Vabbè, però hanno comunque un interesse.
0: La linea Agnelli per un secolo è stata una linea dei rapporti con Roma e dei rapporti di forza. Quindi non pesavano le loro esigenze o preferenze liberali che non ci sono mai state di per loro. Quindi no, su questo Tronchetti Provera era quello che voleva una posizione ancora più di centrosinistra. Perché? Perché il potere era del centro-sinistra, adesso ha accelerato, già 6-7 mesi accelerava centro-destra, quindi da questo punto di vista non mi aspetto nessuna novità. Cioè Agnelli credo che sta avendo, diciamo, se vogliamo guardarla, uno splendido tramonto, no? Si sta divertendo come un matto, Mediobanca, questa cosa, qualche un'altra. E si diverte da questo punto di vista, non ha una strategia che riguardi prioritariamente valori o scelte di forme politiche, questo è sempre stato disinteressato. Ecco, diciamo che per il momento nulla ci autorizza a sperare che delle privatizzazioni di questo governo siano qualitativamente diverse dalle privatizzazioni dei governi precedenti.
1: Il conflitto di interessi si gioca sulle privatizzazioni, dunque, che ne dica la sinistra?
0: Sì, sulle privatizzazioni, nel senso, ecco, o sulla non privatizzazione, nel senso che su questo il problema è che le privatizzazioni entrano in gioco con questo bipolarismo, con questo bipartisan reale che c'è su tutto. Si giocano invece in un modo molto chiaro, si privatizza quando c'è convenienza propria ad avere, invece che il Ministero del Tesoro che gestisce secondo i tuoi interessi un settore, nel momento in cui a questo punto quel settore lo puoi meglio sfruttare, tra virgolette, gestendolo in proprio.
1: Sì,
0: non ci credo, ecco.
1: No, cioè, vabbè,
0: io poi sarei felicissimo di sbagliarmi.
1: No,
0: ma non lo sono davvero, però devo dire che nulla mi pare ci autorizzi a ritenere che questa forma di centrodestra che abbiamo e di governo possa fare delle privatizzazioni per amore di scelta politica, per amore di idee, insomma, ecco, di convinzioni.
1: No, che è un bel paradosso però, perché porta, in termini politici banalissimi, insomma, quelli che mi competono, a un asse Berlusconi-Giulietti sulla RAI, per esempio, perché poi in fondo vanno d'accordissimo tutte e due nei loro interessi. Lusigrai che vuole...
0: Corte Costituzionale, per esempio.
1: Ecco.
0: Perché lì addirittura la cosa è pure più grave. Perché qui finalmente abbiamo finito con la finzione di un presidente di destra e uno del Senato, la Camera. Qua i due presidenti sono omogenei. che sensibilità liberale dimostrano? Il Presidente della Camera, lo ripeto, su questa cosa anticostituzionale di un plenum illegale, anticostituzionale.